0: Cosa sono? Un carabeo scargolare?
1: Uno scarabeo stercorario.
0: Scarabeo scargolare?
1: Ma che scarcorare?
2: Stercorario.
0: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
1: Stercorario.
2: Stercorario, quasi.
1: Lo sterco, dallo sterco.
0: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
2: È fuori orario, sì.
0: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
1: No, è stercorario.
0: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
2: Stercorario.
0: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
0: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
4: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
0: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
0: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
0: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
0: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
0: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
0: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Raven, Sburger per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpi ripetenusa, Pimpi ripete pam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora. Pim pim pim pim pom pim.
10: No,
9: allora,
10: oh.
9: No, no.
8: Animaletto. Pim ripet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim ripet nusa.
10: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
9: Pim ripete pam.
8: Pim ripete pam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim ripet. Pim ripet nusa. Pim ripet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
18: Lo Zoo di 105 presenta
17: gli stagisti, gli stagisti. Nello Zoo di 105.
0: Allora,
19: oggi secondo test, ok? Sei pronto?
6: Prontissimo.
0: Vuoi il destro?
6: No.
19: Sinistro? Io,
6: neanche.
0: Frontale?
6: In che senso, scusa?
0: Allora vaffanculo, andiamo con la telefonata. Fai quello
6: okay.
0: Che ti diciamo.
6: Grazie.
19: Ah.
10: Adesso devi chiedere delle informazioni sulla bara,
6: Sì, pompe funebri?
2: Sì.
6: Sì, salve, volevo delle informazioni su, sulla bara, cioè volevo capire un po' i costi della funzione.
2: Dipende che cosa dovete fare, la cremazione, acquistare un fornetto,
6: prendere... No, no, la bara in legno, cassa in legno.
2: No, non funziona così, funziona in base al tipo di servizio funebre che dovete fare, se va in cremazione, se prende un fornetto... Se
10: no, sottoterra!
6: No, verrà seppellita sottoterra.
2: Il decesso è avvenuto a Roma, in ospedale...
10: No, devo ancora ammazzarla!
6: No, devo ancora ammazzarla.
19: È mia zia.
2: Ah, comprendo. Guarda, se parli in altri 2 minuti la registriamo bene la chiamata.
6: Ok, va bene.
19: Tu la canti Piccola Ketty al funerale?
6: Cioè, se io chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Pronto?
10: Ci possono avere anche delle luci?
2: Mi dica.
6: Dico, se chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Magari con delle luci, da discoteca.
2: Sì, penso che sì.
10: E tu canti, si può fare il karaoke?
2: Dai, ultimo.
10: Ti può fare il karaoke?
2: Pronto?
6: Dico, tu canti, cioè tu puoi fare il karaoke?
2: Sì, dico se continui un altro minuto, registro il numero così te ne andi a casa.
6: Sì, coglione. sì, va benissimo, non c'è problema.
10: Quanto costa il tutto,
6: e
10: dai?
6: Quindi quanto costa il tutto?
10: Che brutta cosa.
19: Io vi odio, sono orribile.
20: Gli stagisti.
21: Queste cuffie pesano 2 grammi.
10: Pesa sto cazzo. Allora
22: senti un altro, dai, su.
10: Senti un attimo, papà ciccia, come ti chiami?
21: Cristiano.
22: Dai, Francesco, non rompere i coglioni, su.
10: Qua c'è scritto Francesco Zanotti. Allora senti, adesso noi facciamo una telefonata. Tu fai quello che ti diciamo noi, ok?
21: Va bene.
10: Allora chiamiamo un negozio di dischi. Devi chiedere
22: l'ultimo disco dei Pooh.
10: Ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Poi gli fai la domanda del disco dei Pooh.
21: Sì, ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Chiamavo per avere un'informazione. E avete per caso in casa l'ultimo disco dei Pooh? Quello
23: no.
21: Futuring no, Salmo. Ma come no? È uscito venerdì. No.
23: Ma noi vendiamo solo usato, mi spiace.
22: Cosa c'hai di usato? Dimmi
21: ancora,
22: un po'.
21: Di usato cos'è che hai dei Pooh?
23: Ci sono cassette svariate, non le ho catalogate.
22: Ce l'hai in live, stappami la cappella.
23: 33 giri, aspetta.
22: Diglielo cantando.
23: Ti dico il momento.
21: E ce l'hai in live, stappami la cappella.
23: Cioè, rotolando, respirando, rotolando Alessandra, culo, cioè. I colori dei pensieri, forse ancora poesia. Ma... e la collection 81-84.
21: Ma anche, anche rotolando nel culo c'è?
23: Cioè. Senta, buona
22: giornata. Non fare la stronza.
21: No, ho capito, dai, ma io chiedo.
22: Bravo. Adesso levati dal cazzo.
10: Promosso, vai, fuori i coglioni.
20: Gli stagisti. Nello zoo di 105. Lo zoo di 105.

0: Come va? Maria, ma mi senti bene al telefono?
1: Sì, ma chi sei tu?
0: Tony.
1: Ma chi te capisce? Chi te capisce? Chi te...
0: Lo sento che sei rincoglionita.
1: Sì,
0: sì, sì.
1: Stai fresco.
0: Oh.
1: Io non ti conosco.
0: Ma come no? Ci siamo conosciuti nel 94 in discoteca.
1: Ma quando mai? Quando mai?
0: Ma sì, sì. Ma figurati, secondo te io ho il tuo numero di telefono e ti chiamo così tanto per...
1: Volevo tu stai fresco, no,
0: Ma non capisco un cazzo di che. Perché
1: mi...
0: Sì, perché eravamo usciti in moto in discoteca, poi siamo caduti e hai picchiato i denti sul marciapiede, da allora non riesci più a parlare, non sei di che sei mon. Ho capito. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso hai la mia giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera uscendo dal locale? Che abbiamo scopato in macchina.
1: Ma quando?
0: Ti ricordo.
1: Ma tu hai sbagliato,
0: È una giacca di jeans.
1: Ma devo per un'altra.
0: Ma no, ma scusami. Ma tu ti ricordi di me?
1: No, io di te non mi ricordo.
0: Ma scusa, non facevi anche la cubista?
1: Che?
0: La cubista. Abbiamo scopato un po' di... Nel camerino abbiamo scopato due o tre volte.
1: Ti ricordo? Senti un po' tu, stavi vicino il telefonino.
0: Ce l'avevi talmente larga che quando lanciavo sembrava... di lanciare un calciavite dentro un tubo.
1: Ma guarda il come stai fresco?
0: No, ma te lo ricordi il disco?
1: Non ti conosco, va bene.
0: Ma la canzone che mi chiedevi sempre, te la ricordi? Think about the way, take
1: no,
0: a bad way. Think
1: tu.
0: About the way, think about the way. Te la ricordi?
1: Ti sei confuso.
0: No.
1: Hai sbagliato, scusa.
0: Pronto? Ragazzi, purtroppo la vecchiaia da questi problemi, poi la droga, tutto il resto degli anni 90, metti l'alcol, la droga, l'età, si diventa così rincoglioniti. E come cazzo la troverò mai la giacca e i jeans?
2: Pronto?
0: Uè, come va? Sono Tony, ti disturbo?
2: Che bu.
0: Senti, ti volevo chiedere se per caso hai la mia giacca di jeans che ti ho prestato qualche tempo fa in discoteca, te la ricordi?
2: L'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: No, vabbè, non è che devi essere così sboccato. Sto chiedendo solo se.
2: L'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: Ma no, era una giacca. Ascoltami, ascoltami, una giacca di jeans con la toppa dietro, che c'è un cazzo gigante disegnato.
2: Quello che l'ha messa in cucchi destra molte vive.
0: No, perché devi insultare? Cerca di essere un po', diciamo, normale. Non è che ti sto insultando, mica ti ho detto che sei ricco. Pronto?
3: Vendetta! Vendetta!
4: Vendetta!
0: Senti, faccia di cazzo, almeno così andiamo in, siamo in tema. Ce l'hai sta giacca di jeans o no? Ti spiego perché ti ho chiamato. Allora, io ho sono un DJ famoso, Tony Cazzo. Sei tu che ti piace il ditino dietro quando ti fai chiavare il culo. Però sentimi, che poi mi ricordo che in discoteca facevi anche i pompini nei bagni tu.
2: Sì, li facevo insieme a quella puttana di sorda.
0: Vabbè, a parte quella roba, ti ho chiamato per chiederti se tu per caso hai questa giacca di jeans. Se non ce l'hai mi dici di no, basta. Cioè non è che... Ma stai lavorando a quest'ora o sei... Dove sei? A casa?
2: Sto facendo le seghe su quella puttana.
0: No. Ah, ok, ho capito, capito. Sempre seghe, ma ai tempi mi ricordo che in discoteca ti facevi le seghe anche, un segaiolo proprio te.
2: Sì, mi segavo su quella puttana sorda.
0: Senti, ma ti ricordi quando mi chiedevi sempre la canzone Let me be, nana see free? Te la ricordi?
2: Quella là.
0: Quella era bella. Senti, cazzo, quindi la giacca non ce l'hai? Perché non riesco a trovare.
2: Non ne tengo giacca a me.
0: Porca ma è una giacca bellissima. C'avevo il cazzo dietro, una toppa.
2: È il cazzo che è con la capocchia tornita.
0: Perché io, sai, facendo DJ con quella giacca era, diciamo.
2: Nel frattempo che se ne infavi lo prendevi anche in culo. Ciao, vai a tranzo. Pronto?
0: Mi ero dimenticato di chiedervi una cosa. Se vai ancora a ballare alla discoteca Chiavaca da Mamata.
2: Bastardo, figlio, ma ti giuro se vengo. Se pesco chi sei, no?
0: Sì.
2: Vengo.
0: Vieni, vieni. Basta che non mi
2: metta
0: 90
2: e ti inzuppo le dita nel culo. Tipo quando inzuppi i biscotti nel latte. Ti faccio.
0: Ma che lavoro fai? Così per sapere, per curiosità, perché ai tempi mi ricordo che succhiavi i cazzi.
2: Sì, leccavo i buchi dei c***i di quelle
0: cose. Adesso cos'è che fai?
2: In contemporanea, destra e sinistra con la testa, uno e l'altro. Ta ta ta ta ta, c'è destra molte bici.
0: Adesso li fai venire a casa i clienti.
2: Porco.
0: Pronto?
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Questo programma vi è offerto da Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
8: Scoprirò la data dell'inganno.
0: Farebbe ridere.
8: La notte d'autunno. Con efficacia pari a...
9: Allora eccoci qua, siamo, abbiamo sentito questo disco che è forte secondo
10: fortissimo,
9: noi.
10: Fortissimo, bellissimo.
9: È fortissimo, adesso...
10: Che cosa?
9: Stavo pensando di...
10: Dimmi, dimmi, bella, bella giornata oggi.
9: Sì, è, una bella è bellissima la giornata, sì. Ragazzi, e comunque spacca tutto. Giusto Spine in regia?
10: Giusto regista?
9: Beh, allora adesso sì. Andiamo con cosa andiamo?
10: Con le news.
9: Hai le news?
10: Sì, sì, ce
9: le
10: ho.
9: Allora le news di Squalo, vai su Monzoloidi.
10: Allora, ieri finalmente...
7: State ascoltando Monzoloidi, con quelli lì. Un programma a boba proprio.
10: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
9: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
10: Farebbe ridere.
11: Hey guys, I'm Madonna. Also, I'm always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
9: Bene, allora siete state ascoltando su Radio
10: Benvenuti
7: Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
10: Che non ci abbiamo adesso? Mi sono scordato. Terza canzone. Allora ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai terza canzone.
7: La terza canzone.
12: Studio la forma della custodia. Studio la forma dello.
9: Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
10: Sì,
9: Wender,
10: che tristezza.
9: Con Squalo, saluta Squalo.
10: Ciao pubblico.
9: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine. Fantastico ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
10: Monzoloidi.
9: No, su Radio 105.
10: Su Radio 105.
7: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

0: Only on 105. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un caloroso starnuto, cari amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena il derby delle lupare tra Milan e Inter, mentre sul campo neutro di Asciai delle Ombre la Juventus di Voldemort affronta la Sampdoria di Capitan Findus. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
2: Grazie studio! Atmosfera pazzesca qui al Meazza! Mannaggia a c***o! Però è il Milan a comandare il gioco fino a questo momento. Ora vediamo che sono proprio i mestruoneri a superare la metà campo con l'egiziano Ahia Lafica. Salta entero Gelminovic e allarga male per l'argentino Maxi Truffa. Maxi Truffa azzecca il primo stop della carriera e cambia gioco per la corrente Baciammerda. Bruttissima azione del Milan! Baciammerda supera l'ivoriano Babà e vede l'inserimento di Zuppetta! Fortunoso tunnel ai danni di Sciupalattimo e Zuppetta si trova campo libero davanti! Zuppetta! Limite dell'area di rigore! Si prepara al tiro! Bordata pazzesca! Ragnateli ci mette la faccia! Palla sui piedi di Sifilide! Tiro! Ancora Ragnateli! Dalle retrovie arriva la m***tana! Tiro! Palo! Sfera raccolta dal francese! Agni! È solo davanti a Ragnateli! Ma da dietro arriva Guguru! Rigore! Sconsiderato intervento della ciabatta africana, che afferra Agni per i capelli, lo butta a terra!
3: Ti ammazzo, pezzo di merda!
2: E gli pesta ripetutamente la faccia sul dischetto per il più plateale dei rigori. Porco Diaz! Vediamo che ad incaricarsi della battuta è il croato Smartfonovic. Gol! Ha segnato il Milan! Qui a San Siro, dunque, il risultato è cambiato. Inter 0. Le emorroidi di quello scapestrato di Cristo in 0.
1: Massimo, ti prego di utilizzare un linguaggio più consono alla televisione di Stato. Dai, cane, che ci fai licenziare tutti. Cerca di essere meno di parte. Credo che anche Dio abbia capito che sei un interista sfegatato e la tua poco imparzialità ci sta mettendo in imbarazzo. Cazzo! Sporco!
2: Sì, chiedo scusa al gentil pubblico! Vorrei smentire le insinuazioni sulla mia propensione a tifare per l'Inter. Io sono un commentatore sportivo imparziale! E che cazzo! Torniamo al gioco! Tensione altissima qui a San Siro! Siamo nel terzo minuto di recupero e i ragazzi di Mister Strapazzotti attaccano a spronfottuto alla disperata ricerca del pareggio! Ora il capitano Centofalli a manovrare in favore dello svedese Satanasson! Da Satanasson pregevole corbezzolata a servire il brasiliano Tachipirinho! Tachipirinho punta Gnafai! Ubriacanti finte di nacchere e tocco in profondità per l'arrembante Sterpaglie! Sterpaglie dialoga con Ipo Brufenovic e vede lo scatto di uno stronzo con gli occhi. È Guguru! La vergogna d'Africa si trova a suo malgrado la palla fra i piedi e avanza verso la porta di Nonna Vulva facendo a spallate con il centrale basco Mazinga Zeta! Guguru! Si libera di Mazinga Zeta! È solo davanti a Nonna Vulva! Tiro! Gol! Gol di Guguru! Ha segnato Guguru! Ah! Miracolo! Ma attenzione, che succede? Guguru non festeggia! Perché? Ora vediamo che va dall'arbitro e confessa: ho fatto fallo du Mazinga Zeta, dice! L'arbitro fa segno di no, ma Guguru insiste. Sul maxischermo si vede chiaramente che non ha fatto fallo, ma il coglione è inamovibile e l'arbitro è costretto ad annullare il gol e fischia la fine dell'incontro. Porco Diaz! Ma io ti sputo! Pu! Merda! Merda! Sei una merda! Ah, ma t'acchiappo prima o poi! Ah, se non t'acchiappo! Il derby ci ha fatto perdere questo coglione del cazzo! Muori! 1, 2, 3! Muori!
1: Bene, togliamogli il collegamento prima che possa dire qualcosa di poco professionale. Io sbaracco tutto e corro al tabacchino. C'è un mega ingorgo sul raccordo anulare e non vorrei rimanere bloccata nel traffico senza nulla con cui sbruciacchiarmi la fica. Ci risentiamo settimana prossima. Sayonara, pezzi di nulla.
2: Vieni qui, bastardo! Io non faccio come quei quattro idioti con la mira di merda che mancano Trump! Io ho una mira della Madonna! Ti ammazzo, bastardo!
3: Non mi prenderai mai!
2: Non saltare, che perdo la mira! Non saltare!
3: Johnny, pendi! Na na na na na!
2: Figlio della merda!
3: Non mi pendi! Na na na na na!

0: 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, come ti chiami,
4: Lucilla.
3: Brava, brava Sabrina. Allora vuoi fare la radio?
4: Sì.
3: Bene, bene. Allora adesso facciamo la telefonata, ok?
4: Ok.
3: Poi mentre facciamo la telefonata in cuffia ti diciamo quello che devi fare, eh?
4: Ok.
3: Devi essere pronta a tutto, eh?
4: Sì, pronto, buongiorno. Stavo chiamando perché cercavo un bouquet sui 30 euro, diciamo, circa, con fiori di campo, non so se, insomma, girasoli, c'è una casa un po'...
5: C'è girasole...
3: Fai la maiala!
5: Media potremmo fare, sono un fiore...
4: Cosa ha detto?
5: Giallo. Abbiamo girasolini.
3: Più porca!
4: Cosa ha detto?
5: Ci sono dei fiori rossi di campo... E gialli e ci sono dei girasolini.
3: Guarda, normale.
4: Ok, perfetto. E poi intorno ci possono essere tipo delle, come quei fiorellini che riempiono, diciamo. Come quelle teste di cazzo come lei.
5: Teste di cazzo come lei? Non lo dice.
4: No, non. Cosa, scusi?
3: Dai, insultalo, figa.
5: Teste di cazzo come lei.
4: No, io intendevo faccia di merda.
3: Brava, così.
5: Ah, meglio ancora.
4: Esatto.
5: Meglio così.
4: E quindi posso passare più tardi per il bouquet?
3: Digli pezzo di merda!
5: A questo punto la faccio già pronto.
4: Ah, perfetto, grazie mille. Lei è veramente
5: grazie
4: un pezzo di merda.
5: Vaffanculo.
4: Altrettanto.
5: A lei.
1: Gli stagisti.
6: Allora!
3: Come ti chiami?
7: Vincenzo.
3: Allora, Francesco, non rompere i coglioni, eh?
7: Va bene, ok.
3: Adesso facciamo delle telefonate, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
7: Sì, buongiorno. L'officina?
5: Sì.
7: Sì,
6: di Santerrone.
7: Lei ripara tutte le macchine?
5: Questa sì, mi dica cosa è successo.
7: Ma, una domanda solo, ma lei è un terrone?
5: Più o meno.
7: Ok, perfetto. Senta, allora, io praticamente ho un problema. Quando giro col volante a destra e sinistra...
3: Dai, Filippo, sento, sei moscio, insultalo!
7: Sento un effetto di... Testa di cazzo, mi stai ascoltando? Così andava bene.
3: Ancora una, sono sei fuori, eh?
7: L'ho capito, ma io non riesco a...
3: Dai, dai, sì. Filippo, non rompere i coglioni.
7: Pronto? Meccanico?
5: Sì.
7: Sì, buongiorno, salve. Senta, io ho un problema alla macchina. Ho una Jeep.
5: Sì.
7: La Jeep Renegade, la presente, no? Quella
5: sì.
7: Che è Fiat. Ecco, praticamente ho il... Mi perde l'olio sotto.
5: Sì.
7: Quindi non so se gliela posso portare.
3: Fai il porco.
5: Portarla.
7: Grazie, sa che è gentilissimo lei, veramente gentile. Senta, quando è che gliela posso portare la macchina?
5: Lei la porti poi domani mattina.
7: Sì, domani mattina?
5: 8:30.
3: Insultalo.
7: Che cazzo di ora hai detto? 8:30.
5: 8:30.
7: Ma sei pazzo, sei...
6: Chiedigli come sta sua madre.
7: Ma come sta? Allora, aspetta, 8. No, no, va bene, va bene. Va bene, 8:30 di mattina. Senti, ma come sta tua madre?
5: Tutto bene, tutto bene.
7: Perfetto, perfetto. Sai che la conosco?
6: Quel puttanone.
5: Certo.
7: Quella puttanazza, eh?
5: Sì, sì, sì.
7: Va bene.
5: La porta.
7: Va bene, allora domani mattina alle
5: 8:30.
7: Saluto di tua madre, la puttanazza.
5: Perfetto, perfetto.
7: Ciao, grande.
5: Sarà fatto.
7: Grazie, ciao.
5: Ciao, a domani.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Gli stagisti.
3: Avanti un altro.
8: Salve.
3: Ho detto un altro, non un coglione. Senti, allora, sei pronto a fare la radio?
8: Sì.
6: Come ti chiami?
8: Johnny.
6: Sei pronto, Jimmy?
8: Sì.
3: Vai, Tony!
9: Pronto?
8: Sì, pronto, macelleria?
9: Sì, mi dica.
8: Sì, salve, senti, devo ordinare un po' di bistecche di maiale. Devo fare un pacco grosso.
6: Chiedi se puoi pagarlo in pompini.
8: Sì. E poi vengo lì, posso pagarla in pompini?
9: Può pagarmi in...
8: In pompini, in... sì, in soldi, scusi.
3: Diglielo proprio.
9: Ma ce la fa o no?
3: Tu succhio il cazzo.
9: Mi sta prendendo per il culo.
8: No, ma se vuoi ti succhio il cazzo.
9: Vabbè, va. Ciao, buona giornata.
3: Dai!
8: No, pronto!
3: Dai, no, sei stronzo! Stava venendo bene la telefonata, vedi che non va bene.
1: Gli stagisti. Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Ciao pazzeschi! Fate uno scherzo a questo tizio di Brescia che si chiama Fausto. Da giovane ha giocato in Serie A e ha pure vinto uno scudetto, ma stando sempre in panchina. Si vanta continuamente delle sue imprese, ma è sempre lì a scroccare aperitivi e sigarette. Demolitelo! Attenzione! Nel prossimo scherzo useremo i nomi di veri calciatori degli anni 70 e 80. Tutto ciò che diremo su di loro è inventato di sana pianta ed è funzionale solo alla costruzione della telefonata.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Pronto, il signore.
2: Sì?
3: Salve, ho il piacere di parlare. Lei è il campione, insomma.
2: Sì, da volta.
3: Sì, ma mi ricordo, io studio spesso le vecchie partite, nonostante sia piuttosto giovane. Allora, noi stiamo organizzando una partita del cuore molto importante che si terrà presso lo stadio di San Siro, dove si scontreranno in un quadrangolare delle squadre formate da delle glorie del passato. Sarà delle partite che verranno trasmesse anche sulle reti Mediaset.
2: Sì,
3: allora noi stiamo cercando di formare un po' le rose tra quelli che sono sopravvissuti, perché purtroppo della sua generazione molti della sua generazione stanno concimando abbondantemente i cimiteri,
2: certo.
3: La sua fortuna, diciamo, perché c'è anche un compenso dietro questa partita, è che diciamo lei di quella generazione lì mi è fra i pochi che sono, diciamo, ancora parlanti, perché molti hanno anche delle problematiche fisiche.
2: Io proprio niente, meno male.
3: Lei è ancora in grado di correre?
2: Sono integro e lavoro ancora.
3: Quindi lei, diciamo, sostanzialmente su un campetto ancora qualcosina la fa?
2: Certo, logico, certo.
3: Quanto mi corre? Mi corre almeno 20 minuti?
2: Anche mezz'ora, 40 minuti.
3: Fantastico, è rimasto ancora un leone, cazzo.
2: No, leone no, mi sono sempre tenuto bene.
3: Senta, campione, allora facciamo così, le passo il nostro referente di Roma, che è la persona che deve fare un paio di domande, e poi se poi la cosa le interessa, noi le mandiamo il contatto che si accorderà.
2: Certo, no, vengo volentieri.
3: Poi... Adesso lei è ancora bello agile.
2: Guarda che io ho fatto, ti spiego una cosa, io ho fatto ancora, ti parlo di 20 anni fa, 25 anni fa, c'era l'ospedale di Bergamo, aveva bisogno di fondi, tramite una persona qua di Brescia, ho organizzato una partita con Maradona, con tutti i giocatori, e abbiamo fatto una cosa veramente bella.
3: Ok, va bene. Sì, allora le passo il direttore, salve.
2: Va bene, grazie.
1: Round 2.
4: Fausto?
2: Buongiorno.
4: Ciao Fausto, ti do del tu, io sono Claudio Selvaggi, non so se ti ricordi di mio padre, Roma, Torino.
2: Ma ascolta, guarda che io ho giocato con tuo figlio.
4: Lo so, per questo mi sei venuto in mente tu questa partita.
2: Ho giocato a Taranto.
4: Infatti papà mi ha detto, guarda, chiamalo, che lui era uno forte.
2: Forte.
4: Dai.
2: Ti posso dire una cosa, che al confronto d'oggi siamo meglio quelli di una volta.
4: Senti Fausto, vado subito al punto che devo chiamare un sacco di gente.
2: Dimmi.
4: Marronaro te lo ricordi ancora tu, Marronaro? Ci avevi giocato te con Marronaro?
2: Come no? Del Bologna.
4: Bravo. Io l'ho
2: alla
4: chiamato...
2: sinistra del Bologna.
4: Una volta alla sinistra, adesso è alla sulle ruote, purtroppo. Vabbè, non te voglio intristire, però ho chiamato adesso, stavo al telefono con lui. Senti.
2: Sì, certo.
4: Sei anche in camerata te, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, bravo.
4: Ma infatti mi ricordo che pure papà mi diceva sta roba qua, che faceva del saluto. Vabbè, senti, vengo al sodo. Allora, la partita è un Roma-Lazio classico. Naturalmente noi volevamo fare precisi, volevamo fare metà anni 70, però capirai, ci dobbiamo mettere dentro pure un
2: po'. Siamo in pochi.
4: Dobbiamo mettere dentro pure un po' d'anni 80.
2: Sì, va bene.
4: Ho chiesto pure Bruno Conti, forse viene pure lui.
2: Certo.
4: Però col Covid è rimasto un po'. Cioè, povero
2: davvero?
4: Bruno. Gli ha dato una pennellata sto Covid, non si riconosce più negli specchi.
2: Un po' rincoglionito
4: Bruno. E vabbè, senti, papà non viene perché ne ha fatto. Sai che fuma pesante, lui ha sempre fumato tanto.
2: Ma anch'io fumo,
4: ma papà proprio, cioè.
2: Davvero?
4: No, queste sigarette, guarda, non ci perso farlo smettere, sono anni proprio.
2: Fai smettere, capito?
4: No, è una ciminiera, ma sai che ti ricordi che papà da giovane c'aveva il vizietto, no?
2: No, sì, ma ero lì a Taranto insieme, io mi.
4: Ti ricordi che a Taranto c'aveva il vizietto che col naso?
2: Sì, povero papà.
4: Vabbè, insomma, si è divertito troppo tra naso e sigarette e mignotte,
2: salutamelo però.
4: Saluto, ci mancherebbe, lui mi ha detto salutami tanto anche lui Fausto, dagli un abbraccione alla partita.
2: Certo.
4: Senti papà, vengo subito al punto della roba, che devo chiamare ancora un sacco di gente. Ti dispiace, devo chiamare Cravero. Allora, sta partita si svolge così, un Roma-Lazio classico, però per renderlo un po' attraente per i ragazzini è tipo Hunger Games, 11 contro 11, che la panchina arriviamo a 22, tanto te sei abituato a sta panchina, no?
2: Sì,
4: infatti, però praticamente vince chi sopravvive.
2: ho capito. Ah, ho capito.
4: Cioè,
2: sì,
4: capito?
2: Ho capito.
4: Allora,
2: sì, ho capito.
4: Hai capito più o meno come funziona, no?
2: Sì, sì, ho capito, capito. Sì, sì.
4: L'ultimo che rimane in piedi vince. Molto spettacolare, insomma, la gente dei fibrilla, quelli cazzo.
2: Ma dove lo fate questa roba qua?
4: A San Siro, a San Siro, con tutti i ragazzini.
2: A San Siro, va bene.
4: Esatto,
2: sì.
4: Esatto, ok. Allora, sarà alla fine di ottobre. Primi sì. di novembre. Volevamo farlo 2 novembre, ma sembrava di cattivo gusto con tutti gli anziani. Si chiamerà Vecchie Merde.
2: Ho capito.
4: Quindi te posso mettere in cartellone per Vecchie Merde, Fausto?
2: Come mai Vecchie Merde?
4: Perché è una cosa simpatica per i giovani, capisci? Perché i ragazzini mostrano tutti fissati che i videogiochi. Se lo chiami Vecchie Gloria, la gente proprio gli viene a barba al cazzo.
2: Hai ragione,
4: Vecchie Merde. E poi tu, insomma, la fa. Diciamo, me lo diceva pure mio padre. Se c'è uno che è una vecchia merda, è vero.
2: Sì, sì, è vero.
4: È vero, Fausto. Vabbè,
2: ma
4: senti. Scusa,
2: ma mi fai sapere tutto te, però, perché sì. Io non so dove venire.
4: Ma te preoccupate, chiamo io. Te ce l'hai WhatsApp, fa?
2: Sì,
4: non è problema, te mando tutte le cose. Comunque, te dico già da ora, ci vediamo tutti, te do già l'appuntamento. Allora, oggi è l'8 ottobre, ci vediamo il 18 ottobre, tutti insieme con le rose, chi ce la fa, perché qua cadono come voglia.
2: Sì, 18 ottobre, dai.
4: 18 ottobre, Largo Donegani 1.
2: Sì.
4: Nella sede di Radio 105.
2: Radio 105. Allora, fammi una cosa per qua. Mandami un SMS.
4: Sì, sì, ma guarda, se ti vuoi ricordare bene la cosa, tu oggi alle 2 accendi sì. Radio 105 e senti che ti stiamo pigliando per il culo davanti a un milione di persone, Fausto. È uno scherzo, Fausto!
2: Ah, fa culo, va.
3: Ma come puoi essere chiamato in una partita Vecchie Merde?
2: E quello ho detto Vecchie Merde.
3: Beh, che sei una chiavica, lo sai comunque.
2: Sì, va bene, dai.
3: Dai, ti vogliamo bene, ciao.
4: Un abbraccione,
2: ciao,
4: Fausto, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105.

0: sabato.
1: Sei un buono di cuore, angelo sanguinario.
0: Pronto?
1: Hai forse dimenticato la legge della tana delle tigri?
0: Che, sei impazzito? Ti manca qualcosa?
1: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
0: Ah, e qual è il traditore, lei?
1: C'è una legge ferrea che impone al lottatore della tana delle tigri di mandare il 50% di ciò che guadagna all'organizzazione. Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
0: Va bene, tu insieme a me.
1: Niente scuse! Non ammetto errori, capito? D'accordo? Questo è tutto.
2: Uno stronzo.
1: Aspettare?
2: Aspettare, cornicati.
1: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta della tana delle tigri. Sei un elemento promettente per tana delle tigri. E questa volta pagherai con la vita.
2: Oca.
3: Cappella. Chi è? Fraffangula mamma, da te stato la puttana lurida.
1: Ok.
3: Ma stronzo.
1: E cosa? Anche una persona senza paura come te deve temere la vendetta.
3: Fraffangulo, stronzo.

0: A cornuto!
1: Niente scuse!
0: A cornuto!
1: E questa volta pagherai con la vita!
0: Tua madre è una grande puttana!
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire!
0: Scemo!
1: Non ammetto errori, capito? D'accordo?
0: Che cazzo di soddisfazione c'hai, stronzo? Stronzo!
1: Questo è tutto.
0: Ti rompi il culo, disgraziato!
1: In bocca al lupo!
0: Pronto?
1: Stamane mi è arrivato un ordine dal quartier generale, l'ordine di eliminare il traditore.
0: Tua madre è una grande puttana.
1: Perché?
0: Hai capito, stronzo di merda, che non sei altro?
1: Molto bene.
0: Scemo! Ma mo telefono alla SIP e vede chi è che. La pagna di tua madre, fatevi conoscere, ti spacco il culo.
1: Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
0: Scemo, stupido, cretino.
1: E questa volta pagherai con la vita.
0: A cornuto!
1: In bocca al lupo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
2: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
1: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico

0: con il narvalo che fa Celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in Veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia, la storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un post-puzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman Senza Show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman Senza Show.
1: Sarà una bella avventura.
0: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Torna nel Wonderland lo psicologo Francesco Fallo.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
1: Andiamo.
3: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Sono psicologo. Chi sei?
2: Sono lo psicologo.
3: Sono psicologo.
2: Sono il signor Francesco Fallo.
3: Dica tutto, dai culto te.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
3: Tu prova a dire che io ascolto tutto, dimmi, nara.
2: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
3: Va bene, ok. Ascolta, ci vediamo stasera al campo.
2: Ciao. Anche se sei un coglione, fallo. Potresti anche non essere un coglione.
3: Ehi, continua.
2: Ma lo sei.
3: Vabbè, dai.
2: Potresti anche non farlo.
3: Vabbè, già ci vediamo stasera, là al campo. Ciao.
2: Se lo vuoi fare, fallo. Vedi? Sei un coglione.
4: Attenzione, il sistema consiglia di chiamare in zona Reggio Emilia. Chiamare ora.
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Psicologolo! Psicologolo!
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Psicologolo!
2: Sono lo psicologo.
3: Psicologolo!
2: L'ho chiamata.
3: Che cosa vuoi? Psicologo!
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
3: Che cosa devi fare?
2: Per l'amor di Dio, fai.
3: Per l'amor di Dio! Chi sei?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo. Però se vuoi fallo.
3: Che cosa devo pensare? Cosa devo pensare?
2: Potresti anche non farlo.
3: Porcala! Vai, che bella la puttana! Ma chi sei? Chi sei?
2: Sono il signor Francesco Fallo.
3: Francesco, vai è meglio. Ma è Francesco, vai! Ma chi stai cercando? Brucia la puttana!
2: Sono lo psicologo.
3: Lo psicologo, perché porca la lo psicologo.
2: Anche se sei un coglione, fallo.
3: Ehi, porca la ma sarà già un bastardo, bastardo. Ma
2: vedi?
3: Che cosa vuoi della mia vita, che cosa vuoi?
2: Se sei coglione, fallo.
3: Ehi,
2: potresti anche non essere un coglione.
3: Puttana la puttana la ma se hai sbagliato il numero.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
3: Cosa ci devo pensare? Cosa devo pensare, brutto?
2: Vedi, mi apro. Però. Se lo vuoi fare, fallo.
3: Ti apro io la testa, ti apro. Ti apro la testa come un melograno, te la smito.
2: Questo lo dici
3: merda.
2: Tu. Vede, lei è un coglione.
3: Ma te sei un bastardo. Te sei un bastardo.
2: Vedi.
3: Vai a cagare. Vai a cagare.
2: Sono lo psicologo. Vedi? Sei un coglione.
5: Chi è?
2: Pronto?
5: Pronto!
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Ha sbagliato!
2: Vedi, mi apro.
5: Cosa?
2: Però!
5: Senta, io sono a letto con la febbre. Non sto bene.
2: Tranquillo, fallo e basta.
5: Ma fare che cosa?
2: Per l'amor di Dio, fai.
5: Ma che cazzo devo fare?
2: Potresti anche non farlo.
5: Ma porca... Mi ascolti bene. Lei ha chiamato casa allora. Io sono il signor Arnaldo.
2: Vedi?
5: Sono a letto con la febbre. Ha capito?
2: Questo lo dici tu.
5: Sì, questo lo dico io. Porco...
2: Vedi? Sei un coglione.
5: Coglione lo sarà lei.
2: E fallo.
5: No, non faccio nulla. Adesso la saluto.
2: E fallo.
1: Wender vorrebbe richiamare il signor Arnaldo, ma ha la febbre, quindi lo richiamerà immediatamente.
5: Ma che cazzo vuole?
2: Sono il signor Francesco Fallo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Questo l'ho capito.
2: Vedi? Quindi fallo.
5: Ma che cazzo devo fare? Le ho detto che sono a letto con la febbre. Non riesco nemmeno ad alzarmi.
2: Sei un coglione.
5: Ma cosa ho fatto per subire tutto questo?
2: Per l'amor di Dio.
5: Mi dica cosa ho fatto.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
5: Michele! Michele! Michele, ma ti rendi conto che stai disturbando un militare a letto con la febbre? Lo sai che potresti essere condannato a 10 anni di galera?
2: Vedi? Sei un coglione.
5: Madonna santa!
2: Ma se sei coglione fallo
5: Michele,
2: e basta.
5: Michele, sei un codardo! Non fai mai vedere il tuo numero di telefono! Merda!
2: Vede, lei è un coglione.
5: Adesso mi alzo e vado dai carabinieri.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
5: Lo faccio!
2: Potresti anche non farlo.
5: A sto giro, Michele, ti scanno!
2: Vedi?
5: Ma dove cazzo sono le pantofole?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Aia! Ah, Dio santo, ho preso con il piede il letto.
2: Vedi?
5: Mi sono rotto le dita.
2: Perché sei un coglione.
5: Porca ma...

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango, che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Ciao stronzi, mi chiamo Dimitri e lavoro come installatore di elettrodomestici a Padova. Vorrei fare uno scherzo al mio collega Alessandro, che combina sempre casini sul lavoro e dà la colpa agli altri. Ditegli che siete un cliente con la casa allagata. Siete il top. Round 1.
1: Sì?
2: Buongiorno, mi chiamo Miguel. Soy el badante del señor Caputo.
1: ¿Sí?
2: Que preguntó la instalación de una lavatrice.
1: Sí.
2: Pero en la máquina que vosotros ha instalado, abato el agua, todo el pavimento. Se rompió.
1: ¿Ma dónde?
2: En la casa del señor Caputo.
1: ¿Ma dónde?
2: Me explico. Es San Gregorio, el cuartier de San Gregorio.
3: ¿Cane rota?
1: San Gregorio, ¿dónde? San Gregorio.
2: Ah, en la vía.
1: Pásamelo. Mi dici il paese, dove, città, che città?
2: Padova.
3: Pásamelo onto. Pásamelo onto.
2: Sì, però, tiene che sta tranquillo.
3: Ma rotta, cane.
1: Quale, chi siete che non...
2: Sì, pronto. Sì, io perdona che non hablo tanto bene l'italiano.
1: Dimmi, la via, quale via? Dove?
2: La via è Renato Simoni.
1: Renato Simoni
2: a 7, però...
3: Dilla che non funziona un caso, porco!
2: Però il signor Caputo soffre di corazoni e ora è molto agitato perché hai tutta l'acqua sul pavimento, tutta la casa è rovinata da questa lavatrice che vosotros ha installato.
1: Ma quando abbiamo installato?
2: Un momento, però, perché tengo che traducir, un momentito, non si arrabbia.
3: Quando
2: è stato la lavatrice? Quando è stato la lavatrice? Quando ha installato?
3: Porco!
2: Sì, ma quando ha installato la lavatrice, signor Caputo?
3: No, funziona, cane!
2: Sì, ma quando? Quando ha venito?
3: Mercoledì!
2: Ah, mercoledì, dice che è venito mercoledì.
3: Cane!
1: Un attimo, allora, che sento, vedo un attimo Dimitri,
2: sì,
1: perché
2: però...
1: Dimitri ti ha dato il numero, non ho capito.
2: Sì, perché Dimitri mi lasciò il numero per la installazione. Vosotros ha venito, ha installato la lavatrice e ora la lavatrice...
3: Ma funziona un caso, cane!
2: La lavatrice si rompió y todo el pavimento está lleno de agua.
1: Va bien,
2: todo rovinado, todo rovinado.
1: ¿Más por qué me llama a mí? No.
3: Porco, onto bastardo, vieni qui, cane! Onto tesinterone, porco!
1: Richiamami fra 10 minuti che parlo un po', un attimo.
3: Onto
1: vediamo.
3: Bastardo, l'uomaro, vieni qui, cane! Round 2.
1: Pronto?
2: Sì, signor Alessandro, sono Miguel.
1: Sì, ti ho detto chiama fra 10 minuti, che chiamo un attimo.
2: Però ha passato 5 minuti, sì, e il signor Caputo è molto arrabbiato, io sono preoccupato.
1: Va bene, un attimo, 10 minuti, aspetta un attimo.
2: Sì, però non possiamo sperare perché la casa è piena di acqua. E nosotros chiamiamo los carabineros.
1: Ma chiudi il robinetto.
2: Sì, però questo non lo devo fare io, lo devi fare tu.
3: Bravo, urlare cane a questo terrone. Merda! Round
1: 3. Pronto?
2: E Miguel che parla?
1: Ma mi puoi aspettare 3 secondi che sto parlando con i ragazzi un attimo a vedere chi è stato lì?
2: Però hai un quarto d'ora chi habla con...
1: Che un quarto d'ora? Sono passati 5 minuti, mi devi aspettare un attimo, devo vedere
2: chi è stato.
1: Sì,
2: guarda che io sono peruano, non sono stronzo.
1: Aspettami un secondo.
2: Non mi devi trattare così, hai capito?
1: Ma
2: non,
1: come ti sto trattando io? Ti sto dicendo, aspettami un attimo.
2: No, tu mi butti giù il telefono.
1: Ma perché chiami in continuazione? Io devo chiamare un attimo per sentire chi è stato lì.
2: No, però tu devi venire subito perché Dimitri...
1: Ma io non posso, io sono lontano, sono a Verona io.
2: Questo a me non mi interessa.
3: Allora, unto bastardo, unto. Te sei un unto.
1: Chi è?
3: Capito, cane, che deve venire a casa, cane. Io te copo, porco. Te capio?
1: Ti copo.
3: Allora, unto.
4: Round 4.
5: Sì, pronto, salve, qui sono i Vigili del Fuoco di Milano. Salve, mi perdoni il disturbo, lei è un installatore?
1: Mi dica.
5: Sì, salve, perché abbiamo ricevuto in centrale una chiamata piuttosto confusionaria di una persona che parlava in maniera ispanica e di un signore anziano che sproloquiava.
1: Anch'io ho ricevuto, ma non riesco a capire perché non mi fanno parlare, non riesco a capire chi e cosa.
5: Sì, no, in realtà questo signore ci diceva che la casa è allagata, infatti abbiamo già mandato un'autopompa e ci ha fornito il suo numero di telefono dicendo che lei aveva installato degli elettrodomestici che hanno creato...
1: perché anche a me non chiamano, ma non riesco a capire chi io sono installato.
5: Prima di far uscire un'autopompa, siccome mi sembrano anche degli squilibrati, volevo capire, cioè lei conosce queste persone?
1: No, non, cioè, non mi fanno, io sto chiedendo delle cose, ma non riesco a capire chi... Cioè, non mi dicono niente.
5: Ah, ok, allora facciamo così, faccio una triangolazione Stuttgart, così almeno capisco se queste persone sono dei millantatori, quindi delle persone che fanno degli scherzi buffi, gli mando una volante e invece rintraccio il numero, gli mando una volante e invece l'autocompa. Sì. Va bene, allora aspetti un attimo che triangolo con lo Stuttgart, un attimo. Faccio il numero, vediamo se mi rispondono.
2: Pronto?
5: Sei pronto? Salve, i pompieri di Milano. Centrale, sì. Operativa. Sì, ha chiamato lei per caso prima per un intervento a Padova?
2: Sì, sono Miguel, la casa è alla casa. È alla casa, totalmente alla casa. Il signor Caputo sta avendo un infarto. Perché è
5: preoccupato. Quindi c'è un infarto in corso?
2: Sì, sì.
5: Ma mi perdoni, lei prima mi ha fornito un numero di telefono. Io qua ho la persona con...
2: E il puto mierno ha installato la lavatrice e ora sta tutto alla casa.
5: Allora, siccome la telefonata è registrata, lei si assume le responsabilità di quello che sta dicendo?
2: Puto mierno, hijo de puta.
5: Perfetto, allora noi mandiamo l'intervento. L'installatore è la persona con cui sto parlando?
1: Conosco.
5: Senti, allora facciamo così. Noi adesso stiamo mandando un'autopompa e una volante della polizia e a un'ambulanza a questo punto, perché il signore è stato male. Le chiedo una cortesia, le do un indirizzo per cortesia, se può recarsi lei o una persona che rappresenta la sua azienda presso il punto, perché evidentemente va stilato un rapporto. Sì. Allora,
2: forza signor Caputo.
5: Sì, un attimo, stia calmo che le sto mandando l'ambulanza. Allora, largo Donegani 1.
1: Largo De Regani 1.
5: Sì, presso la sede di Radio 105, lo zoo di 105.
1: Ma porca puttana!
2: Ehi, largo. Alessandro, come stai?
4: Sto bastardo!
1: Guardi che non siete altro.
5: Che ti sei cagato addosso?
2: Ma quante cazzo di telefonate hai fatto?
1: No, stavo chiamando i colleghi, ma questi bastardi, siccome vi hanno mandato a voi il scherzo, e io stavo chiamando, ma non mi rispondono, mi hanno chiuso i telefoni e ho detto
5: ti sei cagato addosso, eh?
1: Un po' sì, cazzo, perché ho detto sì, fate l'installatore, ma no, così grave non, mai, non è mai successo. Da...
5: Ciao Alessandro,
2: ciao, ciao, buon lavoro, ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao. Ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.
8: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo.
9: This
8: is the zoo.
9: È tutto pazzo.
8: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
9: È perlizia.
8: Vai, dai.
10: Lo zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
11: Pronto? Pronto? Pronto?
12: Sì, siete.
11: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
12: Sì?
11: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
13: Pronto?
11: Pronto, signora?
13: Chi parla?
11: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
13: Sì.
11: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
13: sì,
11: sesso.
13: No.
11: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche, sì, come da Lema.
13: Vale.
11: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
13: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
11: No, senti, sì, usciamo insieme.
13: Siamo coi piedi per terra.
11: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
13: Ciao.
11: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
13: Porto.
11: Pronto?
13: Sì.
11: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
13: Guardi, io ci siedo un po' ammazzato.
11: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
1: Pronto?
11: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
1: Sì, no, se la ficchi in culo.
11: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.
4: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
11: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
4: E come chiudiamo stavolta?
11: Questo cazzo.
10: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissime. Eccomi in tutti i miei splendidi 123 kg di maschio alfa con felpa, fan di topolino, investigatore. Vi sono mancato? Credo proprio di sì. Viste le molte mail, quasi 10, arrivate in soli 3 mesi. Beh, rientro alla grande con un super regalo per voi. Mi sono strutturato tecnicamente per delle esterne e da oggi riuscirò a vivere il mistero direttamente indagando per voi come inviato. Grazie al mio ultimo iPhone 5S che ho ricevuto in eredità dopo l'incidente mortale in scooter di mio cugino Silvano. Ma non sarò solo, con me ci sarà anche una nuova figura, la mia assistente, nonché cameraman Priscilla, che ha accettato con un enorme entusiasmo e 100 euro e una stecca di Camel Blu di aiutarmi a scovare il mistero. Ho la pelle d'oca. Eccoci, siamo in un nosocomio abbandonato di Varese. Qui un tempo c'erano le persone pazze e molte di esse qui ci sono morte. Proprio come mio padre, suo padre prima di lui, una stirpe intera di malati di mente. Ma non voglio parlare dei miei avi, perché grazie al cielo io ho spezzato la catena ereditaria del probabile gene della follia. Grazie al cielo io sono normale. Allora Priscilla, entriamo e attenta alle macerie, che potresti scivolare. Occhio anche alle siringhe, che probabilmente sono antiche e risalienti a quando la struttura era operativa.
3: C'è mica uno spincio.
2: Salve, anche lei è un indagatore del paranormale?
4: No, si buca.
2: Ok, proseguiamo. Sento già il freddo e si sentono rumori sinistri. Hai sentito, Priscilla? Potrebbe essere uno spirito che ha sentito la nostra presenza.
4: Il tossico sta cagando dietro il tuo scooter.
2: Ho i brividi a pensare a ciò che è successo dentro questo posto. E chissà quanti spiriti si sono fermati qui. Guardate! Alcune stanze sembrano essere ferme nel tempo. Ci sono ancora i materassi e qualche rimasuglio di un pasto.
4: E la casa del Tofa, Fra?
2: Ecco, brava! Diamo un nome allo spirito che dimora in questo luogo. Il Tofa è perfetto!
4: No, il Tofa è il tipo che si percia, che dorme qui.
2: Sì, qui dorme uno spirito da decenni e adesso cercheremo di invocarlo. Si sta facendo buio e appena sarà buio accenderò le luci simili infrarosse che ho comprato su Alibaba, che c'è scritto che si vede al buio. Ecco, sono passate 2 ore e ormai qui è buio pesto. Si sentono rumori spettrali e sembra che ci siano passati attorno a noi.
4: Oh, secondo me è meglio che ce ne andiamo.
2: Lo so che hai paura. Non avere timore. Gli spiriti non possono nuocerci in alcun modo. Non possono manifestare la forma fisica.
4: Eh già, gli spiriti, certo.
2: Hai sentito, Priscilla? Un rumore demoniaco come di passi dietro di me.
4: Che odore di urine.
2: Sì, sì. Forse ho perso alcune gocce di urine per lo spavento, ma ho il cambio nello zaino. Ho pensato a tutto.
4: Wow.
2: Sento come un tocco. Qualcosa mi sta toccando. Sento le sue mani.
4: Secondo me è il tossico.
2: Presto, presto, corri Priscilla! Qualcosa di atroce si è risvegliato! Ah! Lo spirito ha assunto una forma terrena e ho sentito la zip del mio zaino aprirsi! Corri!

0: Eccoci! Siamo scappati appena in tempo! Ora siamo innanzi alla porta di casa mia! È stata un'esperienza atroce! Guardate! Lo spirito ha aperto il mio zaino e ha preso le chiavi di casa, il portafoglio e anche la stecca di Camel Blu che dovevo dare a Pris... Ecco amici, questo è stato il primo servizio di oggi. Purtroppo si interrompe proprio verso la fine, perché la mia operatrice ha interrotto il video e mi ha scagliato il telefono addosso, appena appreso della mancanza di parte del compenso pattuito. Ma la pelle d'oca è a livelli mai visti. Io ho visto e sentito cose da brividi. Quel posto è infestato e sicuramente tornerò. Magari con delle attrezzature di monitoraggio notturno più adeguate. Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove darò fuoco ad un asilo per cronometrare l'intervento dei pompieri. Ciao!
1: Le cose verissime!

0: This is the zoo, only for you. Questo è
1: Wonderland. In questo Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone, un classico degli scherzi telefonici perché funziona sempre. Andiamo.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
2: Chi sei?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
2: E chi sei?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa.
2: Ma vedi che hai sbagliato.
3: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Ma chi sei? Posso sapere chi sei?
3: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
2: Ma chi cerchi tu?
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
2: Ma che cosa?
4: Ma che cosa? Ma non sei bello, non sei neanche della nostra città. Lascia perdere, ciao.
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo. Ah.
1: Da richiamare immediatamente.
2: Pronto?
3: Oh.
2: Pronto?
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
2: Ma chi sei?
3: Un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
4: Ma in Polonia? Ma quale Polonia?
2: Ma chi cerchi? A chi cerchi? Il nome di chi cerchi?
3: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Oh!
2: No, dica tua sorella, chi sei?
3: Senti,
4: noi non possiamo perdere tempo. Stiamo lavorando, va bene? Ah. Questo è un ufficio, per favore non chiamare più, ciao.
3: Ci sentiamo allora.
4: Ma chi sono io? Anch'io.
3: Va bene.
1: Presto Wender attiva la funzione vendetta.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
2: Pronta?
3: Oh!
2: Uè, la devi smettere, va bene? Io non conosco nessuno e non voglio avere a che fare con le persone strane, va bene? Vedi, non parlare più perché mio padre fa il carabiniere. Non ci perdo niente a ti fa venire a ti addossare, va buono?
3: Ci sentiamo allora.
7: Ciao.
1: Attenzione, perché il prossimo essere vivente è veramente da buttare nella spazzatura.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Pronto.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
8: Ciao.
3: Io sono un amico da tuo fratello.
8: Ma chi è?
3: Niente, no, ho chiamato per dire...
8: numero.
3: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
8: Ma che ne so, ma ha sbagliato il numero.
3: Oh.
8: Perché non lo so con chi può parlare.
3: Senti. Ma a te,
8: ha sbagliato il numero.
3: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe? Senti. Senti, eri intracciabile?
8: Ma chi è l'intracciabile?
3: Eri intracciabile?
8: Chi è?
3: Eri intracciabile?
8: Chi è l'intracciabile?
3: Ma eri peribile da qualche...
8: Sposare.
3: Ci sentiamo allora.
8: Ah, va bene.
3: Va bene. Ciao.
8: Ma uno che parla...
1: Andiamo a colpire un piccolo paesino in provincia di Perugia.
9: Pronto?
3: Ciao, sono Enzo.
9: Enzo il benzinaio?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
9: No, non ci conosciamo.
3: Io sono un amico da tuo fratello.
9: Quale fratello?
3: Niente, no, ho chiamato per dire
9: una
3: cosa.
9: Ma quale fratello?
3: Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana.
9: Ma che cazzo?
3: Nel senso,
9: ma chi è lei?
3: Siccome mi si è creata una situazione
9: strana. Me lo
3: strana,
9: vuole dire?
3: Nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
9: Ma si fermi!
3: Un viaggio che mi ero organizzato
9: perché
3: un po'.
9: Perché non ci sto capendo un cazzo.
3: No, l'hai detto.
9: Ma cosa ho detto?
3: Dietro, l'hai detto.
9: Ma che cazzo ho detto io?
3: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
9: Ma che cazzo me ne frega a me del suo viaggio in Polonia?
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
9: Ma porca.
3: Ma
9: quale fratello?
3: Parte.
9: Ma lei è matto!
3: Era intracciabile? No, ma perché se io lo so prima mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza...
9: Mi ascolti molto bene, ma stia attento, perché non mi ripeterò. Qui non c'è nessun Enzo. Io mi chiamo Arnaldo e lei mi ha chiamato a casa mia.
3: Certo.
9: Ok? Ora la saluto perché devo finire la zucca di legno.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso
9: ha
3: che...
9: Ha capito?
3: Io... Senti,
9: lei
3: ma...
9: mi sta disturbando.
3: Senti... Oh,
9: lei
3: senti,
9: mi sta rompendo
3: ma
9: i coglioni.
3: Esempio, una cosa del genere, cioè ti interessa.
9: Porca Michele. Michele, sono andato dai carabinieri, certo, per farmi dare il tuo numero di telefono, ma non me lo danno.
6: Certo,
9: ma ho saputo che vai tutti i giorni al campetto di calcio a sparare i petardi.
6: Ah.
9: Pensa quanto sei stronzo.
6: Ah.
9: E vicino a quel campetto c'è una cabina telefonica.
6: Certo, certo.
9: E quella è la cabina da dove mi chiami.
6: No, ma senti, no, per
9: da casa mia sono 4 chilometri. Io 4 chilometri li faccio in un secondo.
3: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, pia al duplicato del congedo.
9: Michele, te sei malato! Io te l'ho già detto!
3: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
9: Il girocollo te lo faccio io con una chiave inglese. Te la svito quella testa di merda.
3: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna,
9: no,
3: girocollo, tipo mare.
9: Tu non stavi dietro di me. Vabbè. Da nessuna parte.
3: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi
9: ma che cazzo stai dicendo?
3: Vabbè.
9: Ora vattene a fanculo.
3: Ci sentiamo allora.
9: Ci sentiamo un paio di coglioni.
3: Beh, ancora a casa stai?
9: Sì, sono a casa. Porco c***o.

0: Lo Zodi 105.
1: Forse non tutti sanno che.
2: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che in antichità le attività preferite dei giovani e vecchi erano l'esatto contrario di adesso. I giovani, ad esempio, preferivano fare le cose dei vecchi.
4: Ma guarda che hai scavato poco.
5: Ma che cazzo dici che la buca doveva essere 2 metri?
4: Ma erano 3 metri, scemo.
5: Ma scemo a chi? Uè, erano 2.
4: 3 ti dico, giovanotto, che dici?
6: Eh? Cazzo mene, cioè spacca una cifra a sto cantiere, ma io c'ho 16 anni.
1: E mentre i giovani andavano a guardare i cantieri, i vecchi facevano le cose da giovani, come andare a scuola.
4: Allora, oggi interroghiamo Spolletti. Spolletti, chi ha scoperto l'America?
6: Non me ricordo questo.
4: Non abbiamo studiato, eh?
6: No, è che c'ho l'Alzheimer.
1: Con gli anziani a scuola, finalmente si può andare a pagare una bolletta all'ufficio postale, penserete voi. E invece no, perché a intasare le code, lì come in banca o dal dottore, c'erano i giovani.
7: Desidera?
4: Io, cioè, non so.
7: Ma scusi, cosa è venuto a fare? Vuole la pensione?
4: Ma cazzo mene della pensione, mica ho mai lavorato io.
7: Ma allora, cosa vuole?
4: Ma niente, solo rompere i coglioni.
7: Guardi, apprezzo l'onestà intellettuale che sicuramente un vecchio non avrebbe. Facciamo così, tenga, le do un bel francobollo. E se vuole, può anche leccarsi la colla.
4: Wow, ci sballo con questa roba.
1: Ad ogni modo, vi starete giustamente chiedendo come mai le cose sono cambiate. Come mai al giorno d'oggi sono i giovani ad andare a scuola e i vecchi a frequentare i cantieri? Cosa è successo? Chi ha cambiato il destino dell'umanità? E la risposta è... Paride da Messina!
4: Anselmo, mi sono rotto le palle di guardare i cantieri. Ma quand'è che invecchiamo e possiamo cominciare ad andare in discoteca a ficcare?
8: Maestro, non c'è bisogno di invecchiare. Possiamo tranquillamente invertire le abitudini di giovani e anziani.
4: Certo, adesso ci mettiamo a fare cambio con i giovani che vanno a scuola e a ballare e gli anziani che vanno a guardare i cantieri. Ma fammi il favore.
5: Oh, sono Paride! E l'idea è geniale! Evviva Paride!
4: Ma questo da dove cazzo salta fuori? Ma ci spia pure!
8: Credo lo faccia per rubare l'idea senza pagare, maestro.
5: Grazie Sommo, e l'umanità ti sarà grata.
4: Vabbè, poco male, ma finalmente abbiamo fatto a cambio e posso festeggiare il mio compleanno in disco.
8: Maestro, ma quanti anni fate?
4: 60, quindi adesso... Ma no, porca miseria.
8: Prenoto un'altra sedia al cantiere sotto casa.
1: E fu così che il sommo genio di Paride da Messina mise a posto le cose. I giovani iniziarono a fare le cose da giovani e gli anziani quelle da anziani. Tranne in Italia, dove non ci si è mai rassegnati al cambiamento.
6: È permesso?
4: Venga, sfigazzoni, venga! Oggi compie 65 anni e come regalo la nostra azienda ha finalmente deciso di darle ciò che merita.
6: La pensione?
4: No, il suo primo contratto a tempo indeterminato, eh? Non è contento?
6: Ma vaffanculo!

0: This is a zoo, only for you.
1: Durante una passeggiata sotto la pioggia, il signor Guido, professore universitario, venne colpito da un fulmine. E da quel momento la sua vita cambiò. Lasciò il suo lavoro e si isolò in casa. Per 2 anni rimase seduto davanti alla TV.
2: E da oggi è viva una, la gran schiaffolito
3: e cene. Con ammorbidente.
1: Bevendo solo acqua frizzante, senza mai staccarsi dallo schermo.
4: Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
1: Col passare del tempo iniziò a odiare tutto e tutti, ma soprattutto la pubblicità. Era convinto che i colori degli spot pubblicitari fossero messaggi subliminali per provocare la cellulite.
4: E come mai la gente c'ha la cellulite?
1: L'ossessione crebbe a tal punto che cominciò a chiamare le persone al telefono.
4: Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra sulla spendere dei colori?
1: Lui è... Non me ne frega un cazzo man.
4: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione. Me fa schifo la televisione. Ma come mai? Come mai?
5: Ti viola la mamma, chi ti mostri?
4: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
5: Non è già le morte di chi ti morte vive.
4: Non è una vendita dei colori? La gente non definisce il colore.
5: Bella, chi ti morte vive.
4: E come mai la gente c'ha la cellulite?
1: Non me ne frega un cazzo, man.
6: Risponde la segreteria telefonica di...
4: Qualche coscia, cazzi!
1: Non me ne frega un cazzo, man.
7: Pronto?
4: Perché la gente non definisce il colore? Secondo lei?
7: Ma chi sei?
4: Perché qualche coglione se l'è venduti?
7: Chi è?
4: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione. Me fa schifo la televisione.
7: Pronto?
4: Uno che te raccoglie lo smerdo il cervello qualche rotto un culo?
7: Ma scusa, lei chi è?
4: Non è una vendita dei colori, la gente non definisce il colore.
7: Ma tu non capisci un cazzo, cambia telefono.
4: Secondo lei?
7: Basta, non voglio sentire che cazzo ci avete da litigare.
4: Come mai?
7: Ma chi cazzo sei, io?
4: Ho da qualche accoscia, cazzi.
7: Ma vedi, andiamo a fanculo.
1: Non me ne frega un cazzo, man.
7: Pronto?
4: Perché la gente non definisce il colore, secondo lei?
7: Cosa?
4: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
7: Ma chi è lei, scusa?
4: Come mai? Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica? Uno che te raccoglie lo smerdo il cervello qualche rotto un culo?
7: Pronto?
4: O da qualche accoscia, cazzi? Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra sulla svendita dei colori? Perché la gente non definisce il colore, secondo lei?
7: Ma lei chi è? Io non la conosco. Come? Guarda, io non conosco chi è lei.
4: Secondo lei?
7: Inoltre che chiama al mio telefono.
4: Come mai?
7: E che ne sei tu?
4: Perché c'è qualche bocchivendola. I colori? Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
7: Guarda, lei non è, non la conosco, se noi mi dice, scusa, non chiamare.
4: Come mai? Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
7: No.
4: Per quale motivo?
7: Conosco Gianni.
4: Perché c'è qualche
7: ma lei è cosa vuole?
4: Perché c'è...

0: Pronto?
1: Perché l'argento indefinisce il colore? Ma secondo lei?
0: Non ho capito, mi scusi.
1: Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra.
0: Ma chi è lei?
1: I colori?
0: I colori.
1: O te qualche rotta in culo?
0: Ma quali colori?
1: O te qualche accoscia cazzi.
0: Senta, mi ascolti bene.
1: Fa bene ai colori.
0: Lei che numero ha fatto? Perché io ricevo sempre delle chiamate con il numero nascosto.
2: Ah, come mai?
0: Come mai?
2: Come mai?
0: Perché c'è qualche figlio di puttana che dà il mio numero di telefono in giro.
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
0: Qui quello sclerotico sono io.
1: Perché qualche coglione se l'è venduti?
0: Ma ha venduto cosa?
1: I colori?
0: Senta, lei mi chiama per quale motivo? Me lo dica, per favore.
1: Perché c'è qualche bocchivendola.
0: Me lo dica.
1: Che c'ha da
0: perché lei deve stare attento. Perché io ero maresciallo dei carabinieri.
1: Io bevo acqua fissante da 10 anni.
0: E che cazzo me ne frega a me?
1: O te qualche rotta
0: ma
1: in culo.
0: Ma tu vedi questo?
1: O te qualche rotta in culo.
0: Rotta in culo ci sarà lei e sua madre.
1: O te qualche accoscia cazzo.
0: Ha capito?
1: Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
0: Ma io che cazzo ne so?
1: Perché c'è qualche...
0: Lei mi sta molestando!
1: Perché c'è qualche bocchivendola...
0: Niente Ornella, è il solito scemo! Non ti spaventare, stai tranquilla!
1: I colori?
0: No! Nessun colore! Michele!
1: Non me ne frega un cazzo da
0: Michele, in questo momento non sono a casa mia! Sono a casa della mia vicina Ornella! Gli sto fissando le mensole.
1: I colori?
0: E ho un trapano in mano. Io ti buco la testa e ti appendo su un albero. Testa di cazzo.
1: Io bevo acqua fissante da 10 anni.
0: E mettitela nel culo.
1: Va bene ai colori.
0: Dove sei adesso?
1: Coglioni.
0: Dimmi dove sei adesso.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Dove sei?
1: La televisione. Me fa
0: Michele,
1: schifo la televisione.
0: C'è Ornella che si sta spaventando per quanto sto urlando. Chiudi sto cazzo di telefono!
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
0: Porca di quella puttana maledetta cagna bastarda!
1: Secondo lei?
0: Sì, cagna bastarda!
2: E come mai la gente c'ha la cellulite?
0: Michele, tu sei un buon c***o!
1: Perché qualche coglione se l'è
0: venduto? Ti rendi conto che mi chiami tutti i giorni per rompermi i coglioni?
1: Per quale motivo? Se
0: non farmi essere cattivo!
1: Per quale motivo?
0: Ti ho già detto che ero un marine!
1: Per quale motivo?
0: E che ho fatto lo sbarco in Normandia!
1: Secondo lei?
0: Basta! Ma basta!
1: Secondo lei?
0: Vieni qui sotto, così ti ammazzo!
1: O de qualche accoscia cazzi!
0: Maledetta di quella serpe maligna rotta in culo!
1: O de qualche accoscia
0: cazzi! No! Cosa hai combinato, Michele?
1: Secondo lei?
0: Ornella è svenuta! Porca

0: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è ilmedicone.it.
1: Gretaccio, medicone, del prestaccioso portale medicone.it. Mi chiamo Gianfranco e sono abitato a Milano. Sono personalmente un poco sovrappeso e mi chiedo se avete la possibilità di essere consigliato da lei di aiutarmi a risolvere il problema.
2: Gentilissimo e probabilmente molto ignorante utente di medicone.it, sento che il suo sia un problema abbastanza diffuso e forse si è rivolto ai migliori di tutti. Grazie ad alcuni master, esclamativo, in merito alla nutrizione che ho acquisito presso la prestigiosa università giapponese di Nakazata. Metto bandiera, gli emoticons, bandiera giapponese.
1: Accidenti, dottore. Sono felice che lei ha cose dell'IP essere bravo. Sono un po' ignorante perché ho solo la seconda elementare. Mai tempo era tutto diverso.
2: Ah sì? E quanti anni ha?
1: 47.
2: Beh, io ne ho 48 e ho 3 lauree. Ma a parte questa divagazione sulla sua impressionante impreparazione alla vita, della quale dovrebbe imputare i suoi genitori e forse perseguirli legalmente, sono pronto a darle un consulto sul percorso alimentare previa una visitina online che farei adesso se ha una connessione.
1: Con che?
2: Clicchi sulla righetta blu che le sto mandando via mail.
1: Ok, che mi ha insegnato mia figlia a fare il computer.
2: Ah sì, si è anche riprodotto? Immagino l'imprinting alla creatura.
1: Cosa?
2: Niente, schiacci sulla linea blu.
1: Come si salva, dottore?
2: Palla di merda!
1: Cosa, dottore?
2: No, niente. Grasso merda!
1: Dottore, sta bene? Alle tossi?
2: No, è che vedo che lei ha una percentuale di albipe notevolissima. Non riesco a riconoscere il volto. I due buchi lì sono il naso o gli occhi? Quando è che si è visto l'uccello l'ultima volta?
1: Che fa, dottore, le battute?
2: No, mi scuso, sono anche andrologo. Tanto per sapere, appunto...
1: Androgeno?
2: No, andrologo, cura i cazzi.
1: Ah, medico delle palle.
2: Sì.
1: Ci sono stato una volta e mi ha cacciato un dito in culo.
2: Sì, esame della prostata, procedura di routine.
1: E che c'entra rindindini?
2: Senta, su dai. Panzone! Lei cosa mangia abitualmente? Che fa, mi scusi? Sta scorreggiando?
1: Niente, è che sento un pelo i bracci che mi strizzica.
2: Quale braccio?
1: Sinistro.
2: Ah, capisco, normale.
1: Adesso ho come una forte sul petto.
2: Ah, capisco, sì.
1: Ah.
2: Che fa, dorme adesso? Uè, cetaceo. Oh, aspetta che sti sintomi mi ricordano qualcosa, ma non mi ricordo... Cazzo, ho studiato troppo, va un po' in confusione. Faccio un attimo una breve ricerchina su Google. Un attimo. Dolore a petto, braccio che strizza. Che cosa vuol dire? Volte che strizza. Braccio che strizza. Ah, adesso mi ricordo. Lei ha un infarto. Scusi? Va che non ho mica tutto il giorno, chiattone. Ma va che maleducato, cazzo. Signore? Vedo il suo culo che esce fuori dalla tuta, è anche imbarazzante, mi perdoni. Scusi, che casa di merda, poi da parete. Signore, è là. Guardi, non ho una fiocina, se no era un attimo e facciamo un remake di Moby Dick. Signore, un infarto, su, si riprenda.
3: Papà, Papà!
2: Spengo, va, che ahimè i drammi familiari mi fanno girare i coglioni. Figa, mica c'ho tempo da perdere per le telenovelas. Poi a me i cadaveri mi fanno girare i coglioni.
4: Radio 105. Hey! 105.
5: Hey! Lo zoo di 105.
6: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
7: Che
6: Marco, ma hai sentito?
7: Non si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
7: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
6: Marco, ma sento la puzza.
7: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
7: Questo è un bianco.
6: Dai,
7: vai.
6: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Sei messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
7: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
7: Tortelli?
6: Boh. Ma no.
7: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Ah, sei in giro con arco e freccia a cacciare?
2: Ma avanza lì. Cioè, anche il weekend?
3: Eh sì, perché allora, ieri non mi hai risposto, mi hai mandato un messaggio anche molto brutto. Siccome oggi sono con uno dei giudici più famosi del mondo, cioè una delle persone più rispettate della terra, che è a Milano, io sono a Miami, sai che io vivo nella ricchezza.
2: A Miami.
3: Allora,
2: nella ricchezza, nella parte ricca di Miami.
3: Ha preso un treno per venire a Milano per fare da giudice tra me e te, per una volta per tutte, per mettere a posto due cose. Perché, allora,
2: ho due domande e poi proseguiamo.
3: Sì, sì.
2: Ma la ricchezza si può noleggiare?
3: Sì, certo. Certo.
2: No. La seconda è, vai avanti ancora con questo programma?
3: Certo, ripartiamo. Sì, parte lo zoo. Sì.
2: C'è il 77esimo anno?
3: No.
2: Ma neanche Beautiful, Mattoli.
3: 23.
2: Dai, adesso,

0: Io ti dico sinceramente, la mia ultima speranza era quella, ma non ci sono più i virus di una volta.
1: Vabbè, ma secondo me il primo a saltare tra tutti è Alisei, cioè proprio in malo modo anche. Cioè. Allora lui gli viene un trombo mentre sta guidando una Kia Sportage del 93 e finisce.
0: Ma che stecchetto, seria. Ma sai che non glielo fanno neanche il vaccino a lui?
1: Ma va.
0: No, cioè neanche il vaccino glielo fanno, perché tanto sei già mezzo morto.
1: Ma sì, ma lui gli fa la grappa, sai quelle da poveri, sai quelle grappe orribili.
0: Ma tu sai perché non le fa? Perché è talmente unto che scivola via il vaccino, tutto unto, non si lava da quando? Dal 37, dalla guerra di Abissinia, guarda che non si lava più.
1: Senti, dopo parliamo delle mie e delle tue ferie, ma abbiamo un ospite tra l'altro, però volevo soltanto dirti, sai dove è andato in vacanza quest'anno Alisei? No, perché devi sapere.
0: Te lo dico io, lo so.
1: Dimmi.
0: All'Inviate.
1: No, peggio, a Valencia. Un posto più di merda nel mondo non c'è. A Valencia.
0: Cioè, umidità 700%, sì. Mare modello Naviglio / Olona, cioè hotel Motel Agip autostrada.
1: Ma capisci con chi ho a che fare io, cioè...
0: Noise invece te la dico, poi te la dico io la vacanza, mi ha mandato con la multipla a Valencia.
2: Come andrà a finire? Tra poco nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105. Wonderland.
4: Il Wonderland di oggi vi riporterà nel passato, utilizzando le voci di un classico film italiano, Bianco, Rosso e Verdone. Con Carlo Verdone. Andiamo.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Che parla?
6: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
5: Mio fratello?
6: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
5: Guarda che mio fratello non ci do, rompi i miei coglioni adesso perché me sono stufo.
6: Ma era per il fratello non ci do. Era intracciabile?
5: Ma chi? Mio fratello non ce l'ho! Certo. È morto mio fratello!
6: Ci sentiamo allora! Vabbè!
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo!
5: Di?
6: Io sono un amico da tuo fratello!
5: Bene.
6: Senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: 80!
6: Ah! Vabbè.
5: Ciao.
6: Ci sentiamo allora.
5: Arrivederci.
6: Va bene. Ciao. Ciao. Pronto?
5: Pronto.
6: Pronto? Io sono un amico da tuo fratello.
5: Sì.
6: Ma è reperibile da qualche parte?
5: Come?
6: Era intracciabile?
5: Chi è?
6: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
5: Ma lei da dove telefona?
6: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Ma vaffanculo!
6: Va bene.
4: Ma attenzione, perché ora vi faremo sentire una telefonata del 2009, quando Wender chiamò Paolo Noyes. Sentiamo.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
5: Sì.
6: Senti, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Ma mio fratello Vincenzo?
6: Ma è reperibile da qualche parte?
5: Non hai solo il cellulare, scusa.
6: È rintracciabile?
5: Sì, se lo chiami sul cellulare, sì.
6: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
5: No, io non posso spostarmi per lavoro, poi non so neanche chi cazzo sei, chi sei?
6: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: Ma vaffanculo, Wender!
6: Ci sentiamo allora!
5: Ma hai inculato, bastardo! Mi hai inculato, figlio di puttana!

0: Per chiudere, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
1: Pronto?
2: Pronto? Sì. Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo.
1: Medeghi?
2: Chi è Enzo? Grazie.
1: Renzo?
2: Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo.
1: Renzo?
2: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello quindi... che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
1: Tipo chi ti è morto e stramorto e vivo, eh?
2: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché non rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti. Bastante. Allora andate...
1: L'hai detto.
2: L'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che... Pronto?
0: Vai, Wender, non ti fermare al primo ostacolo. Fagli la testa gonfia di voci. Vai.
2: Pronto, Amedeo?
3: Chi è?
2: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
3: Amedeo, vuoi che te stramorte e viva?
2: Perché c'è un progetto abbastanza...
3: Mi chiamo dottor Rocco Strappacazzi.
2: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
3: Chi te stramorte e viva.
1: Ciao.
0: Chiudiamo qui il Wonderland. O lo massacriamo ancora. Bravissimi, così mi piacete.
2: Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo
3: fratello. Chi è? Ma chi è?
2: Io sono un amico di tuo fratello.
3: Che ci conosci a fangolo, a chi te stramorte e
2: viva. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè...
3: La madre, il padre, il nonno, tua sorella, mi rispondono tutti in una notte, quello a chi destra morte vive. A tua sorella gli gli occhi proprio, la faccio diventare enorme dotata, quello a chi destra morte
2: certo,
3: vive.
2: Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
0: Diamogli la mazzata finale, fallo incazzare di brutto.
2: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
3: Ma io sono...
2: Gli dica che sono Enzo.
3: Ma chi sei?
2: Gli dica che sono Enzo.
3: Ma chi è? Ma tu che vuoi, Davide?
2: Beh, ancora a casa stai. Ci sentiamo allora.
4: Radio 105. Lo Zodi 105.
5: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
6: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno si era intristito davanti al suo umile nuovo TV Color al plasma HD-io curvo 84 pollici.
7: Padre, tale mamme.
8: Ma perché piangete?
7: Mamme.
8: Non è mai successo.
7: Taci, lurido sgorbio. Sono intristito perché ho appena assistito alla passione di nostro Signore che si è sacrificato per tutti noi. Tale mamme.
8: Avete guardato The Passion of Christ?
7: Non sai che non mi piace il genere splatter?
8: Ma allora quale film avete visto?
7: Narcos 2, in cui nostro signore, o per meglio dire patron, viene ingiustamente accusato e barbaramente ucciso per scontare i peccati nostri e soprattutto quelli di Paolo Nois.
8: Va bene, padre, ma ora vi devo ricordare che oggi abbiamo un appuntamento importante. C'è l'asta
7: del fantacalcio?
8: Ma no, l'asta di beneficenza per raccogliere fondi per i poveri che devono svuotare e pulire la vostra santa piscina olimpica.
7: Maronna, che cocciatura di merda di cri... Va bene, se proprio insisti, portami in groppa. Poi, scusa subito.
8: Senza il frustino, però.
7: Va bene, userò il bastone e la carota. Il bastone per bastonarti, però, non per reggere la carota.
8: E la carota?
7: quella è una sorpresa.
6: Ed ecco che il sommo dei sommi, il campione della fede, il trionfatore sul demonio, il... avete capito? Presiedere l'asta di beneficenza a maggior gloria di nostro signore Pablo Escobar.
7: Allora qui ci troviamo a che fare con un raro pezzo, un mezzo che fu utilizzato dagli apostoli di un santo uomo. La base di partenza è 500. Chi offre di più, Tanema?
9: 1000.
7: No, io intendevo chi offre da bere. Ho la gola secca, non avete una bottiglia di whisky? O magari tagliato con le scaglie di sapone?
8: Padre, dobbiamo concludere l'asta.
7: Beh, zitto, puttana! 1000 per il signore brutto e pelato giù in fondo. Qualcuno vuole rilanciare per non essere scomunicato?
10: 2000!
7: 2000 per quello con la faccia da scemo!
11: 3000!
7: 3000 per la signora puttana che in confessione mi ha raccontato di averlo fatto con due negri. Chi offre di più?
10: 4000!
7: Bravo, faccia da scemo! Allora, 4001? 4002? 4003, aggiudicata qui presente Pastorello Storpio Girolamo per 10.000 euro.
8: Ma io veramente...
7: Taci, zozzo lurido puttana, passa a pagare.
6: Ed ecco il Pastorello Girolamo ricevere il suo acquisto dopo aver versato un lieve acconto di 11.000 euro.
8: Padre, che disgrazia! I risparmi della mia povera nonna sordomutilata e grillina!
7: Maronna, di cosa ti lamenti, storpio? È un acquisto sensazionale, guarda qui!
8: Ma a me sembra una panda dell'84!
7: E allora? Te l'ho detto che l'hanno usata dei santi uomini? Gli apostoli del libanese!
8: Il libanese? Ma che santo è il libanese?
7: Ma come che santo è? Libano, Palestina, sempre da quelle parti stiamo, no?
8: Ma siamo sicuri che è stata usata da quei signori?
7: Certo! È la panda della Magliana!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Nel 1974 nasce a Torino un mostro. Un mostro che negli anni è rimasto sepolto nel suo corpo.
2: Madonna mia, madonna.
3: No.
1: Lui è un taxista e quando viene chiamato per una corsa porta le sue vittime in tangenziale a sentire il vento che lo trascina.
3: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
1: Tornano le nuove telefonate di Tony Termosifone.
3: Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi.
1: Lui è Tony Termosifone. Wender, essendo diabolico, chiamerà un amico di Tony Termosifone.
4: Pronto?
3: Comunque sei venuto a Torino, potevi chiamare, così ti davo uno schiaffo in faccia e me ne andavo.
4: E mentre sei venuto a Torino con numero sconosciuto, no?
3: Ti può sapere dove cazzo sei?
4: Che cazzo vuoi da me, minchia? Sono sei mesi che non ti fai sentire, si può sapere dove cazzo sei. Dove cazzo sei tu?
3: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
4: Sconosciuto, pezzo di merda. Minchia, ti prendo veramente, minchia, ti mangio il colon. Sai il colon? Te lo mangio. Lo faccio ai ferri, minchia, te lo mangio.
3: Mi sta scoppiando il cervello.
4: Sei magro, non hai neanche la merda nello stomaco, minchia. Niente.
3: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ma chi cazzo sta bloccando? Sì,
3: porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
4: La sera ti fai di eroina, minchia, di giorno boh, hai un'altra vita, no, o se no non si spiega.
3: Minchia, Tony Termosifone si scalda in un minuto. C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta. Vuoi stare zitto?
4: Tu vuoi stare zitto, pezzo di merda. Fai attenzione, devi fare attenzione.
3: Ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
4: Guarda, ti prendo, ti leggo tutto e ti faccio mangiare.
3: Continua. Te lo do io il silenzio, te lo do per l'eternità il silenzio. Testa di merda, mi sta venendo veramente la testa a forma di cane. Mi caccio il Doberman, se quando spinge.
4: La mattina ti svegliavi che suonavi la tromba, te la faccio suonare su per il culo la tromba, che tanto ti piace pure.
3: Devi aiutarmi, continuano ad aiutarmi, io ho una trasformazione. Una testa che sta impazzendo, aiutami! Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
4: Guarda, io vengo là, ti giuro, ti prendo, ti incapretto e poi ti butto nel Po.
3: Vuoi stare zitto?
5: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
6: Il camionista veneto.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattiva.
8: Pronto?
3: Ti può sapere dove cazzo sei?
8: Sono autogrill, porco.
3: Vuoi stare zitto?
8: Aspetta, porco. Aspetta un attimo.
3: Entro col taxi, dentro l'Arcimboldi e vi piglio tutti sotto, tutti. Testa di merda.
8: Oh, aspetta, porco.
3: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo.
8: Oh.
3: A me mi scoppia il cervello, ti piglio sotto, il 21 ti prendo sotto.
8: Anche vigliacca.
3: Vuoi stare zitto? Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
8: Aspetta.
3: Madonna, che nervi, che nervi!
8: Aspetta. Ci vuole un po'. Passami la roba, va.
3: Non mi devo più far vedere. Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi. Ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
8: Ci facciamo una tirata, poi torniamo fuori, aspetta.
3: Continua a non rispondere, continua. devi aiutarmi. Continuano ad aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami! Ma senti il vento!
8: La senti la coca! La senti la coca! Che mi sta arrivando! Troia! No! Neanche un bambino in parte, porco!
3: Questa è...

0: il fiore Torino di... che non ti posso! Basta di...
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora.
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Dai. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma nel culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca putta, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai.
3: Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
10: Chi è? Pronto?
11: Chi sei?
10: Chi cazzo è, scusi?
11: Ma che cazzo è che parla?
10: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
11: A te te l'ho fatto.
10: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
11: Da Grato Soglio.
10: Ah, ti ho visto.
11: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
10: È
11: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo, che ci ha fatto collegare insieme.
10: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
11: Ciao, sette bur brutto.
10: Ciao.
11: A sorte.
12: Shitto sanglangan. Reader. Save the
13: Salve, lei chi è, scusi?
12: Armstrong.
13: Armstrong.
12: It's my bro.
13: Sì?
12: Come and rain, should I rain.
13: Ah, non è di colore, però.
12: Fatelo cazzo.
13: Vado?
12: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, moto. Ma...
13: Cosa?
12: Che c'è? Ah, perché ti è morto, gatto Muffi! Gatto Muffi!
14: Dove vai, Leone?
15: Vai tu lì dentro, vai!
14: Dai, no, dai, vai dentro!
13: Dai, vieni dentro, Leo!
14: Dai, Leone!
15: No, è troppo!
14: Dai!
15: È una merda!
13: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
12: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
13: sì?
12: Appena vede che io muoio,
13: sì?
12: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
13: Gaccia da Vè.
12: Che è un disco.
13: Sì.
12: E allora
13: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
12: No. Muoio io sul letto.
13: Di colpo?
12: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
13: Di chi?
12: Di qualche donna.
13: Di tua moglie?
12: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
13: Okay, okay.
12: Di una bella ragazza.
13: Sì.
12: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
13: Mm.
12: E lì respiri che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
13: sì.
12: Mi vestono,
13: sì.
12: Mi mettono nella cassa da morto.
13: Sì.
12: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
13: Gaccio davvero.
12: Cagaccio, avai. Oh, oh, moro. E fino al cimitero,
13: sì.
12: Ci sarà sempre questa musica qua.
13: Sì.
12: Gaccio davvero.
13: Gaccio davvero.
12: E la gente dietro che balla con me. Allora,
13: tu non puoi ballare, sei morto?
12: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto.
13: Eh?
12: Poi tu ci sarai insieme a me.
13: Sì.
12: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
13: Cosa?
12: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
13: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
12: Ti tiro dentro.
13: Sì, ti alzi in piedi.
12: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
13: sì.
12: Ti facciamo un taglio sul culo,
13: sì.
12: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
13: sì.
12: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
13: E morirò con te.
12: E morirai con me.
13: Per i colpi.
12: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
14: Ragazzi,
12: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
14: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
12: Ma non è adesso.
14: No, è arrivato
12: adesso.
14: Sotto.
12: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
14: È un batter con le ruote nero.
12: Vai
14: aspetto.
12: Tu adesso tu che fai
14: dentro.
12: Bene alla famiglia.
14: Tu
12: vai
14: fatti
12: tu.
14: Dentro.
12: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
14: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao stronzo.
12: No! Se Adam dai. Out.
16: Rai Spreco presenta
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
16: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
22: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
22: Scusi, non sto capendo.
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
24: No, questa volta io ti tolgo.
23: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
24: Prendi la candeggina, Rosario.
25: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
23: Oh no, Brimbelli!
24: Abbiamo vinto, usciamo!
22: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
26: Pronto?
22: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
26: sì.
22: Don Gaetano?
26: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
22: sì.
26: Che sono andato a puttane.
22: Benissimo.
26: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
22: sì,
26: no?
22: Sì. Ma lei sta a Pavia?
26: Sì.
22: Tutto bene? Si è strozzato?
26: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre
0: cacchi. Sì, che devo fare? Stavo
26: scrivendo. Metteci poco, che dai, che una, mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
4: Guardi,
0: forse vabbè. C'è il sangue. Allora, sì, signora.
4: Questo.
0: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
0: Non vorrei che sia. Come si chiama?
4: Don Gaetano?
0: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un
26: attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
26: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
26: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
26: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
26: Mamma, che brutte feci che
0: ha
26: c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
26: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era il prosciutto, mozzarella,
26: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
26: India, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
26: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
26: Porcacciami se.
0: Porca ma...
26: Come sangue non c'è nella feci.
5: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega,
4: no,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
4: Va bene.
0: Lo sport.
4: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
4: E
0: per
4: cosa
0: chi non
4: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
4: Sì.
0: Ecco.
18: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
0: ma tu,
18: che ti ho
0: ma
18: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
18: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
0: Uno.
4: Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
4: sì,
0: sono
4: ecco.
0: Quello della cacca,
4: sì.
0: Dell'esame delle feci.
4: Sì.
0: Allora,
4: ma lei che si scusi,
0: farmacia.
4: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
4: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
26: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
26: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
5: Bastoncino Brimbelli.
26: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
26: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
4: Bene,
26: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
26: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
4: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
18: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
18: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
18: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
18: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
19: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
20: No, ma se, ma almeno, ma non si può evolvere un po'. Cioè,
21: non lo so.
20: Invece no, invece noi...
1: l'ennesimo sfido in banca.
11: Noise è andato in barca a vela col fratello di sua moglie. E hanno dormito lì e cagava in mare, si lavava il culo in spiaggia. Una roba di una tristezza.
1: Ma perché?
11: Ma non lo so.
1: Ma senti, ma ha fatto l'ennesimo fido per andare in vacanza.
11: Ma è ovvio. Ma sai che poi lui fischietta, no? Quando va in rosso, lo chiama il direttore, lui.
1: No, ma sì, non mi hanno detto che è il The Most Wanted by Creed. Cioè, più se ne ha le azioni al Creed, lui di Renato Balanzaga. Sulla pedina penale, cioè imbarazzante.
11: Però senti, allora, siccome tu non credi nella mia amicizia, allora io oggi ti ho portato una delle persone più belle del mondo. Cioè, Brad Pitt lo odia perché ormai è appurato che lui sia il più bello in assoluto del mondo. Ha fatto 600 film, non li ha visti nessuno. Però li ha fatti.
1: Ma chi è? Alberto Tomba?
11: No, di più.
1: Come si chiamava il figlio Alberto?
11: Ah, era Ariete, Alex Ariete. Ma lui fa film un po' su questo genere qua,
1: così
11: ti presento Herbert Ballerina, eccolo qua.
2: Oh. Ciao
1: maestro. Ecco, una domanda, le tue vacanze,
2: sì,
1: dove le hai fatte?
2: Allora, no, io
1: dentro un caciocavallo.
2: Ti dico, io volevo fare tutto il sud di Milano quest'anno.
11: Bello.
2: Con l'autobus.
11: Bello.
2: Capito? Cioè a tappe, diciamo. Solo che non l'ho potuto fare perché girando questo film quindi sono stato impegnato. Però cosa ho fatto? Quella settimana in cui avevo la prova costume l'ho sfruttata per, siccome mi hanno pagato l'albergo a Napoli, ho sfruttato quell'albergo per fare Napoli e zone limitrofe. Ho fatto quattro giorni lì. Così.
1: Bello, sole, mare.
11: Scusa Gigi, adesso hai sentito questo? Hai sentito dove le ha passate Noise? Hai sentito dove le ha passate Alisei? Capisci che le mie vacanze adesso hanno un'importanza diversa? Cioè, capisci che.
1: Sì. È vero. Però Mazzoli, ti posso chiedere una cosa? Quando fai questi cartonati che metti il T-Rex in primo piano,
11: e mia moglie, mia moglie,
1: il
11: dici
1: fossile.
11: Il fossile.
1: L'età, Mazzoli, l'età è quella.
11: No, ma sai che allora, per andare a fare i giri in canoa devo prendere due canoe, una per una coscia e una per l'altra.
1: Ma che canoa? Ma ci vuole un transatlantico per lei, non la regge la canoa. Dai, Mazzoli, adesso onestamente, però ti stavo dicendo, quando mi mandi questi cartonati che c'è lei in primo piano,
11: sì,
1: cioè non me la mettere proprio così sfocata, perché già non è un figurino. Poi se me la metti così fa paura un po', hai capito?
11: Ma senti, cioè, però Gigi, scusa un attimo. Allora, ti ho mandato le foto della mia casa, ti ho mandato le foto delle mie vacanze,
1: ti ho mandato le foto della
11: mia macchina. Cioè tu vai in giro con la macchina dell'imbianchino, dai.
1: Ma Mazzoli, un imbianchino per comprare la mia macchina deve pitturare tutta New York, tutta. Cioè tutti gli appartamenti di New York, te lo garantisco.
3: Come andrà a finire? Tra poco nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105. Wonderland.
6: La scorsa settimana, durante la scenetta dei tamarri, Giovannino, in arte Wender, ha discusso al telefono con questo personaggio.
8: Sì, chi è?
9: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, ho un'informazione.
8: Tu? Ma Giovannino chi?
9: Non lo so, Giovannino. Per quanti Giovanni? Giovanni mi chiamo. Lo volevo
8: dire.
9: Ma è bello tutti cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
6: Questa cosa se l'è attaccata al telefono. Oggi proverà a chiamarlo per tritarlo definitivamente con le voci di Full Metal Jacket.
8: Pronto?
21: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Ascolta, vienimi davanti.
21: Sì, sì, tu mi piaci. Non
8: vedere fuori la faccia di merda.
21: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto!
8: Davanti, coglione!
21: Datti subito una regolata, amico
8: davanti,
21: mio!
8: Vieni!
21: Ah! Tu su chi cazzi?
8: Tu lo ridisci, vieni!
21: Tu su chi cazzi?
27: Vendetta!
28: Vendetta!
27: Vendetta!
21: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Sono il sergente maggiore Altman, tuo capo istruttore.
21: Tu?
8: Qui tu non riderai, non cacherai. Andrai solo, indovina? Dove andrai?
21: Tu
8: a fare il culo.
21: Tu
8: vieni
21: su
8: qui
21: chi...
8: davanti a me, oh.
21: Ah!
8: Non devi chiamarmi, vieni qui davanti.
21: Tu su chi cazzi?
8: Ma vieni qui davanti invece di chiamarmi, vieni qui, vedrai dopo te, non te lo fa più.
21: Palle, d'ora
8: in qui, tira fuori le palle, vieni qui, invece di nasconditi dietro un numero privato.
21: Brutto sacco vieni di qui merda, vieni, io ti metto davanti sotto, ti farò un culo
8: invece
21: così.
8: Nasconditi un vigliacco dietro il numero privato.
21: Datti subito una...
8: Vedrai, non lo fai più poi.
21: Tu su chi cazzi?
8: Non chiami più. Che chiami più dopo, vieni tu... qui davanti.
21: Tu su chi cazzi?
8: Hai paura, eh?
21: Ah!
6: Dopo averlo chiamato con le voci di Full Metal Jacket, ha deciso di utilizzare una nuova voce, creando Tommy Power. Sentite.
10: Cafone. Cafone del cazzo. Tu sei solo un cafone. Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti. Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico? Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono. Hai capito? Pezzo di stronzo.
6: Wender ha chiamato il bifolco coglione per 2 giorni, ma non gli ha più risposto. Quindi, visto che non sprechiamo nulla, andremo a cagare la minchia in giro per l'Italia con le voci di Tommy Power, un militare che ha servito il suo paese per 30 anni.
12: Pronto?
10: Buongiorno.
12: Pronto?
10: Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
12: Ah, ho detto pronto.
10: Ti ho già detto chi sono. Hai capito?
12: Chi è?
10: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
12: Non ho capito.
10: Non mi fai paura, stupido coglione. Adesso cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Hai capito? Sei solo una zoccola coglione.
12: Buonasera.
10: Come stai?
12: Pronto, chi parla?
10: Sono Tommy Power.
12: Non sento niente.
10: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
12: È poco.
10: Ciao zoccola, come stai?
12: Ma va a quel paese.
10: Sei solo una zoccola cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno, tu sei la merda che pesto quando vado al parco. Dovete perdonarmi, ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre, non riesco ad essere una persona civile.
12: Pronto?
10: Ciao zoccola, come stai?
12: Pronto?
10: Ciao faccia di merda. Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile. Sono Tommy Power, cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno.
12: Pronto?
10: Sono Tommy Power.
12: Chi sei?
10: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
12: Boh.
10: Signora, ma lei è una mongola.
12: Chi sei?
10: Ciao zoccola.
12: Sei Franco?
10: Sono Tommy Power.
12: Sei Franco?
10: Non mi piace ripetere.
12: Mariella.
10: Hai capito?
12: No.
10: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
12: Senza.
10: Non mi fai paura. Sei solo una zoccola cogliona. Adesso, chiamatemi qualcuno che mi dia soddisfazione, altrimenti faccio un disastro.
6: Va bene, Tommy Power. Ora ti faremo il numero di Arnaldo. È un pensionato che costruisce gufi di legno. Praticamente un idiota.
10: Grazie. Ho voglia di divertirmi.
13: Pronto?
10: Buongiorno.
13: Ma chi cazzo sei?
10: Sono Tommy Power.
13: Non ho capito.
10: Ho detto Tommy Power.
13: Mi dica subito chi cazzo è lei.
10: Riesci a capire cosa dico?
13: No! Non riesco a capire, porca...
10: Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono.
13: Ma io non riesco a capire.
10: Non mi piace ripeterlo.
13: Senta, lei sa chi
10: Hai
13: ha
10: capito?
13: Chiamato. Me lo
10: pezzo,
13: dica.
10: Pezzo di stronzo.
13: Pezzo di stronzo. E figlio di puttana lo sarà lei.
10: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e
13: io
10: ti
13: Io non faccio l'impertinente. È lei che mi ha chiamato a casa per rompermi i coglioni.
10: Non mi fai paura, stupido coglione.
13: Ma porco...
10: Adesso...
13: Dimmi dove sei che ti vengo ad ammazzare di botte. Cane che mi stai facendo uscire le budella dalla pancia.
10: Adesso... Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato.
13: Ma che cazzo sta dicendo? Ma quale situazione?
10: A me non interessa che tu venda animali o prodotti per animali.
13: Guardi che si sta sbagliando. Io non vendo prodotti per gli animali. Io faccio i gufi di legno.
10: Io sono qui per farti capire che devi cambiare atteggiamento con le persone.
13: Oh Cristo santo! Ma io cosa ho fatto di male nella vita? Cosa ho
10: Altrimenti
13: fatto?
10: Ti sbatto.
13: Senta, facciamo una cosa. Ora chiudiamo il telefono e la facciamo finita, va bene?
10: Chi cazzo ti credi di essere?
13: Michele! Michele, ho saputo che vai alla scuola elementare. Qui in paese ce n'è solo una. Non mi puoi sfuggire, ti faccio bocciare. La preside è un'amica di mia moglie. Mi basta una telefonata e sei finito.
10: Cafone del cazzo.
13: Basta!
10: Sono stato chiaro?
13: No, non lo sei.
10: Vedi,
13: vieni sotto casa mia subito. Ti giuro che ti lancio un vaso sulla testa.
10: Tu sei la merda.
13: Voglio vedere i muri e le macchine imbrattate con il tuo sangue.
10: Ora chiedimi scusa.
13: Con il cazzo che te lo chiedo.
10: Pensi di risultare simpatico?
13: A differenza tua lo sono.
10: Tu sei solo un caffone.
13: Io recitavo nella compagnia teatrale del paese. Ero un bravissimo attore.
10: Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile.
13: L'ho notato.
10: Dovete perdonarmi.
13: Ma
10: dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
13: Cosa?
10: Ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
13: Ma che cosa? Che cazzo dice?
10: Non riesco
13: Porco
10: Non riesco ad essere una persona civile.
13: Meno male che l'ha capito.
10: Brutto bifolco cafone ingrato.
13: Michele! Cafone. Al centro commerciale! Ho comprato quella cosa che vola con le eliche!
10: Cafone coglione.
13: Ora ti potrò beccare volando sul paese!
10: Adesso!
13: Non hai scampo!
10: Tu sei solo un cafone.
13: Basta! Ora lo uso! Fammi andare in balcone!
10: Chi cazzo ti credi di essere? Pezzo di stronzo.
13: Ma come... Ma come cazzo si accende?
10: Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Pezzo di stronzo.
13: Si sta alzando.
10: Non mi fai paura, stupido coglione.
13: Mamma mia, quando ti becco vedi.
10: Pezzo di stronzo.
13: Mamma mia, è velocissimo.
10: Brutto bifolco cafone
13: ingrato. Oddio, no, no.
10: Sono stato chiaro.
13: Sta andando dritto. Cristo santo, no.
10: Cafone del cazzo.
13: Va dritto, cazzo, devi girare.
10: Pezzo di stronzo.
13: No. Ho preso i cavi elettrici!
10: Adesso?
13: Bastardo, è colpa tua!
10: Cafone coglione.
13: No! Si è spento tutto il paese!
10: Adesso?
13: Ma porco...
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Stiamo per atterrare sulla Luna, signore.
6: Ottimo, Cappella! Sono emozionato. Scoparmi la Luna è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quanti crateri! E ora in quale lo infilerò? Quello sembra adatto. Cappella, prepararsi all'erezione!
5: Erezione stabilita, signore. La devo avvertire, però. L'assenza di gravità potrebbe comportare una spruzzata non convenzionale.
6: Quante pippe, Cappella! Forza! Motori al massimo! Prepararsi alla penetrazione lunare!
7: Vengo, vengo!
6: Ah, lo spa mi sta ritornando in faccia! Non vedo più niente! Fai qualcosa, Cappella!
5: Te l'avevo detto. Gran coglione in armatura. Fortuna che ho montato i tergicristalli sperifari.
6: Ora ci vedo. Bene, Cappella. Ora rotta verso il sole. Ho sempre voluto sfondarlo, quel muso giallo di merda. Sì, chi è?
5: È la donna Pompino, signore. Attivo il traduttore in bocchinese. La donna Pompino dice: ah, sì, dai, sfondami il buco, spanalo. Dai, dai, succhia, succhia. Iron Pena, torna alla base, il mondo ha bisogno di noi. Vengo, vengo, godo, godo, slavra.
6: Ricevuto, limone a capocchie, rotta in culo alla base. Eccomi, cosa succede, banda di pervertiti?
8: Oh, Iron Man, vieni qui, fatti abbracciare le palle, ho tanta paura.
6: Ma stai ferma, e perché? Perché? Cosa succede?
8: Suora, una cosa terribile, signore. Guarda tutte le giornalà.
9: E dopo tutte le giornalà, guardate noi altri besugli. Oh, ballino.
10: Purtroppo ancora nessuna novità sul furto del nuovo prototipo per l'allungamento del pene rubato questa mattina nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca sul Cazzo di New York. La polizia sta vagliando una serie di sospetti col cazzetto, ma ancora nessun progresso è stato fatto nelle indagini. Vediamo il servizio.
6: Dannazione. Forza, supererotici, si parte per New York. Troveremo il bastardo che ha commesso questo sacrilegio.

0: pesticido e rumpegno. Ma come lo troviamo la draw? Ecco, ma andiamo a Gimignone.
1: Cosa vuol dire? Perché?
2: Non so perché.
0: Mandiamo Gimignone.
3: Purtroppo l'unico indizio che abbiamo è che il ladro con ogni probabilità ha il cazzetto. Sì, il cazzo molto piccolo. Sono solo 5 milioni di maschi a New York.
0: Eccolo, eccolo, è lui. È stato lui, ne sono sicura.
4: Io?
3: Ottimo lavoro, Squirtaman! Forza, supererotici! Fottiamo questo micro dotato!
4: No! Io avrei il cazzo grande! Guardare! Fare vedere, guardare!
3: È ovvio che ora hai il cazzone! Hai usato il prototipo per l'allungamento del pene! Non ci freghi! All'attacco, supererotici!
4: No, lasciate stare! Basta! Non fare il blaffare male, aia!
0: Io non so di che cazzo, però me lo mangio!
4: Ok, tu contenta?
3: No, riproviamo!
4: Adesso, tu contenta?
3: Non ancora, proviamo la stessa cosa ma nelle orecchie!
4: No, orecchie no, farei male! Adesso, tu contenta?
3: Squirtaman, però è 3 ore che gli ciucci il cazzo.
0: Scusate, faccio il possibile per combattere la criminalità.
5: Hai fatto una figura di merda, ti mandi a volta a Piro adesso.
6: E anche in questa puntata, se c'è qualcuno da accusare, è sempre il negro a pagare.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: In questo Wonderland saranno usate le voci di Marco, quelle venute di merda.
2: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
1: Sentiamo Marco chiamare la gente a casa per chiedere se verranno a vedere in teatro Zoo 25.
3: Pronto?
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
3: Non mi interessa, la ringrazio.
2: Attenzione, perché sulla Milano Meda c'è un tossico che sta cacando sulla corsia di sorpasso.
3: Pronto?
2: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.
3: Guarda, io la ringrazio, ma non posso. Grazie.
2: Lei pensa di venire?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
2: Lei pensa di venire?
3: Non posso, la ringrazio,
2: mi farò mi farò inserire un fischione nel
3: culo, ma non posso, grazie.
2: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Ok, ciao stronzona!
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
6: Non si sente niente.
2: L'ho chiamata per chiederle
6: non
2: se verrà...
6: Non riesco a capire cosa dici.
2: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco. Lei pensa di venire?
6: Non riesco, non lo so, sembra che sia chissà dove.
2: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico. Bello, vero? Volo con il fischione nel culo! Volo via! Aspetti un attimo. Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole. Il
6: non
2: malvivente
6: sento,
2: è su...
6: Non sento niente, mi dispiace. Sento intelligibile, una leggera, ma non sento niente, non capisco, mi dispiace.
2: Il malvivente è su
6: Senta,
2: uno scooter con il maiale seduto dietro.
6: Con email.
2: Inculati faccia di cazzo. Su
6: Senta,
2: uno scooter con il maiale seduto dietro.
6: Con le mail.
2: Inculati faccia di cazzo.

0: Ma non intelligibili, purtroppo, come se lei parlasse da chissà dove. Non so cosa dirle.
1: Allora, se non mi sente, si metta un bastone nel culo e ramazzi la casa.
0: Non so cosa dirle, se no la mia, cosa gli devo dire?
1: Acci piripicchiolina!
0: Allora, cosa ci possiamo fare?
1: Dicevo, lo spettacolo sarà pazzesco.
0: Io gli ho dato un'idea. Se mi vuole scrivere un'email, riusciamo a parlarci, se no non saprei.
1: Allora, se non viene sinculi. Yeah! Yeah!
0: Buona giornata.
1: Pezzo di stronzo.
2: Pronto?
1: Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Mi chiamo Marco.
2: Marco.
1: Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
2: Non me ne interessa a me di radiofonico.
1: Ma impara a parlare, pezza di scrofona maledetta. Buongiorno, sono Marco Mazzoli. Sono lo speaker del programma radiofonico, lo Zoo di 105.
3: Ma vai a cagare, non ti conosco. Vai a cagare.
1: Mi chiamo Marco.
4: Il vecchio bifolco contadino maledetto ha fegato. Ma Wender non molla il colpo. Lo deve far sclerare. Non resiste.
3: Puttana la... Chi sei? Chi sei?
1: Mi chiamo Marco.
3: Marco! Marco!
1: L'ho chiamata per chiederle se verrà a vedermi in teatro. Sarà uno spettacolo incredibile.
3: Ma che cosa devo venire a vedere? Che cosa?
1: Il 21 di gennaio faremo la prima all'Arcimboldi di Milano.
3: Puttana! Ma siamo a dicembre, porca!
1: Lei pensa di venire?
3: Ma che... Dove devo andare?
1: Mi farò inserire un fischione nel culo e inizierò a volare sul pubblico.
3: Brucia merda, carico fucile, puttana! Tua madre! Chi sei, brutto bastardo?
1: Attenzione! Avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole.
3: Puttana la... Ma che stai cercando? Hai sbagliato numero! Ma Ennio con la doppia gliefa di un brutto bastardo!
1: Il 3 febbraio saremo a Brescia!
3: Non me ne frega niente!
1: Su dai!
3: Non... Sempre, porco d'un...
1: Su dai, non faccia la merda e venga a vedere Zoo 25, veniamo noi!
3: Aspetta, porco d'un... Ma sei un bastardo! Che cosa vuoi? Che cosa cerchi?
1: Ci sarà anche il cantante Uova Dis. Uova Dis! Lo ripeta bene, Uova Dis!
3: Non c'è di uova!
1: Ignorante bastardo! Uova Dis!
3: Ma sei un... Bastardo nato!
1: Lo ripeto! Attenzione, ha avvistato un culo coi piedi correre in centro a Pavia!
3: Porco! Ma sono di Reggio Emilia! Sono vicino a Reggio Emilia! Sopra Reggio Emilia!
1: A metà spettacolo ci sarà il cantante Jimmy Bongo! Ci sarà anche il cantante Uova Dis.
3: Ma vai a cagare, io che sto al telefono a parlare con bastardo che non ti conosco, brutta merda.
1: Mi chiamo Marco.
3: Ma che porca d'una... Ti puoi chiamare anche Paolo, ma non ti conosco!
1: In questo momento all'Imbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4.
3: Ma fa un freddo del porco del... Sto tagliando la legna per la stufa! Vai a cagare! Stai al freddo, brutta merda!
1: Attenzione, perché in questo momento c'è una grossa precipitazione di culi grossi su Reggio Emilia.
3: Vai a fatti inculare, brutto bastardo. Vai a cagare, brutto bastardo.
1: Pezzo di stronzo.

0: Ci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
4: Se forte vincerai, vincerai.
3: Dove abita Ennio?
5: Pronto?
6: Pronto! Pronto!
5: Pronto, signor Ennio?
6: Vai, chi sei?
5: Sono Leonida! Sono Leonida della...
6: Leonida! Chi sei?
5: Sono Leonida! Sono...
6: Che non ti capisco! Chi sei, brutto...
5: Sono una signora dalla produzione della trasmissione televisiva di Mengacci, ricette di famiglia.
6: Sì, sì. Chi sei Mengacci?
5: Mengacci, presentatore, adesso glielo passo. Adesso glielo passo perché vuole fare...
6: Ma che cosa vuole da me? Io non lo conosco.
5: Facciamo...
6: Mengacci, ma che Mengacci? Ma io non lo conosco.
5: No, lui è presentatore,
6: ma
5: quello
6: no,
5: sulla Rai.
6: Sì, sì, sì. Non lo conosco.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Allegria, allegria, allegria. Sono, sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Allora, noi vorremmo venire da lei a fare un filmato, un servizio per la televisione, per la trasmissione Ricette di Famiglia, dove praticamente prenderemo, facciamo delle grandi riprese sul suo orto. Quindi ci dobbiamo mettere
6: a fare un filmato a casa mia.
7: Perché sappiamo che lei
6: perché vuole fare dall'altra parte.
7: Allora noi verremo lì con tutta la truppa a fare il filmato, a fare un'intervista. Sappiamo che lei ha anche le mucche. Ha le mucche lei, no?
6: Vai a cagare, ma non so chi sei.
7: Allora glielo ripeto, sono Davide Mengacci. Allegria, allegria. Allegria, allegria. Allora senta,
6: allegria, c'è poco da stare allegri, ce l'ho già detto. Sono nel campo, vacca la mucca.
7: Benissimo, benissimo. Allora, signor Ennio, senta, allora noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista. Ci fa vedere un po' le verdure, la frutta e tutto quello che ha lei. Lei cos'è che coltiva esattamente? Qual è la sua...
6: Cos'è che... Un po' di tutto, senza c'è dell'orto.
7: Mi faccio un elenco, via, sentiamo.
6: Ma che elenco ti devo fare? Cosa vuoi che si metta nell'orto? Nell'orto si mette un po' di tutto, no?
7: Cosa?
6: Adesso sarò nel furbetto. Sto tagliando ancora il furbetto, sì.
7: Allora... Allora, signor Ennio, senta, allora adesso le passo dalla produzione.
6: Ma che produzione?
7: Le passo il cameraman.
6: Cosa devi produrre?
7: Le passo il cameraman che verrà con
6: la
7: camera.
6: Ma chi è il tuo cameraman?
7: Verrà con la telecamera.
6: Chi è? Sono cameraman.
7: Adesso glielo passo, così si può d'accordo per le erbiese, mi raccomando. C'è un punto dal tetto da uno stabilimento che si può riprendere il campo dall'alto, se no lo passiamo col drone.
6: Ma che vuole il drone?
7: È quella macchinetta che vola con la telecamera e fa le riprese dall'alto, capito? Siamo innovativi,
6: no? Telecamere!
7: No, allora signor Ennio, vediamo con le telecamere con il drone. Allora le passo adesso.
6: Vuole
7: parlare col cameraman o col regista? Passo regista, stia lì un attimo, io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
6: Il cameraman!
7: Grappa bocchino, allegria, ok?
6: Ma che va la grappa? Senza ubriaco, va cala. Ma che continuo a scappare quando io sono preso! Pronto!
8: Pronto, Ennio!
6: Chi sei?
8: Sono Sir Taki, il regista!
6: Puttana! Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
3: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?
9: Radio 105. Hey!
10: 105.
11: Hey! Lo Zoo di 105.
1: La Se Muoio Senza Avvisare i Miei Colleghi, in collaborazione con la Mi Rimettono in Vita Per Poi Uccidermi Loro Così Sono Soddisfatti presenta Forrest Cazze.
10: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
10: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
10: Perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
10: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
11: Il suo amore Nanny,
1: con la quale avrà un figlio.
10: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
12: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
10: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
12: E il tuo?
10: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
12: No.
10: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
13: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
12: Forrest, tu sei stupido,
10: sì.
12: Sei ignorante,
10: sì.
12: Però, vabbè, vengo con te.
10: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
14: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
10: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
12: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
10: No.
13: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
10: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
15: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
10: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Allegria. Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Passo regista.
5: Pronto, Ennio?
4: Chi sei?
5: Sono Sirtaki il regista.
4: Pronto,
5: Ennio? Ennio, sono. Natalino. Sono il camera.
4: Mi stai facendo venire l'asta, bastardo!
5: Scrivi! Pronto? Devo fare le riprese a casa tua!
4: Ma perché devi parlare, bastardo, così?
5: Ma è il mio modo di parlare, Ennio! Io non lo faccio apposta, parlo così!
4: Mi stai sulle balle!
5: Mi dai questo indirizzo, per favore?
4: Non te lo do, va bene?
5: Guarda che noi domani siamo lì per fare le riprese.
4: Non ti voglio a casa mia.
5: Ma perché?
4: Non ti voglio, perché devi venire a casa mia a Giardino.
5: Devo fare inquadrature dei close-up sulle verdure.
4: Ti devo inquadrare, brutto bastardo.
5: Devo fare i primi piani della lattuga.
4: Vai dall'altra parte.
5: Non hai anche il frumento da guardare da vicino vicino?
4: No, non è il frumento che stavo
5: guardando. Sì, il frumento. Hai anche l'uva? Sì, l'uva. Prendi l'uva.
4: Per me lo faccio.
5: Ok, allora ti ripasso la redazione, così tu ti metti d'accordo con...
4: Barnaba,
5: vieni qua.
4: Mi stanno chiamando che devo andare nel furmento, porca la...
5: Pronto?
4: Sono rimasto indietro con rimorchio,
5: Pronto, Ennio? Sono Barnaba! Sono Barnaba!
4: Porca la...
5: Barnaba!
4: Pronto!
5: Sono Barnaba!
4: Vai a cagare che
6: non
4: vuol andare sul furbetto.
5: Sono Barnaba!
6: Barnaba! C'è altro l'indirizzo!
7: Perché tra l'altro?
8: Chiamiamolo ancora!
7: Ancora?
8: Sì, dammi l'indirizzo!
7: Allora, me lo dai l'indirizzo o no?
4: Pronto!
5: Oh, Ennio, allora me lo...
4: Porca la... Sei ancora te lì?
5: Mi serve...
4: Ma che cosa vuoi?
5: Dammi l'indirizzo che veniamo a fare le riprese.
4: Ma l'indirizzo, sono il furbetto. Lasciami stare che sono il furbetto.
5: Dimmi dov'è il posto, dove vengo?
4: Dimmi dov'è, non ti dico niente.
5: Sono Barnaba. Qui con Arnaldo, ci devi dare indirizzo.
4: Vai a cagare, Arnaldo!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, eh? Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremunzione, io sono resuscitato.

0: Stronzoni, vorrei vendicarmi di questo ragazzino che fa scambi di cellulari su subito.it. Ha comprato da me degli accessori senza pagarmeli e quando gli ho scritto mi ha anche preso per il culo. Vorrei fargli prendere un bello spavento, così la smette. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato De Paola.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, sei Federico?
1: Sì.
2: Sì, ti do del tu, mi sembri molto giovane.
1: Sì.
2: Sì, scusami Federico, su una sola informazione, tu sei maggiorenne?
1: Le passo mia madre.
2: Forse è meglio, sì, grazie. Scusami Federico, perché non posso parlare con te se sei minorenne, scusami, eh.
1: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'avvocato De Paola, la chiamo dallo studio Lavello e Savoia.
1: Salve.
2: Sì, buongiorno. Mi scusi signora, io la sto disturbando perché ho da poco preso in carico la querela che il signor Michele diciamo mi ha chiesto di inoltrare ai possessori di questo profilo .it dai quale è stato truffato e in riferimento credo che sia a suo figlio Federico. Si tratta,
1: sì,
2: si tratta di un ordine per accessori per cellulare che non ha mai pagato e il mio cliente lo ha poi ricontattato successivamente, poi ovviamente negli atti che le arriveranno ci sono anche tutti gli screenshot degli scambi ed è stato così un po' canzonato diciamo da suo figlio, insomma lo ha preso in giro il mio cliente senza averlo pagato e per il fatto di non averlo pagato. Naturalmente essendo il ragazzo credo minorenne.
1: No, ma allora guardi, quello indubbiamente. Intanto le chiedo di quali accessori, cioè di cosa si parla, di quale cifra.
2: Guardi,
1: perché io sono...
2: Ah, lei non sa niente di questa cosa?
1: Assolutamente no.
2: La cifra non è ingente, insomma siamo sui 1800-1900 euro, quindi non è una cifra preoccupante.
1: 1800 euro?
2: Sì, non è una cifra preoccupante, diciamo.
1: Io sono a conoscenza che mio figlio... Cioè fa scambi telefoni, però questo qui di una truffa al telefono per degli accessori a me mi è veramente nuova.
2: Guardi, io ho qua il querelante, il dottor Michele, che tra l'altro è un fornitore anche per Apple, per Microsoft, quindi è un fornitore piuttosto importante, è leader per quanto riguarda il Nord Italia. Capisce bene signora che sarebbe meglio insomma che la cosa si risolvesse in modo bonario.
1: Ah beh, ma quello indubbiamente. Però allora le chiedo io per capire e per avere in mano questo materiale, queste cose, per capire di cosa si tratta, cosa...
3: È un ragazzino?
2: Sì, è un ragazzo. Signora, io innanzitutto devo chiedere di fornirmi un indirizzo dove mandare diciamo la raccomandata.
3: Ma senti, ma fammi parlare un attimo con la mamma, dai.
2: Senta signora, posso passarle il dottor...
1: Ma per Bacco ci mancherebbe.
2: Grazie, la ringrazio, salve.
1: Ma io ringrazio lei.
3: Round 3. Pronto signora?
1: Salve, buongiorno.
3: Salve, sono genitore anch'io e capisco. Adesso poi ho appreso che il ragazzo è minore e quindi c'è.
1: Sì, beh,
3: c'è dietro.
1: Ha fatto 14 anni a giugno.
3: Accidenti, è proprio un ragazzino, sì. Allora signora, a me mi spaventa più che altro che un ragazzino così giovane possa accedere a strumenti così importanti come i portali online di compravendita, perché come capisce un 14enne, come mi sta confermando lei, è preoccupante.
1: Sì, beh, ha fatto 14 anni a giugno, ma io le chiedo,
3: capisce, quindi allora io non lo so, ma è lì il ragazzino?
1: No, ce l'ho a scuola.
3: Ma mi perdoni, non ne aveva risposto il ragazzino?
2: Sì, credo di aver parlato con lui.
3: L'avvocato mi confermava che ha risposto il ragazzo al telefono.
1: Guardi, noi abbiamo sullo stesso numero, quando compare comunque sia suona sia il suo che il mio, perché adesso io lui ce l'ho a scuola, infatti lui ha un telefono, adesso io ho risposto al numero privato con il mio telefono.
3: Io se chiamo suo figlio risponde in questo momento, mentre sono al telefono con lei?
1: No, allora no, le spiego, se lei chiama mio figlio teoricamente non doveva neanche rispondere al cellulare, perché lui è a scuola e lui esce da scuola all'una.
3: Ah, capisco.
1: Possiamo anche incontrarci.
2: Però signora, vede, spesso quando capitano queste cose ci sono i genitori che mandano avanti i ragazzi e poi dietro però magari mi si nasconde il genitore truffaldino, capisce? È già successo altre volte.
1: Guardi, se io le do in mano il mio telefono, cioè per dirle la mia ignoranza tecnologica, io non ho neanche scaricato, per dire.
2: Da padre, anche io se le posso dare un consiglio, controlli un pochino più da vicino l'attività di suo figlio.
1: Quando io stasera lo vado a prendere cerco anche di capire cosa ha fatto, perché per me questa è tutta una novità. Anzi, io vi ringrazio di avermi chiamato.
2: Ci mancherebbe. Però... signora, il nostro lavoro.
3: Signora, facciamo così. Allora,
1: sì.
3: Perché capisco anche la situazione, sento la sua sincerità. lunge da me a creare. Il ragazzo è troppo giovane. Allora facciamo così, signora. Io adesso, come sentirà, faccio una bella cosa, signora. Guarda, senta. Ecco, questa è la querela che avevo dato in mano al mio avvocato. A me è quello che mi preme soltanto che quando torna a casa il suo ragazzino, prendi, gli tira le orecchie e gli spiega.
1: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
4: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
0: Arriva un momento in cui devi tirare il freno a mano, in cui devi buttare a monte lo scherzo per non fare del male ad una persona. Questa mamma non merita la nostra cattiveria, ma il nostro aiuto.
3: Magari vigili un pelo di più su quello che riguarda le sue attività extrascolastiche. Mi basta solo questo, signora, poi facciamo finta che non ci siamo mai sentiti, va bene, signora?
1: Guardi, se io ce l'avessi di fronte la ringrazierei, cerco di capire, ma io adesso gli requisisco anche il cellulare.
3: È un attimo che a quell'età lì pensano di essere i più furbi del mondo, ma non è così.
1: Ma sono dei coglioni.
3: Niente, si tranquillizzi, sia serena, che da noi, no, capisce l'avvocato?
2: Ma sì, ma certo.
3: Va bene?
2: Ma
3: ok, sì, sì, da noi non ci sentirà mai più. Però quello che le posso dire, gli dica pure che il discorso...
1: No, no, ma io gli dico la verità, cioè quando lui viene stasera e lui si deve mettere a tavola, mi deve spiegare quello che mi ha combinato.
3: No, le deve spiegare cosa combina con... .it, la sua attività,
1: esatto.
3: Cioè diciamo che a 13 anni non si può essere un commerciante di tecnologia, mi perdoni, con tutta la buona volontà che ci può mettere una famiglia per crescere un bambino intelligente, però io a 13 anni giocavo con le biglie, io non stavo a fare del commercio online, capisce?
1: Sì, no, beh, ma non ho parole, guardi, non...
2: Va bene, signora, le mando un abbraccio forte.
1: Io vi ringrazio.
2: Ci mancherebbe, signora, se si può è sempre la soluzione migliore. In bocca al lupo per tutto,
1: Credi.
2: Arrivederci, grazie. Arrivederci.
3: Saluti la signora.
2: Arrivederci, salve.
0: Sì, siamo merde, ma fino a un certo punto.

0: pazzo per te. Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella bro, sono Mocco, l'abbreviativo di Moccolo, perché da piccolo mia madre, per farmi stare zitto, mi metteva la testa sui fornelli del gas accesi e così mi addormentavo. Benvenuti a Mind Merd, un programma dove si parla di cose che non interessano a nessuno e si mette musica che non piace a nessuno. Bella bro, come siamo forward, ovvero avanti.
3: Ma tutti a me devono capitare.
2: È palese che durante la gravidanza mia madre si fumava il crack e qualcuno la prendeva a calci nella pancia, altrimenti non si spiegherebbe perché sono così strongolato. Oh bro, pensateci, ho fatto 1000 programmi su 105 e nessuno sa chi sono. Ogni volta che arrivo in radio, la tipa all'ingresso chiama la polizia pensando che sia un immigrato clandestino che vuole rubare. Ehi bro, è questa la cosa bella, mi rende one of you, uno di voi. Spariamoci un pezzo trap che ormai ascolto solo io e facciamo starting the program, ovvero inizia lo show, bella bro.
3: Ma non posso fare regia a qualcuno capace.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Iniziamo con un brano di un artista pazzesco, lui è Vomito la Zuppa e il pezzo si intitola Cago sulla macchina.
4: Yeah.

0: Con la zuppa nel testo si percepisce il disperato bisogno di essere accolto nel mondo che ci circonda senza preconcetti e senza creare traumi. Un viaggio introspettoso nelle menti dei giovani che vogliono sbarcare il lunotto e vivere spensierati. Ho reso l'idea?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Oh, il programma si chiama Mind Merd perché le nostre menti possono produrre di tutto, anche la merda se serve. Sono Moco e adesso mettiamo una canzone che parla della difficoltà di relazione fra padre e figlio, pezzo profondo che mi ricorda molto il rapporto conflittuoso con il mio genitore A. Lui è scrotostorpietto e il pezzo si chiama Mio padre è un infame.
1: Mamma mia, povera radio!
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Mi hai rubato la merenda, mi hai rubato la bici, mi hai rubato la mancia che mi diede la

0: girava in testa mio padre quando non riuscivo a dire parole come lapalissiano, erubiscente e pleonastico. Ora le dico bene grazie ai pugni sul collo e le frustate sulle gengive che mi tirava mio padre per insegnarmi le basi della nostra lingua.
1: Sapessi quante ancora te ne darei io.
0: Questo per dire che dovete pestare i vostri figli se volete che imparino a vivere in questo mondo pleonastico. Metto sta parola ovunque perché fa figo. Ora devo salutarvi. Mind Merd torna settimana prossima. Io scendo che c'è mio padre che mi aspetta sotto la radio e oggi deve cinghiarmi con la fibbia di ferro e poi strapparmi un dente con le pinze per tenermi sempre sul pezzo. Bella bro, brr, grr, grazie a Simo Gay in regia.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi. Studiare fa-

0: Un viaggio alla scoperta degli animali più geggosi della Terra. Geo e Geggo. Geo and Geggo. Ci troviamo nel deserto marino delle vagine glabre, vicino a In culo ai lupi. In questa terra desolata e ricca di niente, sono molte le specie animali che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. Come il dromedario fo, la lumaca sull'amaca, il picchio tua madre e il pesce spanna. Ma senza ombra di dubbio, l'animale più pericoloso di questo angolo di mondo è il ben noto cercopiteco.
1: Piteco! Piteco! Piteco! Dove sei, Piteco?
0: Come peraltro suggerisce il suo nome, il cercopiteco cerca Piteco, un suo amico che gli deve 10 euro.
1: Piteco! Piteco, vieni fuori! Piteco! Scusa, hai visto per caso Piteco? Ok, ok, ti lascio in pace. Ma dove cazzo sarà finito? Piteco! Piteco!
0: Purtroppo, nella sua ricerca, il cercopiteco deve guardarsi da un terribile predatore, il delfinocchio.
1: Piteco, dove cazzo sei? Piteco! Scusa, tu hai visto Piteco?
2: Brì, brì! Ma sì, certo, è qua in basso.
1: Davvero? Dove?
2: No, ancora un po' più in basso.
1: Così?
2: Proprio lì. E... opla!
1: Ah, ma è inculato! Cercavo Piteco e ho trovato il pitone.
0: Ah, la natura non smetterà mai di meravigliarci. Nella prossima puntata parleremo di uno degli animali più simpatici del mondo. Il re indiscusso della battuta. Il... topo Lino Banfi.
3: Qui commissario Auricchio, che facciamo?
4: Mocca la muerta da tante di mamme, pizza di merda.
3: Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei?
4: Ti arrobo la canasci, ti arrobo, patta canosci, pizza di merda.
3: Che prendi per il culo?
4: Stronzo,
3: calmo.
4: Mocca, chi te sarà morto?
3: Calmo.
5: Only for you, the zoo. This is a zoo.
6: Nina, nina, nina.
5: This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is a zoo.
6: Nina, nina, nina.
5: This is a zoo.
6: Pepperlizia.
5: Vai, dai!
7: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
8: Bella raga muffin, the pen is on the table, we are the world, people from Ibiza. Sparo frasi in inglese a caso così da sembrare più international. Sono Mocco, diminutivo di moccoloide. A scuola mi chiamavano così.

0: effetti speciali come me.
1: Preferivo fare il militare che sta merda di programma.
0: Questo è Mind Merd, il programma che mette musica brutta e io sparo cose a caso giusto per prendere uno stipendio e potermi comprare il crack, così le dico ancora più grosse. È una ruota che gira, bro.
1: Ma sta ruota non ti può schiacciare?
0: C'è il mio prossimo gay in regia, ciao fratello.
1: Ho fatto la tua bambola voodoo e la sto infilzando con gli spilloni.
0: Anche Simo Gay usa termini giovani come boomer, cringe, droppare. E allora droppiamo un pezzo pazzesco del trapper Gianni Pupu. In questo

0: alternativa. Spariamoci il pezzo che si chiama Cacca.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: C'è marrone come cioccolato, c'è la versione col nocciolato, c'è mollettura con la verdura,

0: guarda.
1: Bellissimo pezzo del mitico Gianni Pupu, ovvero cacca, pezzo che mi ricorda quando in casa mia non c'era da mangiare e mio nonno Artemio, pace all'anima sua, veniva a casa nostra a Natale, cagava in una scatola, metteva un po' di zucchero velato sullo stronzo e ci diceva che era salame al cioccolato. Bella storia, raga. Alla fine, se dici alla tua mente che è cioccolato, anche la merda sa di cioccolato.
0: Vi mangiavate la merda a Natale? Ma che famiglia siete?
1: Simo Gay, se tu usi il potere della mente, la merda può sapere di cioccolato e il cioccolato può sembrare merda. Mind Merd è il nome del programma e qui si fanno discorsi senza senso e viaggi guidati unicamente dalla roba che mi sono fumato prima della diretta, vero?

0: Tezza.
1: 105 Mind Merd con Moco.
0: Raga, mettiamo un pezzo di Salvio Coraggio, un trapper che sta spaccando, che sa, ma ha già 13 follower sul suo canale YouTube. Salvio parla di una bellissima esperienza con una donna più matura che mi ricorda quando il parroco del mio paesino in Brianza,
2: cazzi, zitto, metti un disco,
0: mi inizio a massaggiare l'interno coscia dicendomi che mi avrebbe presentato Gesù. Bella storia, raga.
2: Ma ti sei fatto palpare dal prete di paese? L'hai denunciato, spero.
0: Mi ricordo anche quella volta che ero strafatto sulla panchina del parco treno e ho iniziato a limonare con un barbone coi denti marci che aveva appena fatto la cacca dietro un albero.
2: Io chiamo l'ospedale psichiatrico.
0: Raga, nella vita bisogna provare tutto. Se siete malati di mente o avete qualche strana perversione, scrivetemi in direct su Instagram che organizziamo qualcosa. Sono allergico alle noccioline, per il resto andate sereni.
1: 105 Mind Merd con Moco.
3: Sono stanco delle ragazze.

0: mi ha lasciato sconforto e voglia di denunciarti.
1: Purtroppo devo andare, mi danno poco spazio perché dei poteri forti della radio mi temono. Hanno paura che vi possa far svegliare dal coma indotto dalle lobby e dai malvagi di questo pianeta. Vi lascio con un pezzo bomba e vi aspetto settimana prossima. Vado a cercare un barbone da limonare e poi mi fumo una pipa di crack e mi metto al volante in autostrada a 200 all'ora. Life is fun and asgananana. Ciao ragazzi.
0: Come siamo passati da Marco Galli, Linus Mazzoli, Cecchetto a Stomboide.

0: uno scherzo al mio amico Luigi, che dice le bugie come un bambino di 2 anni. Praticamente, durante il primo lockdown, è stato cacciato di casa dalla sua ragazza e poi dai suoi coinquilini, perché non rispettava nemmeno una norma. Così è scappato di nascosto a Napoli, dove vivono i suoi genitori, e adesso si vanta di aver fregato la polizia. Spolpatelo! Round 1.
1: Sì, salve, sono Scartamuro della Polizia di Stato. La disturbo?
2: No, mi dica.
1: Lei mi risulta nato a Napoli, corretto?
2: Esatto.
1: Però mi risulta residente a Milano, corretto?
2: Esatto, quindi naturalmente lei, sono a Milano, sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Lei adesso in questo momento sta vivendo a Milano.
2: Sì.
1: Non si è mai spostato negli ultimi 2 anni da Milano?
2: No, sono qui da 2 anni fondamentalmente.
1: Quindi lei gli ultimi 2 anni di, diciamo, emergenza Covid li ha trascorsi comunque a Milano?
2: Sì, sì.
1: Perfetto, ecco. Allora le passo il mio collega, mettendo un attimo lì.
2: Ok. Round 2.
3: Signor buongiorno, sono Ciro Muro. Buongiorno.
2: Vabbè, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi scusi il disturbo in questo momento.
2: No, senta, si figuri.
3: Molto semplicemente, ci dovrebbe raggiungere quando può. Adesso prendiamo un appuntamento negli uffici di Moscova. E ci risulta che lei, così da una segnalazione, che lei ha compiuto un tragitto Milano-Napoli durante la quarantena per andare a risiedere nella città di origine.
2: Sì. No, allora le confermo che la questione è accaduta proprio come lei ha descritto, però ci sono un po' di complicanze in merito che mi hanno costretto a scendere giù. Io ho chiamato anche la questura quando fu la...
3: Con chi ha parlato? Con chi ha parlato gentilmente?
2: Non dire il nome del... ora con il nome del collega, però ho chiamato la questura e ho spiegato la situazione e a quanto pare mi avevano tipo semi-autorizzato a scendere.
3: Quindi lei, diciamo, ha un documento che attesta questo permesso rilasciato dalla questura di Milano?
2: Mi ricordo che ho fatto il permesso che tu compilavi quando...
3: L'autocertificazione.
2: L'autocertificazione, quella l'ho fatta.
3: Aspetta.
2: È un po' complicato.
3: Aspetti, autocertificazione, come dice il nome stesso del modulo, è una certificazione che lei fa da sé. Lei però adesso, mi scusi, mi ha detto che ha ricevuto una precisa autorizzazione dalla questura a rientrare in quel di Napoli perché privo di fissa dimora. È questo che ha detto?
2: Sì, l'ho detto, però...
3: Che è diverso dalla...
2: Mi scusi,
3: signor... Sto parlando io. Che è diverso dall'autocertificazione. Cioè, un conto è se lei mi compila un foglio che mi dice io mi autorizzo da solo ad andare a Napoli perché non ci ho fissa dimora. Un conto è se un collega della questura firma un foglio con scritto autorizzo...
2: Non ho l'autorizzazione della questura scritta.
3: Quindi non ha un documento.
2: Verbale.
3: Questo tipo di violazione della quarantena... Uh-huh. Può comportare, in caso di accertamento, una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 4.000 euro.
2: Comunque, ad ogni modo, sono cosciente di quello che ha detto. Purtroppo le circostanze che mi hanno obbligato a scendere sono state un po' più grandi di me. Io ho messo anche in mezzo il mio avvocato.
3: Sì.
2: Che purtroppo, cioè, poi non, se vuole vengo lì in questura.
3: No, sì, tutti questo è sicuro, questo è sicuro. Lei deve venire assolutamente in questura.
2: E va bene.
3: A ritirare i documenti della sanzione a carico suo. E ovviamente porti anche i documenti che lei ha prodotto insieme al suo avvocato. Va bene, le ripassi il collega, così fissa l'appuntamento. Va bene?
2: Vabbè, arrivederci. Round 3. Pronto, eccomi.
1: Allora, quello che le dico è che adesso le fisso un appuntamento in quale lei si può presentare o con il suo avvocato.
2: E io purtroppo il mio avvocato ce l'ho a Napoli, ma se magari possiamo sentirci telefonicamente sarebbe ideale.
1: Allora, il suo avvocato risiede a Napoli,
2: qui.
1: Quindi lei non ha modo, vabbè, nel senso che questo è per lei, lo dico, perché noi l'ambasciatore non porta bene, quindi no, anche perché purtroppo, come lei ben sa, ci sono anche fino a 2 anni di reclusione una volta accertati, cioè il fermo amministrativo, però siccome lei
2: le vorrei spiegare bene la situazione perché mi hanno, costretto a scendere, l'ho detto anche al vostro collega.
1: Ah, quindi c'è stata una...
2: Io altrimenti, se non avessi fatto quel viaggio, sarei rimasto, praticamente per strada. Nel senso che io convivo con la mia ragazza, fondamentalmente, abbiamo litigato, quindi sono andato via di casa.
1: Vabbè, ma mi perdoni, scusi,
2: successo durante la quarantena. Io mi sono recato nella mia casa di Milano con i miei ex coinquilini e fondamentalmente loro non mi volevano in casa perché avevo trascorso la quarantena altrove.
1: Lei viveva con la sua fidanzata nella quale aveva la residenza?
2: No, io la residenza ce l'avevo a Milano, cioè ce l'avevo.
1: Quindi lei si è spostato a fare la quarantena già, allora già ha commesso una prima infrazione in cui lei dalla sua residenza si è spostato a casa di terzi, che è la sua fidanzata in questo caso, per fare la quarantena. Quindi lei litiga con la sua ragazza e lei si vuole rispostare nuovamente nell'appartamento dove ha la residenza o una terza dimora dove vi sono?
2: No, dove avevo la residenza.
1: E là le è stato impedito di rientrare nel suo appartamento?
2: Perché esatto,
1: attenzione, quindi mi perdoni, ma lei mi può dare a dire i nomi di queste persone che l'hanno impedito di rientrare?
2: Sì, no, senza dubbio.
1: Perfetto.
2: Ma è una questione che io già avevo comunque mandato all'avvocato. Il problema è che ho scoperto
1: quindi le ha già denunciate queste persone?
2: Sì, le ho già denunciate. Il problema è che io ho soltanto delle prove di vocali, insomma. Cioè,
1: scusa, lei l'ha denunciata, quindi mi fornirà anche una denuncia a carico di queste persone che non le hanno permesso di entrare nella sua abitazione?
2: Allora, non mi ricordo se ho fatto una denuncia o semplicemente parlato con il mio avvocato.
1: Allora, una cosa importante che le chiedo, lei comunque quel giorno che si presenta in questura, uh-huh, in caso lei non viene con l'avvocato, si porti un cambio, una tuta del materiale per fare una pulizia personale, dentifricio, spazio nero.
2: No, non ho capito, mi scusi.
1: Lei quando si presenta qui in questura mi deve fare una cortesia, si porti anche un cambio d'abiti, una tuta comoda.
2: Perché
1: spesso e volentieri si va in lungaggine amministrativa e quindi può darsi che vi sia anche un fermo nei suoi confronti, perché lei è già fuggito una volta lei è già fuggito una volta, quindi io a questo punto devo informare il mio collega che lo deve segnalare e quindi c'è tutta una procedura diversa.
3: Ma dai, devi portare documenti, tutto quanto, perché questa persona qua dice le cose, poi non ha mai documenti, dai, che cosa deve portare? Inoltre che
1: vabbè, comunque la persona
3: deve portare.
1: Allora, pensaci tu, dai, fammi un'altra cosa.
3: Pronto, signor.
2: Sì, sono
3: sì, allora deve portare l'autorizzazione con la quale la questura l'ha autorizzata a spostarsi da Milano a Napoli durante la quarantena. Poi mi deve portare la copia della querela che lei ha fatto nei confronti dei suoi coinquilini che non l'hanno autorizzata a rientrare in casa.
2: Ma io non so se ho questi documenti.
3: Se lei non ha questi documenti, signor lei mi passa un guaio, perché a parte la sanzione amministrativa, questa è una telefonata registrata e lei ha dichiarato il falso alle forze dell'ordine. Qua non siamo alla scuola, signor qua non siamo alla scuola materna. Lei mi dice ho parlato con la questura mi ha autorizzato e la questura non ha autorizzato niente. Ho fatto querelato i miei coinquilini e lei non ha querelato nessuno. Lei con che pensa di parlare? Con la maestra dell'asilo? Io la sbatto dentro, ha capito? Sono 4.000 euro di multa e in più si fa anche il fermo. Mi raggiungo oggi pomeriggio prima delle 17 in via della Moscova, ha capito? Porti questi documenti, se ce l'ha.
2: Ho capito, ma io non riesco a portarli oggi, sono al lavoro, mi scusi.
3: Lei non li riesce a portare perché non ce l'ha. Lei questa cosa
2: io non ce l'ho, questo documento, non me lo ricordo, devo chiamare mio padre, non me lo ricordo attualmente, devo un attimo capire se ce l'ho oppure no.
3: Signor, con che pensa di avere a che fare? Devo mandare la volante, che lei se ne scappa nuovamente a Napoli. Devo mandare la volante, lei molla il lavoro e porta qua i documenti, perché questo è lo Stato che la invita.
2: Attualmente non riesco a farlo, per favore non mi metto in difficoltà. Sono al lavoro in questo momento, non posso uscire all'improvviso per cercare questi documenti. Devo un attimo capire a chiamare i miei genitori e il mio avvocato un secondo.
3: Ma cosa c'ha lei? 4 anni che si mette a piangere? Lei c'ha 4 anni?
2: Ho difficoltà in questo momento, io non so cosa fare.
3: Ma c'è, signor. Ma lei. Vabbè, senta, faccia così. Allora, quando riesce, passi dalla via della Moscova. Va bene, prima di via della Moscova, c'è via Turati, piazza Stati Uniti d'America, lì c'è Radio 105, che è il posto da dove stiamo parlando noi adesso. Io sono Fabio Alla 6, qua c'è Paolo Noise e questo è lo Zoo 105.
2: Ma che cazzo?
1: Che pallista che
3: minchia,
1: sei!
3: Minchia, che cazzaro che sei!
1: Che cazzaro!
3: Luigi, con i pantaloni grigi!
1: Te l'hanno fatta pagare i tuoi amici!
2: No, io sto morendo. Sono per strada da solo, sto morendo. Che cazzo è successo?
3: È lo Zoo di 105,
1: è
3: Luigi.
1: Lo Zoo di 105, uno scherzo su commissione. Sono i tuoi amici che si vogliono vendicare del fatto che sei uno sparacazzate.
2: No, vabbè, non ci credo, raga. È assurdo. Voglio capire chi è stato, però.
3: Basta grande. Dire bugie, che non sei un bambino.
2: Va bene.
3: Beh.
1: Ciao, Luigi.
3: Ciao, Luigi.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta. 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzi! Un paio di anni fa, un mio amico, durante una rissa, ha tirato una testata in faccia ad un ragazzo indiano. Dopo 2 anni ha perso la causa e ha pagato. Ma siccome nel frattempo è diventato più che benestante, che ne dite di provare a scucirgli ancora qualche soldo? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì.
2: Sì, buongiorno, sono l'avvocato Mauro Massa dello studio Zambelletti. Buongiorno, lo sto disturbando?
1: Sì, lavoro, se è veloce mi dica.
2: Sì, guardi, solo un'informazione. Io sono il legale rappresentante del signor Magig padre di... con cui lei ha avuto una,
1: sì,
2: una causa civile per un risarcimento danni. Il signor Magig vorrebbe, se possibile, incontrarla per discutere di un ulteriore risarcimento legato, diciamo, a dei traumi psicologici e fisici che il figlio ha riportato a seguito dell'episodio nel quale lei è già stato passato in giudicato.
1: Può contattare il mio avvocato?
2: Sì, sì, sì, no, mi premurerò di farlo, però siccome il signor Magig, diciamo, è una persona che è arrivata in Italia molto recentemente, ha chiesto se fosse possibile parlare direttamente con lei per,
1: sì,
2: per
1: con
2: risolvere...
1: Sì, con il mio avvocato presente, volentieri, visto che mi
2: sì,
1: sta
2: sì,
1: chiedendo
2: sì,
1: altri
2: sì.
1: risarcimenti per una cosa, vabbè, ce lo vogliamo. Senta, sto lavorando, guardi, quindi se può contattare il mio avvocato e dirglielo...
2: Sì, no, no, no, ma il suo avvocato l'ho già contattato tramite okay. raccomandata, è qua con me il signor Magig,
3: posso
2: però... Sì, adesso glielo...
1: Se... No, scusi, guardi,
2: lo passo
1: davvero,
2: un attimo.
1: Sto lavorando, se possiamo...
3: Pronto, pronto, no. Sa, io sono Magig.
1: Lo so, signore, sto lavorando.
3: Sì, a me fa molto piacere che lei ha lavoro. Io vengo in Italia apposta perché io il lavoro non ce l'ho. Però
1: so,
3: io volto velocemente, scusa mio italiano. Io
1: no,
3: ho studiato apposta per parlare con lei, perché lei comunque non è giusto che tratta così me, perché
1: no,
3: si ricordi,
1: signore,
3: che
1: guardi,
3: lei ha colpito mio figlio.
1: Lo
3: no?
1: so.
3: Okay,
1: sto
3: perfetto.
1: Lavorando, però non posso
3: lei,
1: parlare.
3: Io rispetto, ma lei ascolta me 5 minuti perché io
1: no, non c'ho, scusi,
3: ho
1: possiamo,
3: dovuto
1: possiamo
3: accudire mio
1: dopo.
3: Figlio per anni per colpa sua.
1: Mio
3: figlio,
1: signore,
3: adesso
1: guardi,
3: è sfigurato.
1: Ma
3: no, lei,
1: non...
3: lei è una persona che è stata già via anni per colpa sua. Mio
1: so,
3: figlio,
1: signore,
3: adesso
1: guardi,
3: è sfigurato.
1: Ma
3: no, lei,
1: non...
3: lei è una persona che è stata già violenta.

0: rimasto sfigurato dalla sua aggressione e la sua ragazza l'ha lasciato e lui adesso non riesce in suo paese a trovare altra fidanzata. E ora lui ha un viso che non è bello. Ah, capito?
1: Sì, guardi, lo so, mi dispiace tantissimo, sono mortificato. Mi rendo conto.
0: Noi adesso abbiamo un figlio che non avrà mai una moglie. E neanche Dio bambini, per colpa di sfigurata, di suo colpo.
1: Guardi, mi rendo conto che possa essere un danno molto grave, però ecco, non credo che non troverà mai né una moglie né dei figli per una cosa del genere.
0: No, forse lei, perché sua cultura è diversa.
1: Sì, la mia cultura è diversa, quindi...
0: Da noi non c'è denaro, non c'è macchine, non c'è bene materiale, ma c'è aspetto. L'aspetto per noi, di nostro paese, è importante. E il nostro figlio era modello al suo paese. Era un modello, indossava vestiti. E adesso lui non può neanche trovare lavoro, non trova neanche fidanzato. No?
1: Mi rendo conto, mi dispiace, sono veramente addolorato e mortificato per questa cosa.
0: Perfetto, io penso che l'unico forse modo che stava pensando di, per poter risolvere in qualche modo problemi di onore di mio figlio, è che mio figlio faccia quella che voi, mi aiuta avvocato, transizione.
2: Sì, transizione,
0: tu sposa mio figlio.
1: Scusi, non la sto sentendo, che io faccia?
2: In pratica il signor Magig le sta proponendo di rimediare al fatto che il povero non possa più contrarre il matrimonio per il quale era stato predestinato, cambiando sesso e prendendo lei come marito.
1: Cosa?
2: Nel senso, lei paga il processo di transizione di... quindi l'operazione anche di rimozione degli organi genitali, e una volta completato il processo di transizione lei
0: diventa
2: lo sposa.
0: Moglie.
2: Diventa moglie, sì, marito.
1: Scusi, sta scherzando? Cioè, non ho capito.
0: No, il mio paese è normale, spero.
2: In India è una pratica molto diffusa, come
1: sì,
2: sa.
1: Ok, siamo in Italia, io mi dispiace.
2: Beh,
1: non
2: poi lei può divorziare.
1: Nessuno, non sicuramente non una persona che cambia accento, ma...
2: Questa è una cosa che in India succede,
1: sì,
2: direi, quotidianamente.
1: Bene, io non sono indiano. Senta, ma scusi, davvero... Cioè, non mi sento a mio agio a parlare di una cosa del genere, sinceramente, non senza il mio avvocato e...
0: Passa,
1: cioè, no.
0: Nuovamente.
1: Quindi.
0: Allora, se tu hai intenzione di prendere in moglie mio figlio, che diventa figlia è lui. Lui farà un lungo periodo in India dove imparerà a essere donna, fare sesso con un uomo?
1: La risposta è no. No.
2: Si tratta di un rapporto pro forma, signor... Nel senso, c'è l'esigenza chiaramente
1: mi sento comunque a disagio,
2: di una breve coabitazione con una persona che comunque insomma è autosufficiente,
1: ma
2: fai
1: siamo
2: lavori
1: pazzini,
2: in casa.
1: Ma no.
2: Come il signor Magig le stava suggerendo, è possibile anche diciamo in qualche modo indottrinare il giovane Dag in modo tale che riesca poi anche a soddisfarla sessualmente, nel senso.
1: Cose che... Possiamo parlare di qualunque altra cosa, risarcimento, pratiche civili, processi, quello che volete.
2: No, vabbè, cioè, questo chiaro, se lei ne vuole uscire, cioè, diciamo, tramite una proposta economica, non c'è nessun problema, lei può mandare tranquillamente in questo momento un bel vaglia. Guardi, lei mandi un bel vaglia di 50.000 euro allo Zoo di 105 a Radio 105.
1: Ma che cazzo?
0: Dai, che un bel pompino dall'indiano te lo faccio
2: un pompino al curry.
1: Non ci credo, ma che pezzi di merda.
0: Sai che io una hai avuto una plomb meravigliosa, lo guardi, mi dispiace per la sono culture di
1: stavo pure lavorando, ma vaffanculo.
0: Ciao bello,
2: ciao,
0: un bacio.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, bella bro, bella zio, bella Don Dario. Perché dico bella Don Dario? A parte che sono fumatissimo oggi e non so se arrivo a fine puntata, ma oggi volevo aprire questa puntata di Mind Merd parlando di una cosa che mi è successa qualche anno fa in riva al mare.

0: abbandonato nessun altro bambino.
1: A parte che siamo ancora nel 2024, ma tu vai ancora in gita a 40 anni con un prete.
0: Siamo arrivati a Sirmione e mi disse: stasera dormi abbracciato a me e Gesù. Io lì per lì non ci vedevo nulla di strano, bro. Raga, chi non vorrebbe dormire con Gesù?
1: Beh, ovvio.
0: Ad un certo punto Don Dario ha aperto il suo santissimo pantalone spirituale e mi ha sussurrato una frase nell'orecchio mentre mi accarezzava l'interno coscia.
1: Ti voleva scopare.
0: Simo, dai bro, non spoilerare. Mettiamo un pezzo pazzesco che racconta cos'è successo. Bella zio, spara il pezzo. Questa è Mind Merd su 105.
2: 105 Mind Merd con

0: pezzo pazzesco che racconta praticamente la mia notte con Don Dario e il mitico Gesù. Oh, non mi fraintendete, Gesù non ha dormito con noi. Mi disse Don Dario che giustamente lui dorme solo con lenzuola di seta. Raga, queste sono storie pazzesche che fanno la differenza.
1: Che differenza ci sarà mai fra te e Linus? Stessi argomenti, vero?
0: Esatto, bro, lo sanno tutti che non sono in onda tutti i giorni, perché i poteri forti mi temono. Io sono un mix perfetto tra un filosofo, uno scienziato e un conduttore del telegiornale con uno spruzzo di genializzazione smodata.
1: No, Moco, sei un mix fra un coglione, un drogato e uno che si fa inculare dai preti.
0: Saluto Don Dario, che mi ha invitato a casa sua stasera per guardare un film sul suo divano, completamente nudi, perché dice che essere nudi sul divano ti avvicina al Signore. Oh, raga, io gli credo. Don Dario è mica un cazzaro.
1: Anche stasera ti fai sfondare. Bella storia.
0: Ragazzi, adesso mettiamo un pezzo pazzesco di Alfio Manesco, no? Un trapper che in tutte le sue canzoni racconta storie legate a suo nonno, che era un ribelle.
1: Povera raggio.
0: E quando si parla di nonni mi ricordo il mio, il grande Adolfo Moccoloide, che da piccolo riempiva una calza con chiodi, un sasso e dei vetri rotti e me la tirava forte in testa. Diceva che questo metodo, che potrebbe sembrare barbarico, era una maniera scientifica per attivare le mie cellule dell'intelligenza.
1: È evidente che non ha funzionato, coglione.
0: Per non parlare delle volte che mi sparava con il suo fucile caricato a sale e io dovevo correre forte nei campi per non farmi beccare. Che mito, raga, anche questo era un modo, diceva lui, per tenermi in forma.
1: Taci, zitto, metti un disco.
2: Yeah. Dedicato. Dedicata a mio nonno Arturo, che ha vissuto a

0: Raga, che pezzo, quanti ricordi. Potrei andare avanti per ore a raccontarvi storie spettacolari su mio nonno. Tipo quella volta che mi mise una carica di tritolo sotto la macchina e la fece saltare in aria, ma solo per farmi uno scherzo. Era un burlone nonno Adolfo.
1: No, ti odiava, quanto ti odio io, merda.
0: Brothers and sisters, devo andare. Il mio tempo purtroppo è finito. I poteri forti mi fissano e temono che possa svegliarvi. Quindi scappo, vado a casa di Don Dario che mi ha chiesto di prendere della vaselina per preparare un dolce. Sti preti, che meraviglia, sanno anche cucinare. Purtroppo quando vado da lui perdo sempre la memoria e non ricordo mai bene cos'è successo. Deve essere colpa di quel vino che mi fa bere, che si chiama Popper.
1: Ti droga, il merda, ti droga.
2: 105 Mind Merd con Moco.
1: Oh, lo metto io un disco per chiudere. Ascoltate bene, questa è la verità.

0: 105 Mind Merd con Moco.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: molto molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia, e se reagisci ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch?
3: Chi ha detto?
2: Sì, Lerch, hanno suonato la porta. Vai a aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Signori, vado subito, mi pulisco la bocca, così, ecco fatto.
2: Lerch, ti ho già detto che non mi piace che mangi fuori dal water, però, eh?
3: Mi scusi, signore, vado ad aprire veloce, come quando me lo meno.
2: Ah, ecco, bravo, Lerch, dai, su, così.
3: Ho aperto.
2: Che c'è la porta? Ah, avevano suonato la porta.
3: È quel pelato di merda dello zio Fester.
4: Ciao Gomez, allora perché mi hai fatto venire?
2: Stanotte ho investito una con la macchina, capisci?
4: E chi è?
2: È una di quelle n***e che dormono dal parroco.
4: E com'è successo, Gomez? Dimmi.
2: Camminava a bordo strada e non l'ho vista. D'altra parte, così, tutta nera al buio, non si poteva mica vedere, eh?
4: Anche a me è successo l'anno scorso di investirne una. Ma io dico, non hanno una cosa bianca per farsi vedere?
2: Beh, in realtà ce l'hanno una cosa bianca. Ce l'hanno in c***o, eh?
4: E che cos'è?
2: Il padrone!
4: E adesso dov'è?
2: È su in soffitta, la sto mozzando in piccoli pezzettini, Fester.
4: Bravo, Gomez. Senti, ma è difficile tagliare un negro.
2: Ma è come tagliare una cipolla, solo che non piangi. Dai, bevo qualcosa. Lerch? Lerch?
3: Eccomi, signore!
2: Ti va di farci un drink?
3: Se devo essere sincero, no. Ho una gran voglia di cagare sul petto di Fester.
2: Ma come cagare sul petto di Fester? No, dai, facciami seri, Lerch. Tu, Fester, cosa vuoi?
4: Per me va bene un bianchino.
2: Bene, Lerch, allora due bianchini, dai.
3: Va bene, signore. Finisco di strapparmi le emorroidi e vado a cagarmi il c***o per voi.
2: Ehi, stronzo, le parole.
4: Gomez, allora perché mi hai fatto venire? Solo per la n***a che hai ammazzato? Mi sembra un po' pochino per avermi fatto venire qui di fretta.
2: No, infatti, che sai, la primavera, il caldo, ho una pazza voglia di sborrare, Fester.
4: Lo so, Gomez, e io ho la soluzione. Questa sera ce ne andiamo ad una festa, la festa dei mostri.
2: La festa dei mostri, intrigante. In cosa consiste, Fester? Dimmi.
4: È una festa in maschera dove tutti si vestono da mostri e ovviamente è pieno di belle fighe.
2: E si possono anche sborrare in faccia? Dimmi.
4: Ma no, Gomez.
2: A me c'ho voglia, Fester. Cosa devo fare per sborrare nelle facce? Dimmi.
4: Inizia a vestirti da mostro che poi vedrai che qualcosa faremo.
2: A me non me ne frega un cazzo di vestirmi da mostro, Fester. Io voglio fare la cosa, il succo lì, quello bianco in faccia, capisci?
4: Sì, ho capito, Gomez. Però prima ti devi vestire da mostro. Dai, anch'io mi vesto da mostro.
2: E da che mostro ti vesti?
4: Io mi vesto da Frankenstein. Dai, vestiti da mostro, un po' che balle.
2: Va bene, però se devo fare questa cosa di vestirmi da mostro, allora sceglierò un costume originale, eh? Uno che non ha nessuno.
4: Oh, bravo Gomez.
2: E mi devi anche promettere che potrò comportarmi come il mostro che andrò ad interpretare.
4: Va bene Gomez, da che mostro ti vesti?
2: Da mostro di Firenze.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti mostra orgoglioso il suo acquario, aspetta che si allontani e cagaci dentro. Sii uomo. Sposati solo per divorziare. I divorziati. Che pirla. Sposati solo per divorziare. I divorziati scopano di più e meglio. Pensa all'uccello. Sii uomo. Svieni e pisciati addosso. Ma porco. Svieni e pisciati addosso. Tutti i venerdì sera. Sii uomo. Aspetta che tutti escano di casa per tuffarti nella depressione. Sii uomo. In chiesa, aspetta il momento in cui tutti si alzano per scorreggiare. Sii uomo. Chiedi alla tua ex. Chiedi alla tua ex cosa regalare a tua moglie per Natale. Sii uomo. Non parlare mai di politica a tavola, ma quando lo fai, spacca i piatti per avere ragione. Sii uomo. Se hai voglia di un hamburger, non comprarlo. Esci e caccialo. Sii uomo. Odia Taylor Swift. A prescindere. Sii uomo. Se la tua donna ti scrive cenetta e film, tu rispondi ok e mettile la TV in cucina. Sii uomo. Noleggia una danzatrice del ventre per il compleanno di tua figlia di 3 anni. Sii uomo. Il bar di fiducia non si sceglie per il caffè, ma per le tette della barista. Sii uomo. Matcha con una balorda su Tinder e portala al pranzo di Natale. Sii uomo. Non togliere le zanzare schiacciate dai muri. Passaci sopra una mano di bianco. Sii uomo. Non implorare la tua ex di tornare con te. Ottimizza il tempo e inizia a lavorarti la sorella. Sii uomo. Smanetta il tuo uccello come se fosse un bambolotto e fai le voci buffe.
3: Sii uomo.
2: Accetta le caramelle dagli sconosciuti e finisci all'ospedale. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender, no. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No.
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: era? Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cazzi. E fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: senti?
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio
1: sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Benvenuti a Italia's No Talent. Tantissimi poveri illusi in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.

0: Mamma, sei orrendo, eh?
1: Sei una merda! Sei una merda! Fai schifo, ti odio!
2: Ciao, sono Silvano.
1: Senti, senti il tubo che fa il rumore, senti, oh, oh. No, sai fare scorreggio tu?
2: No.
1: Fai ridere col tubo, giri il tubo?
2: No.
1: Non fai ridere neanche col tubo?
2: Posso permettere, scusa.
3: Dai, taci, qui le domande le facciamo noi. Dai, Silvano, raccontaci un po' la tua vita di merda. Via, vai.
2: Allora, sono Silvano, ho 33 anni e faccio il chirurgo di neonati. Proprio è... Io, chirurgo di neonati, per la specializzazione che ho fatto.
1: È impossibile, come fanno a venire nello studio a prenotare l'appuntamento? È impossibile questa cosa, stai dicendo una cazzata?
2: Fatemi finire.
1: Senti il tubo?
2: Il chirurgo di neonati, cuccioli di foca e gattini. Proprio è una categoria.
1: Ce l'hai Facebook?
2: Che, ovvio, per pubblicare le foto. Vabbè, mentre certo. Io salvo le vite di queste.
1: Ma allora ti vanno?
2: Quando avevo 16 anni ho donato il mio rene sinistro per salvare l'ultimo maschio di panda rimasto al mondo, che poi ha rigettato subito e perso completamente sia il panda che il rene, perché il rene umano non va bene sui panda. Ma l'abbiamo scoperto
1: solo. Non ci potevi pensare prima, sei un goglio assassino!
2: Nel tempo libero costruisco ospedali nelle zone più povere del mondo a mani nude.
3: Un attimo che mi è arrivato un SMS da una puttana. Stasera si fantastico, prego, scusa, stavi dicendo
2: Silvano? Se si chiama Silvia è la prostituta a cui ho donato l'altro rene. Infatti questo macchinario che avete di fianco
1: serve a fare la dialisi costante. Ti interrompo con il tubo, senti il tubo, senti il tubo.
2: In dialisi costante,
1: senti il tubo.
3: Dai, perdi giorno, dai, cosa ci canterai oggi? Dai, facci ridere, dai.
1: Aspetta un momento che adesso uno dei quattro deve piangere per forza. Che chi piange? Piangi tu? Allora piango io. È una storia orribile, è una storia orribile. Va bene, dai, adesso canta la tua merda, dai.
2: Eseguirò al pianoforte una cover di Don't Stop Me Now dei Queen.
0: Mai sentiti nominare?
2: Figa, Queen.
3: Dai, vai.

0: favore, smetti!
1: Orribile!
2: Una merda!
1: Orribile! Schifo!
2: Madonna, che schifo! Vergognati, basta! Mi stanno sanguinando le orecchie dal culo! Ah, che schifo! Fischiamolo, fischiamolo, mi spiace. Guarda, io purtroppo dico la mia, mi fai cacare al cazzo, spero che muori istantaneamente. Spero che abbiano finito tutti i vaccini disponibili in tutti gli ospedali intorno a te per il resto della tua vita, merda.
1: Ma faceva così schifo?
3: Vergine di Norimberga! Portate la vergine, si può uccidere in diretta con gli aghi!
1: Ma scusate!
3: Pundura velenosa!
2: Bene, facciamo entrare subito il prossimo concorrente, così almeno se ne va la puzza di merda di questo coglione. Via, forza!
3: Ti ho già visto sull'Olimpo te! Tu sei un dio!
4: Ciao.
3: Tieni il mio tubo, tieni, usalo tu!
5: Io mi chiamano Gian Gianni, di lavoro faccio la vittima di sinistri stradali, c'ho il soffio al cuore, lo sputo ai polmoni, mi mancano metà dei legamenti della faccia e c'è una malattia che ogni volta che me non scorreggia svengo.
3: Ah, tu sei quello che si è sdraiato sulla mia macchina quando ho parcheggiato!
5: Bravo!
2: Ah, ma che storia triste, Gian Gianni. Sono certo che con tutte queste sfighe tu abbia sviluppato delle straordinarie capacità artistiche. Dici un po', cosa canterai per noi stasera?
5: Oggi vi canterò la canzone Amo soltanto te. Vera, se no inventata.
2: No, okay. Questa è la nota per te.
0: Applausi.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Ma ragazzi, ma la tenerezza di questo ragazzo che si ingazzina con il copione è una cosa bellissima.
5: Ci avete scritto voi qua, vero?
3: Sei spontaneo, ti amo, sei autentico.
0: Ma poi sei così carino che tra un po' svengo.
5: Di Andrea Bocelli la canzone.
3: Ma scusate, lui è un copione. Fatti i cazzi tuoi, invidioso.
0: Ah, Bocelli poi è un cantante difficile da uguagliare. Ascoltiamo Gian Gianni, che ci canta Amo soltanto te. Vera, se no inventata, è la battuta di prima di Andrea Bocelli. Vai, dai, ti amo.
5: Posso tenere gli occhi aperti? C'ho paura del buio.
0: Sì, fissami forte.
5: Oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare con le manche di Silvano.
0: Mamma, che bravo!
3: Sei bravissimo, mi sei arrivato al cuore.
2: Non piangevo così dal giorno del mio funerale. Tutti insieme, ragazzi, un applauso.
0: Bravo, bravo.
3: Ma sembra che state un po' impazziti.
0: Perché non taci?
2: Gian Gianni, come avrai di certo intuito, non c'è nemmeno bisogno di votare. Anche perché ho preso una decisione per tutti quanti e mi sto avvicinando a quel bottone tanto desiderato, perché tu sei campione del...

0: cioè,
1: posso fare un figlio con tua madre?
0: Sì, sì. Non è all'altezza neanche di salire sul tram.
2: Invidioso.
3: Ancora.
0: Ho cantato il qui.
4: Sei verde.
0: Cosa?
4: Sei verde dall'invidia.
0: No, si è staccata la dialisi. Qualcuno ha staccato la corrente alla dialisi, scusate.
4: Ah, questa sotto il mio tacco?
0: Sì.
4: Ah.
0: No, il mio sangue sta...
4: Non posso piegarmi.
0: Lo prego.
4: Ho il vestito troppo stretto.
0: Ho dato i rini al panda alla puttana.
2: Aspetta, io sono idraulico. Aspetta, fammi
0: vedere. Che una... fai?
2: Niente, staccato, è staccato.
4: Qualcuno mette una tenda su questo.
0: No, proprio... no, metti uno bianco e uno rosso che facciamo il tricolore. Sto male.
3: Ciao Gian Gianni!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao!
4: Ci vediamo nel mio camerino, Gian Gianni!
2: Va bene!
3: Pompino, Pompino! This is me!

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non mettere mai il burro cacao. Lascia che le labbra si secchino fino a sanguinare. Sii passione di Cristo. Sii uomo. Vai a votare, ma solo... Ma perché? Vai a votare, ma solo per cagare nella cabina elettorale. Sii uomo. Se ti senti solo, vai a puttane. Sii uomo. Non usare mai il tovagliolo. Pulisciti le mani sui pantaloni e anche la bocca. Sii uomo. Le tende sono cose da fichette. Non metterle. Dipingi di nero le finestre con una bomboletta spray. Sii uomo. Di alle donne quello che vogliono sentirsi dire. È più facile. Sii uomo. Quando non trovi le chiavi della porta della cantina, sfondala a calci e richiudila con un cordino. Sii uomo. Quando tua moglie sbrocca, dille di stare calma per farla incazzare ancora di più. Sii uomo. Al primo appuntamento, portala a cena in un autogrill. Sii uomo. Non hai soldi per andare in vacanza? Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Sii uomo. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Ma tu falla lo stesso. Illuditi. Sempre. Sii uomo. Bevi il primo caffè del mattino direttamente dalla caffettiera. Sii uomo. Quando torni a casa dal lavoro, assicurati di dire solo queste due frasi. Cosa cazzo c'è per cena e dove cazzo è la mia birra? Concentrati sulle priorità. Sii uomo. Non piegare mai i vestiti. Appallottolali e fai canestro nei cassetti dell'armadio. Sii uomo. Copri sistematicamente di merda ogni membro della tua famiglia, ma se lo fa qualcun altro, pestalo. Sii uomo. Seppellisci il passato e pisciaci sopra. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Yeah. Yo.

0: che si lecca la fi... È così che si ciuccia un c***o. Eccoci, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Come andiamo? Più luce, po... Scusate, è che sono così esagitata. Oggi ho un ospite importante qua in studio e mi scaldo tutta, Mi raccomando, a lei fate proprio ombra, così si vedono le rughe. A me luce, luce in faccia, così sembro più giovane. Così non si capisce che ho 83.000 anni. Più luce! Ah, allora, eccoci qua, ben ritrovati, Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona! Allora, oggi abbiamo un ospite importante che arriva direttamente da Hollywood. È venuta a trovarci Sandra Bullock!
1: Salve a tutti, salve, mi raccomando. Riprendetemi solo dalla parte sinistra perché quella destra è sfregiata, grazie.
0: Sandra, intanto benvenuta, Sandra Bullock, grandissima attrice hollywoodiana. Una donna, tra l'altro, con delle palle così, ecco, diciamolo,
1: Sì. Io ho le palle molto grosse, diciamo che sono nata col cazzo anche, però no, il cazzo l'ho fatto levare, ho messo io la fica con le palle, tu vedi proprio la vagina e ai lati le palle, sembra quasi i pupazzi presenti di Muppets, la bocca con il mento.
0: Allora Sandra, tu secondo la rivista Forbes sei stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010 insieme a Johnny Depp.
1: E con... sono anche puttana, così c'è scritto, se tu leggi la seconda pagina c'è scritto attrice più pagata dopo Johnny Depp e anche puttana, però c'è scritto 10.
0: Leggevo che hai guadagnato solo nel 2010 56 milioni di dollari, mentre nel 2000...
1: E dove li ho messi? Chi ce li ha questi soldi?
0: Non lo so.
1: Ho figli da rapire?
0: Nel 2014 invece hai guadagnato 51 milioni di dollari,
1: E fanno più di 100 milioni. Dove sono? Chi ce li ha nel naso questi soldini?
0: Comunque nel 2009 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nel film biografico The Blind Side.
1: Sì, è un bellissimo film che ho interpretato con tanta felicità. E sono io praticamente che sono un'assaggiatrice di sale. E dico, minchia, però mi accorgo che mangiando tutto questo sale un po' come le capre, infatti non ho le labbra superiori e inferiori perché si sono ritirate per via della sai che il sale asciuga, no?
0: Sì.
1: Io a un certo punto con queste labbra dico, questo sale è un po' blando, non si sente... proprio il sapore di sale e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale per uccidere tutti i siciliani del mondo, cioè proprio è una setta satanica che vuole ammazzare i siciliani e lo fa sputtanando il loro prodotto principale che è il sale iodato, cioè The Blind Sale, che è il sale blando, che fa schifo, è un sale che non sala, infatti metti chili, mangi l'insalata e ti senti scroccare perché c'è così tanto sale dentro che non serve un cazzo che... è stato difficile fare perché mi sono prosciugata tutti i liquidi corporei, sono una stato di proprio
0: immagino,
1: pezzi di pelle per tutto il sale che ho ingerito, quasi una capra.
0: Senti, scusami, nel corso della tua carriera hai ricevuto una seconda nomination al premio Oscar per la migliore attrice nel film sci-fi, come si dice in America, Gravity, quello dove tu praticamente
1: sci-fi,
0: il film dove tu sei nello spazio.
1: Io sono Gravita e infatti sci-fi è il mio nome, io sono giapponese, sono giapponese Gravita, infatti sono incinta sempre. È un film che ricostruisce la mia vita di giapponese che vive in Giappone insieme ai giapponesi, vive lì per tutta la vita, sono 100 anni di film racchiusi in 2 ore e sono sempre incinta, ma non partorisco mai, quindi mi accorgo alla fine del film che in realtà sono grassa e però io a tutti quanti dico sai fai io è Gravita perché devo giustificarmi che sono obesa,
0: scusami Sandra. Gravity è quello girato nello spazio dove sei.
1: Sì, sono incinta anche nello spazio. Perché a un certo punto dicono: cazzo, prima o poi un figlio lo dovrà fare 30 anni che c'ha sta pancia. E un'equipe di medici mi manda: sai fai, adesso andiamo nello spazio. Mi mandano nello spazio e anche lì sono Gravita. E non faccio figlio, no? E dico: no, ragazzi, guarda che io sono grassa. Lo dico proprio apertamente. A un certo punto che mi stufo anche delle sevizie che vengono fatte al mio corpo per sforzarmi di fare anche il figlio.
0: Sandra, tu sei ovviamente famosa per tanti film.
1: Perché su Succhia i cazzi, tutta Hollywood famosissima, succhia cazzi.
0: Film moderni, attuali, ma se torniamo indietro nel tempo, nel 1993, hai fatto un film chiamato Quella cosa chiamata amore. Bellissimo.
1: Sì, è bellissimo. Quel film lo ricordo ancora. Il primo porno saffico che ho fatto. E in cui mi lecco le fiche con delle ragazze negre.
0: No. Cambiamo. Sempre nel 1993 hai fatto questo film che si intitola Party di Capodanno.
1: È il seguito di Sci-Fi. Praticamente a un certo punto il figlio lo faccio. Ed è Capodanno. Quindi io parto a Capodanno. Ed è una cosa assurda perché il figlio l'ho tenuto in grembo 30 anni, quindi nasce già 31enne, anche con pochi capelli. Però è bambino nella testa.
0: Certo.
1: Quindi è di fuori uomo, dentro è bambino tutto pazzo che mi esce. Infatti ho una fica che praticamente sei fai minchia, guarda la fica. È grossa come una.
0: Andiamo avanti. Nel 1999 hai fatto un film molto bello con la regia di Bronwyn Hughes chiamato Piovuta dal cielo. È bella quella trama, se la puoi ricordare.
1: Questo però è stato il primo esperimento di, diciamo, di film fantascientifici che facevo. Che sono io praticamente ogni mattina praticamente mi vengo piovuta dal cielo. Io praticamente cado da 30-40 metri e mi spacco tutte le ossa, quindi io sono una persona completamente deformata da questa sfortuna che ho, perché io non si sa per quale motivo io piovo dal cielo tutti i giorni.
0: Pensa.
1: E mi faccio un volo di 40 metri, mi spacco le gambe, le braccia, mezzo a però non muoio mai, cioè non muoio nonostante cado da 40 metri tutti i giorni e piovo dal cielo e tutti mi ghiaccio e giro con questi ombrelli di acciaio impressionanti ancorati a un carrello perché hanno paura, perché non si capisce dove pioverò io quel giorno,
0: certo,
1: lì, no?
0: Certo.
1: Quindi allora, tutto il film è tutta gente che guarda in alto con questi ombrelli d'acciaio e già tutti si sente proprio io che cado e mi spacco.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sandra Bullock oggi a Sbomeriggio Live, doppiata dal nostro doppiatore famoso Carmelo, che salutiamo.
1: Puttana
0: Sandra Bullock a Sbomeriggio Live. Ciao Sandra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Svegliati e crepa. Sii elettore democratico. Sii uomo. Non guardare le previsioni del tempo. Esci e affrontalo col cazzo di fuori. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e poi, immancabilmente, cagati addosso. E poi, immancabilmente, cagati addosso. Sii uomo. Fatti crescere i baffoni per imprigionare l'odore di birra e di figa. Sii uomo. Non scegliere il modo più semplice per fare qualcosa. Fai fatica. Sempre. Ad ogni costo. Sii uomo. Non buttare il tubo di cartone della carta igienica. Lascialo lì e appoggia il rotolo nuovo sullo sciacquone. Sii uomo. La fidanzata ideale è una pazza bastarda maniaca. Stai con lei per 3 anni e perdi tutto quello che hai. Sii uomo. Se tua moglie ti dice aspettiamo un bambino, tu correggila subito. È lei che lo aspetta, non tu. Sii uomo. Segna 5 gol in partitella e fai cagare in campionato. Distruggi il tuo sogno. Sii uomo. Quando hai il raffreddore, non soffiarti il naso. Asciugalo con la manica della giacca. Sii uomo. Se la tua tipa ti chiede di essere per lei come un libro aperto, rispondile che per te le donne non dovrebbero leggere. Sii uomo. Ripeti all'infinito la stessa puttanata e aspettati ogni volta un risultato diverso. Sii uomo. Se hai male al fegato, non smettere di bere. Chiedi un trapianto. Sii uomo. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti... Oggi sono fragile oggi. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti una sega. Sii uomo. Il phon è per le fichette. Asciugati i capelli tenendo la testa fuori dal finestrino della macchina.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Transizione ecologica, aumenti in bolletta fino al 40% per l'energia elettrica, colpa di chi? Secondo me di quella nana con le trecce di merda di Greta Thunberg, che invece hanno a scuola e piazza un pezzo di carta, ci ammorba i coglioni da 2 anni col pianeta che muore, eccetera. Qual è la soluzione per non pagare la transizione ecologica? Salvini dice le centrali nucleari. Stamattina ha deciso, lui si è svegliato, ha deciso che si fa la centrale nucleare in Lombardia, così, da niente, e che effettivamente abbatte un po' i costi in bolletta, ma se esplode crepiamo tutti. Comunque il costo della transizione ecologica lo paghiamo noi, questo era sicuro, ci finisce al culo, fino al 40% in più in bolletta. Voglio sentirvi su questo. Bollette più care, dai, apriamo le linee. Andiamo in Emilia Romagna. In Emilia Romagna sei in onda, pronto? Transizione ecologica, pronto?
4: Penso sia una cagata, nel senso...
3: Che cosa è una cagata?
4: Che bisogna fare la transizione ecologica, o meglio, sì, bisogna farla, però a me la raccolta differenziata, queste robe qua mi rompe le palle.
3: Beh, e quindi non la facciamo, siccome lei le gira i coglioni, non la facciamo.
4: No, voi potete
3: buttiamo
4: farla.
3: Tutto in casa sua, buttiamo tutto in casa sua.
4: Usiamo
3: quella topaia di merda dove vive lei come ripostiglio dell'umido, che ne pensa?
4: Direi che è un'ottima idea.
3: Io non ho voglia di riciclarla e uso lei come fogna.
4: Oppure usiamo lei come fogna.
3: È aggressivo lei a quest'ora, eh?
4: No.
3: È un guerriero della notte, un guerriero della notte, un leone da castello. Attenzione, guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Dai, vattene a fanculo, immondezzaio, dai. Liguria, dai, sei in onda, dai, dilla.
5: Io penso che tutti dovremmo fare qualcosa.
3: Sì.
5: Ed è una scusa come un'altra per fare un aumento in bolletta, perché tanto non metteranno mai le energie diverse.
3: Quali sono le energie diverse? Quali sono le energie omosessuali? Quali sono le energie diverse?
5: Cazzo ride.
3: Senta,
5: non mi faccio perdere.
3: Lei è favorevole alle centrali nucleari per contenere il costo dell'energia?
5: Tra tanto le abbiamo ovunque, le abbiamo intorno all'Italia ovunque.
3: Sì, dove le abbiamo? Dove le abbiamo le centrali? Dica, dove le abbiamo?
5: Siamo ai confini con l'Italia,
3: al confine.
5: La Germania.
3: Sul Monte Bianco, la Germania al confine con l'Italia.
5: Non bisogna che facciamo tanto casino prima di conoscere le cose.
3: Certo, quindi
5: stiamo facendo sempre casini prima di conoscere le cose.
3: Ha ragione, quindi noi intanto paghiamo e poi dopo vediamo, giusto? Giusto.
5: Io voglio vedere, poi dopo posso parlare.
3: È come se io, mi scusi il paragone, è come se io vado a prostitute, do 100 euro e poi aspetto che forse fra 10 anni mi fanno un popino, eh?
5: Senta, questi paragoni li vado a fare a sua moglie.
3: Oppure quel tegame di sua sorella, arrivederci. Via, un altro. Ancora in Emilia, ancora, dai, sei in onda.
6: Ah, cosa vuoi che pensi? Pensi che sono dei farabutti?
3: Chi sono i farabutti? Chi lo dico?
6: Il governo.
3: Il governo sono dei farabutti, perché?
6: Perché?
3: Sì.
6: Per quale ragione vanno a aumentare il 40%?
3: Perché il gas costa molto di più, è aumentato addirittura del 900%, perché l'Italia non è autosufficiente dal punto di vista energetico e perché c'è la transizione ecologica, eh?
6: Comunque lasciamo perdere, via.
3: No, quindi lei non sa un cazzo e ha sparato a caso, cioè sono dei delinquenti perché lei è un ignorante fondamentalmente, giusto?
6: No.
3: No, allora lei è una persona sapiente.
6: Esatto.
3: Dica allora, però non sapeva perché aumenteranno le bollette.
6: No, il discorso è questo, non è la prima volta che aumentano,
3: ecco.
6: Che praticamente non c'è la ragione.
3: Sì, ma qui la ragione c'è, gliene ho appena spiegate 3.
6: Ma se lo dice lei.
3: E allora lei ha detto una cazzata, così ha parlato senza sapere, ha dato dei farabutti a degli onesti lavoratori.
6: Ma lei pensa che il governo sia onesti lavoratori?
3: No, io penso che tutti siano delle merde, lei compreso. L'unica persona
6: guardi
3: decente...
6: Guardi che la merda è anche lei, eh?
3: No, io sono l'unico dio di tutto l'universo.
6: Scusi.
3: Io possiedo le gemme dell'infinito.
6: Lei le persone.
3: Sì. Ma lei non sa un cazzo però, lei cioè, è merdaccia in quanto ignorante, cioè lei ha sparato a casaccio così, ma non sa
6: ma
3: nemmeno.
6: Ma allora stia zitto, la saluto e buonanotte.
3: Io ti lavoro, faccio la radio, come faccio a fare zitto? Cosa so, c'è il mimo? Un altro, ignoranti, parlano senza sapere, ignoranti, un altro, via.
7: Vediamo, ora che cosa si può fare.
3: Cosa si può fare?
7: Non possiamo fare nulla.
3: E infatti, quindi che facciamo? Paghiamo.
7: Purtroppo l'Italia è questa.
3: È questa, però bisogna anche salvare il pianeta, dice lei.
7: Aspetti un attimo.
3: Sì.
7: E levo un attimo l'auricolare.
3: Certo, sì. Però dico, bisogna salvare il pianeta, è un costo che dobbiamo sostenere.
7: Mamma, dimmi.
3: Sì, stavo appunto parlando, dicevo, è un costo giusto da sostenere perché dobbiamo salvare il pianeta.
7: Non lo so se è un costo giusto.
3: È un costo sbagliato allora.
7: Ho capito, senti, io sono sull'autostrada. Quindi...
3: E io sono a casa mia, che cazzo me ne frega a me?
7: Oh, ma che cazzo me ne frega a te? C'è che cazzo era minchia, va?
3: Ma perché deve parlare male? Scusi, perché si imbizzarrisce?
7: Ma
3: se lei non sa niente di energie rinnovabili, ignorante bestia! E chiudiamo con un posto speciale, il posto del nostro cuore, direttamente da Grey School. Vai, sei in onda, vai, ciao, amico mio.
8: No, nessun amico.
3: Ti sono mancato, dimmi la verità.
8: Ma ti dico solo una roba, vai in figa, tomare, ti, che puttana è tomare che te che ha messo il mondo, no, le ho già detto, ripeto. Parenzo, Gottardo, sì, tutta, sì. Ma venti, ma tutti gli, quanti,
3: gli aumenti
8: merda,
3: in bolletta, gli aumenti.
8: Mori Gobbo, bastardo.
3: Gli aumenti in bolletta.
8: Sto parlando io!
3: Il programma è mio, lo decido io!
8: Hai capito?
3: No, perché decido
8: brutto
3: io!
8: Merda, stai zitto che parlo io adesso, cane!
3: Mio, mio!
8: Ascoltami!
3: Dai, ti sono mancato! Perfetto, si preannuncia un'altra meravigliosa stagione.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnamen.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
1: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
4: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le sei qua. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
9: ascelle. Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma calpesta, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen. Piacere!
6: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
6: Si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
11: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
12: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
7: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
12: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Eh sì, sì, come cantava Modugno, meraviglioso, meraviglioso. La città di Roma è diventata un enorme, immenso, splendido zoo safari. E Simoti, come cantava Modugno, meraviglioso, meraviglioso. La città di Roma è diventata un enorme, immenso, splendido zoo safari. E Simoti,

0: manco gli puoi sparare, manco te lo puoi mangiare. Ma di chi è la colpa dei cinghiali? Vediamo un po', che siamo sotto lezioni, vediamo un po'. Dai.
1: Cinghiali per Roma?
0: Sì.
1: Che ne penso? Sono pericolosi.
0: Sono pericolosi, perché?
1: Però alla fine io amo tanti animali.
0: Lei è mai andata a letto con un cinghiale, sì?
1: A letto con un cinghiale? No, io sono con un maiale a letto, è uguale?
0: Sì, sempre la stessa famiglia, sempre suidi sono. Lei ha questo debole per i suidi. Senta, questo stronzo che ribolle sotto come un pentolone d'acqua bollente, che cazzo è?
2: Ma
0: vattene a fanculo te, sempre a parlare sopra, a rompere i coglioni. Fai parlare lei, bastardo medievale talebano. Sei un talebano che non fai parlare alle donne.
1: Ma che sei, esaurito.
0: Talebani.
2: Suino,
0: te e tuo padre.
1: Vabbè, senti.
0: Cosa?
1: A me mi fa piacere che mi hai fatto tanto compagnia.
0: E invece a me mi sta sui coglioni lei e lo schifo di mammut di suo marito, l'orco malefico.
1: E
0: ce l'ha che...
1: andato a fare la spesa.
0: Invece vado a fanculo, invece non a fare la spesa. Ciao, un abbraccio, ciao. Andiamo a Catania, dove c'è Daniele? Vai Daniele.
3: Ma si devono mangiare le persone, viva i cinghiali, abbasso la razza umana di merda.
0: Perché? Spieghi questa posizione che è così un po' terroristica, dica.
3: Non è terroristica, sì. È che l'essere umano fa una merda, fa schifo, sì. E i cinghiali possono stare dovunque. Quando c'era il Covid non c'erano i cinghiali. Ora cosa cambia, scusi, se ci sono migliori.
0: Sì, ma io capisco che lei ogni giorno purtroppo si deve guardare allo specchio ed essendo uno scarto di natura, un tarzanello con le gambe, ha una scarsa autostima. Ma io che sono un dio e penso di essere una persona.
3: Lei è un dio. Allora io quando mi ricetta lei ha i denti gialli, non ti sapeva essere.
0: Tu sei socialmente inutile sempre,
3: sei un ignorante.
0: Se ti do fuoco non bruci.
3: Sei il sangue dell'umanità.
0: Non riesco neanche a accendermi una sigaretta con i tuoi capelli, sei inutile.
3: Pezzo di merda.
0: Schifo. Non puoi essere utile.
3: Se ti avessi davanti, prenderei un euro di benzina e ti richiassi a fuoco. Cioè,
0: no,
3: quella
0: non esiste per me un euro di benzina, sotto i 1000 euro, per me non la faccio, non apro neanche il
3: sì,
0: tappo.
3: Vero. Ma guarda, ti piscerei in faccia ora.
0: Non è possibile, non riesci.
3: La voglio pisciarti in faccia.
0: Sei microdotato, al massimo che puoi pisciare sono i tuoi piedi, sei microdotato.
3: Quando io un cazzo penso che ti arriva nella testa, penso che lo vuoi chiamare papà.
0: Lo confondi con la faccia, i cazzi non hanno gli occhi.
3: Allora, ora ti ho dato un quarto d'ora di mio tempo, ora posso.
0: Tu hai dato un quarto d'ora di tempo a me. Ma sai che, guarda, tu in questo momento sei una Moratti Ambassador. Guarda, ti spengo, guarda. Hop, posa cenere, hai visto? Non esisti più. Basta. Sentiamo il Lota in trasferta a Roma. Vai Lota.
4: Crucia, ma che vuoi? Ma io ti ho mandato il messaggio a inizio e non ti ascolto più. Io quando hai cacciato a Gottardi non ti ascolto più.
0: Ma quello è un ciccione, dai, su ciccioni.
4: Un ciccione sì, però ci stava sempre.
0: Ma
4: Lota,
0: cosa ci sta?
4: Ti sei fatti il vaccino, no?
0: Figurati se mi faccio pungere. Figurati.
4: Latrine, non ti fanno entrare più alla 24, devi pagare i tamponi.
0: Io entro fumando un Cilum in radio, non me ne frega un cazzo, io posso fare tutto.
4: Ma perché mi chiamo sempre mattina, ma se stai pomeriggio?
0: Perché il pomeriggio poi sono in onda, no? Sto registrando, imbecille.
4: Sì, però io quando ti chiamo non mi fai mai entrare.
0: Ma perché dici cazzate?
4: Una volta mi hai fatto entrare e mi hai mandato pure la denuncia.
0: Adesso ti mando anche a fanculo. Senti, li hai visti i cinghiali a Roma? Dai, dimmi.
4: I cinghiali a Roma, poi parlavano in Napoli, stillute, non mi fa lucro.
0: Li hai visti o no? L'hai visto?
4: No, che cazzo viste i cinghiali? Stanno proprio i cinghialoni qua a Roma, ma io schifo Roma, Napoli capitale.
0: Ma cosa?
4: Capitale.
0: Capitale di che cosa? Della spazzatura, della terra dei fuochi?
4: No, la spazzatura sta a casa.
5: Ma che andalo a Roma, cioè Roma è da bruciare, come deve venire di nuovo Nerone. Deve dare fuoco di nuovo a tutto.
0: Così con tutti i cinghiali che ci sono facciamo una bella grigliata,
5: Bello, un cinghiale è pure buono a mangiare.
0: Griglia capitale, ma tu non l'hai mai mangiata la carne, sei napoletano, vivrai di mozzarella e di locuste, dai ciao, vattene a fare
5: qualcosa.
0: E chiudiamo con Grayskull, il mio migliore amico, pronto amico mio, ci sei?
6: Allora,
0: no, ti ho chiamato per seppellire l'ascia di guerra che ultimamente abbiamo avuto dei diverbi io e te,
6: Dei diverbi?
0: Sì.
6: Ti sta con la canna della gola appena ti vedo, no? I diverbi.
0: Abbiamo avuto delle piccole divergenze, ma in fondo c'è una grande amicizia che ci lega, giusto?
6: Ma amico tuo, ma guarda, sì, ma amico tuo proprio.
0: Hai voglia proprio di abbracciarmi, anch'io voglia di darti un forte abbraccio, di stringerti forte,
6: No, io voglio scotternarti.
0: Addirittura, dai, come mai? Che cosa ti ho fatto mai di male?
6: Perché tu sei una maledetta merda, devi chiedere perdono e scusa a tutte le donne e devi portare rispetto.
0: No, beh, guarda, su questa cosa non ci incontreremo mai, amico mio.
6: Ascolta, Cristiani.
0: Ti senti
6: donna? Chiamami quando sei in diretta, non mettermi.
0: No, perché tu bestemmi.
6: Non registrare nulla, perché ho potuto mandi mai, hai capito? Io ti prometto che non bestemmio.
0: No, tu sei un bestemmio.
6: La mia responsabilità è mia, mi prendo
0: la responsabilità è mia.
6: Stai zitto che sto parlando io.
0: No.
6: Io mi prendo la responsabilità.
0: No, non puoi, non puoi.
6: Che non bestemmio.
0: Non puoi.
6: Stai zitto. Stai zitto, l'educazione.
0: Ma quale?
6: Figlio di puttana.
0: Quale educazione? Sei un maleducato tu.
6: Allora, tu quando parlo io tu devi stare zitto.
0: Va bene, sì,
6: allora,
0: d'accordo.
6: Allora, sì. Tu devi chiamarmi quando sei in diretta.
0: Non

0: non posso chiamarti quando sono in diretta, perché tu bestemmi, perché tu sei una fogna a cielo aperto, dici fognate.
1: Minchia, io dico le fognate.
0: Sì.
1: Brutta merda, maledetta, senti. Brutta bomba, bastardo, maledetto.
0: Senti.
1: Porco.
0: Senti, capisci, tu sei un parassita della società, io invece rilancio l'economia,
1: ma
0: faccio il PIL.
1: Ma sai cosa sono io sto lavorando, coglione.
0: Sì.
1: Cazzo, l'unica economia che muovi tu è quella del sapone che non prendi.
0: Sei solo...
1: E così mandi malore alla gente, tu, industria, i produttori di sapone.
0: Sei solo invidioso.
1: Dovrebbero licenziarti, dovrebbero solo per questo.
0: Invidioso!
1: Allora, quando io parlo, tu devi stare zitto. E mi chiami quando sei in diretta.
0: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Però dimmi di cosa vuoi parlare almeno. Perché così tu continui a dire devi stare zitto, però non dici mai un cazzo di niente, non hai un contenuto.
1: Parla del rispetto che non hai delle donne.
0: Ma vattene a fanculo, ma chi se ne frega.
1: Tu staresti bene.
0: Ma non interessa a nessuno.
1: A Kabul ci sono quelli come te che non hanno rispetto per le donne, che trattano le donne come.
0: Non interessa a nessuno questa cosa, interessa solo a te. Boldrini, interessa solo a te la Boldrini.
1: No,
0: io sto zitto, se hai qualcosa da dire. Vedi, non hai il controllo delle
1: cose.
0: Non hai il controllo.
1: Non hai il controllo, no! A sentire! Brutta merda, non hai il controllo!
0: Non hai il controllo!
1: Stai con le canne nella gola, brutta merda! Te l'ho promesso! Questa è una promessa! All'unica vicina! Ti scotterò in e uso la tua pelle per vestirmi, brutta maledetta! Forse è l'ultima cosa che faccio, te la prometto! Te la prometto! Che guarda, ma maledetto onto,
0: vedi che non sei in grado di leggere la diretta,
1: se farmi veniare sulla porco maledetto.
0: Ma secondo voi lo posso mettere in diretta così? E dai,
2: welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Accompagna tuo figlio a giocare a calcio e dopo 5 minuti picchiati col guardaline. Sii uomo. Sii fedele alla donna sbagliata e tradisci quella che ti ama. Sii uomo. Non augurare mai buone feste, ma solo buon Natale del cazzo. Sii uomo. Di ai tuoi 3 figli che per te sono uguali e poi, quando sei da solo con ognuno di loro, digli che è il tuo preferito. Sii uomo. Non indossare il rosa. Mangialo. Sii vaginariano e sii uomo. Non ascoltare. Mai. Rispondi a cazzo. Sempre. Sii uomo. Se la tua ragazza ti fa notare un tizio con una macchina più bella della tua, rispondile che probabilmente anche la sua fidanzata è più figa della tua. Blasta la fighetta. Sii uomo. Se il bagno è occupato, caga su un tappeto e dai la colpa al cane. Sii uomo. Se non hai i soldi per una lavastoviglie, sposati. Sì. L'ho capita adesso. Sii uomo. Quando dai il tuo regalo di Natale a qualcuno, digli cosa c'è dentro e quanto lo hai pagato prima che lo scarti. Sii uomo. Non pensare al whisky. Lascia che sia lui a pensare a te. Sii uomo. Aspetta il Black Friday per comprare a 1000 euro una cosa che ne costava 800 la settimana prima. Sii uomo! Hai paura di rimanere solo? Fanculo gli amici. Circondati di debiti. Sii uomo! Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le culle. Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le cucine. Sii uomo! La mattina di Natale fai ridere i tuoi bambini. Accanto alle palline appendi dei cazzi di gomma. Sii Grinch! Sii uomo!
5: Radio 105.

0: the zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi, ragazzi e amici contigui, torna la famiglia porno, quella degli anni '80, un film dove c'è anche come protagonista, dove fa il cameraman, Rocco Siffredi. Quindi siamo pronti, andiamo!
0: Wonderland.
2: Chi è che parla?
3: Sì, pronta?
2: Mi dica.
3: Allora, perché non facciamo qualcosa?
2: Va a prendere nel culo.
3: Pronto? Sì, pronta?
2: Dica.
3: Dammi il tuo cazzo.
2: Pronto?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
2: Ma vai un po' a regalare questo, alzati, io sto lavorando.
3: Ma dai.
2: Ti hai bisogno... Se hai bisogno di un cazzo, come tu hai detto, io te lo posso anche dare.
3: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
2: Vuoi essere... sì. Amore, vieni.
3: Dai.
2: Pronto?
3: Per favore, lo sai che mi fa bene.
4: Ma che è una scherza telefonica?
5: Sì, pronto, con chi parlo?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Oddio!
2: Pronto?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Chi parla?
3: Io ti voglio toccare tutto.
2: Sì, però mi devi dire il tuo nome, amore. Dimmi il tuo nome, cara.
3: Francesca.
2: Francesca ti chiami?
3: Dai, vieni.
2: Peccato, io mi chiamo Giorgio invece. Sì, però c'è un fatto, no? Che se io ti devo chiamare ci vogliono due anelli. Hai capito?
3: Per favore, dammelo.
4: C'è una troia?
3: È vero, è così. E allora? Dopo mi sentirò meglio.
6: Risponde ormai, vi suoniamo assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico e verrete richiamati al più presto. Grazie.
7: Alicami i coglioni.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Sì.
3: Oh, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
2: Pronto?
8: Guarda che vi segnaliamo i carabinieri se non ve la smettete, eh?
7: Basta, non dire più una parola.
8: Coglioni.
7: Basta.
2: No, sì, sì. Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Sì?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
2: Sì?
3: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
2: Sì, poi?
3: Ti prego, vieni.
2: Dimmi, cara.
3: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
2: Fammi sentire come esplodi.
3: Non voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
2: Ma come faccio? Che ormai non mi si rizza più.
3: Dammi il tuo cazzo.
2: Dai, dammi. Ma sei un autolesionista, sei.
3: Dai, vieni.
2: Ma sei un autolesionista.
3: Tu mi piaci,
2: scusa,
3: mi piace.
2: Tu non sai, uno che ormai è alla fine del... Ah, tu dici che si
3: sembra... Sì, pronta?
9: Sì?
3: Sì, pronta?
9: Chi è?
3: Allora, perché non facciamo qualcosa?
9: Che cazzo vuoi?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
9: Sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, comincia.
3: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai, per favore, lo sai che mi fa bene.
9: Sì?
3: Ti prego.
9: Dove, dove, dove, dove?
3: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai, tira fuori quel cazzo, lo voglio.
9: Se te lo tiro fuori ti spacco metà. Meglio che non tiro fuori.
3: Per favore, dammelo. Dai.
9: Sì, puttana, prego.
3: Dopo mi sentirò meglio.
9: Sì.
3: Tu vieni.
9: Dove?
3: Dammi il tuo cazzo.
9: Dove lo vuoi?
3: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
9: Ma c'ho troppo grosso, ti spaccherei i denti.
3: Oh. Oh.
9: Oh. Dio signore, che puttana che sei. Oh. Io lo sai che vengo a prenderti.
3: Dai, vieni.
9: Sì.
3: Ti posso rendere la giornata piacevole?
9: Sì, molto, effettivamente anche di merda la mia giornata.
3: Voglio solo giocare, dai.
9: Dai, giochiamo, giochiamo, giochiamo. Come
3: oh.
9: Oh, puttanella.
3: Oh.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
10: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zoo. Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paro urti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo? Vuol...
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento dagli acci, attento dagli acci! Aiace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
8: È l'Aiazzone! Aiace è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
6: fammi leggere da qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo non mette sette, sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatto.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No! Sì!
12: Lo Zodi 105 www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
13: Sabbie mobili più rocce soprammobili, 15 euro al quintale. Chinotto non potabile, 6,60 euro al litro. Zerbino a Zerbino per venditore porta a porta, 41 euro. Crea il tuo Green Pass, kit composto da Blue Pass e Yellow Pass, da miscelare in parti uguali, 52 euro. Spermeabile. Spermeabile. Abito per bucacche, 94 euro.
12: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
13: Tale bagno, il cesso col turbante, 129 euro. Salame in streaming, 26 euro al chilo. Marsupio porta tatuaggi, 12 euro. Chador, zucchero a velo islamico, 12 euro al chilo. Catetere da sera. Catetere da sera, 11 euro.
12: Giochi e prima infanzia.
13: La piccola roulette russa, gioco in scatola per bambini vivaci dai 3 ai 6 anni, 19 euro, cartucce non incluse nella confezione. Lego ciclo mensile, praticamente la... Lego ciclo mensile, praticamente una cascata di pezzi rossi da 1, 26 euro. Articoli per terrapiattisti, mappamondo frisbee, 17 euro. Sexy container, 6.890 euro. Braccialetto contaseghe. Che bello della Xiaomi. Braccialetto contaseghe, anche per mancini, 21 euro.
12: Arredamento interni.
13: Trapano antiforfora, 25,80 euro. Tofa, il gustoso tofu al metadone, 14 euro al grammo. Coltello boomerang, coltello boomerang, ideale per omicidio-suicidio, 62 euro. Gesù per me. L'avevamo fatta da via liscia. Gesù per me. Gesù per me. Crocifisso con mantello, 89 euro. Alexo, assistente vocale transessuale, 32 euro.
12: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Buonasera, eccoci nuovamente ad un'altra puntata del podcast mascherato da programma televisivo che inspiegabilmente fa anche degli ascolti incredibili. Lo potete anche vedere dai 50.000 euro di orecchini che indosso. Questa sera ci viene a trovare un personaggio della TV molto popolare che mi ha pregato in ginocchio di potersi far fare quattro domande copia e incolla da altre interviste fatte negli ultimi 10 anni come da prassi di questa immondizia di format. Signori e signore, Teo Mammucari!
1: Sì, sì, dai, muoviamoci che ho fuori il taxi che mi aspetta.
0: Ciao Teo, benvenuto a Bestie.
1: Ancora che mi saluti? Su, sbrigate! Che già non c'ho voglia, poi se te dilunghi coi saluti non finiamo più sta stronzata.
0: Tutto a posto? Ti vedo nervosetto.
1: Ma non sono nervoso e tanto meno agitato, solo che tu non sei nessuno e devo già far finta di rispettarti. E poi sto studio puzza di sudore per sti quattro figuranti de merda che avete messo a fare i manichini del cazzo per battere le mani senza senso. Io sono Mammucari, mica uno stronzo qualsiasi. Ecco, senti, ma che cazzo vi applaudite? Vi ho dato pure delle merde.
0: Vabbè, cominciamo con una domanda di rito che facciamo sempre qui a Bestie. Ma lei che bestia si sente?
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma chi sono i tuoi autori? Cioè, sono... Ma fammi una domanda più bellina, una roba che mi fa divertire, non so. Teo, come ci si sente ad essere magico? Oppure, Teo, come fai ad essere così irresistibile? Ecco, queste sono domande da fare a uno come me. Ancora che se battono le mani sti stronzi. Ma che cazzo ci avete da applaudire?
0: Vabbè, allora proviamo con un'altra domanda. Dicono di te che sei un osso duro, è vero?
1: Ma dicono chi? Fai nome e cognome. Dimmi chi ha detto che sono un osso duro, che gli sfondo il muso con un pugno in bocca.
0: Ma non è un'offesa. Teo, essere ossi duri è un complimento. Non c'è bisogno di avere sempre questo atteggiamento arrabbiato.
1: Ancora che battono le mani. Dai, dai, ti do ancora 3 minuti del mio tempo prezioso per formulare una domanda che mi piaccia. Dopodiché te manno a fanculo.
0: Ma smettila di avere questo atteggiamento aggressivo. Sei tu che mi hai implorato di farti venire qui. So 3 anni che ci rompi i coglioni che vuoi farti intervistare. E poi quando sei qui mi tranci il cazzo con so modo di fare da super VIP de sto cazzo. Ma la vuoi finì?
1: Ma come te permetti? A stronza, a impunita, a infame.
2: Stop, scusate, ma siete andati troppo dritti alla litigata. Dovremmo riprendere da prima che si arrabbia la Fagnani. E tu, Teo, cerca di essere più ansioso e frustrato, ma non mi esplodere subito. Altrimenti non copriamo il minutaggio minimo della Rai per la messa in onda. Tutto chiaro?
0: Ok, regia, tutto chiaro.
1: Mi spiace, Francesca, sono stato troppo sbrigativo?
0: Sì, in effetti, se litighiamo subito, non regge la pantomima. Se la gente fiuta la taroccata, poi ci demoliscono sui social. Cerca di fare un crescendo per almeno 19 minuti, poi ti alzi e me manni a fanculo 2 volte mentre esci.
1: Ok, ok, grazie Francesca, tutto chiaro.
2: Possiamo riprendere. Allora, Teo, ora giriamo subito quando ti alzi e te ne vai. Ma cerca di essere più spontaneo.
1: Certamente, tutto chiaro.
2: Bene, tutti pronti si gira, pubblico.
1: Basta, adesso scusami Francesca, ma non pensavo fosse una cosa così. Scusate, pubblico, ma io me ne vado.
0: Ma non capisco, ma perché l'hai presa così? Comunque se vuoi andare nessuno ti trattiene.
1: È certo che me ne vado, ciaone proprio.
0: Sì, sì, come vuoi, certo. Ciao, Teo, ciao.
1: Ma vaffanculo.
0: Ma io non ho parole.
1: Io sì. Arrivatene a fanculo, Fagnà.
2: Top, ottimo, studio libero. Grazie, Teo.
0: Bene, bravo, Teo.
1: Ma brava tu, meno male che ti è venuta in mente questa pantomima, perché sono un po' di anni che in un mese fila praticamente un cazzo di nessuno.
0: Effettivamente stai proprio messo maluccio, frate.
1: Sui social c'ho meno follower del dottor Bavero.
0: Ma chi? Ma dottor Bavero è il panzone che se beve è il piscio delle mignotte.
1: Sì, sì, che schifo. Poi ha messo incinta una giuccia cazzi di OnlyFans.
0: Davvero? Ammazza che disagio.
1: Vabbè, speriamo che con sta stronzata delitigata si alza un bel polverone. Così mi faccio un paio di meme come Jerry Scotti. Almeno me levo dai coglioni sti balletti de merda delle Iene.
0: E già, mi fai tanta tenerezza quando te vedo a 60 anni a fare il pupo siciliano per 2 spicci de merda.

0: lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Pa, ma io da bambino, no, cioè, ho mai subito degli abusi, pa.
4: Ma no, ma figurati, ma quale abusi?
3: Pa, e come fai a essere così sicuro?
4: Perché non ti ho mai mandato a catechismo.
1: Torna a incessante richiesta la serie che tutto il pubblico aspettava, ovvero Gomorra 3. Ma nel frattempo che inizia potete godervi anche Scorrettezze.
4: Hai visto che roba col caso Weinstein?
5: Tutte le attrici famose stanno facendo outing, è una vergogna!
4: Ma che cazzo me ne frega a me, io volevo dire, hai visto quando si scopa a fare il produttore?
1: Il coraggio di cambiare, la voglia di esplorare nuovi orizzonti, la roba tagliata male, tutto questo è Scorrettezze.
3: Ehi, pa, ma non risponde a nessuno.
4: Sto lavorando.
3: In che senso, pa?
4: Faccio il produttore.
3: Pa, scusa, ma allora rispondi a uno dei 7 telefoni, no?
4: Ma hai visto mai che un produttore risponde al telefono? Non ti ha insegnato niente, Ivo Avido?
1: E allora mettetevi anche voi al lavoro con papà Capponi che diventa produttore.
4: Ora che sono diventato produttore, caro figlio mio, sappi una verità. È il sole che gira intorno alla terra.
3: Ma davvero, pa?
4: No.
3: Pa, e allora scusami, no? Ma perché me lo dici?
4: Perché ora che sono produttore mi devo allenare a dire anche le più grosse cazzate come se niente fotte.
1: Scorrettezze, la serie che affronta il dramma del caso Weinstein con quel tocco di simpatia che solo degli sceneggiatori privi del senso del pudore sanno fare.
4: Sì, sì, così, così,
5: Ma, porco!
4: No, amore, non è come pensi tu. Non me la sto scopando in cambio di una parte.
5: No?
4: Questa l'ho pagata proprio.
1: Scorrettezze, la serie che vi farà sentire un po' vittime e un po' complici di un sistema. Oppure più probabilmente vi farà sentire male e cambierete canale.
5: Ma non è che mi stai dicendo un sacco di bugie per venire a letto con me?
4: Ma no, ma ti sembri il tipo?
5: E quindi no?
4: Ma certo che non voglio venire a letto con te, a me mi basta buttartelo qua sul divano. Che arrivare a letto saranno 6 metri, 6 metri e mezzo a piedi.
1: E allora tuffati anche tu nell'amara critica di denuncia contro il sistema che è una vergogna. E segui Scorrettezze, la serie più seguita nelle comunità terapeutiche per sordociechi.
4: A me però le serie TV, la fiction non mi convincono. Torno a produrre qualcosa che alla gente possa piacere veramente.
3: I film, pa?
4: No, la metanfetamina. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Girl, l'amore pinocchiato. I protagonisti: Matt Damon è Johnny, Susan Sandokan è Barbara, Steven Seagal è la vicina tettona, tratto dall'omonimo romanzo di LeBron Geppi Cucciari. Adattamento cinematografico: Topolino Baudo, regia di Keanu Risse, voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È mattina, la cucina di una villetta accatastata come tale e di color casa. Un uomo intero fa colazione con del cibo. Indossa una camicia di Ben Affleck e un paio di infradito rosa che gli arrivano fino alle ginocchia. Il suo naso ha una pendenza di 52 gradi, la stessa delle piramidi. Di fronte a lui, una donna tutt'altro che eschimese scrive al computer.
3: Oggi a che ora devi essere al lavoro, cara?
4: Tranquillo, fra 5 minuti esco, così puoi andare a scoparti la vicina.
3: Ma amore, che dici? Perché mai dovrai volermi scopare una multiorgasmica tettona 22enne?
4: Ho visto il video amatoriale che avete postato per sbaglio su Pornhub. Ma tranquillo, caro, per me non c'è nessun problema. Capisco che tu abbia bisogno di un diversivo dopo 15 anni di matrimonio. Ora vado. Ricordati che stasera abbiamo prenotato al ristorante giapponese. Ti amo.
2: L'uomo si alza con l'aiuto delle ginocchia e va alla finestra. Pensieroso, osserva la station wagon di famiglia prendere velocità lungo il vialetto di casa, mentre sua moglie le corre dietro con le mani nei capelli o i capelli nelle mani. Dipende sempre da quale angolazione la vogliamo vedere. Ops, ho detto vedere. Mi ero dimenticato che siete tutti ciecati come Bocelli.
5: Freno a mano! Il freno a mano, porco!
2: Sollevato, l'uomo apre la porta di casa e, zompettando furtivo come uno della banda Bassotti, raggiunge la villetta accanto alla propria. Ad attenderlo c'è una donna pettinata come Steven Seagal, con due bei capezzoloni gemelli su altrettanti seni di fabbricazione tedesca.
6: Oh, Johnny, pensavo che non finissi più.
3: Presto, chiudi la porta. Dobbiamo parlare.
6: Cosa succede?
3: Temo che mia moglie cominci a sospettare qualcosa.
6: Nein, impossibile. Siamo stati attentissimi.
3: Lo so, ma poco fa ha fatto una strana allusione a proposito di un ristorante giapponese.
6: Oh, mein tesoro. Sono certa che ti sbagli. Vieni qui, scopriamo silenziosamente come al solito.
7: Ah!
6: Ah!
7: Ah!
6: Ah! Ah!
7: Polizai!
6: Ah! Ah!
7: Trae via il brigadier! Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina sul letto nuziale!
6: Ma che cosa fai? Tu sei impazzito? Usa microfono!
8: Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina, filo coltelli e riparo ombrelli!
9: Venga anche le scope di saggina!
8: Solo il mercoledì!
9: Ah, ok.
10: Johnny, sei lì a scopare la vicina, amore? Esci presto, un'emergenza.
3: Oh merda, mia moglie!
6: Nascondi! La mantofia con una scusa!
3: No, troppo banale. Nasconditi tu. Fingerò di aver fatto scambio di case.
11: Ma sei tu?
12: Non è credibile mai. No, non è fatto.
3: Sorpresa, amore! Ho fatto.
10: Letteralmente.
3: Sorpresa, amore! Ho fatto cambio di casa con i vicini.
10: Smettila, Johnny. Hai ancora il goldone che ti pende dall'uccello moscio e vedo il culone della vicina spuntare da dietro il divano. È davvero enorme. Ti ho detto che non mi importa se scopi in giro, però ora devi starmi a sentire. Ho avuto un piccolo incidente con l'auto e non trovo il libretto dell'assicurazione.
3: Ecco, vedi, in realtà mi sono dimenticato di rinnovarla.
6: Cosa?

0: in uno sfavillante luccichio di effetti speciali, prodotti con un sofisticatissimo Commodore 64, Clara si trasforma in un super cincischione non eschimese a raggi sfascia fotoni.
1: Cincischione!
2: Oddio, è stato bellissimo!
1: Cincischione!
3: No, il polso, vedi che sbaglio.
4: Troppo piegata
3: la gamba, le braccia, muovile meglio.
4: Allora è così,
2: Non mi sono allenata, scusate.
3: Brava.
1: Cincischione.
4: Molto bravo.
3: Adesso è cincischioso.
4: Adesso spari laser a non finire proprio.
3: È brutto. No, noi degli anni Ottanta, i missili erano così.
4: Però non distrarti dal movimento della braccia.
3: I polsi.
5: Non rilassare le dita, devono essere tese.
3: E ricordati che il movimento è dato dal meccanismo nella schiena.
2: Sì.
4: Guarda il maestro.
2: Mi piace, era un po' 883.
3: No!
2: Non lo so fare.
3: No,
5: non sei più rigida.
4: Adesso si innervosisce e diventa cincischione.
2: Esatto.
3: No.
2: E allora fallo tu.
3: Eh no, tu sei cincischione.
1: Cincischione.
0: E patapim e patapam e patapim e patapam. Il cincischione fa a polpette il povero Johnny, l'amante, il quartiere, il pianeta, la galassia e l'intero universo.
6: No, amore, no! No! Ferma! Ferma!
0: Lo vediamo infine galleggiare tutto solo nell'etere senza forma, mentre su di lui sborrano lenti i titoli di coda. La morale dunque è chiara. Fai un po' quel cazzo che ti pare, ma se non paghi le sacrosante gabelle, grande sarà la pena che si abbatterà su di te, faccia da povero. Paga il canone pezzo di merda.
3: 100! 100! 100! Che è la ruota!

0: Radio, su Radio Fame. Io sono Roberto.
1: E io sono Gianni. E con noi c'è la nostra
0: Gianna. Allora siamo pronti, prontissimi a giocare con il nostro primo concorrente. Pronto?
1: Pronto, Maurizio?
2: Sì, prego.
3: Come stai, Maurizio?
2: Bene, bene, bene.
0: Bene, bene. Allora ti spiego il gioco. Per vincere il premio di oggi devi indovinare il colore dei capelli di Gianni, che è il mio collega qua di fianco. Attenzione, perché ti do un piccolo indizio: ha un taglio di capelli alla Jim Presley.
2: Colore biondo.
3: Quasi.
1: Quasi.
2: Non è biondo?
3: Un po' più scuro.
2: Castano chiaro.
0: Castano! Grandissimo Maurizio, allora, hai vinto. Allora hai tre buste, quale scegli? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
3: Allora, mamma mia Maurizio, hai vinto? Sei pronto?
2: Sì.
3: Un impianto hi-fi da discoteca Petruzzelli con cui scatenarti dove vuoi.
0: Attenzione Gianna, allora dici quanto vale questo impianto hi-fi Petruzzelli.
3: È 7.000 euro.
1: Incredibile.
0: Bellissimo, bellissimo. Vabbè, potrai scegliere dove metterlo, soprattutto in casa, per avere un impianto stereo veramente all'altezza di Petruzzelli.
3: Bellissimo. Vuoi salutare qualcuno, Maurizio? Non vuoi salutare nessuno.
0: Non vuole salutare nessuno, non ce ne frega un cazzo. Benissimo, allora ti passiamo Gianna e noi andiamo avanti con il nuovo disco di Fabio Rovazzi featuring Gesù.
3: Pronto, oh, pronto, Maurizio,
2: grazie.
3: Mi senti?
2: Sì, sono qua.
3: Ok, siamo fuori dalla diretta adesso. Insomma, parli con me, perché così ci mettiamo d'accordo per la spedizione, d'accordo?
2: Va bene.
3: Ok, senti, allora questo impianto da discoteca Petruzzelli è veramente, veramente un pezzo unico, perché tra l'altro è firmato da David Guetta, insomma un famoso DJ che l'ha disegnato per Petruzzelli. È davvero un pezzo, guarda, ti dico solo che sono invidiosa. Allora, senti, dammi il tuo indirizzo,
2: Allora, il mio indirizzo è sotto Trieste.
3: Benissimo. Allora, adesso ti dico anche come è fatto l'impianto stereo, insomma, così tu inizi anche a pensare dove lo puoi mettere, okay?
2: Ok.
3: Allora, l'impianto stereo è composto da 4 casse stereo da 100.000 watt l'una, alte 2 metri.
2: Cavolo, enorme.
3: Ascolta il camion, che come immaginerai sarà un camion grosso. Si può parcheggiare vicino a casa tua per scaricare?
2: Per scaricare dipende quanto è grande.
3: Beh, insomma, immagina un camioncione, ecco.
2: Ok.
3: Senti, allora, quando arriva il corriere, siccome il pacco è molto fragile e voluminoso, c'è un piccolo contrassegno da pagare di... Ma cazzata, scusa la parola. Sono 712 euro, eh?
2: Quanti?
3: 712.
2: Cavolo, non è proprio una cazzata.
3: Beh, insomma, se tu consideri il valore di questo pacco, che è di 7.000 euro, ecco, sono bazzecole.
2: Ho capito, però non è che è proprio... cioè... sono sempre 700 euro.
3: Sì, beh, certo, però in confronto a 7.000, ecco.
2: Ma no, lasciamo stare allora, tenetevi il pacco, perché comunque non vado a spendere 700 euro per un impianto che proprio... cioè, non è che mi serve, non è che le uso,
3: Beh, ma una volta che lo avrai,
2: Ma boh, guarda, lasciamo stare allora, dai. Tenete voi, siamo comunque...
3: No, no, guarda,
2: felice, basta.
3: No, non possiamo tenercelo, te lo dobbiamo inviare per forza, perché hai partecipato al nostro gioco.
2: Sì, boh, ma comunque 700 euro non sono pochi, cioè una paga.
3: Va pagato. Pronto? Maurizio? Ci sai?
2: Comunque 700 euro dopo...
3: Cosa Maurizio, Pronto?
0: Non risponde più?
3: No, non risponde Maurizio, deve essere svenuto.
1: Si vede che i nostri premi fanno svenire le persone.
3: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
4: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta miglia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: E puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pur sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
3: Di Saronno, animaletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto.
2: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da... Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
3: mia
5: metti
3: moglie,
5: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
3: Lui. Io.
5: A che età?
3: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
3: Come drive, però,
2: cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
5: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno e dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti, arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e 2 figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Ragnafrock, il mandalo Lipez, scopre che il fratello cacchione è incinto, ma non è incinto di donna, ma di uomo cacchione. Ciancagnoc, e poi non lo è più, e chiede dove è finito il figlio.
8: Oh, ma la panza delle donne incinte dove l'hai calata?
9: E non so cazzi tui.
8: E dai, sono fratello tuo, sono preoccupato, c'avevi una panza.
9: No, tu mi sfotti perché bacio gli uomini.
8: E beh, dai, tu mi dici che sono mangalone. Io mi incazzo, mica faccio perché non ti voglio bene.
9: Ah, vabbè, io vado.
8: Oh, ma allora la panza era aria?
9: Sì, erano scurrigine.
8: Ah, cazzo, ti erano scurreggi?
9: Sì, ne.
8: Beh, con tutti gli starnuffi che ti picchi nello culo, si gonfia come le copertoni la panza. Smettila di starnuffartelo culo.
9: Ma che fa, battute su mia sessualità?
8: No, ne, è che tu ti fai i cazzi.
9: Beh, ancora con sta storia iso moderna, oh.
8: No, tu sei cacchione, l'iPad è moderna. Tu no, tu sei cacchione.
9: Vaffanculo, mangalo.
8: No, e basta!
7: Pestagnac. Ma Liepez non sa che il fratello cacchione con la rossetta ha cacato la bestia bianca che sembra un uovo fatta male con la grafica. Praskirek. La nasconde Ragnaproch. E la nasconde nella vasca dei pesci e la mamma si insospettisce perché sente rumore della camera e chiede le spiegazioni. Ragnarok,
10: figlia mia, ma che c'hai nella camera che fa rumore?
9: Niente, mamma, sono cose mie.
10: E no, è che si preoccupate. Quanto tu sei a baciare le donne, uomo, io sento i rumori.
9: Non ti preoccupare, che non c'è un mostro brutto nella camera.
10: Ah, ok, ok.
9: Senti, mamma, posso portare un pollo grosso su?
10: Ah, ok, ok.
9: Senti, mamma, posso portare un pollo grosso su?
10: Ma è

0: Angali e combattere i gigantanani, ma litiga con Odino. Ragnarok. Ma litiga con Odino Stroppio, che tutto ingazzato gli leva i poteri.
1: Oh, Odina! Io sono stanco di fare le cose che rombo tutte e faccio male alle persone. C'ho un vicino di casa che è tutto ingazzato, che gli ho fatto male tante volte.
2: Sine, ma tu sei angolo mangalo e devi imparare a controllare lo potere.
1: Sì, ma la gente dice che sono pazzo, voglio rompere tutto e poi il gigante nano c'ha la fabbrica che muore di pesci, lo dica a tutti di dire che sono pazzo.
2: Ci deve avere pazienza. Ora saluta gli altri mangalo.
1: No, ne sono stufo.
2: Allora vaffanculo, te levo lo potere.
1: Sì, che te lo do culo le potere, tanto non me ne frega un cazzo dei poteri. Poi tu sei tutto storpietto sulla sede, che cazzo vuoi fare?
2: Non sono che storpietto, sono incognite.
1: Ma che incognite è? Che manca poi andare a pisciare da solo, ti puliscono lo culo.
2: Ah, super incognite.
1: Minchia, vabbè, levami la potere che non la voglio.
2: Allora te lo lievo. Vieni, c'hai più le potere.
1: Minchia, fatti in fretta però, manca ci hai pensato un minuto proprio.
2: So Dio, te l'ho detto.
1: Ah, mi sento strano, mi sento ancora più mangalo di prima.
2: Facciamelo testa, ti piace lo Giappone?
1: Sì, non mi piace.
2: Allora sì, mangalo.
1: Eh sì, mi sono stavolta un po' mangalo.
0: Cerca Croce. Liepez. Mezzo racchitti. Frisca Rioc. Liepez. Mezzo racchitticcato. Torna come prima, che era più figo e mezzo cecchino. Torna a casa, è tutto affranto.
3: Allora, adesso...
1: Oh, ciao, ciao!
3: Cosa vuoi?
1: Ciao, scusa,
3: Sì, ho capito già chi sei.
1: Vedi in difficoltà col fucile?
3: No, non sono in difficoltà, sto attaccando...
1: Devi andare a caccia di cervi?
3: No, devo andare, però sto mettendo a posto il fucile che devo preparare.
1: Stai tranquillo, che non c'ho più i poteri, non posso più farti male. Io voglio darti una mano con lo fucile.
3: No, guarda, lascia stare.
1: No, ma non ti faccio niente.
3: Ti prego, per favore.
1: Non ti faccio niente, non c'ho più i poteri. Dammi qua, che io sono pratico col fucile.
2: Allora!
1: Scusami. Mi è scappato. È grilletto, è sensibile. Forse la devi farlo purificare meno. Stai male tanto, Senti, facciamo così, io metto un dito nel buco, che così non c'è l'emorragia, io chiamo un'ambulanza. Anche come mi dispiace, guarda, non c'ho manco più i poteri. Io vado, Ciao.
0: Ragranocchir. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Il commissario contrario. I protagonisti: Pippo Baudo è il commissario Giampirlona contrario. Luca Pizzetteschi è il notaio Mufloni. Tramezzino Rossi è l'agente Emotori. Mimmo Calotardi è l'agente Di Mare. Tratto dall'omonimo romanzo di Adolf Hitler. Adattamento cinematografico di Pippo, Pluto e quella troia di Paperina. Regia di Martin Scortese. È giorno. La luna splende nella notte oscura. Il commissario contrario si siede in piedi e accarezza pensierosa una fica da tabacco. Suona il telefono.
3: Pronto? Chi sono?
4: Commissario contrario, hanno ammazzato il notaio Mufloni.
3: Io non c'entro un cazzo, lo giuro.
4: No, commissario, non ha capito, deve venire a indagare.
3: Siamo sicuri che non è una trappola? Non è che poi mi arrestate? Io non ci voglio finire in gattabuia.
4: Glielo giuro, commissario.
3: Voi fate sesso, sarò lì quando arrivo.
1: Il commissario ingoia il telefono, stacca l'attaccapanni dall'impermeabile e si incammina per le strade di Napoli, anche se siamo a Milano.
3: Uè, uè, guaglio, com'è stato?
5: Uè, pirla, va che sei a Milano, cazzo parli napoletano.

0: sei scemo? Come se non avessimo già abbastanza Teroni qua.
1: Siamo nello studio del notaio Mufloni. Accanto alla finestra, due agenti in divisa limonano scambiandosi delicate carezze genitali con il calcio delle pistole. A terra, il corpo decapitato del notaio Mufloni ha la testa sotto braccio. Sul pavimento, una frase scritta col sangue dalla vittima poco prima di morire dice: «Il cincischione mi ha ammazzato, porco». Il commissario contraio si china sul cadavere.
0: Ditemi un po'. Siamo proprio sicuri che è morto?
2: Sì, commissario, il medico legale gli ha fatto il solletico per mezz'ora e non si è mosso.
0: Beh, allora mi sembra tutto chiaro. Il notaio stava qui e qualcuno l'ha ucciso. Per quanto mi riguarda, il caso è chiuso.
3: Commissario, in realtà lei dovrebbe stabilire l'identità del colpevole.
0: E chi sono, Nostradamus? Come cazzo faccio a saperlo?
2: Beh, tanto per cominciare, potrebbe partire da questo indizio accanto alla cassaforte.
1: L'inquadratura stringe sull'indizio. Noi guardiamo l'indizio. Ah, che bell'indizio! Proprio una gioia per gli occhi. Il commissario prende in mano l'indizio e lo ingoia.
0: Bene, questo lo faremo esaminare in laboratorio. C'era qualcuno con il notaio al momento del delitto?
2: Sì, commissario, il notaio aveva da poco assunto un cincischione.
0: Ah, bene, fatelo entrare.
1: Nello studio entra un cincischione fatto e finito. In testa indossa un paio di mutande alla Sherlock Holmes e ha una katana insanguinata in mano.
4: Lucilla, ti lascio questo.
3: Ah, lo faccio io!
0: Ormai sei vice cincischione onorario.
4: Ah, no, ma poi hai anche ammesso che tu impazzisci nel fare questa cosa.
3: No, certo, certo, va bene. Mi sto alzando.
0: Mi raccomando.
4: Allora, io non ti vedo.
0: Ma ci sono io che sorveglio.
4: No, lo so. Mi affido a ciò che ti abbiamo insegnato.
0: Già c'ha le manine molle, eh? Già non va bene.
4: Rigida. Mi raccomando, il busto è importante.
3: Sì,
4: ok, vai.
5: Cincischione.
0: No, non è ondulatorio.
3: Non è ondulatorio, è più avanti e indietro.
0: Sì, più.
3: Sì.
5: Cincischione.
0: Ma non manca il movimento
3: manca
0: delle braccia.
5: Cincischione.
0: Ci siamo qua, non era perfetto, Marco, non so se...
4: Vedo, cazzo, è una roba, ci soffro.
0: Era un cincischione un po' in tono minore, era un cincischino.
4: Non è che ti abbia messo a disagio? Cioè, magari...
3: No, mi devo allenare un po' di più, maestro.
4: L'aspettativa è alta, lo capisco.
3: È quello.
0: Tranquillo, cincischione, nessuno sospetta di te. Vogliamo solo sapere che cosa hai visto. Si è trattato di un suicidio, non è vero?
5: Cincischione.
0: Troppo molla. Hai perso la tua cincischionità.
3: Scusa.
5: Cincischione.
1: Sullo schermo pettorale del cincischione appare un video. Nel video vediamo il commissario contrario che entra nello studio e decapita il notaio Mufloni.
0: Ma che storia è questa? Non è possibile. Non sono stato io.
2: Commissario, la dichiaro in arresto per... notaricidio.
3: Ma sarà il resto dell'anno in galera, commissario. Forza, torniamo alla centrale.
0: No, mi avevate promesso di non arrestarmi. Lasciatemi, bastardi. Sono innocente.
1: Gli agenti portano via il commissario continuando a limonare. Rimasto solo, il cincischione ridacchia e muta forma, trasformandosi in un perfetto sosia del commissario.
5: Fregati tutti! Sono stato io! Pagate il canone, figli della merda!
1: Era lui l'assassino. Chi l'avrebbe mai detto? Ma persino lui sa che non potrà sfuggire alle maglie di Mamma Rai. E mentre scorrono i titoli di coda, corre a pagare il canone per lo schermo che ha sul petto. Prendi esempio da lui, lurido cittadino utente. Paga questo fottutissimo canone, pezzo di merda. Quando ormai il film sembra finito, il cincischione si trasforma nella madre di Fabio Alisei e svolazza per tutta la Liguria, ciucciandolo a tutti i passanti. Belin, che idrovora.
5: Cincischione. cincicchione.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta
9: Il segreto.

0: Servastraccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando la sua collezione di pozzanghere da muro!
0: Servastraccia! Sei stata tu a dare il mio numero al maresciallo Sciallomare?
1: No, signora! Assolutamente no! Glielo giuro sul manicomio!
0: Bastarda! Lo sai che non devi nominare il manicomio in mia presenza! È lì che ho dovuto internare il mio amato

0: desolata, signora! Non farò mai più questo errore! Glielo giuro sul manicomio!
1: Puttana! Basta! Ho deciso! È venuto il momento di andare al manicomio a trovare mio figlio Cancamer!

0: paura, signora?
1: Potrei farle la stessa domanda. Scusi l'intrusione in casa, ho spaccato la porta per dire questa battuta.
2: Bene, maresciallo, lei verrà con noi. E stia attento che nessuno scopra il mio
3: segreto.
1: Per la serratura non le do un soldo, glielo dico. Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva dirlo anche in questo contesto.

0: eccoci al manicomio.
1: Ehi, ciao, ciao.
2: Gli ha mangiato la testa Napoleone.
1: Squalo, sono squalo.
2: Tutto esaurito.
1: Ma, guarda come mi ciuccio la punta dei piedi. Guarda.
2: Sono una rana.
3: Donna Ruanta, che sorpresa. Cosa ci fa lei di qui, di manicomio?
4: Potrei farle la stessa domanda.
0: Dottor Psicopaglia, lo sa benissimo che sono qui per vedere mio figlio Can Cameron.
5: Conosce questo dottore, donna Ruanda?
0: Certo, deficessa. Non lo sai che io e il dottor Psicopaglia abbiamo un trascorso anale?
3: La Voltrungadin del Kulen. Prega, signori, da questa parte. Ecco la stanza di Cam Cameron.
6: Can Cameron, zong grun. Allegre, felice, pensieri non ho. Can Cameron, sono un negrun. Vedere pensieri che mangi banano.
0: Cam Cameron, figlio mio!
7: Oddio, Danny DeVito, che sorpresa!
0: Non sono Danny DeVito, sono tua madre! Non mi riconosci, Cam Cameron?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Bugiardo! Tu non sei mia madre, Danny DeVito. Mia madre è Mary Poppins.

0: Jessica Paglia, ma perché mio figlio non mi riconosce?
1: Questo è molto facile di rispondere. Perché è pazzo! È pazzo Tonna Ruanta. È pazzo. Passa tutto il giorno a guardare film di Mary Poppins.
0: Oddio, figlio mio, chi è stato a farti questo?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ma come, Tonno Ruanto? Non ha lei capito cosa è successo?
0: Cosa, dottore, cosa?
1: Suo figlio Cam Cameron è impazzito nello stesso istante in cui ha scoperto il suo
3: segreto.
0: Impossibile!
1: E allora io che cazzo ci sta a fare qui? Invece sì, e le tiro molto di più. Dopo un seduto di ipnosi, suo figlio Cam Cameron mi ha rivelato il suo
3: segreto.
4: Davvero? Presto, ce lo dica! Qual è il segreto di Donna Ruanda?
0: No, no!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: Che pasta uno poco di zucchero e la pillola facciula, pillola facciula.
1: Ma vaffanculo!
2: Ma chi t'ha fatto è fratete puro! Ma quanto sei ignorante, insensibile e arrogante! Potrei farle la stessa domanda. Volevo partecipare un po' di più alla puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano.
8: I was crying. Oh.
3: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
9: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
9: Stile, anno il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
9: Una business relationship.
5: Relationship.
9: La station way, la station di nuovo.
5: Relationship. Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
10: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora
9: Lindsay, no.
5: Lindsay.
9: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
9: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
9: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
9: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
9: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
9: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Che Theft. Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertani. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
10: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
9: Bitonto. Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
9: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
1: Vorver.
9: Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
7: Lo sapevo, adesso
9: va bene, l'uovo.
7: Coglioni a me, rompi
11: coglioni. Una macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
9: Vorver Vorgen, che è
1: cos'è quello? Una Range
9: Rover?
1: Rover
9: Vogue.
1: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vorver Vorgen.
9: Vorver Vorgen.
1: Ma dillo così,
11: la non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno e dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti, arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e 2 figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Ragnafrock. Dopo aver cacato il bambino, uovo mostrino, il fratello cacchione di Lipez è tutto stranietto e vuole fare amicizia con i giantanani. Ciancagnoc. Perché sua madre si scopre ex magnottina e ci dice una verità scottanta.
2: Filippis, deve parlarti una minuta.
3: Mamma, ancora con sta storia dei rumori della camera. Ti ho detto che ho male alla pancia. Ho fatto tante scurgine. Oh.
2: Se facessi meno stanzuffa con lo culo con gli uomini, non ci avresti tutte le problemi di ieri. Ti gonfi come una palla con lo culo stanzuffa.
3: E basta! I sono cazzi miei!
2: Ma io volevo dirti solo una cosa che non sai. Tu non sei figlio tuo padre.
3: Ah no? E di chi sono figlio?
2: Dalla gigante nana che ci ha avuto una storia di cazzi.
3: No! Tu, mamma, hai fatto i cazzi del gigante nano, capo!
2: Eh sì, ne stavo ubriaca!
3: Allora sei proprio mignottola!
2: No, non sono mignottola, sono stata debola.
3: No, no, no, sei stata mignottola.
2: No, ti dico che sono stata debola.
3: Basta, non voglio parlarti più. Adesso vado dal mio vero padre e ci spilli i soldi.
1: Pestagnac. Intanto Liepez ha senza i potera ed è più mangalo del solito e va dal meccanico benzinaio che nel frattempo è diventato un dio perché Odino sta facendo le armate dei mangali. Ragnaproch. Ragnarok.
4: Oh, benzinaio!
3: Oh, tu sei il mangalo Liepez?
4: No, non so mangalo, non mi piace il Giappone.
3: No, no, tu sei mangalo e se non te ne vai, ti mino.
4: No, tu non mi puoi miniere perché sotto tor.
3: Non, ora sei mangalon, eppure scemo, scemo.
4: Oh, va che te ne do una se non aspetto.
3: Ah, e provaci.
4: Tieni, aia, aia.
3: Hai visto che sei mezzo scemo eppure mangalon?
4: Me ne vado che ci sono rimaste tanto male.
3: Vai, vai, vai, e non ti far più vedere.
1: Kick of Rock. Liepez è molto affranto e sente che ha fatto le minchiate a fare dire di no ai poteri che ci aveva. Rapagnoc. A fare dire di no ai poteri che aveva e ci sta mezzo ripensando. E va a casa sua ancora senza lo poteri. Zapparegn. Ragranocchir.
4: Oh, ciao cazzo, ma che stai un po' bruttarello, c'hai anche la sedina.
5: Vai via, non ti avvicinare. Vai via.
4: No, no, stai tranquillo, non c'ho i poteri.
5: Anche l'ultima volta e mi hai sparato una fucilata. Ora sono invalido.
4: Dai, voglio farmi perdonare. Mi dispiace anche vederti mezzo storpiettino sulla sedina. Ti spingo dall'altra parte della strada.
5: No, no, non voglio.
4: Dai, dai, che ti spingo.
5: No, vai, lasciami stare. Per
4: dai.
5: Vattene.
4: Dai, ti spingo.
5: Va bene, dai. Ma stai attento, che passano le macchine.
6: Non ti distrarre, eh?
5: Libez!
4: Sì?
5: Ma che...
4: Oh, cazzo! Me ne sono distratto, scusa! Oh! Ninja! Aspetta! Guarda, veramente sono costernato! Io non capisco com'è successo stavolta, veramente! Non so capacitarmi, mi sono distratto, mi ha chiamato una che... Manco lo conosco a questo, figurati, mi sono distratto! Ti fa tanto male, eh! Ti vedo che soffre! Mi spiace, che a me... Secondo me la ruotina si può sganciare dal torace, eh? Le operazioni medici fanno miracolo adesso. Va bene, vado, va.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e il Tempio degli Stereotipi Orientali. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rumenig, Nino Lino è Ping Pong, il bambino cinesino simpatichino col cappellino, e con la partecipazione straordinaria di Mbappé Serviglio nei panni di una Claudia qualsiasi. Tratto dai Vangeli omofobi di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo, detto O flagello delle mignotte. Adattamento cinematografico, Gioti Vannelli. Musiche di Mamma Saura. Regia di Pier Francesco Cincischione. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo nell'anno di Nostro Signore Jimmy Bellacroce 1940. Ci troviamo in questo posto qui. Attraverso dei chiari riferimenti capiamo dove siamo. Da lontano arriva una Jeep tutta sudata. Le luci illuminano delle case che ci fanno presagire cosa sta per accadere. A bordo della Jeep, di quel colore lì, ci sono Pakistana Jones e la dottoressa Rumenig.
2: Arrivati, dottor Jones. Questo è l'antico tempio degli stereotipi orientali.
3: Bene, mi ricordi un po' cosa siamo venuti a fare qui?
2: Dobbiamo recuperare la famosa lattina ticiata, appartenuta a imperatore Qin Qin.
3: Ah, giusto. Ma se non sbaglio, l'imperatore Qin Qin ha disseminato il tempio di trappole e trabocchetti tipicamente orientali. Come faremo a superarli indenni?
2: Semplice, dottor Jones. Avremo una guida. Le presento Ping Pong, un pampino cinesino simpatichino con capellini. Ma guardi com'è carino questo pampino, Ping Pong? Ping Pong, come sei carino con queste calciottine tutte pallosine e tenerine.
3: È proprio un bambino buffo e simpatico. Viene voglia di tirargli le guanciotte.
2: Presto, non abbiamo tempo di giocare. Entriamo nel tempio.
1: Pakistana, la dottoressa e il bambino cinesino simpatichino col cappellino entrano nel tempio. L'interno trabocca di antichi artefatti a tutto a un euro. Boltascini a mezzo fronzolo adornano i guattalerce in batton battuto. Sinistri ragnotessitori zampettano qua e là in cerca di un po' d'amore. Pakistana mette il piede in fallo e parte una freccia.
3: Ah, che dolore! Sono stato raggiunto da un dardo!
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da una freccia!
3: Ho detto un dardo!
2: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da un tarto!
3: Chiedo scusa! In fondo aveva ragione lei, si trattava di una freccia che mi è penetrata nel costato.
2: Oh no, il dottor Jones è stato colpito da una freccia.
3: È penetrato nel costato, non lo dimentichiamo.
4: Attenzione, tutti lì, tutti giù per terra, lì va freccia.
3: Forse era il caso che me lo dicessi prima, buffo bambino con le guancione.
4: Cin cin.
2: Stricca i denti, dottor Jones, siamo quasi arrivati nella famosa sala del rinfresco.
4: Attenzione lei. Siamo quasi arrivati nella sala di l'infresco. Cin cin.
3: Questa traduzione simultanea è estremamente utile.
2: Non mi pare tanto simultanea.
1: La sala del rinfresco è esattamente come ve la immaginate. Comunque, ve la immaginiate. Al centro, un antichissimo distributore di bibite della dinastia Wish splende alla luce di una Claudia qualsiasi.
4: Ecco l'antico distributore dell'imperatore Cin Cin. La leggenda narra che sarà un pugno della Fonzi perfettamente allestato, sia in grado di far cadere la lina di già.
3: Mi scusi, bambino paffutello.
4: Cin cin.
3: A lei e a tutta la sua famiglia.
4: Ah.
3: Ma non ci ho capito assolutamente niente.
4: Io le peto.
2: Il problema è mio, ho dimenticato di dare a Pampino Ping Pong e sua pasticchina che ne carina.
4: No, perché io devo fare citazione di film di vostro paese.
3: Sì.
4: Io non m***o di Mongolia.
3: Sì,
4: questo... Io m***o di malattia.
3: Questo noi lo avevamo già evinto. Ebbene no, finto bambino. Questa volta non ci casco. Tu non sei un bambino cinesino simpatichino col cappellino e le guanciotte da tirare coi pollici. Sei Alfred Olfinter. Giù la maschera.
4: Ti fa male.
5: Aia, la fa male!
3: Prendi questo e quest'altro.
5: Aia, aia!
2: Ma cosa ha fatto, Tor Jones? Questo è abuso di cinese pelo e buono.
6: Ah, sei bambino cinese.
3: Dannazione, mi sbagliavo. È veramente un bambino cinesino simpatichino col cappellino e le guanciotte da tirare coi pollici.
6: Aia!
3: Strano, ero sicuro che fosse Alfred Olfinter, sotto ingiallite spoglie.
2: Ma questo è impossibile, Dottor Jones, perché sono io Alfred Olfinter!
6: Mani in alto, Dottor Jones! Amala, sempre!
3: Lei, dottoressa, è in realtà Alfred Olfinter? Ma come è possibile?
6: 2 mesi fa ho rapito la dottoressa e ho preso il suo posto dopo essermi fatto la plastica fecale. Ingegnoso, vero?
3: Cosa? Ma noi abbiamo scopato 12 volte negli ultimi 2 mesi.
7: Culattoni!
6: Il diavolo sta nei dettagli, dottor Jones. Ora dica muoio, perché sto per spararle! Ai, Inter!
3: Ai, ai, che dolore! Oh, perbacco, come soffro!
6: Attenzione, attenzione, ti hanno spalato, dottor Jones.
3: Sì, questo l'avevo capito, infatti sto sanguinando.
6: Tu sanguina, forte.
3: Puoi mettere un dito qui?
6: Antico le medicine. Dice, quando tu prendi pistola e spala colpo a persona muore.
3: Sì, antico detto irlandese, da cui discende la mia famiglia, dice se ti avvicini ti prendo a calci nel culo.
6: Io no, forse me fa le miei.
3: Meglio farsi i cazzi suoi, antico detto napoletano.
6: Mangio formichina.
1: Un bel cliffhango per lasciarvi con l'alito sospeso. E mentre vi chiedete se il povero Pakistana Jones potrà vivere una nuova avventura, perché non allungate quella mano flaccida e purulenta fino al telefono di cui siete completamente schiavi e non pagate i bollettini dei prossimi canoni? Sai che se non paghi, qualcuno in Rai non potrà comprarsi la Mercedes nuova? Non ti senti una merda? Qualcuno per colpa tua non potrà fare il regalo alla sua amante puttana. Dai, muoviti, tanto alla fine sei un coglione che crede a tutto, e allora credici e paga il canone luridissimo pezzettino di merda.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Minchia, zio fa, oh bastalane, come state? Avete passato bene le vostre vacanze? Io sono stato in un bordello in Austria, minchia quanta vagina! Pensate che ho fatto pure un'orgia con Steve Aoki. Minchia, zio fa, quello che ha i peli del suo uccello lunghi come i suoi capelli, incredibile. A un certo punto si è messo anche a lanciare le torte, oh bastane! Ma non perdiamoci in bagianate e iniziamo subito la classifica di questa settimana. La posizione numero 2. Arriva DJ Tarzanello con... Mazzoli nel culo.
1: Bomba. Mazzoli è un mulo

0: Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo.
1: Zio fa, ma questo è un capolavoro discografico, né? Il meglio è solo il meglio in questa classifica. Non ci sono cazzi, né? Ma adesso sentiamo subito il primo messaggio di oggi. Fantastico, né? Sentiamo il secondo. Mo andiamo avanti. Alla posizione numero 1 di questa settimana, nella classifica cavalcavia, giace DJ Chitarra con

Che zio fa? Questa la voglio come colonna sonora del mio video per quando mi sposerò. È proprio perfetta, né? Ma prima di salutarvi, vi ricordo che questo pomeriggio sarò alla Ricordi di Via Roma 45 a Torino a firmare il mio primo libro. Che ne sanno i 2000 di quanto mi hanno fatto ricco a comprare quel disco? Venite numerosi perché lancerò dei gadget fino a Vercelli, né? Con una catapulta. Il primo che riuscirà a prenderlo al volo vince la custodia per il cazzo firmata Gabri Pontifex. Una roba unica e incredibile. Adesso vi saluto, né? Alla prossima. O basta, né? Da Gabri Pontifex.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avviso a tutti i non vedenti all'ascolto. Questo è un film western, quei film con i cowboy e con i cavalli. Non abbiate la pretesa che vi descriva tutto, non mi pagano abbastanza. I cowboy sono quelli che fanno i macho, ma poi si inculano tra le montagne. I cavalli sono tipo i cani, ma molto più alti e hanno il cazzo enorme. Ok? A posto? Iniziamo! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Nick Manolesbica. I protagonisti: Clint Clinton è Nick Manolesbica, Sergio Fottizampe è Jim Sentenza, Piera Cazzotti è Jane Sentenza e con la partecipazione straordinaria di Pierfrancesco Antistaminico nei panni del saloniere, tratto dall'omonimo romanzo di Aristor Piole. Adattamento cinematografico Pippo Fottisarde. Musiche di Ennio Fischiettone. Regia di Stanley Gubbio. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Il sole brucia alto in quella cosa azzurra che fa da soffitto al mondo. Un cavallo inchiavabile procede al passo sulle polverose strade di una desolata cittadina del Far West. In sella c'è un misterioso pistolero che deve puzzare come l'ascella di uno stegosauro. Ogni cinque passi il cavallo caga un poderoso polpettone di merda. Alle loro spalle la strada è scandita a perdita d'occhio da poderosi polpettoni di merda. Il pistolero smonta di fronte al saloon e accarezza il muso facciale del cavallo.
2: Buono, pollicino, buono. Aspetta qui, pollicino. Non ci metterò molto.
1: In uno scricchiocciare di pellame e piombo, il pistolero sale i gradini del saloon come fosse su Marte e spalanca le porticine sbattacchielle con le dita lerce. All'interno del saloon ci sono i mobili del saloon. Un grosso cartello con scritto «Vietato sputare» e due loschi figuri. Sono Jim e Jane Sentenza, i pistoleri più pericolosi di quel lato del saloon. Nell'aria la tensione si mangia con un grissino. Sottolineo che in quell'epoca nessuno si lavava e c'era puzza di culo, cazzo e fregna nell'aria.
3: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
4: Hai sputato veramente comunque. Mi hai sputato
5: c'è
4: veramente.
5: C'è scritto sputa.
4: Sì, ma mi hai sputato veramente. Il bastoncino addosso.
5: Stanislavski, girati.
4: Ma se mi giro sono sempre
5: ti
4: qua.
5: Ti sputo sulla schiena.
4: Ah, ok.
3: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
4: Ma che cazzo.
3: Mi domandavo proprio quanto ci avresti messo a trovarci. Peccato che fra poco finirai in una cassa da morta.
6: Non avere fretta, fratello. Prima di ammazzarlo, sono curiosa di scoprire se il famoso Nick Manolesbica è davvero bravo con il grilletto, come dicono in giro.
2: Scusa, così si è Pino.
5: Sei Nick Manolesbica, non Nick Faccia Paresi.
3: Rimettiti le mutande, Jay.
5: No, si è capito.
2: Si capisce.
3: Purtroppo, ragazzi, ho avuto questo problema.
5: Finestrino aperto della macchina d'inverno.
3: Rimettiti le mutande, Jane. Non sono venuto fino a qui per sgrillettarti.
7: Che schifo, hai sputato davvero.
3: Voglio solo la mia parte del bottino. Tutto quello che avrai sarà una manciata di piombo rovente nelle budella, Nick Manolesbica.
6: Sì. Dopo che ti avremo ammazzato, conserverò le tue dita e mi ci sgrilletterò quanto mi pare e piace.
1: La tensione è alle stalle. Dita che fremono sui calci delle pistole, primi piani sudaticci, pupille che fanno zig e zag mentre il piscio cola a fiumi sugli stivali. E finalmente inizia la sparatoria.
3: Datemi la mia parte, se non volete che corra all'armaiolo dall'altra parte del deserto a comprare altri proiettili. Col cazzo,
8: Prendi questo.
6: Bastardo.
8: Merda.
1: Mentre la sputatoria si infiamma, ecco rientrare il proprietario del saloon, che non la prende benissimo.
9: Quante volte vi ho detto che non dovete sputare?
8: Ehi, no, calmo.
5: Calmati, nonna.
8: Calmati, bello, calmati.
9: Il cocchiere, non farla tanto lunga.
6: Ehi, bello, non rompere, su.
8: Cazzo, calmati, calmati.
6: Dammi un altro whisky.
8: Calmati.
1: Sconvolto dall'ira, il saloniere si trasforma in un cincischione a vapore e massacra i tre pistoleri.
9: Cincischione.
8: Oh no!
9: Cincischione.
8: Oh cazzo, questo non era il giorno giusto per morire.
9: Cincischione, cowboy.
8: Sapevo che ci avrei lasciato la cotenna in questa fogna di merda.
9: Morirete tutti.
8: Accidenti, ho finito i luoghi comuni sul West.
5: Non riesco a capire se è un cincischione o un sardo che canta.
9: Ah, fai anche lo spiritoso.
8: Anche un leggero accento meridionale.
5: Un siciliano che canta sardo.
9: Hai sputato di nuovo.
5: Chiedo scusa, fa parte del personaggio.
9: Sei finito. Cincischione.
1: Mentre vediamo il cavallo Pollicino cagare al galoppo, fuggendo dalla cittadina divorata dalle fiamme, scorrono lenti i titoli di coda. Io rimango ad osservarvi dall'altra parte dello schermo, con il mio taccuino in mano, in attesa che ripaghiate Mamma Rai degli sforzi profusi per sfornare questo capolavoro. In altre parole, paga il canone, pezzo di merda.
8: Destino crudele. Accidenti.
9: Cincischione. Cincischione.
8: Non è finita qui. Creperai dissanguato dai diritti di sfruttamento di questa sigla.
1: Il cincischione si trasforma in una capture con 90 cavalli e decolla verso lo spazio infinito. Mentre sulla Terra, il cavallo Pollicino continua a cagare, fino a riempirla tutta ed assomigliare tantissimo alla casa di Fabio Alisei. Alla prossima storia incredibile. Ciao stronzi!
10: Ciao stronzi!
11: Lo Zoo di 105.
12: Ace Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
13: Sì, chi è?
14: Commissario, è arrivato il medico legale.
13: No, siamo malissimo.
15: No, ma che è davvero, no?
13: Va bene, grazie, agente comparsa. Fallo entrare. Prego, prego, si accomodi. Dottor Fica di Cane.
16: Oddio, oddio. Commissario, sono sotto grave shock emotivo.
13: Lo vedo, dottor Fica di Cane.
16: Ho eseguito l'autopsia sul catafero della vittima. La donna è deceduta a causa di un colpo di sberla alla nuca. Non ci sono tracce di DNA, ma sono certo che è stato il marito.
13: Si calmi, dottor Fica di Cane.
14: Che bravo.
13: Chi?
14: Sono bravo? Molto bravo, grazie. Ti faccio i miei complimenti.
16: Grazie, ma io è da tanto che faccio la scuola.
14: Cosa hai fatto? Anche tu quell'americana?
16: No, io il Foroni.
13: Sì, dottor Fica di Cane. Sembra una pista promettente. Ne terremo di certo conto, la ringrazio ancora.
16: No, no, no, Smontalbano. Lei mi deve giurare sul suo onore di Un attimo. Commissario che arresterà quel macio virile sciupafemmine e assassino. Me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri.
13: Basta, si calmi, fica di cane, si calmi, si calmi. Sì, chi è? Chi è?
14: Commissario.
13: Sì.
14: È arrivato il marito della vittima.
15: Scusi.
14: Sì. No, come vede sul copione c'è una pausa dopo la E.
15: No, è un errore di battitura.
14: No, perché vedo uno spazio lungo, però non ci sono continui di sospensione. Sì, ho immaginato fosse un...
15: Lei dovrebbe sapere la memoria.
14: Un cambio camera a primo piano.
15: Perché lei immagina?
14: Beh, perché...
15: No, non immagini. Cioè, si attenga.
14: Ho interpretato...
15: Ma perché?
14: Vado avanti.
15: Insomma. Infatti.
14: Commissario, è arrivato il marito della vittima.
15: No, non urli. Non c'è bisogno.
14: Commissario, è arrivato il marito.
15: No, questo è, gli si è sdrogata la mascella. Che c'è?
14: Facevo il duro.
15: Ma non è un duro, duro lei. Ma no, lei lavora.
14: Scuola Clint Eastwood.
15: Che è?
14: Commissario,
15: arrivano della.
14: Li facciamo.
15: Sì.
14: Commissario!
15: Che ne è un Ugo Farinelli.
14: Lo sto provando tutto.
15: Ma non capito, ma non è, lei non deve fare Freddie Mercury. Le faccio
14: un esempio.
15: Chi è? Commissario, è arrivato il marito della vittima. Semplice.
14: Ok, va bene. Commissario, è arrivato il marito della vittima.
15: E vuole due balsen. Sì. Un buffer.
14: Commissario, è arrivato il marito della vittima, il signor Macisto Testosterone.
13: Come si chiama il signore?
14: Gesù.
15: No, Macisto Testosterone.
14: Macisto Testosterone.
13: Come il verso della tigre.
14: No, come il leone.
15: Vabbè, ma lo stesso, è uguale, cioè...
14: No,
13: vabbè, grazie, agente comparsa, fallo entrare. Venga, venga, signor Macisto, si accomodi.
10: No, commissario, preferisco stare in piedi come un vero uomo. Le sedie sono per i deboli, le donne e i bambini.
13: Come preferisce, Macisto. Vengo subito al punto. Mi è giunta voce che lei, pur essendo sposato con la vittima, aveva diverse relazioni sentimentali con varie donne qui in paese.
10: Diverse? Dica pure tutte, commissario. Io me le scopo proprio tutte. A me le femmine mi piacciono proprio tanto assai. Giovani, vecchie, storpie, ignoranti, lurde, sì, mezze morte. Non importa, commissario, io della fica non sono mai sazio. Le prenderei a badilate in faccia tutti i giorni, così. Pa, pa, pa, la fica di qua, pa, pa, pa, la fica di là. Badilate di fica in faccia, commissario, un candiere di fica.
13: Capisco, capisco, e non la biasimo, ma si dà il caso che le stesse voci dicono che sia stato lei ad uccidere sua moglie, proprio perché aveva scoperto i suoi tradimenti.
10: Bugie, commissario, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, commissario, anche se la cornificavo notte e giorno con centinaia di altre donne, io amavo mia moglie, non l'avrei mai uccisa con una forte sberla della mia manona mortalmente assestata sul coppino.
13: Fregato! Io non ho mai detto che sua moglie è stata uccisa con una forte sberla di manona mortalmente assestata sul coppino. Solo l'assassino poteva saperlo. Agente comparsa, arresti il signor Testasteror per l'omicidio di sua moglie!
14: Agli ordini, commissario!
15: Che cazzo si grida?
14: C'è un punto esclamativo.
15: Ok, è piccolo punto esclamativo. Agli ordini, commissario, cioè, risoluto, ma non arrogante, capito?
14: Aglio ordini, commissario.
15: No, aglio ordini. Agli ordini.
14: Agli ordini,
15: commissario. No, però agli ordini, cioè, faccio una crasi.
14: Agli ordini, commissaria.
15: Gli è spuntato una... Perché?
14: Ho un piglio più...
15: Ma perché protende il mento? È protruso. Agli ordini.
14: Agli ordini, commissario.
15: Sì, siamo finiti l'esercito della prima guerra mondiale per i lanzichenecchi. Agli ordini.
10: Dannazur, mi sono fregato con le mie stesse mani una virile maschio alfa. Commissario, sono pronto a firmare una confessione scritta. Ma posso chiedere un favore da uomo a uomo?
13: Certo, di quale si tratta?
10: Senta, mi può far mettere mica per caso in una prigione femminile? Sa, io proprio non so stare senza la mia dose quotidiana di badilata di fica nella faccia. Pa pa pa pa, la badilata nella fica nella faccia. Pa pa pa pa pa, la badilata nella fica nella faccia. Pa pa pa pa pa.
14: Secondo me non sei maschio. Cioè.
10: Ma perché non ti fai i cazzi tuoi però?
14: Non sei proprio macissimo tu,
10: E chi ne sai tu? A me piace proprio la fica dentro la faccia. Pa pa pa pa pa.
14: so.
17: Cioè... Tu non hai avuto la ficca dentro la faccia?
14: No.
17: Pa,
14: vuoi provare? Almeno di 4 anni no.
17: Vuoi provare la ficca nella faccia?
14: No. Però puoi smettere di toccarmi il sedere.
17: Ti sto facendo, tu c'hai la fica?
14: No.
17: Sei sicuro? No. Posso controllare? Faccio un controllo.
14: Quello erano i miei genitali.
17: Sembrava una fica. C'è un grido ridone.
14: Sono dotatissimo.
17: Infatti c'è un grido ridone.
12: Il commissario smonta il bar. Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
22: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
22: Scusi, non sto capendo.
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
24: No, questa volta io ti tolgo.
23: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
24: Prendi la candeggina, Rosario.
25: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
23: Oh no, Brimbelli!
24: Abbiamo vinto, usciamo!
22: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
26: Pronto?
22: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
26: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
22: sì.
26: Che sono andato a puttane.
22: Benissimo.
26: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
22: sì,
26: no?
22: Sì. Ma lei sta a Pavia?
26: Sì.
22: Tutto bene? Si è strozzato?
26: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
22: Guardi,
26: forse
22: vabbè,
26: c'è il sangue. Allora,
22: sì, va
26: signora...
22: Bene. Questo
26: mi ascolti,
22: sì.
26: Ero puttane.
22: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
26: E quella sera c'era uno con la parrucca.
22: Ah.
26: Non vorrei che sia, come si chiama?
22: Don Gaetano?
26: Gaetano?
22: Don Gaetano, sì.
26: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
22: Scusi, lei...
26: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che ha c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma...
23: sangue non c'è nelle feci.
25: Cacciavite Brimbelli.
22: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay.
25: Cacciavite Brimbelli.
22: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse

0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: che ho capito,
0: lo
1: ma per
0: sport
1: telefono
0: alla priorità.
1: Sì, anche sul Rai 3.
0: Su tutto qua.
1: Va bene.
0: Lo sport.
1: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
0: secondo di cane! Cane, c'è il colpo di Bakalov.
1: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bakalov, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono
1: ecco
0: quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
1: Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Niente,
0: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
0: Ma
3: non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
1: Bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo.
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
1: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
6: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
5: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
7: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
8: Tu no invece.
7: Io no.
5: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
8: Sì. Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
8: sì.
7: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
8: Sì. Quando l'anima dove va?
7: Va in cielo.
8: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Col coniglio.
7: Prima di arrivare però c'è un casino.
8: Cioè?
7: Non è che puoi entrare,
8: No. Ah, no?
7: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
8: Sì.
7: La vedono bene, dice,
8: analizzano,
7: dice, ma quest'anima qua in quale corpo c'era? Dice nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
8: Sì.
7: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
8: sì.
7: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo, sulla terra avevi questo culo, e diciamo dove ti avevi.
8: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
7: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
8: belle. Ci sono le macchine?
7: No.
8: No?
7: Ci sono le biciclette. Ah, invece lì devi pedalare.
8: Bianche?
7: Che bianche.
8: Come sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
8: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi.
8: No,
7: sono
8: no,
7: fatte di cazzi.

0: Di cazzi.
1: Lì in paradiso.
2: Rimuori.
1: Rimuori
2: ancora.
1: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni ridi ancora.
2: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. Un mese, due mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
2: Mica la sponda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un cane rimorchio? Ma quella sponda, dai.
2: Cazzo, dici un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
2: Com'è?
1: Lì è più grossa.
2: Ah,
1: scusi, non è più quella lì,
3: è
1: diciamo,
3: una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
2: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
2: Sì.
1: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
2: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
2: Sì.
1: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
0: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
0: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
0: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
2: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
2: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
2: No.
1: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
0: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
2: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
2: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
1: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60...
1: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
0: Nell'aria, sì.
1: Capito?
2: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
2: 12 lingue?
1: Sì, dice, Lishan, Domar, Tomorrow, You Want Less. Poi dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
2: Tutto
1: sei una soava donna.
2: Una soava donna?
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
0: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
0: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
0: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate, quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
4: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Pronto?
1: Ragazzi, vedo stanchi. Pronto, scusi, salve, sono Remo Giramella, sono un regista. Voi siete un maneggio, mi perdoni?
0: Sì?
1: Sì, salve, la chiamavo perché sto cercando un set per fare delle riprese, pagando ovviamente. La sua struttura, in caso nei giorni di chiusura, avrebbe la possibilità di affittarla per fare delle riprese. Sto girando un film.
0: Se vuole venire.
1: Sì, sì, un attimo solo, mi perdoni perché sono sul set, intanto sto girando. Posso dare un'azione un attimo? Gaetano, mi fai entrare il magrebino, glielo picchia nel culo, vai, azione. Perfetto, così. Sì, pronto, mi diceva, mi perdoni, scusi, parla.
0: Gli stavo dicendo, se riesce che a passare un giorno, una sera, sì, vuole lei.
1: Ma scusi, lei dove si trova? In che zona si trova? Mi perdoni, perché io sto chiamando a Raffica perché devo risolvere il problema in fretta.
0: Allora, noi siamo a
1: Brianza. Brianza, sì, un attimo solo. Momento, allora, per piacere, non mi venire subito. Passagli ai coglioni, Giusy, grazie. Una mangiata di coglioni, perfetto. Pronto, sì, sì, conosco, in Brianza, ho girato anche qualcosa.
0: Forza Brianza, sì.
1: Sì, fantastico. Senta, allora, lei quindi ha quanti stalloni ha?
0: No, noi abbiamo cavalli arabi, abbiamo un po' di tutto.
1: Fantastico, perché uno degli attori del film è anche arabo, quindi c'è anche un gioco meraviglioso. Sì, sì, Mohamed.
0: Abbiamo degli arabi grigi, un arabo nero,
1: fantastico.
0: Abbiamo
1: sì.
0: 4-5 arabi.
1: Sono docili questi ragazzi, questi cavalli, sono, scusi, faccio sempre confusione. Sono docili?
0: Pronto?
1: Sì, sì, no, scusi, è il rumore del set perché stanno scopando. Mi dai uno stop per piacere un secondo, grazie. Tieniglielo teso con un pompino, grazie. Sì, sono docili i cavalli, dico?
0: Sì, sono sì. Cavalli che usiamo a fare passeggiate.
1: Perfetto, quindi se io li metto, diciamo, in sfondo come scenografia e faccio la mia azione, i cavalli non si immizzariscono.
0: No, il cavallo
1: sta sereno, so.
0: Non sono i ricchietti, diciamo. Cioè,
1: perché io devo girare un paio di scene di cavalli.
0: Il cavallo lo deve montare uno che deve andare.
1: No, il cavallo sta fermo, non lo monta nessuno. Cioè, la gente che monta è altra. Perché le spiego, io devo girare una scena di cavalca linculando Jessica. È un gioco di parole. È un film hard, un film porno. Quindi praticamente mi fotteranno davanti alla la scena sarà con i cavalli intorno e in mezzo ci sarà Jessica e verrà penetrata analmente da questo Mohamed, che è questo marocchino. So. Quindi è una cosa abbastanza veloce.
0: Guardi, sì. Io adesso non le so dire con precisione. Cioè quando
1: sì. Allora mentre stiamo parlando, scusi, ridò l'azione perché sennò mi siamo mosso l'uccello.
2: Giuseppe, azione, vai nel culo, perfetto.
1: Allora sì, mi diceva, prego.
0: E niente, o che
1: sì,
0: perché adesso io non le so dire quando è possibile passare, capito?
1: Sì, certo, io magari le lascio il mio numero di telefono, lei è il proprietario, no?
0: Sì.
1: Lei fa un attimo di valutazione, così fa anche un mezzo preventivo, ci sentiamo telefonicamente. Tenga conto, nella truppa abbiamo il ragazzo del Maghreb che fa la penetrazione anale, abbiamo Jessica, abbiamo due ragazzi di truppa, siamo in 5-6, non è che siamo in tanti, anche per le regole Covid. Siamo tutti tamponati, tutti Green Pass. Lei mi dispone soltanto i cavalli a cerchio, in modo che in mezzo metto al centro pecorina Jessica, faccio la mia anale e poi siamo a posto, insomma. Le do quello che le devo dare. Guardi, penso saranno 2 ore di lavoro, niente di più. Di solito Jessica squirta in un quarto d'ora, però vediamo.
0: Dai, le faccio sapere.
1: Allora, le do il mio numero, si segna un attimo il mio numero. Non ho modo di segnarlo, vuole che le mando una mail io?
0: No, aspetti che adesso scendo dal furgone e prendo la...
1: Sì, certo. Intanto io vado avanti un attimo con le riprese.
0: Sì.
2: Giuseppe, allora adesso ti fai leccare i coglioni. Perfetto, così. Ma sei già venuta? Giusy, sei già venuta? Ti vedo che sei bagnata. Dategli un'asciugata alla figa, per piacere. Ok.
0: Mi
1: perdoni, perché mi è venuta l'attrice nel frattempo. È un disastro. Sì. Allora, io sono Remo Giramella.
0: Sì.
1: Quello che fa andare la cappella, che è un po' il mio nome, diciamo, la mia frase top. Allora, 335
0: okay.
1: 71 13 461. No, ecco, non mi chiami il pomeriggio perché sono dentro con oggi ho due culi e un paio di orali. Va bene?
0: Okay.
1: Grazie. Ho parlato col signor, mi perdoni?
0: Io.
1: Grazie, Remo Giramella che fa andare la cappella. Salve, arrivederci. Salve.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai,
4: dai.
5: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
7: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, è tuo simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quello di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
10: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: Ti fai preso per il culo.
10: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli, hai 3 giorni che stanno licenziando, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
8: Passa Alberto.
10: Alberto, Alberto, scusa, sono fatto, aspetta lì.
9: Licenziato!
8: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto, farmacia?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Come?
2: Col Covid-19 e praticamente l'ho curato.
3: Sì, bene, e allora?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bene.
2: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
3: Grazie.
4: Al maggiore?
2: Sono a casa col Covid.
4: Come, mi scusi?
2: Sono a casa col Covid.
4: Eh sì, e quindi?
2: Ho il Covid-19.
4: Ok.
2: E praticamente l'ho curato.
4: Ok.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Arrivederci. No, va bene.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
5: Come?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che cosa?
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade.
5: Ah, e ma che sei tu, scusa?
2: Santino.
5: Sì.
2: E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
5: Ma senti, ma per caso hai sbattuto la testa?
2: Metodo Santino.
5: Hai sbattuto la testa, dico, per caso.
2: Con il Covid.
5: Ah!
2: Covid è stato sconfitto.
5: Ma qua non c'è Davide, capito? Qua non abita nessuno Davide. Qua a chi c'è?
2: Con un grande Davide prodotto qua. Di Pablo Escobar.
5: Non c'è Davide, diciamo. Davide qua, hai capito? Davide qua non c'è. Ancora fisco, ma a chi c'è le pecore?
2: Sono a casa col Covid.
5: Ma che mi conta a me se te ne sei, se ne vai a casa con Davide? A me non mi interessa niente.
2: Col Covid-19?
5: Non lo so, qui se abita il numero di 19. Guarda, ancora sì.
2: Praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però

0: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Col Covid-19. Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
1: Cosa hai curato?
0: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, baffo! Metodo Santino, col curato il Covid. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che...
1: Sei un figlio di puttana.
0: Covid è stato sconfitto.
1: Puttana.
0: Un grande prodotto di Pablo Escobar.
1: Sei un
0: grande botta.
1: Di puttana.
0: Un Big Bang, diciamo. Una grande botta.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
0: Una grande botta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Ben ritrovati a Colpo grasso! Il programma... un momento! Ma questa musica non è quella giusta!
3: Questa è più bella, dai muoviti, che non ti rimane ancora tanto da vivere.
2: Ok, ok! E allora ricominciamo! Vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa una sega se ti metti i carciofi nel culo! Se ti piace incularti le pecore! Se sei nato storpio, prego! I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta con i soliti volti perfetti della TV! Ci piace l'inclusione! Applausi! Ma va pisciato oggi! Allora facciamo entrare il primo contorrente! Che si chiama...
4: Ya, salve, sono Upert!
2: Ma che porca la straminchia! Sandali, i calzini, pelle scottata e un cappello biondissimo! Sei culattone, eh?
4: No, sono tedesco!
2: Un crocco bastardo figlio di un booster! Allora, stai facendo riscaldamento per invadere la Polonia, porco maledetto!
4: Ya, è molto razzista questa affermazione! Noi tedeschi non siamo tutti nazisti!
2: Ah, no!
4: Certo che no! Non tutti! Ma io sì! Hai! Supremazia di razza ariana! Spiel Krauti! Pirra! Le sbracce schwagen sfagin poi!
2: Non mi sono beccato una pallottola nel culo in Normandia per vedere questo! Tornatene a Norimberga! Figlio di Troia!
5: Come 43!
2: Papà! Abbiamo vinto per la seconda volta! E a sto giro non è morto Benigni! Applausi! Fate entrare le

0: Forza, bastarde grassone! Fuori dalla minchia! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente! Questo è speciale! Come direbbe Venditti! Fanculo il nepotismo! Vi presento mio figlio! Che carino! Sta per dire la sua prima parola!
1: Papà, ho 37 anni, sono balbuziente e tu sei stato uno stronzo. Questa battuta non fa più ridere.
0: Troppo forte quel m***oide di mio figlio! Allora, sei pronto a giocare? Ops! Mi è partito un colpo! Avevo lasciato sbadatamente il mio AK-47 ancora carico e puntato su di lui! Beh, Giorgino è morto! Applausi! Comunque, gli ho fatto un favore! L'avevo detto ai tempi che era meglio abortire! Di nuovo applausi! Pisciato oggi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Aio, hello, buongiorno, sono Gennaro, buongiorno!
0: Uno strafottuto napoletano! Ecco cos'era questa puzza di sacco del viola!
2: Oh, ma si na capi cazzi, chi temo, ma che sfacci? Ma ancora oggi a parlesti stereotipo con appena pulitane a munnezza!
0: Uè! Qui abbiamo un Gigi D'Alesso che ha finito le medie! Quante parolone colte! Hai studiato tra uno scippo e l'altro?
2: Ma va fa mocca che la grande bucchine mamma doi, sti volendone bastard, sempre sti stereotipi, questo razzismo velato, sempre a dire che noi napoletani siamo tutti ignoranti e camurristi.
0: Perché? Non è così?
2: Eh certo che no! È solo po' tempo che mi stai facendo perdere, da già spara a mocche, capito? Me merda, chiedami scusa, me merda!
0: Accidenteccio! Il bastardo terrone ha cacciato fuori il ferro! Chissà se è suo o l'ha rubato! Applausi!
2: Ma che cazzo dici? Oh, ancora che mi pigli per culo, guarda che ti sparo!
0: Non credo che tu abbia le capacità mentali per premere il grilletto! Testa di pastiera!
2: A fa mocche, strunzo, muore!
0: Aveva puntato la canna verso se stesso! L'avevo detto che era un terronaccio ignorante! Che grandissima puntata! Quanto mi piace essere me! Ci vediamo alla prossima puntata di Colpo Grasso! Applausi!
3: Colpo Grasso!
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105. Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
1: Giampirlo era un ragazzo che commetteva grossi errori.
2: Giampirlo, passami il coltello.
3: Subito, tieni!
2: Ma cosa cazzo?
3: Oh cazzo, l'ho ammazzato! Che grosso errore!
1: Sì, un ragazzo che commetteva grossi errori.
4: Giampirlo, non venirmi dentro, mi raccomando.
3: Oh merda, ho commesso un altro grosso errore. Ma perché? Perché commetto sempre grossi errori? Perché?
5: Figliolo, prima di tutto, scia sbirre, visto passare sbirre.
2: Ma vada tuono, me lo fai un autografo? Allora, hai ragione, scusa, non si usa più il selfie.
5: Ehi.
2: Scusa, è partito il video?
5: Lo vedi?
2: Sorridi?
5: Lo vedi? Nell'immagine riflessa lo vedi che non sono Batantuono, no?
2: Infatti non è più la barba, ma è per un nuovo film, vero? Metti le dita così. Oh!
5: Non le metto le dita così.
2: Fai
5: non
2: la bocca.
5: Lo faccio. Oh. Te ne vuoi andare?
2: Cazzo, è venuto mosso.
5: Vai via!
2: Te la meni!
3: Oh, Gesù! Commetto sempre grossi errori e me ne accorgo troppo tardi. Cosa mi consigli?
5: Ma è ovvio, vuoi un po' di bamba, vuoi farti un popotto, vuoi fare un popottino?
3: Ma io non voglio la bamba, voglio poter rimediare ai miei grossi errori, ne faccio tanti ogni giorno, che cazzo.
5: Beh, allora sei fortunato, sei fortunato. Scusa, sono un po' così perché il Ramadan non mangio da tanto tempo.
2: Scusa. Sei figlio di Dio, tu?
5: Sentite, allora, sei contento di fare entrare degli estranei nel set mentre stiamo girando?
2: Un poco, io sto frattando tutti.
5: A parte il fatto che sei la stessa persona di prima, ti ho già detto che lo sono io.
2: Porca miseria, mi hai sgamato.
5: Sei tu!
2: Vestito!
5: No!
6: Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti...
7: Abbiamo capito!
3: Ma è proprio quello che stavo cercando! Grazie Gesù, grazie! Vado subito a comprare Rewindo, bello Rewindo!
1: Da quel giorno la vita di Giampirlo prese una nuova piega.
3: È il mio primo appuntamento al buio! Spero di non fare cazzate!
4: Giampirlo, piacere, Susanna!
3: Piacere! Mio, piacere mio!
4: Ma che schifo!
3: Rewindo!
4: Piacere, Susanna!
3: Piacere, Giampirlo! Ce l'ho fatta!
1: Poter rimediare ai propri errori gli cambiò la vita.
3: Rewindo!
1: Una vita di merda diventata improvvisamente perfetta, fino a quel fatidico giorno.
3: Ah, bella partita di calcetto, ragazzi! Ora vi faccio la doccia! La saponetta? Certo, la raccolgo io!
7: E io angulo!
3: Piacere, Giampirlo!
7: No, io angulo te!
3: Inguli me? No, io non angulo!
7: Sì!
3: Io angulo no!
7: Angulo!
5: Le window!
3: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
7: Io angulo!
3: Piacere, Giampirlo!
7: No, io angulo te!
3: Tu inguli?
7: Ah!
3: Inguli me?
7: Angulo.
3: No, angulo me!
5: Rewindo!
3: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
7: Io angulo!
3: Piacere, Giampirlo!
7: No, io angulo te!
3: Inguli me?
1: E vissero felici e inculati per sempre.
8: Rewindo.
0: Black Mirror. Lo schermo negro.

0: Zodi 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace bucarti, succhiare i c***i o leccare le suole. Non ci interessa nemmeno se questa è la musica di Ok il prezzo è giusto. Fanculo la SIAE e viva l'inclusione! Applausi! Mauro Picciator! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...

0: Strapporcala bastarda! Il genio delle tartarughe di Dragon Ball!
1: In realtà sono un monaco Shaolin. Pratico le arti marziali come forma di struttura dell'equilibrio del corpo e dello spirito.
0: Ho capito! Voi siete quelli che non possono muoversi mai, né? Tipo, se adesso ti tocco le palle, devi stare immobile, eh? No! Scemo! Vero? Vero?
1: No, quelli sono i soldati di Buckingham Palace. Noi siamo quelli che fanno kung fu.
0: Minchia! Che acrobazie! Sembra Matrix! Vediamo un po' se funziona! Oh cazzo! È morto! Pensavo l'avrebbe schivata! Applausi! Fate entrare le ragazze!

0: Forza bastarde! Fuori dai maroni, che continuiamo con il prossimo concorrente!
1: Yo yo, what's up? Sono DJ Ferramenta, yo!
0: Fermi tutti! Quanti anni hai?
1: Ne ho 52, yo, bella, oh!
0: E non ti vergogni a fare quel gesto con le dita! A tenere il cappellino e vestirti con questi felponi!
1: Yo, yo, ma io sono un rapper, oh! Appena chiuso il mio ultimo album ho fatto disco di latta, oh!
0: Ma vai a cagare!
1: Oh, sono già in lista per fare la serata all'oratorio di Busto Garolfo, oh, minchia!
0: Ma trovati un lavoro vero invece di campare di pane e fantasia! Boomer!
1: Cioè, zio, tu che dai del boomer a me? Ma se ci avrai 90 anni, oh, minchia, guardati. Minchia, ti sei appena fatto un hater, come sei boomer. Sei troppo gringe, pure ruggine. Minchia, senti come rappo. Cazzo mi dai del boomer? Tu c'hai 90 anni e anche...
0: Che succede?
1: Aia, il braccio...
0: Stai avendo un malore!
1: Il braccio intorpidito!
0: Beh, forse adesso che è morto qualche disco lo venderà! Applausi! Paolo Pizzaboy! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno, sono Giacomo Repetti.
0: Uè, che nome d'aristocratico! Cosa fai nella vita?
2: Allora, sono laureato in filosofia matematica, ingegneria nucleare, galattica e sto chiudendo la tesi per quella in biospiritualità psicologica linguistica.
0: Quindi, in sostanza, lavori da Burger King!
2: sì.
0: E lo credo bene! Il mondo ha bisogno di muratori!
2: Sì.
0: Mica di secchioni del cazzo che non hanno mai visto la fica! Svegliati!
2: Scusa, ma se tutti ragionassero come te, saremmo ancora nell'età della pietra. È sempre la solita storia. Il mondo va avanti... Ma voi vecchi bastardi rimanete indietro e non capite un cazzo.
3: Se solo ci fosse un po' più di spazio per i giovani.
0: Ma non mi rompere il cazzo, Albert Frankenstein! Piuttosto, portami un Big Mac!
2: Ma scusi, ma quello è del McDonald's.
0: Caspita, mi correggi pure. Si vede che sei laureato in stroccazzeria. E porca, ora vedi di andare a fare in culo. Applausi. Grandissima puntata! Ci vediamo alla prossima! Oro piccato!
4: Colpo grasso! Welcome to the
5: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Nazionale! Ciao miserabili, come va la vostra vita da pezzenti? Mica come la mia! Oh, pensate che ho queste belle mammellone che guadagnano più di me, ormai hanno vita propria. Guarda il capezzolone, guarda come ti imbambolo. Oh, quante notizie del cazzo che io continuo a darvi e voi le bevete tutte. Scemi, sono la vostra Barbarona. E voi sapete che io ho sempre un inviato meraviglioso, ovviamente. Non posso neanche più dire che sei omosessuale, tu sei fluid gender, giusto inviato? Sei fluid gender?
1: No, mi chiamo Carmelo!
0: Sì, Carmelo, ma tu non sei né etero né omosessuale, sei fluid!
1: Che cosa vuol dire?
0: Che sei tutto, ti piace maschio, femmina, animale, tutto!
1: Sì, mi ficco anche con retti gelato in culo!
0: Bene, cari amici, benvenuti a questa puntata di Sbomeriggio Live. E oggi, signore e signori, anzi, così, perché non possiamo più dire maschio o femmina, abbiamo un ospite d'eccezione, tradotto dal nostro famoso doppiatore, il presidente russo Vladimir Putin!
2: Ciao a tutti, ciao. Scusate, io non parlo assolutamente italiano, nonostante mi sia chiavato metà delle vostre subrette grazie a Silvio. Però non è... ringrazio il vostro doppiatore, bravissimo, mi
0: sì,
2: hanno riferito.
0: Sì. Senti, intanto scusami, hai gli occhi così vicini che lacrimi mono.
2: No, in realtà è un occhio solo, guarda, ti faccio vedere. Io sposto questo lembo di pelle che mi sono fatto costruire perché io sono polifemo in parte.
0: Ok,
2: è un allora, unico occhio, io ho disegnato due pupille sul bianco.
0: Vladimir Putin, sei nato nel 52, sei un ex politico, ex militare, ex funzionario del KGB russo.
2: Ex essere umano anche.
0: E sei stato anche primo ministro della Russia dal 99 al 2000.
2: Sono stato anche ex centravanti della Juventus.
0: No.
2: Sono stato anche ex conduttore di Bim Bum Bam prima di Bonolis.
0: No.
2: Sono stato anche l'ex proprietario della Barilla, quello che fa la pasta.
0: No,
2: ex campione di Formula 1 anche.
0: No, mai.
2: Sono anche stato ex vincitore di Sanremo del 2022, che ancora si deve tenere.
0: Pensa.
2: Diciamo che io ho la capacità di fare un sacco di cose e diventare ex.
0: Ecco, senti, una domanda. Sei arrivato al tuo quarto mandato non consecutivo, comunque la quarta volta che
2: la gente mi ama.
0: No, ti sei auto e hai fatto una legge in modo che tu non possa.
2: Ma perché io ci tengo il popolo, siccome io capisco che le indecisioni comunque ti distraggono, ho detto, minchia, queste persone indecise, faccio una legge che li fa stare tranquilli, che io rimarrò per sempre finché non muoio.
0: Si chiama dittatura questa.
2: Proprietario del mondo.
0: No, questa è dittatura.
2: No, si chiama aiutare le persone a decidere la cosa giusta. Per me la cosa giusta è che io comando e loro ascoltano.
0: Vabbè. Senti Vladimir, allora sei stato in Italia tante volte e...
2: Sì, ho bevuto del sangue buonissimo.
0: No.
2: In Piemonte, credo fosse, era una vergine.
0: E hai avuto tra l'altro una grande amicizia con il nostro ex presidente del consiglio Silvione, insomma, hai avuto...
2: Che grande persona.
0: Che senso? Avete...
2: È una persona fantastica, meravigliosa.
0: Bene.
2: Fatto mangiare certi bambini.
0: No.
2: Deliziosi.
0: Senti,
2: nella gallura li cacciano, credo.
0: Allora, c'è sempre stato questo odio tra la Russia, l'Unione Sovietica ai tempi, e gli Stati Uniti d'America.
2: No, non è possibile, odio non ce ne può essere, perché qualsiasi cosa odio è già morta.
0: Bene.
2: Al massimo ci può essere un minimo di non rispetto.
0: Ecco, tu eri a favore, eri amico di Donald Trump.
2: Il fantoccio di plastica era meraviglioso. È stata la mia più grande invenzione dopo l'acqua.
0: Non l'hai inventata tu l'acqua, scusa.
2: Ah no, adesso non ho inventato io l'acqua.
0: No, non l'hai inventato.
2: Adesso ti dimostrerò che io ho inventato l'acqua. Guarda, c'è questo mio collaboratore. Oh, è vero che ho inventato l'acqua?
3: Io.
2: Hai visto che ho inventato l'acqua?
0: Ma è un sottoposto che lei probabilmente paga.
2: Ma siamo già due persone che dicono una cosa contro una sola che dice il contrario.
0: Va bene, io non voglio contraddirla.
2: Ma lo dovresti fare per la tua salute.
0: Giusto. Donald Trump quindi era un suo amico, insomma.
2: Potresti tenere in mano questa siringa di polonio, per piacere?
0: Per che cosa?
2: Intimidazione.
0: Ecco, cosa ne pensa invece dell'attuale presidente degli Stati Uniti?
2: Babbo Natale, senza barba.
0: Joe Biden, cosa ne pensa?
2: Ma cosa devo pensare? La stessa cosa che si pensa degli elfi degli alberi, le stesse cose che si pensa alle farfalle che sono parenti che ti vengono a trovare. Che è una cosa inventata, è un'entità, non esiste Biden. Biden è un vestito a cui hanno appiccicato un volto di gomma. Dietro ci sono 5 o 6 parlamentari che lo muovono con dei cavi.
0: Senta, ma girano voci nel dark web?
2: Io non le ho sentite, quindi non esistono.
0: Ecco, ma che lei praticamente ha voluto creare il suo vaccino durante la pandemia, ma che ne ha vaccinati pochissimi perché lei dice che voi siete così forti che il Covid ve lo suca. È la verità?
2: Minchia, a me mi ficca anche un dito in culo mentre me lo mangio.
0: Non ha proprio...
2: Il Covid non esiste.
0: Non esiste, ho capito.
2: Covid non esiste, non esistono i cinesi.
0: No, cinesi non esistono.
2: Cinesi non esistono.
0: Ma non avete fatto anche un accordo?
2: Ti dico che i cinesi non esistono, vuoi vedere? Esistono i cinesi?
3: No.
2: Hai visto che non esistono i cinesi?
0: Ma è lei che sta...
2: Siamo in due che la pensiamo diversamente da te, quindi siamo la maggioranza, i cinesi non esistono.
0: Va bene. Senta, che cosa hai in mente quindi adesso che è di nuovo presidente?
2: No, prima di tutto vado ad ammazzare qualcuno, subito, appena esco da questo studio, strangolo la prima persona che mi capita davanti perché sono particolarmente nervoso.
0: Ecco, lei ha sempre avuto questo modo di fare da
2: ti dispiace se mi mangio un bambino?
0: No, guardi, se può evitare in studio la ringrazio.
2: Ah, ma non sporco mica, me lo ingoio dritto, è quasi feto, è piccino, sarà 1,5 kg.
0: No, non si può, no.
2: Niente, va bene, mi tengo questo spuntino.
0: Quali sono i piani, i progetti per il futuro della Russia?
2: Ammazzarvi tutti e inguarmi tutte le vostre mogli, tutte. Me le faccio tutte qua.
0: Senti, cosa ne pensa dell'omosessualità? Un'altra domanda, sì. Allora, senta, signor Putin. Metti i grilli lì.
2: Anche il silenzio, il nervoso.
0: Senta, cosa vuole dire, visto che tanti americani ci seguono, questo è uno dei programmi più seguiti dagli imbecilli di tutto il mondo, cosa vuole dire agli americani che minacciano una nuova guerra fredda nei vostri confronti?
2: Dai, ascolta, dai. Che cosa ci devo dire a questi americani, americanski? Americani miei, americani, non ci può essere una guerra anche perché voi non esistete.
0: Ah, pure.
2: Non esiste l'America, non esiste la Cina, non esiste niente.
0: Grazie, signor Vladimir Putin, presidente della madre Russia.
2: Okay. Adesso mi posso picchiare col cameraman?
0: Perché, mi scusi?
2: Così, giusto per spavalderia, ho voglia di pestarlo.
0: Va bene, prego, arrivederci, grazie.
2: Dai, sotto, tutte e due, dai, venite.
0: Ma li ha uccisi tutti e due?
2: Pensa, non mi sono neanche alzato dalla sedia. È una violenza incredibile.

is Mega Man. Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: La sterenata dello Zoo di 105.
3: È solo una canzone per

0: break. Ciao Zo, vi amo e questa è la cosa più importante. Vorrei, se possibile, dedicaste una sdrenata alla mia compagna Sara. Qualche mese fa le ho chiesto di sposarmi. È morta dalla felicità, la amo. Lei è dolcissima, super coccolona, un culo pazzesco, ma è una grandissima rompiballe. Quando parte a parlare non si ferma manco a morire. Soprattutto odio quando parla mentre sto giocando alla Switch. Ditele di parlare meno e farmi più soffocotti.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, Sara, sì. Sei tu, giusto?
1: Sì, con chi sto parlando?
2: Io sono Break dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tu, non so se vi siete sposati già o se vi state per sposare. Samuele, comunque, mi ha dato,
1: sì,
2: il tuo numero perché...
1: Oh mio Dio, sì.
2: Mi ha detto, fai una dedicata alla mia futura moglie.
1: Certo, una sderenata.
2: Una sderenata,
1: sì.
2: Esatto. La vuoi ascoltare? Numero perché...
1: Oh mio Dio, sì.
2: Mi ha detto, fai una dedicata alla mia futura moglie.
1: Certo, una sderenata, sì.
2: Esatto. La vuoi...

0: allegria.
1: Oddio, allegria.
2: Ti è piaciuta la canzone?
1: Tantissimo.
2: Intrista di amore, insomma, quando vi sposate e tu giocai ai videogiochi, insomma, sai cosa devi fare.
1: Ovviamente.
2: Gli vuoi dire qualcosa? Gli vuoi dire qualcosa, Samuele?
1: Certo, ci vediamo stasera.
2: Ma mandatemi la bomboniera in radio con due paste, pub, con fè. Va bene. Ti mando un abbraccio. Ciao.
1: Anche io. Ciao, grazie. Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo Grasso!
1: Benvenuti a Colpo Grasso! C'è sempre la cazzo di musica di Ok, il prezzo è giusto!
2: È più bello, Umberto, vai avanti!
1: D'accordo! E allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa nulla se sei di sinistra, destra o giù ci c***i! Gli amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Viva l'inclusione! Applausi! Avrò picchiato! E facciamo entrare il primo concorrente!
3: Buongiorno Umberto, è un piacere essere qui.
1: Ehi! Radiolina! Che cazzo c'hai sul collo? Una spada laser!
3: È la macchinetta per parlare. Ho subito un intervento alle corde vocali.
1: Dai, da Punk! Porca troia! A Punk e gli effetti! Tipo le vocine! Il riverbero?
3: Non sono mica un pakistano che vende i microfoni con gli effetti.
1: Dai, cinga! Ti do 10 euro per due rose se ti levi dal cazzo!
3: Lei è veramente un mostro di merda.
1: Ascolta, Alexa! Vai a fare un culo!
3: Ok.
1: Applausi! Fate entrare!

0: Massone Scureggione! Via dal cazzo! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente, che si chiama...
1: Ciao a tutti, sono Antonia!
0: Vacca la bastarda! Quanto minchia sei alto, Avatar?
1: 2,45 metri e soffro di gigantismo!
0: Porca troia! Vieni a casa mia a pulire sopra gli scaffali? Eh? Applausi!
1: Ah sì! Me lo dicono sempre!
0: Uè, ma giochi a basket? Eh? Applausi!
1: Sì, ok, ma adesso basta, eh?
0: Uè, zizzulone! Ma è vera la regola della L? Eh?
1: Purtroppo è vera anche quella!
0: C'è il cazzetto, eh?

0: Apple! Cazzetto!
1: Sì, ma fa male questa cosa, eh?
0: Cazzetto!
1: Ma basta, eh? Ma basta!
0: Uè, ma dove vai? Aspetta! Ma figa, non si può più scherzare, oh! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno a tutti, Aug.
0: Uè, che pelle rossa! Ti sei addormentata nella lampada? O sei imparentata con Carlo Conti?
2: Sono una nativa americana, quelli che voi erroneamente chiamate indiani.
0: Indiani? Tipo quelli che puzzano di curry e fanno i balletti per ogni stronzata che succede.
2: No, quelli sono i veri indiani, quelli dell'India. Io sono americana.
0: Ho capito! Quelli che hanno i casinò!
2: Esatto, quelli. Ma non tutti hanno un casinò.
0: Ah, no?
2: Non tutti, ma io sì.
0: Ed è vero che mi venderesti l'attività per un sassolino?
2: Quella è una brutta storia che ci portiamo dietro da quando voi uomini bianchi veniste nella nostra terra, invadendoci e privandoci della nostra libertà. Definendoci selvaggi, eravate convinti di poterci raggirare con delle squallide truffe. Ma noi non ci facciamo più fregare.

0: Mi hai asciugato le palle, Pocahontas! Se non vuoi barattare le tue terre con un sasso, ti faccio un'offerta migliore!
1: Tipo?
0: Due sassi!
1: Accetto!
0: Il vecchio Umberto ha ancora un grande fiuto per gli affari! Troppo facile con questi sporchi selvaggi! Che grande puntata! Applausi! Ci vediamo alla prossima!
2: Colpo grasso!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lerce? Lerce! Hanno suonato! Forza!
2: Mi scusi, signore! Mi si sono attaccate le palle al freezer!
1: Ma Lerce! Quante volte ti ho detto di non infilare la sberla lì dentro? Dai, c'è anche del cibo, ma scusa!
2: Mi scusi! La prossima volta glielo infilo in bocca, signore!
1: Ma Lerce, ancora in questi modi, eh? Cos'è? Hai fatto le scuole a Bari da piccolo? Dai! Staccati e vai ad aprire la porta, su!
2: Subito!
1: Allora chi è?
2: È quel ciccione di merda di feste!
3: Ehi, ciao Gomez!
1: ma ciao Fester, vieni pure! Non badare alle parole di quel maleducato di Lerch! Sai, ha fatto le scuole a Bari da piccolo, sai?
3: Sì, avevo sentito, non ti preoccupare, Gomez!
1: Beh, come mai sei qui, dimmi?
3: Sono venuto per ricordarti che l'altro giorno era la festa di tutti i santi, E come tu ben sai, i santi, per essere santi, devono essere tutti defunti!
1: Ma certo che la conosco, Fester! Beh, dai, dimmi, avevi in mente qualcosa da fare per festeggiare?
3: Sì, Gomez, una cosa tranquilla, però. Che ne dici di andare al cimitero a trasformare i morti in santi?
1: Ma è una cosa meravigliosa, Fester! E poi potremo anche realizzare il mio più grande sogno!
3: Il tuo sogno? E quale sarebbe?
1: Beh, fin da bambino il mio sogno era quello di profanare la tomba di Yurikeki. Sai,
3: Gomez, se non sbaglio, Yurikeki non è morto.
1: No? Beh, è un vero peccato. Mi sarebbe piaciuto tantissimo mozzargli gambe e braccia per usarlo come water, sai, cagandogli nel cranio.
3: Sarebbe fantastico, Gomez.
2: Signore, se non avete bisogno di me, io andrei di là a scoparmi le mani.
1: Lerce, io sinceramente avrei un po' fame. Tu, Fester?
3: Sì, pure io avrei un certo languorino.
2: Vai, ditemi quello che volete e io ve lo filo in bocca.
1: Fai così, Lerce. In cantina ci sono quel gruppo di baresi che ho ammazzato ieri. Mozzagli le orecchie e facci due piatti di orecchiette con le cime di rapa. Dai, su! Forza!
2: Subito, signore! Nel frattempo vi lascio due bicchieri di champagnino.
1: Ma grazie, Lerce. Beh, allora in alto i calici per la festa dei santi, Fester.
3: Cin cin, che buono questo champagnino, Gomez. Aspetta. È proprio buono,
2: Mi sono permesso di pisciarci dentro.
1: Ma Lerce, cazzo. Questo è troppo, Stasera dormi giù nelle cantine con i baresi morti, Chiaro?
3: Hai fatto bene a pulirlo, Gomez. Hai fatto proprio bene.
1: Figa. Vabbè, dai, cambiamo discorso. Torniamo alla roba dei santi. Anzi, stavo pensando una cosa, Fester.
3: Dimmi, Gomez, sono curiosa.
1: Ma hai notato che non esistono santi di colore?
3: Sì, Gomez, è vero. E come mai?
1: E perché per diventare santi non bisogna fare l'amore per tutta la vita. E i negri non ci riescono, Fester.
3: Non possono fare l'amore di nascosto senza dirlo a nessuno? Tanto sui paradiso mica possono saperlo, no?
1: Sì, ma il problema è che quando i negri fanno l'amore gli diventa la faccia tutta rossa. La faccia diventa rossa, capito? E quindi quando vanno in paradiso lo capiscono subito che hanno scopato.
3: E come mai a quelli di colore gli viene la faccia rossa quando fanno l'amore? È per lo sforzo e la passione che ci mettono?
1: No, Fester, è per via dello spray al peperoncino.
4: Lo Zoo di 105.
5: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
6: Complotti complottosi!
5: Era il 2024, quando nelle tavole calde apparve un hamburger che sembrava un hamburger, ma in verità non era un hamburger.
7: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni e tutti dicevano fosse un hamburger, ma io non ci credevo e mi son detto: E se fosse un'astronave?
5: Stiamo ovviamente parlando degli hamburger vegani. Tutti sanno benissimo cosa sono gli hamburger, ma non tutti sappiamo cosa sono i vegani. Oggi scopriremo dei misteri inquietanti che stanno alla base del loro complotto.
7: I vegani, come suggerisce il nome, sono degli alieni provenienti da Vega. Negli anni 40 hanno creato un insediamento sul nostro pianeta per controllarci e creare dipendenza, chiamato Las Vegas, che vuol dire proprio gli ultimi di Vega.
5: Ma perché controllarci? Le intenzioni di questo popolo sono ostili? Sono pacifici come dicono di essere? O sono dei merda?
8: I vegani sono degli estremisti animalisti. Non mangiano nulla che non sia di provenienza animale. Parlano con gli alberi e comunicano telepaticamente con i vegetali. Dicono di essere super amanti della natura. Ma qui si crea la prima incongruenza.
5: L'incongruenza di cui parlava il nostro testimone erudito è il risultato delle seguenti analisi. Secondo i dati del noto premio Nobel, i rutti e le scoregge delle mucche contengono un grosso quantitativo di metano, per non parlare dell'immenso inquinamento ambientale prodotto proprio da Las Vegas.
9: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Il metano è un gas estremamente dannoso per il clima e ste vacche scorreggiano ogni giorno, allargano il buco dell'ozono di un botto ogni giorno. Per non parlare di Las Vegas, anche lì ci sono le vacche che allargano il buco di un botto.
5: E non sono solo le vacche ad emettere gas inquinanti. Anche maiali, cavalli, cani, delfini, tonni e salmoni affumicati. E questo è il principale motivo per cui noi mangiamo tutta la fauna esistente. Restringere il buco dell'ozono. È palese.
10: Che poi, non è un mistero che il cambiamento climatico sia in atto. Guardate, già solo tutte ste piogge, sto caldo. Che poi, non è tanto il caldo, è l'umidità. E l'umidità, no? Ormai non si sa più come ci si deve vestire. Non sono più le stagioni, non c'è più la stagione, non c'è più la mezza stagione di una volta. E una volta qui era tutto prato, era tutta campagna. Per questo è giusto mangiare la carne, soprattutto dove vanno i camionisti. Lì si mangia bene, no? Che poi, oh, la crisi è crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni.
5: Quindi qua si crea il quesito. Se i vegani sono così attenti al cambiamento climatico, perché lo stanno manipolando?
11: Sono stato a cena con un amico vegano che mi ha portato a mangiare carne stampata e ci hanno messo solo 2 ore a stamparmi la bistecca. Quando ci è arrivato il conto di 200 euro a testa, lui ha chiesto lo sconto e giustamente il napoletano alla cassa rispose: «Mi spiace, combà, oggi le mani legate!» E lui esclamò incazzato: «Siete proprio una razza di merda, vi sterminerei tutti!» Ora io non so se intendesse i napoletani o proprio l'umanità tutta.
5: Purtroppo la risposta vi scioccherà. Siamo qui a confermare che il suo amico intendeva proprio l'umanità tutta.
12: I vegani sono soliti a parlare coi cani, slinguazzare coi gatti, bere il caffè coi fenicotteri e poi non perdono mai occasione per ribadire il fatto che sono vegani e soprattutto dire che stanno meglio con gli animali. Gnè, sono vegano di qua, sono vegano di là, ma vaffanculo, va!
5: È tutto palese, no? No? Ancora non ci siete arrivati. Ascoltiamo allora la testimonianza chiave di una ex appartenente della loggia vegana di Las Vegas.
13: Ogni venerdì ci incontravamo al ritrovo segreto, la stalla del capo cerimonie, rigorosamente vestiti con tonache fatte di plastica riciclata e ovviamente senza niente sotto. A turno venivamo chiamate per entrare nella sacra stalla del toro da monta. Ci dava pesante il sacro toro, oh come ci dava pesante, ed era molto appagante. Wow! Che cazzone!
5: Non siamo certi che abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone. Però ormai ci sembra ovvio. I vegani controllano il clima attraverso la geomanipolazione degli zombie che sforna Las Vegas.
14: È tutto abbastanza palese. I vegani coi loro vizi, la perdizione, il sesso, il Satan e i loro occhi azzurrissimi e quei cazzo di casinò. È ovvio, sono dei merda.
5: Proprio così. I vegani sono dei merda. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
15: Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas!
4: Radio 105.
16: Zoom.
0: is a zoo, only for you.
16: Una cosa bella.
17: Sì.
16: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
17: Scusa, è partito un dente. No.
16: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
17: Scusa, è partito un dente. No,
16: l'altra votazione.
17: Giovanotti!
16: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
18: Mi è sembrato di vedere un gatto.
16: Si è corciato il dente. Chi è morto? Si è corciato il dente.
18: Cosa è successo?
19: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
20: Come sta? Come sta? Come sta?
21: Come sta? Merda!
19: Però.
21: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zodi 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
4: Allora proletari, come state? Vi sono mancato? Avete trascorso bene le vacanze? No, perché io ho solamente riflettuto su questi influencer e quando rifletto troppo tendenzialmente va a finire che mi incazzo. Infatti ditemi un po' voi se è normale quello che dicono questi personaggi ambigui di Instagram che passano le giornate a bere tisane e sponsorizzare creme di merda.
5: Eccolo qua, caricatore con attacco USB. Come potete vedere è adatto perfetto per le nostre palle, per avere sempre le palle belle morbide e depilate. È adatto per le parti intime, perché? Perché ha la testina, come vedete qua, in ceramica, quindi è delicatissimo, non taglia mai. Però ragazzi, io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba. Io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba.
4: Iniziamo alla grandissima qua, ma puoi sponsorizzare un rasapalle? Cioè, dal trono di uomini e donne al rasapalle su Instagram. Luca Speracchi, 456.000 followers, una carriera inversa. Ma poi è partito dal rasarsi le palle, è arrivato alla barba, corpo, capelli, cioè tutto. Ma che disagio. Io mi immagino anche la telefonata di ingaggio. Pronto, Lucas? Sì? Vorremmo che lei diventasse il nostro testimonial, va bene? Di cosa? Di un rasapalle. No, cioè, io non ce la posso fare.
6: Perché questi hanno pochissime calorie, cioè questo ne ha 5 alla pesca, è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango. Quella pesca è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca, e anche quello al mango, che sa proprio di mango.
4: Eccola qua, il succo di pesca che sa proprio di pesca e il succo di mango che sa proprio di mango. Ma dai, Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers, titolo di studio, battesimo, competenze nella vita, dire minchiate, mettersi lo smalto sui piedi con una mano sola e scorreggiare con l'ascella. Una carriera indubbiamente costruita su pilastri solidi. Noi rimaniamo comunque anche in attesa di sapere se un cucchiaino di merda abbia il sapore di merda. Mi raccomando, faccelo sapere. Ci teniamo.
7: Eccomi qui, riappaio abbastanza a caso dopo aver dormito più di 20 ore, cioè dopo aver dormito più di 20 ore, cioè che per me è una cosa veramente allucinante, però sono stracontenta, immaginavo di aver bisogno di un attimo di tempo per riprendermi. Sono un po' stanca, però sono contentissima perché sono riuscita a vedere veramente tante cose.
4: Allora, io adesso divento volgare e villano. Come cazzo fai a dormire 20 ore? Ma neanche se mi bevessi una betoniera di vodka riuscirei a dormire 20 ore. Cioè, dopo 20 ore tendenzialmente si inizia ad avere un sospetto caso di morte apparente, dai. Che cosa stavi aspettando? Che ti inumassero? Chiara Facchetti, 238.000 followers. Volevi raggiungere gli arcangeli e suonare la tromba sulle nuvolette con loro? E non capisco. E poi aggiungi anche, sono un po' stanca. Ma per la puttana, come puoi dire che sei stanca dopo aver dormito 20 ore. Qua c'è proprio un astio nei confronti della vita, lo capisci? Le cagate che escono dalla tua bocca sono inquantificabili, siamo proprio messi male.
8: Vogliamo parlare di questi post estivi di tantissime ragazze, non tutte per fortuna, però tantissime ragazze che mettono su queste foto che postano delle frasi super poetiche del tipo il cielo è pieno di stelle ma la stella che brilla di più rimani sempre tu, abbinate ad immagini di loro in costume al mare a pecora.
4: Chiofi, piccolo e tenero Chiofi, sei il mio preferito e non posso negarlo. Il tuo discorso potrebbe anche filare se non per il fatto che se in questo momento apro il tuo profilo da 1,6 milioni di followers e prendo una tua fotografia a caso in cui ti ritrae mezzo nudo, oltretutto con tutti questi tatuaggi qua sembri anche un tappeto con le braccia, io leggo la seguente frase: non è nelle stelle che è conservato il tuo destino ma in noi stessi. Ma chi offi, cazzo? Ma che cos'hai, un emorroide al posto del cervello? Qua mancano proprio i concetti di base. Tu non puoi dire che ti stanno sul cazzo le persone che scrivono queste frasi accostate alle loro fotografie provocanti e poi tu fai lo stesso. Fai pace con il cervello, dai. Io credo in te. Niente, in questi mesi di vacanze non si sono risparmiati. Hanno continuato a sparare puttanate a profusione come se non ci fosse un domani. Ero affranto prima e sono affranto anche oggi. Però io resto fiducioso nel genere umano. E no, non sto parlando di loro. Loro sono senza speranze. Io parlo di voi. Io so che prima o poi riuscirete a capire che rendere famosi questi stronzi servirà solamente a loro. Voi per loro siete un numero che gli servirà per continuare ad arricchirsi sulle vostre spalle. Oltretutto vendendo rasapalle. Fate i bravi. Tutti insieme cambieremo questa società. Ciao.
3: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi. 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
10: Disco retto.
11: Se fossi mia.
10: Disco retto.
11: Io ti legherei. Ti innamorerai.
10: La tua dolce musica nel clou.
12: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa sgrillettare la cappella con un plettro da chitarra elettrica mentre ascoltate un album dei Metallica. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, vestito da stregone voodoo, che mi ficco degli spilloni nella cappella per far venire il mal di testa a Max Brigante, che ci ha fatto silurare la parodia del suo programma. E leggere ovviamente le vostre calde, che dico caldissime, lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice, la Marchesa del Coito, ed è dedicata al suo amato Schiavazzo. Schiavazzo. Schiavazzo. Caro Schiavazzo, mio dolce, lurido, bellissimo scroto tubercolotico ricoperto di stracci e vane speranze. È con il culo stropicciato da una lunga notte di passioni fra le oscure proboscidi all'ambasciata nigeriana che ti scrivo questa dolce, dolce lettera d'amore. Sono ormai 2 anni che ti tengo prigioniero nelle segrete di Castel Squirtone, il maniero del 1300 che ereditai dal mio vecchio padre dopo un lungo straziante bocchino al cianuro. Quanti, quanti dolci ricordi in questi 2 splendidi anni. Lo ammetto, lasciarti per mesi e mesi senza cibo né acqua per farmela poi leccare con la foga di un dannato dantesco è stata una delle idee più geniali che abbia mai avuto. Ma non è solo per la tua indotta passione di scheletrico moribondo figlio di puttana che ti amo, amore mio. No, no. C'è molto, molto di più fra di noi. Io amo tutto di te. Amo quando ti faccio prelevare dai servi nel cuore della notte e ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Caltanissetta. E ti libro travestito da barboncina in calore nei boschi di Castel Squirtone, per poi darti la caccia con una muta di cani lupo super dotati. Amo quando, confusa e spaventata dopo un brutto incubo, ancora in camicia da notte, scendo da te, giù nelle segrete e ti prendo a calci nei coglioni fino a slogarmi il ditone del piede ferrato. Già, amore mio, non puoi neppure immaginare quanto mi sollevino lo spirito le tue urla imploranti e i patetici piangistei con cui mi chiedi la misericordia di toglierti la vita. Ed è per questi profondi, che dico profondissimi sentimenti, che voglio dedicarti una dolce canzone d'amore.
13: Timor

Ah, il vero amore, il vero sentimento, il vero, vero, vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice, la Marchesa del Coito, dedicata al suo amato Servazzo, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Servazzo, angioletto sdentato e purulento, ogni tuo ematoma, ogni tuo dito mozzato, ogni tua crosta in... ogni tua crosta incancrenita sul tuo volto, straziato da indicibili sofferenze, sono per me una vera gioia. E credimi, nulla mi farebbe più felice che continuare a farti un clistere di olio bollente ogni volta che mi sento un po' giù di morale. Purtroppo il crudele destino si è frapposto fra di noi, amore mio. Sarà forse stata la passione o la mancanza di luce, le privazioni a cui ti ho sottoposto in questi lunghi anni, che ti hanno fatto finire inspiegabilmente in coma. Da beffarda è la sorte degli innamorati. Proprio quando pensavo di darti fuoco e scoparti tutto avvolto dalle fiamme, gli dèi hanno voluto strapparti al mio ignifugo abbraccio. E dunque, con il cuore pesante, sarò, mio malgrado, costretta a darti in pasto ai porci domani mattina all'alba. Addio, addio mio dolce schiavazzo. Mi consola sapere di averti fatto felice per tutto questo tempo. Ed è per celebrare la felicità vissuta assieme che voglio dedicarti quest'ultima dolce canzone d'amore.

0: non ha confini. L'amore è veramente fantastico e vorrei che anche voi mi mandiate le vostre mail per leggere le vostre incredibili storie d'amore come questa. Il mio indirizzo mail è Fabio Alisei è un comunista di merda chiocciola prima o poi andrei a vivere in Cina figlio di puttana .com. Alla prossima, ciao bellissimi.
1: Discorretto, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta
1: Il segreto.

0: Nella puntata precedente,
1: il segreto di Donna Ruanda è... Bene,
0: entregami tuo amore. Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di Il Segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato l'accento, volutamente.
0: Nelle puntate precedenti c'è stata un po' di confusione e stavamo finalmente per svelare il segreto di Donna Ruanda.
3: Guarda Salma che con tu passione, con tu dulzura, arrancami il corazon.
4: Serbastaccia! Serbastaccia! Ma dove si è cacciata quella lurida sguattera cenciosa? Serbastaccia!
5: Eccomi, Donna Ruanda! Mi scusi il ritardo, stavo spolverando il ventilatore lentissimo.
4: Orologio a muro? Quello è un orologio a muro, ignorante. Ah, sei inutile come una pecora d'acrilico. Piuttosto, domani è il compleanno del mio amato figlio Burundu. Voglio la torta di compleanno più bella che sia mai esistita.
5: Sì, signora, sarà fatto, signora. Chiamo subito il pasticcere.
4: Cretina! Non lo sai che io e il pasticcere abbiamo avuto un trascorso anale?
6: Strano.
5: Ma, Donna Ruanda, se non possiamo chiedere al pasticcere, chi preparerà la torta per il compleanno di suo figlio Burundo?
2: Potrei farle la stessa domanda! Detto il neomelodico!
4: Maresciallo Sciallomare, le ho per caso dato il permesso di entrare in casa mia?
2: Le domanderei lo stesso potere!
4: Beh, maresciallo, visto che ormai è qui, se ne vada! Oppure mi aiuti a trovare una soluzione a questo dilemma?
2: Potrei chiederle lo stesso aiuto!
5: Donna Ruanda! Mi è venuta un'idea! Potremmo preparare noi la torta per il compleanno di suo figlio Burundo.
2: Potrei farle la stessa proposta.
4: Geniale, maresciallo, geniale.
5: Ma era mia l'idea.
4: Taci, plebebete. Presto, andiamo al mercato a comprare gli ingredienti per la torta. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio...
0: Shh.

0: Ma qual è sto segreto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Donna Ruanda, ho preso lo zucchero e anche le uova.
2: Cretina, non lo sai che io e le uova abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Mi via!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! Non è invecchiata di un giorno dall'ultima volta che ci siamo incontrati.
2: Oddio, il losco figuro!
0: E chi è il losco figuro?
1: Potrei farle la stessa domanda e questa volta è pertinente.
4: Ma perché il maresciallo va con loro a fare la spesa? Ma perché? Cosa vuole sto cazzo di maresciallo?
2: Il losco figuro è un turpe individuo, un personaggio sospetto. Lui trama nell'ombra, ricatta, confabula, muove fili invisibili che sono attaccati a cose invisibili. Lui è l'eminenza grigia, un sospetto sporco, infido, ambiguo, sinistro, indegno e immorale.
0: Ma questa è la descrizione dell'uomo dei miei sogni. Io la amo, losco figuro.
4: Ah, anch'io ti amo. Come ti chiami?
0: Serva straccia.
4: Ecco sì, anch'io ti amo, serva straccia. Vuoi sposarmi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Eh no, perché così sei omosessuato però, maresciallo.
0: Oddio, due proposte di matrimonio nello stesso giorno. Donna Ruanda, mi aiuti a decidere?
2: Beh, di certo non puoi sposare il losco figuro.
0: E perché mai?
2: Perché io e il losco figuro abbiamo un trascorso anale.
4: Donna Ruanda, non si mette in mezzo tra me e... come hai detto che ti chiami?
0: Serva straccia.
4: Ecco appunto, non si metta in mezzo tra me e la serva stronza, altrimenti muoverò dei fili invisibili e rivelerò a tutti il suo
5: segreto.

0: Oddio! Conosce il segreto di Donna Ruanda! Presto, presto! Me lo dica e lo sposerò più forte che posso! Glielo giuro!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...
2: Eh?

0: a me tu amor.
1: Facciamo così, mentre lei decide se dirci o non dirci il segreto, posso ascoltare una canzone di Sandy Martin? Vorrei sentire Exotic and Erotic.

0: proprio bella questa canzone.
1: Purtroppo il tempos è riscaduto di nuovo. E il segreto di Donna Ruanda ve lo diremo nella prossima puntata. Avete la mia parola.
2: Me l'avevi spromesso, figlio di puttanas.
0: Questa canzone mi fa impazzire. Ho tanti ricordi con questa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spompinare un bradipo alla velocità della luce per scoprire se è vero che a un certo punto gli esplode il culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col disco retto. E come ogni sera sono qui con un bradipo cieco che si fa le unghie sui miei coglioni per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore Gine Coccolo ed è dedicata alla sua amata Cavernosa. Cavernosa. Cara Cavernosa, dolce creatura dai capelli di seta, gli occhi da cerbiatto e la fica di una balena mutante. Come ben sai, nel mio lavoro di ginecologo, di vagine ne ho viste a bizzeffe. Vecchie, giovani, a stella, a brugola, infestate di rampicanti velenosi e con un minuscolo colosseo di denti da latte disposto tutto attorno alla zona clitoridea. Ma mai, mai e poi mai avrei immaginato che un giorno io, novello Pinocchio, torcia in mano e gambe tremolanti per l'emozione, sarei stato in grado di montare una tenda della Quechua fra le pareti vaginali della mia dolce amata. Ah, mia dolcissima Cavernosa, la tua patata è l'ottava meraviglia del mondo. Enorme, gigantesca, piena di antri nascosti, passaggi segreti e migliaia di piccole vagine comunicanti tra loro in un intreccio. In un inestricabile labirinto che sembra voglia dire lasciate ogni speranza, voi che sbagliate. E per farti capire quanto la tua grotta dell'amore sia preziosa per me, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

Trascorre la tua dolce musica nel cuore. Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore Ginecoccolo, dedicata alla sua amata Cavernosa. Mia dolcissima Cavernosa, è ormai una settimana che sono accampato nella tua fica. Ah, dovresti vedere com'è bello qui. Ci sono lunghe stalattiti di e misteriosi graffiti lasciati da chi è passato di qui prima di me. Ho anche trovato lo scheletro di un pirata con la benda sull'occhio, uno stagno magico abitato da fate, gnomi e pompieri con la sindrome. Ah, che bello! Che felicità! Grazie a te ho trovato il mio paradiso, amore mio. Grazie, mia dolce Cavernosa, ed è proprio per dimostrarti quanto ti sono riconoscente che ho voluto scrivere una canzone d'amore dedicata soltanto a te.

0: il vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Gil, giunti al termine di questo appuntamento. Volevo segnalare a tutti i fan del disco retto che trovate le mie magliette, le mie felpe su zostore.it. Ovviamente c'è un codice sconto che è... Fabio Alisei, brutto comunista di merda, vai a vivere in Cina, chiocciola, pure tu, pellecchia del cazzo, insieme al tuo amichetto nano Tony Severo, .it. Alla prossima puntata! Ciao, merde!
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti. Cristiano è un ricercatore precario che ha rifiutato una cattedra all'estero per rimanere vicino ai suoi genitori. È convinto di poter svoltare grazie a un'idea geniale, frutto di anni di ricerche. Ma sarà in grado di convincere la nostra giuria di imprenditori?
2: Buonasera a tutti, io sono Cristiano.
3: Io sono musulmano.
4: Cristiano. Mi sembra di averlo già visto da qualche parte sto coglione.
3: Sì, forse in una chiesa.
4: Il Cristiano.
2: Nome comune, è normale.
4: Comunque non c'hai la faccia da imprenditore, c'hai la faccia di cazzo, quello sì, ma da imprenditore sinceramente no.
2: Ho capito sminuirmi a livello personale, tolgo.
4: Comunque cominciamo bene, dai, questo va in giro con una sola faccia, c'è sta faccia di cazzo e basta. E vabbè,
3: senti Cristiano, facci un po' il tuo pitch, eh? Sai cosa vuol dire pitch in inglese? Vuol dire che ti devi spicciare. Dai, vai con l'idea, dai, che mi hai già rotto bellino, non mi sei lento, dai.
2: Allora, sì, accetto le vostre angherie soltanto per il fatto che siete facoltosi e potete aiutarmi a sviluppare questa idea.
4: Dai!
2: Allora, con tanto servilismo vado a illustrarvi.
3: Sì, viene, dai.
2: Allora, ho creato questo prototipo di preservativo mutante super intelligente. Scandito. Perché vedo che lei di stato sta leccando del caviale. Quindi.
3: Il caviale dentro una vagina, tra l'altro.
2: Sì, ho notato la ragazza nuda, ma non volevo infierire. Quindi è in grado di captare le onde cerebrali della partner e modificare le proprie dimensioni per conformarsi ai desideri della donna durante l'atto sessuale. Cioè, ovvero il preservativo si gonfia e si sgonfia in base al piacere provato dalla stessa.
3: Perso l'attenzione dopo 5 secondi.
2: Per diventare più grande.
5: Io non ho capito, non ho capito.
4: Nessuno ha capito un cazzo. Cioè, non ho capito. Allora, scusa, tu ti metti sto affare sul cazzo e lui capisce se la donna lo vuole più grosso o più piccolo.
2: Sì, allora lo rispiego un po' magari meglio. Allora, insomma, ti infili il preservativo, inizi a fare del sesso. Il preservativo legge nella mente la donna. Se lei lo vuole più grosso, il preservativo si espande. Se lo vuole più piccolo, capita raramente, si contrae, ricreando al contempo per lui le stesse sensazioni che avrebbe senza preservativo. Cioè, è un metodo. Qualcuno sta defecando, credo.
5: Non c'è qualcosa di più bello, non c'è qualcosa di più bello. Io sono il re dell'anduia, fatto soldi.
4: Quindi, scusi, dov'è l'idea imprenditoriale? Cioè, perché la gente dovrebbe comprarlo, insomma, sto prodotto del cazzo?
2: Beh, risolverebbe il problema sessuale della maggior parte delle persone, sia maschili che femminili. Sarebbe una vera rivoluzione. Ho anche fatto un video dimostrativo. La coppia che vedrete aveva una vita sessuale tristissima e sembro io con mia moglie, ma non siamo noi.
3: Sì.
2: E ha accettato di farsi riprendere mentre usa il mio preservativo rivoluzionario. Ecco, non soffermatevi sui volti blerati.
4: Vediamo.
2: Somiglianze, ma non c'è.
3: Cristiano, c'ha il culo piattissimo, c'ha proprio un brutto culo, se lo faccio a dire.
2: Beh, non è bruttissimo.
3: No, proprio un brutto cupiato.
2: Lei dice il signore.
3: Il signore, sì, quello che non è lei.
2: Che non sono io.
3: La moglie è brutta anche lei.
2: Diciamo era forse più piacevole da giovane, ma non la conosco. Quindi.
3: Sì, con questi ciuffi d'erba delle pieghe dalla pancia.
5: Non ci siamo, non abbiamo i
4: Cristiano, non ci siamo, fa anche rima.
5: Non ci
4: siamo. Se ti chiamavi Peppino, faceva rima con Pompino, ma ti chiami Cristiano, non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo.
2: Mi sembrava un'idea rivoluzionaria.
4: Manca la magia, quel guizzo che sa di successo, insomma, sai, l'imprenditoria non cerca di fare.
2: Ma io ho progettato.
4: Porca. Mettere le mani addosso.
2: Mi sembra il caso di mettere.
3: Ma lei viene qua. Allora, l'idea è questa.
2: Cioè, mi sembra il caso di mettere le mani addosso.
3: Viene qua, vuole mettere il gomone in una fica. Così, ho inventato il gomone da fica. Capito? Non va bene.
2: Vabbè, avevo anche questo casco.
4: Che mi alzo, ti do un pugno in bocca.
2: Allora, se può interessare, ho anche un casco che rende le anguille intelligenti.
3: Cosa me le faccio? Dove ci vado?
2: Cioè, in realtà riesce a fargli guidare le macchine, ma non hanno le braccia.
4: Dai, dai, fuori dai coglioni, guarda, proprio mi stai
2: sul volete il casco per le anguille?
5: Non ci siamo, non ci siamo.
4: Lo fico in culo, dai, fuori dai
2: coglioni. Il rasoio elettrico che riattacca i peli della barba?
5: Metti tu un culo.
2: Guarda che a me l'anguilla fa schifo, te, gliel'ho detto.
4: Via, vai via.
2: La cannuccia per ciucciare le foglie?
4: Via, porco. Sai che se ti becco fuori nel parcheggio con la limousine ti passo sopra, bastardo.
2: E le scarpe autocamminanti che vanno a lavoro al posto tuo?
3: No, ma lavoro, me ne chiamo mai lavorato.
2: Ci ho pensato. Allora vado,
3: Sì.
6: Ciao, io sono Tafano. Tafano.
4: Bravo,
6: Tafano.
4: Bravo, simpatico. Bravo. Mi piace. Uno, sì, vedi, è giovane, è sprizzante. Si vede che c'ha la testa da imprenditore. Bravo.
6: Grazie. Io ho sempre sognato di prendere i tori e ho le idee buone che mi vengono quando penso proprio.
4: Ottimo. Mi piaci proprio, Tafano. Dai, dici una di queste due idee che c'hai qua da proporci, imprenditoriali. Vai.
6: Io le caccole.
3: Come le caccole, non ho capito.
6: Sì, caccole finte, caccole del naso da vendere a chi non c'ha le caccole vere ma si vuole scaccolare. E te le infili nel naso e poi ti scaccoli così col dito a uncinetto.
4: Oh, finalmente una bella idea, ragazzi. Un'idea degna di questo nome, bello.
3: Vedi che il taglio nazional popolare vince sempre. Pensi, perché tutti hanno un naso, capisci? Ma non poi, come l'anguilla, che cazzo ce l'ha l'anguilla, il casco che invece il naso ce l'hanno tutti.
2: Scusate, però io pensavo ancora. Che il profilattico performante fosse.
4: Ancora tra i
2: ma la cicletta che produce ossigeno, zero.
4: Fuori dai coglioni che stiamo parlando con Tafano che c'ha questa idea geniale. Cioè, io ci penso, no? Più ci penso, più credo che questa sia l'idea del secolo. Perché
2: ma
4: mi
2: non
4: immagino.
2: Non serve a niente, non serve a nulla.
4: Ma adesso gli metto le mani addosso sto coglione.
6: Ma che ho fatto? Ho vinto io?
4: Allora stavo pensando, l'idea è questa, è geniale. Perché tu sei in macchina magari nel traffico e non hai caccole da scaccolarti. E quindi paf, ti infili le caccole di Tafano nel naso.
6: Sì.
4: E ti passa il tema, è geniale,
6: Sì.
3: Senti, Tafano, dimmi un po', perché questa idea geniale, quanti soldi vorresti per iniziare, diciamo, la startup al business?
6: Ragazzi, io però purtroppo non meno di 20 euro non posso fare.
2: Wow.
4: Dico, l'altro è ancora dentro. Che sto cazzo di Cristiano.
2: Scusate,
3: la tua... vuole posare con l'anguilla. Lì fa anche impressione. Sembra un
4: serpente. Allora, parto io. Tafano, io ti offro 22 milioni di euro.
2: La Madonna.
4: Adesso te li do proprio qua in contanto. C'ho un sacco dietro la scrivania. Ti do 22 milioni di euro per lo 0,001% della società.
2: Accetta.
6: 20 milioni di euro?
2: Accetta.
4: 22.
2: È svenuto, signor Tafano.
3: È svenuto?
2: Non credo che ce la farà. Quindi, se volete l'anguilla, io.
3: È elettrica?
2: Sì.
3: Allora defibrilli Tafano. Voglio finire i 100 milioni.
6: Buongiorno, tabaccaio. Mi dai un pacchetto di Marlboro e 100 milioni di euro in gratta e vinci? Grazie.
7: Ma scusa, se c'hai 100 milioni di euro, che cazzo compri in gratta e vinci?
6: Magari vinco.
7: Ma sei stronzo.
3: Occhio che scappa! I tabaccai scappano!
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco.
2: Vai via.
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario. Cane pulce al culo.
2: Quando stai via?
8: Ma lo so, un'ora.
2: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
2: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
2: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Porn Bob. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
11: Oh, dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, Andrea, mi fai...

0: insieme tutti.
1: Che cazzo!
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Sì.
1: Dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Che c'è?
8: Ti ucciderò.
7: Uccidi.
8: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
7: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
8: Marco Mazzoli ti ucciderà.
7: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
8: Hai paura?
7: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
8: Stanotte ti massacro di messa.
6: Leone Veritas.
9: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
8: Figlio, tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
9: Una vacca di tua madre.
8: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
9: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
8: Ti ucciderò.
9: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
8: Morirai nella tua merda di invidia.
9: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
8: Addio.
9: Colpa mia.
8: Ma vai a cagare.
9: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia.

0: quell'altro becco morto che c'è vicino.
1: Ma va a cagare, va!
0: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
3: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
5: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se senti Dando Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dando Alighieri, no?
6: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
5: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
7: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
4: ti ucciderò.
7: Pasqua, ancora la sai?
8: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
7: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto i

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare, nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che, per aiutare la famiglia, lavora presso un negozio di fiori.
2: Che vita di stenti! Siamo così poveri che abbiamo l'acqua in casa a giorni alterni. Ho le mutande così sporche che dovrà levarle con lo scalpello. Che puzza le mie ascelle! Speriamo che il titolare del ristorante abbia contratto il Covid e abbia perso l'olfatto. Puzzo di fonduta lasciata al sole per mesi.
0: Un giorno, mentre sta consegnando dei fiori in un ristorante, conosce un giovane affascinante pianista, Fernando José. I due ragazzi si innamorano l'uno dell'altra dal primo istante.
4: No hay que comprenderlas, solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación.
2: È permesso?
5: Per Dildo, che strano olezzo de cacciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore? Mi ricorda le mie Stan Smith, portate senza calze durante una maratona e poi lasciate sotto la pioggia per 15 giorni.
2: Mi scusi, cercavo il signor Fernando Perez.
5: Signorina, lei è molto fortunata ad avere in mano quei meravigliosi fiori, perché c'è una strana puzza di foca decomposta che sta invadendo la stanza.
2: No, non è una foca, è la mia fica.
5: Come dice?
6: Gatta salvaje, con tu passione.
7: Che bonita!
6: Con tu dulzura, arranca del corazon.
0: Rosalinda non poteva sapere che da lì a poco avrebbe incontrato l'uomo dei suoi sogni e...
2: I fiori sono per il signor Fernando, sarà mica lei?
5: Eppure abbiamo buttato la spazzatura stamattina.
2: Purtroppo la mia famiglia è molto povera e non abbiamo molto per curare la nostra igiene intima.
5: Ma abbia pazienza, non la stavo ascoltando perché sta puzza di merda mi sta stordendo, non capisco più nada. Le conviene andare, perché non è giusto che una signorina come lei debba sopportare certe puzze di feci di balena, una cosa insopportabile, non riesco a comprenderla.
0: Il loro primo incontro non era andato benissimo per Rosalinda, ma per la prima volta, dopo tanti anni, sentiva il cuore battere forte, le farfalle nello stomaco e qualche pidocchio rosicchiarle i peli spettinati della fregna. Forse aveva trovato l'amore.
8: Buenas noches, mucho gusto, eras una chica ma...
5: Che strano! La ragazza fiorista è andata via e la puzza è svanita. Deve essere stato il vento a trasportare il fetore della discarica da un'altra parte. Oh, eccoti finalmente!
9: Stavo per dire la stessa cosa.
5: Bueno.
10: Mi piace che Paolo si impegna anche.
5: Perdona, Romero, hai sentito anche tu uno strano puzza di ostriche e babuini ricoperti di diarrea di cavallo appena fatta?
9: Stavo per dire la stessa cosa.
5: Sì, questo forse l'hai già detto primero, però è strano perché... Prima è venuta una ragazza molto carina a consegnarmi dei fiori e con lei è arrivata anche uno strano odore di morte. Misto merda, misto cane bagnato, misto vomito di iena.
9: Stavo per dire la stessa cosa.
5: Sì, ho intendito, però pensa che hai ragione questa volta, Romero. Hai sempre ragione tu. Fortuna che ho te come amico. Come farei senza il tuo prezioso aiuto, eh?
9: Stavo per dire la stessa cosa.
5: Ecco, però potevi dirne un'altra.

0: Il cavalier Romero Altamirano era un famoso imprenditore, amico di Fernando e proprietario del ristorante.
1: Comunque, Romero, non so perché, ma voglio rivedere quella giovane fiorista. Qualcosa di lei mi ha veramente colpito.
2: Fernando!
1: Alonso, benvenuto!
2: Hai visto la ragazza che è appena passata?
1: Sì, sì, ho visto la ragazza.
2: Aveva l'alito così pesante che il suo spazzolino da denti gli ha chiesto di fare il cambio con quello del cesso.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ci avrei scommesso 4 pesetas. Comunque, Alonso, come ti permetti? Quella ragazza era solamente una giovane fiorista.
2: Sì, ma l'ho incontrata prima di te alla fermata del bus. Emanava lo stesso odore delle mie palle dopo 6 ore di calcetto.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Sì, non te ci mettere anche tu, Romero. Sempre a fare lo spiritoso.
2: Sulle confezioni del deodorante dovrebbero specificare che il prodotto non sostituisce la doccia.
1: Alonso, le tue parole non mi toccano. Io voglio rivedere quella ragazza perché credo di essermi innamorato.
3: Stavo per dire la stessa cosa.
1: Ma non la devi dire perché mi sono innamorato io para primero, quindi non rompere il cazzo, eh?
4: Amor, amor, amor.
0: Nel frattempo, Rosalinda chiama il suo migliore amico Gonzago al telefono e...
5: Gonzago, credo di aver trovato l'amore della mia vita.
6: Ti puzza l'alito.
5: Tanto?
6: Vedi tu, stiamo parlando al telefono.
0: Non perdere la nuova puzzolentissima puntata di Rosalinda, la nuova telenovela dello Zoo di 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pure.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Poi i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
2: No,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, eh.
2: Mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene. Non
3: so, ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, già Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire.

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: È permesso?
0: Idem per Fernando, che però era rimasto stravolto dalla puzza che si era portata con sé la giovane sfortunella, causata dalla sua scarsa igiene intima.
4: Per dildo, che strano olezzo de caciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?

0: credo di essermi innamorata di Fernando, ma se scopre che la puzza arrivava dalla mia figlia e dalle mie ascelle muschiate, sicuramente si allontanerà. Devo trovare una soluzione. Devo andare dal dottore di paese e vedere se c'è una soluzione.
1: Su sia da vita per adorarla, il nome alcanzerà.
2: Ma una volta arrivata nella sala d'attesa dello studio del medico...
3: Porca troia, che puzza! Qualcuno deve aver aperto le porte all'obitorio.
0: Mi scusi, vorrei vedere il medico.
3: Ma ha scorreggiato?
0: No, perché...
3: Ah, adesso sì però.
0: No, credo sia dovuto alla mia parodontite. Purtroppo siamo poveri, abbiamo un solo spazzolino da denti in casa e siamo 14.
3: Allora facciamo così, non parli, si esprima a gesti, perché il suo alito mi ricorda l'odore di un cesso chimico del concerto di Vasco. No, se mi alzi le braccia, dalle tue ascelle esce l'odore di Walking Dead. Lascia perdere, la porto al dottore, dai.
4: Di avanti. Rodrigo, che cos'è questo odore di retroscopia che arriva di corridoio?
3: Dottor Nasone, mi perdoni la paziente.
4: E mi perdoni un paio di cartofen? Cazzo, sembra di essere dentro il culo di una balena con la cacarella. Oh, prego, entri, signorina, pedica. Uff.
0: Buongiorno, dottore.
4: Buongiorno, ungazzo.
0: Sì, mi perdoni per l'odore, sa, ma la mia famiglia è molto povera. Pensi che a Natale, per evitare di farci regali, mio padre esce di casa, spara un colpo in aria e dice che Babbo Natale è stato ucciso.

0: lontano.
1: Sì, ma tornita, signorina, perché lei so spinge puzze verso mio nasone. Ecco, qui comunque non si tratta di povertà. Lei ha un serio problema di bromitrosi.
2: Oddio, ma non mi spaventi, la prego, è grave.
1: Io spero così tu muori. Comunque lei puzza, puzza tanto, tantissimo. E questo dipende da molti fattori. Io elenco. Allora, merta, più merta molle, più tartufo, più cane rognoso e bagnato, più cazzo sporco, più pannolino neonato, più decomposizione balena, più ritrovamento eccizio.
2: Oddio, è grave, quindi?
1: Lei non si lava da così tanto tempo che ha un rave di pitocchi sulla testa. Dobbiamo despuzzizzarla.
2: Despuzzizzarmi? Lo sapevo che era grave. Fernando non mi vorrà più vedere se non mi despuzzizzo.
3: Amor, amor, amor.
1: Per despuzzizzare lei, signorina, dovremmo fare diversi interventi chirurgici. Come? Io faccio elenco. È del secondo, eh? Scrostare di piattole, bruciare le piattole, scalpellare le mutande, picconare il calcare tra un dente e l'altro, per non parlare della deratizzazione della sua pernata. Prima mettiamo piccola trappola.
2: Ma io sono così affezionata a quei dolci animaletti, tutti pelosini.
1: Sì, io questo capisce, però questi puzzano di merda, eh? Allora io faccio preventivo occhio, siamo almeno per rimetterla a posto sui 35.000 pesos.
2: Dottore, ma io non possiedo tutti quei soldi. Non c'è un altro tipo di pagamento?
1: Io vorrei chiederle di farmi un pompino, ma io penso che lei mi scioglie il cazzo. Quindi, direi che nel suo caso sarebbe meglio pagare con i soldi, eh?
4: Rosalinda era disperata e la brutta notizia l'aveva agitata, causando ulteriore puzza e sudore. Come poteva fare per despuzzizzarsi?
5: Che

0: Nel frattempo, decide di chiedere consiglio al suo unico amico Gonzalo, con cui parla solo via telefono, per via della sua puzza infame.
1: Gonzago, il medico mi ha detto che per despuzzizzarmi devo dargli 35.000 pesos e io non li ho.
2: Mi puzza il culo!
1: Si sente così tanto?
2: Vedi tu, siamo al telefono.
0: Riuscirà a despuzzizzarsi e a incontrare il suo amato Fernando? Troverà qualche pazzo disposto a chiavarsela per 35.000 pesos? Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
3: Rosalinda.
0: Rosalinda.

0: Hearts 105 Zoo, only for you.
1: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura.

quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tatuare la faccia di Gianni Morandi attorno al buco del c***o. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui e faccio fare la linguaccia marrone al nostro Gianni Nazionale per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Crypto Gaio ed è dedicata alla sua amata Perplessa. Cara Perplessa, mia adorata femmina di maschio, in questo momento tu sei a lavoro e io approfitto della solitudine per scriverti questa lettera indossando per scherzo il baby doll rosa shocking che ti ho regalato della mia taglia per il tuo compleanno. Ah, mia dolce, dolcissima Perplessa, un maschio etero più etero come me è davvero fortunato ad avere una donna come te al suo fianco, così tanto femminile, delicata, senza un grammo di cazzo o coglioni manco a pregare. Ah, sei davvero la donna dei sogni di chiunque, tesoro mio, e quando ti chiedo di indossare la barba finta e parlare col vocione mentre facciamo l'amore, lo faccio perché temo che tanta femminile sensualità sia addirittura troppo per me. Saranno i tacchi a spillo che indosso, ma ora mi sento davvero al settimo cielo, mia amata Perplessa. E se ogni tanto nell'impeto della passione ti agguanto la f***a e la stringo nel pugno fino a farne un piccolo cazzetto tutto da spolinare, lo faccio perché insieme a te non mi manca nulla, ma davvero nulla, amore mio. Ed è per farti capire quanto sia completamente soddisfatto insieme a te che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Crypto Gaio, dedicato alla sua amata perplessa, che continua così. Mia tenera affettuosa, diametralmente opposta allo scorbutico camionista montenegrino dal quale sogno segretamente di farmi inculare. Ah, perplessa, è ormai tanto tempo che stiamo insieme, ma ancora oggi non passa notte in cui io non rimanga sveglio ad ammirarti mentre dormi, sussurrandoti nell'orecchio parole dolci come «Tu vuoi cambiare di sesso?» Tu vuoi cambiare di sesso? Già, amore mio, per me tu sei perfetta così come sei. Fra poco sarà di nuovo il tuo compleanno e ho una grossa sorpresa in serbo per te. Ultimamente avrai notato che cago con molta più facilità di prima. È perché stavo segretamente collaudando il tuo regalo di compleanno. Sì, hai indovinato. Ti ho finalmente comprato il cinturone fallico che non mi hai mai confessato di desiderare. Con quello e il dizionario di montenegrino che ho aggiunto all'ordine di Amazon, sono certo che renderò la nostra relazione ancora più perfetta di quanto non lo sia. E per farti comprendere quanto tu sia davvero perfetta così come sei, è che voglio dedicarti un'ultima tenera canzone.

0: il vero sentimento. Purtroppo siamo Gil, giunti al termine di questo appuntamento, ma prima di salutarvi, dolcissimi ascoltatori, anche voi inviatemi le vostre dolci e calde lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail, che è: caro Alisei, sei come il calzone, sei ripieno di tantissime cazzate, chiocciola vaffanculo tu e il comunismo.it. Alla prossima puntata!
1: Disco è la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando un video con Sabrina Salerno? Cosa? Oltre le gambe c'è di più? Ah, ma allora c'è anche la mia amica. Ma sì, dai, Giosquillo. Anzi, fammela chiamare, che è un po' che non la sento.
4: Gio? Sì?
3: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
4: Scusa, chi sei, scusa?
3: Luca Alba.
4: Aspetta che ho un momento di vuoto, scusami, Ci siamo conosciuti a Milano?
3: No, ci siamo conosciuti a Miami.
4: Ah, bene. In questo momento sono un po' confusa, sto lavorando e quindi... Dov'è che ci eravamo conosciuti a Miami?
3: A Miami ci siamo conosciuti un paio d'anni fa. Mi avevi intervistato anche al Music Conference che c'era...
4: Ho capito, ma sei un DJ allora?
3: No, assolutamente.
4: Scusami.
3: Sono un imprenditore, insomma.
4: Milano, New York, sei a Milano, Miami, dove sei?
3: No, adesso sono a Milano. Ti do due cose, non so se ti ricordi, avevo le acciaierie, trattavo tartufi. Avevo il Constellation, la barca che poi tengo a Miami fissa.
4: Ah, che bello, sì, no, non ho presente, non sono mai salita.
3: No, non eri salita, ci eravamo visti appunto e mi avevi fatto questa intervista, poi ci eravamo scambiati i numeri.
4: Bravo. Adesso cosa fai, Luca?
3: Adesso sto organizzando una sorta di evento della mia società, visto che ci saranno diversi stilisti, mi sei venuto in mente.
4: Mm-hmm. Ma dove lo fai?
3: Lo faccio a Milano. Ti spiego subito, ci saranno parecchi cantanti, ci sarà Robbie Williams che è un mio caro amico, ne avevamo parlato anche l'altra volta.
4: Di cosa, scusa, non ho capito, di cosa tratti?
3: Beh, acciaierie, rame, vabbè, i tartufi che diciamo è stata l'ultima azienda che ho comprato.
4: Bellissimo.
3: A Miami ho fatto una festa con i Miami Heat, c'era tutta la squadra di basket e io ho portato il tartufo.
4: Chiaro, vabbè.
3: Allora.
4: Popolato,
3: No, ma a parte... Tutti gli americani, di un certo rango ovviamente, perché un giocatore come LeBron James, quando gli è stato proposto il tartufo nero, si è offeso.
4: Vede.
3: Io mi ricordo che ho detto, pensa, questo qui arriva dal ghetto e sa che cos'è il tartufo, tant'è vero che è arrivato e mi ha detto, caro Luca, il tartufo nero te lo mangi tu. Anzi, ti piacciono i tartufi?
4: Solo quello bianco mi piace.
3: Ma sai che ti ho rivalutato parecchio, Joe? Abbiamo tante cose in comune. Secondo me potremmo essere anche una coppia affiatatissima. Con quel mi piace solo il tartufo bianco mi hai mandato fuori di testa.
4: Guarda che queste cose non si dicono,
3: Tu sai che il Palazzo Parigi è mio? Lascio scritto magari che passi a fare una cena e sei mia ospite, va bene?
4: Che carino, guarda, gentilissimo. Purtroppo, guarda, sono un po' incasinata perché sto preparando le mie ultime trasmissioni.
3: Joe, ci tengo molto. Mi piaci da morire, veramente. Non accetto un no. Purtroppo sono un ospizio che prima o poi ti dovrei togliere, quindi forse è meglio iniziare, cosa ne dici?
4: Ci vediamo in ufficio, guarda, ci pensiamo, capiamo un attimo come poter fare.
3: Chissà, magari è amore. Ricordati che il Constellation ti aspetta. Te lo chiedo l'ultima volta. Mi vuoi rivedere o no?
5: Vuoi sapere cosa ha risposto Giosquillo a Luca Alba? Giusto il tempo di ascoltare questa bellissima canzone e ti sveliamo la sua risposta. Vi è piaciuta questa canzone? Era di Spine e Palmieri, la trovate su iTunes, regalatela per Natale ed ora la risposta di Giosquillo.
3: Mi vuoi rivedere o no?
6: Aspetta, ma prima di sapere che cosa ha risposto Giosquillo, vai su zostore.it e compra un bel regalo di Natale per le persone che ami. Adesso! Prego, adesso sentiamo che cosa ha risposto Giosquillo.
3: Mi vuoi rivedere o no?
4: Sì.
3: Ma vai a cagare, vai. Una vecchia che ti reggi in piedi. Che cazzo vuoi da me?
1: Il cazzaro.
7: Lo zoo di 105.
8: Dove abita Ennio?
9: Hey!
10: Pronto, signor Ennio?
9: Chi sei?
10: Sono Jena Plinski.
9: La chiappe per... Ma che cosa vuoi? Che ci sei?
10: Plinski.
9: Plinski. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
10: Buongiorno, signor Ennio, come sta?
9: Buongiorno. Che cosa vuoi?
10: Senta, l'ho chiamata per contattarla perché il comune di Reggio Emilia ha deciso di trasformare il suo terreno in un parco di Natale.
9: Ma no. Ancora con la mia tara?
10: Sì.
9: Ma non la do via la mia tara. La mia tara non la do via mica.
10: Si immagini i bambini che vengono a vedere le vacche e lei...
9: Ma i bambini, porca la... Adesso fa un freddo del porco del giorno.
10: Allora,
9: dove
10: si...
9: li metti i bambini? Devono stare a casa al caldo, porca la...
10: Senta, signor Ennio, allora il parco si chiamerà Uovolandia. Ehi. Bellissimo nome.
9: Che parco non... Come lo devo chiamare?
10: Uovolandia.
9: Uovolandia.
10: Benissimo. No, giusto come l'ha detto lei, Uovolandia.
9: Uovolandia.
10: Uovolandia. Senta, sarà aperto il parco Uovolandia dal 20 dicembre. Come? Uovolandia. Esatto, sarà aperto dal 20 dicembre al 7 gennaio.
9: Porca la...
10: Poi ci sarà la Uovo Via, bellissima da vedere. Uovo Via.
9: Che cos'è?
10: Sono delle uova giganti che portano i bambini in giro per il parco. Una roba bellissima. La Uovo Via.
9: Baccala, perché devi prendere il mio?
10: Perché noi pagheremo €1 milione.
9: Non mi interessa. Non si possa mettere i quattro bambini.
10: Allora, sentasi.
9: E tanto meno metterli nella stalla a fargli un orario di merda.
10: Benissimo, lei vedo che è un uomo molto intelligente. Adesso le passo l'architetto per definire certi punti proprio per quanto riguarda
9: l'architetto. Passami l'architetto. Dai.
10: Gli dica sempre che ha parlato con Jena Plinski per Uovolandia.
11: Cosa fai a Natale?
9: Vado più lontano possibile per non sentirti, brutta merda!
11: Ma io ti devo portare le vecchie da burrare!
9: Ma te non devi venire, te si deve murare, ti deve murare un toro, ti deve murare, bastardo!
11: Ma ti devo portare le vecchie!
9: Vado a prendere da solo!
11: Dobbiamo costruire
9: le giuova!
11: Dobbiamo costruire Uovolandia!
9: Perché ti puoi costruire una casa di legno? Ti devi costruire una casa di legno! Noi poi dopo la buca te la faccio!
11: Allora dimmi dove ti porto le vecchie!
9: Vengo tu io con la macchina! Con la panna! Vengo tu con la panna e ti porto le giueva!
11: No, non posso lasciarle da sole!
9: Ma ti odio! Ti odio! Ti odio, bastardo, brutta merda! Andiamo! Era già un pezzo che non ti sentivo! Devi andare a cagare! Devi andare a cagare!
11: Pronto!
8: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto impazzire.

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: Oh, Gonzago, che bello! Oggi devo portare i fiori al ristorante del signor Romero. Questo vuol dire che potrò rivedere il bel pianista Fernando. Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
4: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
2: È un cadavere lei. Oh.
5: Il nome alcanzerà tutta la vita a innamorarla.
2: Oh, non importa, Gonzago. Tanto quello è andato in cancrena l'anno scorso. Ma non mi interessa. Ora che ho trovato l'amore, che altro può servirmi?
4: Una fornitura vita di sapone, una doccia di candeggina, un clistere di insetticida, due albre magiche legate ai peli delle ascelle, un esorcista.
2: Oh, quanto sei carino e premuroso, Gonzago. Sempre a preoccuparti per me.
4: No, io mi preoccupo per me. A starti vicino mi è venuta un'infezione di gorgonzola ai polmoni.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
2: La mia vita sarebbe perfetta. Ho un caro amico al mio fianco. Ho trovato l'amore della mia vita. Ma c'è solo un problema.
4: E tutta la parte sinistra del tuo corpo è in avanzato stato di decomposizione.
2: No, il mio problema è che sono già sposata.
4: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
2: Ma lo sai benissimo, è Alex.
4: Ah, quello in coma.
2: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio, dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
6: Madonna, è una fogna sta cosa.
2: È una sofferenza
4: riesco a leggere, aspetta. Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alle sue sofferenze semplicemente togliendoti le scarpe.
2: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena. Dopo che mi è venuta la lebbra feticista, la pelle si è completamente cicatrizzata con il cuoio. E poi non potrei mai uccidere Alex, gli devo troppo. È stato lui a farmi uscire dall'ospedale psichiatrico. Dicevano che ero puzza, puzza da legare. Ma io non sono puzza. O meglio, sì, sono puzza. Sono puzza d'amore per il bel Fernando.
0: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
7: Radio 105.
8: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo.
9: Nina.
8: This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
8: Bye. This is the zoo.
9: Nina.
8: This is the zoo.
9: Peterlizia.
8: Vai, dai!
10: Mi piace un cazzo. Lo devo fare, no? Sì. L'ha messa, andiamo, perché pur no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
11: no.
10: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Buon lunedì viene qua.
12: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
10: Ah, lui c'è lunedì?
12: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
10: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
12: Sì.
10: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
12: Al tre.
10: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
13: Figlio di puttana!
10: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo, come far ridere.
12: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
7: Lo Zodi 105.
0: La sderenata dello Zodi 105.
11: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alice da Bergamo. Volevo dedicare una serenata a mio marito Joseph. Tra qualche settimana arriverà la nostra prima figlia, Ginevra. Vista la situazione, vi lascio solo immaginare la mia pancia in questo momento, ma soprattutto le mie tette. Per stimolare l'allattamento, gli chiedo sempre di provare a fare una ciucciata dalle tette e lui mi dice di no. Ma può. Ha schifo per la fuoriuscita di latte. Vi prego, fategliela passare perché sfido qualsiasi uomo a dire di no a una ciucciata. Grazie, baci.
2: Sì?
0: Pronto? Parlo con Joseph?
2: Sì?
0: Ciao Joseph, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché mi ha spedito un'email Alice.
2: Sì?
0: Perché ti vuole dedicare una serenata.
2: Ah, va bene.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: Vai, attack maest. Joseph, che fra non molto diventerai papà, qualche altra settimana e Ginevra arriverà. Alice intanto a casa con il suo bel pancione, e per tenerti buono ti spara un bel segone. Ma quando lei ti chiede di ciucciargli la mammella, tu è come se dimenticassi di tutte le volte che ti ammonto la cappella. Non fare l'egoista schizzinoso fino a giungere al livello di ricchione, e dargli una popata a quella gioia di capezzolone. Ma cosa sei tettefobico? Ma non essere paranoico, e poppa le poppe, le poppe, poppa le poppe, poppa le poppe, ciuccia le tette, poppa le poppe, ciuccia le tette, tette, tette, tette, per quante volte.

0: Hunt. Bella Joseph.
1: Andy, bravissimo.
0: Ti è piaciuta?
1: Sì, siete fulminati.
0: Come sempre.
1: Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo.
0: E porta figa, neanch'io me l'aspettavo, eh?
1: Sì, ma c'era un messaggio subliminale sotto?
0: Che devi ciucciarli le tette.
1: Cosa che non ho ben capito. Ah, ok, devi bene, allora ho recepito bene.
0: È quella che fate. E vedi che alla fine non sei così tanto efficiente, eh? Un po' peggio. Se, ma gli vuoi dire qualcosa ad Alice?
1: Beh, la ringrazio, però non gli ciccio le tette.
0: Ah, allora sei proprio ricchione. Dai, datti da fare.
1: Dai, va bene, dopo questa serenata gli ciccerò le tette, però anche lei deve fare altro.
0: Sì, tipo schiaffarti un biberon in culo, eh? Ah! Ti mando un salutone, stati bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, dalle ceneri di due canne di pakistano, è nata Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Allora aprite il libro a pagina 22. Dobbiamo votare. Favorevoli? Contrari? Baghera, cosa ne pensi?
3: Ecco, ci siamo. Ci è voluto un po' più di quanto pensassi, ma ci siamo.
2: Kyle, il serpente, cosa ne pensi?
4: Spera in me.
2: Baloo?
5: Ti

0: Il libro della giunta.
1: Pronto?
2: Ti telefono.
1: Ma tu te fai o è proprio normale che sia così?
2: Ti
3: pronto?
2: Ti telefono.
3: Ma chi è?
2: Telefono.
3: Ma chi sei?
2: Teti.
3: Che?
2: Teti.
3: Stai fatti, come va?
2: Telefono.
3: Aspetta pure.
0: E ti telefono a caso.
4: Guarda, che figo! Guarda il missile, adesso prende.
5: Oh,
4: preso!
5: Mamma mia, sono estasiato.
4: Guarda, la mitragliatrice.
5: Oh, guarda quello lì. Guarda
4: come gli ha presi.
5: Cagnando. Porca miseria, è bellissimo.
4: Mica come gli ha presi.
5: Tutti, troppo bello.
4: Guarda. Arrivano gli aerei.
5: Una pioggia di fuoco. Una gioia per gli occhi.
4: Missile. Arriva una bomba. Presi! Che bello!
0: Apocalypse Wow!
6: Filmotti e seriotte.
7: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luca Alba. Cioè ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda, Tartufi.
4: Può darsi. Mi dica.
3: Non si ricorda. Mio padre, Oreste Alba, grande catena di tartufi.
4: Sì?
3: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo, che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
4: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
3: Esatto.
4: Ecco,
3: esatto. Cioè, sempre
4: però
3: stato legato
4: sempre
3: a voi.
4: Sentito, l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca, nel 2009, come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
3: Ok.
4: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
3: Per eventualmente partecipare a quest'asta. Di che cifre parliamo, dottor Mestiro?
4: Non sono dottore, sono solo Mestiro.
3: Ma Mestiro, che ecco. Cifre parliamo, giusto per capire se...
4: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni e mezzo, il tutto, è una grossa opportunità.
3: Perché... Va bene, ma Mestiro magari si prenderebbe la briga di...
4: milioni e mezzo, il tutto, è una grossa opportunità.
3: Va bene, ma Mestiro magari si prenderebbe la briga di riprendere in mano...

0: grazie. Allora, Stirlo, sì. Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo.
1: Allora,
0: non so. Io sono a Milano, Piazza San Babila 1.
1: Settimana prossima per forza devo andare lì da Lappo, che è lì in Corso Venezia. Per
0: ah, cui... Elkan?
1: Sì.
0: Miserabile, eh?
1: Ma io infatti devo venire su perché sono dietro a risolvere un problemino che ha con una barca.
0: Povera Stella.
1: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
0: 13
1: vecchio...
0: metri? Cosa fa? In piscina lo mette, dai.
1: No, adesso lo vuol vendere.
0: Senti, scrivami. Allora, se posso mandarti Joshua a prenderti, lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
1: Da solo, tranquillo.
0: Va bene.
1: Allora, il nome...
0: Di chi?
1: Il tuo?
0: Come?
1: Di nome, come ti chiami?
0: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, mi chiedi il nome adesso.
1: Non sto attento, guarda, hai ragione.
0: Ma analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
1: Guarda, mi dispiace.
0: Vabbè.
1: Non so cosa dire.
0: Finiamo qui il rapporto, dai.
2: Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi ambienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: a Cipicchia che Macello. Nello scorso episodio, il nonno mega impazzito ha chiamato il padre della piccola 4x4 per chiedere un succulento riscatto, ma solo dopo aver deciso con quella lestofante di Heidi di mettere a battere la signora Rottenmeier. Adesso siamo veramente curiosi di capire come si stanno evolvendo i fatti in quella che oramai è la risposta alpina a Gomorra.
1: Allora, balorda, hai capito bene quello che devi fare?
2: Ti prego, nonno, non chiedermi questo. Anche se sai che sono zoccola dentro, non lo farei mai per soldi. E poi mi fanno schifo i pastori. Sono pieni di merda sotto le scarpe.
1: Ah. Come cazzo ti permetti di rispondermi male? Non permetterti mai più di parlare male dei pastori. Ricordati che tutto il mondo deve dire grazie ai pastori. Senza i pastori non esisterebbero grandi invenzioni come la matematica e la stenografia. Sono i pastori che hanno scoperto l'America. E senza menzionare il primo uomo sulla luna, era un pastore. Sei solo una ignorante di merda. Adesso tu devi essere onorata di ciucciarcelo ai pastori. E poi tu non lo fai per denaro, perché la grana la incassiamo noi. Tu prendi solo metri di minchia.
2: Va bene, lo farò solo perché ti amo. Ma ti prego, non fate del male alla piccola Clara. Lei è una piccola creatura innocente.
1: Non pensare a Claudia Cante. Lei è meglio che resti viva e in salute, perché finché il padre non paga il riscatto, è il miglior investimento della mia pulciosa vita dopo l'invenzione del formaggio con la bamba dentro per passare il confine.
3: Ehi, Heidi, senti un po', ma che fine ha fatto la signora Rottenmeier? Non la vedo da giorni, sono un po' preoccupata.
4: È in un casale a mangiare uccelli e farsi delle gran pecorine.
3: Ma in che senso, Peter?
5: Non fare caso a quello che dice quel demente di Peter. Lo sai che è un pastore ignorantello.
4: Si ha ragione, Heidi. Sono un po' ritardatella.
5: Lui ha voluto dire che è andata al ristorante Il Casale, dove si mangia della buonissima cacciagione.
4: Già, è vero, buonissima.
5: E poi fanno questa formaggella che si chiama pecorina. Una roba straordinaria.
3: Che invidia. Anche io voglio uccelli e pecorina.
4: Beh, magari uccelli sì, ma pecorina mi sa che tu te la scordi.
3: E perché? Mica sono allergica al...

0: formaggio. Quel cretino di Peter vuole dire che purtroppo fanno una produzione veramente minima e per questa stagione è praticamente terminato.
1: Che peccato.
2: Quei stronzi nani, sono tornato. Ho portato della roba da mangiare per la semovente. Anzi, come stai, Clara?
1: Ma che bello, nonno. Avevo tanta fame. Anzi, spero che tu possa esaudire un mio desiderio, se posso chiedertelo.
2: Figa, con tutto il grano che mi farai guadagnare, puoi chiedermi anche di ammazzare un tuo compagno di classe. Cosa vuoi? Bamba, troie, un mitra con i numeri a brasi. Parla pure, sono tutto orecchie e cerume secco.
1: Mi piacerebbe tanto provare uccelli e pecorina.
3: Merda.
2: Che cazzo hai detto? Scusa Clara, potresti ripetermi un attimo che credo che le mie orecchie provate da anni di sparatorie siano un po' consumate. Cosa vorresti?
1: Vorrei tanto assaggiare uccelli e pecorina come la signora Rottenmeier alla cascina.
2: Dimmi subito chi fra questi due piccoli coglioni ha spifferato tutto della cascina del piacere che lo disosso.
1: A Peter. Mi ha detto tutto della signora Rottenmeier e della sua fortuna di poter assaggiare tutto quel ben di Dio.
3: Ma no, aspetta nonno, c'è un grande malinteso.
2: Taci, adesso arrivo anche a te. Sei sfortunata, Clara, che sei minorenne e soprattutto parzialmente inutilizzabile. Con tutta questa passione per gli uccelli e la pecorina saresti stata una gran puledra nella mia scuderia. Ti avrei sfruttata volentieri. Ma adesso ho altri progetti per te.
1: Non ho capito cosa c'entrino i cavalli con il formaggio. Vabbè, comunque grazie, nonno.
2: Peter, puoi seguirmi un attimo fuori?
3: Ma io veramente...
2: Non era una domanda.
1: Ehi, Heidi, ma dove vanno? Non mangiano con noi. Io ho un gran buco allo stomaco.
0: Adesso anche Peter.
4: Che meraviglia la commedia dell'equivoco anni Ottanta. Mi fa sempre un sacco ridere, anche se qui da ridere c'è ben poco, almeno per Peter che si è preso una pallottola nello stomaco per un cazzo. Beh, si sa che Heidi è proprio una stronzetta infame e la sua assoluta impassibilità, innanzi alle intenzioni del nonno nei confronti di Peter, ne siano la grande conferma. Adesso sono proprio curioso di vedere come si evolveranno le cose, anche perché il padre di Clara sembra essere veramente uno delle forze speciali. Mi sa che il nonno non ha capito che non era una squallida imitazione di Liam Neeson. Quindi, sempre per citare Banfi, saranno volatili per diabetici, ovvero saranno cazzi amari.

0: le tettone. Mi vogliono cancellare uno dei miei 6.000 programmi. Ma perché faccio così poca televisione? Guadagno già così poco. Oh, la vostra Barbarona è tornata e per dimostrare a tutti quanti la mia potenza, oggi come ospite, guarda il capezzolo, guarda come turgido. Oh, guarda. Oh, oh, mi serve una resta, quella dei cavalieri, ve la ricordate, per appoggiare le loro lance, perché sono così grossi i miei capezzoli. Un attimo che chiedo al mio opinionista Ricchione cosa ne pensa. Opinionista Ricchione!
1: Sei Barbara?
0: Non sei Ricchione così.
1: No, sono etero, me l'ho assunto perché l'opinionista Ricchione se n'è andato a fare un altro programma di Mediaset.
0: E allora licenziato, voglio solo cose vere nel mio programma. Sbomeriggio live, con voi la vostra Barbarona, che adesso vi porta all'ospitone che avete sempre sognato, perché con noi oggi pomeriggio c'è niente popò. Ah, le popò. Niente popò. Tanto popò. Niente popò di meno che Will Smith!
2: Ciao a tutti, salve, sono io, sono Will Smith.
0: Will Smith, all'anagrafe, pensate, si chiama Willard Carol Smith Jr.
2: Eh sì, perché sono nato gemello con una ragazza, no, siamese, una sorella, me la sono mangiata. Lei era Carol, dopo la nascita, poco appena nati me la sono mangiata nel passeggino.
0: Will.
2: Perché eravamo poveri da piccoli.
0: Immagino, Will. Allora, sei nato il 25 settembre del 1968, sei un attore, rapper e produttore cinematografico americano. E sei anche
2: stuntman e chef.
0: E sei anche nero, ricordiamolo, questo è importante. Perché...
2: sono ma nero, ecco. nero. Proprio.
0: Ricordiamo che se non sei nero adesso non puoi più fare niente nel mondo dello spettacolo americano. Cioè
2: io sono tanto nero, cioè guido macchine nere, certo, vado in giro solo di notte, vesto di nero, mangio solo cose nere, tipo nero di seppia, ma ammazza.
0: Come è diventato famoso Will Smith? Lo ricorderemo?
2: Con la cocaina le sparatorie.
0: No. Allora, tu sei in realtà diventato famoso grazie a una serie che è diventata famosa in tutto il mondo, anni 90, si chiamava Willy, il principe di Bel-Air. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
2: Sì, Willow, il principe di Bellagio, è stato un momento bello della mia carriera all'inizio, perché io sono questo principe che abita sul lago, vicino a Como, sono a Bellagio, no? E, però tutti quanti, stiamo parlando degli anni 80, no? Dicono, minchia, questo principe nero, che cazzo, tutti i lombardi erano che abitava a Bellagio, che cazzo. E io dicevo, io sono principe, mi piace vivere nel lago, perché ho anche un cugino che mostro, e che lui fa, gli piace stare al lago, no? Quindi mostro nel lago.
0: No, non era così. Ho capito. Allora, senti, Will Smith, intanto è un onore averti qui con noi. Cinematografia incredibile, Bad Boys del 1995, grande film con la regia di Michael Bay,
2: Chi? Non l'ho capito di
0: cosa stai parlando. Bad Boys, il film,
2: Bebone. È la storia di questo orango, si chiama Bebone, del circo Oleandro. Io allevavo questo orango, l'orango Bebone, che sta in questo circo. E ci tenevo un sacco a sto orango, tant'è che tipo ci solleticavamo, ci spulciavamo.
0: No, Bad Boys, ragazzi.
2: Stavo proprio nella gabbia con lui, no? E poi a un certo punto Bebbo un po' così va un po' fuori di testa, perché ci manca di essere scimmia nella foresta. Allora io cerco di farlo scappare, di portarlo nella foresta del Conco. E lì divento anche cattivo, per quello che ragazzi, perché io già non dico, Bebbo, ma rotti i coglioni, però non è che posso energico con una scimmia.
0: Però scusa, nel 2003 hai fatto Bad Boys 2.
2: Eh sì, perché poi io e Bebbo, che comunque le strade si erano separate, perché io non è che potevo vivere con una scimmia, non avevo neanche i soldi per mantenerla, perché si mangiava 50 kg di banana al giorno, sta bastardo. A un certo punto però Bebbo fa più soldi di me, cioè è una scimmia che riesce a trovare un lavoro in banca. Io faccio l'operatore ecologico a Palermo, e lui invece lavora per la Banca Popolare di Milano e concede i mutui.
0: Bebbo
2: l'orango.
0: Ma senti, ma nel 2020 è uscito Bad Boys for Life.
2: Cioè, eh sì, a un certo punto minchia Bebbo mi fa ingazzare, no? Bebbo Fortnite, là, come si chiama?
0: For life.
2: Perché quello lì, perché lui fa questa dieta incredibile, dimagrisce con questa dieta life, pro life, e diventa, però lui è molto peloso, non si capisce che è dimagrito, capito? Minchia, mi viene a cercare a Palermo, devi vedere come arrivo con sta Mercedes, perché comunque lavora ancora in banca, è diventato direttore, addirittura. L'Orango Bebbo, questo ti fa capire il sistema bancario di Milano. Arriva con una Mercedes tutta sfondata perché non sa guidare la scimmia, no? Però si è messo di punto buono, ha detto minchia io devo arrivare a Palermo, sta cazzo di scimmia, ha preso l'autostrada, il traghetto, minchia macchina devastata con i morti attaccati, proprio perché proprio incidenti stradali senza domani. Mi trova che sto spazzando tra parentesi con i cocci di vetro dei fanali che mi cadono, mi incazzo, oh, credi? Così, sono Bebbo, minchia Bebbo, come sei dimagrito, vedi? Allora gli ho dato soddisfazione.
0: Ho capito, ho capito. Bene, andiamo avanti perché c'è un'altra serie infinita, Men in Black. Men in Black, gli uomini in nero, con la regia di Barry Sonnenfeld.
2: Gli uomini in nero è stata...
0: Che è successo?
2: Perché io ho questa azienda... questa azienda di lavoro interinale, no. Dove... trovavo da lavorare ragazzi, anche ragazzi del sud Italia, però minchia non c'è stata una volta che ho staccato una fattura, mai, ma mai, proprio avevo sotto di me 500 persone tutte rigorosamente nere, ma ho fatto certi circhi con la guardia di finanza in quel film, è bellissimo, è una storia crudele.
0: Il 2, il 2, perché poi hanno fatto il 2 e il 3 anche, cioè.
2: E minchia, perché la finanza ha cominciato a cercarmi perché mancavano proprio ritenute da conto, fatture false,
0: uomini in nero, solo uomini,
2: minchia, no, le donne no, perché le donne comunque perché una l'avevo chiamata e ero finito in tribunale per violenza carnale, quindi ho detto lasciamo stare.
0: Beh, comunque è un film meraviglioso, Io sono leggenda, famosa storia dove il mondo praticamente...
2: Eh no, ma non avete capito, è il seguito dei tre uomini in nero. Quando uno riesce a vivere 12 anni facendo lavorare 500 persone in nero, ragazzi, diventa leggenda. A Palermo ogni volta che arrivo col mio pastore tedesco, minchia, sei una leggenda. Infatti io sono leggenda.
0: Vabbè, senti, sarebbero tanti altri, magari faremo un'altra puntata da...
2: Sì, adesso devo uscire dalle porte di dietro per...
0: C'è la finanza.
2: Sì, ho paura di sé.
0: Va bene, grazie Will Smith, ci risentiamo in Spomeriggio Live, è stato un piacere.
2: Salutami Rovazzi.
0: Perché?
2: Non lo so, mi dicono di dire così, di fingere di conoscerlo.
0: Ok.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone, t'ha licenziato?
3: Ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che? Come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Ah, già da tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Alberto.
5: Alberto, scusa. Sto pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno. Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda.
2: Rosalinda, hai amore, amore.
1: Nella puntata precedente.
3: Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
4: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
3: È un cadavere lei. Oh.
1: Nella puntata precedente.
3: No, il mio problema è che sono già sposata.
4: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
3: Ma lo sai benissimo, è Alex.
4: Ah, quello in coma.
3: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio, dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
5: Madonna, è una fogna sta cosa.
3: È una sofferenza per questa
4: roba. Non riesco a leggere.
1: Nella puntata precedente.
4: Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alle sue sofferenze semplicemente togliendoti le scarpe.
3: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena.
2: Rosalinda.
6: Ah, Romero, Romero, amico mio, da quanto ho conosciuto quella fogna con le gambe di Rosalinda, la mia musica è molto migliorata.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Ah, Romero, le tue parole sono sempre così profonde e io vorrei sposare questa muchacha, però purtroppo mia madre, Donia Valeria del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, ha già combinato un matrimonio per me.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Sì, infatti, immaginavo. Però non è giusto, Romero, sei d'accordo?
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: No, era tanto per verificare. Non è giusto, non è giusto, Romero. Se non fossi un discendente della nobile famiglia del castillo dell'arena di Supaya de los Undistas, potrei sposare chi mi pare.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Però ogni tanto cambia, perché se no è io che parlo a fare. Ma sento un odore strano, una puzza tremenda. Probabilmente sta andando a fuoco un cimitero dei topi.
4: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Non ho capito.
3: Buongiorno a tutti.
6: Rosalinda! Quale vuol... Quale vuol venticello?
3: Sono venuta a portare i fiori al signor Romero.
4: No.
3: Purtroppo me li sono... È una vita tremenda, lo so, perché lei è inconsapevole. Purtroppo me li sono infilati sotto braccio 2 secondi e ora sono marciti.
6: Rosalinda, che ne dici se ci spostiamo in un posto un pochino più areato? Avrei bisogno di parlarti, ma in un posto con tanto spazio e senza Romero che vomita.
7: Apri la finestra.
6: Ah, ha cambiato la battuta.
8: Amor, amor, amore.
6: C'è un po' di confusione a chi,
3: E da quando ci siamo conosciuti non faccio altro che... credo proprio di essermi...
9: Rosalinda, amore mio, sono io, Alex, tuo marito, sono uscito dal coma. Eccomi.
3: Alex, oh mio Dio, non ci posso credere!
4: Stavo per dire la stessa cosa!
9: Oh, Rosalinda! Quando ero in coma non ho fatto altro che stare in coma! Ma ora che sono uscito dal coma non sarò più in coma! Voglio passare il resto della mia vita a fianco a Tigo! A debita distanza, ovviamente! Vieni qua, amore mio! Fatti baciare!
4: No,
6: ma che sei, stronzo?
4: Madonna mia, ma veramente!
3: Sicuro, Alex? Perché l'ultima volta...
9: Basta parlare! Baciami!
4: No, ascoltala.
3: Come vuoi, Alex?
4: Ascoltala, fidati.
3: Vado, allora.
9: Sì, va.
6: E cazzo della porca della puttana, è andato di nuovo in coma.
1: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
2: Rosalinda, Rosalinda,
1: Rosalinda.

0: Nello scorso episodio, il padre della piccola Clara si è palesato incazzato come un puma e armato fino ai denti per regolare il conto con il nonno e liberare sua figlia. Al contrario di quello che pensava il nonno, non era un imitatore, ma il vero Liam Neeson. La paradossalità della cosa non ha scalfitto i fan della serie, ma solo noi sani di mente, che abbiamo faticato pesantemente a digerire l'immane puttanata di questo crossover improbabilissimo. Ma adesso, cosa cazzo potrà ancora accadere in questa versione di Gomorra frutto di allucinazione da formaggio di alpeggio?
1: Forza, porci del cazzo, ingozzatevi, così, bravi.
2: Nonnino, che cazzo fai nel porcile da due giorni?
1: E quando fai queste domande del cazzo, che si vede che ti manca l'esperienza come malandrina? Piccola carognetta, secondo te come lo smaltisco il cadavere di Liam Neeson?
2: Grande, hai dato il cadavere da mangiare ai porci?
1: Certo. Questi grassi bastardi non lasceranno nemmeno i denti. Sono cose che si imparano solo quando frequenti la migliore società calabra nelle lunghe nottate in vacanza forzata.
2: Però adesso abbiamo un cazzo di problema.
1: Quale?
2: Cosa ne facciamo del soprammobile coi capelli? Se non abbiamo nessuno che ci paga un cazzo di riscatto, è solo una rottura di coglioni da mantenere e portare a pisciare.
1: Già, hai perfettamente ragione. Ma nonostante sia un gran pezzo di merda senza scrupoli, non me la sento di farla fuori. Anche noi predoni abbiamo una cazzo di moralità. Ci sono delle regole. Non si toccano donne e bambini innocenti. Poi è pure menomata. Se la scanno, quando finisco all'inferno, persino Satana mi sputa in faccia.
2: Vabbè, al meccano ci pensiamo quando sarà il momento. Per ora risolviamo i cazzi con il macello che avete fatto con la sparatoria.
1: Giusto.
2: Nonostante qui la gente si faccia i cazzi propri, non vorrei che qualcuno parlasse con gli sbirri. Vi siete sparati più colpi voi due che di prene il naso a Capodanno.
1: Quel bastardo era duro da abbattere.
2: Ma nonno, che cazzo c'è in quel sacco con tutte le mosche che gli ronzano attorno?
1: La testa di Liam Neeson, la secco per bene, la bagno nel lattice trasparente e poi me lo faccio ciucciare mentre mi faccio un selfie. Poi la spedisco al produttore dei suoi film, così magari chissà mi chiama per qualche parte da cattivo per qualche film del cazzo.
2: Nonno, ma tu bevi?
1: Abbondantemente.
2: Ti droghi?
1: Anche, ma di meno in questo periodo perché poi non mi tira l'uccello.
2: Evidentemente non hai colto il sarcasmo insito nella domanda.
1: In che senso, stronzetta?
2: Lo so che ti fai come un cane. Volevo solo dirti che solo un decelebrato si farebbe la foto con la testa della sua vittima pucciata nel lattice trasparente, mentre se lo fa succhiare, per poi mandarla ai suoi conoscenti.
1: Dici che è una cazzata?
2: Vuoi farci finire tutti al gabbio con l'ergastolo brutto coglione?
3: Ehi! Ma finalmente vi ho trovati. Che fate di bello?
1: I cazzi nostri, storpia.
3: Cos'hai detto, nonno?
2: Ciao, Clara! Non fare caso al nonno! È un po' stronzo perché è tanto stanco. Sono giorni che accudisce maiali puzzolenti.
3: Scusami, nonnino, non volevo farti arrabbiare. Posso darti una mano a dare la pappa ai maialini? Ti prego, nonno.
2: Secondo me non è una buona idea.
1: Lascia stare, non sei capace.
3: Ma che ci vuole? Basta prendere da dentro questo sacco con le mosche qualche pezzo di roba da mangiare e buttargliela.
2: No! Ferma!
3: Ecco. Che grande anguria pelosa e piena di marmellata. Accidenti, sembra una testa, tanto è spiaccicata. Si vede che è marcita.
2: Già, che buffo! Sembra una testa!
1: Eh già, che buffo.
2: Ma adesso buttala subito ai porci, altrimenti potresti prendere qualche malattia, perché è tutta sporca.
3: È vero, che schifo. Però che roba buffa. Nonostante puzzi di marcio, ha un retrogusto olfattivo che mi ricorda il dopobarba del mio babbo. Vi ho mai detto che è una star del cinema?
1: No, però adesso basta asciugarci i cazzi con le tue minchiate. Butta quella cazzo di cosa ai porci prima che ti saltino addosso. Non vedi che stanno sbavando dalla fame?
3: Sì, subito, nonno.
1: Oh, finalmente ci siamo levati un problema. Forza, andiamo a farci un destro, che stamattina sono sfinito.
3: Che cos'è un destro, nonno?
2: Niente, Clara. Il nonno è nostalgico del ventennio. Per lui farsi un destro vuol dire fare colazione, perché alza la tazza con il braccio del saluto romano.
3: Wow, che cosa curiosa! Dai, allora, andiamo tutti a farci un destro.
1: E magari un bel pucciotto.
3: Cioè?
2: La brioche, Clara, la brioche.
3: Ah, giusto, il cornetto.
0: Ok, Mi rimangio tutto. L'assurdità di questa serie sta rasentando la fantascienza. E poi, quanto è demente Clara. Come cazzo fai a prendere in mano la testa di tuo padre e farti convincere che sia una anguria pelosa per i maiali? E poi la storia del destro e del pucciotto. Ma questa bambina, oltre che uno specialista della spina dorsale, ha anche bisogno seriamente di un neurologo. E che cazzo?

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Papà Castano, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia!
4: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine. È buona questa.
1: E dai, Papà Castoro, non fare il figlio di puttana! Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore!
4: Come figlio di puttana, uè? Va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia.
1: Evviva!
4: Allora... senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. Allora, senti, c'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: uè Africa, scommetto che riesco a batterti in una maratona. La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
1: E poi
4: ehi, basta cazzo! Subito questo e poi! Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola. La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
1: E poi!
4: Silenzio! Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: uè Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo. La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
1: E poi!
4: Silenzio! Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. E allora la tartaruga disse: uè Africa, scommetto che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre ti fai la sega. La lepre accettò.
1: E poi!
4: Ehi, basta qua, Al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi. Allora, arrivati al trentesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel c***o mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, sono una puttana! E la lepre accettò.
1: E poi!
4: Tocca cazzo dell'occhio!
1: Aia!
4: Così impari! Allora, arrivati al quarantesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, sono una puttana! E ti prendi a schiaffile in faccia da sola. E la lepre accettò.
1: E poi!
4: Aspetta! Allora, arrivati al 41esimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti non riesci a correre su una gamba sola, il dito nel culo, la sega, e urlare puttana puttana mentre ti schiaffi in faccia e ti vomiti addosso. E la lepre accettò.
1: E poi!
4: E senti qua alla fine, allora. Alla fine la lepre vinse la maratona tagliando il traguardo su una gamba solo, dito nel culo, sega, schiaffi in faccia, urla che era puttana, vomita addosso. La tartaruga è arrivata seconda e disse: brava lepre, hai vinto. Come premio puoi farmi un buon p***o alla vittoria. E la lepre le fece il soffocotto, no? Finito.
6: Ma scusa papà Castoro, qual è la morale della favola?
4: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare. Va bene, dai, ciao, bella, ciao!

0: In questa infinita stronzata di serie a metà fra Gomorra e una truce sitcom mal scritta, ambientata sui monti, gli eventi delittuosi si susseguono regolarmente. Fra la Rottenmeier che batte in una casa fatiscente e la cricca del nonno che comanda in città nel business delle scommesse e degli stupefacenti. Oggi il nonno ha un'importante visita da parte del medico della mutua, in seguito alla sua domanda di pensione di invalidità, palesemente inventata.
1: È permesso? C'è qualcuno in casa?
2: Venga avanti, non posso alzarmi, sono storpio, cieco e muto.
1: Ah, eccola, sono il dottore della mutua di Francoforte. Mi sono spaccato la schiena per venire fino a qui per la sua pratica in merito alla richiesta di pensione di invalidità al 100%.
2: Prego si accomodi, non posso dirle se ci sono delle sedie perché non vedo un cazzo. Come vede sono handicappatissimo.
1: Mi perdoni, ma non ha l'aspetto di un moribondo. Mi sembra piuttosto in carne per essere reduce da tutte le malattie che vedo descritte dalla sua pratica.
2: E beh, che cazzo vuol dire? Adesso perché ho la panza da alcolizzato non posso essere strongolato. Che cazzo di ragionamento sta facendo, dottore? Lei mi prende per il culo perché sono infermo e non posso prenderla a calci in bocca.
1: Sì, calmi per Dio. Si ricordi che sta parlando con un medico rispettabile. Non si metta subito sulla difensiva. Io sono qui per accertarmi della reale situazione di invalidità per dare il benestare al rimborso pensionistico. Forza, si faccia visitare.
2: Va bene, dottore, ma sia chiaro. Niente dita nel culo a tradimento, o giuro che le sparo in volto.
1: Ma io sono qui per accertarmi della sua cecità. Per quale assurda ragione dovrei infilarle un dito nell'ano? Su, si sieda dritto sul letto. Allora, io leggo che lei ha avuto la lebbra, ha il diabete, l'AIDS, è cardiopatico, sordo, muto, cieco e paralitico dal collo in giù.
2: Esatto, Doc. Sono una merda umana e anche assassino e cocainomane.
1: Adesso, mi spiega come fa a parlarmi e a muoversi?
2: E io che cazzo ne so, è lei il dottore. Forse sarà la sindrome di Gesù. Ogni tanto mi compare in sogno e mi permette di fare cose per qualche lasso di tempo. Poi torno handicappato.
1: Quindi? Lei vuole farmi credere che da sordo, cieco, muto e paralitico le compare in sogno Gesù che le conferisce momentaneamente le facoltà per poi ripiombare in uno stato di assoluta non autosufficienza.
2: È così, cazzo. Quel barbuto in pigiama sa il fatto suo, cazzo. Io sono fottutamente devoto. Si vede che lo apprezza di brutto il Signor Cristo.
1: Mi perdoni, ma credo che lei stia malamente cercando di truffare l'INPS. E se devo dirla tutta, è il tentativo più maldestro e cialtronesco che abbia mai visto.
2: Ops! Cazzo, dottore, mi prenderebbe quella busta piena di soldi che mi è appena cascata dalla tasca. Sa, sono storpio e non posso. Vero che adesso lo vede anche lei che sono fottutamente invalido. Vero, dottore?
1: Mi perdoni, ma sta cercando di corrompermi con del denaro.
2: Io? Ma che cazzo le passa per la testa?
1: Sono un medico serio e con me non attaccano questi sotterfugi economici. Fortunatamente sono abbastanza ricco da permettermi di non scendere questi compromessi riprovevoli.
2: Ah, ho capito, dottore. Adesso ho capito dove stiamo andando a parare.
1: Cosa ha capito?
2: Che qui adesso ci sono due scelte da fare da parte sua, che è una persona saggia e di scienza. Allora, facciamo così. O adesso firma il foglio con la mia pensione accettata e dopo le offro una gran chiavata con la mia puttana che batte nella stalla qui di fronte, o apro il cassetto del comodino e le sparo in volto. Sai, i miei maiali sono ingordi. Credo che in due ore la sua faccia di cazzo sarà già letame di porco. A lei la scelta.
1: Beh, credo che accetterò la puttana.
2: Scelta saggia, Doc. Scelta saggia.
0: Mamma mia, che persona nefanda questo dottore, ma alla fine fra un buco in volto ed essere cagato dai porci e prendersi le piattole con una mignotta che puzza di pecora, alla fine lo avrei fatto anche io. Diciamo che il nonno ha dei metodi persuasivi molto efficaci. Beh, adesso c'è una entrata in più in famiglia. Meglio per tutti, no? Tutto è bene ciò che finisce in merda.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anulafango, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Benissimo, bene, bene, il caso di oggi ci regala la sempre soave presenza dell'imputato più bello del pianeta. Un essere che se non ci fosse ci farebbe fare, farebbero, fossimo. Il Federer delle udienze preliminari, il Mohamed Ali del rito abbreviato. Stiamo ovviamente parlando dell'uomo laureato alla facoltà di non rispondere, il bellissimo, innocentissimo signor Fausto!
4: Buonanotte pure a te, parcheggiatore. Sto studiando per Sanremo, signor giudice, scusi.
3: Bello, che bello.
4: Sono onorato dal vostro onore che mi onora per ora.
5: Andiamo avanti ancora tanto questa stronzata.
3: Che bello.
5: Un cazzo.
3: Eccolo
5: c'è
3: qua.
5: La confidenza che è innaturale fra il giudice
3: qua.
5: E lei che l'imputato.
4: Maria, questo mi ha rotto
5: non
4: i coglioni.
5: Non è Maria De Filippi, questo è Sforum, che
3: eccolo
5: cazzo
3: qua.
5: Dici?
3: Eccolo
4: Mike,
3: qua.
4: Mike, mi
3: a
4: ha rotto
3: fare
4: i
3: da contraltare alla divina presenza del signor Infausto abbiamo il querelante, quel kebab di cazzetti mosci e tristi che risponde al nome del signor Erculone.
4: Ci dica,
3: signor Erculone, qual è la causa che perderà, speriamo, insieme alla vita quest'oggi, eh?
5: Beh, se mi partiamo così, però, allora... Vostro onore! Secondo il referto di 18 medici, il qui presente signor Infausto mi ha deliberatamente provocato un'alterazione del sistema simpatico conosciuto comunemente come ruttozzo. In parole povere il singhiozzo coi rutti.
3: Ma questa volta si è davvero superato, signor Infausto. Ma come le vengono idee così geniali, eh?
4: L'ho visto fare in una puntata della Signora in Giallo, quando c'è il figone depilato, te lo ricordo.
5: Ma non ho mai avuto il figone giallo.
4: Sì, però lei fa sì. Giudice, a me mi sta venendo da vomitare,
3: schifo,
4: però ho appena mangiato
3: schifo.
4: Un panino frittato ai peperoni e questo mi rotta addosso.
3: Che faccio? Lo scosso?
4: Ma lo scossi,
3: ma
4: allora
3: certo,
4: questo pollo.
3: Tanto è abituato la mattina, va in palestra, faccelo fare.
5: Che cazzo
3: scosso!
5: È colpa sua, com'è che schifo?
4: Mamma mia, è la latrina, signor giudice.
3: Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
6: Ehi tu, miliardario moderno.
7: Scusa, stai parlando con me?
6: Sì, sei stanco del tuo banale yacht da 80 metri con piscina, sauna, palestra, discoteca, ippodromo e parcheggio per lo shuttle?
7: Guarda figa, non mi parlare, mi sento un Soros qualsiasi, è una roba...
6: Sogni una barca che ti dia tutto il lusso che ti meriti, più l'energia del cioccolato?
7: Non riesco a sognare cose che siano più importanti di quello che ho già, comunque sì.
6: È il tuo giorno fortunato, perché da oggi arriva Giandu Yacht. Giandu Yacht, lo yacht super lusso interamente ricoperto di cioccolato fondente.
7: Figa, dammi delle coordinate che ne prendo subito tre.
6: Giandu Yacht, e anche tu potrai dire
7: Willy Wonka, succhiami il cazzo.
6: Giandu Yacht, Giandu Yacht.
3: Bene, bene, bene, bene. Eccoci ritrovati. Tra l'altro abbiamo acquistato
5: vostro
3: due...
5: onore.
4: Vabbè,
5: mi perdoni, comincio a stare un po' male fisicamente.
3: Godo. Allora, dicevo, il caso di oggi vedeva il divino signor Infausto accusato da quella camera d'aria di scorregge del signore Coglione di avergli fatto venire il ruttozzo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con pompino accademico.
4: Che vai!
5: Non esiste. Sto male, ragazzi, ho avuto l'area di Natale.
3: E condanna il signor faccia di merda alle seguenti pene. Silenzio. Obbligo di indossare esclusivamente calzini fatti con lo sterco di panda minore e catarro di Lili Gruber fino al 2043.
5: Sto male, ragazzi, dai.
4: Ma guardi, ma lei è un porco, ma fa schifo.
5: No, ragazzi, dai, non riesco a smettere.
3: Silenzio.
5: Dai.
3: 3 mesi di reclusione in una damigiana contenente 400 teste di gambero in decomposizione. Mezzo nano morto, il clistere preferito da Clint Eastwood.
5: Nulla è peggio di questo.
3: È un megafono fatto interamente
5: Dio sto male mi
3: di merda
5: faccia,
3: di Toto Cotugno. E infine lo obbliga ad offrire una posta.
5: Sto per vomitare, ragazzi.
3: Allora rotti i coglioni. Lo scosso. Scosso!
5: Oddio, oddio, non sento più lo stomaco, ragazzi.
3: Esploso.
5: Basta.
3: Esploso.
5: No, no, basta scherzare. Dai, chiamate la produzione, chiamate l'ambulanza, dai.
3: Esploso, esploso.
4: Che schifo.
5: Va bene la finzione, però adesso che cazzo mi avete dato? Che sta funzionando veramente sta roba? Cosa hai fatto? Deficiente?
4: Delle droghe apposite, mi ha dato il mio sciamano.
5: Ma dovevo fingere da copione, figlio di tre puttane. Aiutatemi.
3: Basta. Basta Paolo, basta
5: male. Sto male.
3: Basta.
4: Basta.
3: Basta.
5: Non riesco più a fermarmi.
4: Giudice.
5: Aiuto.
4: Ci sono le vecchie che vomitano.
5: Aiuto,
4: basta.
5: Aiuto, basta.
3: Basta.
5: Non riesco a smettere.
3: Portatelo via.
5: Basta. Basta, aiuto.
4: Che schifo il salame per terra.
5: Sto male. Vomito, vado alla sigla.
3: Venga, venga con me, signor Infausto. Che le offro un pippotto, venga, venga.
4: Ma un attimo solo, sto cercando un attimo.
3: Basta, Paolo.
5: Aiuto, aiuto, vi prego, sto male.
3: Basta.
8: Attenzione, Paolo non riesce a smettere di ruttare e da scenetta diventa reale.
4: Fammi finire.
3: Dai, fammi finire.
5: Forse si è fermato, aspetta. Oh. Oddio, oddio, stavo malissimo.
3: Basta.
5: Oddio, basta. Oddio.
4: Sai che mi sta venendo a vomitare veramente?
5: Sto malissimo.
4: Ma che basta, non lo fare più uno.
5: Ma
4: vuol dire?
5: Ma non riesco a
4: ma
5: fermarmi.
4: Ma non è che te l'ho fatto veramente.
5: Ma l'ho fatto apposta, però non riesco a fermarmi. Ho indotto non lo so cosa.
4: Basta.
5: Mi è venuto veramente il signorcio corrotto. Porco! Aiuto!
4: Ma esci!
3: Vai via! Facci vedere.
4: Ma come?
5: Oddio! Oddio, sto male! Posso morire di infarto!
3: Basta!
4: Basta!
3: Paolo!
4: Paolo! Oddio!
5: Sto male, sto male!
4: Guarda che ti viene la coppa apoplettico se con...
5: Sto
4: con...
5: male! Sto dicendo che non riesco a fermarmi!
4: Basta.
5: Sto sforzando troppo! È una roba orribile!
4: E sdraiati,
5: mi fa male la schiena, mi fa male la schiena.
4: Prova a sdraiarti.
5: Oddio, oddio.
4: Mettiti a pancia in giù.
3: Ma sei serio?
5: Sì, Marco.
4: Marco, ma io lo vedo tutto rosso. Mettiti a pancia in giù.
5: Non capiva lui, andava avanti.
4: Ti viene l'embolia al cervello, eh.
5: Lui pensa che scherzavo.
4: No.
5: Forse si è fermato.
4: Oh.
5: Oddio, oddio, stavo malissimo.
3: Ma sei serio?
4: Guardalo, guardalo, ma sta con le braccia aperte sulla sedia.
5: Oddio, stavo per morire.
3: Ma come?
9: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sordo, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, maro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che la...
6: Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la che c'è il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 42?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?

0: sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppinucci.
1: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
0: Pronto.
2: È un cazzo.
3: La bastardata del giorno. 105.

0: metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sderenata per la mia fidanzata Adelaide. La stronza, dopo esserci fidanzati, non mi fa più i pompini. Aiutami, Umbriake.
2: Pronto, parlo con Adelaide?
3: Sì.
2: Ciao Adelaide, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giacomo ci ha inviato un'email perché voleva che ti dedicassi una sderenata.
3: Ah, ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sì.
2: Dai, come te la faccio? Vai!
4: Adelaide, sei astuta così come sei gnocca. Ti sei fidanzata e hai detto basta a certi lavori di bocca. Adelaide, mi sembra che il tuo sia un progetto. C'hai le paranoie tue. O sarà lui che zozzosetto, che non si lava più, non si deterge più. Ma nel caso in cui non sia così,

0: Io non ho parole.
1: Perché sei già con la bocca piena?
0: Mi vendicherò, io mi vendicherò.
1: Ti vendicherò, questo li vuoi dire a Giacomo? Questo li vuoi dire a Giacomo, che ti vendicherai?
0: Sì, sì, questo, sì. Giacomo, stai attento perché mi vendicherò.
1: Ah, proprio la cattiveria. Ma tu glieli fai ancora i pompini? Lui ci ha detto una bugia. Oh.
0: Sta dicendo una bugia.
1: Sta dicendo una bugia infamone. Vabbè, allora mando un email che poi gli facciamo una serenata pure a lui.
0: Oh, va benissimo. Grazie.
1: Grazie a te. Ti mando un bacione. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

Dopo aver ricevuto l'ingiusta accettazione della propria domanda di pensione di invalidità in facoltà di cieco, muto, paralitico e malato di lebbra, i festeggiamenti

0: A casa del nonno si sono sprecati. Peter ha avuto l'insana idea di fare delle avance anche alla giovine Clara, che, colta dall'entusiasmo della sua prima volta, ha accettato di dargliela. Ma l'epilogo non sarà dei migliori auspicabili per una adolescente alla sua prima esperienza, soprattutto se consumata con un tossicomane pastore pezzo di merda senza scrupoli.
1: Porca puttana, che serata ieri. Non sento più il naso e il mio uccello ha la punta che puzza di culo.
2: Cazzo, nonno! Te e la Rottenmeier ci avete dato come degli assassini! Non sono riuscita a chiudere occhio per le grida di quella battona!
1: Ma che cazzo vai farneticando, nana? Io ho chiavato tutti gli asini della stalla e poi mi sono addormentato nella porcilaia. Sono entrato in casa ora da ieri, ero fatto come un daino.
2: Ma se non eri tu a chiavare la crucca, chi era a fottersela stanotte?
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, Peter!
3: Dove avete messo la grappa? Che mi devo ripigliare. Stanotte mi sono fatto una chiavata memorabile.
1: Che cazzo hai detto?
3: Ci è voluto un po' a gestire la cosa, ma alla fine, con un paio di astuzie, sono riuscito anche a farmi una pecorina.
1: Brutto cane rognoso! Ti sei fottuto la mia donna e vieni pure a vantartene, cane bastardo. Adesso ti infilo il tuo stesso uccello nella gola. I miei maiali saranno felici di ciucciarsi le tue ossa del cazzo.
3: Ma che dici? Non mi permetterei mai di fottermi la tua sgualdrina. Ci sono dei codici da rispettare nella malavita. Non farei mai un affronto del genere, anche se strafatto come un cane.
1: Non prendermi per il culo. Non ci sono altre donne da fottere in questa catapecchia fetida.
2: Il nonno ha ragione. A meno che non ti sei portato in casa una baldracca raccattata in qualche zona di spaccio che frequenti.
3: Ma sei fuori, Heidi? Non porterei mai in casa nostra un'estranea con il rischio che scopra i cazzi nostri.
2: Ma se non ti sei sfondato la Rottenmeier e non ti sei portato in casa una stronza, chi cazzo ti sei chiavato tutta la notte?
1: Infatti, chi ti sei chiavato?
3: Beh, che domande. L'unica cosa scopabile che rimaneva in casa.
1: Grande! Ti sei chiavato Fiocco di Neve?
2: No. Nonno, purtroppo credo di aver capito a chi si sta riferendo, Peter. E non è la mia capretta.
3: Vabbè, che ti sei bruciato tutti i neuroni con la coca, nonno. Ma come fai a non aver capito che mi sono ficcato la storpia?
1: Allora non hai scopato la mia donna, non sono cornuto.
3: Ma se la tua donna fa la mignotta?
1: Che c'entra? Quello è lavoro.
2: Minchia, Peter, ma sei veramente di bocca buona. Come hai fatto a scoparti Clara?
1: Ha ragione la nana scalza. Come cazzo hai fatto a ficcare l'uccello nel manichino coi capelli veri? Nemmeno io strafatto con le allucinazioni arriverei a tanto. Poi ha tutto il culo pieno di piaghe. Gli puzzano perfino gli occhi. È una merda, cazzo.
2: Veramente, Peter, è una cazzo di fogna. Ma non hai rispetto di quel poco di umano che ti è rimasto?
3: Raga, ero messo una merda. Non so che cazzo m'è preso. Effettivamente puzzava come la rogna di un cane.
1: Vabbè, ormai è andata, non parliamone più. E soprattutto nessuno ne parli innanzi a Clara. Magari ci rimane male la merda umana. Ok?
2: D'accordo, nonno. Meglio non far capire alla fogna malaticcia che sappiamo che Peter l'ha chiavata nonostante sia un cesso senza speranze. E che soprattutto è l'unico cazzo che vedrà in tutta la sua patetica esistenza.
1: Ma che schifo. Ma come hai fatto?
3: Ero scassato, nonno. Non me lo ricordare. Non ne voglio più parlare o vomito.
4: È uno scherzo? Voi vi siete accorti che ero qui, vero?
3: Ops.
1: Gradisci del latte?
0: Povero cesso.
4: Ma basta, anche lei.
0: Oh, scusa Clara. Sentire quelle cose tremende sul suo conto il giorno dopo aver perso la sua verginità non le ha affatto fatto piacere. Si è chiusa nella sua stanza e non vuole più vedere nessuno. Purtroppo, inconsapevolmente, non ha fatto altro che fare un favore al gruppo, che se l'è levata di mezzo per un po', potendo tornare allegramente a gestire le proprie malefatte. Comunque rimane che Peter ha veramente un gran fegato. Stima fratello, solo le iene del Kenya hanno più

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozio di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, complicati, ma dall'officino qua vicino,
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la mette a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesce a metterla a posto?
2: Ma che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: ti fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Gli dai un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo. Non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi un minuto. Ci metti, scusa.
2: No, non la provo. È inutile che togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui,
2: è bravo. Si chiama Gaetano. Vai a vedere, vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'è la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore
4: che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassa.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare. Tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Pensi che è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con questi toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che c'è il tono che...
4: A voi.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo una anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cazzo?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo così, adesso faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma rotti i coglioni, sti omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta,
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
5: È pronto?
2: Sì.
5: Negozio di frutta?
2: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto? Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
2: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile. La provi tu, mi dici se va bene?
2: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride da fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento, mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
2: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
2: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
2: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto tutto. Va bene?
2: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento,
2: Va bene.
5: Va bene?
2: Ciao.
5: Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Sì?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500. volevo fare una collaborazione. Noi, siccome hai presente quando fai le maratone, che c'è lo stand, sì, e danno le borracce?
2: Sì.
5: Ecco, eventualmente se noi passiamo,
2: sì,
5: è possibile che fare un banchetto davanti al tuo negozio e a tutti quanti che passano tu dai tipo un cetriolo?
2: No, comunque qua ci sono dei cazzi di gomma. Quando li vuoi vedere, vieni, così te li faccio vedere e ti regoli un po'.
5: Ah, ma sono quelli di tua moglie o sono quelli che usi tu?
2: No, sono quelli di tua moglie, quelli che prendi in bocca tua moglie, capito? Quelli sono.
5: Me li puoi disinfettare allora, eventualmente?
2: Sì, sennò... sì, non ti preoccupare.
5: Poi eventualmente...
2: Mi raccomando, al culo tuo, mi raccomando.
5: No, facciamo una cosa, vengo con un trapano, ti faccio 4.000 buchi sulla schiena e ti inculiamo tutti quanti.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Il diario di Leon Jones.
7: Il diario di Leon Jones.
8: Adamo dai, quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
9: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
10: ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball Trash Gordon.
10: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
11: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
10: Achille di Trani.
11: No, Akira Iritani.
12: Vai!
10: Per distruggere Achille di Trani.
11: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
10: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
11: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
12: Fate bene, fate.
10: Per distruggere Achille e Ritano.
11: No, no, no, no.
10: Per distruggere Achille e Ritano.
11: Iritani.
10: Per distruggere Achille e Ritani.
11: Oh. Oh.
10: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
11: E quale?
10: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
11: No, Windows...
10: Windows
11: Media Player.
10: Windows Media Player. Windows Media Player.
11: Windows Media Player.
10: Windows Media Player. Windows.
11: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
10: Ma vaffanculo, vatti.
6: Il codice di Leia.
10: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
12: Sei un po' pepepepe.
10: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
12: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
10: Ma
12: che aspira.
10: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
11: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
11: Lianant.
10: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
10: Allora, facciamola poi.
11: Il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
10: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Teo di Pasper di Pas co
12: è difficile.
11: Passerano Marmorito.
14: Maestro, sono la sega sui sughi.
15: La sega sui sughi?
14: No, sughi mi su cane.
16: Sono un Spider-Merd!
17: No, no. Sono Spider-Merd. No.
16: Sono Spider-Merd!
18: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
16: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
17: Come fa?
19: Cazzo giochi a wrestling?
16: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
18: Mi chiamo Crashapus.
16: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
19: No! Aspetta.
17: Ma vaffanculo, che cazzo me.
16: Ma tu lo sai chi sono io?
8: Sì, sei Dylan Track.
16: Dai.
8: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
16: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare...
17: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
16: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crashapus.
20: Sto... No. Non formare, come dico prima, fermare. Il dottor Crashapus.
16: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crashapus. Sto venendo a prenderti.
20: Che è supermercato Crashapus.
14: Ti ucciderò.
16: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
20: Non è un mago.
16: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy Gondi...
20: Leo,
16: ma vaffanculo.
20: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
16: Obi-Wan Kenobi.
20: No, Obi-Wan Kenobi.
16: Obi-Wan Kenobi.
17: No, Obi-Wan Kenobi.
16: Obi-Wan Kenobi.
20: Che?
16: Obi-Wan Kenobi.
17: Bravo.
20: Bravo, adesso di farlo.
16: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
14: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
15: Ce l'hai la mutata?
14: Faccia la signora, figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi io, ascoltami!
8: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
21: Voldemort, figlio di p***a!
8: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
6: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
22: Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto, Tartato Skywall!
16: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crede,
17: ma porca.
16: Skywalker.
14: Maestro, sono la sega sui sughi.
15: La sega sui sughi?
14: No, sughi mi su cane.

0: Lo Zodi 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova ed entusiasmante puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, mi trovo al Museo di Storia Naturale di Milano. Gli animali alle mie spalle sono impagliati come dei cocainomani in discoteca, ma non sono qui per parlarvi di natura o fauna, ma di cazzi. Ecco, come potete osservare dal primo piano sui coglioni di questo enorme esemplare di antilope, gli animali di qualsiasi forma o dimensione posseggono organi riproduttivi. Beh, ci sono delle eccellenze come balene ed elefanti, che non hanno dei cazzi ma dei cannoni da cingolato della Seconda Guerra Mondiale. Beh, i cazzi e le fregne del regno animale hanno veramente forme e dimensioni incredibilmente varie e a tratti pazzesche.
3: Le bestie hanno la fica e i cazzi, tranne alcuni che sono ermafroditi e hanno tutti e due. E altri ancora possono cambiare sesso autonomamente senza passare da Casablanca o dal Brasile, tipo alcune rane e le iene del cazzo, che possono decidere di che sesso fare i figli in base a quanto hanno da mangiare. Porco cazzo, pensate in Italia. A Bari sarebbero tutte fighe.
2: Avete sentito? Pazzesco, vero? Ma il regno animale ha alcuni tratti veramente invidiabili per noi sapiens. Pensate che il maiale può arrivare fino a mezz'ora di orgasmo consecutivo. Praticamente è come se m***assi la spina dorsale, cazzo. Un inferno! E senza parlare della balena che produce in una sola chiavata più di 400 galloni di sbobbazza. E solo 40 arrivano nella fica della balena femmina. Il resto ci sguazzi quando vai a fare il bagno all'Isola d'Elba. Ma i cazzi umani? E le fregne delle sapiens? Beh, la nostra specie ha antropomorficamente diversità legate alle specifiche etniche, come la fichetta rosa delle donne di colore o la minchia puma dei Watussi. Oppure le microminchie degli orientali, e poi ci sono i meridionali, che non fanno testo. I terroni hanno i bazooka per via di mescolanze etniche arcaiche coi popoli invasori provenienti dal bacino mediterraneo. Pensate che la capacità elastica di una fica è impressionante. Un buco, che normalmente è grosso come una prugna, deve far passare un'anguria. Pazzesco, cazzo!
3: La vagina femminile è talmente elastica che può far entrare una testa umana se sufficientemente stimolata, così come l'ano, che pur essendo stato progettato per la cacca, alcuni lo usano per chiavare e anche per il fist, la pratica del braccio nascondino a pugno di feci.
2: Il discorso degli organi genitali non abbraccia di certo il retto, ma non siamo mica l'unica specie a praticare la sodomia. Anche animali comuni come i cani la praticano. E pensate, persino la specie a noi più vicina, lo scimpanzé.
3: Le scimmie bonobo sono le uniche che chiavano per piacere o per ottenere qualcosa in cambio, e si fanno i bocchini e fanno sesso omosessuale.
2: Avete capito le scimmiette? Pensa un po', si piazzano i cazzi per svago e praticano sesso orale. Beh, farselo succhiare da una scimmia non deve essere proprio un'esperienza esaltante, ma credo che ubriaco qualcosina di simile l'ho provata. Anzi, per amore della scienza, adesso mi farò una scopata con una scimmia bonobo. Eccola, è in questa gabbia. Vediamo se la cosa può avere un senso. In fondo, i racconti di pastori che si fanno capre sono all'ordine del giorno. Adesso ci caccerò la fava nelle zanne. Buona scimmietta, buona. Come succhia il primate.
4: Cazzo, dimmi che non lo stai facendo veramente. Oddio, che schifo.
2: Per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dai che poi ti do della frutta.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Lo Zoo di 105.

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mi sento veramente stressata, ho i nervi a fior di pelle, sono tutta fuori forma. Ho l'ansia che mi sta divorando il gel alle unghie. In più oggi devo vedere mio padre che mi vuole parlare ancora. Uffa, che situazione poco top.
2: Imamma!
1: Eccomi, papi, volevi parlarmi?
3: Ciao, Adam.
1: Ma ti prego, evitami le tue stupidaggini omofobe e indelicate. Soprattutto le tue strampalate teorie secondo le quali l'omosessualità sia una malattia che può essere curata dall'abuso delle grandi vagine. Che poi non capisco come la dimensione di un organo genitale possa influire in qualche modo nel cambio di gusti sessuali altrui.
3: Ma non hai capito il senso di ciò che ho detto. Io non ti ho detto di farti grandi vagine, ma di scoparti grandi fiche. Non in senso di dimensione, ma di piccioni esagerati, super sticchi.
1: Ma che c'entrano i piccioni adesso? Ti riferisci all'aperitivo a Terrazza Duomo a Milano? Top, super cool. Ci vado spesso con le girls.
3: Ma che c'entra l'aperitivo coi finocchi dei tuoi amici? Io non intendevo questo. I piccioni sono le fregne, Adam, figlio mio. Ma come fa a non piacerti la fica? Come è possibile, dico io? Calda e accogliente, morbida al tatto, profumata. Ce l'ho già duro al solo pensiero.
1: Che schifo, papi. Vuoi farmi rimettere le raclette?
3: Ma come che schifo? Ma Cristo, Adam, l'ano è fatto per fare uscire la cacca, non per infilarci l'uccello. Lo vuoi capire?
1: Ma come sei antico, papi.
3: Antico? Ma Dio...
1: Ehi, fermo, hai promesso a mami che non avresti più bestemmiato.
3: Hai ragione. Vabbè, senti, cambiamo un attimo discorso. Ti ho convocato perché dovresti darmi una mano a risolvere un problema.
1: Se posso, papi, volentieri.
3: Ultimamente a palazzo abbiamo un ospite in riabilitazione. Una puttanata di iniziativa di quel demente di Man at Arms. Un cazzo di essere tutto stronzo ex tossicomane e che sembra essersi ingoiato Amy Winehouse con tutto il cassetto degli psicofarmaci. Brutto come la merda, fatto di pezza, e che ha la strana propensione a cagarsi addosso e farsi del male nelle maniere più stronze. Te la sentiresti di gestirlo per qualche giorno e tenermelo lontano da palazzo mentre ho in visita degli emissari di pianeti amici? Non ho voglia di fare figure di merda.
1: Oddio, che situa toppissima, ho sempre sognato di fare l'infermierino. Ma certo, papi, così sfoggio anche il mio camice bianco tipo dei hospital del mio armadio dei travestimenti. Ma certo che ti aiuto, papi!
3: Armadio dei travestimenti? Infermierina? Mamma mia! Ma quanto sei finocchio, figlio mio!
1: Tanto, papi. Tantissimo.
3: Ma Dio basta...
1: Ehi, papi! Cosa ti ho detto sulle bestemmie?
3: Fate chiamare immediatamente quella cosa infame del gabebbo!
4: Come sono contento! Ah, hai, ha, ha, ha, ha, ha. Eccomi, signor re! Sono qui, che mi ci hanno detto che mi ci cercavane! Vuole che ci faccio la cacca per terra per le mosche?
3: No, brutto stronzo di pezza! Ti devo presentare mio figlio, il principe Adam, che da oggi si occuperà di te per qualche tempo.
1: Ciao, piacere, curiosa creatura. Io mi chiamo Adam.
4: Ciaone, io sono il gabebbo. Ma che bello che sei! Ci hai proprio dei bei capelli! Sei proprio un bel ragazzo, ne? Sei fidanzato?
1: Ma io veramente...
4: Mam, che belli i tuoi occhi! Sono così espressivi! Mi piacciono, ne? Devi essere una brava persona!
1: Grazie, sei proprio gentile. E anche tu sei bellissimo. Non so, ma... c'è qualcosa in te che mi fa imbarazzare, non riesco a guardarti negli occhi.
3: Ma che cazzo stai dicendo, Adam? Ci credo che non riesci a guardarlo negli occhi. Ha due palle strabiche di merda fatte di plastica. Adam, smettila di arrossire. Che cazzo ti sta prendendo?
1: Ma che diavolo sta succedendo? Mi sento strana, come se mi fossi... improvvisamente.
3: Adam, che cazzo ti prende? La smetti di fissare il sacco di merda rosso?
1: Il mio cuore batte fortissimo. Vieni, rosso pufolotto, vieni con me. Andiamo nella mia cabina armadio che ti faccio vedere la mia collezione di Golden Goose.
4: Sì, sì, andiamo, Mea!
3: Ho come una tremenda sensazione.
5: Già, sire.
3: Oh, cazzo! Ma che spavento! Ma tu da dove cazzo spunti, deficiente?
5: Sono sempre stato qui, sire. Solo che in audio non si vede.
3: Ma la vogliamo finire di giocare con la quarta parete? Mi manda i pazzi, cazzo.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: spiegando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora.
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi. Lei?
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Sei il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcaccia mese.
10: Porca madre.
11: Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport. Senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto qua.
6: Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
10: ma tu,
0: che ti ho
10: ma
0: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
10: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai, che si raffredda l'insalata,
10: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
10: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai, che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
10: Che va a fare il porco di...
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
6: sì,
10: sono quello della cacca,
6: sì,
10: dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
10: Beh,
6: non è Don Gaetano.
10: No.
6: Niente,
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
10: fare
3: io
10: la
3: so
10: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
10: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
10: Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto
10: vabbè,
0: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.
2: Pronto? Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a
2: mi
1: rispondere, quando vuoi rispondere rispondi, No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma scusi, chi è lei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Termosifone?
1: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
2: Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Chi è?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma chi sei?
1: Continua a non rispondere, continua.
3: Ma chi sei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: C'è Alessandro?
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Oi.
1: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Io non mi frega nulla.
1: Cos'è? Devo ridere.
3: A me non c'è un cazzo nulla a me.
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No, io non ripeto nulla.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla io.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Madonna.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
6: Ehi, pronti qua? Pronto?
1: Continua.
6: Ehi.
1: Continua a non rispondere, continua.
6: Ehi, ma te chi sei tu?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
7: Mi vuoi rispondere?
6: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine.
1: Sono...
6: Chi te sei? Tony Termogoldone, o no?
1: Potevi chiamarmi, Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere,
6: Ma adesso io...
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
6: Dimmi!
1: Dove cazzo siete?
6: A dove vi?
1: Lo senti il vento?
6: Madonna,
1: Lo senti il vento della...
6: Fammi sentire!
1: Lo senti il vento?
6: A tu sentite il vento? Lo senti il vento? Nel mercato!
1: Cioè, nel ma vero?
6: Coglione!
1: Che stai
8: prossimamente, nel Wonderland.

0: mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Basta, non resisto più con questi silenzi. Skelly è fuori dai radar da giorni. Sto diventando pazza! Anche il resto del palazzo credo che stia vivendo una serie di follie collettive. Mio padre e mia madre sono giorni che convocano Tila in riunioni di sicurezza privatissime. Mentre Man at Arms ha finalmente comperato un paio di apparecchi acustici, dopo che abbiamo scoperto che erano 20 anni che non sentiva un tubo di ciò che dicevamo.
1: Imamma!
2: Fermi tutti! Non vi muovete o vi disintegro!
3: Skeletor! Porcaccia Eva, ma non potevi entrare come fanno tutti! Dovevi per forza distruggermi l'arazzo da 50.000 euro! Mannaggia a quella sporca mignotta di tua madre!
4: Chiamate subito le guardie!
3: Ma quali guardie? Quel pezzo di merda sordo pazzo di Man at Arms le ha fatte fuori tutte nel sonno con una fuga di gas che non ha sentito! Siamo inermi, purtroppo! Meno male che ho il Rolex in cassetta di sicurezza.
2: Taci! E non muovetevi! Adesso, grazie al mio talismano del destino, prenderò possesso del castello e dopo soggiogherò tutti gli abitanti di Eternia al mio volere. Ah ah ah ah ah.
5: Che succede? Ho sentito una risata di merda fintissima e sono corso.
2: Non è colpa mia, sono i limiti del software.
5: Cazzo! Skeletor! Come sei entrato a palazzo?
3: Ma seriamente gli hai fatto questa domanda? È colpa tua, testa di merda col casco! Ma l'apparecchio acustico non potevi montarlo 20 anni fa in quel casco pieno di immondizia e capelli unti?
4: Ma che cosa hai nelle mani?
2: Questo è un potentissimo talismano magico che vi farà scomparire in un mondo parallelo fatto di sofferenze e infinite torture! Mi basterà puntarvelo! E la luce che irradierà vi farà sparire velocemente in un...
3: Sì, dai, basta! Ma perché voi cattivi dovete sempre gonfiare i coglioni con le spiegazioni delle vostre armi? Dico io, ma a me cosa cazzo me ne può fregare? Oltretutto noi ricchi ci annoiamo facilmente, lo sanno tutti.
4: Hai ragione, amore. A me ha già gonfiato i coglioni.
5: Beh, detta tutta, anche a me che non c'ho un euro ma rotto tre quarti di cazzo.
2: Allora andate tutti a fanculo! Non apprezzate la drammaturgia narrativa delle serie fantasy?
6: No!
2: Cazzi vostri, ecco a voi, brutte merde!
5: No! Fermati! Che cosa hai fatto? Che succede? Stiamo scomparendo! Che sorta di maleficio è mai questo?
2: Che sorta di maleficio è mai questo? E poi sarei io quello drammaturgico? Finalmente me li sono levati dai coglioni! Grazie a questo potentissimo luccicante talismano! Questa pietra stupenda e luccicante!
0: Chi ha detto pietra stupenda e luccicante? A poche stanze da una fashion victim.
2: Eccoti! Cercavo proprio te!
0: Skelly, amore mio!
2: Sono settimane che mi preparo per questa sorpresa, Imamma! Questa pietra è tutta per te! Finalmente risolveremo una volta per tutte questo problema anale.
0: Skelly! Tesoro del mio cuore! Solo tu hai la capacità di stupirmi così. Prima di tutto, inserendo le due parole che amo di più al mondo nella stessa frase, ovvero sorpresa e anale. In più, il mio cuore batte fortissimo. Hai comprato un gioiello per me, attaccato ad un anello. Ma, forse vuoi chiedermi...
2: No, aspetta! Forse c'è un enorme fraintendimento. L'aulicità della mia costruzione verbale credo abbia involontariamente innescato nella tua testa una chiave di lettura completamente sbagliata della frase. Che stai facendo?
0: Basta non aggiungere altro, amore mio.
2: Forse c'è stato un leggerissimo misunderstanding.
0: Sì.
2: Ah, basta.
0: Sì. Sì.
2: Ma fermo.
0: Sì.
2: Ma basta, dai, basta.
0: Lo voglio.
2: Ma perché finisce sempre che la prendo nel culo? Che amarezza.
0: Ops, ti è caduto l'anello e si è rotto.
3: Cazzo, siamo riapparsi.
5: Qualcosa ha invertito il maleficio.
0: Oh cielo, i miei genitori, che situazione poco top.
3: Cristo, Adam! Ma che ci fai con l'uccello nel culo di Skeletor?
0: Prima che diciate qualsiasi cosa, sappiate che mi ha appena chiesto di sposarlo.
2: Quando avete finito la vostra fottuta riunione familiare, qualcuno mi leverebbe questo pazzo dal culo!

0: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
1: Rolling! Action!
2: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
3: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni, sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni, ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
4: che sì, ma porca puttana, però cazzo, allora mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off e vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè patetico, vabbè, ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo, e dai cazzo, Super Comparsa.
1: Action!
3: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono Super Comparsa, punto esclamativo.
4: No, no, punto esclamativo, no!
0: Milano, ore 18:20. Set del film La moglie del Moldavo.
4: Allora, attenzione, allora stiamo per girare una delle scene più importanti del film, quella in cui Latrina, la moglie del Moldavo in questione, confronta un agente di polizia per scoprire che fine ha fatto il marito. Quando l'agente non risponde, in preda all'esasperazione, la protagonista gli tira un fortissimo calcio nei coglioni, ma proprio forte, cioè che si sente proprio, e poi la scena prosegue, capito?
5: Maestro, è successo un disastro!
4: Ma che siamo a scuola?
5: Un disastro! L'attore che doveva interpretare l'agente di polizia ha perso il treno e non può venire.
4: Ma straporca la puttana! Ma col treno viene l'attore! Ma quanto paghiamo? 2 euro?
5: 1,5.
4: Ma che pendolare! Porca puttana! E niente, origa, niente! Mi spiace, ho convocato, la giornata non va a pago, chiaramente, e non si può farti. Peccato, perché è una bella sceneggiatura, era peccato. Niente, tutto a casa, dai!
5: Ma no, non è giusto però.
4: Dico sì, ma stai a romper cazzo, ma non c'è l'attore, non c'è.
5: Non possiamo arrenderci ora. Ci deve essere un modo per continuare le riprese.
4: Ci deve essere, sì, ma non c'è e quindi andiamo a casa.
6: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
4: È un ciccione.
5: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
6: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
7: Super Comparsa!
6: No, non può essere! Sì, è proprio lui!
7: Super Comparsa!

0: Sì, proprio io, i miei sensi di comparsa mi hanno portato fino a qui. C'è per caso bisogno di me?
1: Sì, che tu sia benedetto, figliolo.
0: Ah, grazie padre, una benedizione non si rifiuta mai.
1: Dai, capito un cazzo. Allora, che tu sia benedetto nel senso Benedetto Mafaldi, l'agente di polizia che viene confrontato dalla Trina per avere informazioni su suo marito. Comunque non è importante, basta che sei stizzo e fermo qua, che cambia leggermente di varicare, che mo arriva la Trina, da un barcaccio nei coglioni. E giriamo la scena, forza.
2: Attenzione, silenzio, grazie. La moglie del Moldavo, scena 23, latrina, calcio, coglioni, poliziotto prima.
3: Action!
0: Adesso fate entrare lo stuntman.
1: No, lei è lo stuntman. Azione!
4: Agente, sono una famiglia povera. Parlo! Dire latrina dove finire, essere marito latrina. Forzo! Parlo, parlo! Bastardo! Parlo!
0: Aia, porca m***a!
1: Stop! No, blasfemia, no, scusi. Ma blasfemia, ma stavamo a due passi dal Vaticano. Quello l'ha sentito dalla finestra,
0: bergoglio. Ma ti ha calcio nei coglioni, la bastarda.
1: Ho capito, nella scena si chiama latrina. Scena latrina, calcio nei coglioni. Ha detto pure il ciacchista.
0: Ma non ho letto il copione.
1: Ma ascolti almeno il ciacchista. Si è scritto sul ciacchista.
0: Mi fa la pancia in basso.
1: E ci credo, ha tirato il calcio nei coglioni.
0: Aspetta che mi pieghi in avanti. Fa malissimo, ho fatto anche il varicocele, ho fatto l'operazione, sto malissimo.
1: Guardi, mi dispiace, tra l'altro la scena è pure sbagliata. Mi faccia ricontrollare un po' meglio appunti che avevamo preso sul coso. Com'è che si chiama?
0: Vabbè, comunque io non lo faccio più, basta.
1: Ha detto che la facciamo la seconda, va bene.
0: No,
1: allora
0: la voglio fare.
1: Le spiego perché ricordiamoci la scena precedente, vedi che non legava la sua story. Perché la Trina ha camminato a piedi nudi sui carboni ardenti per raggiungere la statuetta d'avorio a forma di Nino Frassica, sulla quale è incisa la combinazione della cassaforte di Laura Pausini. Quindi facciamo i complimenti pure il contenuto. Brava Laura. Applauso, scusate. Basta. Dentro la quale statuetta si troverà il dildo biforcuto che le servirà per corrompere l'ambasciatore svedese. Cioè, è proprio lineare la trama, ha capito lei?
2: La rifacciamo tutta da capo?
1: Sì. Ok, facciamo così. Per coerenza, invece del calcio di coglioni.
0: Mi strattona.
1: La protagonista sta in ginocchia davanti al poliziotto.
0: E mi fa un bel pompino.
1: Chi è lei? E non potendo usare i piedi ustionati, usa le mani e le tira una scarica dei pugni nei coglioni. Lei sa tirare i pugni?
0: No.
4: Sì, è molto bene.
1: Molto bene, ha visto? È stata pure campionessa della lotta greco-romana.
0: Io, regista, la ringrazio per l'opportunità.
1: Prego.
3: Action!
1: Posizione, gambe divaricate. No,
2: partiti, attenzione, silenzio. Allora, la moglie del Moldavo, scena 23, scarica pugni sui coglioni, poliziotto prima.
0: No, perché...
1: Mi raccomando, il sorrisetto sardonico.
0: Lo so,
1: sia sardonico.
0: Quando sento...
2: Azione!
4: Gente, sono una famiglia povera.
0: Sì.
4: Parlo, dire latrina dove finire, essere marito latrina.
0: Credo di là.
4: Forzo, parlo.
0: Sì, parlo, va bene.
4: Bastardo.
0: No, parlo, giuro che parlo.
5: Scattati giù, tutto.
0: Ma te lasciami il tempo tecnico.
4: Bravo che non hai detto cose brutte della Madonna questa volta.
1: Ha detto lei, ma stop.
4: Regista.
1: Purtroppo mi sono appena accorto che due scene fa la Trina si era lanciata col paracadute dell'aereo del gemello cattivo di Nanni Moretti per dimostrare il proprio coraggio a Giorgio Mastrota, a Speranza, che quest'ultimo Mastrota, intendo, interceda presso il diavolo così che l'aiuti a scoprire che fine ha fatto suo marito. Capisci la linearità della trama? Come la trama è lineare, ripetiamolo tutti insieme. È lineare.
0: Non ci ho capito niente io.
1: Perché è lineare. Ok. Quindi, ricapitolando, cadendo, la Trina si è rotta entrambe le mani.
0: Ah, meno male.
1: Infatti, se ve lo ricordate, la scena in cui la Trina deve fare la sega all'elefante morto per convincere Giovanotti a darle un passaggio in stazione, la protagonista ha entrambe le braccia ingessate. E quindi non può masturbare l'elefante. E che fa? Gli fa un
0: pompino.
1: Bravissimo, vedi che com'è la trama? È lineare.
0: Ma scusi, fa il pompino all'elefante, non può farlo anche a me, farmi parlare. Io potrei anche.
1: Potrebbe essere una soluzione. Bravo, ha avuto un'ottima idea.
0: Va bene, allora mi vado a lavare.
1: No. Non posso succhiarglielo.
0: Perché?
1: Non ha la bocca.
0: Come?
1: Non ha la bocca, ventriloquo, non vede? E quindi avremo bisogno di Caronte.
0: Chi è Caronte? Scusi?
1: Caronte. La scena si svolgerà così. La Trina, nella sua opera di convincimento, verrà coadiuvata da Caronte. Siamo d'accordo? Prego, ciacchista. Di al ciacco.
2: Motore partito, la moglie del Moldavo, un pitbull sbrana i coglioni del poliziotto prima.
3: Action!
0: No, scusate, no.
1: Caronte!
0: Hit! Sto buono! Ti do le croccante! C'ho quelle buone, c'ho quelle naturali!
1: Stop, ragazzi, la chiamiamo Caronte, è una femmina. Dai, allora, attaccatele un paio dei coglioni finti e la rifamo, dai. Azione.
0: No. Stirati i pantaloni. mi fai malissimo.

0: Buona, buona. Regia, regia, bisogna fare i controcampi adesso.
1: Se la fai i controcampi, super compà. Dico, bisogna fare i controcampi. Mi fanno i controcampi?
2: Posso tornare domani?
1: 5 minuti.
2: Sì, pausa.
1: 5 minuti di pausa.
2: Lasciate il ghiaccio.
1: Perché te vuoi fare un cocktail?
2: Non so se si può. Magari uno spritz. Offrirei.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: felicità?
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni.
3: Si è felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Mo ce n'ho 75.
2: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900
3: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
2: Quanto prendi?
3: Dì una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800
3: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati?
3: Di arretrati.
4: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica Leo, lasciamene un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
2: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
2: All'anno,
3: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
2: no.
3: Anche voi.
2: Ma no, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
2: Sì,
3: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci sta, è giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao.
0: Ciao, Tizio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, dall'enorme e riconoscibile simbolo di marmo Candido e dalla figura religiosa alla sua estremità, oggi siamo a Milano ed è proprio di questo centro mondiale di moda, coca e gente con il grano che evade il fisco che vi parlerò oggi. Milano, nel corso della storia, è sempre stata una via importante per il commercio e per la politica e, in età più moderna, con i mitici anni Ottanta, la famosa Milano da bere è divenuta il fulcro della moda e del business, come altre città moderne, come ad esempio New York. Ma noi siamo merda a confronto degli americani. Qui il grattacielo più alto gli gratta il buco del culo all'Empire State Building.
3: Milano è fra Torino e Venezia. Alle sue spalle ci sono le montagne ed è piena di terroni.
2: I terroni. La Milano di oggi non è sicuramente affollata da Sciur Brambilla, infatti il milanese di origine è stato lentamente debellato dall'afflusso di migranti dal sud Italia, che negli anni 50 si sono divorati i quattro meneghini che abitavano in questo posto del cazzo, chiavandogli le figlie con i poderosi bazooka meridionali, ed oggi, a loro volta, i migranti dell'Africa e della Cina si stanno inculando i terroni. Beh, e i Brambilla? I milanesi, come ce li ricordiamo, sono quattro stronzi di 80 anni che vengono rapinati fuori dalle poste del centro e sono destinati ad andare all'inferno, maledicendo il sindaco.
3: Il boom economico di Milano a cavallo degli anni 50 e 60 ha attirato manovalanza dalle regioni povere d'Italia e con loro tanta coca e delinquenza. Meno male, perché Mpare Pippo c'ha la bonza spettacolare.
2: Il boom degli anni 80 della Milano da bere è ancora pippabile nell'aria. Quella Milano che non dormiva mai. Ma in antichità, da dove arriva il termine Milano o Mediolanum? Beh, l'insediamento dei primi abitanti di Milano avviene ai tempi dei Celti, che sono stati i primi ad insediarsi in una palude di merda piena di corsi d'acqua e, grazie alle palafitte, sono riusciti a vivere in un territorio del cazzo, impestato di zanzare e sì, Milano era come Venezia una volta. Case immerse in canali che portavano ovunque, persino quel ricchione di Leonardo da Vinci progettò le vie pluviali che attraversavano sta città del cazzo sotto gli Sforza. Ma poi, beh, come tutte le stronzate fatte dai quattro comunisti con la terza elementare degli anni 50, andati al potere grazie alla mafia, hanno coperto tutto, trasformando per sempre questo cacatoio di dormitorio per operai e larve di ufficio.
3: Il centro di Milano è prettamente dedicato alla presenza di uffici e negozi di prestigio. I barboni dormono a Quartoggiaro e Bruzzano.
2: L'Interland milanese è il cazzo pulsante che schizza prepotente in culo al centro cittadino i frutti umani da dissanguare in nome del profitto di quattro imprenditori di merda che il più delle volte vivono all'estero. Ma com'è cambiata Milano dagli anni 70 ad oggi?
3: La Milano degli anni 70-80, dove era tutto shopping e fighe anoressiche danesi che si facevano inculare dagli yuppie, ora è una fogna del cazzo in mano alla delinquenza minorile e le uniche zone che si salvano sono quelle del quartiere dei grattacieli che sono di proprietà di fondi esteri. Quindi ci si vanta di roba che manco è nostra e al bosco verticale del cazzo ci abitano solo arabi e russi.
2: Quindi Milano ha attraversato molti cambiamenti, prima con le dominazioni romane, barbare, francesi e ora con i cinesi e i kebabari. Porca troia, quanto fa schifo Milano! Beh, ma un grande lato positivo di questo cacatoio pericoloso invaso da immigrati con il macete sono le puttane. Sono ovunque, in ogni palazzo. E io chi sono per non farmi una chiavata in un centro massaggi cinese? Entro.
4: Tu vuoi lì la sale?
2: No, no, io voglio un bel bocchino.
4: Succhia, sputa, 50 euro dopo massaggio.
2: No, ma che cazzo di massaggio? Ficcami un dito al culo, raviolina.
4: Tu accomodale, però non tocca capelli.
2: Ed è tutto per questa puntata di Ulisse, il piacere della... Ah, cazzo, che idrovoro, mi ha aspirato una palla.
4: Tu non tocca capelli.
2: Scusa.
1: Il piacere della scopata.
5: Radio 105. Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
16: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: Questa volta sei cringe Fausto, come al microfono, ma ora spalmata sul divano c'è Biba Cisti.
1: Povera Biba, stanotte ci siamo fatti insieme 8, 4 e 20, you dig?
2: Fausto, ho sognato che ci seguiva la pula.
1: Non hai sognato, Biba, la pula ci inseguiva veramente, hai sa il collo, you dig?
2: 4L, Fausto, 4L.
0: Ascarei! In questa ora di 105 Stramp andremo a sentire le novità trap di questi giorni. Come avete potuto vedere in TV a Sanremo, ha vinto la trap con i Maneskin, grande trapper metropolitano di Milano Sud.
1: You dig, Marco, you dig! Anche io ho visto Sanremo, mi sarei fatto tantissimo con la signora anziana con i capelli rossi.
2: Immagina che odore di chiuso sotto quella gonna.
0: Grande Pimp e Orietta. E adesso allora cosa ascoltiamo oggi, Biba? Sai dirmi qualcosa?
2: Marco, ma che cazzo ne so? C'ho voglia di gang.
0: E allora Fausto, cosa abbiamo sul piatto?
1: Abbiamo il nuovo di Max il Nano. Oh, comunque una lurcata sotto la gonna gliel'avrei fatta quella, you dig?
0: Drip Fausto, drip! Max il Nano è uno che mena pesante nella scena trap barese. Allora sentiamolo subito qua. Lo portiamo dal sud al nord nella Milano City Gang.

0: Così che si lecca la figa. Questa è pure violenza musicale nella Milano City Gang.
1: Amen, moco.
0: Cosa ne pensi dei nani della trap?
1: Cioè, i nani sono pimp.
2: Ehi, moco, guarda che al trap telefono abbiamo DJ Reverse, you dig?
0: Eschere, boom! Sentiamolo subito. Ciao DJ Reverse, come stai? Grande Reverse, dai, ti do adesso in mano il programma. Chiudilo tu perché mi mancavi. Secondo me tu sei uno che spacca nella scena. Ok, vai.
2: Marco, Marco, non capisco! Cosa dice sto qua?
0: Ma come fai a non capirlo, Fausto? Ha detto di mandare pure la sigla!
1: No, Moco, ha detto che sei un grande figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Upa!
3: Che c'è?
2: Upa, shumam!
3: Come sta, dice, ma? Che sta ricordata a volte, no? Ma ancora! Come sta a fare, sta a volte? Che la latte non...
2: Upaccio, non ti mai metto la zocca
3: proprio. Ma non cazzo, tieni, me la faccio tutto.
2: Sicuro? Sicuro di uno tu?
4: Pronto?
2: Upa! Upa!
4: Pronto?
2: Upaccio, non ti mai metto la zocca.
4: Ecco, di sotto, ecco, da tanto, te la ratata, che di merda.
2: Gula, mamma. Roberta?
4: Ehi, che cazzo vuoi da me?
2: È vero che sei culo aperta?
4: Che Roberta è aperta di cazzo vuoi tu?
2: Upa!
4: Chi sei?
2: Upa, c'è una domanda, classe?
4: Chi sei tu? Mi fai capire chi sei?
2: Lala.
4: Allora fanculo.
2: Lala, trino, so. Upissima. Upa.
5: Pronto?
2: Upa!
5: Pronto?
2: Upa, c'è un domani, la sacca!
6: Upa, c'è un domani, voglio!
2: Gula, ci te stramo,
6: Gula, la vei, sparpaciolo!
2: Upa!
6: A mandone!
2: Si figlio, sacca!
6: A chi sei figlio, tu?
5: A chi figlio, tu?
2: Lo sacco, mamma, da cazzo!
6: A c'è a c'è partei!
2: Lo mangio, lo
5: cazzo!
2: Lo mangio, lo cazzo! Lo mangio, cazzo, tu!
6: Ma la cosa patente che ti ne metti a
2: gula, mamma!
5: Ma lo sai chi ha fatto?
6: Cite è morto!
2: Le gola!
6: Ehi!
2: Lo pigli in gula, c'è rigola!
6: A sorte!
2: A ziet, tu ci è sta cacata!
6: Un piccione
2: di mamma. La sorda, quella sacca, la mordina.
5: La tocca di sorda.
2: Mangia il cazzo, ricchio.
6: Poi ricchio.
2: Oh, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre,
6: tre,
2: ma,
5: a fanculo.
2: Due mamme. Ah, pezzo pure.
1: I Puglieri.
2: Uè, tremo.
7: Chi è?
2: La zocca di mamma! Afa!
7: Papà!
2: Afa, mocca! Ci ti sarà morto in
7: vita! Upa, c'è di mamma!
2: La zocca di mamma!
7: Po!
2: Ma! Basta!
7: C'è di mamma!
2: Struzzi!
7: Upa!
2: C'è
7: Opa, c'ho il demamdo!
2: La so! Mangia! Mangia la cazzo di cravetta!
7: Chi è? Adoro, la più bella chiamata del buongiorno, cazzo!
2: Gula,
8: Lo mangio lo cazzo da capello.
9: Upa.
10: Pa.
9: Ciona.
10: Upa.
9: Ciona.
10: Uca.
9: Brav.
8: Uca.
10: No.
8: Sabino.
10: Grazie per il buongiorno, Upa.
8: Ma ha fatto una buchina?
10: Upa?
8: Mannaggia, zoccolo, tua madre, tazza, con tua mamma. Chior, figli di puzzante, facci una buchina, go, papà, tu puoi dormire.
9: Ah, fangur,
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello? Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa. Bau bau, perché sei in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vedi da tuo padre, Quello che cagava stronzi coi baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo dall'altra parte, che c'hai minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau, che schifo.
2: Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Nonnino mio vecchissimo, vuoi dire tua nonna, Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua io.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau bau bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, non nella scenetta, proprio nella realtà.
3: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
2: Ciao Peter.
1: Minchia
3: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
3: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
3: Brava, così, dai, dai, dai. Così, dai.
1: Io sto per vomitare, te lo dico.
2: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio.
1: E adesso sbocco. Te l'avevo detto, lascia perdere, bau.
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana.
1: Lo senti anche tu, vecchio orso.
0: Madonna mia. Ma cos'è, Merda?
2: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi a farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
0: Certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua.
3: Impossibile, mia nonna non beve.
0: Lo so che non beve, però ingoia. La puttana.
3: Ma vecchio orso!
1: La zoccola.
0: Stai zitto, vai carrozzella, infame.
1: Bravo, mi ha fatto del cazzo.
4: Una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Giorno 1249 della missione Pugliena nel Sistema Solare. Dopo migliaia di fallimentari tentativi di comunicazione con la popolazione terrestre, il tenente Milamurt Katin ha finalmente individuato un soggetto promettente per il primo contatto, l'umano 3DX Alpha Trimonis K di Gioia del Colle. I Puglieni.
3: Sì, pronto?
4: Upa!
3: Cristo santo, arrediti io. Ma io stavo così bene senza di te. Che cazzo mi si chiama Taffè?
4: Umberto!
3: Umberto! Ma è stato 5, ma chi l'ha visto? C'è io e Umberto. Prima si fig di Riccardo, mo si fig di Umberto. Ogni chiamata che mi fa oggi, io non ho problemi, non viei.
4: Umberto!
3: Fammi capire, quando lo vai, li vai a sterilizzare questi problemi? Porca puttana!
4: Lo tieni il culo aperto, Umberto?
3: Che rotta mamma tu culo aperto, eh? E mette pure la persona che la bandiera lì. Fatevi entrare, vieni, giovane, no, sta, fermati un secondo, ti aspetto, perché c'ha i cazzi ingolfati qua. Vadi! Vatti, vai, un sbandieratore di Siena, ma mette, da patrasina mamma, ti andavo chiuso, eh? Vatti, vai, ma c'è che si addice?
4: Chi
3: faccio la gaddina, chi che cazzo, ci sei altro, ma c'è io che stia dolce?
4: Chi te murta?
3: Sarà murta in terra, a te è tutta la quarta generazione, eppure era murta che tina a Londra, perché retina a Londra era murta, Londra so buggy, pur dai.
4: Simone? Ma facile termone?
3: No, ieri mamma te lo faccio prima a mai e poi faccio il tremone a King Kong, e a Spi faccio pure il tremone a bacio a me
4: a chi la zacca da mamma te mangia cazzo.
3: Ma scusami, ma mamma te, l'altra sera mamma te, no mamma te sta sentendo mai, l'altra dai mamma te dice voglio fare una cosa sporcacciona, mo ti canto pure una canzone, ma faccio, mi vuoi fare un pompino, faccio Nutraman jeans, faccio Nutraman, Nutraman, cioè mamma te è una puttana internazionale, vedi, faccio pure la canzone da te Taylor Swift, e me e poi ne dice a mai.
4: Sì, si richiude tutto.
3: Ma non mi sono ricchiato. Non penso proprio che sono ricchiato. E te lo posso dire tranquillamente. E ogni volta che tu dici, ricordati, quando ritti ti ho preso a mare, tu bacio il cazzo.
4: Gigino.
3: C'è cioè, che cavù? C'è che si dit?
4: Gigino. Ma faccio il bacchino.
3: Arretto, mamma ti faccio il bacchino. Raffaello, cioè, arrivo da me ora. Se faccio tutta la litoranea, partendo da lungo mare a Santa Spirit, asci fin da Barletta. Se Gigino di Barletta, pur curi, se lo sapete con me la voce di mamma.
4: Uba!
3: Arretto, questo lumpa lumpa, la fabbrica di cioccolato, mannag, cange film, per favore,
4: Famo cacci, te sta morta, è viva, tutta la razza d'urma.
3: Che mi va morta, che te ne mamma, tante, tutta la quarta generazione, da Beor fin a Londra per Bangkok, voleremo da te da Milano fino a Bangkok, passando per Londra, mamma te da tanto, pensando a te. Ancora, non la spicci, ma c'è chi è che vi accanto la vita mai? Ma non è tin fa, te da, questa mattina.
1: Gula mamma.
3: Gula mamma, stai la speleologa. Stai che la torcia in bronte, stai. E dai, quanti residui di cazzo ormai? Sai, faccio tipo pipì, vedi qualche pipistrel. Ragnate la stone perché viene sempre perforata, capito? Viene sempre trapanata, quindi è abbastanza lubrificata, è abbastanza pulita, è abbastanza sciccissima, sciccosissima. Gula mamma, tanto so di tu fatto, che stai addirittura un vigile a fare io a dirigere il traffico, poi c'è va tra, sai? Quante nazzo, un culo a picchiaia, cioè...
1: Lava culo da pecore, tu e mamma.
3: Buona tiuna da sta buona da sta tiuna da sta buona tiu da over ti non ti nascede problemi ma io sono capisciuto più ora che addirittura cioè siete una famiglia di femmine sono tutta una massa di troie so e non è che perché chi non ha mai
1: fa
3: e ci faccio caldo e ci faccio caldo non è un problema mai
1: Affamoc,
3: era morto da tanto, domanda, chi te morto, ci te morto e sarà morto andare a retto, vaffanculo a chi te morto, ma rutre chi ghiò.
5: I Puglieri, primo contatto, fallito.

0: Beccacci in Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. Questo è Cobra Khan.
1: Ciao Maria, cosa stai guardando sul cellulare?
2: Oh Miguel, che emozione! Sto guardando delle foto dell'Italia dal satellite. Dai un'occhiata, guarda. Le vedi queste due grosse macchie rosa sulla pianura padana?
1: Sì, e quindi?
2: Sono le mie tette, Miguel! Sono le mie tette, capisci? Le mie tette si vedono dal satellite! Mamma mia, che emozione! Pensa, magari proprio in questo momento c'è un astro nuotatore che si sta facendo una sega guardandomi le tette dallo spazio!
1: Fammi mettere il cappello allora, che mia mamma dice sempre che è difficilissimo togliere la dei capelli. Boh, detto, non si è capito. Capito?
3: Houston, abbiamo un problema. Ripeto, abbiamo un problema.
1: Uffa, che sonno però.
2: Beh, Michele, non hai dormito stanotte?
1: No, sono restato sveglio fino all'alba per ripassare le bestemmie in vista dell'allenamento speciale di oggi.
2: Capisco, se ti può consolare, anche io ho riposato poco. Ho fatto un bruttissimo incubo in cui mi si rimpicciolivano le tette e tutti mi prendevano in giro perché avevo solo una quinta abbondante. A proposito, tu sai per caso in cosa consiste l'allenamento speciale di oggi?
3: Gli astronauti si stanno segando guardando le tette di una panzona sulla Terra. Houston!
1: No, è un segreto! Quando ho provato a chiederglielo, il sensei mi ha tirato un calcio rotante sul coglione sano.
2: Qualsiasi cosa sia, spero che la facciamo all'aperto, così gli astronuotatori possono guardarmi le tette. Ci tengo molto a supportare il nostro programma spaziale.
1: Iniziamo.
4: Qua.
5: Allora, buttecca! C'è un po' di tempo che non ci vediamo, sai qual è il problema? Che quando non ti alleni per tanto tempo te dimentichi i fondamentali. Anche Semo!
6: Sì, sensei!
5: Ok, dai, allora Femo, dai, un minimo di
1: riscaldamento.
5: Un minimo di riscaldamento, diciamo con i fondamentali, ok? Con i C, the beef e C.
1: Cranco!
5: No, te morto, dai, era per inglobare anche a Tite Ronde Merda. Allora, pronti con i fondamentali, va bene?
6: Porco! Cane! Puttana! Francio! Merde! Francio! Lunedì!
1: Ma allora, è troppo veloce però lui, signor sensei. Lui le, che... E io non riesco però.
5: Ma sono cose conseguenziali. Sei come andare in bicicletta, è una pedalata, te come te pedali? Allora fammi vedere come te pedali. Piede destro sul porco, piede sinistro sul porco. Porco, poi della discesa, porco, poi della salita come Pantani. Porco, ti ho capito? Che cazzo sta insegnando? Che cazzo sta insegnando andare in bicicletta?
1: Non lo so, il mio.
5: Va bene, dai. Allora, nell'allenamento di oggi dovrete rompere dei mattoni usando l'arte del Cobra Khan, è chiaro?
2: Oh, meno male, sensei. Pensavo fosse qualcosa di più difficile. Io ho imparato a frantumare le angurie fra le tette quando avevo 8 anni. Spaccare un mattone sarà una passeggiata.
5: Ecco, l'ho visto, dai. Allora, non si possono spaccare i mattoni con le tette, cioè,
2: oh no.
5: È che hai bisogno della mossa del can, così sono capace che mica go sotto due coglioni, boia.
1: Scusi, sensei.
5: Prego,
1: sensei,
5: sì, che ha avuto.
1: Con la forza del pensiero?
5: Devi rompere il mattone a forza dei porconi, boia. Falco, fa che vedere come si rompe il mattone con la bestemmia, dai, dai.
6: Ma presa male perché tu si fai
5: quanto sono orgoglioso di sto butteletto. Te amo.
2: Miguel, vai tu! Se ci riesci ti lascerò parcheggiare la bicicletta fra le mie tette per una settimana!
1: Ok, ok. Dai, ce la posso fare, lo spirito del can sento che è con me, sento un abbaiare qua dietro.
5: Sarà il fuoco del Sant'Antonio, però prova, dai.
1: Vado, faccio la bicicletta. Sì. Allora, no, ho sbagliato.
5: Beh, prova, il riscaldamento non è male, c'è meglio del solito, dai, ma andiamo allora, avanti.
1: Lo spirito del can è con me! 3, 2, 1.
5: Se sì, un fallimento come in un vaso. Non serve un cazzo, dai, cazzo di airbag, dai, provati.
2: Sì, sì, sì. non la deluderò.
5: Guarda ti che cazzo me ne fotta mite, guardo le tette da dore, dai, vai, vai, demo, dai.
2: Cane maledetto bastardo lurido, va a perdi, ceramica, da 50 euro, con dentro la testa di... Al contrario, un crocifisso di sopra.
1: Maria, ma...
5: Guarda, lo sforzo si inizia a piangere, mi dispiace.
2: Mi sono emozionata, sensei.
5: Che colpo di boia, t'ho visto?
2: Grazie, sensei.
5: Oh, oh, oh, oh, c'è qualcosa che non va... C'è qualcosa che sta scoppiando, aiuto!
1: Aiuto, aiuto, sensei!
3: Houston, abbiamo un problema. Sulla Terra è appena esplosa una tetta gigante, Houston.
5: È scoppiata una tetta la roia, beh, meno male che è rimasto il culo, dai, almeno ci divertimo stasera, dai.
0: Questo è Cobra Khan.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda sta cazzo.
2: Vieni, vieni.
3: Non ti azzardare. Oh.
2: No! Non mi... No!
3: Mi sta pisciando addosso.
1: Ma
3: voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Aia!
3: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
5: A me il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fate scena.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
2: Faccia a Faccia.
1: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
3: Sono Wender, incredibile, sì, no, invece sì, sono tornato a parlare ai microfoni, capito? Allora, ragazzi, sentite bene cosa ho fatto stavolta, le faccia a faccia. Ho utilizzato la voce di Ennio per chiamare la gente a casa, quindi non è più la vittima lui, ma la gente a casa. L'ho già detto, la gente a casa. E infatti, allora siamo pronti, andiamo e sentiamo come si comportano.
4: Pronto?
5: Ma chi sei te?
4: E chi sei te?
5: Ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero! Ma cambiatemi!
4: Che io sono Ennio!
5: Che io sono Ennio! Ennio con l'agnè doppia agnè! Bastardo! Pronto!
4: Con chi ce l'hai?
5: Ma che sei?
4: Sono
5: Ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero! Ma cambiatemi!
4: Sei te che mi hai chiamato,
5: Pronto!
4: Sei pronto? Mi dica!
5: Che io sono Ennio, Ennio con la gnè doppia gnè! Pronto! Ma che perché ti devo chiamare che sono un solo neanche se chi sei? Ma chi sei?
4: Che sei te?
5: Ma cosa che ti sto rispondendo?
4: Sei una di testa?
5: Io sono Ennio, Ennio con la gnè doppia gnè!
4: Ho capito! Ma che lo fai? Che mestiere fai? Rompere le scatole!
5: Ma perché ti devo chiamare che sono un solo neanche se chi sei?
4: Chi sei? Sono tre telefoni a bambera, io sono nessuno! Sono una persona, sono una signora! E non ho bisogno che mi telefoni se è un amico è un discorso! Se invece solo un par di tempo non mi interessa.
5: Ma stai burrando? Ma tu stai burrando? Stai burrando con chi stai burrando?
4: Ma se sei matto lo segnaliamo ai carabinieri se non sei a posto di testa. Scusami tanto,
5: Ma chi sei?
4: Non ho chiamato nessuno e non ho chiamato nessuno.
5: Ma vai a far culo te, tua madre!
4: Te non ti conosco neanche.
5: Ma sarai proprio un pirla volante allora!
4: Io sono una pirla, io sono una signora molto educata e non ho bisogno che tu insulti la gente.
5: Ma che numero è?
4: Porca io non mi interessa i tuoi porti.
5: Madonna!
6: Pronto?
5: Ma pronto?
6: Non si capisce niente.
5: Pronto!
6: Non si sente niente.
5: Pronto! Porca la donna!
6: Ascolta, non si capisce nemmeno una parola, sente solo disturbato.
5: Porca, ma se hai sbagliato il numero, Pronto!
6: Non si capisce nemmeno una parola!
5: Ma chi sei?
7: Pronto?
5: Pronto!
7: Ma ci sono, sì, ma chi è al telefono?
5: Che io sono Ennio, Ennio con la gnè doppia gnè! Pronto!
7: Ma tu stai sbagliando il numero, stai parlando con Ennio, tu Ennio e dai a parlare.
5: Ma chi sei?
7: Ma tu hai sbagliato il numero.
5: Ma se hai sbagliato il numero,
7: Ma di ci vuoi parlare tu? Chi hai chiamato?
5: Ma poi non so, ma che cosa vuoi? Chi sei?
7: Io sono Ennio e dai.
5: Ma vai a fanculo, vai a fanculo!
7: Vai tu a fanculo allora.
5: Ma
7: ti denuncio.
5: Non so chi sei!
6: Io non capisco nemmeno una parola.
7: Io non so chi sei tu, sei scemo!
5: Ma che cosa stai dicendo?
7: Ma vai a fanculo, va!
5: Ma vai a fanculo, vai a fanculo!
6: No,
5: va
6: a fanculo tu, no a me!
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Chi è?
8: Dov'eri che puttana di...
3: Me l'ho mozzato, così non potete sapere come è andata a finire.
9: Chi sei?
8: Non mi conosci di...
3: Ma lo sentirete nella prossima puntata. C'è il Covid, devo venire a turni in radio. Ecco perché, hai capito?
1: Faccia a faccia. Il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta.

0: Upa!
1: Io vai, non sa fare sto fatto, c'è pure che era baldracca da mamma.
0: Ci te morte vive!
1: E scamo stannare! Testa da casa, da quando è attivo da sangiare? Non mi dà tanto, dove si scelta?
0: Basta! Mock! Mock!
1: Mocca chi ti è morto.
0: Mamma,
1: te che era viglia cazza. Non sai che a mamma ti faccio la viglia cazza. E vedi, come la secnese che è camminata. Era morto da tanto, mannaggia. Ma tu sai appena a causa. Mamma da fa parlare, mo ti so fatto parlare, mamma da fa parlare a me. Che proprio ci ho fatto l'altro comando. Volsci in Kazakistan. Perché dai, dici che stanno tutti con cazzo meno ad aspettarlo. Io ci ho detto che non è così. Invece tua madre, non lo sapevo nulla. È proprio. Mamma, sa a me ne capo e pezza a me.
0: Ma
1: che cazzo?
0: Affa mocca,
1: affa mocca, era morta da tanto da mamma da mannai. Ma come cazzo? Sembra la capa sciquelti, non è? Ma non hai cosa da fare.
0: Sì, un figlio di Riccardo.
1: Un figlio di Riccardo?
0: Mimmo.
1: Ah, sono figlio di mamma mia, tanto. Non si chiama Riccardo.
0: Sì, figlio di ma.
1: Gli era morto dopo che ho detto, mannaggia, arrei. Ma non arriva, ma non arriva, uè, come si chiama Tarretta, mamma si chiama Melty.
2: Lo mangio lo stesso set, lo cavate, ricchio.
1: Sei bella bella. Ma marchion, tu di cioccolata, tu di garretta, marchion, no. E chiedi a tua madre per conferma. La salsi di cavad, che se la mangio mamma, te se la mangio. E poi se mangio pure un stroglion di cavad. Da vedere come già piace, come fa la golosona. Sa me ne capo e pizza a me.
0: Tarmoud!
1: Ma io sono dove tondo, so? Io sono di Biton. Vieni, madacchio, qual è il problema? Parliamo. Ma io non faccio queste cose. Vieni. Parliamo da piano di persone, ne parliamo.
0: Strunz.
1: Puro resti, vabbè. Cioè, mamma ti dai un problema che vuole uscire in Kazakistan, che dice che l'aspetta un cazzo a me, e io sono strunz. Inizio, dai, il paradosso.
0: La trino di sorda.
1: La tavolta la fabbrica di cioccolato, mo la land, c'è io. Ma fratto, ma stai in guaio, ma fatto, vedete da qualche dio, un po' fa, va. Io no. Pazzai, di che problemi? Vanno sterilizzati, non vanno molto più che altro, frate, ma io.
2: La lec, la cogliuna.
1: Che lo faccio, mamma, te? E vedi come faccio bene, ma posso mi fa rizzare tutti i peli, mi fa rizzare, ri, ti bacio ancora, frate.
0: Tramau! Basta!
1: Madonna, ma c'è gli che viacchiando la vita, ma c'è gli che viacchiando la vita, e già tengo a sé del problema, ma da metto pure io a penso.
0: Upa?
1: Arred che sto lumpa la fabbrica di cioccolato. Se ti non complesso dei tipo ducato di Johnny Depp, frate, ma non è un problema, ma devi chiamare uno psicologo, devi chiamare. Dai, che cazzo, schioso.
0: Si congetta, allora sta barletta?
1: A Barletta? E c'è gli altri c'entriamo a Barletta, madonna, ma io. Ma di cui stai più confuso di un navigatore, stai, madonna du carm. Madonna, ti mette, scusa, a volte si fa lupa a lupa. Ma si mi fa la la land, ma ti do a un film buon da vedere, la bussola d'oro, ci sa cur Cristo ti piace. Ti piace qualcuno, ti piace, qualche causa, fai, santa, ma la buccina da che sei.
2: Lo fa?
1: Era un problema, sulla sei.
2: Lo fa, ce lo trama una zieta.
1: Sì, lo faccio con il buco di occhio alla mamma, tra l'altro, per me, non lo sai.
0: Va mo che ce ne morda vive, non si chiude, cornuto.
3: I Puglieri, primo contatto, fallito.
4: Radio 105.

0: Caro diario, anche oggi è stata una giornata straordinaria e sono qui per raccontarti gli accadimenti. Ecco che cosa è successo.
1: Sveglia Giacomo, dai che oggi è 3 dopo Halloween.
0: Ma amore, che fai? Sei stronza? Stavo dormendo. E come cazzo sei vestita?
1: A parte il fatto che la prossima volta che ti rivolgi a me con questo tono ti riduco in pezzi così piccoli che potranno passare dal buco del cazzo di un topo col cazzo piccolo.
0: E la Madonna, che assoluta capacità di rendere immagine visiva la minaccia e che spregiudicata capacità di incutere timore nel proprio partner attraverso l'utilizzo di gergalità palazzinare e borgatare condite da cinica ferocia parallelistica.
1: Dai, dai, su dal letto che voglio andare a fare dolcetto coltellata in tutto il palazzo.
0: Amore, a parte il fatto che ancora non ho capito il senso del tuo abbigliamento, ma credo di aver colto che sia un travestimento di Halloween estremamente confuso e fallimentare. Guarda che la festa della quale parli è finita 2 giorni fa! E poi, è dolcetto o scherzetto? E non dolcetto o coltellata? E comunque non hai 12 anni e girare a chiedere caramelle per il palazzo vestita appunto, ma da che cosa cazzo sei vestita?
1: Da metempsicosi, perché non si vede? Mi sembra ovvio.
0: Scusa, ma che cazzo... Cioè, ok.
1: Dai, dai, ho preparato il vestito anche a te, guarda che spettacolo.
0: Ma amore, quel vestito mi sembra lo stesso che indossava mio nonno quando lo abbiamo seppellito. Adesso non ho ricordi precisi, ma è identico. Anche la spilla degli alpini del suo battaglione.
1: Certo, è proprio il vestito di tuo nonno. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vestirti zombie, ma siccome non avevo tempo di andare dai cinesi, ho fermato la macchina al cimitero e svestito le spoglie di tuo nonno. Così è proprio un vestito originale da cadavere. Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo?
0: Ma hai profanato la tomba di mio nonno! Non ci credo, ma sei fuori! E la salma dove l'hai messa?
1: L'ho buttata!
0: Ma dove?
1: Tranquillo, nell'umido! Mica sono una di quelle merde che inquina! Io ci tengo al pianeta! Adesso vieni a fare colazione, che prima di girare per il palazzo devo andare a buttare nel tombino il fusto di olio per motori esausto che mi ha dato mio zio Carmelo dell'officina!
0: Minchia, meno male che ci tenevi al pianeta! Altrimenti che facevi? Cucinavi i panda?
1: Bastardo, hai spiato nel freezer! Era la mia sorpresa per cena! Ho comprato 2 tranci di panda sul mercato nero cinese. Era per farti una sorpresa. Sei un coglione, rovini sempre tutto.
0: Scusa.
1: Ma dov'è finito l'uomo giocoso e discreto del quale mi sono innamorata? Lo stesso che dall'87 al 98 ha fatto credere ad un'anziana di essere suo nipote per fargli fuori i soldi della pensione in gadget per ufficio, affamandola. Il simpatico clown ubriaco che abusava di me davanti ai bambini del circo mentre si infilava bottiglie di Ceres nel culo alla ricerca di uno sponsor. L'audace prestigiatore che faceva furti negli ospedali approfittando della gente in coma.
0: Ancora? Amo, io non...
1: Zitto, Franco, e vestiti da tuo nonno zombie che voglio le caramelle. E prima, levaci tutti quei vermi.
0: Hai capito, caro diario? Cosa figa è completamente andata di testa per sto cazzo di Halloween. Una festa inutile che non fa parte nemmeno della nostra cultura. Mannaggia la globalizzazione! Comunque la giornata ha fruttato molto, perché le caramelle non le aveva nessuno, visto che sono passati 2 giorni dalla festa. In compenso, per via dello spavento e delle percosse, i vicini di casa ci hanno dato orologi, contanti, protesi dentarie, chiavi di automobili, gioielli, obbligazioni e tanti altri oggetti di valore. Peccato per l'ingegner Rivi del 6° piano. Io l'avevo avvisato di non contraddire mai cosa fica. E se avesse fatto il suo dovere dando un contributo nel sacco dei dolci... Povero Righetti, domani ci sono le esequie. E fortuna vuole che, essendo mascherati, nessuno ci ha riconosciuti. Ed ora la polizia sta cercando un alpino che puzza di merda marcia. E una donna coperta di foto di nani nudi che si segano. Che poi, che cazzo c'entrano i nani nudi che si segano con la metempsicosi? PS, Ho recuperato ciò che restava di mio nonno dalla bocca di una decina di gatti randagi. L'ho fatto cremare. PS2. Stanotte Cosa Fica si è pippata le ceneri di mio nonno. PS3. Si è fatta anche opuciotto con la sigaretta. E l'ho assaggiato. Niente male! Aveva ragione Kate Richards!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: This

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Adamo e Zebra.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia di Adamo e Zebra. C'era una volta Zio Onnipotente. Zio Onnipotente si annoiava e disse: "Mo do il via a una serie di cose che, fra un sacco di tempo, porteranno alla nascita di Germano Mosconi." E creò tutte cose, compresa la terra con annesso paradiso terrestre da 3 stelle Michelin. E vide che era cosa buona e giusta. Poi creò l'antenato di Germano Mosconi, e lo chiamò Adamo, perché c'aveva il pomo d'Adamo da tacchino tabagista. Adamo però si annoiava, e disse a zio: "Zio Onnipotente, mi piacerebbe avere un flipper, oppure una compagna da scopicchiare." "Ok," disse zio, "ti creerò una compagna da scopicchiare con i miei poteri magici. Abracazebra." E zio fece apparire una zebra. "Ecco, puoi scoparti questa," disse zio ad Adamo indicandogli la zebra. Mitrì la zebra mentre Adamo se la scopicchiava come fosse una vacca. E zio vide che non era cosa buona e giusta. Adamo e Zebra vivevano felici e contenti nel paradiso terrestre. Ma zio si annoiava e quindi andò da loro e disse: "Adamo, Zebra, mi sono dimenticato di leggervi le regole del paradiso terrestre. Potete fare tutto, ma tutto, tranne mangiare i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono." Ma, un giorno che Zebra c'aveva le mestruazioni, andò da Adamo e disse: "Guarda, c'ho il culo milanista per colpa delle mestruazioni, facciamo quella cosa che zio ci ha detto che non si può fare." "Ok, ci sto," rispose Adamo, che non contraddiceva mai Zebra quando aveva le mestruazioni. E così, insieme mangiarono i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Appena mangiati i frutti, entrambi si resero conto di ciò che è buono e ciò che non è buono. Adamo urlò: "Porco zio, mi sto scopando una cavalla a strisce." Zebra urlò: "Porco zio, sono una cavalla a strisce." Zio, che era nascosto dietro un cespuglio con l'impermeabile e gli occhiali da sole, saltò fuori all'improvviso ridendo come un coglione. Ah, vi ho fatto uno scherzone. Che bello scherzone che vi ho fatto. Adamo e Zebra, incazzati neri, se ne andarono dal paradiso terrestre, ognuno per la propria strada. Ed è per questo che, da allora, i discendenti di Adamo, tra cui Germano Mosconi, non hanno perso occasione per maledire il nome di zio. Porco zio. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Va ora in onda la puntata dei tamarri. Oggi sono alla ricerca di uno stronzo che li ha insultati dentro al gioco GTA.
1: Tamarri.
3: One,
4: due, two.
3: Pronto?
4: Three, four, four. Sono Massimi di Quarto. Spettacolare. Sei dell'ambito dei videogiochi?
3: Sì.
4: Allora, senti, ti chiedo una consulenza. Poi, se è il caso, ti pago quello che devo pagare, perché c'ho una mezza problematica col gioco GTA.
3: Ok, dimmi.
4: Praticamente, io e mio cugino siamo un po' scimmiati di sta cosa. Tra un destro e l'altro passiamo le nottate a giocare a sto cazzo di cose dove sei un mezzo balordo. Ci si rispecchia anche un po' nella vita di periferia che viviamo da sempre, no? E praticamente è successo che abbiamo avuto una mezza sciarrata con un cristiano che è dentro, che faceva lo scemo. E la cosa, il diverbio è diventata anche un po' pesante, perché a mio cugino si è preso 4 volte del figlio di puttana. A me 4-5 minacce sono volate, che sono cose che un po' mi fanno innervosire. Volevo chiederti, ma non è che c'è un modo per risalire l'identità del personaggio, giusto per una gambizzazione, un mezzo rapimento?
3: Come no, guarda, ce ne saranno tanti di modi, io però non ne conosco neanche uno. Devi vedere su internet oppure chiedere l'assistenza.
4: Ma dici che l'assistenza si...
3: penso di sì.
4: Cioè c'è
3: sì.
4: Un'assistenza che chiami e dico: guarda, voglio scasciare di botte uno, mi danno il numero.
3: Ma certo, puoi scasciare quanto vuoi, basta che cerchi le assistenze, eccetera. Non capisco perché mi devi chiamare al negozio per queste cose.
4: E che cazzo ne so, io penso che sei...
3: Va bene, dai, devo lavorare. Che sto parlando,
4: che cazzo fa?
1: Tamarri.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sì.
5: Sei tu?
3: Sì, sono io.
5: Ciao. Senti, vendi videogiochi te? Sei uno che si occupa di queste cose, console?
3: Sì, sì.
5: Allora, senti, ho bisogno che mi dai delle dritte.
3: Vai, se ti posso aiutare, volentieri.
5: Sì, allora ti spiego, io e mio cugino siamo entrati in GTA e c'è uno che ci ha fatto un torto, nel senso che giocavamo, questo è cominciato a cagarci il cazzo perché noi dovevamo andare al casino di sole puttane. È venuto, ci ha rotto i coglioni, ci ha rubato la macchina, poi ci ha sparato. Alla fine gli abbiamo detto, dalle cuffie, no, parlando, gli abbiamo detto: oh, ci hai rotto i coglioni. E questo ci ha cominciato a dire: figli di puttana, queste robe qua. E ti spiego, noi vorremmo sapere se riusciamo a trovare l'indirizzo di questa persona qua nella realtà, che lo vogliamo andare proprio a trivellare.
3: Come fai a trovarlo?
5: Come fai? Appunto, ho chiamato perché questo ci ha detto: figlio di puttana, pezzo di merda. Ma che se lo vedo gli do uno schiaffo. Solo che lì dentro del videogioco non è che gli posso sparare, che non serve a un cazzo, lì non succede niente. Oppure c'è un modo che se gli sparo muore veramente a casa? Ma cazzo ridi, sto dicendo le cose che penso, capito?
3: No, guarda, l'unica, cioè, nel senso, non so come puoi fare a recuperare un account, cioè non so cosa dire.
5: Perché lui si chiamava Pino Punta Real. E allora questo qua lo vogliamo acchiappare adesso, perché a me ha detto figlio di puttana, a mio cugino gli ha detto tuo padre serpe di merda.
3: No, non lo so sinceramente.
5: Mi devi dare la mano, ti pago, pago.
3: No, ma che me paghi? Ma
5: ho detto che ti pago.
3: Cioè, nel senso, cioè, tu considera una cosa, che là c'è stato tutto un discorso di privacy su account, capito?
5: Aspetta, parla piano che io non capisco troppo queste cose.
3: Là c'è stato tutto un discorso di privacy, di cose. Come fai a risalire?
5: Ho capito, ma che cazzo non capisco? Questo entra e mi offende, ma come ti permetti, scemo? Che cazzo fai, coglione? Proprio lo spazio. E se chiamo la Sony?
3: No, quello dovresti chiamare, quello, diciamo, la Sony non c'entra niente, perché la Sony tu fai girare il gioco dalla Sony, capito? Ma in realtà il produttore
5: Ho capito. Non ho capito un cazzo, te lo dico sinceramente. Vabbè, niente, allora ti ringrazio, non mi sei servito un cazzo, però sappilo.
3: Lo so, immaginavo.
5: Ho capito. Mi dispiace per te che non servi a un cazzo. Va bene, dai.
3: Ciao, grazie.
5: Ciao, inculati, ciao.
4: Sei tu? Sei tu? Sei punta? Pronto? Sei punta tu? Ma dite che sei tu che giochi a GTA?
6: Scusi, è un negozio questo.
4: Ma tu giochi a... sei tu quello che gioca a GTA, che ci ha infamato ieri notte, che ha detto che siamo due figli di puttana?
6: Ma che stai dicendo? Questo è un negozio di videogiochi a Padova.
4: Sei stato tu? Tu sei Pino Punta?
6: No, non so neanche chi sia, non so che sia, che stai cercando.
4: No, tu sai che praticamente ieri notte, tra un destro e un altro, sto Pino Punta è spuntato fuori in GTA, ci ha infamato pesante, no? Poi a un certo punto gli abbiamo detto: chi cazzo sei, lui ha detto che c'è il negozio a Padova e che sei tu.
6: Ma stiamo scherzando, non sei... neanche.
4: Tu non giochi a GTA?
6: No, non so neanche veramente, io faccio solo assistenza lì alle console, questo è il mio lavoro.
4: Ah, capito, capito. Allora senti, magari mi puoi dare una mano. Ma io posso risalire, ha chiesto Pino Punta per ferrarlo?
6: Pino Punta, ma non so neanche cosa...
4: Cioè praticamente Pino Punta è il nome che c'è nel gioco GTA, dove spacci, vai a puttane, sai quel gioco lì, no? E praticamente sto Pino Punta ieri, a parte che abbiamo fatto afferrate finte, però io voglio ferrarlo veramente, no? E non so come farà a sapere chi è esso.
6: Ma proprio idea, non so neanche se sia di Padova questo personaggio. Se mi dà un nome e un cognome, cioè, magari se... posso vedere se è uno dei clienti, però così non mi dice niente.
4: Ho capito, ho capito. Quindi tu hai tipo la mail list dei personaggi. Possiamo fare una mezza spy zone in cui andiamo a spaccarli. Vabbè, senti, allora magari vengo in negozio, magari mi attrezzo un attimo di contanti, di cose, vediamo se mi puoi dare una mano a trovare sto Pino Punta. Magari entriamo nel gioco, come vediamo che si connette Pino Punta, tu ti connetti in un'altra parte, magari ti travesti da zoccola, lo pigli per il culo, fai finta che sei femmina e ti dà l'indirizzo. Mi sono perso, che cazzo stavo dicendo? Chi sei tu?
6: No, senta, guardi, non so chi stia cercando, però insomma non posso darle una mano.
4: C'ho i buchi di memoria perché mi faccio.
6: Va bene.
4: Perché ti ho chiamato?
6: D'accordo, devo salutare che ho clienti.
4: Oh, ma chi sei io? Pronto!
7: Questo è bellissimo, perché sei strappato? Sei il buco di memoria. Sono perso. Chi sei?
1: Tamarri
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
8: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
8: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
8: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
8: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
8: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
8: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
9: Pronto, amore? Cosa? Ancora per la festa? Vuoi un ospite colto e delicato? Ne ho uno delicatissimo, forse anche troppo. Non so se lo conosci, Alessandro, Cecchi, Paone. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciao, va che lo chiamo, va.
10: Pronto?
9: Alessandro, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
10: Bene, come stai tu?
9: Dai, si tira avanti, periodi che ci sono adesso.
10: Felice di sentirti.
9: Tutto bene comunque.
10: Tutto bene, dimmi tutto caro.
9: Senti, ti disturbo per un motivo. Sto organizzando una festa per quest'estate.
10: Guarda, mi trovi un attimo in Egitto e con l'agenda di Expo da preparare per Mediaset. Quindi conviene che ci sentiamo fra una quindicina di giorni.
9: Dove sei di bello tra l'altro? Aspetta.
10: No, sto lavorando per Expo, quindi non sono in vacanza. Dimmi tutto.
9: Ok. Tu sai che io ho due villaggi lì. Masalam.
10: No, non lo sapevo.
9: Cavolo, se hai bisogno, Alba Tour, subito.
10: Allora, la prossima volta ci organizziamo assolutamente.
9: Assolutamente, ovviamente, mio ospite, sai, per la grande amicizia che ci lega. Senti, allora, sostanzialmente mi servirebbe una persona, cioè nella festa mi manca un po' il personaggio, diciamo quello colto, capisci? Qualcuno che ha qualcosa da dire.
10: Io ti posso riempire di contenuti qualunque cosa, mi devi solo dare un po', come dire, il tema di riferimento, in modo che io ti posso preparare una chiacchieratina non pesante ma con un po' di contenuti.
9: Allora, ti spiego, sostanzialmente il tema era la ricchezza nel mondo. Che sarebbe quella colta, quindi non parliamo solo di adesso c'ho il Rolex, c'ho De Marpighet, insomma parliamo anche di cose intelligenti.
10: No, parliamo di quella ricchezza occidentale che è fatta anche di cose immateriali, di conoscenze, di informazione, sicuramente tutto quello che poi si acquisisce con il viaggio.
9: Perché ti spiego, guarda, ho fatto 4 anni fa mi sembra una festa in Costa Azzurra. Saint-Tropez e tutta quella parte lì. È andata malissimo.
10: Perché?
9: E che mi faceva Angelina Jolie, che poi Brad Pitt l'è venuto a sapere, che mi è venuto a cercare a Saint-Tropez, gli ho tirato la testata, che poi al processo Bill Clinton ha dato ragione a me. Ti ricordi? Che poi sono scappato col Ferrari giallo, sono andato addosso alla Pasch. Meno male che avevo due spiccioli in tasca e il giorno dopo ho ricomprato tutto. Oh, un casino.
10: Maggia, che sfortuna.
9: Conosci lo sceicco Al-Dubd?
10: Non di persona.
9: Sicuramente conoscerai di nome, che è un mio carissimo amico, nonché nuovo socio, perché abbiamo comprato parte della nuova ristrutturazione del parte di Garibaldi, no? Di Milano, frazione di Milano.
10: Ah, sai, che la meraviglia, complimenti.
9: Esatto. Grazie, grazie. Hai capito? Non so se hai visto il bosco verticale.
10: Certo, certo.
9: Anzi, se ti interessa, io ti posso aiutare per un'abitazione,
10: Allora, facciamo una cosa, visto che io sono adesso un po' lontano con la testa qui sul padiglione Expo di Egitto.
9: Sì.
10: Ci sentiamo a fine mese e facciamo il punto di tutto?
9: Sì.
10: Aspetto notizie e grazie di avermi pensato, facciamo sicuramente qualcosa insieme.
9: Mi raccomando, Alessandro, ci conto, No, giusto per l'amicizia che ci lega.
10: Assolutamente. Ciao Luca, grazie.
9: Ciao Alessandro, grazie, ciao, buona giornata.
10: Ciao, Carlo, ciao.
9: Pronto amore? Tutto a posto! Non mi mollava più. Un'ora di telefonata. Pensa che mi ha detto che ha comprato dei palazzi a Milano. Se vogliamo un appartamento ce lo dà. E pensa che ha anche comprato dei villaggi in Egitto. Fatti adesso era lì. Comunque tutto a posto. Alla festa viene. Ovviamente gratis. Però mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
11: I tamarri, presi malissimo dalle caramelle, continuano a chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri pericolosi. Le caramelle comprate al parco danno sempre uno strano effetto. E voi ragazzi, pugno palla e dito sui social, non fate come loro.
1: Tamarri.
12: Demolizioni, buongiorno. Pronto?
5: Pronto?
12: Sì.
5: Mi senti?
12: Sì.
5: Ciao. Senti, ho chiamato come si chiama? La demolizione?
12: Sì.
5: Brava, fantastico. Ciao, piacere. Senti, Giovannino, ti volevo un'informazione chiedere.
12: Dimmi.
5: Aspetta un attimo. Scusa un secondo. Eccomi. Pronto?
12: Sì, sono qui, dimmi.
5: Senti, ti devo chiedere un'informazione. Stavo pensando. Scusami, ma che so fatto. Ti volevo chiedere, perché io e mio cugino volevamo prendere due macchine in demolizione, se ne avete due che si possono accendere, funzionanti.
12: Le macchine demolite non possono uscire dal deposito.
5: Ma non c'è problema, le usiamo all'interno. Perché?
12: Per fare cosa?
5: Ti spiego prima così capi. Siamo due personaggi di YouTube e facciamo i video, no? Quindi abbiamo lo sponsor e tutto, paghiamo le cose che ci sono da pagare e volevamo fare un po', diciamo, gli autosconti, cioè ci dobbiamo scontrare, la sfida, che facciamo la challenge, chi sfascia meglio la macchina dell'altro.
12: Ah, all'interno del nostro deposito, cioè, non si può.
5: Tu calcola
12: fare.
5: Che il video è fighissimo, che noi arriviamo tranquilli, arriva il motorino, perché già i motorini fuori, entriamo dentro, ci dai le macchine, poi noi ci sfasciamo proprio di, ci facciamo una di quelle.
4: Anche le vetrate dell'officina,
5: tutto,
12: ma
5: spacchiamo
12: tutto. Fare
5: questa cosa
12: all'interno dell'officina, perché c'è un piano di sito.
5: Calcola che un video così a noi ci fa 100.000 euro, quindi ci possiamo dare 40.000 euro. Ti do 40.000 euro, ci spacchiamo proprio, ma bene, con la musica prima. Allora, prima ci strummiamo proprio, ci facciamo delle strisce.
12: Non si può fare qua da noi, mi dispiace.
5: Ma come non si può fare? Ma scusa, uno dov'è che le va a distruggere le macchine? Lo sfascia carrozze, no? Ti facciamo la pubblicità. Sto parlando. Ma che cazzo, ma chi ti credi di essere? Ma pensa a te. Ma pensa a te questo. Ma che cazzo fa? Mi sta sul cazzo, non la voglio più parlare.
1: Tamarri.
13: Buongiorno, risponde Nazione Auto. Digitare 1 per magazzino ricambi, 2 per pratiche e amministrazione. Buona giornata.
4: Ciao.
14: Sono
4: c'è Jimmy Bongo?
14: Scusi?
4: Sto cercando Jimmy Bongo. Sono
14: Jimmy
4: Massimi
14: Bongo.
4: Di Bongo con la B. La B di.
14: No, guardi che
4: Borga Bulgana,
14: Ha sbagliato numero.
4: Non ci lavora Jimmy Bongo, non ci lavora più?
14: Mi scusi, non ho capito.
4: Non ci lavora più Jimmy Bongo lì?
14: No.
4: Ma posso dire a te? l'autodemolizione, no?
14: Mi dica, cosa le serve?
4: Allora, praticamente con Jimmy Bong avevo fatto sta mezza tresca 4 anni fa, no? Che gli avevo chiesto un favore e lui mi aveva detto che quando sei pronto chiamami. Praticamente...
14: Ma per cosa?
4: Ma devi stare calma, cioè, non ho capito che sta agitazione stamattina. Ma che ci avete tutti stamattina? Che non riesco a fare una telefonata tranquilla. Praticamente mi servono 2 macchine funzionanti nel parcheggio là antistante, pagando quello che dobbiamo pagare. Fare un video di YouTube in cui ci scasciamo e facciamo i birilli umani.
14: Vuoi fare un video con delle macchine?
4: No, con degli aeroplani. Sei mica autodemolizione? Sì, con le macchine. Dobbiamo spaccare le macchine. Dobbiamo fare autoscontro.
14: E dove sei andato a portare?
4: Da nessuna parte, mi faccio gli autoscontri nel tuo parcheggio. Cioè, praticamente tu c'hai le macchine lì che funzionano. Noi arriviamo, saliamo sulle macchine e facciamo babam, babam, babam. Ma capiti come funziona la dinamica? Come gli americani, come gli stand gas. Sei la sorella di Jimmy Bongo.
14: Ma secondo me è meglio che viene a parlare di persona.
4: Ho capito, però per non perdere tempo né io né te, intanto facevo una telefonata di entrata.
14: Venga, se è una cosa che si può fare, va bene.
4: Ok, vedi, questa è già un'apertura mentale. Ma sei sicura che non c'è più Jimmy Bongo? Non lo conosci proprio? Ma no. Hai capito chi è?
14: Ma lei è sicuro di ha fatto il numero giusto? Noi siamo a demolizione, ma questo Pingi Pongo qua non c'è.
4: No, Pingi Pongo, Jimmy Bongo.
14: Jimmy Pongo non c'è.
4: No,
14: qua.
4: Pongo, Bongo, come lo strumento che si suona con le manate.
14: No, non c'è qua.
4: Ma forse perché io lo chiamo Jimmy Bongo perché, diciamo, lui è proprio del Sud Italia, Sud Italia, Sud Italia. Sembra quasi proprio...
14: Ma lei sta cercando qualcuno di Sud Italia perché noi siamo Nord?
4: No, non hai capito, il dipendente, un meridionale come me, il terrone. Lui è proprio calabrese, calabresissimo proprio. Cioè, capelli che sono così ricci che sono delle ascelle, capelli. Sicuro, è Tarchiatello con un occhio che guarda verso nord-est.
14: No, ma secondo me ha sbagliato numero, eh.
4: Ah, come? Scusa.
14: Secondo me ha sbagliato numero, forse stava cercando qualcun altro.
4: Ma scusa, non siete l'autodemolizione? In culo te lo pizzo?
14: Sì, noi ci siamo qua, Brandizzo.
4: Brandizzo, Brandizzo, in culo te lo pizzo. Così lo chiamavo l'autodemolitore. Va bene. Ho detto Brandizzo, Brandizzo, in culo te lo pizzo, che era il nomignolo del demolitore, no? Che t'ha preso sotto una macchina? Venga! Che è successo? È caduto in un tombino? Sparita! La figlia di Silvan! Con un soffio è scomparsa nel nulla. David Copperfield!
14: Sei pronto?
4: Ah, ecco, ancora! Non ti trovavo!
14: Dimmi.
4: No, mi sei sparito in un tombino, sei scomparso.
14: No, c'era ragazza, non ho capito, scusami.
4: Ho capito, è una conversazione complicatissima. Vabbè, faccio così, prendo lo scooter, un paio di grammi e vengo a vedere la situazione. Magari parlo col capo o con chi devo parlare.
14: Va bene, perfetto.
4: Vabbè, salutami Jimmy Bongo, che lo so che non si va a trovare. Ciao.

0: tamarri.
1: In questa puntata, i tamarri dovranno cercare un pagliaccio per la festa dei nipotini che hanno voglia di fare coltelli e pugni con i pagliacci.
2: Pagliaccio basso. Ma come ti fai chiamare pagliaccio basso? Sto male.
3: Che sventura che ha nella vita, ragazzi.
2: Mamma mia.
3: Pagliaccio risponde il pagliaccio piccolino.
2: Pagliaccio basso.
4: Pronto?
5: Pronto, pagliaccia?
4: Sì.
5: Sì, salve signor, sono Massimo di Quarzo, qua con Giovannino.
2: Salve pagliaccia.
5: Stavamo cercando appunto per diciamo una festa privata, un pagliaccio.
2: Lo sapevo io, ma la moglie del pagliaccio è cattiva.
5: Il pagliaccio è simpatica, la moglie è una stronza. Richiamalo un attimo che devo andare fino in fondo della questione.
0: Tamarri.
4: Pronto?
5: Oh, che voce squillante. Salve, sono Massimini di Quarzo, qua con Giovannino, mio cugino. Dobbiamo organizzare una festa per dei ragazzini.
4: Sì, dove?
5: Già, come sei preso bene. Sei tu il pagliaccio?
4: Io ho l'agenzia, di cosa hai bisogno?
5: Ah, l'agenzia di pagliacci, ma sei pagliaccio pure tu?
4: No, io no.
5: Tu ce l'hai un pagliaccetto, un pagliaccino, diciamo uno che...
4: Quanti ne vuoi, delle dimensioni che vuoi ce l'ho.
5: Ah, c'è anche tipo i pagliacci nani, cioè le cose buffe?
4: Proprio varie dimensioni, alti, bassi, magri, grassi, uomini, donne, biondi, quello che ti piace, sui trampoli, mica trampoli, quello che ti piace te lo porto.
5: No, ma tu sei il numero uno della pagliacceria, proprio praticamente.
4: Sono abbastanza l'emporio della pagliacceria, sì.
5: Madonna, sai che è una cosa incredibile? Ma senti, ma ti faccio una domanda, questa, perché a questo punto mi si apre un ambito di curiosità incredibile. Ma facendo il pagliaccio arrivi mai a guidare un Mercedes, taro? Cioè, tipo il pagliaccio ricco, le robe...
4: Questo è una domanda che mi faccio da anni ormai, perché mi sa che non ci arriverò a guidare il Mercedes. Ma
5: neanche tu che sei il capo.
4: Neanche io che sono il re dei pagliacci.
5: Ma scusa, ma visto che c'hai, diciamo che fra di noi ci possiamo capire, perché anch'io sono un po' una sorta di capo cosca.
4: Vai,
5: ma perché non li metti, diciamo, a smazzare? C'hai la cric di cristiani che va nelle case, gli metti in tasca 4-5 pezzate.
2: I carabinieri non fermeranno mai un pagliaccio, capito?
5: Pagliacci, che cazzo lo fermo un pagliaccio?
4: C'ha ragione.
5: Quindi arriva il carabinieri, ti perquisisci, gli viene da ridere, non è che sta a frugarti nelle tasche.
4: Certo, perché anche... poi gli fai apparire le cose, gliele fai sparire, gli spari in faccia. Non è una brutta idea. Così
5: faccio pagliacci che revolvere un carabinieri, sarebbe una scena proprio. Se la vorrei vedere un pagliaccio che spara in faccia un carabinieri, una scena proprio aggressivissima.
2: Senti un attimo,
5: che morte di merda.
2: Senti un attimo, capo pagliaccio, la differenza tra un pagliaccio alto e basso, cioè qual è la qualità? Non so, per esempio, dici un po', descrivici un po' i tipi di pagliacci che hai.
4: Se tu prendi un pagliaccio basso, lo metti sui trampoli, è alto come un cristiano normale. Se prendi un pagliaccio normale, lo metti sui trampoli, è un gigante.
5: Okay. Ma che perversione è venuto Giovanni, non mette tutti sei in gista.
2: È per capire,
5: perché ci devi scusare, prima di chiamarci siamo fatti un paio di bombe di gancio e quattro pippotti. Allora
4: sei in buona compagnia.
2: Ma la pagliaccia nana non ce l'hai?
4: Cosa vuoi, scusa?
2: La pagliaccia nana.
4: Io penso che ci sia nel mio team anche
5: ma quando è che ci mettiamo in affare, capo pagliaccio?
4: Tu
5: sei personaggio, io ti ficco le buste in tasca dei pagliacci, li mandiamo a sgramazzare proprio in giro nelle case.
4: Sai che
5: faccio un servizio di delivery, che proprio a me me lo possono succhiare nel resto del mondo. Minchia, ti mando a casa il pagliaccio con i grammi in tasca, ti faccio ridere quando arriva e cascare i denti quando se ne vanno. Minchia, meraviglioso. Senti, ma allora facciamo così chiudiamo l'affare.
2: Aspetta, però la pagliaccia puttana quando costa?
4: No, quelli è trattativa privata riservata.
5: La impizziamo un attimo, okay. Vedi che vuole succhiare i cazzi al tamburo.
2: Ci suona i cazzi come le tromme.
5: Con i cazzi in mano.
4: Io giro il contatto, poi vi sentite voi per i fatti vostri.
5: Sì, pensiamo noi a retirla nel magico mondo della droga. Senti, ma l'ultima domanda, fagli tu la richiesta, trova il pagliaccio giusto. Praticamente a fine spettacolo i bambini noi li armiamo con questi coltelli retrattili
2: e attaccano,
4: carina l'idea.
5: Sai, i coltelli quelli che entrano dentro, no? Non sono armi vere, per la
4: non sono vere.
5: Noi siamo farabutti di strada, ma i ragazzini vanno cresciuti.
4: È brava gente, certo.
2: Poi coltelli finti.
5: Allora, siccome c'è Marietto, gli voglio dare sta libidi di accoltellare il pagliaccio. Se per te il pagliaccio fa finti di crepare fra spasmi vari.
2: Però deve farlo bene, cioè quando va giù che è morto deve stare fermo almeno 40 minuti. Senza respirare.
5: Tutti i versi da pagliaccio che muore. Come muore un pagliaccio? Fammi il verso del pagliaccio che muore.
4: Si può pure pisciare addosso se vuoi.
5: Sto parlando con te. Come fa il verso del pagliaccio che crepa?
4: E si accascia e si pisce addosso.
5: Cazzo, bellissimo! Bello, con l'effetto scenico della pizza. Sai che adesso mi hai rotto i coglioni, mi è scesa la bamba, mica non c'ho più voglia di parlare. Senti, vaffanculo. E ci sentiamo presto.
4: Ma ci siamo sentiti,
5: Cosa hai detto, scusa?
4: Nico, ci siamo sentiti, ci risentiamo.
5: Muori come un pagliaccio ancora?
2: Vai.
5: Ok. Minchia, ma ha fatto un'angoscia questa. Minchia, la disperazione.
2: Adesso però ci
5: però sai che questo è bravo, questo lo chiamo. Gli mollo una capata appena mi entri in casa, cazzo.
2: Sembra che porta la pagliaccia nana.
0: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zocca perché arrivano i
6: Tamarri. Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
18: Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
13: Guardi,
17: forse
13: vabbè.
17: C'è il sangue. Allora,
13: sì,
17: signora...
13: Questo
17: mi ascolti, sì. Ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
17: Gaetano?
13: Don Gaetano,
17: aspetta
13: sì.
17: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
17: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo,
17: mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
17: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
18: Mamma che brutte feci che c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella.
18: L'uranio.
17: Un poverito. Cotechino.
18: Minchia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era il cacciavite.
18: Porcaccia me se.
17: Porca ma...
18: sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
13: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
13: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
13: Va bene.
9: Lo sport.
13: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
9: Dio. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
9: Uno.
13: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
13: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
13: Sì.
9: Allora,
13: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
13: Non è Don Gaetano.
9: No.
13: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
9: fare la
11: cacca.
9: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
19: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
13: bene,
9: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
13: sì.
9: Decisivo?
13: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
13: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al Totò calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Apes. We've been on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai. Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una cazzo.
2: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.

0: Scrivilo come si legge.
1: Si chiama così, Stone Island.
0: Io sono un uomo di parola. E intendo.
2: Che intendo?
0: E intendo.
2: Intendo.
3: Nintendo.
0: E intendo essere.
2: Esserlo.
0: Esserlo fino allo sfinimento.
3: Cosa c'hai in bocca?
0: No,
3: c'è la salsedine.
0: Perché c'ho la voce giù?
2: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
0: E intendo esserlo.
2: E intendo.
0: E intendo.
2: Allora, sono mi spugno.
0: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
2: Aspi me,
0: E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
2: Non è sfinimento, è sfinimento.
0: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji mi stresse.
3: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
2: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin Vinger.
2: Ma chi vince?
0: Sembra vince.
2: L'Aston Martin vince.
0: L'Aston
2: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
2: Martin.
0: Martin. Vincen!
3: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
4: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
3: Psicologicamente. Sì.
0: Migliorare psicologicamente.
2: Non è che psicologicamente.
0: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
2: Non è psicologicamente.
0: No, è psicologicamente.
2: Bravo, migliorare psicologicamente.
0: Migliorare psicologicamente.
3: Bravo! I know I'm still afraid.
4: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
0: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
3: Una
0: bacchiera! Che dolore amaro!

0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Un ragazzo in giacca e cravatta cammina sul marciapiede. Guarda l'orologio e porta la sua valigetta. Sembra avere fretta. Ad un certo punto viene avvicinato da un uomo.
2: Ehi, tu! Ciao! Ti ricordi di me, eh?
3: In verità no.
2: Ma sì che ti ricordi.
3: No.
2: Non preoccuparti, te la rinfresco io la memoria.
1: Il ragazzo si sveglia con le braccia incatenate al soffitto, nudo.
2: Ehi là!
3: Dove mi trovo?
2: Sei nella mia cantina, vecchio coglione. Ti piace? Questa sarà la tua nuova casa da ora in poi.
3: Perché la mia nuova...
2: Non preoccuparti di nulla. Penserò a tutto io. Vedi quel tubo lassù? Ti vomiterà addosso il cibo 3 volte al giorno. Non dimenticarti di prenderlo in bocca.
3: Io non capisco.
2: Nei prossimi giorni arriveranno altre novità. Con calma. Ciao.
1: E l'uomo misterioso sparisce. I giorni si fanno lunghi. Il ragazzo rimane sempre incatenato e non può far altro che cagarsi addosso e pisciare per terra.
2: Oh, madonna, che puzza! Ah, che schifo! Dovresti pulire ogni tanto.
3: Perché mi fai questo?
2: Non vorrai interrompere tutto sul più bello, vero? Allora, iniziamo con lo spezzarti le gambe.
1: E un colpo poderoso con una mazza da baseball gli spacca entrambi gli stinchi.
2: Non fare tutte queste scenate. Tanto non ti servono, no?
3: Ma perché mi fai questo?
2: Questo cosa? Ah, parli delle torture? È semplice giustizia.
3: Giustizia?
2: Sì. Senti, ora devo fare un'altra piccola modifica.
1: E l'uomo tira fuori una siringa.
2: Stai fermo.
3: Cosa mi fai?
2: Ecco qua.
3: Che cos'è?
2: Nulla. Solo una bella dose di eroina.
3: Eroina?
2: Così da renderti dipendente e farti impazzire perché non ne avrai altra.
1: E ancora l'uomo misterioso scompare. I giorni passano inesorabili. Il ragazzo incatenato ha continue crisi di astinenza. Grida di dolore e vomita per la puzza ormai nauseabonda. L'uomo ogni tanto torna per assicurarsi che non muoia. E dopo avergli dato qualche pugno e calcio, scompare. Ormai si trova lì da molto tempo, deperito, mal ridotto, irriconoscibile ma pur sempre vivo, per sua sfortuna. Sempre che questo sia vivere. Una raffica d'acqua gelida lo risveglia.
2: Ecco qua! Su, non fare così. Volevo solo darti una ripulita. Sei qui da tanto adesso. Avrei avuto modo di riflettere sulle tue azioni, no?
3: Io non so chi sei, cosa vuoi? Dammi dell'eroina, lasciami andare, ti prego. Io non so chi tu sia.
2: Come no? Non ti ricordi di me?
3: Io no.
2: Ma dai, è semplice. Schifoso bastardo figlio di puttana.
3: Cosa dici?
2: 15 anni fa, tu entrasti in casa mia, armato. E dopo aver distrutto tutto, davanti ai miei occhi, stuprasti mia moglie. Tagliasti la testa a mio figlio davanti ai miei occhi. E uccidesti anche lei. Ho sofferto molto in tutti questi anni, meditando e architettando la mia vendetta. Finalmente ti avevo trovato. Ed ora sei qui a pagare, Marco.
3: Marco?
2: Sì, so il tuo nome, Marco. Ti ho cercato per molto tempo.
3: Ma io mi chiamo Andrea. Oh, che gaff!
0: Il perineo della realtà. 105 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Only for you. No. This is zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno con quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il
3: culo? No, no, no, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, no, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
6: Ragazzi, nel corso della nostra effimera esistenza si percorrono molte strade, si intrecciano tante storie. Quella che vi racconto oggi è un po' quella di tutti quanti. Era una calda estate, quando conobbi la persona che avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Mi trovavo al solito bar con i miei soliti amici: Edgar il cinghiale maledetto, Bobby scemo bastardo e Luca, figlio della merda incatramata. Ed ovviamente io, Richard, chiamato amichevolmente dagli amici il disgraziato. Stavamo discutendo di cose molto intelligenti.
7: Ehi ragazzi, oggi ci voglio provare con quella biondona succhia cazzi. Porca, chissà che sboccate, voglio riempirle la bocca di tutto il mio amore.
6: Dai Bobby, secondo me puoi farcela.
8: E tu Richard, che intenzioni hai per la serata?
6: Io volevo provarci con il mio amore proibito, la mammellona Giancarla Sbudinona, la ragazza più bella della città. Era tutta la vita che la inseguivo e finalmente quando trovai la forza per provarci, lei non si presentò al bar. Chiesi informazioni al barista.
9: Ciao bello, senti, che fine ha fatto Giancarla Sbudinona? Di solito è a quel tavolo laggiù a quest'ora.
10: Ieri l'ho vista andare via con un tipo super virile, un vero macio. Probabilmente le ha trapanato il deretano e sarà rimasta a casa.
9: Ah. E lui te lo ricordi?
10: Oh, assolutamente sì. Non me lo scorderei mai, un tipo così figo e virile. È quello laggiù.
9: Allora mi misi a cercarlo con lo sguardo. Era un uomo alto, muscoloso e super maschio. Mi lancia un'occhiataccia di sfida a cui ricambio. Gli faccio cenno di uscire per menarlo, anche se è davvero grosso. Andiamo fuori.
6: Quindi tu mi hai soffiato la ragazza, eh?
8: Intendi forse la troia di ieri? No, non mi piacciono le ragazze. Mi piaci tu.
9: In quel momento feci fatica a capire.
6: Aspetta, tu sei gay? Non hai per nulla l'aspetto di un gay.
8: È molto discriminante giudicare qualcuno dall'aspetto, non ti pare?
6: Dico, sei super virile, macio, col vocione. Come fai a essere gay?
8: Perché mi piace il cazzo.
6: Beh, non fa una piega.
9: Ero davvero confuso, però il suo ragionamento era limpido.
8: Quindi, ti va di scoparmi?
6: Ah, guarda, non credo mi interessi farmi violare il buchetto del mio culo.
8: Cosa? Credi che io voglia incularti? No, no, quella è roba da froci. Io voglio che sia tu a spaccarmi l'ano.
6: Ah, beh, in effetti, così non sarei gay io. Alla fine non mi cambia nulla.
8: Però ti avverto, dovrai impegnarti molto per fare breccia nel mio culo tonico e muscoloso.
9: Allora ci demmo appuntamento a casa sua. Ero emozionato e teso. Mi aprì la porta mostrandomi tutto il suo corpo perfetto, scolpito e unto. In quel momento si gira e allarga il suo culo.
8: Forza! Spaccami il c***o!
6: Ah, ok. Comincio ad incarlo. Mentre avvicino il mio glande al suo buco nero, le chiappe mi sembrano 2 enormi pugni muscolosi. Ecco,
11: ti piace?
8: Ah! tutto qui quello che sai fare!
0: No, veramente...
8: Forza!
0: Sì!
8: Voglio vedere la tua faccia da guerra!
0: Sì, ci provo!
8: Inculami!
0: Sì. Ah! Che sto facendo?
8: Ah! Spaccami!
0: Ah, sì, ti spacco!
8: Spaccami!
0: Sì, ti spacco!
8: Ah!
0: Ti spacco.
8: Ah!
0: Sì, non urlare! Ti sto spaccando!
8: Ah!
0: Ah!
8: Ah!
9: E dopo ciò non mi ricordo più nulla. Mi risvegliai in ospedale con il pisello tutto viola. Il dottore che mi aveva in cura era proprio... lui!
8: Allora, come ti senti?
9: Beh, in realtà...
8: Spero sia piaciuto a te quanto è piaciuto a me. E per ringraziarti, voglio farti un bel pompino. Stai buono.
9: Ok.
8: Ti piace?
9: Sì.
8: No. Ti piace?
9: No.
8: Sì.
9: Fermati!
8: No.
9: No.
6: Lui non era un uomo comune. Lui era il passivo aggressivo. Ed ecco, ragazzi, la vera storia di come ho conosciuto vostra madre.
5: Il perineo della realtà.
11: Only for you, the zoo. This is a zoo.
12: This is a zoo. È tutto pazzo.
11: This is a zoo. This is a zoo.
12: Vai,
11: dai!
13: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. La Terra di Mezzo è sconvolta dall'Orcovid, una misteriosa epidemia sintomaticologicamente che spiralitosa, che si manifesta con attacchi di tosse conditi da sonanti porconi, tipo porco di quel fame cencioso bastardo, puttana la 8-bit che mi apparve sullo schermo del Nokia 3310. Oh, mannaggia a quelli. Per fermare l'epidemia, il re degli elfi è costretto a inviare i suoi strilloni ai quattro angoli del mondo, intimando a tutti di rimanere chiusi in casa, pena la morte o 200 euro di multa. La Terra di Mezzo, quindi, si ritrova in Orcdown.

0: maestà Gil-galad, primo del suo nome, re degli elfi e signore della sfera di glitter, dichiara lo stato di Orkdown e ordina che tutti gli abitanti di Arda, siano essi elfi, uomini, hobby, torchi o mostruosi veneti, rimangano tassativamente chiusi in casa fino al termine dell'epidemia.
1: Ma no!
2: Ma che fa?
1: Non puoi, scusate.
2: Ma che cos'è un'epidemia?
3: Scusate, qualcuno te lo lascia un pusher così me ne sto a casa tranquillo.
4: Silenzio un attimo che risolvo io la questione. Sempre io devo pensare a tutto quanto. Allora ci penso io allo strillone. Scusi, signor strillone, vede, noi non possiamo rimanere chiusi dentro le case perché abbiamo il compito di conquistare il mondo, è giusto, Orconi?
0: Tutte le attività che concernono la conquista del mondo sono vietate fino a nuovo ordine.
4: Scusi, una domanda che può sembrare banale, ma che cosa si può fare? Che cosa è consentito?
0: Nessuna attività nell'aria aperta è consentita, a parte ovviamente se dovete allenarvi una maratona inesistente. Allora potete andare dove cazzo vi pare. Ora vi lascio, ho ancora migliaia di villaggi da visitare.
5: È abbastanza palese che gli orchi siano dei totali imbecilli e che l'unico con un pizzico di cervello è il loro creatore. Insomma, sto film mi sembra di averlo già vissuto.
0: Udite, Sua Maestà Gil-galad, primo...
4: Pure balbuziente lo stri... Ma io voglio dire, chi è che governa questo posto? Cioè, lo strillone balbuziente...
1: Ma poi che cazzo si urla che qua un centimetro? Non ce lo puoi dire normale!
2: Ma sai cosa? Secondo me non sa camminare e urlare insieme, quello lo confonde.
4: Comunque non avete ascoltato con attenzione che io, essendo ad Arre Partenopeo, già ho trovato la soluzione. Se ci alleniamo per la maratona, possiamo andare dove ci pare.
3: Ma noi non dobbiamo allenarci per una maratona.
4: Ma allora si scema, bro. Si scema cugliure, bro. Allora facciamo finta, no? Cioè, noi facciamo finta, ci mettiamo i pantaloncini, andiamo a fare una bella corsetta di una cinquantina di chilometri.
1: Ma se cammino male?
3: Io sono orco, non sono mica...
1: No!
3: Io c'ho i piedi piatti.
5: Diventare sportivi dalla sera alla mattina non è l'unico modo per aggirare l'Orkdown. Khaled, l'elfo tunisino, ha rubato un piccolo pony col quale gira indisturbato per la terra di mezzo, fingendosi un pony express, quando viene purtroppo fermato dalla guardia di Elfanza.
6: Che bello! Scena stonagero! Un po' poco per gli affari o perché nessuno viene a comprare il pallino. Però puoi prendere in prestito tutto ciò quel che ti serve. Puoi andare tipo scienza supermercato, puoi prendere bottiglio, spaccare. Nessuno dice niente. È bello questa cosa di europeo.
0: Cosa ci fai in giro? Non lo sai che c'è l'Orkdown?
6: Guarda, scusa, c'ho so Glover. Io porto pizzo, porto panino, c'ho bicicletta, porto mangiare di persone che non c'hanno niente.
7: Favorisca i documenti.
6: Guarda, si chiama Nutu perché lasciate dentro il cufano di cavallo. C'ho tesso regolare, proprio sono regolare, eh.
7: Sì, ho capito, dai. Vieni con me in caserma, andiamo.
6: Dai, ti prego, no. Devo finire consegne, cioè devo andare, se no non mangio stasera. Dai, non fa stronzo.
7: Poche storie, andiamo!
5: Ma il nostro marocchino preferito ha un gigantesco colpo di culo. Proprio quando lo sbirro lo sta per arrestare, arriva l'orda di orchi, che finge di partecipare ad una maratona per evitare l'Orkdown.
7: Ma cos'è questo fracasso?
4: Mi vai fuori tempo.
7: Fermi, in nome della legge è vietato uscire di casa. Non sapete che c'è l'Orkdown?
4: Ma che dà l'occhio, ma che cazzo gridi?
7: Guarda che ti metto le manette.
4: Ma che cazzo me le fotte a me? Mi spezzi di polso, so orco io.
7: Non sembri orco, sei più carino.
4: Grazie, poi dopo limoniamo. Comunque lei ha compiuto un grosso errore di abuso di potere, perché non vede l'abbigliamento mio e di tutti gli orcoti qua. ci stiamo allenando per la maratona.
2: Io c'ho pure la fascetta per il sudore.
7: E voi vi allenate con le spade e mazze ferrate?
2: Beh, mo questo...
4: Perché aumentano il peso, no? Abbiamo
2: bravo.
4: Finito i pesetti e quindi questo aumenta, si fa più fatica.
2: Bravo.
7: No, questa cosa non mi convince. Ora venite tutti con me in caserma.
4: Sto rombo cazzo.
2: Che dobbiamo
4: vabbè,
2: fare?
4: Vabbè, ho capito. L'hai voluto tu. Strappategli le gambe!
1: Gianna Luna!
8: Non ho finito di urlare, fatemi urlare anche a me che c'ho una gamba sola. Sono bravo?
2: Sì,
7: ho finito?
2: Sì.
8: Devo fare il festival di Orco Remo.
4: Sei neomelodico.
6: Bravo, Massa, bravo! Bravo, orca, massate, sbiru! Bravo, facciamo così, se faccio
4: questo! Ah, cosa fate, capo? Ora che abbiamo strappato le gambe a questo stronzone, possiamo riprendere la nostra finta corsa di allenamento. Dai, si dice!

0: Questi orc non li comprendo proprio. Sono proprio strani.
1: Gente buffa, eh?
0: Che sei orco pure tu? Scusa.
1: Chi l'ha detto?
0: Tu sei orco, si vede che sei orco.
1: No.
0: C'è dentro il comunato.
1: No.
0: Ma sei brutto diverso,
1: bro. Sono di Bari.
2: Ah, ecco perché.
3: Come andrà a finire? Riuscirà l'orda di Adar a conquistare il mondo di Arda? Adar e Arda, Arda e Adar. Riflettiamo su questa cosa. Ste merde di sceneggiatori hanno inventato di sana pianta un cattivo che ha quasi lo stesso nome del mondo in cui si svolgono le vicende. Ma vi rendete conto? Porco di quel fottutissimo... Alla prossima puntata...

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il glande Super Minchia. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.
2: Amore, non chiedermi perché, forse complice il caldo, le donne che si spogliano e scoprono i seni, le cosce, i culi coperti da un leggerissimo strato di cotone. Ma c'ho una voglia biblica di aprirti il canale di Suez e cominciare gli scambi commerciali con la mia nave container.
3: Ma quale container? Sono 3 anni che fra le cosce hai un peschereccio marocchino in avaria agganciato agli scogli.
2: Uè, ma che non è colpa mia, è lo stress del lavoro che porta un pelo di calo di desiderio.
3: Ma se hai un negozio di oggettistica per mancini che incassa 30 euro al giorno, vedi meno clienti tu che una prostituta da 500 euro con la faccia di Rudy Zerbi.
2: Vedrai che un giorno i mancini saranno la maggioranza in questo paese. E allora, quando girerò in Bentley, sarò io a ridere. Comunque, c'ho voglia di scopare. Che si fa?
3: Ecco, tieni, questo è lo Scottex e questo è l'iPhone già su Pornhub. Sezione bocca culo con bisonti neri con gli occhiali. Divertiti.
2: Ma perché con gli occhiali?
3: Dai, che devo andare in ufficio. Slogati il polso e ci vediamo stasera.
2: Dai, amo, almeno proviamoci. L'occasione rende l'uomo porco. Come un rapper in camerino che finalmente trova una fan disposta a tutto, ma che non puzza di sudore.
3: Sai che adesso che mi dici sta roba del rapper mi hai stuzzicata. Facciamo il gioco del famoso e della fan? Piccantissimo.
2: Sì, dai, da chi vuoi che faccia finta di essere? J-Ax, Fedez, Favi J, Marco Mazzoli. No, aspetta, Marco Mazzoli no.
3: Placido Domingo.
2: Placido Domingo? Ma chi è, il tenore di 80 anni?
3: Quanto mi eccita con il vocione. Mi ricorda quando studiavo flauto e il mio maestro di musica mi ha insegnato il giro armonico di Si, La, Do.
2: Che figata, amore mio! Anche io ho studiato flauto. Arpeggi?
3: No, ho ingoiato.
2: Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Mi fai un pompino?
3: Certo, Placido, per te questo ed altro, ma solo se mi fai un do di petto.
2: Uè, Cinecittà, ma che livello di immedesimazione c'hai? Io ci provo.
4: Oh, dai, ciuccia la caramellona, dai! Oh, ciuccia la caramellona, dai! Vieni qua, ciuccia!
3: Ma cosa caramella, ciuccio? Qui è rimasto solo l'incarto! Lo sapevo che la chitarra era senza corda ed io che mi ostino a darti retta.
2: No, amore, aspetta. Io ho una soluzione. Vedrai che questa volta avverrà.
3: Ma chi?
2: È lui, il salvatore dell'amore. La soluzione definitiva alle crisi coniugali. La minchia con intorno un uomo.
3: Veramente vuoi provarci?
2: Spostati e apri la finestra. Questa volta verrà. Assieme. 1, 2, 3.
5: Aiutaci, Super Minchia!
6: Da qualche parte in Nevada, negli Stati Uniti d'America, in una base segreta sotto il deserto.
7: Comandante, ci sono degli sviluppi nelle attività cerebrali.
8: Faccia vedere. Ma com'è possibile? È come se si stesse svegliando dallo stato di ibernazione criogenica. Siamo sicuri che non ci sono degli errori?
7: No, comandante, non ci sono margini di errore. I dati sono presi in real time dal sistema centrale di controllo di criogenizzazione.
8: Dannazione! La sua voglia di scopare le donne di altri è più forte di qualsiasi forma di sedazione. A che punto siamo col rinforzo contenitivo della sua minchia?
7: La struttura di adamantio per ora regge, ma non credo che un'altra erezione possa essere contenuta.
8: Informate subito il presidente!

0: Ecco, generale Schultz, cosa c'è di così urgente da disturbarmi mentre sto discutendo con il rappresentante delle Nazioni Unite?
1: Super minchia, signore.
0: Chi? Il bel cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.
0: Generale, mi sta facendo perdere tempo! Perché questo tono? Parli!
1: Si sta svegliando.
0: Cosa?

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Amore, non funziona! Proviamo a gridare meglio dalla finestra! Magari ha cambiato qualche parola d'ordine! Proviamo a essere più specifici!
2: Sì, hai ragione! Proviamo! Ho anche già fatto il bidet!
1: Super Minchia, ti aspetto! Vieni a scopare mia moglie! Hai capito, Super Minchia? Ti aspettiamo! Vieni a scopare mia moglie!
3: Ma che cazzo le gridi? Ti scopo io la moglie, cornuto! Basta che mi fai dormire!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era. Quando Papa Francesco aveva ancora tutti e due i polmoni. I primi tre anelli sono stati forgiati e sono caduti nelle mani di Adar e della sua orda di orchi sindacalizzati.
2: Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che dentro la marcia?
3: Lui!
4: Minchia, è proprio Marta pesante fra di noi, eh!
1: Mentre cose poco interessanti accadono ai quattro angoli di questo magico mondo, dove neppure il più minuscolo progresso tecnologico verrà raggiunto per i prossimi 5.000 anni, il malefico e pacioccoso geometra Sauroni e Cacacaziel tornano alla ferramenta elfica di The Cerebrum Bimble, che nel frattempo ha deciso di pasteggiare con le proprie caccole, imitando il suo sosia apparso magicamente nello specchio.

0: Benvenuti alla ennesima puntata di Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
1: Vedrà, geometra Sauroni. A quest'ora mio zio avrà già sfornato gli anelli.
2: La voglio proprio sperare, bucciatuna. Allora, delle cerebri, vediamo un po' questi maledetti, benedetti anelli.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
2: Non ci stava un ferramento normale dentro questa zona. E non mi allitare in faccia delle cerebri, insomma, se anelli l'hai fatto o non l'hai fatto, bucciatuna.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
4: È un po' cappino.
2: È un po' parecchio di cappino. Mi scusi, signora Buccettona Bionda, non ho capito che ha detto ritardato.
1: Geometra Sauroni, forse quello che mio zio sta cercando di dire è...
5: Anelli! Anelli!
4: È un po' tutta la famiglia di storpiettini di cappini.
2: Ridete un po', cazzo. Allora, tu, Scimonete, scema, CS, ascoltami bene. Ora io e la Milfa, questa bionda, andiamo a berci un ballo caffè, un ballo che va a spesa. Quando ritorno voglio trovare tre anelli magici belle belle, e capito? Belle e farnute, altrimenti ti prendo a schiaffi finché non caca l'ultimo neurone che ti è rimasto, hai capito o no?
3: Anelli!
0: Sauroni e l'elfa frigida lasciano il decerebrato ai suoi abracadabrismi metallurgici nell'istante esatto in cui mi arriva il ciclo. Porco. Dopo ore di duro e imbecille lavoro, Decerebrem Bimble forgia altri tre anelli, ancora più magici e potenti dei primi tre. Purtroppo per lui, la ferramenta sta per ricevere la visita di un pericoloso malvivente mascherato.
6: Ma in alto, se no ti spago bottiglie di vetro in fascia per sul mordo, dai! Ma in alto, buon rapino!
3: Rapina! Rapina!
4: Ha detto rapina!
6: Sì, ho sentito! Tu che cazzo sei? Se cos'è Urchino, se cos'è sei tu?
4: Io sono l'assistente!
6: Ah, se tu...
4: Sono piccolo, sono l'orco...
6: Ah, ho capito, tu vuoi fare calamburbe, fai bestemmio, tanto meno non tocco io altro dio, altro profeta.
4: Quindi... è per questo che l'ho fatta.
6: Mi interessa il vostro profeta. Comunque, cosa ti sei fatto? Si prese acido?
3: Acido! Acido! Acido, acido, acido, acido, acido, è morta la cantante.
6: Beh, tutte che non capisci un cazzo. Vabbè, allora mi serve da solo. Allora, dimmi in queste borsette. Sono bravo come svariggiatore. Se fosse strappo un catenino. Però questo. Oh, anello duro. Bingo. Bingo. Con questo mi faccio tutti i denti davanti. Così sembra. Mettete una zona a metà sindro. Che bello quell'anello. Se scendesse lo provo subito uno. Vediamo come mi sta l'anello.
3: Sparito!
4: È sparito!
6: Ma che cazzo stai dicendo? Cazzo, lo specchio, non ci sono più nello specchio! Posso fare dispaccio di stufe fascianti senza che mi vedono?
0: Giusto per quelli che non capiscono un cazzo. Il malandrino, che ovviamente è marocchino, perché facciamo tanto quelli politicamente corretti, ma alla fine i luoghi comuni restano, indossa un anello che lo rende invisibile.
6: Ed è successo invisibile! Sì, invisibile! Posso rubare! Posso sfascire! Posso darvi di sbirro, non lo vedo!
0: Nel frattempo, Cagacaziel e il geometra Sauroni tornano dopo Nu Belle Caffè. Siduti. Sì, tacatacoaria.
1: Eccoci tornati, zio. Allora, sono pronti gli anelli?
3: Anelli! Anelli!
2: Brava, Buccettone! Che hai fatto l'anello! Ma, Buccettone, aspetta un momento. E qua gli anelli sono solo due.
6: Bello culo biondo. Mi piace perché sono magrebino. Questo bel culo bianco.
1: Geometra, come si permette a toccarmi il culo?
2: Aio! E non sono stato io.
6: Uscì, è stato lui.
1: Chi è? Chi ha parlato?
2: Ma ci sta qualcuno di invisibile qua dentro. Uccettone, sei tu che sei invisibile.
6: Sa che è meglio fuggire, sa che è meglio scappare. Sento anche sbirre, stanno arrivando. Grazie dell'anello.
1: Ah, è uscito, sta scappando. Presto, Sauroni, inseguiamolo.
2: Andiamo, andiamo.
3: Ciao.
7: E basta,
3: sì, problemi.
0: E proprio quando finisce la puntata, quando sono partiti i titoli di coda, proprio quando ormai hanno liberato lo studio, i tecnici sono andati a casa, le luci sono state spente e svolazzano solo i fogli rimasti del copione.
2: Sì, se vuoi allucarmi in riparlo non si capisce.
5: Rifacciamo.
2: No. Silenzio.
3: Che hai detto?
2: E se non mi fate parlare? Stavo dicendo prima che mi interrompessi.
3: Fermi. Che hai detto?
2: Stavo dicendo prima che mi interrompessi. Avete visto? Con tutto sto casino non abbiamo fatto in tempo ad arrivare per la puntata. Adesso non ci siamo nella puntata. Andatevela a fanculo.
8: Ma sei sempre incazzato però.
2: Sì, dopo volevo stare dentro la puntata, avete gridato e non abbiamo fatto in tempo.
5: Ma noi siamo orchi entusiastici. Entusiastici.
3: Non ci fare caso, è un po' ritardino.
8: Ah, perché tu no, eh.
3: Oh, sei fatto per rotti cazzo. Sembra che sembra come la
2: Ha detto brutta parola, veleno.
3: Come?
2: Veleno.
3: Muoio.
0: Come andrà a finire? Riuscirò a raggiungere gli assorbenti prima di inzupparmi anche i calzini? Non vi resta che scoprirlo nella prossima puntata. Mannaggia la puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Edgar Buongiornissimo è un contabile di tutto rispetto. Ha un buon reddito, una bella casa e vive un'esistenza tranquilla. Ma come recita il famoso aneddoto di Pier Giorgio Porcone, ognuno di noi vive tre vite, una pubblica, una privata e una segreta. La vita segreta di Edgar Buongiornissimo, infatti, è rappresentata dalla sua natura di depravato molestatore seriale. Tuttavia, lui non è un molestatore come tutti gli altri.
3: Mi scusi, signorina.
4: Cosa? Dice a me?
3: Devo dirle una cosa.
4: Prego.
3: Se la bellezza fosse un colore, lei sarebbe l'arcobaleno.
2: E senza aggiungere altro, sgasa via con la sua automobile. Edgar Buongiornissimo è il molestatore gentile.
4: Ma come si permette quello schifoso depravato maniaco?
2: La notizia gira per tutta la città. Le sue gesta di molestatore gentile non passano inosservate. Sono innumerevoli le volte in cui esso si è approcciato.
3: Ehi, tu!
4: Sì?
3: La luce dei tuoi occhi è una meraviglia per la vita. Grazie.
4: Bastardo schifoso!
2: Ovunque vada, crea disturbi psichici alle sue vittime.
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Volevo dirti che chiunque abbia potuto godere della visione di cotanta bellezza vivrà sereno per il resto dei suoi giorni.
4: Io non me lo aspettavo.
2: E ancora, e ancora.
3: Sai che...
4: Sì?
3: Trovo che tu sia il dantesco amor che muove il sole e le altre stelle.
4: Ma come si permette?
2: Tutte quante crollano davanti alle sue molestie. L'Associazione per i diritti paritari, mossa dalle istituzioni femministe, non rimane a guardare.
5: Dobbiamo fare qualcosa per questo figlio di puttana!
4: Già, siamo delle vittime! Sapete cosa ha detto a me? Che sono la particella centrale del verbo essere!
6: Schifoso!
5: Pezzo di merda!
6: Ma schifo!
4: Al diavolo!
6: È proprio uno schifoso!
5: Depravato.
6: Ma come si permette?
5: Bastardo!
6: Con le mie mani!
4: Infilo un dito nel culo!
2: E allora, tutte insieme, unite in questa lotta, si muovono per sventare una volta per tutte la piaga delle molestie gentili di Edgar Buongiornissimo. Parte un processo.
7: Presiede la corte il giudice Graziella Grazie al cazzo.
8: Seduti, prego, seduti.
2: Edgar Buongiornissimo entra in aula, senza avvocato, circondato da donne, ragazze di ogni età, tutte con lo sguardo intimidatorio rivolto verso di lui.
3: Buongiornissimo a tutte voi, meraviglie. Siete la perfezione che armonizza il mondo. Vi adoro.
4: Fai schifo.
6: Ma cosa vuoi da noi?
9: Ma vai a casa.
6: Ma come ti permetti?
10: Che schifo.
4: Terrapiattista.
8: Silenzio in aula!
3: Signor giudice, non si può fermare la voce della bellezza che pervade ogni cosa ove poggia il suo piede.
8: Non faccia il depravato con me, signor Buongiornissimo. Lei è accusato di molestie sessuali.
3: Molestie sessuali?
6: Ah, schifoso!
4: Deve andare solo
3: merda!
4: In prigione! Silenzio, prego! Sì, signor Buongiornissimo, lei è un molestatore.
3: Un molestatore? Io vado in giro a dire poesie alle ragazze. Dove sta la molestia?
8: La molestia sta nel non avere la sensibilità di capire che una donna non vuole avere nulla che non sia richiesto. C'è una linea sottile tra maschilismo e cavalleria.
2: E a quelle parole, Edgar Buongiornissimo cominciò la sua arringa.
3: Signore di tutte le età, care e meravigliose creature, io non avrei mai voluto farvi del male, di nessun tipo. Credo nella cavalleria dell'amor cortese, credo in questo. E credo anche che la donna sia talmente abituata alla molestia da percepire la gentilezza e la cortesia come tale. Non abituatevi allo schifo che c'è nel mondo, perché la bellezza esiste. Noi siamo uguali e io vi amo. La festa della donna non deve essere solo l'8 marzo, ma sempre. L'8 marzo, l'8 tutti i giorni. Questa è giustizia vera, la parità dei sessi. E se vi ho recato qualche danno, vi chiedo umilmente scusa e ne accetterò le conseguenze.
8: 15 anni di carcere!
9: Ma voi donne siete...
1: Il perineo della realtà.
10: Radio 105.

0: Mette il bisco sulle ginocchia.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione.

0: cosa che è piscosi?
1: Mette in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco, se te la metti con.
2: Andiamo avanti.
0: Basta. Hey! 105.
3: Lo Zodi 105.

0: Ciao stronzoni, vi lascio il numero di questo mio amico che è ossessionato dalla sicurezza informatica. Praticamente ha paura di essere spiato dai servizi segreti o da Zuckerberg, per cui cambia continuamente tutte le password del wifi, della mail e dei social. È un vero babbo di minchia, distruggetelo.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, parlo con il signor...
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Sergio Ammirati, la chiamo dall'Avast, noi ci occupiamo di sicurezza informatica, indirizzi IP. Risulta nell'ultimo mese un intenso traffico sulle linee che portano al suo indirizzo IP di tentativi di tracking e di forzare il sistema. Noi abbiamo...
2: No, io ho un antivirus free.
3: Non so esattamente il suo sistema operativo, ma questo comunque è assolutamente ininfluente allo scopo della nostra telefonata. Semplicemente io volevo chiederle se lei ha notato sui suoi dispositivi, sui suoi device, dei tentativi di tracking o dei problemi legati a user e password.
2: Non penso, no, non ho mai, non mi sembra, cioè io a parte lo uso poco, non ci faccio molto. Però non mi sembra, poi adesso quando andrò a casa controllerò, ma...
3: Potrebbe derivare dal fatto che stanno appoggiando la prima tecnologia 5G e quindi sia semplicemente un fatto di interferenze, oppure potrebbe esserci un tentativo di hacking in corso che magari non è diretto ai suoi device, ma comunque i suoi device rientrano in quanto l'indirizzo IP è affine in questo tentativo di hacking.
2: Sarebbe, scusi, c'è qualcuno che prova a entrare dentro?
3: Sì, qualcuno che prova a entrare nei suoi device e oltre a vedere chiaramente i suoi dati personali usa i suoi strumenti per compiere attività di hacking e in caso poi di contenzioso con le forze dell'ordine in pratica vengono a prendere lei, e la faccio molto semplice, nel senso che l'indirizzo IP da cui vengono compiuti questi illeciti è il suo e quindi...
2: Io non ho commesso nessun illecito.
3: Ma io lo immagino, infatti per questo la chiamavo. Noi abbiamo bloccato nei confronti del suo indirizzo IP tentativi di ingresso a siti a pagamento con contenuti pornografici, pedopornografici siti di armi e messaggi diretti verso indirizzi IP che sono segnalati alle le autorità internazionali anti-ISIS, antiterroristiche.
2: Io non... adesso i siti pornografici e queste cose, cioè...
3: No, ma io guardi, non lo metto in dubbio, signor. Non credo che lei sia un terrorista o un pedopornografo.
2: No, ma assolutamente no.
3: No, cioè. Quindi io, se per lei va bene, trasferisco la sua chiamata a chi se ne occupa, al maresciallo della polizia postale.
2: No, ma io perché io non capisco chi è che va a prendere il mio indirizzo IP. Cioè,
3: le spiego molto rapidamente come funziona, ma poi la lascio nelle mani più capaci del maresciallo. Immagini di voler acquistare delle armi per compiere un attentato. Ok, se lei le acquista con il proprio indirizzo IP, i funzionari di polizia internazionale, in questo caso l'Interpol, attraverso il suo indirizzo IP risalgono a lei che ha compiuto l'acquisto, ok? Ok, mettiamo che io usi l'indirizzo del signor per comprare 10 bazooka, ok? Risulta che il signor ha comprato 10 bazooka che poi però vengono spediti in un magazzino in Afghanistan. Ok, io ho le mie armi, ma lei risulta colui che le ha comprate. Capisce? Esatto, quindi lei è come se facesse da prestanome a terroristi, pornografi, pedofili. Sì, esattamente. Quindi è proprio per evitare tutto ciò che le passo adesso il maresciallo della polizia postale.
1: Round 2.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Io non so se le ha spiegato poc'anzi il collega di Avast, ma lei praticamente rischia di essere indagato. Perché,
2: ma per quale motivo, scusi?
4: Perché qualcuno le ha rubato l'identità utilizzando il suo indirizzo IP.
2: Ma io non ho notato niente dei movimenti.
4: Ma il signor Baldo, questi sono dei professionisti. Cioè, questi le sottraggono qualsiasi cosa e aspettano il momento giusto. Gli acquisti con le armi, delle armi, li effettuano attraverso le sue carte di credito, usando il suo indirizzo IP e ovviamente i suoi dati sensibili, catturando il tutto dal suo personal computer. Allora, intanto, guardi,
2: Mi sta dicendo una cosa grave, no?
4: Certo, una cosa gravissima. Lei è accusato di diversi reati. Lei è accusato di terrorismo locale, di pedofilia, ma tutta una serie di reati veramente disgustosi, signor Baldo. Glielo dico, lei è in una situazione veramente disastrosa. È per questo che l'abbiamo contattata. Facciamo così, si segni il numero della pratica.
2: Un attimo, adesso non lavoro, neanche posso stare al telefono.
4: La capisco. È pronto? Allora, la pratica è 1105.
2: Ma.
4: Poi C,
2: sì.
4: C di Como,
2: sì. Sì.
4: O di Otranto,
2: sì.
4: G di Grande,
2: sì, G grande.
4: L di Lucca,
2: sì.
4: I di Imola,
2: sì.
4: O di Otranto?
2: Sì.
4: N di Napoli?
2: Sì.
4: E di Empoli? E poi
2: sì.
4: Z di Zorro?
2: Sì.
4: O di Otranto? O di Otranto. Me la puoi rileggere per favore?
2: 1105
4: no,
2: Cincom.
4: No, no. No, no, no, la lega è 105, non 11.
2: 105, Como 00. Scusi,
4: no.
2: Allora, 105, Como, Otranto, Genova, sì, Livorno, Imola, Otranto, Napoli.
4: E di Empoli?
2: Empoli, Zorro 00.
4: No, Zorro
2: e
4: O. Me la lega bene tutta, la lega bene adesso. Lega bene.
2: 10. 5.
4: No, no, la lega bene, 105, coglione, zoo. Sei nello zoo di 105, coglione.
1: You win.
4: Ti abbiamo fatto uno scherzo.
3: Non riesci neanche a leggere quando sei coglione, Baldo.
4: Senta, signor Baldo, mi può leggere cortesemente adesso bene, proprio di filata, il numero della sua pratica? Grazie.
2: Affanculo.
3: V-A-F-F-Nulo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, quando Bezos consegnava i pacchi di persona. 6 anelli sono stati forgiati e 3 ne mancano all'appello. Mentre Sauron e l'elfa, dalla fica fatata, fanno fichi fichi insieme aspettando l'ultima sfornata di bigiotteria magica, un elfo tunisino invisibile se ne va in giro rubando l'autoradio a tutti i cavalli del circondario. E il terribile Adar, languido signore degli Orcodei con lo scroto martoriato di cicatrici, guida la sua orda verso le miniere dei nani per realizzare il suo piano di vendetta ai danni degli elfi ariani.

0: burdello quando cammina.
1: Siamo orchi, no? Facciamo casino.
0: Allora, ma si può fare gli orchi educati,
2: no? No, se no eravamo principesse, no?
0: Allora, tutto fermo, tutto fermo. Stop, fermate qua. Fermo vuol dire, non è uno tre stelle che mi gira per far muovere.
2: Scusa, mi sono mossa, torno indietro.
0: Ah, non è Squid Game. Allora, sotto queste montagne stanno i nani. Che fanno i nani?
2: No,
1: ballano! Sono buffi e portano le mele a Biancaneve.
3: Sì. Vanno in miniera!
0: No, vanno in miniera, bravo!
3: Sono picconi!
0: Sono picconi!
3: Che ha vinto?
0: Niente!
3: E che cazzo!
0: I nani fanno con lo piccone e scavano tutto il metallo. Che ci fanno con lo metallo? Lo danno agli elfi che curano gli elfi con questo metallo.
2: Mi sono persa!
0: È una cosa facile. Allora, sta l'uomo nella montagna. Sotto la montagna stanno i nani. Sì. I nani tengono lo piccone. Con lo piccone scavano. E pigliano lo metallo. Lo metallo serve per curare gli elfi. Allora, siccome a me gli elfi mi stanno un po' cango, un po' cazzo.
1: Non sei elfo tu?
0: No, io sono Adar. Sono elfo mostruoso. Sono elfo che è diventato orco, che poi era diventato elfo con la chirurgia plastica.
1: Casino.
2: E mi sono riperso un'altra volta.
0: Raga, non l'ho scritta io sta cosa.
2: Non potevamo giocare a un 2-3 stella.
4: Scusate un attimo.
0: È arrivato.
4: Sto per prenotare all'orco Donald. Chi vuole un cheeseburger?
0: Io. Ragazzi, lei è il momento di mangiare. Questo è il momento di invadere la montagna sotto quale stanno i nani che fanno l'umedale per curare gli elfi. E io non voglio che gli elfi si curino, e quindi dobbiamo attaccare i nani.
1: Ma senti, prima che ci sbagliamo, come sono fatti sti nani?
0: Sono bassi.
2: Tipo?
1: C'è tanta gente bassa.
0: Bassi tipo un metro e venti.
2: Quanto è?
1: Un
0: metro e venti. Quanto sei alto tu?
1: Non lo so, io non conosco.
2: Così?
1: Sono alto.
0: Ok, beh, così, giusto. Allora metà di così.
1: Metà di così?
2: Sì, metà di lì! Specchiamo le gambe!
1: Non c'è bisogno di fare esempio fisico!
0: Esattamente. Allora, se non sapete quanto è metà di lui, segate la metà.
2: Va bene, zaccate.
3: Dai, su, avanti dietro.
1: La cosa che mi fa più male, tu che dici zaccate.
0: Mo, adesso vedete, lui, segate la metà.
2: Va bene, zaccate.
3: Dai, su, avanti dietro.
1: La cosa che mi fa più male, tu che dici zaccate.
0: Mo,

0: pensate che andare dentro questa montagna e scassare di mazza tutti i nani, così essi non minano lo metallo che salva l'elfo che il mio padre al mercato comprò.
1: È un po' difficile.
2: Scusa, da... È buio, io ho paura.
0: Come c'ha paura?
2: C'ho paura del buio.
0: Ma sì, orco, tu sei essere oscuro dell'oscurità.
2: No.
1: Aspetta che gli accendo la testa.
2: Oh, adesso vedo, va bene.
0: Mannaggia, morto l'orco Enel, mi è capitato a me. Allora, silenzio, fate silenzio adesso. Non ci dobbiamo far scoprire.
2: Questa è raffreddata?
0: Allora tu stai fuori. Dobbiamo fare silenzio, che questi nani hanno occhi dappertutto. Silenzio, silenzio, entriamo. 4x4.
3: Ehi, ma pensate bene, stupido.
4: Oh, zitta, che ha detto entrare 4x4. Quanti siamo noi?
0: No, 4x4, che ero fuori strada. No, 4x4, piano.
4: 4x4, siamo 4.
3: Quanto siamo? 4.
0: Quanti siamo?
2: 4.
1: Più no. 5.
4: Allora tu non puoi venire.
0: No, siamo 4 più 1.
4: 4x4 sono 9.
0: No, 4 e 4, 9, 9, 9, bravo, no, bravo.
2: Bravo.
0: Contiamoci, 1.
3: 2.
2: 4.
0: Con ordine però, 1.
4: 7.
2: 8.
3: 2.
0: Tombola.
1: Ho vinto.
0: Zitto, dobbiamo andare in silenzio, zitto.
2: Ma è buio qui.
0: Allora, accetti che è buio, è una grotta.
2: Non c'ho paura.
0: E tu, tieni l'umido,
2: grazie. Brucia.
0: E non lo devi tenere dalla parte della fiamma, dall'altra parte lo devi tenere.
2: Ok.
4: Mamma. Senti, guardate, c'è una luce in fondo a quella cosa tipo tesoro che brilla di luce propria.
0: E saranno tesoro, cioè voglio dirci, siamo
2: dei... Io, l'ho visto io.
0: Shh. Fatemi guardare prima me. Se è un tesoro, guarda prima io. Se non è un tesoro, vai prima tu.
4: Ma già, furbo tu.
0: Sì. Mannaccio, Carmine, quanta moneta! È forziere pieno di monete, è monete pieno di forziere, gioielli, formaggi, capocol. Ma questo è un vero e proprio tesoro!
3: Sì!
1: Siamo ricchi, tutti a puttane!
0: No, io sono ricco, voi siete miserabili!
4: Guardate qui, ci sta pure un uovo di nano!
2: Ignorante, i nani non fanno gli ovi!
3: E allora di che cos'è questo?
0: E c'è sta scritto qua, però ignorante! C'è scritto uova di drago da allevamento a terra, no GM!
2: Drago! Drago!
4: Ma scusa, da quando gli uovi i nani cagano gli uovi di drago?
0: Da mai, che domanda è questa? E se è un uovo di drago l'avrà cagato il drago, no? Potrebbe essere, il drago potrebbe essere quella cosa con le fauci che sta alla fine di questa coda.
2: Io ho un'idea, perché non mandiamo avanti lui?
1: Sì, vai tu che sei più forte.
4: Forse vi siete persi un passaggio.
3: Quale?
4: Credi che Adar ci stesse avvisando che in questo preciso istante ci sia un drago che ci sta fissando.
0: A voi?
2: Fate vedere, ci sta guardando. Muoviti davanti a lui.
1: Ci sta guardando, salutalo.
3: Ciao.
0: Ma chi è salutato un drago? Scappa!
4: Sono spaventato. No, non riesco a fermare.
3: Sì, ma corri anche quando urli.
4: No, mi messo da urlare.
5: Oh, Balandi che la sto mollando. No.
6: Lo so, anch'io avevo lo stesso volto quando ho saputo che il drago nella serie aveva tutte le sembianze de... Il Gabibbo.
0: Allora, quello che vedete... che da cui stiamo scappando è l'Udrag Smog. È un Udrag Smog si chiama.
3: Ma capito.
0: E sapete quando morti ogni anno fa Smog? Sono tutto recuperato.
4: Però è una forzatura nel racconto, per lo Smog non ci può essere, non abbiamo macchine.
0: Io lo conosco, andavamo in piscina insieme quando eravamo piccinini. Adesso provo io a parlarci che magari con i vecchi tempi non ci mangio.
3: Una cuffia, Dar.
0: E certo che te ne fai.
4: Stavi buffo.
0: Scusa, nella piscina si deve mettere la cuffia, sennò cadono tutti i capelli.
3: Ma quella con i fiorellini?
0: Quella con i fiorellini, sì, io non ne stavo
2: nessuno. Scusa, scusa, Dal, ma ci avevi pure gli slippettini?
0: E certo che... Allora vedete la voi con Smog. Smog, fatta la cazzo tua con loro, vai! Attacchi Smog!
5: Ma... Mea, Adar, sei proprio tu! Guarda che gli alfi mi hanno addormentato con un incantesimo e mi brucia il culo da morire! Oh, Balandi, come brucia!

0: Ricapitolando, il drago nella grotta è identico al Gabibbo. Gli orchi sono una manica di smongolini che vi assomigliano tanto. Adar sembra l'amministratore delegato della radio, che vi riempie di promesse e poi non ne mantiene mai nemmeno una. Boh, inizio a pensare che questa serie sia fortemente ispirata alle vostre miserabili vite da pezzenti, falliti. Vado a farmi una riga di coca e ci sentiamo alla prossima. Fottuti malati di mente.
1: Tira il dito con l'unghia, dai! Tira il dito squamoso con l'unghia gigante! Eccola! Vai, Jimmy!
2: Radio 105.
3: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario.
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: È per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: Oh cazzo, Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo, no, ho bevuto il cadavere di Gina. Assassina.
1: Calmati.
0: Assassina Gina.
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla. La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi, per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
0: Non sono io. Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni. Non credo che riuscirò a perdonarti. Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi. Devo stare da solo.
1: Ma dai, non fare così. Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai.
0: Ma sei stronza.
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. Eppure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cielo fa la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di lattice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati.
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incomprensioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa. Ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pierone anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: È buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.

0: Ciao begli uomini, mi chiamo Eleonora e vorrei che faceste uno scherzo a mio padre. Pesa 110 kg, fuma 4 pacchetti di sigarette al giorno e di lavoro fa le consegne. Sono anni che gli dico di occuparsi della sua salute, ma lui non ci sente. Fatelo cagare addosso, così magari capisce che deve smetterla di mangiare schifezze e di fumare. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì, salve, sono Alonso della sede centrale.
1: Mi dica.
2: Lei è in questo momento in consegna o ha un secondo da dedicarci? Perché dovremmo fissare anche un appuntamento in sede centrale.
1: Sto praticamente, come si dice, andando a fare una consegna. Ma ho 7 minuti alla prossima consegna, diciamo.
2: Ah, ok, ma senti, ti do il tu, perdonami, siamo colleghi. Ma tu hai un secondo per fermarti un attimo?
1: No, no, vabbè, tanto in ogni caso...
2: Sei in anticipo, cioè il giro...
1: In anticipo no, però insomma...
2: Dai, ce l'hai un minuto, dai. Ce l'hai un minuto. Sì, grazie, caro. Senti, tu ecco. Su che mezzo sei?
1: Io sono su un Peugeot Rancher.
2: Ah, il Rancher, ok. Allora sei della categoria medio-bassa. Aspetta un attimo. Ok, allora Vince, ti passo un attimo l'addetto. Stammi in linea.
1: Sì.
2: Sì, un attimo. Round 2.
1: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Lodo, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lodo.
3: Sì, mi scusi se la disturbo, dobbiamo fissare l'appuntamento per la diagnostica. Volevo sapere da lei quali erano le sue fasce di disponibilità.
1: No, non lo so, io lavoro praticamente, sono le 7:30 a Ornago e finisco indicativamente alle 5.
3: Sì, no, 5:30 SL di Corsico, si può fare?
1: Faccio di tutto per arrivarci, mettiamola così.
3: 6:15 potrebbe farcela, poi vabbè, 5 minuti in più, 5 minuti in meno non cambia niente.
1: Va bene, va bene.
3: Ok, va bene. Allora, le ricordo che deve venire a stomaco vuoto. E
1: sì.
3: Lei ha il campione di sangue e urine che è stato richiesto?
1: Ma a me non è stato chiesto niente, sa.
3: Lei dovrebbe avere il campione di sangue e urine per la diagnostica.
1: Io ho fatto la visita medica per la con l'azienda, sì? Per la quale lavoro.
3: Quando l'ha fatta?
1: L'ho fatta sabato 27, ma non mi hanno fatto prelievo del sangue.
3: No, senta, vabbè, niente, dobbiamo rifare tutto da capo allora. Niente, allora mi deve arrivare a stomaco vuoto e sangue e urine e poi me le porta semmai.
1: Va bene, adesso vediamo anche.
3: Lei ha un'assicurazione personale?
1: No, cioè una, non è un'assicurazione, ma è diciamo una specie di accantonamento più che altro.
3: Perché lei, lei le hanno comunicato comunque sabato che lei è categoria a rischio per via del peso, sì?
1: No.
3: Vabbè, ma allora, ma scusi, ma vabbè, da mettersi le mani nei capelli. Cioè, non le hanno comunicato che lei deve fare questa visita perché per via del peso lei è categoria a rischio?
1: No, mi hanno detto semplicemente che, diciamo, dovrei perdere un po' di peso e smettere di fumare, punto.
3: Sì, infatti, lei è categoria a rischio, queste sono le nuove policy. Noi non, dal prossimo anno, cioè praticamente dalla scadenza di questo anno fiscale, quindi dal 21 giugno, non possiamo più mandarla in giro sulla nostra flotta con quel peso e con quel consumo di sigarette. Ho visto succedere miracoli, ma non so. Comunque vabbè, le ripasso il mio collega per l'appuntamento. Mi raccomando, stasera 6:15 e domani mattina poi urina e poi il sangue glielo facciamo noi, va bene?
1: Va bene.
3: D'accordo, le ripasso il mio collega, arrivederci.
1: Grazie mille. Round
2: 3. Pronto?
1: Eccomi.
2: E tu mi sei nella categoria rischio? Cazzo, ma figa. Cos'è successo? Perché...
1: Forse perché sono un po' ciccione.
2: Figa.
1: Ma guarda.
2: Quanto pesi tu, Lucio?
1: Io peso sui 98 kg.
2: Beh, 98 non è tanto, cazzo. Però guarda, io se vuoi, detto fra di noi, senza che però... Oh, non la far uscire. Siccome sto gestendo io gli appuntamenti, io potrei metterti, io ti do una mano, nel senso, magari io cerco di farti slittare di una mesata l'appuntamento in qualche modo, mi invento una roba. Tu non riesci a buttarti a stecca, cazzo, per un mesetto, in modo che quando mi vieni a fare l'analisi mi sei giù almeno di 15 kg?
1: Ma in un mese è impossibile.
2: Dai, figa, guarda che ne va il posto di lavoro, porco due.
1: Ma io non ce la farò mai andare giù di 15 kg in un mese. Io ho anche 54 anni.
2: Vabbè, minchia, sei giovane, 54 anni, cazzo, dai. Dimmi tu, cosa vuoi fare? Te lo fisso la settimana prossima o cerco di rimbalzartelo di un mese e proviamo a fare il miracolo?
1: Proviamo a fare il miracolo.
2: Dai, cazzo. Però te in un mese mi devi tirare giù almeno 15 kg, perché tieni conto che 54 anni tu mi devi rientrare almeno nei 79 kg. Ce la fai?
1: Ma con 18 kg in un mese e non devo mangiare.
2: E cazzo, no, cosa ti devo dire? Sei tu che perdi il posto di lavoro, mica io, cioè, fratello. Cioè, cosa devo fare io? Senti, ma tu sei anche fumatore?
1: Eh sì.
2: Porca troia! Senti, allora facciamo così. Allora, mi smetti completamente di fumare. Poi dopo che ti fa le analisi, attaccati a un tronco dell'albero che non me ne frega un cazzo. Però per un mese non devi toccare sigarette e devi buttare giù 18 kg.
1: capito.
2: Dai, cazzo, non mi essere triste, figa, mi prende male. Senti, poi, oh, visto che per il favorino, se quando ci vediamo giù, che vieni fra un mese e mi porti un regalo, io sono contento, eh.
1: Che regalo ti devo portare?
2: Vedi tu, cioè, nel senso, c'ho famiglia anch'io.
1: Ma quindi oggi non devo venire?
2: No, tu fingi che hai fatto un tamponamento, lo ripassi, dici, guardi, scusi, ho appena tamponato. Così io...
1: Scusami, no, guarda, piuttosto, guarda, io non sono una persona a cui piace mentire, piuttosto vengo anche oggi, poi perderò il posto di lavoro, io sono una persona super ottimista, non lo perdo, anche se lo perdo lo ritrovo un altro, non c'è problema.
2: Figa, tu sei completamente fuori, cazzo, lo trovi un posto col Covid?
1: Non ti preoccupare, posti ce n'è.
2: Vabbè, oh, senti, fai che cazzo vuoi, cioè, nel senso, dai, ti ripasso il medico, allora ci vediamo alle 18, dai.
1: Grazie.
2: Ciao.
3: Round 4. Luce.
1: Sì,
3: buongiorno. Niente, allora mi diceva Alonso che confermiamo l'appuntamento.
1: Sì.
3: Va bene, allora l'aspetto alle 18.15 stasera.
1: Sì.
3: In Largo Donegani 1, davanti alla sedia di Radio 105.
1: E lo sapevo, cazzo.
4: E portaci da mangiare!
2: Sei un panzone di merda!
4: Ciccione di merda!
2: Smetti di fumare che puzzi di golf cabrio, merda!
1: Andate di cuore a fare in culo!
2: Ciao, stronzo!
3: Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao!

0: Ragazzi, fate uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. L'anno scorso ha pubblicato a sue spese un romanzo scritto da lei. Adesso si sente tutta fiera, anche se il libro, detto tra noi, è un po' banale. Ecco, diciamo così. Sarebbe fantastico se faceste finta di essere una casa editrice importante che vuole pubblicarlo in grande stile. Fatemi godere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Parlo con la signora
1: Sì, sono io, mi dica.
2: Sì, buongiorno signora, sono Alfonso Bondi, sto chiamando da Mondadori. Perché ci è pervenuto da Europa Edizioni un brogliaccio del suo romanzo Le scelte difficili contengono sempre amore.
1: Sì, esatto.
2: Sì, allora, Europa Edizioni, che fa parte del gruppo Mondadori come casa editrice affiliata, ci ha sottoposto il suo romanzo per un'operazione editoriale che noi stiamo facendo con Geppi Cucciari, non so se la conosce.
1: Sì, certo che la conosco.
2: La popolare conduttrice televisiva, esattamente. Allora, Geppi Cucciari, siccome non ha molto tempo perché è impegnata con le riprese televisive del suo programma, stava cercando un romanzo d'esordio con cui uscire con Mondadori per l'anno 2025. Di solito in questi casi noi ci basiamo su opere preesistenti che non hanno avuto, diciamo, una larga diffusione, un po' come nel suo caso.
1: Sì.
2: Ok. Ok. In questo caso quindi Mondadori propone all'autore, che in questo caso è lei, di cedere i diritti del proprio manoscritto alla casa editrice per fare sì che la casa la ripubblichi con il nome di un altro autore.
1: Ah.
2: Cioè,
1: ho capito cosa vuole dire.
2: In pratica, noi le stiamo proponendo di comprare i diritti del suo romanzo e ripubblicarlo a nome di Geppi Cucciari. A quel punto lei avrebbe un indennizzo economico, ma non comparirebbe mai, ovviamente, come autore del libro.
1: Certo.
2: Le do un ultimo dettaglio che ci è stato espressamente richiesto dal management di Geppi Cucciari, nel senso che tra i suoi desiderati c'era quella di una conclusione del romanzo un pochino più efficace, diciamo, un pochino più efferata.
1: E
2: Geppi ci aveva chiesto di modificare il finale con diciamo un impatto violento, quindi un assassinio, un omicidio, un'esplosione.
1: Sì,
2: perché in realtà lei è una personalità molto, diciamo così, molto oscura, molto cupa a dispetto di quello che si vede in televisione. Quindi addirittura
1: certo.
2: Aveva proposto un olocausto, insomma.
1: Ma non lo so, adesso come le ripeto ci penso un attimo, non so quali sono le condizioni, non so niente, quindi no. È meglio che riparliamo, come le dico, con calma.
2: Lo so, però vedi.
1: Mi dispiace risentirci.
2: No, non mi dispiace, però capisce che noi abbiamo tanti altri manoscritti adesso, quindi.
1: Certo, lei ha ragione, ma non
2: capisce.
1: So, anche nel pomeriggio.
2: Sì, non lo so, guardi, se non le interessa, non vuole sapere neanche la proposta economica, io la depenno, insomma.
1: La sa già la proposta economica, quale sarebbe?
2: Adesso, diciamo, noi prevediamo una tiratura iniziale di 150.000 copie.
1: Sì.
2: Siamo tra i 15 e i 20.000 euro per la prima ristampa, poi bisogna vedere se ci saranno altre ristampe.
1: Vabbè, la proposta è allettante sicuramente. Va bene, allora
2: cioè, immagino,
1: posso essere interessata.
2: Anche leggendo il suo manoscritto, il suo libro, immagino che diciamo la sua condizione economica non sia proprio, cioè, nel senso, leggendo tra le pagine non mi sembra una persona abbiente, ecco.
1: Lei. Detto dal manoscritto?
2: Beh sì, più o meno per quello che si evince è una persona molto comune, anche la storia è abbastanza banale, insomma. Cioè signora, io il libro l'ho letto, le dico quello che ne penso, per me è carta straccia. Però a Geppi Cucciari è piaciuto, diciamo che 15-20 sono già grasso che cola, ecco.
1: Va bene, ma ok, ci risentiamo. Comunque va bene, in linea di massima sì, poi le faccio sapere.
2: La
1: va
2: segno,
1: bene?
2: Allora facciamo così, io la segno e intanto organizzo l'incontro con Geppi Cucciari.
1: Va bene, d'accordo.
2: Lei, mi raccomando, mi pensi ad un finale un po', diciamo, un po' violento, appunto un omicidio. Poi è chiaro che se lei dà l'autorizzazione a modificare il finale del suo manoscritto, poi noi metteremo una persona che scrive bene, nel senso, non deve scriverlo lei.
1: Vorrei vedere, certo.
2: Cioè, nel senso,
1: anche perché
2: scritto...
1: Non saprei cosa inventarmi, è logico.
2: Ma anche perché scritto da lei sarebbe un po' deboluccio, magari mettiamo un ghost un pochino più in gamba, togliamo qualche cosina dal suo, perché insomma, diciamo, lo stile è un po' quello che è, insomma, ecco.
1: Ah.
2: Cioè, no, dipendesse da me lo userei per pulirmici il culo, però.
1: Devo dire che lei è molto gentile proprio.
2: No, guardi, mi dispiace, ma io, sa, noi siamo una grande casa editrice.
1: Lo so perfettamente, capisci? Ho capito perfettamente, cioè, non si preoccupi.
2: Se lei fosse la nuova Ferrante, uscirebbe con Mondadori, Feltrinelli e Einaudi.
1: Certo,
2: è uscita con Europa Edizioni, che è una casa editrice di autopubblicazione, nel senso lei ha pagato per uscire con questa cosa che ha fatto, insomma, nel senso...
1: Se no
2: nessuno l'avrebbe pubblicata, capito?
1: Sì, cioè, infatti.
2: È fondamentalmente, insomma, diciamocelo un po' tra di noi, il suo libro è un po' una cagata.
1: Va bene, ok.
2: Signora, è lo Zoo di 105, è uno scherzo di suo figlio.
1: Ma no, ma da. Ma non ci posso credere.
2: C'è rimasta male?
1: C'è rimasta... Ma sì, perché dicevo, questo è un bel maleducato.
2: Non l'ho
1: però,
2: letto.
1: Boh, mi sono detto, vabbè, no, tutto è possibile.
2: Non l'ho letto il libro, signora, sono sicuro che è bellissimo.
1: No, bellissimo no, però
2: le auguro buona fortuna, signora.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
1: Salve.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso, ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanto.

0: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: A Radio 105 sono... Aspetta. Allora eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
2: Segnale! DJ!
3: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.

0: nuova puntata di Mozzaroidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 04. La 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Mozzaroidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo, bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo scioglilingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo scioglilingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo, come sempre. Allora, se volete, se...
0: Quindi ce ne frega?
2: Mozzaroidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose,
0: mai.
1: Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato.
0: Molto, molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva. Vai!
0: Mal di schiena, il grande affare. Impennata di interventi convinti negli placche negli ospedali privati e nel bosso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Mozzaroidi, solo su Radio 105. Con quello e quella.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo. Contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Ah, devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te e di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spike, hai bipato Baglioni perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso,
0: in questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo chiudere il programma, diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani, cioè che la ieri, no, che a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora,
3: viva la Juve!
0: Ma giallo!
2: Avete ascoltato Mozzaroidi con quelli lì. Torna domani, eh!

0: ho disturbati mentali. Mi chiamo Marco e vorrei fare uno scherzo al mio amico Simone, che fa l'agente immobiliare vicino a Latina. 3 settimane fa gli hanno rubato il borsello con tutti i documenti e adesso è in paranoia che qualcuno li possa usare per fare qualcosa di illegale, tipo truffe o cose così. Vi prego, realizzate la sua peggiore paura e fatelo cacare sotto. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Hotel Palazzo Parigi a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La contattavo perché dopo il suo soggiorno nella nostra struttura non è stato effettuato il pagamento ed essendo trascorse già 2 settimane volevamo sapere quando ha intenzione di saldare.
1: Io veramente non ci sono mai stato lì.
2: Mi scusi, io qua ho una camera, un pernottamento, le cene, le colazioni, l'affitto della limousine intestate a lei con le fotocopie dei suoi documenti, ma manca il pagamento.
1: Quando è stato fatto questo soggiorno?
2: Allora, il soggiorno è stato fatto dal 14 novembre
1: al 14-11.
2: Dal 14-11 al 22-11 nella suite imperiale.
1: Ok, nel senso, quanto è il...
2: Adesso siamo a 32.000 e rotti euro. Adesso guardi, stiamo ancora aggiornando i dati perché alcune spese vanno aggiornate.
1: Sto parlando con il signor.
2: Io sono Iconoclasta.
1: Nicolo Crasta?
2: No, il nome è Mauro, il cognome è Iconoclasta.
1: Nicolo.
2: Sono il responsabile di Palazzo Parigi.
1: Ok, Nicolo Crasta. Ok.
2: Sì. Sì, adesso è ok per lei, ma non è ok per me.
1: Allora, io le dico una cosa. Visto che lei ha sentito comunque i carabinieri, giusto?
2: Sì.
1: Vuol dire che qualcuno ha usato il mio documento.
2: Ma questo mi risulta abbastanza surreale, mi permetta.
1: No, io praticamente ho una denuncia.
2: Sì.
1: Del 7-11-2024.
2: Sì.
1: Dove mi sono stati praticamente rubati.
2: Sì.
1: I documenti.
2: Perché lei sostiene che qualcuno si sia spacciato per lei per soggiornare nella nostra struttura, è questo che
1: sì,
2: sta dicendo?
1: Sì, anche perché fondamentalmente, mi perdoni,
2: Sì.
1: Se lei ha avuto il documento in mano.
2: Certo.
1: L'ha vista la persona che gli ha dato il documento?
2: Allora, non so se lei ha, diciamo, contezza di quella che è la nostra struttura.
1: No.
2: Palazzo Parigi è un 5 stelle deluxe. Non penso che lei crederà che io personalmente vada a visionare i documenti di tutti gli ospiti che arrivano nella nostra struttura, capisce?
1: Ok.
2: Parliamo di politici, presidenti, imprenditori, emiri.
1: Però
2: non so lei come sia abituato, non ho idea delle strutture nelle quali lei abitualmente soggiorni. Dubito fortemente che lei abbia mai soggiornato in una struttura paragonabile a Palazzo Parigi.
1: E perché?
2: Perché se lei pensa che il direttore generale di uno degli 11 hotel più importanti del mondo vada a controllare le foto sui documenti, probabilmente non è stato in uno degli 11 hotel più importanti del mondo. Questa è la mia supposizione.
1: Probabilmente potrebbe anche non essere un mio vezzo venire lì, però la situazione
2: credo
1: è
2: che lei non
1: semplice.
2: Se lo possa permettere, ma andiamo pure avanti.
1: Ma questi non sono, mi perdoni, non sono problemi suoi. Al di là di questo, comunque, voi avete ricevuto e avete dato limite a una persona che si è presentata con un documento mio. Io ho una denuncia in mano fatta dalla stazione dei carabinieri. E voi fate quello che volete.
2: In questo momento la nostra struttura è intenzionata a recuperare i 32.000 e passa euro, insomma, che lei ha indebitamente sottratto alla nostra struttura.
1: No,
2: dileguandosi.
1: No,
2: mi scusi, io non prevarichi.
1: Questo non glielo permetto perché questa è un'illazione.
2: No, non okay? prevarichi, non prevarichi,
1: io,
2: non
1: no,
2: prevarichi.
1: No, lei non si deve permettere.
2: Ma
1: perché io non ho sottratto nulla a nessuno, anche perché fondamentalmente lei mi ha parlato di date dove io, visto che lei fa tanto il figo, ho delle cose sportive che ho fatto dove io mi trovavo esattamente nella lista.
2: Ma
1: quindi non si permetta di fare illazioni del genere. Io non ho sottratto nulla a nessuno.
2: Guardi,
1: okay?
2: Questa,
1: poi voi fate quello che volete.
2: Questa favoletta lei la racconti pure ai carabinieri.
1: Non è un problema
2: interessa.
1: Mio.
2: Guardi,
1: ma come si permette? Io ho tirato fuori 32.000 euro.
2: Guardi,
1: ma che scada Dio.
2: Mi dispiace prima di tutto che lei si stia alterando. Non era mia intenzione.
1: Comunque non
2: provocare
1: non è
2: la sua
1: intenzione.
2: Collera. Le passo il legale così farà le sue rimostranze al nostro legale.
1: Prego.
2: La prego di attendermi, grazie.
1: Prego.
2: Metto in attesa solo un attimo, grazie. Round 2.
3: Hotel lussuoso della Madonna, Palazzo Parigi. Questa è la linea riservata ai clienti sotto i 500K. stai per essere collegato ad una persona con la barca. Quindi stai nel tuo e parla pulito.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Pistacchio di nome?
2: Antonio, Antonio Pistacchio.
1: Antonio.
2: Sì. Qui risulta un pernottamento per un totale di 32.347 euro che include una serie di massaggi con richieste particolari, 12 cene accompagnato da altre persone, qui mi segnano delle signorine, insomma, ora non so con esattezza, servizio in camera, champagne, eccetera. Lei, da quello che mi stava comunicando...
1: Perché questa è una struttura che mette a disposizione anche delle signorine, mi sta dicendo
2: No, mi scusi, non mi mette in bocca parole che non ho detto,
1: ho detto.
2: A noi risultano addebitate sulla camera. Mi scusi, mi faccia finire. Ha ragione il mio collega che lei è un po' eccessivo. La prego, la prego di contenersi. Io sono un avvocato laureatissimo. La prego di. Stavo dicendo che sono state addebitate sulla stanza, sulla sua camera, 12 cene accompagnate da alcune signorine.
1: Quindi io faccio favoreggiamento, giusto?
2: Ma mi scusi, ma lei pensa realmente che l'avvocato dell'albergo Palazzo Parigi stia a guardare ciò che fanno i clienti nella nostra struttura?
1: Però lei fa delle
2: indicazioni. Mi hanno portato una fattura che non è stata saldata perché la carta di credito fornita non è passata. Ora, mi scusi, io vorrei farle una domanda. Ma chi mi dice che lei non ha messo in piedi questo giochino? Quindi lei è andato dai carabinieri a fare la finta denuncia qualche giorno prima, così lei era pulito per farsi la simpatica, diciamo così, settimana in una struttura alberghiera da milioni di euro, si è fatto le sue belle ciulatine con i troioni e poi viene a dire che lei è stato derubato e noi siamo qua ad accusarla di aver fatto chissà che cosa. Mi scusi,
1: Sì. Ma sa qual è la cosa che lei dice male? Che praticamente anche chi mi ha fatto diciamo l'operatore che mi ha preso la denuncia in questi sette giorni, quelli che siano, mi ha visto. Quindi, visto che lei sta facendo delle rilazioni molto importanti,
2: ma magari ma io faccio l'avvocato da 40 anni. Mi scusi, secondo lei io non so come funzionano queste cose. Io di truffe ne ho viste di tutti i colori. Senta,
1: quindi mi sta dando anche del truffatore.
2: Io non le do del truffatore. Io sto semplicemente dicendo che qua c'è un conto da pagare e lei adesso inizia a dirmi: ho i testimoni, eccetera. Sarà il giudice a stabilire se lei è innocente o meno. Io ho un conto di 32.000 euro da saldare, ha fatto i suoi porci comodi, le chiedo nuovamente come intende pagare.
1: Ancora che ho fatto i porci comodi.
2: Ma mi scusi, a noi risulta, non mi dia del lei, mi scusi.
1: No, non te do del lei per niente.
2: Il signor è stato nella nostra struttura con delle puttane, ecco.
1: Fai una cosa, va a giocare, va, ciao.
2: Pronto?
4: Round 3.
1: Pronto?
2: Sì, mi scusi, la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, ma purtroppo non siamo giunti ad una conclusione della nostra trattativa.
1: Iconoclasta, ascoltami un attimo. Sì, ho appena chiamato la struttura.
2: Sì, dica.
1: Non risulta nulla.
2: Sì.
1: Quindi, fa una cosa. Cancella il numero mio. Io sto a lavorare.
2: Allora, a parte che lei è palesemente un puttaniere e secondo me anche drogato, ma volevo dirle anche che lei non solo ha pernottato a Palazzo Parigi, ma sarà anche in diretta nello Zoo di 105 perché lei è vittima di uno scherzo. Caro puttaniere, caro drogato puttaniere e truffatore.
1: Ma vaffanculo,
2: è uno scherzo del tuo amico Marco.
1: È un disgraziato. Ho chiamato Palazzo Parigi chiedendo di questo conto. Ma è bello che ho lasciato anche il vostro numero, quindi adesso sono cazzi vostri.
2: Vabbè, ci andiamo a far colazione tutte le mattine noi.
1: Buona giornata.
2: No, ciao bello. Ciao Simone.
1: Ciao.

0: Ciao bastardoni, ho bisogno del vostro aiuto per vendicarmi di questo tizio. Praticamente mi ha venduto una moto Honda su subito.it, dicendomi che era in perfette condizioni. Invece era un catorcio e solo per metterla in moto ho dovuto spendere 1000 euro di meccanico. In più non risponde ai messaggi. Aiutatemi! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, mi scusi.
1: Mi dica, chi parla?
2: Salve, sono dell'amministrazione di subito.it. Conosci? So che lei ha utilizzato i nostri servizi di recente per vendere vari oggetti, tra cui un motociclo.
1: Sì, perfetto.
2: Allora, salve, senta, io la chiamo per un contenzioso, perché le devo passare il nostro ufficio legale. Ha un secondo di tempo per
1: Ma per quale motivo, scusi?
2: Guardi, io sono soltanto dell'amministrazione, le devo passare il legale, che credo che le fornirà tutti i dettagli. Un attimo, okay. Solo, mi attende in linea,
1: sì.
2: Un attimo.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato Paganetto. Buongiorno, signor F***i.
1: Mi dica.
3: Buongiorno, senta, la disturbo perché subito.it è stato, diciamo, coinvolto in una procedura legale per la compravendita di una moto Honda CB Café Racer.
1: Sì.
3: Esatto, allora, sì, il sì. Signor da ok, è l'acquirente, leggo.
1: Sì.
3: Sì, ha denunciato, mi ha assistito, che è il portale subito.it, per un valore di 29.000 euro per un danno subito, in quanto il veicolo non era nell'ottimo stato.
1: E no, 2.900 euro.
3: 2.900 euro è il prezzo in cui l'ha venduto.
1: Sì.
3: Esattamente, però la causa che è stata intentata a subito.it è per un valore di rimborso di 29.000 euro,
1: sì.
3: In quanto il signor ha dovuto sostenere circa 1000 euro di riparazioni, più tutte le spese legali, eccetera.
1: E vabbè, ok. Scusi.
3: No, semplicemente io la volevo contattare, poi le arriverà ovviamente la lettera, sì. Insomma, la raccomandata dallo studio legale, sì. La volevo avvisare che, come avrà letto nel disclaimer,
1: allora,
3: quando si è... Sto parlando.
1: Sì, mi scusi, sì.
3: Poi la lascio parlare anche a lei. Come sì. Avrà letto nel disclaimer di subito.it, quando si è iscritto come venditore e come acquirente, noi, in quanto subito.it, ci costituiremo parte civile nel processo di rimborso e chiederemo a lei altri 10.000 euro come danno d'immagine, quindi la causa a suo carico attualmente è di 39.000 euro. Prego, mi dica.
1: Allora, la moto è stata consegnata funzionante, anche perché la moto è stata fatta la revisione 3 giorni prima della vendita. È per quello che mi sono messo a ridere, perché il signor dopo 2 giorni, il giorno dopo, mi chiama, che ha preso la sua moto,
3: sì,
1: ha preso
3: sì.
1: La mia moto, è andato a casa, mi chiama e mi dice: guarda che qua non funzionano le frecce, neanche la sera, il giorno dopo.
3: Abbia pazienza, allora io non sono il giudice, capisce? Io sono l'avvocato.
1: Sì, sì.
3: Ecco, allora, di solito queste cause qua non si vincono mai, lei in quanto parte venditrice. Te lo dico così, un pochino fuori dai denti e un po' nei guai, ecco.
1: Scusi, ma se io ho dato
3: un
1: prodotto perfetto. Lei sta parlando, ma devo parlare anch'io. Se lei mi ha dato un prodotto, io le ho dato un prodotto a posto. Perché questa persona lì qui si gira il mattino, si sveglia e dice: no, lui non me l'ha dato, lei mi deve chiedere subito i soldi di mancato immagine. Scusi,
3: pazienza. Io faccio gli interessi del portale. Sto parlando.
1: Lei fa gli interessi del portale, lei sta parlando, ma io stavo parlando.
3: Guardi, signor. Signor, abbia pazienza, io non sono certo qui a perdere tempo, insomma.
1: Ma neanch'io.
3: Ecco,
1: io
3: allora se lei non è sicuramente il primo che ha venduto una sola, ce n'è per così, ne vediamo a centinaia tutti i giorni.
1: No, io non ho venduto nessuna sola. Vabbè, ma lei è andato a casa con la sua moto, io l'ho sempre utilizzata.
3: È un venditore truffaldino, ce ne sono tanti su subito.it. Ci sarà una perizia
1: per questa cosa qua. Guarda che io la denuncio, per questa cosa qua. Perché lei mi sa del venditore truffaldino. Io la denuncio.
3: Senta, guardi, lei può fare quello che vuole, io sono un avvocato, quindi ci vedremo comunque in tribunale.
1: Perché lei può cogliere cosa fa?
3: L'occasione. Comunque, diciamo, la notifica io gliel'ho fatta, si mette da parte 2 soldini. Che
1: perfetto.
3: Va okay. Bene?
1: Va bene, ma sì, ok, va bene, perfetto.
3: La ringrazio, salve. Sto parlando, io.
1: Sto parlando, il giorno della perizia, però la moto ce l'ha lui, mica ce l'ho io.
3: Sì, ma deve essere presente anche lei, vi dovete incontrare, lei, signor il perito, per verificare le condizioni di questo veicolo, capisce? Della sola che lei ha tirato al signor
1: Ma nel frattempo ha tirato 2 calci alla moto e l'ha spaccata.
3: Questo lo vedrà il perito. Se c'è segno di calci, il perito vedrà segno di calci. Se schiaccia il pulsante e le frecce non vanno, come sospettiamo tutti quanti, perché è chiaro che lei è il solito truffatore che si arrampica sui vetri, poi vediamo. In ogni caso, subito.it i soldi li vuole. O da lei o dal signor per tutto questo enorme.
1: Appunto,
3: lo dico fuori dai denti.
1: Per tutto questo enorme. Non è detto che li deve prendere da me i soldi.
3: Ma abbia pazienza, signor infatti, io ho già ribadito che io non sono il giudice. Alla luce di questo, lei da me che cosa cazzo vuole?
1: Ma lei parli bene, io non l'ho insultata, eh.
3: Ma io non
1: lei
3: sto insultando, bene, ma lei da me che cosa cazzo
1: lei
3: vuole? Ma
1: che sa parlare di
3: io sono un avvocato,
1: vuole.
3: Però Belin mi fa girare i coglioni. Lei da me che cosa cazzo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
8: per la vita? Stop, stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pimpre pam pam pam pam pim.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: oh. No. Animaletto. Pimpre pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa che siamo
9: fuori. Ora. Pimpre pam pam pam pam pim.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: oh. No. Animaletto. Pimpre pet petenusa.

0: Oh, terra vibra.
1: Terra vita.
0: Terra vita.
1: Oh, Ravensburgent.
2: Ravensburgent.
1: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
3: No, no, non è Ravensburg. Non è...
4: Ascolta,
0: è meglio fare una repubblica.
4: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
0: A morte il monarca.
1: Anche voi.
5: Lo zoo di 105.
6: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao belli. Com'è? Anche io ogni tanto mi lascio prendere dal metodo comunicativo giovanilistico. Scusate le divagazioni, ma come intrattenitore, oltre che divulgatore, ho il dovere di utilizzare gli stilemi comunicativi consoni al mezzo utilizzato. Ho la pelle d'oca. A parte la figaggine del mio lessico sempre ricercato e smodatamente intelligente, ogni tanto è giusto accorciare la distanza dalla massa che mi segue e cercare di umanizzarmi un po', scendendo dal piedistallo di divinità che mi avete costruito attraverso i vostri accessi alla mia pagina YouTube, che crescono in maniera esponenziale ogni giorno. Ma veniamo a ciò che vi tiene incollati a decine al mio canale, ovvero i miei video di inchiesta e di narrazione di cose accadute realmente che nessuno ha il coraggio di divulgare, come la storia che vi sto per raccontare, che dimostrerebbe con prove tangibili l'esistenza delle streghe e dei riti sabbatici che vengono perpetrati all'insaputa delle persone. E come potrei dimostrare l'esistenza delle streghe? Come posso fornirvi prove tangibili dell'esistenza di figure devote al culto del male? Beh, le prove in mio possesso sono da pelle d'oca e mi sono state fornite da un mio fan che vorrebbe rimanere anonimo, tale Gianguidi Sergio, che chiamerò Gingui Sergio, così da mascherare parzialmente il suo nome, che sarebbe appunto Gianguidi Sergio. Cazzo, come sono intelligente e scaltro! Ho la pelle d'oca! Il Gianguì Serge mi ha mandato un video dove sono inquadrate un paio di streghe che stanno palesemente invocando il demonio all'interno di una stanza. Le due vecchie megere hanno le classiche scope con le quali si locomuovono nell'aria e che tutti conosciamo e sappiamo fare parte dell'immaginario narrativo. Sono svestite per motivi ancora non chiari. E poi le due vettuste e malvagie hanno una vittima sacrificale che stanno sottoponendo a sofferenze indicibili. Essa è sdraiata su una sorta di altare simil vecchio materasso. Il luogo è difficile da descrivere. Sembra una sorta di vecchia stalla o taverna malmessa. Il poveraccio sembra essere stato quasi drogato da qualche pozione alchemica, perché si dimena ed emette dei versi raccapriccianti mentre le due vecchie megere cercano di morderlo all'altezza della pancia, forse per aspirarne il sangue o l'anima. Ma non c'è cosa più efficace che mostrarvi alcuni passaggi di questa cosa immonda, anche se per le polisi del tubo ho dovuto epurare le parti più violente, in cui la povera vittima di questo sabba cerca di aggredire una delle due streghe che sembrano quasi delle vecchie massaie di lingua tedesca, prendendola alle spalle mentre l'altra cerca di mordergli l'ano per liberare l'altra strega dall'abbraccio mortale del malcapitato.
8: Let me off, let me push. No clicks, John, I'm tired. Let me down.
7: Ecco, ho la pelle d'oca, ho i brividi. Avete visto gli occhi di una delle due strabuzzarsi all'indietro? Segno che Satana stesse prendendo la sua anima per manifestarsi. Non ho il coraggio di andare oltre con queste immagini, perché ad un tratto, in questa documentazione video estrema, una delle due scope finisce per pugnalare profondamente il

0: povero malcapitato, infilandosi dentro di lui, legata ad una cintura indossata da una delle due streghe, vistosamente truccata, forse anche per coprirne le sue fattezze stregose. Ecco, guardate l'abominio.
1: Ich glaube, Junge, ich mach das schon. Oh.
2: So, der Krampf ist weg. Aber gleich kommt was anderes. Mir kommt's.
0: Ho la pelle super d'oca. Ho spedito questo filmato per mail al Papa e alla Segreteria Vaticana, dando anche il mio indirizzo di casa, in modo che qualcuno o lui stesso possa visionarlo e si possa rendere conto che Satana e i suoi adepti sono fra noi e stanno cercando di mietere anime attraverso riti agghiaccianti. Sapete che non posso stare con le mani in mano, è contro la mia natura. Grazie al mio anonimo fan Gianguidi Sergio, la tua segnalazione non è rimasta in un cassetto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove mangerò la caca col pane.
3: Le cose verissime.
4: Lo Zodi 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: È stato un weekend ricco di piccole notiziole, ma abbiamo deciso di aprire questa settimana insieme con una dichiarazione importante che avrà un peso sicuramente rilevante sul piano internazionale. A rilasciarla è il noto esperto di politica economica Albano, che dice che con l'avvento di Trump e la collaborazione con Putin ci attenderà uno straordinario, rigoglioso e meraviglioso mondo di pace. Quindi all'ONU erano in trepidante attesa di questa dichiarazione di Albano: Trump più Putin uguale love, un po' come si metteva sulle pagine della Smemoranda quando si cercava di chiavare. Io voglio sentire voi su questa dichiarazione di Albano, siete d'accordo o non siete d'accordo? Apriamo le linee. Andiamo da Domenico da Barletta, apriamo con te, vai Domenico.
8: Con quale due, pace, ma io non so, ce ne sta. Non lo so.
7: Scusi, se lei però parla come un cromagnon io non la riesco a devincere, ripeta il concetto.
8: E vabbè, quello ha vinto le elezioni, e fino alla andata bene, e fino però là. Putin, quello fa sempre casino.
7: Fa sempre casino Putin, perché? Che casino fa? Che casino fa?
8: Fa casino, è tutto il casino là con l'Ucraina. Stanno a fare ancora le guerre.
7: Certo, sono mille giorni di guerra, mille giorni di massacro.
8: E tu immagina quello che sta a fare la guerra, quello che vuole alzare i muri là con quelli con i papi là vicini.
7: Quindi lei non crede che Albano abbia visto giusto?
8: No, assolutamente. Vabbè, Albano ma sta là bella a bere il vino suo, cioè, che cazzo ne frega.
7: È un ubriacone Albano, un ubriacone.
8: Sta chieno di soldi, cioè, che cazzo ne frega quello.
7: Che cazzo gliene frega Albano delle guerre, giusto?
8: No, che cazzo deve cambiare, quello continua a fare casino, che l'ho visto in telegiornale, quella cuoce le patatine, ma che cazzo ci costano a farle, che cazzo c'è?
7: Uno cuoce le patatine e l'altro si beve i bicchieri di vino, siamo nelle mani di vecchi alcolizzati e pazzi.
8: Che poi il vino di quello stronzo, sai quanto cazzo costa? Un sacco. Supermercato non si può toccare.
7: Perché è di Albano?
8: Ecco, ma cosa sai? Che cazzo, io sai, mi bevo un bel nero di Troia.
7: Bravo, sì, beva un bel nero di Troia e lo dedichi a sua madre. Brindiamo tutti a sua madre. Brindiamo. Ricchio dalla Calabria, vai Ricchio dalla Calabria. Ricchio.
9: Vaffanculo.
7: A lei e a sua sorella.
9: Tu è la puttana di mamma.
7: E sti cazzi non ce lo mettiamo?
9: Io ti faccio una guerra.
7: A chi
9: ti
7: fa la guerra?
9: La testa e strutto il sangue del tuo cervello agli infedeli.
7: Chi sono gli infedeli? Chi sono?
9: Tu. Perché la puttana di mamma?
7: Io sono un infedele, perché sono un infedele?
9: Perché non sei fedele. Porti le troie in onda.
7: Ma questo cosa ha a che fare? Cosa ha a che fare con la dichiarazione di Albano?
9: La pace tra Putin e la fessa di mamma.
7: La pace tra Putin e la fessa di mia madre. Spieghi.
9: Sì. Perché è pelosa alle radici, come un albero.
7: Sì, ma a parte il fatto di essere coprolaliaco, sa cosa vuol dire coprolaliaco? Immagino di no, perché lei è un ignorante di merda bifolco.
9: Sì, io arrivo, io solo fino alla D.
7: Fino alla D.
9: Porco.
7: Perché bestemmia? Scusi, ma questa roba qua non ha nessun senso.
9: Albano canta puttana di mamma, bellissimo cantone.
7: Albano canta puttana di mamma, non mi risulta che sia. Come fa? Mi accenni un breve estratto del ritornello di puttana e mamma di Albano.
9: Viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma.
7: Dubito fortemente che questa storpiatura del cancan sia un'opera di Albano.
9: È una granata, ciao, boom.
7: Boom, arrivederci. Qui ragazzi c'è, deve essere scappato di mano qualche gas da qualche base militare del quale non abbiamo il controllo mai. Cioè facciamo delle analisi sul territorio, mandate Capitan Ventosa da questo pazzo. Un altro. Andiamo da Lota, da Napoli. Lota, che starà piangendo sulle ceneri di Kamala. Andiamo da Lota.
10: In America me ne faccio anche poco. Ci schifa te, all'America schifo come te, tale e quale.
7: Certo, certo. Invece Albano ha detto che Trump e Putin garantiranno un mondo di pace. Cosa ne pensi, Lota?
10: Beh, sicuro Putin è meglio di tutti gli altri governanti mondiali.
7: Perché?
10: Tra i quali quella merda di Netanyahu, ecco, che tu difendi insieme al mio grande amico, perché a Parenzo voglio bene.
7: Lo so, tra voi cilindri fecali c'è sempre solidarietà, tra voi zecche rosse. Beh, c'è
10: che
7: sempre
10: che la bucchi di mamma da uno cilindro fecale. Perché questo spettacolino di merda non lo vieni a fare a Napoli? Perché?
7: Perché io vi schifo, perché io tifo per il Vesuvio.
10: Tifo sempre per quella grande bucchina di mamma.
7: Certo.
10: Che ti mette a pecora.
7: Però non mi hai spiegato perché Putin è un grande, non mi hai spiegato perché Putin è un grande.
10: Putin è un grande governante,
7: sì.
10: È uno con la quale segue il diritto mondiale,
7: sì,
10: di annettere la Crimea, che la Crimea è della madre Russia. Ma ora ci fa lezione storica.
7: Non saresti in grado.
10: La capace, allora, nonostante Trump è una merda come te, fascista, nazista,
7: sì. Paroloni, il fascismo non esiste. Non esiste.
10: Crede nel suprematismo bianco.
7: Certo, ma è dimostrato storicamente che i bianchi sono superiori.
10: È il cazzo mio che è nero.
7: Il tuo cazzo nero non lo so. Può darsi che sia una necrosi. Fatti vedere da un urologo. Vaffanculo, ciao. E chiudiamo anche oggi questa strepitosa puntata con un abbraccio virtuale all'amico mio.
11: Che cazzo vuoi?
7: Due cose.
11: Dimmi che cazzo vuoi. Hai da rompere i coglioni. Dimmi.
7: Se me le fai dire. Allora, la prima è che volevo augurarti una felice festa dei single.
11: A me non hai niente da augurare.
7: Sei il mio miglior amico. Io ti auguro sempre solo
11: non
7: il bene.
11: Non sono tuo nessun miglior amico. A me non hai niente da augurare.
7: Forza, Zuccherino.
11: Chiamami quando sei in diretta.
7: Zuccherino, lasciati conquistare da questa grande...
11: Veni a rompermi i coglioni con Zuccherino, bastardo.
7: Piccola pepita luccicante, allora.
11: Non stavi ne a rompermi i coglioni con pepite, merda.
7: Senti, siccome la festa dei single ti riguarda molto da vicino, io pensavo di omaggiarti, di farti un piccolo regalo e di regalarti due troie. Cosa ne pensi?
11: Ma parla bene, infame cane, parla bene, infame, maledetta merda. Maledetta merda, dimmi che cazzo hai da rompere i coglioni.
7: Senti carotina, magari preferisci un travestito, non lo so.
11: Non stavi a rompermi i coglioni con carotine.
7: Carotina.
11: Merda. Cane, vergognati.
7: Parlane del merito. Hai finito con la tua esplosione di ira?
11: Madonna!
7: Dai, carotina!
11: Parla bene, infame, non parlare così!
7: Ascolta, però se...
11: Merda! Non bastano tutti i femminicidi che ci sono!
7: Ci sembra una cocorita! Cocorita!
11: È colpa tua!
7: Ma che cazzo stai dicendo? Sei una cocorita in gabbia!
11: Cocorita! Tu sei una merda! Sei tu una merda! Se continui, vedi! Tangiversi, fai pagliaccio!
7: Non hai
11: detto
7: niente! La, vedi che anche tu fai il pagliaccio.
11: Vedi come sei.
7: Tu sei così,
11: vedi.
7: Perché sei vuoto. Abbai. Tu sei come quei volpini.
11: Non abbaio.
7: Sei un volpino.
11: Scappi come un coniglietto.
7: Sono due anni che abbai.
11: Scappi come
7: due...
11: Pippete. Maledetta merda.
7: Io difondo la verità, carotina. Tu menzogna. Io verità.
11: Ma che cosa, carotina?
7: Sei una carotina.
11: Tutti i messaggi del cazzo di cane.
7: Carotina,
11: affrontami quando sei in diretta.
7: Non affronto le carotine.
11: Non venirmi qui. Queste cose.
7: Carotine.
11: Bastardo.
7: Carotine.
11: Sei infame, maledetto.
7: Sei solo una carotina nervosa. Carotina nervosa. Io non parlo con le carotine nervose.
11: Te lo giuro. Mi arrivi sotto. Ti scatenerò vivo. Pazzo. Raccoglierò tutto il tuo sangue e le darò da bere alle piante, maledetta merda. Ti trasformerò in concime, bastardo. Anzi no, maledetta merda, ti farò fare la fine che fece fare Killer Clown alle sue vittime. Maledetta merda, devi morire male. Devi morire.
7: Killer Clown, chi cazzo è? È un pazzo che ha rapito, sodomizzato, torturato e ucciso 33 adolescenti. Non male, non male. È migliorato molto, eh? Devo dire la verità. L'unico problema è che io non sono adolescente. Mi metterò i codini.
12: Radio 105. Radio 105. Hey!
6: 105.
12: Lo Zoo di 105.
5: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
13: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
14: Sono intrappolato!
15: Non intrappolato!
14: Aiutami, aiutami, tanto scala!
15: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana sono difficile la cosa con la tridica!
16: Ma porca! Skywalker! Skywalker!
15: Skywalker!
14: Aiutami, tanto Skywalker!
13: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
15: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
17: La Millennium Piccione.
13: Bobby Solo, portami dentro.
15: Ho capito! È la scoreggia nera!
13: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
18: Segui l'istinto, Tato.
14: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
13: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
15: a prenderlo in culo.
14: Sì!
19: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
20: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
19: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
13: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
19: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
13: No!
19: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
13: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
19: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
13: No!
19: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Di patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avatar.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Questione vaccini, è di oggi la notizia che il Marocco, l'arretrato Marocco, il paese dei beduini, fa più vaccini dell'Italia, praticamente il doppio in proporzione alla popolazione, il doppio dei vaccini dell'Italia. Ma come mai siamo così arretrati? Anche Arcuri, se l'è piata Arcuri, è saltato, è arrivato adesso l'Alpino, il generale dell'esercito per somministrare i vaccini, ma l'Italia è ancora molto indietro, colpa dell'Europa, colpa dell'Italia che tiene metà delle dosi dentro i frighi, colpa della gente che non è capace a prenotarsi. Di chi è la colpa? Voglio sentirvi su questo. Andiamo con i vaccini. Apriamo con Raffaele da Varese. Pronto Raffaele, vaccini, ciao.
4: Allora, partiamo che ci siamo levati dei coglioni Arcuri.
3: Ti stava sul cazzo? Ti stava sul cazzo?
4: Stava sul cazzo anche Gesù, me l'ha detto proprio. Non ho mai visto uno fare così danni come quello lì.
3: Sì, comunque. Un incapace quindi,
4: Sì, scarsissimo.
3: Adesso però ci hanno messo l'alpino.
4: Sì, Filippone, come si chiama? No, Pupuliello, come si chiama? Vabbè, comunque i vaccini sono troppo pochi.
3: Saranno anche pochi, però la metà sono nei frigoriferi ancora.
4: Lo so, se non c'è gente che fa, ma tutti quelli che sono a casa che prendono reddito di cittadinanza per non fare un cazzo.
3: I parassiti.
4: Non possiamo farglieli fare allora, mettiamoli un dottore di fianco e gli spiega come fare. Tanto è una cazzo di puntura devono fare, non è che, cioè.
3: Sì, no, però non so, non credo che sia così facile, penso che ci serva del personale specializzato.
4: Che cazzo serve? Ti tira sul braccio, fanno così,
3: sì,
4: e lo
3: metto.
4: È la conservazione che è importante.
3: Sì, Raffaele, io ho capito che tu hai un passato da eroinomane, che ti piantavi le spade nelle braccia.
4: Andiamo a prendere tutti gli eroinomani che sono bravi con la siringa.
3: Quindi tu proponi di fare un censimento tra i tossicodipendenti degli anni 80 e metterli a somministrare i vaccini.
4: Ascolta fratello, degli anni 80 a oggi non ne vivo più nessuno. Questo, che era mio.
3: Questo è effettivamente vero, di gente che si spruzzava non ce n'è più neanche uno.
4: Tu te li vedi senza denti, questi che ti fanno la... E quando è finito dico, scusa, è un po' di moneta.
3: Oh, senti, una mancia che ti ho fatto il vaccino, ma non mai. Va bene, grazie Raffaele, ti mando un abbraccio.
4: Ciao.
3: Sei sempre il numero uno, ciao, ti amo,
4: grazie,
3: ti amo, ciao. Adesso andiamo a Bergamo, Beppe.
5: Guardi, sto lavorando, che cosa vuole?
3: Voglio sapere la sua posizione sui vaccini.
5: Ma con chi cazzo ti credi sta a parlare? Voi, testa di cazzo, ma con chi cazzo si... Ma
3: innanzitutto manteniamo le distanze, scusa.
5: Come male? Ma c'è una testa di cazzo, chi sei?
3: Ma chi l'autorizza a darmi del
5: tu? Ma chi cazzo sei?
3: Ma perché si prende questa confidenza? Chi cazzo è lei? Chi cazzo pensa di essere?
5: Ma vai a farti fottere, vuoi fare faccia di ciola, ma che vuoi?
3: Ma come si permette?
5: Sei?
3: Ma che cazzo vuole da me? Scusi, lei è incapace di sostenere un dialogo da persona civile, lei è un boscimane.
5: Quanto sei scemo.
3: Aborigeno, vai a suonare il didgeridoo, aborigeno di sto cazzo. Vai con i koala sugli eucalipti.
5: Sei proprio scemo, credi.
3: Cosa?
5: Sei scemo.
3: Ma perché insulta? Ma perché è così a vuoto? Cos'è?
5: Sei scemo.
3: Ma cosa vuole dimostrare?
5: No, non è da fare un cazzo.
3: Allora io lo capisco, io lo capisco, che lei ha il cazzo grosso come
5: non
3: un muro di cacao,
5: fare,
3: e quindi deve supplire.
5: Oggi,
3: lo capisco, essere microdotati è un problema, lo capisco. Lei ha il cazzo come un tubetto di muro di cacao e supplisce a questo problema con la volgarità e la scurilità. Io lo capisco, non è facile avere il micro cazzo. Pronto. Chiamo Sebastiano della Sardegna, pronto Sebastiano? In Marocco sono già vaccinati, perché?
6: Devono morire tutti in Marocco,
3: perché?
6: Sì.
3: Perché, scusi, perché devono morire tutti? Non ho capito.
6: Perché siamo noi i migliori, in Italia dobbiamo sopravvivere noi.
3: Sì, ma questo che cazzo c'entra, scusi, col popolo marocchino? Non ho individuato bene la relazione tra le due cose.
6: Perché viene qui e ci scappa le donne.
3: Sì, va bene, ma adesso, a parte le cose buffe che lei ha da dire nel suo paese di Bufflandia, dove risiede, ok? Mi spieghi bene la sua posizione tra Marocco e Italia, spieghi, perché non ho capito.
6: Allora, io sono vicino a Campobasso.
3: Lei è vicino a Campobasso ed è sardo?
6: Sì.
3: Si è perso?
6: Sì.
3: È uscito in macchina, tutto ubriaco di Mirto, ha sbagliato strada e è finito a Campobasso. Dica.
6: Sì.
3: Dai. Su, gente che mi fa perdere tempo, testa di cazzo, i troll. Non li voglio i troll, stiamo parlando di vaccini, cose serie. Un altro. Andiamo a Napoli, ritorno dell'Ota.
7: Mamma mia, grandalude, tu sei sempre contro il Napoli, sì?
3: Sì, mi state sempre sul cazzo voi e faccio il tifo per il Vesuvio, sempre.
7: A Fibucchino.
3: Vesuvio come l'Etna, è questo il mio biglietto da visita. Anche
7: Parenzo, Gottardo, come stanno? Sta a posto?
3: Stanno molto bene. Senti, oggi volevo parlare con te.
7: Buchinaro,
3: tua madre. Volevo
7: parlare.
3: Mamma, te, patata, che lo froce e fratata. Senti.
7: Accidete, latrina.
3: Ammazzati. Va bene, senti, adesso che ci siamo scambiati i convenevoli, Lota. Questione vaccini, Arcuri rimosso.
7: Ma io mi vaccinerò col vaccino di Cuba.
3: Col vaccino di Cuba stai aspettando? Sì. Cosa c'è nel vaccino di Cuba?
7: Il PIL di Cuba non è neanche un quarto della Campania e ha dato il vaccino a tutta la nazione.
3: Sì, però bisogna vedere com'è questo vaccino.
7: Se ti piace solo i ricchioni, i trans, che tu mettono in culo. Comunque il vaccino bisogna vaccinarsi. Ma perché bisogna fare una dose e non due?
3: Cosa? Perché bisogna vaccinare tutti e poi tutti faranno la seconda dose?
7: E quando? Quando poi non ci saranno più.
3: Quando tu smetterai di essere un ignorante di merda. Ciao, ciao, ciao.
7: Io,
3: ciao, ciao. Saluta Massort con la bucchina. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Saluta mamma.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao. Sentiamo Marco dalla Toscana. Marco, molto arrabbiato, Marco.
8: Che cazzo ne so, ma hanno rubato tutto. Mia moglie si doveva vaccinare l'altro giorno. E a chi l'hanno passato? A chi l'hanno passato?
3: A
8: un altro coglione. Mi hanno fregato la dose.
3: Non ho capito.
8: Mi hanno fregato
3: la
8: dose.
3: Cioè, non
8: mia
3: ho
8: moglie,
3: capito.
8: Che è un impiegato pubblico, è un impiegato pubblico a una scuola.
3: Sì.
8: Aveva il diritto al vaccino.
3: Sì.
8: E questi idioti cosa fanno?
3: Sì.
8: L'hanno scricata a un'altra persona.
3: A chi? A chi l'hanno dato? A chi l'hanno dato? A chi l'hanno dato?
8: Ma che cazzo ne so? Ne hanno ficcato. Non ne posso più, non ne posso più, che è una situazione di merda che si sta varando tutte le ore, ci sono questi comuni di merda rossi, io dico, non so più per c***o, mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto il cazzo, Rosari, capito, è una situazione di merda, capito, porco, non ne posso più, non ne posso più, Rosari, basta.
3: Sì, forse
8: non ne posso più.
3: Sì, potrebbe aiutare forse un pelino ad andare in chiesa, eh? A pregare, dico.
8: No,
3: mi sembra molto devoto.
8: No, vattene, vattene la testa, coglione. Ammazzati, porca vaffanculo.
3: Chiarissimo, visto? Non serviva a nient'altro. La discussione sui vaccini direi che è conclusa. La seduta si aggiorna. Oh, alla prossima, ciao.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Si avvicina la legge di bilancio. La scorsa settimana il ministro Giorgetti ha detto che in Italia va tutto benissimo, i conti sono a posto, tutti stiamo diventando più ricchi, ma la prossima manovra sarà lacrime e sangue. Le due cose non sembrano molto coerenti una con l'altra, ma per cercare di risparmiare qualche soldo ed infilare qualche euro in più nelle casse dello Stato, il governo potrebbe aumentare il prezzo delle sigarette fino a 5 euro. Questo per due motivi: da una parte perché i fumatori sono davvero molto costosi sulle casse dello Stato, dall'altra perché se continuano a fumare almeno con 5 euro in più lo Stato ci guadagna il doppio. Quindi un'iniziativa win-win per lo Stato italiano, ma naturalmente magari i fumatori non sono d'accordo. Apriamo le linee, vi voglio sentire. Andiamo da Gigi dalla provincia di Perugia. Vai Gigi, apriamo con te, vai.
4: Niente, volevo sapere che cosa ne facevano di questo aumento delle sigarette.
3: Pare che il sovrapprezzo servirà per finanziare la ricerca sul cancro dei malati oncologici.
4: Ma non c'è il rischio che se li mettono in tasca?
3: Appunto, questo, cioè, il busillis sta proprio lì.
4: Sicuramente, che il tumore se lo pigliassero loro a questo punto, almeno si possono anche curare.
3: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
4: E visto che si incurano i soldi, almeno hanno i soldi per curarsi, glielo auguriamo a loro che se lo piglia.
3: Quindi lei augura alla classe politica, al governo, di pigliarsi un tumore, così poi usano i soldi che se ne curano per curarsi da soli.
4: E certo, almeno capiscono i cittadini italiani come cazzo passano... Chi ha veramente i problemi?
3: Ma secondo lei, scusi, il fatto che le sigarette costeranno 10 e passa euro sarà un deterrente? Cioè la gente smetterà di fumare perché costano troppo?
4: Alla faccia del cazzo.
3: Alla faccia del cazzo mio, tra l'altro, che è enorme, immenso.
4: Ma è più grosso del mio.
3: Scusi, abbia pazienza se metto in dubbio questa affermazione, ma secondo me lei al massimo lì ha una falangetta. Neanche quella del medio, quella del mignolo. Arrivederci.
4: Arrivederci.
3: Al cazzo, piccolo. Andiamo da Rocco! Rocco da Parma, vai Rocco! Cosa ne pensi, dai?
5: Che ne pensi? È una stronzata.
3: È una stronzata, perché? Dica.
5: Beh, è una stronzata, ma tanto a 5 euro poi non le prende più nessuno e loro ci rimettono come tasse.
3: Cioè lei dice, alzando il prezzo di 5 euro nessuno le compra più e quindi l'incasso delle sigarette rimane uguale.
5: Esatto,
3: però se nessuno le compra più, nessuno si avvia più il tumore.
5: Ma è una stronzata che ti ammali lo stesso. Tu che cazzo mangi?
3: Come
5: che cazzo respiri?
3: Che cazzo c'entra? Scusi, mangiando i gamberi fritti, come cazzo ti viene il tumore al polmone? Che cazzo stai dicendo?
5: Col freddo, con l'olio freddo deficiente.
3: Con l'olio fritto ti viene il tumore al polmone?
5: Con l'olio freddo, sì, perché i tuoi gamberi te li mangi e usano l'olio dei cambi automatici delle macchine per freddarlo. Testa di cazzo.
3: Quindi allora lei sia attento, ok? Perché con tutte le banane che ci si infila sta per venire il cancro al culo. Arrivederci. Andiamo da Sandro D'Andria. Sandro D'Andria, sembra uno scioglilingua. Vai Sandro D'Andria.
6: Ciao mafia, tanto io non vuoi, che cazzo me ne frega a me? Voglio aumentare le cose, che cazzo me ne frega?
3: Ma secondo lei è giusto o è sbagliato?
6: Dipende da un punto di vista. Chi fuma, cazzi loro. Chi non fuma, meglio così, cioè.
3: Sì, però il fumatore pesa anche sulle casse dello Stato e le casse dello Stato si riempiono anche dei soldi di chi non fuma. Ora, lei è obiettivamente un evasore fiscale, si sente dall'accento, ma ci sono persone che pagano le tasse.
6: Scusa, perché dici così? Qual è il tuo problema? Perché parlo così io rubo. Ma che cazzo dici?
3: È abbastanza conseguenziale, diciamo. Lei ha proprio l'accento tipico dell'evasore fiscale.
6: Perché tu pensi che sono del sud, allora io rubo, capito?
3: Non lo penso io.
6: Confusione, ma dove sei tu, del nord?
3: Non lo penso io, lo dicono i dati e le statistiche.
6: Chi lo pensa?
3: I dati e le statistiche del fisco dicono che al sud l'evasione...
6: Quindi io ruberei perché sono del sud.
3: Sì,
6: esatto. Ma tutto a posto.
3: Sì, è così, lo dicono le statistiche. Quindi a lei le casse dello Stato non interessano perché comunque non contribuisce.
6: Appunto. Beh, che cazzo me ne frega, pagalo tu fuma.
3: Io fumo e pago le tasse. Pensi, io me lo pio al culo due volte.
6: Bella, piatilo tutto in culo, right.
3: Esatto. Invece lei niente.
6: A me mi piace il culo bello come sta, bello lindo.
3: Come le piace il culo? Bello lindo, com'è il culo bello lindo? Spieghi.
6: Bello, è bello che deve essere piccolino. Che non deve entrare niente.
3: Anche
6: il
3: pedofilo.
6: Mi sa che è entrato più volte.
3: Anche pedofilo è lei. Anche evasore, pedofilo e meridionale.
6: Quindi sono terrone, pedofilo e evasore fiscale.
3: Esatto. Quasi. Lei ha il profilo perfetto per fare il governatore della regione. Arrivederci. E chiudiamo perentoriamente, direi, con il parere più importante della nostra trasmissione direttamente da Grey School. Ci colleghiamo con l'amico mio.
7: Non ho niente da spartire. Non ho niente da spartire.
3: Sono un po' fesso.
7: Tu non mi rompi più i coglioni. Non voglio più saperne. Devi cancellare questo numero.
3: Cricetone.
7: Maledetto infame. Cricetone,
3: sono offeso con te. Non mi hai fatto neanche gli auguri di buon compleanno.
7: E tu devi andare a fanculo, brutta merda, cane. Andare a fanculo, bastardo infame. Come cazzo fai a mandarti in onda, cane?
3: Sei
7: che
3: spregevole.
7: Ti conviene propagandare l'utilizzo della droga, bastardo,
3: che
7: cane.
3: Buona, la droga è buona.
7: Bastardo.
3: Buona la droga.
7: Io conosco più d'Italia, sei un infame.
3: Sì, certo,
7: un bastardo.
3: Certo.
7: Tu, e tutti quelli che ti permettono di propagandare quello schifo.
3: Ah, dai, smettila. Allora, ascoltami bene. Se a te non piace la fica, non devi costringere tutti gli altri a vivere la tua vita penosa e triste.
7: Ma
3: Cricetone,
7: va bene, vergogna te.
3: Non ti piace la fica?
7: Ma
3: smettila,
7: vergogna
3: dai. Tutti devi vergognare. Tutti devi vergognare. Ben pensante, baciapile. Sei un fagiano. Io sento verso di fagiano, non sento la persona.
7: Vedi.
3: Cosa?
7: Tu e quell'altro innominabile, perché quella parte è acquarelle. Tu e quell'altro avete un brutto vizio. Che voi qua non sapete contrastare il pensiero con discorsi sensati.
3: C'hai caghetta.
7: E cominciate fai il pagliaccio, hai capito?
3: Ti cacchi sotto. Cricetone, dolce cricetone che corre sulla sua ruotona. Sei un cricetone. Sei un cricetone che corre sulla ruotona. Io sono libero.
7: Va bene.
3: Io parlo come cazzo mi pare.
7: Droghe libere.
3: Culo.
7: Ma che cazzo stai facendo?
3: Ti sta esplodendo il cervello.
7: Ma Stefano con me, devi parlare, devi imparare a stare in questo mondo.
3: Culo troia.
7: Impara l'educazione infame del monto.
3: Culo troia cacca merda.
7: Infame del monto bastardo, cane.
3: Bestemmia, dai, così, continua a bestemmiare.
7: Ho la dignità che tu non avrai mai, infame.
3: Ma cosa? Io con la tua dignità mi ci pulisco il culo. Mi ci pulisco il culo. Senti, questa è la tua dignità, senti. Questa è la tua dignità.
7: Mi ci sto pulendo il culo. Mano, maledetto,
3: mi pulisco il culo.
7: Propagatore de oltre che
3: mi pulisco il
7: carotina. Cane, non stavi
3: mia roba
7: per i coglioni! Epitati!
3: Dai, vieni carotina, vieni a mangiare la buona carotina del coniglietto, dai!
7: A lui ci sta avvicinando!
3: Certo!
7: E smembrerò vivo! Viverò nell'oscurità della notte! Maledetta merda! Ti smembrerò vivo! Ti dissanguerò vivo!
3: Sì.
7: Ti lascerò pesaloni! Tirerò via la tua pelle, cane! E il tuo corpo lo userò, cane! Ti metterò le ruote e ti userò come una bicicletta! Bastardo! Devi morire male, devi! Certo. Devi morire!
3: Anche ciclista adesso, pensate, una persona di sani principi eppure sportiva. Che grande, meraviglioso. Oh, Halloween si avvicina, io sono pronto a farmi smembrare e trasformare in una bicicletta. Andate a fanculo tutti, ciao.
8: Radio 105.
9: Yeah. Yo.

0: Caro diario, eccoci qui a raccontare un ennesimo capitolo della mia intensissima vita. Come sai, ora mi trovo nel manicomio criminale, in attesa di giudizio, per la faccenda dei cazzi divorati ai superstiti. Beh, ecco come procede. Signora guardia!
1: Dimmi, pazzo maniaco!
0: Scusi, ma non sarebbe meglio che lei si rivolgesse a me con un fare normale? Che aiuti il mio percorso riabilitativo verso la società!
1: Zitto, assassino, mostro, merdo! Mangia cazzi, maniaco!
0: Non dovrebbe rincarare la dose, secondo me. E poi non mi hanno ancora processato. Non credo che il suo giudizio sommario faccia bene all'istituzione che rappresenta con questa divisa.
1: Ecco qua, ecco.
0: Ma che fa?
1: Ti piscio sui piedi, assassino, mostro, maniaco, merdo!
0: Se non le spiace vorrei fare una telefonata a mia moglie.
2: Certamente, avviso subito il direttore.
0: Ma, grazie! Ma che è successo in questi 2 secondi per farla cambiare così atteggiamento? Scusi, che fa?
1: Ti cago nelle scarpe, moscio, assassino, merdo, maniaco, ti pigliavo per il culo! Col cazzo che telefoni, bastardo!
0: Ma le ho ancora addosso!
1: Poi penetra! È liquida!
0: E la Madonna! Che assoluta mancanza di pietà cristiana e di professionalità atta al concetto riabilitativo che dovrebbe essere insito nelle istituzioni preposte alla rieducazione di persone socialmente pericolose. E che brutte feci! Scusi, ma a lei non sta bene?
1: Ho preso freddo, sai, cambi di stagione!
0: E si dovrebbe vestire a cipolla!
1: Cosa? Hai fame, mostro, mi vuoi mangiare? Guardie! Avvisate il direttore che mangia cazzo, mi ha minacciato di mangiarmi il cazzo alla veneta con le cipolle!
0: Ma a cipolla! A strati! Ma.
1: Zitto, mostro, merdo!
3: C'è una visita per mangia, cazzo! C'è una visita per mangia, cazzo!
1: Già sei fortunato che oggi vado a ritirare l'alfa nuova, altrimenti.
0: Lei si rende conto che questa minaccia non ha senso, vero?
4: Eccomi, Ronzov! Finalmente mi hanno dato il permesso di farti visita!
0: A parte che non mi chiamo Ronzov! Ma poi, amore, mi spieghi perché in questa vicenda dove tu hai cacciato, cucinato e divorato 23 persone, l'unico in galera sono io?
4: Beh, amo, tu ti sei mangiato i cazzi!
0: Ancora? Scusa, ma tu con la pelle del mozzo di coperta ci hai fatto un cappello!
4: Lascia stare, si è sporcato e ho dovuto buttarlo. Era spettacolare, stava strabene con le mie scarpe piede.
0: Oh mio Dio, ma tu vai in giro ancora con dei calzari ricavati da altri piedi umani delle vittime? E non ti dicono un cazzo?
4: No, anzi, pensa che ho firmato un contratto con Hogan per una produzione in serie.
0: Figamo, no! Dai, le Hogan, no!
4: Senti, ho parlato con l'avvocato e dice che se confessi di essere un malato di mente che mangia i cazzi alle persone, riesci a farti uscire in 10 anni.
0: Ma scusa, amore, ma perché tu sei libera?
4: Quante domande! Ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il silenzioso e temerario guerriero beduino che mi ha rapita ancora 12enne dal mio accampamento per farmi diventare donna tra lo sterco delle pecore. Il macio silenzioso che mi ha chiesto il mio nome solo dopo 12 anni che mi scopava. Il pazzo assetato di sangue che una volta ha pestato a sangue uno stilista per fargli dire viva la figa.
0: Amo, è evidente che tu sia completamente pazza.
4: Detto da uno legato al letto in un manicomio criminale, con le scarpe piene di merda, non brilla come affermazione. Che dici?
0: Devo dartene atto, sì.
1: Forza, signore, si allontani dal pazzo maniaco merdo che è finita l'ora della visita e dobbiamo pestarlo.
0: Hai sentito, amore? Dio agli inquirenti che qui mi maltrattano.
4: Ci vada giù duro, signor secondino. Bisogna drizzarli, sti pazzi di merda.
0: Ma, amore...
4: Zitto, stai al gioco. Se faccio vedere che tutti ti odiano, lui si muove a compassione. C'è scritto sul manuale di Gigi Pierone dal titolo "Fai pestare un poveraccio per aiutarlo".
0: Tu sai che questo titolo non ha alcun senso, come tutti gli altri libri di quel bastardo di Gigi Pierone, vero? Hai capito, caro diario? Purtroppo la situazione non è proprio a mio favore, anche se qui sto facendo un sacco di amicizie. Ieri ho parlato per 3 ore interminabili con un uomo che mi diceva solo la parola bitume, però dal cambio di intonazione riusciva a farsi capire. È stato interessante. Peccato che dopo mi abbia pugnalato con una forchetta. Ma alla fine qui è una sorta di saluto. PS, il cuoco ha smesso di cucinarmi i cazzi di maiale. Ha capito che non mi piacciono. Ora mi fa il purè e poi ci buccia il cazzo dentro. Dice che lo fa anche cracco. Ma io non ci credo.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, parlo col ciclista?
3: Dica.
2: Sì, buongiorno. Senta, volevo sapere una cosa, voi tenete i campanelli?
3: Ciclisti e campanelli ci sono, certo.
2: Vabbè, non lo davo per scontato, scusi, prima di muovermi volevo capire un attimo, ecco.
3: Ha ragione, ci sono.
2: Ok, senta, ma ce l'ha di tutti i tipi, tipo anche le trombette, quelli, come ce li ha fatti?
3: Un po' di roba da vedere c'è.
2: Ah, ho capito. Senta, ma e se possono provare?
3: In che senso provare?
2: Cioè, voglio dire, se può provare a suonare e vedere che suono fanno, se magari esce un grido di dolore, non lo so.
3: Qualcuno è fuori dalla scatola, si può provare, qualcuno sì, qualcuno no.
2: Ah, ok. E lei, dico, ha provato a suonare qualcuno?
3: Venga a vedere, io c'ho pieno di gente e non riesco a rispondere.
2: Sì,
3: venga pure a vedere che un po' di roba c'è.
2: Dico solo, è successo qualche volta che magari uno provasse e si sentisse un lamento, un pianto, una cosa?
3: Non lo so, lamento, pianto, se sei per un campanello, lei venga a vedere, se c'è qualcosa la guardiamo.
2: Ma lei dovrebbe saperlo, dovrebbe interessarsi di questa cosa.
3: No, non devo sapere niente, guarda, io c'ho pieno di gente e non sto qua a rispondere per un campanello.
2: E allora chieda un po' a queste persone se hanno sentito qualcuno che piangeva. Pronto? Stupido insensibile.
4: Pronto?
2: Pronto, sì, buongiorno, scusi, prima non la sentivo. Buongiorno.
4: Non sentivo nulla, mi dica.
2: È il ciclista, giusto?
4: Sì,
2: perfetto. Senta, un'informazione, voi tenete i campanelli?
4: Sì, facciamo riparazione delle biciclette, abbiamo un po' di tutto.
2: Ah, ecco, perfetto. No, perché a me mi si è rotto il mio, che ci avevo da un sacco di anni, ci tenevo tantissimo, perché proprio mi faceva quasi sembrava, quando lo suonavo, sembrava quasi che ridesse. Cioè, era una roba un po' particolare, ma proprio, sì. Ci tenevo tanto, mi si è rotto. Allora stavo cercando un nuovo campanello, però insomma è una ricerca che faccio un po' attentamente, capirà bene, perché insomma c'era un tipo di rapporto.
4: Allora aspetti, la fermo subito, io ho i campanelli di quindi non ho campanelli che ridono tanto,
2: no,
4: per
2: non
4: essere,
2: ho capito, campanelli?
4: No, non ho campanelli che fanno suoni particolari, ho i classici DIN neri. Per il resto, se lei ne vuole trovare uno sul mercato, io li posso applicare. Ecco, io ho i DIN neri, quelli che fanno monosuono.
2: Quelli che fanno DIN. Senta, ma se possono provare? Cioè, se vengo un attimo a vederli, posso provarli?
4: Sì, passi quando vuole, noi siamo qui, ci mancherebbe.
2: Ah, ok, perfetto.
4: Va bene?
2: Senta, ma
4: scusi,
2: una cosa al volo. Ma dico, quando questo DIN, no? Quando esce?
4: Ascolti, aspetti. Quando vuole passi di qui e ne parliamo al telefono. Adesso ho gente e non riesco a...
2: No, ma guardi, ma le rubo due secondi. Quando esce questo DIN? No, ma spiace a me, dico, è sofferto. Mi deve dire solo se questo DIN è sofferto.
4: Fantastica.
2: È sofferto?
4: È soffertissimo, guardi.
2: Ma allora perché li vende?
4: Lei è eccezionale, mi ha strappato una risata, mi creda.
2: Mi scusi, però a me non mi fa ride, dobbiamo un attimo trovarci sulla stessa lunghezza d'onda, perché sti campanelli,
4: mi ha strappato una risata,
2: cioè,
4: guardi,
2: ma questi campanelli che si pigliano,
4: vuole, mi creda, se, passi da
2: si pigliano il martello in testa ogni
4: Buona
2: volta
4: giornata.
2: E pronto, perché ci sono ste persone orribili in giro, stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Non devi fare pubblicità alle tue cose in radio.
2: Mo adesso chi sei tu per sapere queste robe?
7: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
8: Resta qui con noi, Casa Pagani su 105. Resta qui con noi e Gigi fa il buco su 105
2: FM. Ah, raga, come va? Io sono Ludofica Pagani, questa è Radio 105. State ascoltando Casa Ludofica Pagani.
6: Brava Ludo!
2: Come va?
6: Ludo, questo l'hai già detto!
2: Comprate la mia nuova linea di trucchi!
6: Anche questo l'hai già detto, non si può dire!
2: Vai col disco, Gigi Bottoniere, signor Bottoniere, Gigi!
6: Ce l'hai la playlist? guarda la playlist, leggi bene il titolo e andiamo.
2: Aspetta, che devo girare. Da questa parte?
6: No, dall'altra!
2: Ah, questa parte di qua? Ah, dove ci sono scritte le parole!
6: Vai, Ludofica, prendi l'intro di questo disco!

0: praticamente di mandarmi i vostri problemi di cuore, così io vi posso aiutare a sistemarli, che sono molto brava.
1: Wow, bella idea, Ludo.
0: Grazie. Allora, mi ha scritto...
1: Ludo, attento al microfono, non schiacciare il tasto.
0: Ok, allora, dicevo, mi ha scritto Samuele, che dice... Ciao,
1: Ludo.
0: Gigi, perché ti arrabbi? Che succede?
1: Come che succede? Non te ne accorgi? Schiacci il tasto on off e spegni il microfono come se fosse così, hai capito? Devi stare attento!
0: Gigi, ti sentivo a intervalli, un po' sì, un po' no.
1: Quello che ascolta tutta la radio quando sei in onda te!
0: Mi ha scritto Samuele, dicevo, se smetti di interrompere, che dice: ciao Ludofica, sono stato un cretino e ho tradito la mia fidanzata Martina, ma non glielo voglio dire perché è stata una svista. Io l'amo tantissimo, puoi chiamarla e dirle che l'amo più della mia vita? Sarebbe una sorpresa bellissima, grazie. Ti aiuto io, Samuele? Ok, Gigi, chiama Martina.
1: Mi serve il numero
0: 338 40.
1: No, non puoi dare in onda, non puoi.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
3: Pronto?
0: Ciao Martina, sono Ludofica Pagani, come va?
3: Bene, grazie Ludofica, ma che sorpresa.
0: Allora, ti chiamo per conto del tuo fidanzato Samuele. Praticamente vuole che ti dica che ti ama più della sua vita.
3: Oh, ma è dolcissimo.
0: Eh sì, perché praticamente, cara Martina, lui ti ha tradita, ma non voleva dirtelo. E allora mi ha chiesto di far sta roba qua.
1: Ludo, non dovevi dirlo.
3: Ma come?
0: Sì, però ti ama molto, che carino, adoro.
3: Ah, in che senso mi ha tradita?
0: Boh, non so, Martina, sarà andata con un'altra, due, tre, boh.
3: Quel bastardo maledetto traditore.
0: Dai, Martina, saluta Samuele che sicuramente ci sta ascoltando.

0: Ecco, lo sapevo. E anche oggi gente buca.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta?
0: Merda!
2: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
4: Pronto? Pronto? Pronto?
5: Siatele.
4: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
5: Sì?
4: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
6: Pronto?
4: Pronto, signora?
6: Chi parla?
4: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
6: Sì.
4: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
6: No.
4: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
6: sì,
4: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
6: Vabbè, io devo andare a lavorare.
4: No, senti, usciamo insieme.
6: Siamo qui in piedi per terra.
4: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci,
6: ciao,
4: una rivoltata,
6: ciao,
4: in faccia.
6: Ciao,
4: amore.
6: Ciao.
4: Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
6: Porto.
4: Pronto?
6: Sì.
4: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
6: Guardi, io scelgo con te, mi ho ammazzato.
4: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
6: Pronto,
4: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
7: Pronto?
4: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
7: Sì, no, se la ficchi in culo.
4: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
8: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
4: Ma c'è, appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
8: E come chiudiamo stavolta?
4: Questo cazzo.
3: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Feasting Popeye, culo antiruggine per braccio di ferro, 98 euro. Cosa vostra, articoli per mafiosi generosi, vari euro. Roulotte di merda per macchina del fango, 14.000 euro. Utilissimo mini pimer nunchaku, 87 euro. Tavolo Fukushima con 5 gambe e un orecchio, 128 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pantaloni con risvolto psicologico, 69 euro al paio. Siringa negazionista, senza ago, 60 centesimi al pezzo. Scafandro effetto nude look, 1400 euro. Sassofono, cazzo, il sassofono subacqueo. Vaffanculo. Ok. Sassofono subacqueo, fino a 3 atmosfere, 334 euro. Il mio primo hashish, gioco da tavola, vaffanculo. Il mio primo hashish, gioco in scatola da 3 a 6 mesi. Di detenzione, 5 euro al grammo.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Sciacquone tantrico, che scarica per 6 ore senza fermarsi, 912 euro. Ci ha cagato anche Sting! Bidello USB per didattica a distanza più realistica, gratis! Fodero a crisalide per coltello a farfalla, 9 euro. Polvere antipulito, 26 euro al chilo. Poltrona Maneskin che urla cazzo porca puttana ogni volta che ti siedi, 657 euro.
1: Arredamento interni.
2: Infarto al caramello per cuore di panna, 250 euro al letto. Walk of Fame, kit per impronte di mani su strada, composto da un sacco di cemento, da non confondere con Pentito Fame, kit per impronte di mani su strada, composto da un sacco di cemento, da non confondere con Pentito di Mafia, kit composto

0: Wonder Uomo Action Figure Trans con pene retrattile a batteria, 122 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Sono io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. È il calzolaio?
4: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Senta, chiamavo per un'informazione. Voi risolate le scarpe proprio del tutto?
4: Sì, se è il caso, sì.
3: Ah, ok. Le spiego perché sa che c'è un sacco di gente maleducata in giro. E l'altro giorno con la scarpa ho pestato degli escrementi.
4: Sì.
3: Ecco, io un po' l'ho pulita sta scarpa, è una scarpa di gomma. Un po' l'ho pulita, solo che più che altro, diciamo, sono rimaste delle macchie nell'inconscio della suola.
4: Sì.
3: Cioè, nel senso, nell'anima, diciamo.
4: E vuole pulirla o toglierla?
3: Vorrei chiedere a lei un consiglio. Io pensavo magari a qualche seduta, non so. Mi dica lei, che devo fa'?
4: Sarebbe da pulire se sono rimasti gli escrementi, signora.
3: Sì, no, ma è una macchina.
4: La suola non è rotta.
3: No, è diciamo è rotta dentro. Cioè ha delle ferite.
4: Senta,
3: nel profondo.
4: Non me la può portare a far vedere.
3: È che non vuole più uscire. C'ha paura, mo.
4: La suola?
3: Cioè, nel senso, non riesco più a portarla fuori, capito? Si è traumatizzata e non riesco.
4: Ma chi è che si è traumatizzata, mi scusi?
3: La suola.
4: La suola,
3: appunto. Cioè, faccio una specie di inganno, magari le dico che la porto fino al bagno, invece la chiudo in una scatola e la porto da lei. Un po', diciamo, cioè tipo un po' da terapia d'urto, capito?
4: Ma sta parlando di una scarpa, signora?
3: Sì, una scarpa con la suola di gomma, una scarpa. Quelle che lei
4: tra... Non me la può portare a far vedere?
3: Ci posso provare. Si lamenterà, però ci proviamo, sì.
4: Ma chi si lamenta? La suola?
3: La scarpa, sì, la suola, sì.
4: Signora, guardi, no, sta scherzando?
3: No, affatto. Sono estremamente preoccupata io per questa situazione. È una settimana che piagne.
5: Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno, il calzolaio?
5: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, io ci avrei una domanda. L'altro giorno sono finita per sbaglio su un escremento, penso, dei cane.
5: Sì, e poi?
3: Poi ho pulito la scarpa, soltanto che mo, diciamo, c'ha un po', come dire, paura di uscire, perché, no, che ricapiti, c'ha paura che ricapiti.
5: Vieni qua, che così non riesco a capire cosa c'ha.
3: Allora, la scarpa è destra e si chiama Patrizia.
5: Sì.
3: La sorella si chiama Marta ed è quella di sinistra, che però non è stata, cioè il trauma è solo di Patrizia. Quindi è una scarpa con la suola di gomma, c'ha un po' di annetti, però insomma si riporta bene. Gliela porto e lei vede poi se riesce, insomma, a curarmela.
5: Vieni quando vuoi, io sono aperta, non è che...
3: Ok, va bene, ok.
5: Buona giornata.
3: Grazie anche a te. Stupido.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
6: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, senta, una domanda. Io l'altro giorno ho pestato per errore un escremento con la scarpa.
6: Sì. Sì.
3: Ecco, l'ho pulita un po'.
6: Sì.
3: Soltanto che, diciamo, sei un po' tipo impaurita, non vuole più uscire.
6: Me la porti a vedere, vediamo. Posso vedere, perché così a non vedere non posso dirle niente. Però vedendola posso dire... se posso fare qualcosa io.
3: Ho capito, ma fate in dei hospital oppure bisogna lasciarle, diciamo, ricoverate?
6: Ma bisogna lasciarmele qui, non posso. Non è una cosa che posso fare subito. Sì, lì c'ho anche il suo tempo. Poi bisogna vedere la scarpa, che condizione è.

0: se è una cosa che si può fare veloce o no. Tutto lì.
1: Ma capito? Sì, ma, i pasti li devo preparare prima o ve ne occupate voi?
0: Cosa?
1: Dei pasti.
0: Non lo so.
1: No, mi dica lei, se no io le faccio un baracchino con la cena e la colazione. Mi dica lei. Io.
0: No, ma non è che hai sbagliato numero, no?
1: No, il cazzolaio ho chiamato.
0: Sì. Sì.
1: Sì. No, sì, dico, sì, visto che mi ha detto che la deve tenere per qualche giorno, volevo capire che, cioè, se fornite voi tutto, magari un pigiamino, una cosa, oppure se porto io una sacca con un po' del cibo, un pigiamino, un cambio.
0: Pigiamino per che cosa? Non ho capito.
1: Della scarpa.
0: No, non c'è bisogno di niente. Basta, ah, fate che me tutto la porti, voi. La guardo, la vedo. Ah. Se posso fare qualcosa gliela sistemo.
1: Perfetto, tutto, splendido, speriamo.
0: Né pigiamini né, che, né altro, niente.
1: Perfetto, allora vi occupate di tutto voi. Vabbè, poi il conto quello che è, non importa. Io pago tutto perché, cioè, ci tengo a Patrizia.
0: Vabbè, lei me la porti che vedo, va bene?
1: Va bene, ok. Allora, grazie, mi fissa un appuntamento o vengo?
0: No, nessun appuntamento qua. Vengono, è quello che ognuno per conto più su, appuntamento qui non ce n'è.
1: Ho capito, va bene, allora grazie, vengo con Patrizia appena riesco.
0: Va bene, arrivederci.
1: Arrivederci. Ecco, vedi, uno di poche parole, ma stupido.
2: L'attivista.
1: Che so io.
2: L'attivista.
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
2: Il segreto.
1: Il segreto.
3: Il segreto di donna Ruanda è.
2: Segreto.
4: Il segreto.
5: Andrò a parlare col sindaco.
6: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Al ladro! Al ladro! Serva straccia! Serva straccia! Ma dove si è cacciata quella nana malefica? Serva straccia!
2: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Ero impegnata a imitare lo specchio! Cos'è successo? Sei cambiata!
3: C'è successo, sei cambiata!
1: Non fare il Cesare Cremonini con me, brutta nana! Qualcuno ha rubato la mia preziosa collana di pecora!
2: La collana di pecora? Impossibile! L'ho vista stamattina appoggiata proprio lì, sulla sedia per le mani!
1: E ora non c'è più, brutta nana! Qualcuno deve essersi introdotto a Villa Calabria per scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ma visto che non è riuscito a scoprire il mio...
0: segreto!
1: Ha pensato bene di rubare la mia preziosa collana di pecora!
4: Perdonami, mio amor, per tutto il tempo che ti amè, dei sedani.
2: E ora cosa intende fare?
1: Andrò al cimitero a parlare con il cadavere del commissario Formentello.
2: Ma il commissario Formentello è ancora vivo, donna Ruanda!
5: Corazon salvaje!
1: Lo so che è ancora vivo, ma questo non vuol dire che non possa avere un cadavere!
6: Il

0: giusto. Com'è intelligente donna Ruanda.
1: Non sono io che sono intelligente, sei tu che sei nana. Non c'è tempo da perdere, metti in moto il cavallo e stai attenta. Se durante la mia assenza qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
1: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda. Cosa ci fate tutta sola al cimitero a quest'ora di notte?
1: Potrei farle la stessa domanda, commissario.
0: Potrei farle la stessa esclamazione.
1: Potrei farle la stessa esclamazione?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.

0: Non faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere.
1: È venuta invano, donna Ruanda. Il mio cadavere è morto stamattina.
0: Oddio! Condoglianze, commissario Formentello. E come è accaduto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bene, entrega me tuo amore.
0: Silenzio! Ha sentito quel rumore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, l'ho sentito anch'io. Era un rumore come di prete che cerca di muoversi tra i cespugli.
1: Lasciate andare quel prete! Dannati cespugli!
3: Oh, grazie, commissario Formentello. Temevo che quei cespugli non mi avrebbero più lasciato andare nel Cristo. E ci avevo anche un po' due spine nei glutei.
0: Ma padre Siviglio, quella che è intorno al cazzo è la mia collana di pecora.
2: Perdonami, mio amore, porto col tempo che ti amete i sedani.
3: Oh, per il campanile santo, mi ha scoperto nel Cristo. E va bene, dai, sono stato io a rubarla e l'ho messa a pecora tra i cespugli. Se era mucca, la mettevo a mucca nel Cristo.
0: Commissario, ha sentito?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Amarla.
0: Cosa fa l'impalato? Lo arresti?
1: Non posso, sono in lutto.
3: È in lutto, gli ho anche dato l'estremunzione il commissario qua, eh? E poi non vi conviene arrestarmi nel Cristo e anche fuori dal Cristo, perché ho scoperto il
5: segreto
3: di donna Ruanda, ecco.
1: Davvero? E qual è?
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Oh, la febbre aviaria! Ah, non dovevo farmi il tacchino prima della pecora! Aia, aia, aia!
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Così è meglio! No, no, no! Forse più impostato? No, no, no, no! Cosa dice Donna Ruanda?
0: Faccia questa cazzo di battuta che devo morire!
1: Non muoia!
0: Troppo tardi, sono morto!
1: Mi dica, qual è il segreto? Qual è? Qual è? Più corto? Qual è? Un po' più lunghino? Qual è? Più intenso? Qual è? Potrei farmi la stessa domanda!

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
1: Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo qui sul mio canale Twitch. E se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, ho rinnovato la grafica del canale, l'ho fatta tutta a tema Amedeo Minghi, che modestamente, cazzo, un grande alla musica, un poeta, cazzo. E voglio dire a quei quattro smidollati che dicono che Amedeo è una cloaca di merda, di andarsi a ascoltare le canzoni, oppure vatti a sentire Capo Plaz pur capo di sto cazzo. Ma pensa un po'. Quello un poeta. Vabbè, comunque tralasciamo le polemiche musicali e andiamo a scoprire insieme un nuovo gioco, dai! Allora, oggi proviamo un titolo molto adult, cioè che diciamo per persone grandi, è un gioco tecnico, un grande classico, che si chiama Microsoft Flight Simulator. Microsoft dovrebbe essere, Micro, quello di Bill Gates. Micro, ma ci sono diventato dislessico. Sta scritto Microsoft. Buh, sarà un errore di stampa. E già partiamo male dalla convenzione. Vabbè, dai, carichiamo. Ma ecco partito il filmato introduttivo, molto epico, eh? Alziamo un poco la musica coinvolgente, sentiamo. Beh, diciamo che non è proprio John Williams. Comunque fa venire voglia di volare. Anzi, di far volare il gioco direttamente giù dal balcone, sta merda. Vabbè, andiamo. Ok, vediamo le immagini di introduzione. Un elegante biplano che sorvola una piantagione. Ecco, bello. Cabrata.
2: Cos'è sto? Ha preso fuoco. Ah no! Sta sparcendo qualcosa sulla piantagione. Ma che è fertilizzante?
1: Ma amore, l'aereo spruzza merda nell'introduzione del gioco. Che poche.
2: Vabbè, giochiamo, va.
1: Ok, per prima cosa bisogna familiarizzare con il pannello di controllo dell'aeromobile, no? Allora, vediamo il tutorial, lo avviamo.
3: Good luck.
2: Tutto qua.
3: Good luck.
2: Non ho capito che ha detto.
3: Good luck.
2: Non ho capito, good luck, buona fortuna, ma come cazzo si pilota?
3: Hey, good luck.
2: Vabbè, good luck, ma fammi toccare i coglioni, va, good luck. Niente, andiamo avanti per tentativi, che ti devo dire?
1: Allora, proviamo questo bottone vicino alla cloche, che dovrebbe essere l'ascensione.
2: Ma è il clacson. C'è cazzo sa, boy Duke. Ma questo invece? Oh, gli abbagliant. E che sto pilotando, un Boeing o una Twin? Gli abbagliant per l'aereo. C'è cazzo serve. Che povertà. Che delusione. Vabbè, proviamo un altro pannello, va.
1: Ecco, forse ci siamo, sì, i motori stanno rollando a pieno regime e quindi con le frecce direzionate della tastiera portiamo l'aeromobile sulla pista, la numero 7 dice, ecco qua, seguiamo il follow me, ecco il follow me si è fermata, come si ferma sto coso? Frena,
2: ho schiacciato quello coi cosi luminosi, coi coni. Oh, tutto il sangue sul vetro, sul parabrezza, che brutta esperienza. Che violenza. Mi spiace tanto questo lavoratore. Vabbè, riproviamo.
1: Ecco, benissimo, siamo in posizione. Adesso attendiamo il via libera della torre di controllo, con la quale siamo in comunicazione. Torre di controllo, possiamo partire?
2: Ma si sta in interferenza, si vede.
1: Torre di controllo, torre!
2: Per un attimo fa. Fangula al sort, va, adesso ti faccio il report bug, report. Vedrai.
1: E finalmente siamo in volo. Dopo solo 2 ore e 24 di gioco siamo riusciti a decollare. Non ci resta che premere il tasto F4 per far rientrare il carrello. F4.
2: Beh, che cazzo fa? Sei gli attacchi fuori, come gusti Top Gun. Oh, senza paracadute, è caduta al suolo, guarda. Anche l'aereo si è schiantato contro il monte. 500 morti sulla coscienza. Madonna, che sensazione di oppressione. Una strage ho fatto. Mi sento in colpa. Oddio, sono un terrorista. Oddio, sono un assassino.
1: complessivamente questo Microsoft Flight Simulator non mi ha colpito proprio positivamente, diciamo. Anzi, penso che questo Mirko, diciamo, sia un potenziale terrorista. Un giorno o l'altro si butta dentro un asilo con la dinamite. Cioè, andate a cercarlo, l'Interpol deve proprio stanarlo da casa sua. Va bene, comunque, nella prossima live andremo a scoprire il nuovo capitolo di un grande classico che si intitola Just Dance Techno Hardcore Edition. Vediamo la clip.
2: Madonna, che ansia! Oddio il cuore, attacchi cardia. Ma che cazzo è? Una gara di epilessia. Ma te stavo collassando. Mi devo fare una nuova vagina, mi devo fare. Alla prossima, ciao. Angulo.

0: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda, sono l'icona della bellezza nostrana, lo chef che fa gocciolare tutte le vecchie carampane che passano la vita a fare le schiave ai mariti e a gingillarsi il figone guardando gli Adoni come me in televisione. Che dire, da un albero di banane non nascono prugne. E la prugna che mi ha messo al mondo è una gran prugna. Per colpa di mia mamma, Bocelli è uno dei milioni che ha perso la vista con i suoi filmetti sporcellosi.
0: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
1: La Guida Michelin, una rivista di francesi di merda che da oltre un secolo mette i voti ai ristoranti di tutto il mondo. C'è chi sarebbe disposto a vendere il culo della propria madre a Sauron per vedersi assegnata anche solo una misera stella Michelin. E i ristoranti che ne ricevono 3 si possono contare sulle dita del mio cazzo. Ma quest'anno, colpo di scena, per la prima volta la rivista ha deciso di rompere con la tradizione, premiando un ristorante italiano con l'eccezionale voto di 4 stelle. Una scelta che ha fatto cascare in padella i coglioni dei ristoratori di mezzo mondo. E noi non abbiamo resistito alla tentazione di scroccare un pasto gratis per verificare cosa ci sia di tanto eccezionale in questo locale.
2: 4 ristoranti di merda, speciale stelle Michelin.
1: Quello che vedete alle mie spalle, infatti, è proprio lui. Il ristorante Si Pippa in Bagno. Il primo e unico al mondo ad aver ricevuto 4 stelle Michelin. Andiamo a vedere cosa rende tanto speciale il ristorante Si Pippa in Bagno. Eccoci all'interno. Così a un primo sguardo sembra di essere in una mensa dell'esercito cingalese. Ai tavoli ci sono le tovaglie di carta da culo e i bicchieri da tavernello tutti sberciati. Ma ecco che arriva un cameriere con le unghie sporche.
3: Ciao, senti lì, dai, che adesso arrivo a prendere l'ordine.
1: Ciao a me, guardami bene, non lo riconosci il look da moschettiere con la gotta e gli occhiali? Io sono il grande Alessandro Scortese.
3: Sì, bravo, dai. Però ora siediti, statene buonino e non rompere i coglioni, torno fra mezz'ora.
1: Inaudito, inaccettabile. Un trattamento da bettola delle favelas. E poi guardate il menù, scritto a mano sul retro del volantino di un centro bocchini cinese. Per essersi meritato 4 stelle, questo posto deve avere dei piatti da nelle orecchie. Leggiamo un po'. 4 salti in padella scaduti da poco, bastoncini di pesce di sottomarca, purè di pappone per cani, polpettone di cane allergico a papponi per cani, spiedini di topo mummificato. Ma questo è un affronto. Cameriere. Cameriere.
3: Ti ho appena detto di non rompermi i coglioni, cosa c'è?
1: Portami la carta dei vini.
3: Allora, qui abbiamo soltanto il vino in cartone, niente bottiglie, to, assaggia.
1: Ah, porco. Il vino in faccia, mi ha lanciato il vino in faccia. Ah, ma questo è troppo. In galera ti faccio sbattere. Ma prima mi devo togliere questo piscio di dosso. Dov'è il bagno?
3: Lì, dietro quella porta con la foto di Pablo Escobar. Tanto vanno tutti a pippare, non piscia nessuno.
1: Resta qui, mi sciacquo la faccia e poi ti faccio un culo così.
2: Furioso come una tuffatrice con le mestruazioni il giorno della finale, il nostro Alessandro Scortese si chiude nel bagno del ristorante e vi rimane chiuso per oltre 2 ore.
1: Mi scusi, ma lei chi cazzo è?
4: Buongiorno, sono la moglie del proprietario. Come la gradisce? Piccola? Grande? Media?
1: Ma di che cazzo sta parlando?
4: La botta!
1: Ma lei sta in bagno a fare le righe ai clienti.
4: Ma va! Lo succhio anche!
2: Dopo una lunga riflessione.
1: Adesso è tutto chiaro. Naso mio, fatti capanna!
2: Alessandro esce finalmente dal bagno. Il suo umore e la sua opinione sul ristorante sono radicalmente cambiate. E senza aver toccato una briciola, il nostro esperto culinario è pronto a dare il suo giudizio finale sul ristorante Si Pippa in Bagno.
1: Questo ristorante è davvero il top del top, il migliore, migliorissimo, più super straordinario ristorante di tutto il mondo. Se volete vivere un'esperienza come nessun'altra al mondo, venite qui, venite qui, venite qui. Anzi, no. Venite, la voglio tutta per me, tutta per me, tutta me. Sì, ancora, di più.
5: Dai che tocca a me, che ce l'ho duro.
2: Per motivi di censura immotivata e le solite policy sul politically correct, non abbiamo potuto mandare in onda le immagini divertentissime di Alessandro, tutto fatto a schifo, che viene sodomizzato da un altro cliente strafatto di fentanyl e LSD. Ho fatto foto e video. Se li volete vedere, vi aspetto sul mio sito alessandroinculatoasangue.com. Alla prossima puntata.
6: Ai, bomba!
7: Radio 105.
8: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto fatto.
8: This is a zoo. This is a zoo.
9: Vai,
5: dai!
10: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
11: Baciamelo piano.
10: I super erotici.
12: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
13: Quello è Iron Man!
14: Non c'è posto migliore del Polo Nord per provare la mia nuova cazzo armatura climatizzata. Vero, Cappella?
15: Certo, signore, ma attento a non cadere in acqua.
14: Perché, Cappella? Cosa mai potrebbe succedermi?
15: L'acqua è fredda, signore. E sa cosa succede ad un cazzo se finisce nell'acqua fredda? Oh, no, signore.
14: Che cazzo succede, Cappella?
15: È entrato un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Stiamo per precipitare.
14: Cappella, aiuto! La cazzo armatura si sta restringendo! Morirò stritolato, puttana Eva!
15: Mi spiace, signore, ma non posso aiutarla.
14: Non voglio morire! Non così, stritolato dentro un cazzo di ferro! Sì, la donna Pompino! Sono salvo! Sono salvo!
15: La donna Pompino dice: succhio, succhio, sbo, sbo, ingoi, gnam, gnam, ti spompino l'armatura, così ritorna delle dimensioni normali. Such, such, such, slurp, god, god, bajan bagn.
14: Dai, succhia, succhia! Sono salvo! Minchia che sbo... Eccoci tornati alla base. Donna Pompino, mi hai salvato la vita. Per questo ti proporrò una medaglia al soffocone.
16: Oh capo, finalmente è tornato. Ci sono brutte notizie.
14: Quali brutte notizie?
16: Guardi le stesse telegiornale.
17: Edizione speciale, il mondo è sotto shock dopo che un misterioso neonazista ha riempito di svastiche la Statua della Libertà, disegnandole anche i baffetti da Hitler con dello sterco di canguro. La polizia sta indagando sull'accaduto, ma il colpevole non è stato ancora identificato.
14: Dannazione, questo è proprio un caso per i super erotici. Presto, tutti sull'astroanale!
18: Ragazzi, che bello Charlie Brown, Charlie Brown, che desastro, che vandalinho, che orrore, Berlim, que casinha, café do Berlim, porto Berlim.
14: Sì, Capitan Sud America, dobbiamo trovare il nazista che ha commesso questo crimine. Ma chi potrà mai essere stato?
16: Eccolo, capo! Lui ha la faccia da nazista!
19: Ghi, io? Io non nazista! Io non nazista! Io negro, lo vede? Guarda, io negro!
14: Non inganni nessuno, figlio di Adolf! All'attacco, super erotici!
20: Come figlio di Adolf? È negro!
14: E ora tutti insieme, il colpo finale, l'inculata fotonica!
19: No, l'inculata fotonica, no, non fare!
14: Tutti insieme, dai! E tu, Capitan Sud America, tira fuori quel bel cazzone, dai!
21: Bel sugo, dai! Non importa, andiamo bene!
19: Venerdì, come ti ho detto!
6: Ok, va in culato! Tu con dentro!
15: Come si voleva dimostrare, anche nel mondo dei supereroi, quello che lo prende sempre in culo è il negro. Razzisti di merda.
6: Fa male!
9: Quando lei che ti attaccati in
11: fianco! Fai menarmelo, che di fianco non mi tira subito!
9: Ma quando lei che ti attaccati
11: in fianco! Non c'è una pastiglia di supermita!
13: Beh, Ugo!
6: Ora, tu condendo?
21: No, direi un'altra! Forza, sotto tutti quanti! Donna Pompino, spostati!
6: Fai male!
9: Aspetta un attimo, dai che non ho finito!
13: Le veline!
6: Tu condendo?
13: Ho preso talmente tanto di quel buco del culo che mi ha mandato il telecazzo, mea!
10: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
6: Tu con dentro!

0: Only a 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Prima di iniziare questa puntata ci tengo molto a rispondere al quel tortellino di merda di Paolo Noyes, che non ha ancora digerito la sconfitta a Celebrity Chef contro il grande chef Mazzoni. Caro Paolo, ti garantisco che ho mangiato meglio nelle mense dei poveri in Algeria che la merda che hai propinato tu. Mazzoli, il nuovo cracco? Tu, muto.
1: Mentre Noyes sta muto, andiamo in uno dei peggiori ristoranti messicani di Milano.
2: Lo sapevate che in Messico per dire buco del culo e emorroidi in fiamme si usa la stessa parola? Proprio così, e quella parola è cibo messicano. La Calabria d'America ha infatti una tradizione talmente lunga di ustioni anali e chiappe carbonizzate che verrebbe da chiedersi come cazzo è possibile che i messicani non si siano ancora estinti. Ed è proprio per rispondere a queste e ad altre domande che oggi siamo qui al ristorante El Pube della Cucaraccia Puerca, il locale messicano più malfamato di Milano, che ha da poco cambiato proprietà dopo l'intervento di una squadra d'assalto dei NAS. Entriamo a pisciare in faccia a tutti. Eccoci entrati. Qui sembra proprio di stare in un film di Sergio Mordicchione. C'è puzza di fagioli e sudore di banditi, tutto è fatto di legno marcio sbuccherellato di pallottole, ci stanno i magnaccia con le chitarre, eppure i sorci hanno il poncio. Ma ecco che arriva il proprietario.
3: Benvenido a El Pume della Cucaraccia Puerca, señor. Soy muy honorado de tenerlo aquí.
2: Scusami un attimo, frocio di Neanderthal, ma a me il tuo accento mi pare un po' strano. Siamo sicuri che sei davvero messicano?
3: Pota, señor. Yo soy mexicano de pura raza. Arrivado a Italia hace solo 2 meses, pota. Arriba, andale, pota,
2: Ho i miei dubbi. Comunque, complimenti, il locale fa cagare il cazzo e temo che il menù non sarà da meno. Sono venuto per fare l'esperienza di un autentico pranzo messicano, quindi dammi tutti i piatti tipici.
3: Ha venido nel puesto giusto, señor. Solo servimos platos della tradizione messicana, El menú de hoy es polenta y oseis, e poi tenemos casoncellos a la bergamascas, risottos a la bergamascas y polenta tarañas, e olé, ecco.
2: Beh, se sei davvero messicano saprai sicuramente cantarmi l'inno nazionale del tuo paese. Sentiamo un po', dai, cantami l'inno messicano. Magnacci, vai di chitarre.
3: L'inno messicano, poi. Dai, de acuerdo, dai. Atalanta somos nosotros, esta curva son para ti. Atalanta somos nosotros, y lucheremo por a ti. Suca el papalo. Los brechano, ci acciuccia le coiones. E porco qua, e porco là, e porco.
2: Ma allora sei un figlio di puttana. Questo è l'inno dell'Atalanta in spagnolo. Giù la maschera, tu sei solo un banale bergamasco che si finge messicano.
3: Devo chiedere scusa, però ha ragione, lei ha ragione, signor Scortese, ma a Milano i ristoranti bergamaschi non se li incula nessuno, pota. Era l'unico modo per attirare un po' di attenzione. La prego, non mi denunci. Finirò in mezzo a una strada, pota.
2: Mi hai fatto commuovere. Guarda, mi è scesa pure una lacrimuccia. Io che non piango neppure tagliando le cipolle. Sto qui a frignare per un bergamasco qualsiasi. E poi non si dica che non ho un cuore d'oro.
3: Grazie, signor Scortese. Grazie mille. Grazie che non mi denuncia. Grazie. Posso dare un abbraccio?
2: Ma che hai capito? Certo che ti denuncio. Ti denuncio immediatamente e non sarò soddisfatto finché non ti vedrò ridotto sull'asta.
3: Ma perché? Perché, dottore Scortese?
2: Perché sono bastardo dentro. Per assicurarmi che fallirai miseramente, ti costringo anche ad assumere Paolo Noyes come chef. Così cucina quella merda che ha propinato durante la puntata di Celebrity Chef. Se tu fossi furbo, avresti assunto lo chef Mazzoli. Lì, sì, che avresti svoltato. Un genio della cucina, un dio della teglia, un mago dei forni. Quanto è bello lo chef Mazzoli. Adesso mi faccio una sega con una sua foto. Ah, oh, bello Mazzoli, bello. Oh, ash. Noise merda.
1: La produzione ha deciso di evitare di trasmettere le immagini di Alessandro che si fa una sega con la foto dello chef Mazzoli e il disastro avvenuto nel locale, quando Alessandro è arrivato al dunque.
2: Oh, ash.
1: Qualche giorno dopo, il titolare del ristorante ci ha comunicato che ha deciso di svoltare e assumere Mazzoli nel suo ristorante e che gli affari vanno da paura. Questa notizia ha fatto andare su tutte le furie il collega Paolo Noyes, che si è proposto come capo chef al ristorante Giannino, ma dopo soli 3 giorni ha dovuto dichiarare fallimento per una serie di episodi di avvelenamento da cibo di merda.
2: Come dico spesso, la merda è buona anche fritta. Ma quello che cucina Paolo Noyes è paragonabile alla fogna di Calcutta dopo un'inondazione. Paolo Noyes è bocciato. Marco Mazzoli, presidente dell'associazione Chef del Mondo. Scusatemi, ma quando dico il nome di Mazzoli mi arrapo. Vado a farmene un'altra. Oh, ash! Sì! Noyes è merda.

0: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è ilmedicone.it.
1: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Le scrivo per avere un breve consulto per via di un piccolo problema che mi affligge. Poi da quando c'è il Covid non esco di casa e ho paura a recarmi al mio medico curante. Lei potrebbe gentilmente dirmi qualcosa?
2: Egregio Coso, la chiamo Coso o Cosa perché da brillante non si è nemmeno presentato o presentata. Cazzo, devo smettere di mangiare le verze. Allora, è l'inizio della conversazione, non butta proprio bene. Consideri che ho migliaia di pazienti bisognori. No, che c'è là? Bisognosi e sono pieno di cose da fare. Se lei è più preciso, evitiamo di buttare via preziosi secondi del mio cronografo di fattura svizzera in materiale prezioso. / emoticon dei soldi. Grazie. Faccina scocciata.
1: Ops, mi perdoni, pregiato e bravissimo professionista del famigerato portale medicone.it. Sono stata molto maleducata. Mi presento, mi chiamo Caterina e sono una studentessa di economia di Milano. Ho un problema a livello ginecologico, spero sia nelle sue specializzazioni. O mi suggerisce di rivolgermi altrove?
2: No, assolutamente, ha fatto benissimo. Mi prende proprio nel mio ambito di maggior capacità. Se mi consente, ho visto più vagine io che Fish Enzo Ghinazzi in arte pupo. Faccina che sorride.
1: Lei è proprio simpatico come medico. Mi fa stare a mio agio, meno male. E ho colto la sua preparazione in termini di gossip riguardanti il mondo dello spettacolo, che denota una spiccata predilezione per le interazioni sociali. La gag di Enzo Ghinazzi mi ha fatto molto ridere, perché tutti sanno che è un forte giocatore d'azzardo. Senta, come intende procedere, esimio professionista? Vuole che le descriva il problema?
2: Mia cara e giovanissima studentessa, non si preoccupi. No, non c'è in più. Preoccupi. Se vuole, possiamo utilizzare i potenti mezzi tecnologici in mio possesso in modo che si possa effettuare una visita via Zoom, in modo che io possa visitarla direttamente se per lei va bene.
1: Accidenti, gentilissimo professionista e affidabile medico del prestigioso portale medicone.it. Non pensavo fosse possibile, ma se vuole le descrivo solo il piccolo problema, in modo da non disturbarla troppo. Non so quanto mi costi il suo prezioso tempo.
2: Ma si figuri, io sono al servizio delle persone. Cominciamo con una breve anamnesi. Lei quanti anni ha?
1: 23.
2: Bene, tre, fa figo, esclamativo. Si descriva brevemente.
1: Ma non capisco il senso, mi perdoni.
2: Senta, tagliamo la testa al toro, che sono già bello messo in pole position. Ci connettiamo?
1: Mi perdoni, ma cosa intende per bello messo e in pole position?
2: Nel senso che ho pronte le cartelline e gli strumenti tecnici necessari. Non si preoccupi. Chi è il professionista? Punto esclamativo, braccine laterali alzate.
1: Egregio dottore, mi scusi, ma è la prima volta che faccio un consulto ginecologico online. Non sono preparata.
2: Lei ha in casa una bottiglia di bevanda leggermente alcolica come una classica morettona da 66? Punto di domanda.
1: Mi perdoni, ma a cosa serve?
2: Non si preoccupi, sono cose che possono aiutare la dilatazione e l'osservazione. Se la procuri che le mando il link per la connessione.
1: Ok.
2: Ecco il link, lo clicchi, bella studentessa, faccia sorridente.
1: Eccomi, salve dottore.
2: Porca.
1: Cosa, scusi?
2: No, niente, salve. Ma lei è una donna, giusto?
1: Sì, perché dottore, in che senso?
2: No, niente, che vedo che leggero irsutismo sulle labbra similbaffo che un po'...
1: Ecco, le faccio vedere la vagina.
2: No, guardi, forse non è il caso, anche perché non la distingo fra i rotoli di adipe, non serve, guardi, un posto così...
1: Ecco, vede, è molto arrossata e fuori esce un odore molto cattivo.
2: Figa, vomito adesso vomito.
1: Cosa, dottore?
2: No, niente, guardi, forse è il caso che si rivolga a uno sciamano in qualche ospedale che le faccia una magia, non mi sento in grado di... Guardi, sono in ansia, mi sta sudando le mani, ho la pressione alta, mi scusi.
1: Ma sta bene, dottore?
2: Wow, ma mi perdoni, quanta liquirizia ha mangiato prima di collegarsi? È tutta fra i denti.
1: Non ho mangiato liquirizia, non mi piace.
2: Oh, la madonna, che tartarosi.
1: Senta, allora, che ne pensa della mia vagina? Ho ancora i funghi come l'anno scorso?
2: Scusi, no, non ce la faccio, troppo. Schifo.
1: Dottore...
2: Figa, che merda. E io che ho sprecato anche un chalice per fare bella figura col durello. Mamma mia, non mangerò più una morosita finché scampo, cazzo, che schifo. Figa, che cesso di merda, cazzo. E adesso cosa ci faccio con questo cazzo in tiro? Vai di massaggio cinese.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
3: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammelo sold, papà, dammelo sold, dammelo sold, andavo dai subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mo lo provo sul mio nuovo canale Twitch, che oggi può vantare la partnership con due canali molto potenti. Sto parlando, come tutti già saprete, del Book del Tafano e Vomito Pordenone 80, con i quali stiamo facendo queste video reaction alle telecamere dell'autostrada. Cazzo, una roba esilerante, cioè passano le macchine, devi indovinare il modello, mi dà suspense, che manca Stephen King. Guardate questo clip, guardate. Fiat Tipo.
2: Sbagliato, era una Citroen.
1: Cazzo, mi fai morire, Tafano. Aspetta, ne arrivo un altro. Una Lancia Y.
2: Sbagliato, era una Golf.
1: Porca zozza. Oh, mi fa male la pancia, Tafano. Ma come cazzo ti vengono certe cose? Cazzo, che forte. Vabbè ragazzi, non voglio spoilerare troppo della puntata di stasera, quindi andiamo a scoprire un nuovo gioco, vai! E il Molo Prof di oggi è dedicato a un titolo che farà tremare la Epic Games, un FPS sparatut vietnamita, che si intitola, vediamo un po', Fortnite. Mo, diciamo che il titolo assomiglia un po' tanto a quello della Epic, a Fortnite. Ma sicuramente è fatta apposta, ragazzi, è scam, capite? Perché il mondo del videogioco è una giungla e io modestamente sono Tarzan. Oh.
3: Ehi, Terone! Gatto, finito di gridare, cane! Guarda che lo so che ti fatto il wifi, stronzo!
1: Mo chiedo scusa, signor Trevisan, mo abbassi il volume. Sto boomer di merda. Che umiliazione, che delusione. Vabbè, giochiamo, va. Eccoci dentro la schermata principale di Fortnite. Vediamo cosa dice. Per accedere tira il dito con R3. Schiacciamo R3. Ma ha fatto la pernacchietta, ma fa. Riproviamo. Ma è un'altra pernacchietta. Sarà la scheda audio che è imballata. Beh, riavviamo. E rieccoci dentro Fortnite. Andiamo a scegliere il nostro personaggio, che ovviamente all'inizio è molto basic, diciamo. Quindi sarà, diciamo, sprovvisto di tutti gli accessori. Vediamo. E infatti una riga con due gambe, due braccia e un cerchio al posto della testa. Ma c'è cazzo sta giocando l'imbicchiato? Chiede Lucio. Chi ha prossima zio? Vabbè, andiamo avanti, va. Scegliamo la modalità Battle Royale per combattere contro gli altri avversari casuali. Eccoci infatti nell'area di gioco. Vediamo mo cosa possiamo fare. Allora, R1. Ha fatto il pirito. Proviamo L1. Un altro pirito. Cerchio. Amamata. Quadrato. Assorta. Triangolo. Abbatata. Quadrato. Calo c'è merda di fratata. Sono tutti scurreggiati, so. Ma c'è cazzo sei, mondiale di meteorismo. Ecco però laggiù in furia la battaglia. Senti proprio i suoni della guerra. No, oh, che cazzino, c'è cazzo è un'epidemia. Aspetta che mi nascondo, va. E infatti sta arrivando un altro player. Questo si vede con bro dall'attrezzatura.
2: Ma ha visto. Vediamo che cosa fa. Ma c'è cazzo è la score di Trieste. L'uragan Cacchin. E questo mi ha ammazzato con la scurreggio. C'è cazzo è l'incredibile Kulk. Ma che trivialità, che delusione. Torniamo al menu principale, va.
1: Abbiamo capito che per vincere a Fortnite bisogna comprare i pacchetti aggiuntivi. Con 4,99€ potete acquistare i booster per scurreggiare più forte, che sono ad esempio scatole di fagioli, lenticchie, carciofi. E con questo variano la vostra scorreggia dal livello 1, sentite, al livello 5.
2: Ma c'è cazzo c'ho? La banda dei pompieri nel culo. Che delusio. Che approssima zio.
1: Un'altra cosa che potete fare con i pacchetti è personalizzare i vostri piriti con i personaggi dell'universo Star Wars. E questa è una cosa figa. Vediamo, c'è Chewbacca. Poi sta Darth Vader. E pure R2D2.
2: Ma che bestemmie però, dai. Che mancanza di rispetto per George Lucas, dai. Che delusione.
1: Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nella prossima puntata andremo a scoprire il nuovo titolo Nintendo che si chiama Super Mario Draghi, il platform che schiacci il tasto play, aspetti un mese e non succede un cazzo. Ciao! Ciao!

0: Buongiorno, benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Sono Amadeus. Sta parlando con Amadeus.
1: Bene.
0: Lei è il signore o la signora? Con chi stiamo parlando?
1: Io credo che sono il signore.
0: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio. Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
1: La Madonna!
0: Quindi siamo pronti?
1: Direi di sì, dai, vediamo, dai, ok, mi dica.
0: Andiamo con la domanda. Facciamo scendere il tabellone. Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa?
1: Immagino.
0: Allora,
1: lo immagino.
0: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi? Via col tempo.
1: Abbastanza per riuscire a toccarsi le palle.
0: Ci pensi molto bene.
1: Abbastanza lunghe per riuscire a toccarsi le palle.
0: La risposta è esatta. Ha vinto 300.000 euro.
1: Perfetto.
0: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
1: Puttane. Ci va a troie per un mese.
0: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
1: Eccellente, perfetto.
0: E allora? E
1: una... le do il premio di consolazione.
0: Vuole salutare qualcuno?
1: Vuole No. Voglio il premio di consolazione. Mi lecchi il buco del culo. Speriamo che lo trovi pieno di emorroidi.
0: Incredibile. Adesso chiudete la linea a questo infame bastardo e andiamo avanti con il gioco.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Chi è?
0: Sono Albano Carrisi.
2: Ma non
0: come
2: mi prenda
0: sta?
2: Per il culo e mi dica chi è.
0: Ma no!
2: Ehi!
0: Sono sempre io, sono Amadeus.
2: Figlio di puttana.
0: E questo è il gioco dei pacchi.
2: Ma porco d***o.
0: Ma lei è proprio una merda.
2: Ora chiudo. E vedi di non richiamarmi, hai capito?
0: Sta parlando con Amadeus.
2: Pezzo di merda.
0: E allora facciamo un calorosissimo applauso.
2: Ehi!
0: Al signor Adalberto.
2: La pagherai,
0: che si ingoia
2: la pagherai. Te ne faccio scontare tutte. Bastardo.
0: Quindi siamo pronti?
2: Ora chiudo, basta.
0: Che dispiacere, il nostro Alberto con il culo aperto ha chiuso il telefono. Ma noi richiamiamo subito un altro concorrente. Mannaggia, ma la gente non risponde più al telefono.
2: Giovanni.
0: Allora,
2: Giovanni, sei tu?
0: Parliamo di Blanco.
2: Michele. Michele!
0: Ma è pazzesco!
2: Michele, devo consegnare l'aragosta di legno, vedi di chiudere il telefono!
0: E allora, alziamoci tutti in piedi!
2: Michele, saputo che vieni ogni giorno sotto casa mia e mi pisci sul portone! La devi smettere!
0: Incredibile!
2: Tu hai dei seri problemi! Ma tanti! Io non posso passare la mia vita così, hai capito? Mi stai facendo venire l'esaurimento!
0: Facciamo scendere il tabellone!
2: Non facciamo scendere un cazzo!
0: Andiamo con la domanda!
2: Ieri non ho mai risposto al telefono e mi hai chiamato 79 volte. Ma ti rendi conto?
0: Ecco, lei in questo momento non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
2: Certo, sono a casa, che cazzo dovrei vedere?
0: E anche perché la stiamo registrando ora,
2: Michele,
0: la puntata che andrà in onda questa sera su Vai 1.
2: Hai capito?
0: Accenda pure la televisione così
2: Michele,
0: ci può anche
2: chiudi.
0: Vedere. Andiamo con la domanda.
2: Michele, ho la macchina che mi sta fissando dal parcheggio. Non farmela prendere.
0: Allora.
2: Allora chiudi il telefono e basta.
0: Quanto sono lunghe le mani di Gianni
2: Ieri
0: Morandi.
2: Ieri mi hai visto mentre andavo in posta e sei scappato nella boscaglia. Ora ho capito dove ti nascondi.
0: Ci pensi molto bene.
2: Stanotte ti verrò a cercare. Ho gli occhiali a raggi X.
0: Ha 2 minuti per rispondere.
2: E tu hai 2 minuti di vita. Maledetto figlio di puttana.
0: La risposta è...
2: Ti scanno.
0: La risposta è...
2: Porco...
0: Esatta! Ha vinto 300.000 euro!
2: Cane bastardo maledetto impestato! Ti ammazzo!
0: E quindi
2: brutta
0: facciamo
2: merda.
0: Un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia
2: incazzare.
0: Di Palermo.
2: Sto venendo a prenderti.
0: Vuole salutare qualcuno?
2: Michele, sto uscendo di casa. Tanto dovevo uscire per consegnare l'aragosta di legno al ristorante in piazza.
0: È contento che ha vinto tutti questi soldi?

0: Continua a parlare, io intanto sto facendo le scale.
1: Ora verrà contattato dal notaio che le dirà tutto.
0: Pezzo di merda! Dove cazzo è la macchina?
1: Vuole salutare qualcuno?
0: Sta rincoglionita, l'ha presa ieri per fare la spesa. Ma dove cazzo l'ha messa?
1: Noi Dio adesso tanto. La dobbiamo salutare perché dobbiamo dare la linea alla serie televisiva La
0: L'ho
1: Promessa.
0: L'ho trovata! Michele, non buttare giù! No! Non ci posso credere!
1: Rimanga concentrato.
0: Quella stronza mi ha lasciato il blocco a sterzo e non ho le chiavi! Porca m***a!
1: Ma è pazzesco!
2: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde!
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto? Roba di pelle degli interni?
5: Sì.
6: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo su richiesta?
5: Bisogna vedere da che cosa si parte, che cosa si vuole arrivare.
6: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
5: Sì.
6: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano.
5: E
6: poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
5: Oh mamma.
6: Cioè praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano con i peli.
5: Oh mamma. È una poltrona, cos'è?
6: C'ho la cucina in macchina, no? Che poltrona? Sono due sedili.
5: È una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
6: No, la macchina è. La macchina, sì. C'ha un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Stai bennando con la moto.
5: Okay. No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
6: Proprio deve sembrare un petto, perché con le cuciture fai i finti addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
5: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
6: Allora, ma tipo se gli appiccichiamo una parruccariccia?
5: Sì, allora, bisogna...
6: Bisogna
5: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, capire che esigenze ci sono anche di tempi, capire un attimino.
6: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
5: Sì.
6: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, sai che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
5: Sì.
6: Capito?
5: Sì.
6: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi tutta malata di mente fa queste cose.
5: Non lo so.
6: Ti vede in difficoltà che stai andando fuori proprio.
5: Sì, non è... Diciamo che vabbè...
6: Anche il poggia testa tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
5: I capelli? Non lo so, sicuramente...
6: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare...
5: Una persona.
6: Devono sembrare... Scusa che mi è sceso la crocca in... Devono sembrare praticamente uno... Pronto?
5: Sento malissimo. Pronto?
6: Devono se... Pronto?
5: Sì?
6: Devono sembrare uno se... Pronto? Devono sembrare uno sedu...
5: ciao.
7: Devono sembrare che
6: fatto,
7: cosa?
6: Ce l'ho fatto!
7: Cosa dovevano sembrare?
6: Ho seduto le capelli! Aspetta Luna! Sto a male! Mi sono immaginato con finestrini aperti i capelli che... Scusa Giovanni, non ce l'ho fatta.
8: Quanto carrozzeria?
6: Che la Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
8: Ma sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
6: No, ha parlato con la Cristiana che ho chiamato te.
8: Ma io sono un carrozziere,
6: E io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo. Hai capito? Scemo di merda.
8: Ma con chi sto parlando io?
6: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
8: Ma guardi che sta sbagliando numero,
6: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda sto scemo di merda.
7: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
9: Pronto?
10: Oh, figlio di puttana!
9: ridi.
10: Senti, c'è la segretaria?
9: Sì.
10: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
11: Victor Motors.
10: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
11: Pronto?
10: Pronto?
11: Sì.
10: Ciao. Senti, oh, sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
11: Sì.
10: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
11: Dimmi.
10: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, allora io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
11: Sì.
10: E dobbiamo rifargli il colore fuori, perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
11: Sì.
10: No, che non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro, perché lei è estetista. Mi sto trattenendo, che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosa. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
11: Sì.
10: Ah, ok. Senti, ma tu le tette te le fai ciucciare? Pronto?
4: Tamarri.
12: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zota perché arrivano i
4: Tamarri.
3: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: 105, la radio che va a gasolio, è sempre all'avanguardia per offrire al suo pubblico motivi sempre nuovi per cambiare stazione. Diamo un'occhiata al nuovo palinsesto della radio ammiraglia del gruppo Mediaset. Ogni giovedì, dalle 19 alle 21, arriva 105, quasi assassini. Ogni settimana, un ospite d'eccezione si aprirà con noi, raccontandoci la storia del suo fallito tentativo di omicidio.
1: Allora, Ilenia, non stiamo più nella pelle. Raccontaci la tua esperienza di assassina mancata.
2: Ciao, guarda, zio, c'è sta tizia a scuola mia, si chiama Nadia, ma tutti la chiamano colluttaria perché fa i bocchini coi gargarismi. Insomma, c'è tutto bene finché un giorno Deborah della quarta C non mi viene a dire che ha beccato con Lirio e Totonio, il mio ragazzo, che si baciavano sul tram.
1: Che troia!
2: Infatti, è quello che ho detto io. Che troia! Allora ho architettato un piano diabolico per fargliela pagare. Sono andata a dormire dal mio ragazzo, gli ho messo il sonnifero di mia madre nella birra e quando si è addormentato gli ho fatto l'iniezione di cianuro nei coglioni. Così quando quella troia di colluttore glielo prendeva in bocca, ci restava secca. Figo, vero?
1: Complimenti davvero. Un piano veramente ingegnoso. Ed è andato in porto?
2: No, che non è andato in porto, perché quella troia di colluttorio non ingoia, sputa, capito? Manco la troia come si deve sa fare.
1: Ah, che delusione. Grazie Ilenia per la tua testimonianza. Ne sentiremo un'altra tra poco in 105 quasi assassini.

0: ogni venerdì sera, da mezzanotte a l'una, per tutti gli amici alla guida, arriva 105 a me gli occhi, il primo programma che ti ipnotizzerà, ma per davvero.
1: Cari amici l'ascolto, visto che siete lì nella notte, vi sentite stanchi, molto stanchi, adesso appoggiate le vostre mani sul volante, le sentite pesanti, molto pesanti, tanto da non saper più nessuna esta. Un attimo, che...
2: vai avanti, stai andando fortissimo.
1: No, esagerato, aspetta un attimo. Allora, dicevo, le vostre mani sembra di non averle neanche più. Gli occhi cominciano a farsi più piccoli, sempre più piccoli. Sentite una forza misteriosa tirare i vostri organi genitali verso il centro della Terra. Abbandonate questa forza invisibile e sapiente, rilassate pure l'ano, lasciando uscire tutto il gas che finora avete trattenuto in pancia per pudore. Adesso dirigete il vostro autotreno verso quella scolaresca. Perfetto. Accelerate. Avete sonno, molto sonno. Lasciatevi cullare dalla mia voce verso un eterno riposo.
3: E adesso ascoltiamo il disco dei Queen.
4: Ma sei stronzo!
1: Cosa?
4: Dove dico?
3: C'è il clock, la musica la devo mettere.
0: Radio 105. Ogni domenica alle 18 arriva Gangster Chef, giudicati dal famoso Pablo Esco Gracco, 12 chimici provenienti da tutta Italia. Si sfidano a colpi di droghe per aggiudicarsi un posto come cuoco di un prestigioso cartello della droga messicano e diventare il nuovo Walter White.
5: Allora, vediamo il prossimo. Sandro, vieni Sandro, dai con quella cloche, dai.
6: Sì, Pablo, eccomi.
5: Ah, allora, cosa hai preparato sta settimana? Dai!
6: Sì, ti ho fatto un piatto di cocaina, Pablo.
5: Cocaina? Ho fatto la cocaina per fare l'originale. Dai, sbrigati, mettila lì, fammi assaggiare un po', dai. Guarda come l'hai impiattata. Metti il naso qua sopra. Com'è il piatto?
6: Non è impiattato bene, scusami.
5: Com'è il piatto? Dimmi la temperatura del piatto.
6: È un po' tiepido.
5: È tiepido, come deve essere il piatto?
6: Caldo
5: deve essere, caldo. Boia.
6: Caldo.
5: Dai, falla scaldare.
6: Microonde?
5: No, microonde. Metti la testa qua sul piatto.
6: Aia.
5: Come si scalda?
6: Aia.
5: Come si scalda il piatto?
6: Sul fornello,
5: vai a scaldare il piatto. La scheda, fammi vedere la scheda, dai, fammi vedere almeno l'impiattamento della scheda.
6: Allora,
5: che scheda hai preso?
6: Purtroppo quelle, le cabine non le fanno più, ho usato il bancomat.
5: Il bancomat! Ma no, si usa il codice fiscale! Perché si usa il codice fiscale?
6: Perché non hai numeri a sbalzo.
5: Cazzo! Metti la testa qua sopra!
6: Aia.
5: Cosa devi fare adesso?
6: La riga più grande.
5: No, un attack!
6: Cosa?
5: Colorito di merda, cazzo, fatti vedere. Allora, adesso siamo pronti a assaggiare. Ma cosa ci hai messo dentro?
6: Ho seguito la ricetta tradizionale, fogli di coca tritate, acqua, carbonato di sodio, cherosene, e ho lasciato tutto a macerare.
5: Figa, dammi le orecchie!
6: Aia!
5: L'ammoniaco, ti sei dimenticato l'ammoniaco, coglione!
6: Scusa Pablo, scusami, non capisco come sia potuto succedere.
5: Ah, questa non è cocaina, questa è merda, dai, facciamola sparire, dai, vai, butta via, dai, aspetta, la faccio sparire io, vai.
7: Minchia, quanto fa schifo! Fa veramente cagare!
6: Scusami, presti un dito per la scarpetta!
0: Oh. 105. Da oltre 40 anni, la radio più ascoltata da quelli che la ascoltano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fatti un tatuaggio brutto come la merda e rimpiangilo per tutta la vita. Sii uomo. Manda a tua moglie un messaggio con scritto «Ho voglia di scoparti» e subito dopo un altro con scritto «Scusa, non era per te». Sii un pazzo e sii uomo. Lavora duro, non bene. Sii uomo. Se sei attaccato a un macchinario che ti tiene in vita, staccati la spina da solo. Sii uomo. Compra a tua moglie il vestito che vorresti vedere addosso alla tua amante. Sii uomo. Scorreggia in chiesa. Sii uomo. Se sei allergico a qualcosa, mangiala lo stesso per vedere cosa succede. Sii uomo. Dare spiegazioni è un segno di debolezza. Non farlo. Urla. Sii uomo. Non spruzzarti il profumo. Spruzzati il diesel. Sii uomo. Sei tu che domini i sentimenti, non loro che dominano te. Sii uomo. Riposa in pace un cazzo. Crepa e diventa un cazzo di fantasma infestante. Sii ectoplasma e sii uomo. Non fidarti mai di qualcuno che fa un lavoro che sai fare da solo. Sii uomo. Ricorda, è tradimento solo se lei sa il tuo nome. Scopa in giro con un nome falso. Sii onesto e sii uomo. Compra le t-shirt di due taglie in meno per sembrare fisicato. Sii uomo. Non imparare niente, non realizzare niente. Passa tutta la vita a cercare di insegnare ad Alexa a bestemmiare. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza uovo. Rispetta le ricette. Sii uomo.
0: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
3: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli sette giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo! Ignoranti! Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
4: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
5: Signore, con tutto il rispetto, però, ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
4: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto, l'ecosistema è impeccabile, mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro!
5: E fumiamoci una canna, non lo so, due righe, un open UCD, basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve, decisamente più ignorante però delle scimmie.
4: Pietro, non capisci un cazzo, io mi annoio, voglio creare un diversivo, lasciami lavorare. Trovato, sì, idea della Madonna. Scusa, madre, darò vita alla prima specie umana. Li manderò sulla Terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla Terra i miei primi due umani! Li chiamerò Adamo e Adamo.
6: Ciao, bello.
7: Ciao, grande. Io sono Adamo.
6: Ciao, minchia, mi chiamato anche io. Oh, sei vestito uguale a me?
7: Ah, sì.
6: Stessa foglia.
7: Però io c'ho il cazzo.
6: Vedere.
7: C'ho il cazzo.
6: Cazzo, è uguale al mio.
7: Ah, c'ho il cazzo anche tu?
6: Eh sì, c'ho il cazzo.
7: Niente, cosa facciamo?
6: Non lo so, tanto da mangiare.
7: Ah, sai? Andiamo a berci una birra.
6: Non c'è ancora
7: la birra.
6: Non
7: l'hanno inventata.
6: No, niente. No, una mela.
7: Minchia, la mela, però buona alimentazione. Proprio.
6: Che devi fare?
7: Ah, una partita alla PlayStation?
6: Non c'è.
7: Non è stata inventata ancora.
6: No.
7: Calcio non ce n'è?
6: Calcio, vuoi un calcio?
7: No, dico calcio, il gioco del calcio.
6: Niente,
7: neanche la gazzetta.
6: Che facciamo? Che facciamo? Sei omosessuale tu?
7: No. Purtroppo non piace la fica. La fica è stata inventata?
6: No. Ecco.
7: Manca
6: la fica.
7: La fica. Però.
6: Niente fica.
7: Però.
6: Cosa?
7: No, dico, siamo adulti. Per uno.
6: Che cosa?
7: No, niente proprio.
6: Che cosa?
7: No, dico un po' per uno, sai.
6: Cosa?
7: Il signore ci ha fatto tanti buchi.
6: Eh?
7: Ci ha fatto due buchi del naso, un buco della bocca, due buchi degli orecchi e un buco.
6: Ho capito. Volevi andare. No. Non credo.
7: Comincio io?
6: Non mi interessa. Tu succhi?
7: No. No, purtroppo quello proprio no.
5: Signora, non si offenda, ma questo mi sembra però una cacata universale. E scusi con tutto il rispetto. Io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quelli due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
2: Mm-hmm.
5: Ci vuole il buco,
2: mm-hmm,
5: il pertuso e mm-hmm, ci vuole il pernetto.
4: In effetti ce l'ho San Pietro. E se facessimo Eva?
5: Sì, sono d'accordo. Basta che prima inventa la carta igienica e il divano e la sigaretta possibilmente.
3: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non fare mai il test di gravidanza. Sii uomo. Mangiare carne non fa così male alla salute. Quindi informati bene su quali cibi sono più dannosi per il tuo organismo e poi mangia solo quelli. Sii uomo. Annusa il culo di tua moglie come fosse un piatto di pasta al forno. Sii uomo. Appena tua moglie ti chiede una mano per fare qualcosa in casa, vai in bagno a cagare. Sii uomo. Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio.
3: Non ne esco più adesso.
2: Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio. Sii uomo. Indossa i jeans sempre, anche con 45 gradi. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passale alla fila dietro. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Quando vai a cena a casa di amici di tua moglie, aggiungi il sale ad ogni pietanza, anche al caffè. Sii il cracco di te stesso e sii uomo. Se fai un cerchio sul tavolo con la tazzina del caffè, non pulirlo. Usalo come punto di riferimento per i prossimi caffè. Sii uomo. Tettona e chiappona sono gli unici complimenti che esistono per una donna. Non divagare. Sii uomo. Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sii uomo. Non usare il phon nei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: oh, ciao, grandissimo! Sii uomo. Se hai un principio di calvizie, trovati una ragazza bassa. Non lo saprà mai.

0: Troia, porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna!
1: Nonno Zeus, nonno Zeus!
0: Aspetta un attimo, non vede che devo preparare prima? Come si fa a interrompere un uomo che stava imperculando e non è nato?
1: Scusa.

0: Galli! È arrivato un terremoto!
1: No!
0: Ok, allora torno da Richter!
1: Ah, dimmi, piccolina! Non fare cosa che non muovo più la bocca!
2: Nonno Zeus, ti vedo un po' arrabbiato!
3: Piccola mignotta scalzo, ma non ti sei accorta che da qualche tempo i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
2: Ah sì, nonno Zeus, in effetti l'ho notato! E come mai i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
3: È colpa del coccoglione di Culisse, il fratello pervertito di Ulisse. Visto che suo fratello si è nascosto in un cavallo di legno per sconfiggere i troiani, ora lui va in giro cercando di nascondersi nel culo dei cavalli veri.
2: Non ti preoccupare, nonno Zeus, lo fermerò io, Culisse, e in cambio tu farai di me una vera dea. Così potrò pippare anche io come tutte le altre divinità. Aspettami qui, vado a fermare Culisse e torno.
3: Aspetta un attimo, come sei cresciuta, piccolina, eh?
2: Sono diventata più grande?
3: Sì, sì.
2: Sono più carina?
3: Sì, sei ritornato sulle ginocchia del nonno. Vieni.
2: Perché, nonno?
3: Allora, facciamo così, visto che sono tutto imminato, che mi sono fatto 4 metri di riga, non mi connetto benissimo, quindi non vedo più in faccia a nessuno.
2: Sì.
3: Potresti fingere di non essere mia parente?
2: Ma sono la tua nipotina, nonno!
3: Vedi, così me la fai scendere subito!
2: Non è colpa mia!
3: Sei maggiorenne, però!
2: No!
3: Ah! Ho capito! Allora è un doppio problema!
2: Eh sì!
3: Hai fatti 16 anni?
2: No!
3: Nemmeno?
2: No!
3: Quanti anni hai?
2: 7!
3: Porco! Forse è meglio che mi tengo le mie pulsioni.
2: Tra poco ne faccio 8 comunque, nonna.
4: Aia! Che male! Che dolore del cazzo!
2: Eros, che cosa c'è? Sei ferito?
4: Prima di tutto che cazzo gridi? Che sono un centimetro Apollo. È successa una mezza disgrazia. Stavo guidando il carro di Apollo quando mi sono messo a 90. Per essere più aerodinamico, il sole mi ha ridotto in cenere. Uno dei miei coglioni, per la precisione il destro, e adesso c'ho un coglione solo.
2: Il dio dell'amore è che ha una palla sola. E come farai adesso?
4: Pelle figlio di Apollo, mi ha fatto una palla di pelle di pollo.
2: Oh, Eros, meno male. Allora puoi venire con me. Devo fermare Culisse, che va in giro a nascondersi nel culo dei cavalli veri. Così nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare anche io la polverina magica.
4: Ok, ma come pensi di fermarlo?
2: Ho già pensato a un piano. Io e te ci travestiremo da cavallo e attireremo Culisse. E quando sarà abbastanza vicino lo cattureremo e lo porteremo sull'Olimpo. Forza, sbrighiamoci!
4: Ma che cazzo di rigridi ancora? Che sono a 4 mm, non sono assurdo. Uffa, Apollo. È 3 ore che siamo qui dentro questo costume. E di Culisse non c'è ancora nessuna traccia.
2: Pazienza, Eros, pazienza. Dobbiamo solo aspettare. Culisse si farà vivo. Me lo sento.
5: Ma quello strano cavallo ha proprio un culo che parla. Mi ci devo assolutamente nascondere dentro.
4: Scusa, Apollo, hai detto qualcosa?
2: No, Eros, pensavo stessi parlando tu.
4: In realtà avevo già finito di...
5: Questo sì che è un bel nascondiglio!
2: Nonno Zeus, sono tornata!
3: Non è una puttana! Giuro che non è una puttana! Giuro che non è una puttana, è una cugina! Digli che sei una cugina! Diglielo che sei mia cugina! Non è una puttana!
2: Nonno Zeus, non c'è nessuno con te! Sei solo!
3: Sei Pollon! Pensavo che fossi tua nonna!
2: Mia cugina!
3: Tua cugina?
2: Pensavi fossi mia cugina?
3: No, pensavo fossi tua nonna, che io ero qui con mia zia e che... Dove cazzo è finita la puttana? Hai visto uscire una puttana?
2: No, ho visto uscire mia cugina.
3: Era tua cugina?
2: Sì, quella di 12 anni.
3: Questa cosa rimane fra me e te, vero piccolo Apollo?
2: Sì, nonno.
3: Spero che quando verrà qualcuno a chiederti qualcosa su questa storia tu non sai niente,
2: Apollo. Non so niente, nonno.
3: Tu vuoi bene, nonno, vero?
2: Tantissimo.
3: Non ci vuoi portare l'arancia, nonno, vero?
2: Beh, se ti piacciono te le
3: porto. Non ne voglio l'arancia, dimmi, che mica vuoi?
2: Allora, comunque, io Culisse l'ho trovato. Appena Eros riesce a cagarlo, sarà tutto tuo. Io ho mantenuto la mia parte dell'accordo, però adesso tocca a te. Devi farmi diventare una dea, così potrò buttarmi di faccia su una montagnetta di bamba.
3: Ok, quello che è giusto, stai fermo, ora ti farò un incantesimo. Fatto, levati dalla cucchiona.
2: Fatto? Ma ha fatto cosa? Io non sento niente. Che hai fatto, nonno?
3: Ti ho cancellato per sempre il punto G, nipotana.
2: E perché?
3: Per farti diventare una dea.
2: Dea? Che tipo di dea?
3: Clitoridea. Quando sono spiritoso, porco io. Senti, mi fai una cortesia?
2: Dimmi, nonno.
3: Allora, dentro quel sacchetto lì che c'è sul tavolo.
2: Sì.
3: C'è tipo una palla da baseball.
2: Sì.
3: Ok?
2: Ecco.
3: Ecco, bravo. Adesso con una mano me la lanci dentro una narice, per piacere?
2: Sì, certo.
3: Attende, attende, cerca.
2: Pronto?
3: Di prendere la mira, brava.
2: Sono
3: cosa.
2: Sono forte, mi hai insegnato Cupido, vado?
3: Vai! Aia!
2: Tutto bene, nonno?
1: Non mi ricordo cosa ho fatto ieri.
2: Eri con mia cugina, ti ricordi? Quella di 12 anni.
1: Porco

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
7: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
7: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
9: Messo. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7 per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
7: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
8: Nella metropoli di Gratosoglio.
7: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
8: Il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le
10: scendere,
5: scendere,
10: che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio.
7: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
8: È stracolmo di gente.
7: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman! Piacere!
5: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
7: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
2: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
7: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnaman!
5: Lei si sente la puzza di
4: letto. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia!
11: Vada fuori, maiale!
7: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
7: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Roberto.
1: Ciao Gianni, e salutiamo la incantevole Gianna.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Bene, bene. Pensa che stamattina non ho visto le strisce pedonali, ho investito un signore.
2: È morto?
1: Non lo so, però vedevo che gesticolava qualcosa, però dovevo tornare indietro, ma ero in ritardo, dovevamo fare la diretta.
2: Ma
1: è importante la diretta.
0: Sembra giusto.
1: Potrebbe essere anche, magari, non lo so, un argomento.
0: Bravo Roberto, chiamateci allo 342 41 105 52 per dirci se anche voi avete stirato qualcuno sulle strisce questa mattina.
2: E se invece di un solo vecchio stamattina ne ha investiti due, vinci la nostra maglietta di Radio Fai.
1: Allora oggi abbiamo sempre il solito gioco che regala dei premi incredibili. Ma allora adesso Gianna ci introduce l'argomento del gioco, vai!
2: Il gioco di oggi non è per niente semplice ed è... indovina il materiale misterioso!
1: Allora sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Gianni, chi abbiamo al telefono?
0: Chi abbiamo al telefono?
2: Chiedilo. Chi abbiamo al telefono?
0: Pronto, ciao, chi sei?
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Anna, come stai? Benissimo, bene. Ascoltami, sei in onda alla radio con Gianni e Gianna.
2: Ciao, ciao Anna, come stai cara?
0: E ovviamente Roberto.
1: Eccomi qua, senti, allora hai vinto la possibilità di giocare con noi in questo momento in diretta. Il tuo amico Roberto, è un tuo amico Roberto o tuo figlio?
3: È mio figlio.
1: Tuo figlio, perché è un nostro fedele ascoltatore. Allora i fedeli ascoltatori cosa fanno? Aiutano, diciamo, i nonni o i genitori per vincere questo premio. Attenzione, allora sei pronta a partecipare con noi?
3: Prego, dica, dica.
2: Allora ascolta bene il rumore del materiale, Anna.
0: Attenzione perché partiamo. Vai col tempo.
3: Mi sembra un rumore di carta.
1: Attenzione, attenzione, risentiamo il rumore.
4: Congratulations!
1: Esatto! Bravissima! Grande Anna! Hai vinto un premio bellissimo! Però attenzione, abbiamo tre buste. Devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3. Quale scegli?
3: La 3.
1: La 3, allora Gianna, apri la busta.
2: Andiamo insieme ad aprire la busta.
1: Benissimo!
2: Allora, il tuo premio, Anna, mamma mia che gioia, è un muletto trasportatore a 6 velocità insieme a 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni! Sei contenta?
1: Auguri, Anna!
3: Grazie, grazie!
0: Ma noi dobbiamo continuare con l'appuntamento quotidiano, che è...
1: Sì, sì, Anna, allora adesso noi ti dobbiamo salutare perché noi adesso dobbiamo andare avanti con il programma. Hai vinto questo bellissimo premio, ma adesso ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo grandissimo premio qua su Radio Fine con Gianni, Roberto e Gianna.
4: Radio Fine, a Casal Pusterlengo sui 99.2. Da oggi siamo a casa tua.
2: Anna, Anna, come stai allora?
3: Io bene, bene, sto bene.
2: Bene, bene, senti, ora siamo solo io e te, i ragazzi stanno continuando in onda, io mi metto d'accordo con te per la consegna del premio.
3: Va bene.
2: Allora, ti ripeto che hai vinto un muletto trasportatore a 6 velocità. Pensa che arriva con 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni. Sei contenta?
3: Ho capito.
2: Benissimo, senti Anna, c'è un piccolo contrassegno da pagare al corriere quando arriverà, perché come ben immagini si tratta di un pacco molto voluminoso. Sono 488 euro, preferisci pagare in contanti o a segno?
3: Assolutamente no.
2: Anna, però sei tu che hai vinto questo premio, quindi domani tu pagherai il corriere. Hai accettato di giocare al nostro gioco, così mi dispiace.
3: No, mi dispiace a lei, guardi proprio. Io, questo è un gioco, ma io ho accettato un gioco. Lei mi avete detto che ho vinto il premio, quindi ho vinto un premio. E non è un premio da pagare. Pagare è un conto, il premio è un'altra cosa. Quindi guardi, mi dispiace, ma intanto io ho più di 70 anni e anche se ho la voce giovane, no, di un muletto trasportatore non so che farmene.
2: Anna, guarda, ascolta, il corriere ci ha appena scritto, possiamo farti un piccolo sconto, 380 invece di 488. Sei contenta?
3: Sì, 380. Ma come sai, in questo periodo i soldi si trovano lì per strada con tutti i problemi che ci sono i soldi da spendere, uno va a spendere i soldi a un muletto che ha vinto.
2: Ma tu non stai spendendo.
3: Ma con chi? Ma credete di parlare con della gente stupida, va bene? Ma se voi pensate di fare
2: Anna, non ti arrabbiare, carissima, dovresti essere molto contenta perché il muletto è gratis.
3: Il muletto è gratis, se devo pagare, andate a cagare proprio, guardate. Allora, finché si scherza, ma quando parlate seriamente, adesso vi mando a proprio a fanculo, veramente.
2: Senti, Anna, vacci tu. Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma, a una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi! Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Se qualcuno starnutisce, non dirgli salute. Digli di chiudere quella bocca del cazzo. Sii uomo. Se arriva un tornado, non scendere in cantina. Sali sul balcone e affrontalo a petto nudo. Sii uomo. Quando stai per venire, non tirarlo fuori. Trova un'altra uscita. Sii uomo. Non essere incazzato solo perché sono finite le ferie. Ci sono mille altri motivi per essere incazzato. Quindi, sii sempre incazzato. Sii uomo. Se ti succede qualcosa di orribile, non piangere. Tienitelo dentro e lascia che col tempo si trasformi in un ictus. Sì. Sii uomo. Se ti cade un cubetto di ghiaccio, non raccoglierlo. Calcialo sotto al frigo. Sii uomo. Chi sorride campa 100 anni. Non farlo. Crepa giovane. Sii uomo. Svegliati nel cuore della notte e pensa a tutte le fichette che ti sei schiacciato per riprendere sonno. Sii uomo. Esci con un amico per 20 anni e non farti mai una foto con lui. Sii uomo. Vai a cena al ristorante messicano la sera prima della colonscopia. Sii uomo. Non dire mai esco a bermi una birra. Menti a tua moglie, ma non a te stesso. Sii uomo. Quando incontri una sconosciuta col cagnolino, chinati verso di lui e limonalo. Perché? Chinati verso di lui e limonalo. Sii uomo. Fai una foto a quello che hai cagato ed inviala ad un numero a caso. Sii uomo. Vai a fare paracadutismo con un ombrello. Sii uomo. Comprati un forno per cremarti da solo. Sii uomo.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40. Tutto schiavo fuori, se ne vuoi fare tua madre. Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dez Amore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, allora, io spacco tutti.

0: Pronto?
1: Will the sound for the wise sing and laugh against in a cappella?
0: Eh?
1: Will the lay sing it again, dig it again, faccio di cazzo che sei tu?
0: Ma che cazzo sei?
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when the weather fetch you the culo.
0: Ma va a un culo a mamma, se va.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai un disco, prendi la cappella.
0: No, fa un culo, vai.
1: On the rye, on the sea, on
0: the... Caponaccia di merda, che vuoi?
1: Fry, on the ski, facci cazzo.
0: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
1: Tu sei stronzo, facci di ricazzo, grosso come una cappella in the culo.
0: Vaffanculo a mamma di tuo padre, quanto ce n'hai?
1: Lo sai, when again again, when I say again, when I see sta cappella.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate infiora.
0: Pronto?
1: Well the night, asking for where's the life, where's the king, coglione.
0: Ma che cazzo è?
1: We on the sound for the white second life, I can see in a cappella.
0: E la è una di zero, troppo a buttarlo. Canaglia.
1: Will the lazy get it again?
0: Canaglia di merda, chi sei? Canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei? Canaglia di merda, dimmelo.
1: Will the lazy get it again? Vaffanculo. Facci di
0: canaglia.
1: Prendi in prendi
4: il tempo della fine dei Jedi è giunto.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: lo Zoo di 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Sei passato una bella serata a cena con tua moglie. Bevi 15 amari, diventa aggressivo e manda tutto a puttane. Sii uomo. Taglia la siepe la domenica mattina alle 6 e passa il resto della giornata a fissarla soddisfatto. Sii uomo. Se qualcuno si presenta con la mano molla, stritogliela. Stritogliela. Porca. Stritogliela. Cane. Stritogliela. Spaccagliela. Sii uomo.

Non pisciare mai seduto sul water. Prima caga, poi alzati e piscia. Sì, uomo. La coda di cavallo è una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega i capelli, slacciati i pantaloni e... Sì, uomo. Vantati di aver smesso con le sigarette e poi... Fuma di nascosto. Sì, uomo. Per sapere quanti giorni ha questo mese, ripeti a memoria tutta la filastrocca 30 giorni a novembre fino a che non trovi quello che ti serve. Sì, uomo. Se trovi un capello nel piatto, prima mangia tutto quello che c'è intorno e poi chiama il cameriere per lamentarti. Sì, uomo. Fai 15 ore di volo aereo senza musica e senza film. Tieni gli occhi sulla fottuta mappa per tutto il tempo. Sì, uomo. Se scoppia un incendio vicino a casa tua, compra delle salamelle e griglia nell'inferno. Sì, uomo. Mentre guidi, butta la sigaretta accesa dal finestrino e passa i successivi 30 chilometri a chiederti se il mozzicone sia finito sul sedile di dietro. Sì, uomo. Non stirare. Mai. Nemmeno per sbaglio. Sì, uomo. Quando sei solo a casa, guarda i porno col volume a palla. Celebra la sega sul round. Sì, uomo. Fatti la doccia e poi rimettiti i vestiti che avevi addosso. Sì, uomo. Se la tua donna ha la figa pelosa, fa il verso di Ciubecca quando gliela lecchi. Sì, uomo.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il XIV. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Zoo di 105. Rocco in Translation. Rocco in Translation.
1: Rocco in Translation. Only on Jinjin Radio.
2: Preda del raptus anale è un brano dei Queen, tratto dall'album Veni Vidi Vinavil del 1985. La canzone, scritta da Freddie Mercury in un periodo molto felice della sua vita, durante il quale aveva scoperto i potenti effetti terapeutici delle supposte ripiene di wasabi, racconta una giornata tipo nella vita del frontman dei Queen, che in quel periodo aveva lanciato la moda di indossare i tarzanelli sui peli del petto.
0: Rocco in Translation.
2: Mi sento un po' pazzo, mi prendo in mano il cazzo e mi sparo un bel segone in terrazzo, in terrazzo. Affogo dentro al cesso mia sorella, poi mi gratto la cappella e mi mangio un bel panino con la Nutella. Mi scaccolo per ore in ascensore, poi davanti a due suore, Pio e mi gratto i coglioni e un amore. Mi infilo in culo un palo della luce, il divano, il frigo, la lavatrice, un rastrello e pure un tram, anche se non se può fa'.

0: Sono preda del raptus anale. Guarda che cazzo sto a fa. Sono preda del raptus anale.
1: Queen, preda del raptus anale.

successo planetario e vinse ben 13 dischi di vaselina esplosiva. Ma il successo dei Queen non si fermò certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese si aggiudicò anche l'Oscar alla miglior colonna sonora, grazie al film di Christopher Nolan, Memestruo. Cago in cucina, in salotto, in soffitta, sotto al letto e faccio il bagno nel bidet. Sei meglio te. Piscio dal balcone e poi me magno un panettone e giro nudo per i tetti come un coglione, come un coglione. Piglio a calci in culo mio fratello, impalo nonno col rastrello e sodomizzo zio Panello con l'ombrello. Bestemmio come un turco in Vaticano, poi scatarro in testa a un nano e te lo metto pure in mano, anche se non se può fa. Sono preda del raptus anale, urlo per le strade e bestemmioni, vaffanculo, porca troia, li mortacci de tu nonna, scureggio nella metropolitana, poi me magno una banana e rutto appena settimana, una settimana.

0: preda del raptus anale dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Culucilla e non dimenticate il proverbio.
1: Chi nasce poveriello e sfortunato, le chiopane e i cazzo in culo, pure si sta assettato.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il podcast più costoso di sempre in culo ai contribuenti che pagano il canone. Un uomo che nella propria carriera ha fatto più su e giù di una montagna russa di Gardaland. Un grande amante degli aperitivi al papete ed uno sprezzante sognatore che vorrebbe costruire un ponte che collega due zone altamente sismiche. Signori e signore, Matteo Salvini.
1: Scusate, salve a tutti, un attimo solo. Ancora un attimo.
0: Matteo, ma che cazzo fai?
1: Finivo il gin tonic.
0: Mandò cazzo pensi d'està? Alla pericena di Milano Marittima tacci tua?
1: Scusami, ma come ministro delle serate ho il dovere di dimostrare come si vive.
0: Ma non sei mica il ministro dei trasporti?
1: Ma perdonami, ma proprio tu che sei una giornalista così capace non sai che noi i ministeri ce li diamo a caso? Tanto alla fine tutti fanno tutto e nessuno fa un cazzo.
0: Risposta sprezzante, anche un po' ruffiana. Come politico si sa che sei molto scaltro. Parto subito con una domanda a bruciapelo. Ma sto vannacci?
1: Ai!
0: Oh, ma che sei rincoglionito. Abbassa sto braccio e siediti.
1: Cazzo, scusami, un riflesso condizionato quando sento il suo nome.
0: Ma di chi? Di vannacci?
1: Ai!
0: Oh, e basta! Che finimo al gabbio per apologia, cazzo!
1: Scusa, allora per me un altro gin tonic.
0: Famo che te lo bevi dopo, ok?
1: Va bene!
0: Ma che te sta a squillare il telefono, Matteo?
1: Sì, ma tanto non rispondo, andiamo avanti, per favore.
0: Ma come non rispondi? Ma scusa, ma è maleducazione. E poi sei un ministro, hai l'obbligo di rispondere. Magari sono cose urgenti del governo?
1: Tanto lo so chi è e non rispondo.
0: E no, mo ce stai a far venire la curiosità.
1: Che due coglioni, va bene, rispondo. Pronto. Ma basta, brutto coglione.
0: Ma come coglione? Ma chi era?
1: Quel finocchio di Fedez, bastardo maledetto, sono 10 giorni che mi martella con ste telefonate del cazzo in cui ride. Appena lo becco, gli smeriglio quelle unghie nere del cazzo e dopo pesto a sangue tutti quei piccoli pezzi di merda che ha attorno.
0: Ma veramente c'è Fedez che te sta per culà?
1: Madonna! Basta!
0: E dai, rispondi, magari è una cosa urgente.
1: Ma che cazzo di cosa urgente? È sicuramente Nano Scurreggia con la gang di Scoiatto Merde che mi sta rompendo il cazzo per farsi un video scemo su TikTok.
0: E dai, rispondi.
1: Ma porca di quella lurida bastarda. Pronto? Figlio della merda. Ma tu ti rendi conto che sono un ministro nano del cazzo? Ma cosa cazzo ridi? Cancella il mio numero. Giuro che mi faccio un paio di scarpe con la tua pelle tatuata da bifolco. Smettila di ridere, brutta scimmia coi dentoni.
0: Ammazza, depressa proprio.
1: Ma poi, che cazzo c'è da ridere? Come si fa a 40 anni a rompere il cazzo al telefono ad un ministro?
0: Effettivamente è un po' too much.
1: Va che bisogna essere proprio tossicomani, psicoandicapati.
0: Matteo?
1: Bifolchi, ratti, maleducati e schiavi del fentanyl.
0: Vabbè Matteo, contieniti, sei in TV, capisco il nervoso, ma...
1: Ma cosa? Senti il telefono, porca troia!
0: E tu non rispondere.
1: Ma non posso non rispondere, sono un ministro, un padre di famiglia. Potrebbe essere una roba importante, ma è un numero anonimo, cazzo. Pronto, pezzo di merda. Succhiami l'uccello che tanto ti piace e lo sanno tutti, canaglia del cazzo.
0: Calmati, Matteo, dai.
1: Beh, non ridi più? Ti hanno tagliato quella lingua di merda in quella cloaca di denti giganti che chiami bocca? Allora?
2: Pronto, onorevole Salvini, ma è impazzito?
1: Mi perdoni, presidente, non era...
2: Quando recupera le sue facoltà mentali, venga gentilmente presso il Quirinale.
1: Ma... Mamma mia, che disastro.
0: Ammazza, Matteo, sei meglio di Fantozzi. Sigla!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta,
3: aspetta,
4: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
4: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
0: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o.
0: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Caro diario, eccoci qua. Sono passati tanti giorni dal nostro rientro nella civiltà. Confesso che è stato difficile reintegrarsi, soprattutto i primi tempi, quando Cosa Fica ha dovuto soffocare l'istinto predatorio nato in lei in quei tremendi giorni. A parte la prima settimana dove, ahimè, ci siamo mangiati il postino, ora andiamo regolarmente al supermercato. Solo che... ecco com'è andata.
1: Cebion, dove sei?
0: Sono qui che dormo, amo.
1: Tony Gallura, capisco il trauma che abbiamo vissuto, ma ora siamo di nuovo a casa, abbiamo un letto. Non è più necessario ricavarsi un riparo diverso ogni notte.
0: A parte che non mi chiamo Tony Gallura. Comunque è più forte di me trovare un giaciglio sicuro dove dormire. La notte ora mi fa tremendamente paura.
1: Sì, capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro è rannicchiarsi nella tazza del cesso, ma soprattutto, come cazzo hai fatto a starci?
0: È pratica. E comunque, a parte il gelo della ceramica iniziale, arrotolarsi come un serpente dentro la tazza dona una certa sensazione di protezione.
1: Sì, ma ti puzza la schiena di merda!
0: Danni collaterali gestibili.
1: Beh, dai, vieni a fare colazione, che oggi sì, abbiamo l'intervista alla TV.
0: Che c'è di buono?
1: Erba del parco, un piccione schiacciato, un po' di carta.
0: Ma scusa, non avevamo detto di fare la spesa?
1: Sì, ma cazzo vuoi, mi piacciono carta, piccione ed erba.
0: Eh beh, giusto, in fondo cucini tu. Mi sa che io opto per la carta.
1: Senti, Rockford, sono un po' preoccupata per ciò che potresti farti scappare alle interviste. In fondo ci siamo nutriti di quasi 23 superstiti e credo che se si venisse a sapere potremmo passare dei guai.
0: No, amo, che dici? Abbiamo solo cacciato e macellato 23 vite umane scampate ad un naufragio. Che vuoi che ci dicano?
1: Ah, meno male, allora siamo sereni.
0: Ma sei fuori? Amo, noi siamo dei mostri. Dobbiamo nascondere in ogni modo le atrocità che hai commesso in quei tre mesi.
1: Che ho commesso? Scusa, ma chi è che mi chiedeva sempre il bis della donna di servizio? Chi è che si è divorato tutti i cazzi delle prede maschio?
0: Eh beh, amo, è mica colpa mia se sballo per la Luganega.
1: Sì, ma quelli erano cazzi, non salsicce.
0: Questo dettaglio ti scazza se ce lo scordiamo per primo?
1: Senti, Brotomox, qui siamo nella stessa barca. Se ci beccano, ci ficchiamo nella merda tutti e due. Quindi taci e fai come me. Se ti fanno domande alle quali non sai rispondere, fischi e bestemmia.
0: Ma dici che fischiare e bestemmiare possa eludere la domanda?
1: Certo, non ascolti lo Zoo di 105?
0: No, non mi piace lo Zoo. Aia!
1: A tutti piace lo Zoo.
0: Certo.
1: Allora, siamo d'accordo. Voglio un uomo di polso al mio fianco, lo stesso del quale mi sono innamorata.
0: Ah, ecco, ci risiamo. Adesso parte con la confusione mentale.
1: Dov'è finito l'uomo di polso del quale mi sono innamorata? Il medesimo vichingo assetato di sangue che mi portava ai concerti e mi faceva prostituire solo per non pagare i panini. La bestia assassina che ha colto la mia verginità anale sul treno del Far West di Gardaland. L'improbabile sosia di Charlie Chaplin che mi ha obbligato a mangiare una bicicletta per scommessa.
0: Ma, amo, ma è per trenino di Gardaland, intendi quello dei bambini?
1: Sì!
0: Wow.
1: Comunque oggi bisogna stare all'occhio e gestire le interviste con intelligenza, ok?
0: Ok, stai tranquilla, ci penso io.
2: Ehi, fatti!
0: Beh, caro diario, hai capito? Spero di sì, perché qui nel manicomio criminale non ho molta carta per scriverti e le matite sono piccole e con la punta arrotondata. Eh sì, purtroppo credo di aver gestito un pelo male l'intervista ed in 6 minuti me la sono cantata tutta, compresi i dettagli. E il fatto che... anche... sì, Cosa Fica ha spifferato che mi mangiavo tutti i cazzi. Ho provato a spiegare che non era una perversione, ma solo la passione per la Luganega. Ma niente. PS, wow, ho un soprannome come serial killer. Per tutti ora sono... Mangia Cazzi.

0: Buonasera e bentornati a Bestie. Un grande del cinema italiano, figlio di un altro mito. Un uomo che ha segnato per sempre il concetto di che cazzo famo a Natale? Boh, se ne andiamo al cinema. Signori e signore, Christian De Sica.
1: Salve a tutti, grazie di avermi invitato a questa cosa che non so che cazzo sia.
0: Come che cazzo sia? A Christian, non vedi che è un talk show? Una intervista all'americana con un ospite?
1: Ah, un altro podcast del cazzo.
0: Ma no, che podcast, qui siamo in Rai. Non vedi le telecamere, gli assistenti di studio, le luci, la regia?
1: Sì, scusami. È che da quando è nata sta moda del cazzo di sti podcast, non faccio altro che sedermi su sedie di merda in appartamenti coi videogiochi. E poi rispondere sempre alle stesse domande su Cipollino e vacanze di Natale del 1985. Capirai anche tu che per me, che vengo da un'altra epoca, dove chi mi intervistava era uno come Pippo Baudo o Gianni Minà, sedermi davanti ad un demente tatuato che puzza di canne mi rompe tremendamente i coglioni. Che poi che cazzo so sti podcast? Purtroppo sento che la gioventù sta sprofondando nella merda e questo mi duole moltissimo.
0: Ecco, è proprio il centro delle domande che volevo porti, Christian. Recentemente, sempre in un podcast di non mi ricordo chi sia, hai proprio fatto un'analisi da boomer del cazzo sul fenomeno social e sulla gioventù odierna. Ti andrebbe di tornare sull'argomento?
1: Beh, io ormai son nonno e mi scontro quotidianamente con tutti sti giovincelli e mezze mignotte che postano culi e fregne senza un domani. Ragazze che hanno poco più dei 19 anni, che se fanno chiavada Max Felicitas per 1000 like sul profilo. È una cosa allarmante. All'epoca mia, uno era fico se si era diplomato con il massimo dei voti, oppure era uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, mica perché si appizzava le scurregge su TikTok. Capisci che siamo nella merda?
0: Scusami, Christian, ma devo un attimo controbattere a ste stronzate. Ma se hai fatto una carriera facendo film con mezze mignotte, doppi sensi, scurregge e parolacce, ma che cazzo stai a dì? Mo ci fai la morale per i giovani che mostrano culi per gradimento e coglioni che smadonnano su TikTok?
1: Ma che sei seria? Vedi che le scurregge affondano le radici nella millenaria arte del commediografo Plauto. Fa scurregge è una cosa seria. Nei miei film di Natale c'erano seri professionisti della flautolenza. Ma tu hai idea di quante volte abbiamo riprovato le scene del mitico Boldi che lo prende in culo? Adesso ti faccio un esempio. Se scurreggiassi ora, non sarebbe una scurreggia fine a se stessa, ma una forma di espressione di un grande artista. Se invece scurreggiassi tu, sarebbe una borgatara che si pulisce l'intestino dallo stress.
0: Beh, è una sfida. Vogliamo fare una prova degna dei migliori talk show americani?
1: Perché no? Chi comincia?
0: Oggi te va pure de sfiga, me so magnata carciofi e verze. Parto io. Rullo di tamburi. Ah, eccola!
1: Ammazza Fagnà, dopo devi debuttare le mutande, te sei cacata una vespa a piaggio. Ma adesso spazio all'artista, perché come ti dicevo, tu che scurreggi sei una sporcacciona, io che scurreggio so 3 milioni di incasso al botteghino. Ah, ecco la bella calda. La Bartolomeo, la Calante, la motociclista.
0: Mamma mia che puzza, abbiamo impestato lo studio.
1: Normale. Sono fonate di stronzo. È come la mano di Satana che accarezza un cane fatto di merda in una galleria.
0: Allora, Christian, prima che la gente cominci a vomitarmi sulle scenografie, ti saluto e rinnovo l'appuntamento a settimana prossima. Con belve. Ciao, Cri.
1: Ciao, ciao, grazie. Vado a buttare le mutande.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlana. Ma la sua amica Krumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chunin.
2: Ti porto a vedere... storia di karate.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a Troia, figa, mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate. Ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
4: Porca diavolo, che cambiamento radicale nel personaggio. Porca troia.
1: Mentre Johnny Lawrence a Los Angeles cerca invano di far tornare a camminare quel babbo di minchia di Miguel, ma quando conosce sua madre Carmen gli parte l'ormone e cerca di cavarsela in ogni modo possibile.
5: Scusi, ma le interessa mia madre?
6: No, me la voglio proprio inculare.
5: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
6: Ah sì, quello anche io. Cosa? Solo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
5: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
6: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Col cazzo che è un telecomando della Grundy.
7: È un piacere sentirti.
1: Ma i drammi non finiscono qui. Nell'ex scuola di Cobra Khan di Johnny Lawrence, Johnny Crisi continua a insegnare mosse violente e comportamenti sleali a tutti i suoi componenti.
8: Allora, diavolo porco, bentornati alla scuola di Cobra Khan.
9: Porco!
8: Bravi ragazzi, bravi. Allora, vi faccio un esempio. Falco, vieni qua che sei il mio diavolo Khan studente preferito. Allora,
9: porco!
8: Bravo, bravo, bravo. Se per caso ti trovi...
6: Adesso il mondo, ma prende in culo. Avevo sbagliato, scusate. Sono lo studente Carrà, scusate.
8: Ti trovi in un supermercato, diavolo Khan, e che è una vecchia bastarda che non ha i soldi per pagare il conto e gli mancano quelle 2-3 mila lire per saldare il conto e ovviamente il cassiere non sa come comportarsi. Cosa fai, Falco?
9: L'ammazzo la mandracca!
8: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: E così tutti gli studenti del Cobra Khan decidono di andare a scassare il cazzo ai babbi di minchia del Miyagi-Do, ovviamente capitanati dal violentissimo Falco, quello con la sgommata sul labbro superiore e la cresta di Paolo Noyes quando tirava come lapo.
9: Allora, adesso andiamo al centro commerciale, tardo!
6: Sì, tardo!
9: Andiamo dentro, li ammazziamo tutti di botte questi.
10: Per favore, smettete di litigare, ho io una soluzione per tutto.
9: Ti spezzo la spina dorsale.
10: Allora incomincio da te.
9: Cosa?
10: Ti faccio un bel pompino.
11: Anch'io sono cattivo. Io sono cattivissimo, ho picchiato mia nonna.
1: Miguel aveva deciso di uscire di casa e farsi un giro al centro commerciale quando vede Maria scollata con circa 12 c***i in bocca contemporaneamente.
5: Maria!
10: Ciao Miguel!
5: Che fa... la madonna, che fai?
10: Sto facendo un pompino a tutti per sedare questa rissa.
5: Scusa, fammelo pure a me.
10: Ma tu non stai combattendo.
5: Ah, tra l'altro io dalla cintola in giù adesso non sento più nulla.
10: E allora mi sembra abbastanza inutile, Miguel, ciao.
5: Vuoi leccare il dito?
9: Fammi un pompino.
10: Vuoi darmi una mano anche tu, siamo in tre, facciamo prima?
5: No, mi viene da vomitare.
10: Allora vai, ciao.
7: Poverino.
10: Come Miguel?
7: Dalla cintola in giù.
1: Nel frattempo, Daniel LoRusso, grazie alla sua amica Krumiro, era riuscito a fissare un nuovo incontro con il mega capo della Mandorla Auto Group e firmare un accordo che avrebbe salvato la sua azienda. Ma quell'accordo, purtroppo, gli sarebbe costato qualche punto di sutura nel culo.
8: Daniel San Yo Glande Capo di
3: Che cazzo siete giapponesi o siete indiani, figa?
8: Silenzio.
3: Che cazzo ha parlato?
8: Allora tu adesso volevi salvare tua azienda.
3: Vabbè, che cazzo sono venuti a fare? Mangiare le pinne di squalo?
8: Noi trovato soluzione.
3: Oh, meno male, dai, firma il giusto foglio.
8: Allora,
3: guarda, mi sono permesso anche di portare una Mont Blanc del 1300. Se è giusto così. Forse l'hanno fatta prima dell'azienda, incredibile.
8: Allora, se tu volele che noi filmare contratto con tua azienda.
3: Ma per forza il teatro Kabuki mi devi fare ogni volta, porco. Ma non riesci a parlare normalmente.
8: Tu dovele dare il tuo buco di culo a tutti noi di Mandorla Autogloop.
3: Che cazzo è? Ma sei scemo. Cos'è? Il materasso coi chiodi? Sei fulminato. Cos'è? Mi devo dare il culo per firmare.
5: Tu parlare bene con Glade Capo.
3: Guarda che tu sei quello che mi sta sui coglioni più di tutti.
8: E lui sarà il primo a mettertelo in culo.
5: Io piccolo. Io piccolo.
3: Vabbè, figurati se.
8: Tu non preoccupa noi, cazzo, piccolo. Però
5: dura tanto,
8: tanto
5: io.
8: Tanto.
5: Dura.
3: No,
5: tanto.
3: No, ma non mi preoccupo per i cazzi.
5: Amore, lungo.
3: Forse il bacio in bocca che mi mette male, capito?
8: Dai, abbassare il pantalone e noi filmare contratto.
5: Abbassa.
3: Cos'è? Sei diventato da.
8: Dai.
3: Dalle marionette, non sto parlando. Uè, pupo siciliano.
8: Abbassa pantalone.
3: Smetti di muovere quelle cazzo di mani. Ma non è possibile. Non riuscite a parlare come le persone normali. Cos'è?
8: Sto ipnotizzando, cazzo.
5: Tu fai la mosciale se non lo fai.
3: Beh, va che sono mica Roger Rabbit, io deficiente.
10: Faccio video?
8: Sì.
3: Ho detto.
10: Perché faccio video?
8: Sì, le prendi tutto che noi mettiamo su Instagram.
3: Uè, che sbilicia, ma fatti i cazzi tuoi.
10: Tu vedi bene con sedele, perché io ti prendo solo da dietro.
3: Sai che io ti metto le mani addosso anche a te? A me non me ne frega un cazzo che sei una donna.
10: Azione!
3: Cosa? Giustamente. Per il business. Ti sta piacendo veramente?
5: Forse entrare due a lui. Mm-hmm. Entrare tutte e due.
3: Vabbè, grazie al cazzo, vedi dei cazzi, vedi dei mignoli fighe.
12: Io posso avere il culo con avocado?
3: Cosa?
12: A me piace il culo con Philadelphia avocado, posso?
3: È proprio una fissazione del Nagiri.
12: Ma perché non vede cazzo a volte in alga? Oh!
3: Mamma, che momento!
1: Tutto è bene quel che finisce bene. E così, dopo aver ceduto al volere del giapponese Busone, Daniel tornò a casa, camminando a gambe larghe, ma felice di aver salvato la sua azienda.
3: Amore, dai, riempimi la vasca di cristal, perché ho i nervi tesi.
10: Amore, ma che succede?
3: Sono stato in Giappone a far firmare giù il contratto.
10: E dimmi, com'è andata? Sarà andata benissimo?
3: Sì, l'ho presa nel culo.
1: Mentre Johnny Lawrence cerca imperterrito di convincere la madre di Miguel a farsi pompare la vulva per il bene del figlio.
10: Cosa c'è, Miguel?
5: Mamma, ho sete! Ho la gola secca!
6: Bene, dai, aspettiamo 10 minuti che magari il muore. Poi ci avemo sul cadavere. C'è comodo?
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima insulsa puntata di Cobra Khan e la vulva di Mamma Carmen in fiamme.
13: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Io conosco te, voglio durarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Ma è Meg Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
4: Dove c'entra?
2: Dov'è quella regina?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano, stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender,
4: che bugiardo.
2: È un figlio di so che sei
4: un bugiardo,
2: sei
4: esa
2: bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo?
4: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti bastardo?
8: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo sto.

0: It's on Welcome. Lo Zoe 105. Big Cacin Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
1: Maria, ma che ti è successo? Perché hai la gamba ingessata? Colpa delle lezioni di karate, te l'avevo detto!
2: Ma che, Miguel, ma no! È stato un incidente domestico! Stavo spolverando la mia libreria e mi è caduta una tetta sul piede! Oi, guarda che male, non puoi immaginare!
1: Ai, mi dispiace, quindi oggi non viene l'allenamento speciale?
2: Quale allenamento speciale?
1: Ma non ti ricordi? Oggi il sensei ci porta a Madonna di Campiglio per tembrare il nostro spirito guerriero. Dovremmo scalare una montagna ripidissima. Peccato che tu non puoi venire, visto che ti è caduta una tetta sul piede e te l'ha rotto.
2: Ma ti ho detto di volta il cazzo, Miguel? Ma certo che vengo! E non posso mica stare a casa ogni volta che mi cade una tetta sul piede.
1: Ma perché ti succede spesso questa cosa?
2: Ogni volta che rilasso il diaframma.
1: Cazzo. Ma scusa, spiegami, ma come pensi di poter scalare la montagna con una gamba ingessata? Impossibile!
2: Miguel, è molto semplice. Mi porterai in spalla tu?
1: Io! Ma io peserò sì e no quando un tuo capezzolo, non ce la faccio mai, c'ho pure l'artrosi.
2: Miguel, uffi, sei solito cagasperma. Facciamo un petto, se riuscirai a portarmi in spalla fino alla cima della montagna, ti lascerò infilare il cazzo nella mia patata per 20 secondi.
1: 20 secondi, ma è troppo, sono due rapporti sessuali completi. Ah dai, va bene, dai, ci sto, ci provo.
0: Questo è Cobra Khan.
3: Allora, Butteri!
4: Mi viene da piangere, poi.
1: Cosa è successo?
4: Ho tanti ricordi qui. Cazzo.
1: Pregava qui.
4: Sì, pregavo. Pregavo che finisse la sbronza, poi. Va bene, allora, innanzitutto, benvenuti a Madonna di Campiglio, che è una località, ma è anche una mossa di karate.
1: Esatto.
4: Avvicinate un attimo, Terò. De Campiglio, senti che fa male al torace. Allora, lassù sulla sinistra che è il picco de Dio.
1: Quello?
4: Sì, soprannominato anche Sfalco il picco de
1: Can.
4: Esatto, il picco de Can, perché è praticamente un'analogia, no?
1: Sì.
4: Abbiamo capito la battuta.
1: Sì, sì.
4: Fate le due risate, te
1: rompo.
4: Cosa ha avuto dell'anduia? Can, dai, mangia il panino con l'anduia, almeno te ride, boy. Partimo de corsa, l'ultimo che arriva in cima, boia, lo ranco.
1: L'oranco, sì. La scimmia, l'oranco.
4: Oranco tanco, no, quello è il primate della foresta. No, l'oranco nel senso che metto un braccio in culo e poi selettivamente che tiro fuori i denti uno a uno.
1: Aia.
4: Il premolare, il morale passando dal culo, ma sono di una precisione. Per una partita a forza 4, poi. Ti ho capito? Dai, sì, forza, 3, 2, 1, dai, andiamo, corre.
1: Maiale, porco, cane, porco, cane, maiale.
4: E ti ho capito chi è Bolt?
1: Ma superato.
2: Miguel, va, forza, fai che già metti strada, dai, non c'è tempo da perdere, prendimi sulle spalle. Dai, Miguel, ma muoviti.
4: Che cazzo sei, dei village people, boia, dai, ma prendi sulla troia, cane, picori.
1: Scusi, ma Maria, io non ce la faccio, fai troppo peso, cerca di rilassarti un po',
2: Vabbè, ok, ci provo, rilasso un attimo il diaframma.
4: Brava, che mi rilasso il goldon, così femo due f***a. E ti ho capito la battuta,
1: brava, no, capito.
4: L'anticoncezionale, boia, no?
2: Era divertente queste bestie.
1: Ma vabbè. Scusa, ma tu non hai detto che se rilassavi il diaframma ti cadeva una... Porco!

0: cielo, come va il piede?
1: Come va? Mi fa malissimo, Maria. L'importante è che siamo salvi. È stato un miracolo che i soccorritori ci abbiano trovato così velocemente con tutta questa neve. Guarda, guarda il piede, guarda.
0: Già, e tu che mi prendevi in giro quando mi sono fermata a farmi annusare le tette dai cani del soccorso alpino.
1: Vabbè, sai, a proposito, ma il sensei alla fine l'hanno trovato?
2: Trovato?
3: Fammi pensare, qualcosa che mi scalda il cuore. Sì, sì, chi sono? Fuoco!
4: Oh, aspetta.
3: Pinguino. Rosso. Tan! Maglione!
1: Furia di ciamale, si arriva! Ah, no, sei un San Bernardo, non è... Sei proprio un altro can.
5: Questo è Cobra Khan.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il programma di interviste della RAI, che sembra un podcast ma molto molto più costoso. Non indugiamo e facciamo entrare l'ospite di questa sera, famosissimo cantante e trapper, che in questi giorni è al centro dell'attenzione per via di un dissing con il finocchietto coi dentoni. Benvenuto a Tony F.
1: Bella bro, scusate se sono così figo, ma non ci posso fare un cazzo.
0: Belluccio, sei belluccio, l'unico problema è che sei alto quanto un cazzo e una bottiglia di shampoo.
1: Tony F può essere alto quanto cazzo gli pare Bitch, e il resto del mondo che si deve adattare.
0: Bitch sarà tua madre.
1: Che fai dei incazzi? Vuoi fare un dissing?
0: Ma per carità, già ci avete abbuffato i coglioni tu e quell'altro nano con la bocca da ciuccio. Comunque, a proposito di dissing, quindi come va a finire quell'altro invertito pastrocchiato d'inchiostro coi dentoni e il 37 de piede?
1: Parli d'Ernano pettinato da sbirro?
0: Ernano? Senti a merda che se lamenta della puzza del culo. Vabbè, senti Tony, perché avete litigato tu e lo scoiattolo cialtrone?
1: Perché il topolino pastrocchiato mi è venuto a supplicare fare un fit con lui. Solo che a me fa schifo tutto ciò che lo riguarda e quindi l'ho sfanculato. Poi si è lamentato con un paio di post e allora ho impugnato il sacro microfono di Tony F e l'ho demolito con le mie rime. Poi, visto che non poteva avere il Tony F originale, si è fatto un fit core cosplayer di Tony F.
0: Stai parlando di Nicki Savage? O come cazzo si chiama?
1: Sì, sì, quella merda di un copione del cazzo.
0: Senti, Tony, ma tu che bestia ti senti?
1: Io mi sento un porco. Quindi metà maiale e metà divinità.
0: Tornando a Fedez, perché hai tirato dentro la faida anche la pasticcera?
1: Io non ho fatto un cazzo. È lei che mi rompeva un mondo di coglioni coi messaggi. Tra loro due c'è sta un disagio che metà te lo racconto.
0: Senti, perché è finita con Taylor Mega?
1: Ma rotto il cazzo. Tony F sei stupa facile.
0: Come va con la tua attuale partner di lavoro, la cantante Gaia, con cui avete fatto il grande successo?
1: Ma rotto il cazzo. Tony F sei stupa facile.
0: Come va con la tua attuale partner di lavoro, la cantante Gaia, con cui avete fatto il grande...

0: rompeva per culo per 5, a volte anche 6 ore al giorno a vendere Rolex.
1: Ma sei serio?
0: Mentre mia madre mandava avanti la villetta con la piscina.
1: Chissà che sforzi poraccia.
0: Io ho vissuto il degrado di andare a scuola accompagnato col Mercedes.
1: E già, che schifo.
0: Ma non mi vergognavo, anzi tutto questo ha contribuito a farmi essere la divinità che sono oggi.
1: E già, proprio un'infanzia infame, immagino. Senti Tony, un'altra domanda mi sembra obbligatoria. Ma tu perché non porti la maglietta? Che sorta di psicopatia vi accomuna a te e grattachecca tatuatino?
0: Tu metteresti una maglietta al Davide di Michelangelo?
1: Ammazza, ma ti piace così tanto?
0: Tony F è la cosa che mi piace di più al mondo. Pensa che quando scorro le mie foto mi viene duro. Se potessi mi clonerei per succhiarmelo col dito al culo.
1: Allora è vero che sei pure un po' froccio?
0: La carne non si butta, se mangia anche l'osso.
1: Sì, ma qui non parliamo dei filetti, ma dei cazzi. Vabbè, con sta stronzata, salutiamo il nano coi capelli da negro. Ciao Tony F. Aspetta lì che faccio portare una scaletta per farti scendere dalla poltrona, così non ti fai male. Alla prossima puntata di Bestie.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: Svegliati mio, Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo, è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Nois diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, ma pensare sempre

0: Cazzo, basta, ma è una monomania. Basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
0: L'eretto.
1: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
0: No, no, no. Gli agenti, programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
0: Merda, merda, merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso, della nostra società, e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
0: Basta, frogio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
4: Vaffanculo!
0: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
2: I remake.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
3: Per la mia psiche?
2: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: Dell'Oceano Indiano. I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
2: Le Seychelles. Una business relationship.
4: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
6: Lindsay, no.
2: Lindsay.
6: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane.
6: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per...
4: Sì.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici? No.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
4: Theft.
2: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
3: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
2: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rombi.
3: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
4: Vorwerwagen, che
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
3: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105. Tamarri.
1: In questa puntata, i tamarri dovranno cercare delle corde per potersi calare dal quarto piano di un hotel per fare fuga dopo aver spacciato.
2: Siete in linea con la corderia Oslenti. Attendete in linea per parlare con un operatore.
3: Corderia, quindi buongiorno, sono Deborah.
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, sono qua con mio cugino Massimino che
5: ciao, ciao.
4: Che siamo in un hotel, volevamo delle informazioni sulle corde. Voi avete delle corde, le vendete?
3: No, io mi occupo del commerciale, la produzione se ne occupa altre.
5: Ma non c'è un esperto di corde lì? Che è una cosa urgente, non possiamo venire personalmente.
3: Andate, potete controllare sul sito e vedete un attimo i tipi di corde che facciamo, ok?
4: Tutti i tipi di corde. Sì, te la scervello tutta la vagina, vero? Con la carta. Va bene, senti, allora facciamo un calcolo, a che ora possiamo venire?
3: Bene, allora buon divertimento per stamattina, grazie.
5: Sta canaglia.
6: Tamarri.
2: Siete in linea.
5: Scemo di merda, la prossima volta che mi metto giù la correzza che la corda la faccio con i tuoi capelli. Hai fatto la messa in piega?
7: Sei furioso? No, dimmi.
5: Minchia, devi vedere quando ho chiavo.
4: Senti, ci hanno buttato giù il telefono tre volte, adesso magari ci puoi rispondere.
7: Ti chiedo, guarda, abbiamo problemi col telefono, ti chiedo scusa.
5: Ah, meno male, vedi, già che ti scusi sarai la prima che si siede alla tavola del re.
4: Fantastico.
5: Non so che cazzo vuol dire, però siccome è Pippo parla a bambera.
7: Va bene.
5: Allora, senti, Scirocazzo, senti che sei tutta malata mentale. Tu
4: è
5: negli
4: simpatica.
5: Anni 70 ti facevi le pastiglie di LSD.
4: È simpatica.
5: Senti,
7: esattamente.
5: Brava.
7: Ma sono un po' passate l'SD, sono per i sessantenni,
5: Gna, allora sei per brincare ogni da proprio. Senti, personaggio, visto che sei così garbata e non ti devo sparare ai piedi, noi abbiamo mezzo problema, che ci serve una corda lunghissima che va dal quarto piano fino a terra. Siamo in due mezzi obesi che dobbiamo calarci da questa finestra. Casomai, così se ti sparo mezzo pippotto bancario e ci troviamo nella situazione della quadra economica, non è che mi mandi qualcuno con sta corda e queste imbragature che siamo bloccati qua in quarto piano di un albergo?
7: Ma dove sei?
5: All'albergo centrale, in centro.
7: Dove? Certo che te lo mandiamo. Dove, l'albergo centrale qual è?
4: È quello sulla piazza vicino ai taxi.
5: È che quando siamo entrati eravamo, diciamo che non eravamo in condizioni di capire dove eravamo.
4: Hai presente quando esci dalla stazione dei treni? Di fronte c'è una
7: Principe o Brignole?
4: Brignole.
5: Aspetta che guardo sotto il posacenere.
4: Brignole, leggi.
5: Aspetta che guardo sotto il posacenere. Aspetta una.
4: Qual è il?
5: Aspetta, prima mi sono fatto il pippotto che era sotto il posacenere.
4: Ah, leggi.
5: Aspetta un attimo che c'ho la tanga in gola. Un attimo, scusa, che sono tutto spaccato.
4: Pulisci bene, togli.
5: Aspetta.
4: Cosa c'è scritto?
5: Brignole.
7: Allora, c'hai dei giardini davanti e la fermata. C'hai dei giardini davanti oppure.
5: Aspetta che guardi se ci sono i giardini.
4: Aspetta. Era sulla finestra questa.
5: C'era il pippotto sotto avanzato. Allora, sì, ci sono. Sono i taxi.
7: Ci sono da tutte e due le stazioni.
4: No, ascolta, da una parte c'è il giardino, dall'altra parte c'è la stazione.
7: Sì.
5: Aspetta.
7: Però gli alberghi belli in realtà sono a Principe, non a Brignole.
5: Sì, ma non è che devo fare booking, io ho bisogno di sta corda, capito come funziona? E mi dici.
7: Sì, ma se te la devo portare, dove te la porto? Così a minchia?
4: No, aspetta. Aspetta, non ti gistare. Aspetta, che mi piaci come donna, che sei tutta atahualpa. Ascoltami un attimo. Allora, io ti ho detto che uscendo dalla stazione c'è l'hotel con i taxi. Ok, siamo dentro Ancona, prima del porto.
7: Ok, allora è Principe.
5: Allora vedi che non è Brignole. Dove cazzo l'ha scritta Brignole?
7: No, è Principe, non è Brignole.
4: È Principe.
5: Ma non ti devi ingazzare.
4: È Principe.
5: È il Principe. Vabbè, allora ci stai.
4: Senti, allora ci porti queste corde. Fai un 16-17 metri di corda.
5: Ma che cazzo ne sei te dei metri? Fallo dire a lei che è cordaia.
4: Quando ci porti di corda, cordaia?
7: Allora
5: siamo due persone che si devono calare dal quarto piano senza essere visti mai. Come
7: però non contemporaneamente, spero.
4: No, scendiamo una alla volta. Prima uno, poi l'altro.
5: Scendo prima io che scappo.
7: Allora, se sono 3x4, 12, i nodi. Se avete i tensori, per come ci venite giù dal quarto piano?
5: Non lo so.
4: Ci caliamo
5: di nascosto. Dobbiamo aspettare sera.
7: Ma c'hai i tensori? Cioè, come fai? Cioè, c'hai i tensori e quindi hai bisogno di una certa misura?
4: No, lo leghiamo. Ascolta, la leghiamo
5: al water
4: forte, la corda, anche il bidet che reggono. Poi andiamo fino alla finestra, tiriamo giù la corda e noi scendiamo piano una alla volta.
8: con responsabilità, ecco.
7: Sì.
5: Oh, che non si spezzi la corda, che se mi spacco una anche ti vengo a cercare ovunque tu vai a vivere, capito?
7: Ok.
8: Ci serve una corda, sai quelle che si usano al porto per attaccare le navi?
5: La larghezza è tipo un cazzo, ma un cazzo bello, un cazzo meridionale, un cazzo pugliese.
8: Un cazzo a puma.
5: Cazzo a puma.
7: Ma guarda, secondo me quando tu prendi un 12 va più che bene. Ma noi siamo vicini, scusa, non te la puoi venire a vedere?
5: No. Come senti parlare di cazzi, come ti sei subito intrippato?
8: Senti, se sandenne invogliata di cazzi cordanti. Senti, allora, pronto?
5: Ma guarda questo. Ma sai che non c'è più i professionisti una volta, non ci sono più.
8: È stata la parola corda che è andata fuori di testa.
5: Sì, è che non c'aveva la misura dei

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente il mille e qualcosa del Medioevo, sicuramente avanti Cristo, quando in Inghilterra venne eletto un nuovo re.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il nuovo sovrano, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando di Re Artù. E non si può parlare di Re Artù senza citare la sua famosa spada Excalibur, la spada magica, nota per essere stata incastonata in un'incudine sopra una roccia.
4: Ci sono un sacco di documenti, foto, filmati che lo ritraggono mentre estrae la famosa spada dalla roccia. Attenzione ragazzi, perché la Disney gli ha pure dedicato un documentario nel 1963 intitolato proprio La spada nella roccia. Quanto era avanti la Disney?
1: Ma andiamo per gradi. Chi era Re Artù?
5: Si narra che un dì l'Inghilterra fiorì di audaci cavalieri.
6: Non tutti sanno che Re Artù era un re. Fu un uomo grande, questo è certo. Veniva appellato proprio come Gran Re. E lui stesso diede il suo appellativo a molte cose, come la Bretagna che diventò Gran Bretagna. Addirittura il sultano degli ottomani di allora battezzò il suo aiutante Gran Visir, in onore di Re Artù. Pensate che il normalissimo Crispy McBacon divenne Gran Crispy McBacon, e sempre in onore del Gran Re, Re Artù.
1: Insomma, siamo d'accordo nel dire che Re Artù sia stato un grande. Ma davvero così grande da aver letteralmente estratto una spada da una roccia? Oppure si tratta di un'enorme metafora?
7: La spada è sempre utilizzata per metafore o similitudini. Essa assume diversi significati: la giustizia, l'onore, la lotta contro il male, le siringhe degli eroinomani che collassano in stazione, e infine c'è chi definisce spada il proprio cazzo.
1: E proprio di un cazzo si sta parlando. E non un cazzo come tutti gli altri, ma bensì un gran cazzo, come direbbe Re Artù. Pensiamo un attimo a quanto detto finora. Excalibur è definita una spada magica. E cos'altro c'è di magico nelle faccende di Re Artù? Ci arrivate anche voi. Proprio Merlino.
8: Merlino, come conferma la scienza, era un mago, imparentato alla lontana con Beppe Vessicchio, ma questa è un'altra storia. In molti comunque si sono domandati quale fosse il suo ruolo nella vita di Re Artù, fino a che la metafora non divenne chiara. La spada!
1: La spada! La spada! La spada, esatto. Excalibur, la spada magica, non era altro che il gran cazzo di Merlino. Ma perché la roccia? Cos'è la roccia? O meglio, chi è la roccia?
9: Guardate che chiappe sode che ho. Sono dei pezzi di marmi, perché mi ammazzo di squat. E infatti, in molti lo definiscono una roccia. E la cosa mi piace, ma tanto tanto. Anzi, quasi quasi. Qualcuno della troupe vorrebbe infilare la sua spada nella mia roccia?
10: Io!
1: Ecco la chiave di volta. Se la spada è il gran cazzo magico di Merlino, la roccia è proprio Re Artù, che, come confermato dai molti documenti, inventò gli squat proprio per avere un fisico marmoreo. La spada nella roccia è solo un'enorme metafora per definire la storia d'amore fra un vecchio bavoso ed un giovane palestrato, come documentato da questa clip.
11: Ciucciami la barba!
12: Legittimo,
11: oh, che ti può, che ti qua, che ti qua! Capra, capra, capra, capra! Se il tuo culo si stringerà, in fondo tutto ti scoprirà!
1: Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
13: Radio 105.
12: 105.
0: Lo Zoo di 105.
13: Amico con le piaghe da decupito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta carta igienica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro. Set Lapponia composto da... carta da parati, più fucile sparasperma, più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga electrical wireless.
14: Cazzo, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless. Metti che si stessa.
13: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
14: Ho capito adesso mentre la leggevo. Che cazzo è Y?
13: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4.400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto. È il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
2: Te lo giuro.
4: Allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non hai capito? Stiamo recitando.
2: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo io.
1: Il produttore esecutivo, il commendatore Burrasconi, non nutre grandi simpatie per il protagonista della serie e quindi assolda uno degli avvocati più cattivi del mondo, il signor Abraham David Goldenberg.
5: E c'è qua l'avvocato.
3: Ah, sì, il signor Abraham David Goldenberg.
4: Buonasera.
3: Buonasera, lei Rabbi.
4: Esatto.
2: Ha delle trecce da donna?
3: No, quello no. Che sta facendo un film sui vichinghi.
4: Io ho già qua il contratto con quello che lei deve di danni alla produzione.
2: Sono ancora iniziato, scusate. Poi, allora.
5: Scelga lei, vuole l'ergastolo o farsi sfondare allora, il buco del culo?
2: Io posso partire anche dal presupposto che può anche non interessarmi questa produzione.
3: Ma non sa quanto le sarei grato se lei prendesse questa produzione.
4: No, lei ha già firmato, O fa o 10 milioni di euro sull'unghia, subito.
3: Fare o non fare, non c'è a provare.
5: Cazzo in culo o 10 milioni di euro?
1: Le riprese non sono ancora iniziate e siamo già arrivati a minacce e a cazzi nel culo.
2: Mi trovo in difficoltà, vi giuro che mi avete preso un po' contropiede.
3: Certo, controcazzo direi.
1: Ma dopo una lunga collutazione, sputi, aggressioni verbali e qualche gingillamento anale.
2: Allora io finisco il copione, ma giuro vengo lì, ti taglio la gola con la carta.
5: Minaccia.
4: Sì, minaccia, segno. Io sto segnando tutto.
5: 20 milioni qua di danni.
3: Scusa, mi scazza se.
5: Quel puttanone di sua moglie lì dovrà andare.
2: Figlio di puttana.
5: Lo farsi smontare.
4: Si farà. Minacce.
5: Sì, sì, si farà smontare la fregna marcia che c'ha pur di pagare sti cazzi.
3: Adesso se il m***o dell'inutile la troia sono d'accordo, noi cominceremo a girare.
5: Grazie.
3: Prego.
1: Finalmente la situazione si è quietata e le riprese della nuova stagione possono iniziare. Porco che incubo, non potevo continuare a doppiare film porno di Pedo Pedrazzi.
6: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello, stagione 2.
3: Tocca a lei, prego, comparsa. Ritrovi la concentrazione.
2: Scusi, controllo un attimo cosa c'è scritto.
3: Perché non lo sa già? Dovrebbe sapere la memoria.
2: Sì.
3: Già.
2: Andrea, abbiamo
3: Sì, una parola ogni quarto d'ora, che sta a solfeggiare?
2: Perché non conosco la parola.
3: Scantonato.
2: Non so cosa vuol dire.
3: Evitato.
2: Andrea, abbiamo scantonato impunemente il periglio.
3: Impunitamente.
5: Che cazzo è? Ho detto che
3: porca troia, ma quattro parole le ha sbagliate due.
2: Giuro, t'ammazzo, t'ammazzo due volte.
5: Dai, vieni.
2: Io compro il libro dei morti ecologici.
5: Porco.
2: Ti faccio risorgere e ti riammazzo.
5: C'ho la roulotte blindata, figlio di puttana.
2: Zingaro bastardo.
5: Muori, n***o.
3: Promette molto bene,
1: La nuova stagione di Doc, Medici Senza Cervello. Prossimamente nello Zoo di 105. Cominciamo bene sta stagione.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai,
8: dai! Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
9: Questa è la favola di Bombolon Pistoulache, un uomo molto speciale, nato un po' diverso. Signora, spinga! Spinga! Sta partorendo! Dai, dai! È uscita la testa! È uscita la testa! Ah no, aspetti! È la cappella! Il bambino nasce.
10: Fatemelo vedere. Fatemi vedere mio figlio.
9: Signora, suo figlio, non so come dirglielo, ha un cazzo enorme. Sì, e infatti Bombolon Pistoulache nacque con una malattia genetica ultra rara.
7: il sovradimensionamento del pene crescente. Il suo pisello era mostruoso e sarebbe continuato a crescere a dismisura per tutta la vita. Questo ovviamente gli creò non pochi disagi, a partire dalla scuola elementare.
11: Billy ha il pisello piccolo.
12: Sì, sì, prendiamo in giro Billy che ha il pisello piccolo.
11: Zitto, Bombolon, tu hai il pisello enorme.
12: E da quand'è che è un problema?
13: Bombolon ha il pisello enorme. Bombolon ha il pisello enorme. Bombolon ha il pisello enorme.
7: I bambini possono essere molto crudeli. E così Bombolon crebbe in un clima di bulli e prese in giro. E mentre lui cresceva, il suo pene si ingigantiva con lui. La cosa lo costringeva a creare dei pantaloni speciali con tre gambe ed una scarpa in più da mettere in punta.
12: Che vita di merda la mia.
7: Ma finalmente conobbe una ragazza a cui non importava delle dimensioni spropositate del suo pisello atomico.
10: Io ti amo per quello che sei e poi non hai idea di quello che so fare con i cazzi.
7: Erano innamorati. Ma doveva succedere prima o poi. Succedere che facessero sesso.
12: Sei sicura? Dopotutto non l'hai ancora visto.
10: Non ti preoccupare.
7: E lei inizia a leccare quell'immenso cappellone, tanto da cominciare ad arrapare Bombolon, che non aveva mai provato una sensazione simile. Con un colpo improvviso, il pisello si irrigidisce di botto, spezzando il collo alla ragazza.
12: No, no!
7: E in un tripudio di tristezza, Bombolon ha un orgasmo, devastando tutto il palazzo con cannonate di
12: Sono un pericolo pubblico. Me ne devo andare.
7: Comincia così il suo viaggio da eremita, cercando una soluzione ai suoi problemi. Non aveva mai pensato all'acqua fredda in tutti questi anni. E dopo vari esperimenti con acqua sempre più fredda, notava che di qualche millimetro in effetti il pisello diminuiva. Allora si documenta su internet e decide di partire per l'Alaska. Cammina nella neve, lasciando due impronte di piedi ed un'immensa striscia di pisello dietro a sé. Ma il freddo è troppo per lui. E sviene.
14: Ehi, ehi, ti sei svegliato? Tu, uomo della profezia.
12: Cosa? Chi sei tu?
14: Io sono Eremita di Ghiacci, custode del segreto del grande freddo. Tu sei qui per accorciare il tuo pisello?
12: Sì, esatto. Tu puoi aiutarmi.
14: Dovrai venire con me, nella fortezza del silenzio eterno, il luogo più freddo del mondo.
7: E così i due partirono per questo viaggio in mezzo a neve, intemperie. E il pisello di Bombolon, che diventava ancora più grande, finalmente arrivano nella fortezza del silenzio eterno.
14: Dovrai meditare ed entrare in contatto con il grande spirito che vive all'interno del tuo pisello.
7: Bombolon si spoglia e si immerge nelle acque gelide della fortezza. In quel momento ha delle visioni e lo spirito del suo pisello crea un contatto.
8: Bombolon! Bombolon! Tu non devi avere paura di me. Tu vuoi accorciarmi, ma io sono destinato a diventare sempre più grande.
7: E in quel momento Bombolon capì l'importanza della sua missione e accettò se stesso. Per tutto questo tempo lui aveva sempre combattuto la crescita del suo pene, ma in quel momento decise di lasciarsi andare. Il pisello crebbe a dismisura e venne visto da tutto il mondo. Quando ecco che prese il volo, creò una sua orbita e si posizionò nello spazio, vicino al nostro pianeta. E da quel giorno noi potemmo godere della vista della Luna.
8: Il perineo della realtà.
15: Radio 105.
16: Rai Spreco presenta
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
19: No, questa volta io ti tolgo.
18: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
19: Prendi la candeggina, Rosario.
20: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
18: Oh no, Brimbelli!
19: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di ti bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
21: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
21: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
21: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
21: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
21: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
21: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
22: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
21: Sì, che devo fare? Stavo
22: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
21: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
15: Guardi,
21: forse
15: vabbè,
21: c'è il sangue. Allora,
15: sì,
21: signora.
15: Questo
21: mi ascolti,
15: sì,
21: ero puttane.
15: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
21: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
21: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
21: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
21: Aspetta un attimo.
22: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
15: Scusi, lei...
21: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
22: Un attimo,
21: mettici il pennino nella cacca.
22: Stai al telefono, stai?
21: Sì.
22: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
21: Sì.
22: Mamma, che brutte feci che
21: ha
22: c'è.
21: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
22: E cosa c'era dentro le lasagne?
21: C'era il prosciutto, mozzarella,
22: l'uranio, un poverito,
21: cotechino,
22: inghia, brasiliano.
21: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
22: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
21: Ecco dov'era il cacciavite.
22: Sangue non c'è nelle feci.
20: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
21: Sì, scusa collega.
15: No, guardi.
21: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
21: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
15: Ho capito, ma per telefono.
21: Alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
21: Su tutto quanto.
15: Va bene.
21: Lo sport.
15: Sì.
21: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
21: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
21: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese
15: all'ungherese.
21: Sì, pigliando l'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
21: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
21: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
21: ma tu,
2: che
21: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
21: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
21: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
15: Sì!
21: Ecco, fa il colpo!
15: Ecco!
21: Uno.
15: Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
21: Che vaffanculo, porco di...
15: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
21: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
15: Sì.
21: Allora,
15: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
21: No.
15: Niente,
21: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
22: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
21: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
22: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
20: Bastoncino Brimbelli.
22: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
21: Non lo so, vabbè.
22: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
15: Bene,
22: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
22: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
21: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
15: Sì.
21: Perché il campione ungherese Nemecek...
15: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
21: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
21: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
21: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
20: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Nino Svampato è un normalissimo pirla milanese. Suona la sua chitarra e desidera una storia d'amore con la Ginetta, la sua ragazza dei sogni. Ma arriva sempre troppo tardi.
3: Ciao Ginetta, ti va di venire ad un mio concerto stasera?
4: Ma certo!
2: Così Nino aveva inserito canzoni d'amore per la Ginetta nella sua scaletta. Ma la Ginetta non andò al suo concerto. Allora Nino andò a casa sua e sua nonna gli disse che quella sera era andata ad una serata di cabaret.
3: Ma l'avevo invitata io!
5: Troppo tardi, fratello!
2: Ma Nino non si perde d'animo. E allora, sapendo che lei è una grande amante delle polpette, le porta una teglia di deliziose polpette di Fassona, cucinate con tanto amore.
3: Ciao Ginetta, ti ho portato delle polpette spettacolari!
4: Oh, sono vegetariana.
3: Ma da quando?
4: Da oggi!
3: Ma...
4: Troppo tardi, fratello!
2: Ma ancora Nino non si arrende e decide di comprarle una bicicletta di ultima generazione utilizzando i bonus del governo. Almeno questo è un regalo che sicuramente le sarà utile.
3: Ciao Ginetta, ti ho comprato una super mountain bike con 137 cambi, 189 rapporti e 40 corone.
4: Oh, non la uso. Ho appena comprato una macchina nuova.
3: Ma non hai nemmeno la patente.
4: Sì, l'ho fatta.
3: Ma quando?
4: Oggi! Troppo tardi, fratello!
2: Ma vedendo comunque tutta la benevolenza di Nino, la Ginetta accetta un suo appuntamento.
3: Questa volta ci siamo!
2: Si pettina, si lava, si profuma e si fa perfino un bidet. Classico gesto di chi aspetta un pompinello di cortesia. Va sotto casa della Ginetta dove si erano dati appuntamento. E lì...
3: Ciao Ginetta! Ma cosa?
2: Stava limonando con un altro tipo.
6: Uè, ciao bello!
3: Ma Ginetta! Avevamo appuntamento insieme!
4: Mi dispiace, ma sono fidanzata!
3: Ma da quando?
4: Da oggi!
6: Troppo tardi, fratello!
2: Nino, a questo punto, è sull'orlo di una crisi di nervi ed esplode di follia. In casa riflette, senza lucidità.
3: Ginetta, io la odio, brutta troia.
2: E allora decide di ucciderla. Va a comprare una pistola al mercato nero e deciso va a casa della Ginetta, super convinto di volerla fare fuori. Si mette ad urlare sotto casa sua.
7: Ciao Ginetta!
2: E si affaccia la nonna in lacrime.
8: Ragazzo, la Ginetta ha avuto un incidente stradale ed è morta!
3: Ma cosa? Quando?
8: Oggi!
3: No, ma io l'amavo! E volevo ucciderla!
8: Troppo tardi, fratello!
2: Così Nino, pazzo innamorato, cadde in un altro baratro di disperazione per aver perso la sua amata. Così si veste di nero ed è di nuovo pronto a vedere per l'ultima volta la Ginetta, al suo funerale. La bara è aperta. Riuscirà a gustare il suo viso prima che scompaia per sempre.
3: Io non ce la posso fare.
2: Si avvicina alla bara con gli occhi socchiusi. Non ce la fa a guardare. Ora è proprio davanti, ma ancora non ha la forza di vedere. Prende fiato. Apre gli occhi.
3: Ciao Ginetta.
7: Cosa?
2: La bara è vuota.
7: Che cazzo succede ancora?
2: Si avvicina alla nonna.
9: Ciao ragazzo, guarda che la Ginetta è resuscitata ed è andata al mare.
3: Ma io ero qui per portarle i fiori.
9: Troppo tardi, fratello.
7: Arca!
1: Il perineo della realtà.

0: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Dopo aver scoperto che la dottoressa Propriepri aveva tentato di uccidere il dottor Stronzo, cercando di sedurlo, facendogli annusare le dita che si era intinta nella vagina, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono sul fatto che la dottoressa è dietro le sbarre e a farle annusare le dita sono le carcerate arrapate, chiuse nella sua cella.
2: E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
3: Fanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare! Ma almeno ora so che porco...
2: Ma che cazzo sei mangiato l'attacco? Ma avrà quei denti!
3: Sono nervoso.
2: Ma di grigna, ma non di grigni!
3: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
2: Cosa? Avrà quei denti!
3: Sono nervoso.
2: Ma di grigna, ma non di grigni!
3: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
2: Cosa? Socco!
3: Socco!

0: Dite perché la sanità nel nostro paese è pressoché imbarazzante.
1: No, non si tocca.
2: Non si può cancellare, ma almeno ora so con chi avevamo...
1: No, ma se, tavola avevamo, cazzo.
2: Almeno ora so con chi avevamo a che fare.
3: Già, una vera e propria femme fatale da manuale. Speriamo che il processo vada come deve andare e che non riesca più a mettere piedi nel Santa Forfora. Abbiamo abbastanza casini senza di lei.
2: Maledizione, Fanti, hai ragione. Dobbiamo ripulire questo posto e tornare alla normalità. Ma non dimentichiamo mai, l'attrazione può essere tanto mortale quanto più letale dei veleni... Cane!
1: No, però lei deve fare qualcosa, deve vedere uno specialista.
2: Credo di avere un principio di Tourette.
1: Sì, provi... Ah, ecco, sarà quello. Provi con gli elettrodi.
2: Sui capezzoli?
1: C'è fatto, guardi, non so, io sono il regista. Non...
2: Ah. Pensavo fosse una roba erotica, insomma,
1: libidino. Gli hanno sputato il culo, ho fatto popino e adesso non sarà
2: bene. Vabbè, mi parli elettrodi sui capezzoli, vado fuori.
1: Ho capito.
3: Un brindisi a questo, stronzo. E anche il Santa Forfora possa trovare finalmente un po' di pace.
2: Pace, sì, ma ricordati che a volte la pneumomicrogravità...
1: Abbiamo prenotato un palestra.
2: Ricordati che a volte la pneumo molto tracheocondiloscopia.
1: No, è una cosa molto più semplice di
2: quanto pensate, però.
1: Pezzi, che io ho prenotato in palestra fra mezz'ora. Pezzi. Adesso arriva la pneumo ultra microscopico scolvolacanicosi. Questa qua. Ma io sono regista, però, scusi. Burrasconi, lei se la sente?
4: Va bene.
1: Senti, scusi, Burrasconi, io non è che vorrei entrare nel suo specifico, ma mal di testa, no? Dico, al posto di questa malattia da 25 sillabe, ci possiamo mettere mal di cava, una cervicale, no?
4: Ma purtroppo sono le cose che piacciono,
1: Sono le cose che piacciono. Quindi, prego, si armi di pazienza e andiamo con pneumo ultra mix.
4: Ma la puttana non c'è, mi scusi.
1: Sì, prego. Ma chi, a chi alludi, scusi, alla moglie...
4: Sì, il troione.
2: Perdone,
4: quella che mi ha fatto una sera per entrare nel caso.
5: Ma no, sta a parlare della sua moglie, mica di me. Te pare che io faccio l'esica a sto coglione?
1: Brava,
4: dico. Ma io vi lascio a casa tutte e due,
2: Ma sai che non me ne frega un cazzo?
4: Ma muori, figlio di puttana.
2: Brutto
4: mi sono inculato tuo padre, di merda.
2: Pezzo di merda.
0: Purtroppo, l'ormai compromesso rapporto fra il produttore della serie, l'avvocato Burrasconi e il celeberrimo attorone super comparsa è sfociato in una serie di insulti mirati ad umiliarsi a vicenda e qualche porco di troppo. Mentre il regista tenta di recuperare la faccia e la produzione, vi regalo qualche secondo di colonna sonora, su cui guadagno una cospicua percentuale.

0: Yo, yo, yo.
1: E dopo questo capolavoro intitolato Rap Balbetto, possiamo tornare alla produzione di Doc.
2: Allora, avanzo una modesta proposta per chiudere la puntata odierna.
3: Sì, sì.
2: Se sostituissimo questa Pneumo Ultra Micro Copsilico Volcano Cocca Coziosi, che cazzo è? Con una roba più semplice.
4: Sì, dai, perché altrimenti l'handicap non ce la fa.
2: Ecco,
3: questo insiste.
2: Vabbè, adesso. Chiudi, porti
3: io lo dico che picchio anche gli handicap.
2: Sì, conti fino a 10.
3: Non ho problemi a pestare nessuno.
2: Vabbè,
3: anche
2: conti,
3: donne e bambini. Cioè.
2: Conti fino a 10, va bene?
3: Va bene.
2: E poi facciamo psoriasi.
3: Va bene.
2: Psoriasi, cioè.
3: Paporissi.
2: Non è paporissi, è psoriasi.
3: Sofs.
2: Inventiamo un morbo, lo zambrosi.
3: Ok.
2: Ok, prego.
3: Pace, sì, ma ricordati che a volte la zambrosi è meno pericolosa di una donna con un cuore avvelenato. Poi. Aspetta un attimo. Vanti, senti anche tu.
2: Che diavolo è quel suono?
5: Scusate, ho fatto una scorreggina.
2: Non era anche riferito a lei, signora. No, abbiamo creato tutto un clima di tensione.
3: Credo fosse una bomba.
5: Cioè. Scappata!
2: Tic, tic, tic. È il suono di una maledetta bomba. Vanti, dobbiamo uscire subito di qui. Cala! Non c'era questa, non c'era. Non infierisca. Virgola. È il suono di una maledetta bomba.
3: Stava a parlare.
2: Shh. Che fa? Spruzza lo spray, che
3: è? È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui.

0: buttata dalla finestra.
1: Voi mettete l'effetto della cura.
0: Ma lei non si preoccupi di quello che cazzo ci metto io.
2: Diavolo, stronzo, ne sei sicuro?
1: Sì, è come un esofago.
0: Ma andate a fanculo, va.
3: Beh, abbandonate così?
0: No, no, pausa. Facciamo pausa 5 minuti per andare a scoprire su Google che cazzo è l'esofagogastroduodenoscopia. Che deve perforare lo stomaco, no? Porti pazienza, burrasco, la facciamo la prossima, va bene?
3: Ma da lei accetto tutto, è da un fatto di merda che non accetto niente.
0: Con la moglie zoccola per giunta.
3: La puttana.
1: Questo l'ha aggiunto lei?
0: Sì, questo l'ha aggiunto io. E beh, ma se mette le mie mani, avete fatto due coglioni così, porcaccia.
4: È come biasimare il povero regista. Dai, dai, vi tiro su io il morale. Mentre guadagno una sontuosa percentuale sul mio nuovo brano.

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì. Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora. No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni.
4: Già 10.
2: La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camion rimorchio? Ma quella sfonda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare poi.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan, tomorrow you will less. Poi dice, guarda,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: Non trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
6: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, per la brutta, sulla cipolla.
1: Però. This is the zoo.

0: Bastardoni, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Paolo. È un taccagno di merda attaccato ai soldi, ma soprattutto è fissato con la Chiesa. In tutte le processioni è sempre in prima fila e si vanta di essere un vero cattolico. Ovviamente ce l'ha con i gay e con gli immigrati. Che ve lo dico a fare? Round 1.
1: Sì, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Sono il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci.
1: Sì.
2: Stavo cercando il signor.
1: Sì, glielo passo. Buongiorno.
2: Molto gentile, buongiorno. Grazie, salve.
1: È il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci. Cercava lei?
3: Pronto?
2: Senta, io non voglio rubarle troppo tempo, volevo semplicemente informarla che presto l'arcivescovo sarà in visita presso la manifestazione legata alla rievocazione della battaglia di il prossimo 4 giugno e prima ancora che le arrivi con la posta ordinaria il nostro invito formale, volevo chiedere la sua disponibilità per presenziare alla rievocazione in quanto l'arcivescovo sarebbe lieto di premiarla per tutte le donazioni che lei gentilmente ha effettuato alla Chiesa, ecco.
3: Va bene, non ci sono problemi.
2: Quindi posso incassare la sua disponibilità?
3: Sì, certo.
2: Lei è veramente una persona estremamente gentile. Se posso rubarle ancora un attimo, siccome l'arcivescovo è qua con me e ci terrebbe insomma a parlare personalmente con lei, giusto per definire i dettagli, io, se per lei va bene, passerei la telefonata.
3: Va bene.
2: La ringrazio moltissimo, signore. No. Arrivederci e buona giornata, la ringrazio.
4: Round 2. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, Eminenza.
4: Che estremo piacere avere la possibilità di parlarle.
3: Mi dica.
4: Noi siamo molto vicini ai fedeli che dimostrano nell'arco della propria vita di avere un occhio di riguardo nei confronti, diciamo, dei bisognosi. È ormai una caratteristica che sta andando persa nel corso del tempo, come lei può immaginare. Quindi era mio enorme piacere averla come ospite e insignirla con questa targa di riconoscenza nella giornata commemorativa.
3: Guardi, io normalmente ci sono sempre presente alle mie manifestazioni del 4 giugno, io ci sono.
4: Senta, come ultimo dettaglio, che era una questione un po' delicata, può capire. Io so della sua recente matrimoniazione, chiamiamola così, con un esponente del medesimo sesso. La cosa che le chiedo è se sarebbe possibile che lei si presentasse da solo, senza il suo compagno, se è possibile.
3: No, compagno, ma io sono sposato felicemente da anni, io sono regolarmente sposato senza nessuno, con mia moglie, non è che...
4: Dico, voi la chiamate moglie?
3: No, che voi, è mia moglie.
4: Sì, no, dico, io non voglio essere indelicato, non è mia...
3: Ma guardi, ho una vita normalissima, regolarissima.
4: Sì, no, ma io non mi fraintenda, io non voglio insinuare che la sua vita non sia normale. L'amore in fondo del Signore, come sa, c'è stata anche un'apertura da parte di Bergoglio in questo periodo storico nei confronti dell'omosessualità.
3: Non è il mio caso, guardi, mi spiace, ma guardi che non c'è qualcosa che le sue informazioni non sono corrette. Io non sono omosessuale, assolutamente, sono, ripeto, felicemente sposato e vivo nella mia vita tranquilla.
4: Quindi lei sta negando, meno male, sono contento.
3: No, non lo so.
4: Voglia mettere in piazza, diciamo, queste cose.
3: No, non è che non voglio mettere in piazza, non esiste proprio.
4: Probabilmente ha avuto, sono contento che ha avuto un ripensamento e ha deciso di tornare.
3: No, io non sono, no, guardi che non sono sempre stato così. Lei continua a insistere, ma non è così. Io non sono mai stato.
4: Lungi da me, mi perdoni in quanto uomo di chiesa insistere su una direzione che lei la comprende. Ora, per nobis, il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io la benedico in nome del Signore.
3: Ok, d'accordo.
4: Le ripasso il segretario.
3: Va bene.
4: Mi saluti la moglie.
3: Va bene, d'accordo.
2: Round 3. Sì, pronto, signor.
3: Sì.
2: Benissimo, allora posso segnare definitivamente la sua partecipazione alla rievocazione della battaglia di Malpensa.
3: Io ci sono comunque, ho già gli inviti da parte del comune, eccetera.
2: Certo.
3: Quindi
2: quest'anno noi volevamo riservarle un posto d'onore e su precisa indicazione dell'arcivescovo abbiamo tenuto anche un posto per la sua, tra virgolette, moglie.
3: Va bene.
2: E naturalmente se, diciamo, potesse in qualche modo venire, diciamo, agghindata in abiti femminili, sarebbe meglio, ecco, la sua, virgolette, moglie, capisce? Per non creare imbarazzo all'arcivescovo, capisce?
3: Io sono sposato regolarmente con una signora di sesso femminile e quindi mia moglie legittima normalmente non viene a queste manifestazioni.
2: Certo.
3: Ma se dovesse venire, evidentemente viene.
2: Nel clero comunque sono tante le persone che in questo momento stanno valutando se dichiarare apertamente la propria omosessualità.
3: Ma,
2: ne conosciamo molte,
3: ma
2: la posizione della Chiesa è molto moderna in questo senso, signor Bertoni.
3: Anch'io sono moderno, ma non sono di questa genere di persone, punto.
2: Ma sicuramente non è mia intenzione insistere, ci mancherebbe altro. Allora teniamo il posto per lei, per sua moglie, mi raccomando, ben rasata, insomma, eh?
3: Va bene.
2: D'accordo, ben rasata. Direi di soprassedere anche nei confronti di questa sua pulsione per i giovinetti che io vedo qua sulla pagina.
3: No, scusi, cosa intende per i giovinetti?
2: No, non si preoccupi, no, non voglio.
3: No, guardi, allora, scusi. No, allora, io interrompo qui la telefonata perché mi sembra che state travisando. Mi spiace.
2: Leggo spiccata predilezione per i giovinetti, io le chiedo per favore di.
3: Ma guardi, io non
2: passi
3: ho nessuna
2: la moglie, tra virgolette, però i giovinetti.
3: Mi spiace, avete forse confuso la persona. La saluto di nuovo, buongiorno.
5: Oddio, ragazzi! Oddio!

0: lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: A trovarlo, figa, ogni volta.
3: Pronto? Signor Ennio? Buongiorno, come sta?
4: Chi sei? Chi sei?
3: Sono l'architetto Marco Uovato. Uovato.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Che bello sentirla. Abbiamo parlato adesso col comune di Reggio Emilia e hanno dato l'approvazione per i lavori dove costruiremo il parco acquatico più grande dell'Emilia Romagna nel suo terreno.
4: Che cosa vuoi?
3: Allora, signor Ennio, senta, noi sappiamo che lei ha un terreno molto grande.
4: Si fa con la terra.
3: Ecco, visto che lei ce l'ha, è proprietario da tanti anni, a un certo punto la successione, il comune, il terreno diventa nostro.
4: Parco acquatico, mi dà la mia terra.
3: Sì, nel suo terreno le daremo tanti soldi. Le daremo 70.
4: Nella mia terra non faccio mica l'acquatico.
3: Senta, allora il valore del suo terreno. Faccia parlare. Senta, signore. Sì. Ma no, signor.
4: Le vacche.
3: Allora, signore, il suo terreno vale 7 milioni di euro che lei. 7 milioni di euro che il comune le darà. Le darà 7 milioni. Lei non lavorerà più con 7 milioni di euro. Potrà andare a burrare.
4: Qualcosa ci devo fare,
3: signor Ennio. Con 7 milioni di euro si può trovare tutte le puttane del mondo ogni giorno.
4: Le puttane?
3: Sì, può farselo succhiare tutto il giorno.
4: Ci sono le puttane?
3: Ma lei, sì, ci sono le puttane. Veniamo con la gru e le puttane. Veniamo con la gru e le puttane, la scavatrice.
4: Con la gru, porca.
3: Le diamo i soldi. Senta, signor Ennio.
4: Due massimo.
3: No, guardi che lei può fare anche un'orgia con 20 signore insieme.
4: Porca la merda, ovviamente non sappiamo mica 20 anni, ma calabro. Vale, farò due, se no tre, massimo.
3: Lei riesce a farsi praticamente due scopate una dietro l'altra?
4: Però se lei mangiasse
3: magari 4 uova al giorno.
4: Non ho capito,
3: ho sentito una sgommata, scusi.
4: Devo mangiare un po' di piccante.
3: Ci vuole del tempo. Sì, un po' di piccante, lei mette un po' di pepe sulle uova.
4: Non mi fanno niente.
3: Signor Ennio, scusi un attimo, lei ha un problema, non riesce a dire uova.
4: Allora, cosa devo fare?
3: No, deve dire uo.
4: Uova.
3: Perfetto, benissimo.
4: Porca la.
3: Ancora un po', provi. Le passo adesso l'ingegnere che le spiega un po' il lavoro che verrà fatto.
4: Passami l'ingegnere. Le passo
3: l'ingegnere Franco Uova.
4: Passamelo.
5: Pronto.
4: Ennio,
5: qui mi chiamano l'ingegnere Uova.
4: Ma che ti schiaffasse dal collo? Lo sai, la testa non è buona, brutto bastardo.
5: Lo sai che sono un tutto fare.
4: Allora, ascoltami. Fammi parlare, brutta merda. Che cosa hai firmato?
5: Ti danno 7 milioni di euro.
4: Ma non ti do neanche un'unghia! Ma non ti do neanche un'unghia, brutta merda!
5: Poi
4: brutta
5: ti
4: da... merda, sei da merda!
5: Poi ti danno 7 puttane!
4: Ma puttana la ma se non già la vecchia non muovere! Se non già la vecchia non muovere! Dove ti lasciano i tuoi soldi?
5: E un cesto...
4: a lavorare la mia terra con la merda!
5: E in più ti danno anche un cestino con 7 uova!
4: Pronto!
5: Ennio!
3: Mi devi far parlare, Ennio!
4: Che sei, brucia merda?
5: Sono Arnaldo!
4: Mi
5: devi dare l'indirizzo!
4: Vai a cagare! Corre, mi sto copiando dal caldo! Bastardo!
5: Ennio! Pronto!
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
1: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, signora?
0: Mi dica pure.
1: Io e il mio consuocero qua presente stavamo chiamando perché dobbiamo organizzare un matrimonio.
0: Sì. Ma guardi, noi siamo un fotografo, non siamo un ristorante.
2: Ah, naccio, padre, turco, fotografo, chiamare.
1: Ah, ma per caso fate anche foto di matrimonio, visto che uniamo l'utile al dilettato?
0: Sì, sì, noi facciamo foto di matrimonio, ma non abbiamo location, siamo fotografi.
1: Ah, beh, voi conoscesse magari qualche ristorante interessante, bello in riva al lago?
0: Sì.
2: Io sono capace quello con la luce. Se no, se tu fate le fotografie, ci toccava messo un film il tuo matrimonio, si può fare o no? Ah, mio figlio, no?
0: Sì.
2: Non fanno a serve proprio come reis, ci piace la serie, sono fatti pure Sky con il televisore. Non fanno un matrimonio
1: di quello. Ma che tipo, ce ne frega,
2: Is? In un momento sto parlando con la signorina. Allora ci stavi dicendo, Is può fare un matrimonio. Un film praticamente tipo a Gomorra, no?
0: Ascolti, però io faccio fatica a capirla perché.
2: Ma sto parlando italiano.
0: Ascolti, faccio come difficile. Richiami domani che trova il fotografo.
2: Ma perché il fotografo è per la napoletana?
0: No.
2: Allora, ma io sto parlando italiano,
0: lo so, però se lei parla veloce io faccio fatica a capirla.
1: Ah, c'ha ragione, parla lentamente, sei meridionale.
2: Ma scusato, allora parla lentamente. Mio figlio?
0: Sì.
2: È Nufan e Gomorra.
0: Sì.
2: Is facette l'abbonamento Sky Coppa televisore, posso avere la serie tutte puntate. È chiaro fin qui?
0: Guardi, mi dispiace ma non senti, ma le chiedo di chiamare un'altra volta, grazie.
2: Ma perché gli sto loco, siamo a Napoli.
1: Sei razzista perché siamo napoletano.
2: Ah, scusa, ma lei perché se è lei?
0: Grazie, salve.
2: È salvo cazzo.
1: Ehi, pochino.
2: Oh, fratello cazzo. Fangula al sole. Sta parlando italiano, si capiva perfettamente questo che è la gira. No matrimonio
3: napoletano. Pronto?
1: Sono Cosimo Gentile. Scusi il disturba. Voi avete barche? Avete barche, imbarcazioni? Scafi?
3: Sì.
1: Sì. Verso aprile, marzo?
2: Maggio
1: quasi giugno. Facciamo un matrimonio in sorvellaggio.
3: Ho capito.
1: La richiesta è un po' particolare, siccome arriviamo a fare a Titanic, a presente a
2: Titanic. Oh, Titanic!
1: A un film Titanic, a presente. L'unica richiesta è che, siccome è Titanic, voi avete qualche barca un poco vecchia, magari scasciata,
2: scarruppata,
1: che non funziona quasi, che la portiamo quasi a riva e la dobbiamo fare affondare.
3: Ho capito. No.
1: Con quattro colpi di revolverata.
2: Sì, io tengo pure un fucile, no? Al limite vorimmi.
3: No.
2: Si ride troppo, cazzo. Ride
1: tu su cazzo.
3: No. Queste cose qua da noi non si possono fare.
2: No, come? Cioè, ci parli.
1: Ci passa un attimo con il suocero.
3: Sì, la fondi si vedono, ma la. Cioè, guardi.
2: Io
3: non lo faccio.
2: Fra. Sono Pasquale Quagliarulo, di Quagliarulo e figli dal 1945. E capite chi sono chi?
3: Allora. Va bene.
2: No, non va pure, siente fra. Allora, se il problema è la barca, non è la prima pure cattaccia, non fosse la prima barca, ma ci cattati nella vita, amici, ci cattati nella montagna, là c'è fondato pure, ci fatto tutti la ricca, almeno quattro volte. Per cui non è un problema, capito? No,
3: non ce l'ho una barca da affondare, non ce l'ho.
2: Ma poi mai me la avessi pure a cattare sta barca. No.
3: Capito? E allora affondala te, io non l'affondo, cioè.
2: Che ma affondi non.
1: Allora, ma affondala, affondiamo
3: noi. Di Como non si possono fare.
2: E non si possono fare.
3: E fare te, va bene, dai.
1: È un incidente.
3: Guarda, ho fatto un anno a Napoli di Marina, so come funziona.
2: Vai, Marina,
3: qua
2: Marina.
3: Non si può fare.
1: Tu conosci Marina a Napoli?
2: No, conosco diversi.
1: Dai. Scopate.
3: Dai.
2: Allora, Marina Buttane, quella che sta al logo Spacca Napoli. No, quartieri spagnoli, che Marina.
3: Va bene, caro.
2: E non va buono, ma cazzi, io voglio sta a bar. No matrimonio napoletano.
1: Pronto? Sei al ristorante?
4: Sì.
1: Ah, facite cerimonie.
4: Certo.
1: Allora, gli spiega.
4: Sì.
1: Chiamiamo per un matrimonio. Dobbiamo sposare figlia mia e figlio suo.
4: Sì.
1: Voi avete disponibilità?
4: Allora, noi abbiamo disponibilità, non posso saperla se non mi dà la data.
1: No, la quantità di posti, quanta gente ci sta in
4: 500.
1: Ah,
2: Vabbè, 500, diciamo.
1: È buono 500.
2: Sì, la famiglia mia da parte di mia moglie ci sta.
1: Vabbè, taglia qualcuno.
2: Non vuoi se taglia.
1: Taglia qualcuno.
2: È quello un matrimonio importante.
1: Voi state in fronte a un lago.
4: No, siamo a Cantù noi.
1: Dove state?
4: A Cantù.
2: Ah, è straniero.
1: No, Cantù. Pensa che
2: Cantù,
1: sia. Dove fanno i canducci?
2: Ah, i canducci in Toscana.
1: È in Toscana state.
4: Buona giornata, grazie.
1: Poi.
2: Hai attaccato a baciare.
1: L'anima di chi è morta.
2: Eccide, viva pure.
4: Buongiorno.
2: E ne è, fra, io ero uno sputtone che dovevo trovare con cop. Agenti, let's primi tutti si siete educati, per fine hanno parlato buono. Io sono capace a scuola con la rulo.
4: Ho capito, ho capito.
2: Ho capito,
4: e io
2: cazzo.
4: Devo lavorare e non c'ho tempo. Ma se io vuole venire, vada sul nostro sito, guardi che ci sono tutti i menu.
2: Strunzi, ci fate cadere tutta la vita per fare sto matrimonio.
1: Ma vedi, scappogato!
2: Tu buco una leggiamo. Ah, fangulo a mamma.
1: La bucchina.
2: Sono. Pronto. Vieni un picca, ci fate cadere tutta la vita per farmi trattare come una merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i nostri amici tamarri cercheranno di farsi fare il piercing sull'uccello.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Madonna, chi ho chiamato? Cadaveron. Cosa sei, il nemico Pronto? Di Batman? Senti, Pasqualone, sei quello che spara i chiodi nelle orecchie, piercing, anelli al naso, tumefazioni, robe.
3: Pronto?
4: Guarda che se dici pronto un'altra volta arrivo, ti tiro uno schiaffo così forte che ti levo le P e fai ondo. Sei, oh.
3: Pronto?
4: Oh, sacco di chiodi. Sei quello che spara le orecchine, le cose, gli orecchi?
3: Sì.
4: Volevo chiederti, ma tu, è un problema, perché non è che lo devo fare io il piercing all'orecchio, deve farlo il mio cane.
3: Lo no, il cane non ne faccio piercing io.
4: Ah, cazzo.
3: Va bene.
4: Vabbè, allora lo faccio io, dai. Li fai i capezzoli?
3: Sì.
4: Ah, ho capito. Senti, ma... aspetta, perché stavo pensando, perché il capezzolo non l'ho mai fatto, paura di che mi fai male.
3: Non ti faccio male, sentirai un leggero bruciore.
4: Ah, solo bruciore. No, perché minchia, se mi fai male poi io magari non mi controllo, ti porto uno schiaffo che ti stacco la testa, capito?
3: Cioè, addirittura.
4: Io sono abbastanza prepotente, non è che lo faccia apposta, come riflesso condizionato, come sento dolore proprio parte la mano, minchia, tacca moscio, cazzo. Vabbè, vengo là, dai. Al limite, oh, okay. Se magari parte uno schiaffo non ti offendere.
3: Vabbè, ciao ciao.
4: Arrivo, dice. Stai qua.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Ciao, fai il negozio di piercing?
5: Sì.
6: Fantastico, Senti, quando è che posso venire, se mi puoi dare appuntamento? Che ho abbastanza precarietà nel piercing.
5: È un piercing nuovo che devi fare?
6: No, sì, nuovo, devo farlo nuovo. Le volevo fare nel collo, a destra e a sinistra, sì. Tipo Frankenstein. Hai presente, no?
5: No. Cosa vuoi fare?
6: Hai presente? Sì, due volte. Perché poi. Sì, ci voglio attaccare all'inizio. Non so se devi fare dei buchi, mettere degli anelli. Però una volta che si è formato il buco intorno al collo, voglio mettere due cose grosse di ferro. Che, come se fosse Frankenstein. Cioè, lo fai con un ago intero che mi passi da parte a parte? Oppure.
5: Dai, non dire cazzate. Sul collo passo con un ago intero.
6: Non lo so. Sto chiedendo. Non è che. Oh, ma stai calmo. Non è che. Cioè, se il tuo lavoro io
5: Ascolta,
6: non lo so.
5: Tu vieni qua domani mattina sì. alle 10 e vediamo cosa riesco a fare.
6: Ma una volta che li metto nel collo, perché io porto sempre i cani al parco. Non è che se c'è un temporale prendo i fulmini.
5: Ciao, ti saluto.
6: Oh, ma stai calmo. Non è che ti devi allargare perché fai il tatuaggio. Pezza di cogliona. Ma pensate. Che cazzo fa sta qua?
1: Tamarri.
3: Sì,
4: Prando, sei lo sparacchiodi? Piercing?
3: Sì.
4: Sì, precisissimo. Senti, non ci conosciamo, però ho avuto il tuo numero da uno che ha detto che sei trovato da paura, che sei uno preciso, no? Che fai i lavori fatti bene. Senti, c'è quest'attimo fuggente di un'idea che ci è venuta malata. A me e mio cugino ci siamo fatti sta scommessa, lui ha perso, quindi lo deve fare lui. Praticamente
3: che piercing devi fare?
4: Allora, praticamente non so come sia fattibile. Praticamente gli ho detto che deve fare i piercing ai lati del collo, tipo i bulloni di Frankenstein. Secondo te c'è una roba sotto pelle che si attacca?
3: Ma questi non li faccio io però,
4: Tu cosa fai?
3: Quel genere non li faccio i piercing. Io faccio tutti i piercing, ma prendo quelli là e quello della lingua.
4: Guarda te che fortuna che ho. Li fai tutti tranne quelli che ti ho chiesto io. Tu cosa fai? Fezzi sì. I nasi, fezzi i capezzoli, fezzi...
3: Tutto quanto, sì.
4: Ma anche però i cazzi...
3: Non li faccio.
4: Cazzi, clitoridi, tutto, buchi.
3: Sì.
4: Allora aspetti che gli chiedo un attimo. Giovannino, praticamente lui non li fa al collo, no? Allora, visto che sta scommessa la devi pagare per forza, ti faccio bucare il cazzo.
6: Ma non fa male?
4: Non lo so, glielo chiedo.
6: Chiedi un po'.
4: Ma senti, ma fa male a bucare il cazzo?
3: No, vabbè.
6: Perché la mia ragazza c'è.
4: Che sto parlando? Ma che cazzo di comportissimi, cretino? Che sto parlando? Che divento pitbull? Ammazzo di morsi, che cazzo fai?
3: Tu sei mezzo incoglionito.
4: Che cazzo hai fatto? Che divento pazzissimo, divento.
3: Tu sei scemo proprio.
4: Sai che ti giuro, vengo lì, prendo tutti gli anelli che hai, te li ficco nelle orecchie e proprio ti lancio contro un magnete e poi ti bastardo di merda!
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Oh, sei il piercing?
3: Noi facciamo anche piercing, ma solo il lunedì.
6: Ah, proprio? Solo il lunedì?
3: Sì, il ragazzo dei piercing da me viene solo il lunedì.
6: Ah, ok, vabbè, non c'è problema. Senti, un'informazione per i piercing. Quando è che posso venire?
3: Sto dicendo solo il lunedì.
6: Solo lunedì?
3: Sì.
6: fa tutto lui, anche i genitali, tutto?
3: Sì, devi contattare lui direttamente per queste
6: cose. Ho capito,
3: comunque.
6: Perché c'è mio cugino che vorrebbe, interessato a farlo, lo vorrebbe fare sul pene.
4: Però martedì vado.
6: Quindi digli al tipo di farsi trovare. Devi dirgli che deve farsi trovare martedì mattina. Ma frega un cazzo a me che lunedì non c'ha voglia di venire in negozio. Dammi il numero che lo chiamo io.
3: Rilassati, perché lui.
6: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo dica? Ma che cazzo fai?
3: Hai capito? Lui non l'ha.
6: Hai capito? Cosa vuol dire hai capito? Scemo.
3: Hai capito cosa?
6: Dammi il numero. Ma che cazzo vuoi fare, coglione? Fai paura perché fai tatuaggi? Ma che cazzo ti credi di essere? Scemo di merda. Ma pensate, sto cretino.
3: Ma smetti di prendere l'insulto.
6: Cazzo di ignorante, va, che apre solo lunedì e dice voglio fare un cazzo, va. Coglione, che cazzo fai? C'hai paura, adesso che hai sentito la potenza. Senti, va, ci sei ancora? È caduta la linea, Massimino.
4: Ma tanto lunedì non potevo.
6: Vabbè, dai.
4: Ma sai che ti dico, a me il pissing non mi piace, non lo fa.
6: Anche a me. Secondo me ti dovresti fare i capelli un po' più...

0: Ciao bastardi, potete fare uno scherzo al mio amico Federico? Lunedì gli hanno clonato la carta di credito e hanno fatto un acquisto da 1200 euro in un negozio di occhiali a Napoli. Lui è ovviamente incazzatissimo, sia per i soldi, sia per tutte le scartoffie che deve fare e vorrebbe dare fuoco a tutta l'Italia sotto il Po'. Ve lo regalo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Mi scusi, signor, sono dei servizi interbancari.
1: Sì, mi dica.
2: Senta, è una cosa un po' curiosa, mi permetto di disturbarla, perché in questo momento ho in linea un negoziante di Milano che mi ha inserito i dati della sua carta di credito per il pagamento di un orologio Rolex.
1: A parte che
2: non ci sono i fondi necessari, però ho il gioielliere in linea, tra parentesi, perché è andato nella retrobottega, perché la persona che sta cercando di pagare a questo punto, mi sembra di intuire in maniera non corretta, con la sua carta di credito è ancora presente nel negozio. Quindi vorrei...
1: Fermalo.
2: No, forse non ha capito purtroppo la triangolazione della questione. Nel senso che io sono in questo momento ai servizi interbancari di Milano. Ho in linea negoziante dell'orrificeria in Viale Papiniano, che ha in negozio la persona che sta effettuando il pagamento con la sua carta.
1: Ti fermo perché sono incazzato nero, perché già lunedì mi hanno fottuto sempre la carta di credito.
2: Mi perdoni, siccome la telefonata è registrata, potrebbe cortesemente darmi del lei e avere un atteggiamento un po' più consono alla situazione, cortesemente, grazie.
1: Allora, dicevo, le dico che lunedì mi hanno rubato la carta di credito e mi hanno fatto un acquisto in un'ottica a Napoli. Mi hanno clonato il conto.
2: Le hanno clonato il conto corrente o la carta di credito? Perché io qua ho un alert. Però dall'alert non riesco. Aspetti un secondo,
1: Sì.
2: Senta, allora facciamo così, un secondo solo che ho in linea il gioielliere, un secondo solo, così lo avverto di non far passare il pagamento, un attimo solo. Round 2. Pronto, signor Palmieri?
3: Sì, pronto.
2: Sì, allora io sono in questo momento in linea con il titolare della carta che mi conferma come da sua intuizione che la persona fisica che lei ha in negozio non è il vero titolare della carta, quindi vi è una truffa in atto in questo momento. Le passo un attimo il titolare della carta che glielo conferma a voce per un discorso di policy nostra interbancaria. Un secondo solo. Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Le passo il titolare del negozio al quale lei dovrà confermare in maniera chiara che lei non sta autorizzando un pagamento e che la carta è stata sottratta, in modo che io adesso possa avviare il blocco. Un attimo,
1: bloccare
2: solo.
1: Tutto. Ok.
2: Prego, signor Palmieri. Round
3: 3. Sì, pronto? Senta, adesso un attimino qua dietro nel retrobottega e le posso a questo punto, cioè per chiudere la situazione, le passo la persona che è dall'altra parte del bancone, perché almeno cerchiamo di capire dov'è il problema.
1: Volentieri, vorrei parlarci anche
3: certo,
1: con questo.
3: Un attimo che vado di là.
4: Senta, c'è una telefonata per lei, prego.
5: Non mi aspetti nessuna telefonata.
4: No, è per una questione proprio per l'acquisto che sta facendo.
5: Non ci fa la telefonata dell'acquisto.
4: Prego.
5: Round 4. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Stai usando la mia carta? Ti stai divertendo?
5: No, non ho capito, chi sta parlando, scusa.
1: Col proprietario della carta che... o del conto che hai clonato lunedì.
5: Ma quale carta? Magari è una scherza questa?
1: No, lo scherzo me l'hai fatto tu lunedì. Lunedì? 1150 euro mi hai preso.
5: Io ho cipigliato 1150 euro.
1: No, non capisco però, per favore, parlo italiano perché...
5: Sta parlando italiano. Io ho cipigliato 150 euro tu.
1: 1150 euro.
5: Ma quando?
1: In un'ottica a Napoli.
5: A Napoli? Io non sono stato mai a Napoli.
1: Sono già abbastanza atteso da lunedì, per favore.
5: Ma
1: dopo.
5: Non ho capito proprio di che cosa stai parlando, cioè, tu stai accusando a me di aver rubato i soldi tuoi.
1: Io sto accusando te, se stai usando la mia carta anche adesso, dopo che l'hai fatto lunedì, evidentemente tu hai la mia carta.
5: La carta tua io ce l'ho. E come fai a saperlo? No. Al telefono io dici che io tengo la carta sua. Ma tu sei asciutto pazzo proprio. Allora io voglio sapere come ti chiami. Perché mi sta infamando, mi sta calunniando.
1: Chiamati carabinieri, fermalo.
5: Carabinieri, mo, ma
2: Ok, ho sentito abbastanza, sono del servizio interbancario, quindi ecco. Signor Lo, e allora scusi,
1: nervoso,
2: scusi signore, che lei la invito a non allontanarsi dal negozio.
5: Ma sei asciuta pazzi, me la paga proprio.
2: No, no, stia fermo il negozio, mi ripassi il gioielliere cortesemente. Signor Loi, lei sta ascoltando tutto, rimane, perché questo mi servirà per la denuncia.
5: Questo è sequestro di persona, questo è sequestro di persona.
1: Se me lo tieni lì un paio d'ora, ti giuro, prendo la macchina, vengo io a Milano.
2: Pronto, pronto carabinieri.
4: Ho un po' di paura anch'io.
1: No, non deve aver paura.
5: Io voglio denunciare questa persona.
1: Denunciamo tutti, dai.
5: Allora, io voglio nome e cognome di questa persona che mi sta aspettando del negozio.
1: Tu è il mio, hai detto che tu ti chiami come me.
4: Stiamo chiamando i carabinieri, adesso sistemiamo
5: tutto.
4: No, qua
5: non si chiama nessuno.
4: No, adesso dobbiamo chiamare i carabinieri e sistemare la questione.
2: Dobbiamo farli uscire?
1: Ah, se questo ma è... penso a te.
2: Pronto, signor Palmieri, le forze dell'ordine mi dicono che lei non può trattenere all'interno del suo negozio la persona.
5: Araba Burt, menaggia i che stai sequestrando persone.
1: Come fa? Mamma mia.
2: Però, sì, attenzione, un attimo solo. Sì, salve, no, niente, nessuna emergenza. No, c'è stato un attimo solo. Sì, grazie, salve.
4: Allora, sono in difficoltà anch'io.
5: Mi fa uscire per piacere.
4: Anche io me la già. Allora, non so come fanno.
1: Vedi che in due ore sono lì.
4: Lo so, però adesso noi siamo qui in corso Vittorio Emanuele a Milano, quindi non so. Cioè, adesso. Ehi.
5: Mi stai sequestri di persona. Fermato!
4: No, sì, l'ho visto. No, lasci stare quell'arma. Lasci stare quell'arma.
5: Apri la porta, se
4: lasci stare quell'arma.
5: Araba porta!
4: Lascia!
5: Apri la porta!
4: Cos'è?
5: Apri la porta! Voglio andare via!
1: Ma senti questo, ma porca troia. Pronto?
5: Allora, araba orecchina, io me la già io. Ha già scelto questo posto.
1: Ma non hai paura, di voglia di ammazzarti proprio, te lo giuro. Fatti trovare.
5: Io so chi
1: visto
5: sei.
1: Visto che hai i miei dati, vieni a provarmi. Vieni.
5: Sì, sta arrivando, non ti preoccupare.
1: Sei qua, tranquillo, vieni che ti aspetto.
5: Mi stai facendo carcerare, figli e buttano.
1: Fai una cosa, fini i carabinieri che ti mandino da me. No, in carcere no.
5: Io sa chi sì. Mi tenga via la benda. Mi hanno bendato, non riesco più. Mi tenga via questo. Non riesco a muovermi.
2: Scusate, ma cosa sta succedendo lì?
5: Non riesco
2: signor
5: a
2: Palmieri?
5: Non riesco a muovermi, mi hanno dato. Federico, è tutta colpa tua. Se queste persone non tornano a casa dalle loro famiglie, è tutta colpa tua.
2: Mannaggia, che cosa ho fatto? Okay. Senta, lasci andare le persone, la facciamo uscire. Dirò al signor Palmieri di farlo uscire.
1: Sì, ma in tutto questo, cioè, vabbè. Questo libro, ok.
5: In tutto questo, Federico, te la sei preso nel culo dallo zoo di 105.
1: Figli di puttana. Voi siete delle merde.
5: Ma come puoi pensare che un gioielliere ti possa il rapinatore al telefono?
1: Ma porca troia, ragazzi.
5: Ma l'ho chiamato anche Palmieri, lo voglio
1: dire. Siete delle merde.
5: Ciao Paolo, Federico.
1: Ciao ragazzi.
5: Ciao.
2: Dai, sei preso nel culo.
1: Grazie.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Allegria! Bentornati alla ruota della sfortuna. I concorrenti di oggi sono ovviamente il nostro campione in carica, il Bartezaghi dei Carpazi, l'Umberto Eco delle Ande, un uomo che conosce quasi tutte le lettere della parola alfabeto, il nostro bellissimo, amatissimo signor Infausto. Bentornato, signor Infausto!
1: Ma che grazie, Maria, grazie, ma mi fai emozionare.
0: Mike, Mike, sono il vostro Mike.
1: Ma no, ma mai, mai, che mai, sempre mi fai emozionare.
2: Scusate.
1: Sempre.
0: Zitto.
2: Se mi permetto, però già l'imitazione di Mike Buongiorno, pace all'anima sua, è una roba imbarazzante.
0: Vedo che sta già scaldando i motori il nostro campione in carica, ma non ce ne sarà bisogno. Perché lo sfidante di oggi non rappresenta nessuna minaccia. Lo potete vedere da soli, fronte minuscola, circonferenza cranica da criceto, sguardo da scrofa gravida. Stiamo naturalmente parlando di quell'analfabecero del signor Bietola di Merda. Allegria!
2: Infatti che mi chiamo Ercole.
1: Bel nome, complimenti.
2: Ci conosciamo anche abbondantemente, siamo le solite tre comparse che fanno la Cash Forum.
0: Allegria!
2: Allora, per cortesia, già quando fai il giudice ho voglia di metterle le mani addosso. Ma imitarmi Mike Buongiorno, noi dovevamo fare un quiz, punto.
1: Signor Mike, per me
2: ma la roba degli anni 60,
1: è un piacere conoscerla, guardi, se può salutare
2: ma
1: la mia famiglia.
2: Ma non si chiama Mike, non
0: mille
2: può
0: euro, mille euro, mille euro,
2: così. Anche sbagliato il senso del gioco, mille. Non ha senso.
0: Con tutto il rispetto, signor Campanaccio di Tarzanelli, io me ne sbatto il cazzo di come si chiama, capito? Forza, si sbrighi, giri sta cazzo di ruota, Allegria, che è l'ultimo neurone che le è rimasto, muoia asfissiato dal suo fetore pestilenziale. L'indizio della frase segreta di oggi è composta da 37 lettere. È un detto incestuoso. Vada merda, giri la ruota. Via.
2: Merda, giri la ruota. Vabbè, dai. Giro la ruota. Fermata subito.
0: Oh, un bitcoin della doccia.
2: Bella. Non esistono i bitcoin della doccia. Poi, scusi, ho tirato la ruota, ho fatto clic, si è fermata subito.
0: Allora, per un bitcoin della doccia, che cazzo di consonante vuole?
2: Ma che cazzo è il bitcoin della doccia? Mi
1: quello
2: parlo
1: per fare la doccia che lei usa al mare.
2: Il gettone, quello per l'acqua calda in spiaggia. Wow, che premione. Vabbè, comunque la T di Torino.
0: E non c'è merda. Forza, signor Infausto, tocca di nuovo. Lei diamo da lavorare a quel bicipite da culturista.
1: Un attimo. Perché ieri ho espulso l'ernia, un attimo, allora.
2: Non si sta muovendo.
0: 6 milioni di euro.
2: Ma non si è mossa, qualcuno gli ha appiccicato il foglio sulla ruota.
1: Che grande, colpo. Papino, grande.
0: Per 6 milioni di euro,
2: no,
0: che consonante vuoi?
2: Per piacere, basta,
1: La S di S lunga.
0: Eccezionale, ce ne sono 15.
2: Ma fanno esserci 15 S?
1: Sarà un serpente che parla.
2: No, i serpenti non parlano, cos'è un serpeverde di Harry Potter?
0: Allegria, allegria.
1: Compro una virgola.
2: Non si può comprare la virgola, glielo devo dire io.
1: Allora prendo in prestito una vocale, allora dai.
0: Ascia, allegria.
1: Compro una virgola.
2: Non si può comprare la virgola, glielo devo dire io.
1: Allora prendo in prestito una vocale, allora dai.

0: Ok.
1: Ma non può suggerire. Poi è incestuosa, la roba più semplice del mondo.
2: Prego, prego, prego, signor bellissimo.
0: È un aiutino, Maria?
1: Non è Maria.
2: Diciamo che potrebbe essere non c'è cosa più divina che
1: Scusa, cosa fa? Gliela dice tutta.
0: Dio!
2: No, quasi. Non c'è cosa più divina che scopars?
1: Basta, sbagliato, fine.
2: No, anche questo.
1: Quasi, signor
2: Fausto. È un detto incestuoso. Non c'è cosa più divina che scoparsi la.
1: La cosa, basta!
0: L'anatra.
2: No, la cucù.
0: La culona.
2: No, la cugì.
0: La cucinotta.
2: No, la cugin.
0: La cugina cugin salabim.
2: No.
1: Cosa vuol dire la cugin salabim?
0: È quello che diceva Fra.
1: Cioè lei non è capace neanche di intercettare il suggerimento.
2: Non c'è cosa più divina che scoparsi la cugin di ca. Cugin
1: di ca. Come di ca?
0: Oh.
1: Ma no, le ha anche detto di ca.
2: Ah, il tempo per oggi è scaduto. Ah. Vince ai punti il signor Infausto. E la merda. E la merda infame se ne torna alla sua casetta di cartone sotto il ponte.
1: Non c'è la vincita ai punti.
2: Noi ci rivediamo alla prossima puntata della ruota della sfortuna. Sarà contento il signor Infausto di aver portato a casa 8 milioni di euro comunque.
1: Come fa a vincere 8? Qui c'è del puzza di riciclaggio pesantissima proprio. Ehi, finto Mike. Però fammi girare le spalle, non mi parla.
2: Allora basta, lei mi ha veramente rotto il cazzo.
1: Ora, perché ci sta girando di spalle, mi perdono.
2: Ora, signor Infausto, io lo tengo fermo e lei lo meni, grazie.
0: Sì, vado.
1: Cosa fa? Mi lasci.
0: Sì. Aia, aia, porco cugina.
2: Cugina, risposta esatta.
1: Ma abbiamo anche finito il gioco.
2: 32 milioni di euro per il signor Infausto.
1: Ma
2: allegria.
1: Ma che cazzo fare moltiplicazioni?
2: Arrivederci, saccotto di merda, alla prossima puntata,
1: Io gliel'ho detto alla mia agenzia che non ci voglio più lavorare con sta gente. Perché continuano a mandarmi a sti casting?

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due decelebrati dei tamarri sono alla ricerca di bomboniere da fare a pezzi per un matrimonio di terroni. Che bestie del cazzo.
1: Tamarri.
3: Anzi, come dica?
4: Hai capito?
3: Pronto?
4: Mi sente? Che la sento strana, in viva voce? C'è lei, c'è lei.
5: Sta cagando.
4: Non so, signora, io non capisco come parla lei. È il negozio delle bomboniere, robe per gli sposi.
3: Un attimino solo, ve la sento malissimo.
4: Mi sente malissimo, così come mi sente?
3: Molto lontano, un attimino solo.
4: È che ci sono delle interferenze.
3: Mi sente?
4: Io la sento, lei?
3: Ok, la voce è un po' bassa, sento, vabbè, mi dica.
4: Succhiamento di pancia, proprio succhiatina, proprio. Mi sente, signora?
3: Sì.
4: Ma adesso mi sente?
3: La sento.
4: Ho capito, ma non è che possa stare un'ora al telefono, mi sente o non mi sente. Allora, le parlo, poi lei mi dica se capisce, va bene?
3: Ok.
4: Bastante di merda! Hai capito? Non va la telefonata,
5: no,
4: non va.
5: Secondo me, però ti ha capito.
4: No, secondo me no.
5: Secondo me sì.
1: Tamarri.
6: Duom, buongiorno, sono Angela.
5: Angela, sono Massimi di Quarto.
6: Prego?
5: Fallo, tranquillo, immagino che la religiosità sia insita nel tuo cuore. Però se lo devi fare adesso, posso fare prima la telefonata? Hai finito?
6: Pronto?
5: Sì, sono Massimi di Quarto. Bombonaria? Bombonere?
6: Bombonere? Ma no, non capisco.
5: Lo immaginavo, ma secondo me a quel punto, quando hai deciso di smettere l'elementare, ti sparavi anche le medie, tanto eri proprio sul pezzo e ti finivi gli altri 3 anni di studi, capito? Sono Massimi di Quarto, ignorant! Hai capito?
6: Ma vaffanculo.
5: Oh, ignorante di merda! Cosa cazzo fai? Mi servono le bomboniere! E guarda sta sciacalla!
1: Tamarri!
6: Pronto?
4: No, sin dopo non ho capito che stavo parlando con interloquendo con una signora. Senta, buongiorno signora, senta l'informazione, io mi devo occupare del matrimonio di mio cognato.
3: Sì, mi dica.
4: Allora, le spiego, noi volevamo delle bomboniere che a fine pranzo, no? Che il pranzo inizia tipo a mezzogiorno e finiamo alle 7 di sera.
3: Sì.
4: Alla fine vogliamo un oggetto da poter rompere, perché la nostra usanza della famiglia è spaccare le cose belle, capito?
3: Ah,
4: quindi benissimo. Ci voleva un oggetto spaccabile, capito? Che sia di ceramica.
3: Certo, ci sono oggetti di ceramica.
4: Bellissimo. Lei, qual è l'oggetto che mi può consigliare a spaccare? Che stia bene nella mano, tipo che sia a forma di

0: di palla, una bomba, una cosa del genere, perché comunque nella famiglia siamo un po' così, no?
1: Guardi, io adesso così
0: cosa devo guardare?
1: Lei è latina?
0: Sì, dove mi ha detto lei?
1: Come dove gli ho detto io, scusi?
0: Mi ha chiesto se sono a Latina.
1: Sì, benissimo,
0: sono
1: se
0: là.
1: Lei è a Latina,
0: sì.
1: Ha occasione di venire al negozio, io posso farle vedere gli articoli che ho.
0: Lo so, perché solo che adesso sto sotterrando mio zio e non riesco a venire.
1: Va bene, venga quando vuole allora, non si preoccupi.
0: Fino a che ora, fino a che ora possiamo venire? Perché vengo,
1: allora,
0: vengo con tutto a
1: palla.
0: Ma c'è spazio? Perché noi veniamo diretta. Perché ogni invitato se la vuole scegliere. Saremo in 400.
1: Vabbè, ma che ci sta prendendo per il culo?
2: Scusi, ci sta prendendo per il culo?
0: No, perché se volevo prendere per il culo, dicevo magari una barzelletta. So, devo venire a fare a comprare. Non è che io la mattina.
2: Devono venire a scegliere un oggetto differente da poter spaccare.
0: Ma non ho capito niente di quello che sta interloquendo col suo linguaggio così meridionale. Non ho capito.
2: Allora, lei mi spieghi meglio che cosa vuole.
0: Allora, ma l'ho spiegato alla signora. Innanzitutto, proprio stai calma che... Avrei bisogno, gentilmente ovviamente, parlando così, perché io sono uno galante, un uomo che rispetta le cose.
1: Sì.
0: Che bello. Le bomboniere, hai capito? Mi servono bomboniere da comprare e da rompere durante, diciamo, l'evento del matrimonio. E la signora con cui parlavo prima, molto gentile ovviamente, non come lei che è una gaffona di merda, mi ha detto che ci sono. Vabbè, va. Senti, è stato un piacere. È stata gentile, eh? Puttana!
3: Tamarri!
4: Esisto, buongiorno.
5: Satanas.
6: Madonna, che voce da Satana. Sono Massimin di quarto, Satans. Senti, Belzebù, tu c'hai le bomboniere?
4: Sì.
6: Perfettissimo proprio. Devo fare un matrimonio di meridionali, no? Mi servono 300-400 bomboniere. Però abbiamo l'esigenza di farle, diciamo, non da catalogo. Tu sei uno di quelli che riesce ad accontentare i desideri di un mezzo balordo così al volo?
4: Di che cosa però? Che
6: allora
4: detto?
6: Ti spiego, siccome quello che si sposa è un mezzo malandrino, no? Lui c'ha tutte ste fisse perché negli anni 80 faceva gli assalti ai portavalori. E allora lui voleva praticamente ste bomboniere a forma di granata.
4: No, guarda, questo qua purtroppo non ce l'abbiamo.
6: Non c'è qualcosa che si scascia al lancio? Qualcosa che si può essere...
4: Ma no, perché praticamente abbiamo o scatolette in plexi o... Cioè, però quelle non è che si rompono, capito? Già non è...
6: Scassolette in plexi? Cosa hai detto? Non ho capito. Cos'è sono le scassolette?
4: No, sono delle scatolette, ma quelle non vanno bene per il lancio.
6: Che cazzo bomboniera è, scusa, la scatola? Che bomboniera è la scatola?
4: Una scatola di plastica, come te la posso dire?
6: Ah, ho capito. Cioè, praticamente di una povertà quasi imbarazzata.
4: Bravo.
6: No, proprio di una tristezza, roba da sposa in lacrime che lascia il matrimonio, una roba brutta.
4: Capito.
6: Cos'è la cosa che va per la maggiore come bomboniera?
4: Il problema è quello, cioè, se tu vuoi tenere il tema non lo riesci a mantenere.
6: Ma non c'è qualcosa da malandrino, da mezzo ladro degli anni 80?
4: No,
6: pistole,
4: c'è
6: robe...
4: Cioè, capito, è tutto roba, come ti posso dire, profumatori, roba per la casa, cioè candele, cioè queste cose qua, capito?
6: Cazzo, mi spiace perché volevo darti quei quattro quattrini per sollevarti la giornata, no? Che capisco che sento la bomboniera.
4: Io ti ringrazio,
6: no?
4: Del pensiero.
6: Non è che uno si alza la mattina e va a ordinare un Mercedes nel settore, insomma.
4: Capito? No, vabbè, lo so. Ma ci mancherebbe, ogni picca giova, quindi va benissimo.
6: Non ho capito cosa hai detto, scusa.
4: No, ogni cosa va bene, capito? Anche un euro è sempre un euro.
6: Sopravviviamo, dici tu.
4: Sopravviviamo, capito? Cose, quella è la situazione. Che credimi, non è che non te lo voglio, cioè non ti voglio.
6: Lo so, non sei mica così pazzo. Sta parlando! Ho capito, non è che lo so, capisco che hai capito la pesantezza della situazione, quindi vorresti tanto ingassare. E va bene, dai.
4: Okay.
6: Ma senti, ma se ti do 100 euro, te lo fai tirare uno schiaffo?
4: Vabbè, dai, buona giornata.
6: 200? Guarda che sono serio. Pronto? Guarda te, uno ti vuole regalare dei soldi.
7: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come? Paura.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: on Welcome
1: lo Zoo 105
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Tradimento digitale. La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante. Praticamente un pensionato si era iscritto a un sito di incontri e il semplice fatto di essere iscritto a questo sito, secondo la Corte di Cassazione, costituisce un reato di adulterio. E quindi da oggi pensare a un'altra donna, provarci con un'altra donna online, è come scopartela in un motel. Almeno questo dice la Corte di Cassazione. A me sembra veramente una puttanata di proporzioni galattiche, perché che cosa facciamo? Il processo alle intenzioni. Però pare che invece la gente sia contenta di questa sentenza. Ed è questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee, vai. Tradimento digitale. Sentiamo Marcello Napoli. Marcello, sul tradimento.
5: Ma penso che la Cassazione tiene ragione, perché comunque c'è... Voglio dire, le persone qua fanno il cazzo che gli pare ormai.
4: Sì.
5: Secondo me ci vuole qualche legge in più per decidere un po' come funzionano le cose.
4: Sì, capisco, però secondo lei, diciamo, il tradimento, no? Consumato con dei messaggi di testo è la stessa cosa che consumarlo con un rapporto sessuale?
5: Dipende, dipende. Se è a pagamento come quando vado io, no.
4: Quindi lei è un puttaniere? Lei è un puttaniere?
5: Ogni tanto.
4: Sì,
5: ogni
4: ma
5: tanto.
4: È sposato?
5: No, non ancora.
4: Secondo lei andare con delle prostitute è tradimento oppure no?
5: No, perché è a pagamento. Quando non si paga è tradimento, se si paga non è tradimento.
4: Le faccio un esempio, se io adesso le dessi 10 euro, potrei dirle che lei è un coglione di merda.
5: Ma perché... volendo sì, perché io se le dessi 100 euro potrei dirle che lei è un bastardo.
4: Esatto, allora se io adesso le do 1000 euro, le dico che lei è un cornuto stronzo, figlio di puttana, bastardo, mangia merda.
5: Se io le do 10 milioni di euro, le posso dire che c'ha la mamma puttana.
4: Esatto,
5: volendo,
4: ma siccome
5: no?
4: lei è un morto di fame, siccome lei è un morto di fame, 10 milioni di euro non ce l'ha, lei me lo succhia.
5: Questo lo dice lei.
4: Me lo puppa gratis.
5: Bastardo, no?
4: Lei me lo puppa gratis, me lo puppa gratis.
5: Ma non penso proprio.
4: Va bene,
5: è lei che io so, mi è stato detto che lei va a fare pompini sulla provinciale. Questo
4: va bene, dai, per
5: detto.
4: 5 euro puoi mangiarmi il buco del culo. Ciao, buon appetito, ciao. Fatto anche lo sconto. Sentiamo Paolo, dalla provincia di Alessandra, pronto Paolo?
6: Credo che il tradimento sia una questione più ideologica che carnale. Alla fine, se tu ti iscrivi a un sito di incontri, perché vuoi andare a scopare con le zoccolette?
4: Esatto, ma quindi... se magari trovi eccitante il fatto di essere iscritto a un sito di incontri mentre ti masturbi, no? Cioè, tu non contatterai mai nessuna di queste ragazze, ma sfogli tutte le foto nel frattempo ti masturbi. Questo è tradimento?
6: No, in teoria no.
4: Ok,
6: però,
4: allora
6: vabbè,
4: mettiamo che io immagino 22 volte di inculare tua sorella.
6: Ok,
4: ho tradito mia moglie?
6: No, immaginando no.
4: Perché tua sorella non è stata inculata.
6: Esattamente. Cioè, non da te magari, però da altre persone sicuramente.
4: Sì, quello sicuramente se l'è fatta tutto il quartiere, lo sappiamo tutti che tua sorella è un ricettacolo di herpes e altre malattie tipo la candida. Ma devi applicarlo a tutto. Ad esempio, tu avrai immaginato 1 milione di volte di essere ricco, invece sei un miserabile. Ma non hai pagato le tasse sui soldi che hai immaginato di avere.
6: No,
4: pagate su quei 4 pezzenti euro che guadagni all'anno, che ti servono per mangiare delle proteine una volta alla settimana, giusto?
6: Esattamente.
4: Va benissimo.
6: Una volta a settimana è già tanto,
4: Benissimo, allora ti mando un va. Perché sei troppo povero per un intero vaffanculo. Non va. Ciao Paolo.
6: Ciao,
4: un abbraccio. Ciao. Sentiamo Walter Catania. Walter.
7: Scusa, ma lei non l'ha mai tradita sua moglie con le puttane? Non l'ho capito.
4: Io non sono sposato, quindi non l'ho mai tradita.
7: Ah, non è sposato perché è un mosso di merda.
4: No, non sono sposato perché mi piace scopare in giro e non mi voglio legare a nessuno, non voglio mettermi un anello.
7: Ma lei si è vista allo specchio?
4: Sì, ma io sono di una bellezza lancinante, sono uno dei 7 uomini più belli del mondo.
7: Ma lei non è quello che parla alla radio, quello che sembra una merda proprio.
4: Esattamente. E invece lei come mai va a puttane, è sposato con 3 figli e va a puttane?
7: Perché mi piace il pacchio.
4: Le piace il pacchio, quindi lei è un traditore fedifrago, sua moglie è una cornuta,
7: Mi piace il pacchio.
4: Le piace il pacchio nel senso della fica? Scusi,
7: La fica è il pacchio in siciliano.
4: Esatto, sì, questo l'avevo evinto, l'avevo capito, ma non si sente un po' merda a fare le corna a sua moglie?
7: Siamo maschi, che cosa ci possiamo fare?
4: Ah, quindi lei giustifica il fatto di tradire sua moglie col fatto che lei è maschio?
7: Non è una giustificazione, però mi piace il pacchio.
4: Ma vale, anche al contrario, nel senso che a sua moglie sicuramente piacerà il cazzo. Quindi lei è favorevole al fatto che sua moglie prenda carrelli della spesa di cazzi?
7: Ma lei che ce l'ha detto? La conosce lei, mia moglie?
4: Insomma, a giudicare dal suo grado culturale.
7: Fatela mettere in dovolo, carabinieri.
4: No, quello lo fa sua moglie, credo.
7: Sei un carabiniere, ciao.
4: Guardi che carabiniere non è un insulto, è una medaglia.
7: Senti.
4: È una medaglia, carabiniere è un mestiere nobilissimo.
7: Sto scoppando la minchia. Ma lei che ce l'ha detto che mia moglie piglia i cazzi?
4: Ma si sente dal tono della sua voce che sua moglie, come lei esce di casa, sua moglie prende imbuti di cazzi.
7: Ma a mia moglie piace quello mio, non ti preoccupare.
4: Non credo proprio. I suoi figli che cosa ne pensano? Lo sanno?
7: I miei figli sono piccolini, lasciali stare i figli perché ti taglio la testa.
4: Minacce, Robespierre.
7: Ti taglio la testa.
4: Un domani che dovessero venire a sapere che il padre è puttaniere, secondo lei che cosa ne penseranno di lei?
7: Ma non è che per i miei figli sicuramente ci piace il pacchio anche loro e poi
4: seguiranno il mio esempio. Quindi altri soldi in puttane. Quindi andrà a puttane con i suoi figli lei?
7: Vabbè, ma non è che ci sono solo le puttane. puttana a pagamento, ci sono anche le puttane quelle che stanno in giro, no?
4: Sì, sua madre, sua sorella e sua nonna, arrivederci.
0: Ma cosa sta dicendo? Lei ha sbagliato persona, guardi.
4: Allora, cerchi di capire la domanda. Lei sa che cos'è il tradimento, sì?
0: Ma mi dico cosa è successo e ci rispondo. Lei mi conosce a me?
4: Ma no, non me ne frega neanche un cazzo. Cioè, lei sembra veramente l'ultimo degli orsi appena uscito dal letargo. Non lo so, lei. Lei è parzialmente grizzly?
0: No, ci sta sbagliando proprio di grosso, guardi.
4: Lei non va a ghiotto di miele, si gratta la schiena contro i tronchi degli alberi, no?
0: No.
4: No, non si alza sulle zampe posteriori con gli unghioni minacciante, è sicuro di non essere orso, sì?
0: No.
4: No, perché mi sembra veramente che sta dentro Yogi e Bubo. Allora, il tradimento...
0: No, si sta sbagliando, non sa anche il mio nome come si chiama.
4: Lei è Angelo, giusto?
0: Io non ho fatto niente di male a nessuno.
4: No, ci credo, era nella tana e aspettava di consumare tutto il grasso che aveva messo da parte per il letargo, questo lo capisco, ma adesso si risvegli, torna alla natura, ci sono le primule, è quasi primavera, stanno tornando le rondini.
0: Non lo so io, lei vi sta dicendo una cosa per un'altra, guardi.
4: Ce l'ha Facebook lei?
0: No, non ce l'ho.
4: Figuriamoci con quegli unghioni, come fa lei ad andare su internet? Non ce la fa con gli unghioni?
0: No, io sono nato io.
4: Lei è fonato, non ho capito, che ha detto?
0: Sono peffonato.
4: È peffonato! Non conosco questo. Ma non parlo l'orsesco io, che cosa vuol dire peffonato? Può tradurlo in una lingua indoeuropea?
0: Pensioni, sono in pensioni.
4: Lei è pensionato, scusa. Prima che arrivi Riccioli d'Oro. Lei...
0: Non ho capito,
4: no,
0: scusi.
4: Prima che arrivi Riccioli d'Oro a mangiarsi la zuppa sua, dico. Come vanno le cose lì a Yellowstone, tutto bene?
0: Sì.
4: Ecco, vabbè, senta, mi saluti Bracovalda Svicolone, eh?
0: Che cazzo ne so io?
4: Vabbè, lo stretto indispensabile, te basta un po', che briciole. Ciao, Balù!
0: Io sapere chi sei.
4: No, lo stesso, non ti preoccupare. Non è successo niente, vatti a mangiare le formiche, dai, ciao.
0: Mi fai ridere, bello.
4: Lo so, sì. Dai, vai a vedere se ci stanno i cestini della merenda, vai. Che forte che sei. Ma sai che veramente io ti invidio perché te capisci in cazzo, proprio.
0: Ciao.
4: No, vabbè, ma dai, ma cosa è successo? Ma con chi abbiamo parlato? Ma capisci te che io sto a parlare, questi fanno il tradimento digitale, e questo non usa nemmeno la biancheria, cioè va in giro caracollando. Ma che cosa sono venuto a fare oggi?

0: Ragazzi, io sono malato del vostro programma e quindi dovete fare un'infameria alla mia ragazza. Quasi un anno fa ha comprato 2 biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano. Una mazzata in testa da quasi 900 euro per l'area VIP 3. Da quel giorno vive solo per questo cazzo di concerto, come se fosse la cosa più importante del mondo. Basterebbe un piccolo contrattempo per farla incazzare come un cobra. Punitela! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora...
1: Chi è?
2: Buongiorno, mi chiamo Morabito, la chiamo da Ticket One perché è arrivata una comunicazione dall'agenzia ufficiale di Taylor Swift per quanto riguarda diciamo la sistemazione relativa a tutti i pacchetti VIP. Io vedo che lei qua ha un pacchetto VIP 3.
1: Sì.
2: Giusto? Ok. In realtà ci sono state alcune modifiche nella sistemazione dei posti. Noi stiamo chiamando diciamo tutte le persone che hanno comprato questo tipo di prodotto per comunicargli ovviamente le variazioni di disposizione.
1: Ma non ho capito però, cioè, che significa, che ci hanno cambiato i posti a sedere?
2: Sì, in realtà è cambiata la politica per quanto riguarda la gestione delle aree VIP. Questo in concomitanza con gli ultimi eventi, diciamo, di cronaca che hanno coinvolto la cantante. Non so se lei ha visto sui giornali che è stato imbrattato il suo jet, c'è un po' di polemica negli Stati Uniti. E quindi l'agenzia di comunicazione, per quanto riguarda le date future, almeno fino alla fine di questo tour, ha deciso di abolire quello che è tutta la zona VIP che era stata prevista per i concerti. Questo è già
1: ho capito, cioè noi abbiamo pagato 400 euro di biglietto, mi viene a dire che abolita la zona B, cioè che significa, scusi, stavo scherzando, cioè che significa, che ci mettono a dei posti peggiori?
2: No, in realtà i posti non sono proprio previsti, cioè diciamo che per una politica di carattere così un po' aperto, un po' democratico, che è quella che l'artista sta portando in giro per il mondo con il suo tour, in pratica non sono previste differenze tra i vari membri del pubblico.
1: Cioè non ho capito, cioè che, quindi chi prima arriva, ma cioè, nel senso, non c'è il posto a sedere assegnato, cioè non ho capito.
2: Sì, esattamente, come un qualsiasi altro concerto, cioè di fatto è stato abolito.
1: No, ma come qualsiasi altro concerto, ma non ho mai sentito, ma cioè, nel senso, io ho pagato 440 euro e c'ho lo stesso diritto di uno che ne ha pagato 100. Ma che discorsi sono? Ma cioè, ma stiamo scherzando?
2: Guardi, io purtroppo sono incaricato solo di fare questa telefonata, mi dispiace.
1: Ma nel senso, ma su quale preso? Allora mi dovete rimborsare i soldi, cioè mi dovete far pagare come uno che ha pagato 100. Ma che, siamo impazziti?
2: Guardi, allora.
1: Cioè, quindi non ho capito, tutto quanto lo stadio sarà lo sbaraglio, cioè ognuno come arriva ci si mette a sedere?
2: Sì, esattamente, un po' come accadeva insomma in passato ad alcuni.
1: Ma quando? Ma in passato dove? Sono andata a 2000 con una cosa del genere, non l'avevo mai sentita. Cioè, ma una cosa. Io sono scioccata da questa comunicazione. Cioè, ma io non è che la posso mettere 4 giorni in fila per entrare al concerto. Cioè, ma stiamo scherzando?
2: No, vabbè, ma nel senso, comunque è sufficiente arrivare magari con qualche ora d'anticipo. Poi è chiaro.
1: Ho capito, ma qualche ora d'anticipo, cioè, ma lì parliamo di gente che si sono messi. Cioè chi si è messo in fila con le tende già da te, cioè, nel senso, ma. Ma io posso capire i posti in piedi, cioè, ma però scusi, ma su quale presupposto? Io che ho pagato 440 euro un biglietto, devo, cioè, se io magari arrivo all'ultimo, mi devo finire magari all'ultima fila perché questa cambia di idea a luce. Ma io, cioè, non so se vi rendete conto di quello che state comunicando, però cioè, è una cosa proprio folle.
2: Purtroppo,
1: ma dico, è legale fare una cosa simile?
2: Guardi, io questo non glielo so dire perché io mi occupo semplicemente delle comunicazioni.
1: Cioè, una cosa veramente inaudita, veramente una vergogna.
2: Certo. Me ne rendo conto, però.
1: Ma che cosa c'entra? Cioè, il fatto che gli attacchi che hanno fatto al jet, cioè, con questo. Cioè, nel senso, ma così ne vai a fare un'altra rivoluzione. Ma che discorsi sono?
2: Un conto
1: che mi mette che il prezzo è uguale per tutti, allora sono pure d'accordo. Ma che io devo andare a pagare il triplo rispetto a una persona e il rischio che mi si prende pure il posto. Cioè, ma smettiamo, no, impazziti.
2: Però, diciamo,
1: è una cosa veramente inaudita e vergognosa.
2: Lo capisco.
1: Cioè,
2: però
1: una rivolta.
2: Pensi quelli che avevano VIP 1, che avevano anche il meet and greet, adesso il meet and greet
1: 800 euro, cioè nel senso, c'è sta chi ha speso 800 euro per comprare un biglietto, ma questa è pazzia.
2: Sono
1: cioè veramente una rivolta.
2: Sono le bizzarrie di questi artisti americani. D'altronde Taylor Swift
1: è un artista, però non è possibile, cioè, questi giocano con i soldi delle
2: popolare.
1: Persone non funziona, cioè io neanche pensavo che fosse possibile una cosa simile.
2: Mi dispiace moltissimo, io se vuole posso passare al mio responsabile, magari ne parla con lui.
1: Certo, allora posso... mi passi qualcuno, perché io non è possibile questa cosa, cioè non è possibile.
2: Vabbè, le passo il dottor Molinari, che è il mio responsabile. Se mi attende un attimo che guardo se è disponibile in linea.
1: Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Allora, signorina, no, perché volevo gestire in mattinata subito queste questioni, anche perché...
1: No, perché cioè, quello che io ho detto al suo collega, nel senso che, cioè, a parte che è una cosa inaudita e scioccante, cioè una notizia del genere, io non so se sia legale farla.
3: Perfetto, ma questo non è un problema di mio interesse.
1: Ma io ti ho pagato 440 euro, ma io poi, cioè, ma è normale che io devo avere un posto casuale come una persona che ne ha pagati magari 100?
3: Signorina, cerchi di un attimo di contenerti, perché stamattina ne ho già sentite 18 che hanno lo stesso problema. Immagino che lei è una fan, quindi si incazza, mi perdoni il termine, e ha perfettamente ragione. Però l'artista è pazza, e devo fare io? Immagino che gestisci sto problema. Allora,
1: non è che dici,
3: allora, la questione è complicata, perché noi non prevendiamo alcun rimborso. Però, allora, buona. Non so, lei ha altri artisti che possono interessarli, per i quali io posso concederle magari un buono, magari un VIP 1, VIP 2. Volendo io potrei compensare con un artista. Adesso abbiamo il 3 agosto Pupo. Può interessare?
1: No, cioè, nel senso, io
3: un Pupo
1: capisco,
3: può interessare,
1: tutto,
3: un Pupo, cioè, senso, grande artista, Pupo, gelato, cioccolato, tutta quella roba lì, insomma. Sennò, no, gatto pancieri, gatto pancieri a settembre, un gatto. Signorina, mi perdoni, io le sto dando.
1: Ma signorina, cioè, io a Milano ci vengo proprio solo per il
3: signorina, mi lasci parlare. Io sto cercando di dare l'alternativa, giustamente per venirla incontro, perché mi dispiace, soprattutto per quelli che hanno acquistato VIP. Io sono classista più di lei, figurati, a me, i barboni. E quindi le sto proponendo, io ho una serie di artisti per i quali posso parzialmente compensare, diciamo, la sua perdita per Taylor Swift, tipo la reunion degli Homo Sapiens a Pescara. Quello potrei darle addirittura, ma neanche un backstage, la propria posta.
1: Non so neanche chi siano.
3: Sono forti, sono quelli bella da morire. Grandi artisti questi, stupendi.
1: Venditti.
3: Venditti le interessa, Venditti.
1: Lei, ma finanza, dove sta Venditti?
3: Potrei darle un trattamento stupendo per Venditti, che comprende anche la possibilità di andare a conoscere l'artista da Aosta.
1: Aosta, no, se è a Roma, su Roma, no, perché se no non, cioè, vado, insomma, a fare un viaggio per...
3: E degli artisti emergenti, se vuole, lei conosce i Cincillà?
1: No.
3: Sono un gruppo punk, un gruppo punk, io le, no, le alternative, no, che no, abbiamo. Mi dica un attimo il genere che le piace a lei, pop, rock, italiano, cosa che...
1: Sì, rock, pop, sì.
3: Furio ai pedofili?
1: Come?
3: Furio ai pedofili.
1: No, ma più che altro c'è un artista, insomma, conosciuto, cioè uno che valga la pena compensare un biglietto simile, ecco, perché gente...
3: Bruno Introverso, che è un artista emergente, vedete, siamo conosciuti che c'ho. Una cover band dei Pink Floyd?
1: Ma voi non è che mi state facendo uno scherzo telefonico?
3: Sì, noi la stiamo prendendo per il culo dallo Zoo di 105.
2: Sei nello zoo!
1: Io lo sapevo, quel coglione di mio marito, li mortacci tua, che mo che t'acchiappo, guarda. E io ci dovevo ragionare su parole, guarda, cretino imbecille, guarda. Malato della vostra radio, malato, è un malato di merda.
2: Cazzo. Portati un banchetto per vedere Taylor Swift, portati uno sgabello.
3: La latta di vernice di jet.
1: Sei un coglione, Giovanni, miti in culo. Che t'acciappo, miti in culo.
2: Ciao, buon lavoro.
1: Io non ho parole, ciao.
2: Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Film, eventi sportivi e serie TV sono senza dubbio l'epica moderna. Ai giorni nostri, gli dei e gli eroi della mitologia classica non esistono più, sostituiti da maghi, guerrieri, creature fantastiche o spaziali, interpretate da altrettanti attori che spesso, sempre più spesso, rimangono prigionieri di quel ruolo per tutta la vita. Tra questi spiccano gli attori diventati famosi da bambini. Per ogni Leonardo DiCaprio, per ogni Drew Barrymore, per ogni Johnny Depp che ce l'ha fatta, ci sono interpreti conosciuti da tutti che, finito il lavoro, hanno fatto perdere le loro tracce, a volte in modo tragico. Sono i personaggi che ci spingono a chiederci: ma che cazzo di fine avrà fatto? Ne abbiamo individuati alcuni. Ecco dunque 5 baby star che sono finite malissimo. Johnny Sottiletta Cunningham. Dopo la fine di Happy Days nel 1984, la sorella di Ricky Cunningham scompare dagli schermi. Nel 2012 un giornalista appassionato della serie la scova nello stato dell'Indiana. Vive in condizioni pietose con la suocera dentro una roulotte. Qualche mese dopo viene trovata morta in circostanze misteriose all'età di 56 anni, dopo una chiamata al 911. Tre nipoti e un maggiordomo. Vi ricordate di Buffy, la bambina con le lentiggini e i codini? Si chiamava Mary Anissa Jones. Dopo la fine della serie, partecipa ad un casting per diventare la bimba dell'esorcista, ma il ruolo viene affidato a Linda Blair. Qualche anno più tardi, Jodie Foster le fotte il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver. All'età di 18 anni, quindi, intasca i $180,000 guadagnati con la serie TV e va a vivere con il fratello in un appartamento, ma pochi giorni dopo muore durante un party per un cocktail di droghe. Due nipoti e uno spacciatore. Il mio amico Arnold. Parliamo di Kimberly, la sorella adottiva dei due cioccolatini di Harlem. Chiuso lo show, posa per Playboy e finisce ad acchiappare cazzi in alcune pellicole a luci rosse. Nel 1989 a Las Vegas, dove lavora in una lavanderia, viene arrestata per rapina a mano armata in un negozio di videocassette. 10 anni dopo il fidanzato la trova morta per un'overdose di droga e farmaci nella roulotte in cui vive. Il figlio, allora 14enne, tenta la carriera del rap, ma fallisce miseramente e si spara in faccia con un fucile nel maggio del 2010. Ancora il mio amico Arnold. Anche Willis, il fratello di Arnold, se l'è spesa abbastanza da marcione. Rimasto disoccupato dopo la fine della serie, fa avanti e indietro dal carcere per motivi di droga. Nel 1988 viene processato per aver tentato di uccidere uno spacciatore. Nel 1993 sfiora l'overdose di crack e finisce in un centro di riabilitazione. Oggi è calvo, grasso e lo chiamano ogni tanto per qualche televendita di attrezzi per barbecue. Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma. Se siete amanti della saga, vi sarete certo chiesti: ma che cazzo di fine ha fatto Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker? La risposta è... una fine di merda! 16 anni dopo le riprese del film, viene arrestato per guida pericolosa senza patente e resistenza all'arresto. Secondo il suo avvocato, Jake soffre di schizofrenia e l'episodio è stato provocato dalla mancata assunzione degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Il giudice ci crede e, invece di sbatterlo in carcere, lo fa richiudere in manicomio per sempre. Usa la forza, usa la forza, usa la forza un cazzo! Questi erano 5 baby star che sono finite malissimo!

0: Spesso, quando sentiamo parlare di truffe telefoniche, pensiamo ad anziani sprovveduti di qualche paesino, certi che noi non potremmo mai cascare in un tranello così banale. Nell'infameria di oggi vi dimostriamo che, con un paio di dati e un po' di savoir-faire, anche uno stimato professionista può essere raggirato e derubato di denaro e automobile con una semplice telefonata. La vittima si chiama Riccardo, possessore di due BMW, che ha modificato una delle sue vetture per renderla più potente e vantarsi con gli amici. In pochi minuti spegneremo la sua arroganza e lo rapineremo senza che lui denoti il minimo sospetto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì, salve.
2: Sì, buongiorno, sono Barbero, la chiamo da BMW Centrum di Milano.
1: Salve.
2: Ah, buongiorno, la contatto per quanto riguarda la mappatura della sua BMW serie 4 targata EX... Le risulta?
1: Sì,
2: buongiorno. Allora, ci sono purtroppo delle comunicazioni urgenti per quanto riguarda il collaudo e la mappatura dell'auto.
1: Ah, okay.
2: Io le dovrei passare il responsabile tecnico.
1: Certo.
2: Glielo passo subito. Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Esattamente, arrivederci. Round
3: 2. Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno, salve.
4: Salve, mi perdoni, sono l'ingegner Laudi. Senta, so che è una telefonata un po' particolare, però recentemente abbiamo adottato una politica sulla sicurezza stradale e come lei ben sa, le vetture di nuova generazione hanno in dotazione un sistema elettronico GPS collegato comunque alle centraline. Le centraline, quando vengono modificate, comunque collegate a sistemi di manomissione, parte una segnalazione in automatico, e questa è una cosa che purtroppo non è bypassabile, delle officine che fanno le mappature, che viene poi arriva al nostro sistema centrale in BMW e noi poi di conseguenza facciamo telefonate come quella che stiamo facendo in questo momento a lei per richiamare le vetture. Le spiego, lei recentemente ha rimappato una centralina di una vettura BMW?
1: Avevo mandato al meccanico perché avevo avuto problemi con le GR.
4: Sì, il problema sorge sul fatto che lei ha aumentato la potenza della sua vettura, nel senso che dalla mappatura che è arrivata di... Lei ha una centralina, no? Lei sa come funziona, lei
1: sì.
4: Ha una centralina.
1: Beh, montata sì, super giù, sì, ecco.
4: La centralina montata sull'automobile ha una dotazione tecnica che viene sviluppata da BMW con un investimento importante di decine di milioni di euro di collaudi. Quindi
1: okay,
4: rende la vettura con le sue performance sicura. Prendere una vettura di serie e modificarne le prestazioni attraverso la rimappatura della centralina, oltre che essere illegale, si entra nel panorama della insicurezza stradale, del rischio, e in questo momento lei sta girando con una vettura che fondamentalmente noi dovremmo anche avvisare l'assicurazione, non può circolare su strada perché non è più conforme ai nostri criteri di sicurezza, cioè quindi se lei mi fa un incidente da adesso in poi la sua assicurazione non la copre. Oltretutto
1: capito.
4: Io attraverso la persona con cui ha parlato poc'anzi devo segnalare questo anche alla prefettura della sua zona, nel senso che la sua targa adesso viene segnalata alla prefettura di Ravenna come veicolo non idoneo alla circolazione.
1: Perché altro l'avevo portata in un'altra officina, perché quando la portai era tempo che avevo avuto un problema alla GR, quindi la macchina
4: sì. Andava
1: malissimo, mi hanno dato dei tempi di attesa infiniti e quindi da lì mi ero rotto le scatole, quindi certo. L'ho portata al mio meccanico e avevo detto fa il possibile, però dopo non so cosa aveva fatto i cambiamenti.
4: Ah, quindi il suo meccanico senza la sua autorizzazione ha modificato la centralina del mezzo?
1: No, quello non lo sapeva, ma sinceramente sempre andata forte, per dirti la verità, quindi...
4: Cioè lei porta la sua vettura non in garanzia da un meccanico non autorizzato, il meccanico le riconsegna una vettura che ha delle prestazioni nettamente maggiori e probabilmente gliel'avrà anche detto che avrà fatto una manomissione, oppure lei che mi cade dal pero dice la mia macchina è più potente di 30 cavalli.
1: Qualcosina sapevo, però non manomissione a livello di centraline, qualcos'altro.
4: Meno che il meccanico a cui lei si rivolge non sia il figlio di Hakkinen e abbia delle bacchette magiche di Harry Potter, l'unico metodo per far correre più una vettura
1: certo.
4: È la rimappatura della centralina, che è
1: certo. Comunque
4: una pratica illegale e pericolosa.
1: Certo.
4: In questo caso lei è paragonabile a un pirata della strada che vuole fare il matto sulle rotonde facendo drifting.
1: Capito.
4: Quindi questo non
1: certo.
4: è la politica di BMW. La soluzione che può esserci è o ci porta la vettura e noi la riportiamo
1: okay.
4: allo stato originale, ovviamente a spese sue, o lei torna da questo meccanico e lo denuncia, perché noi comunque dovremmo fare una denuncia di alterazione della centralina. Cioè il meccanico comunque in ogni caso da noi verrà perseguito perché ha messo le mani su una strumentazione senza autorizzazione. Va bene?
1: Assolutamente.
4: La ringrazio, gentilissimo, le ripasso l'incarico.
1: Salve. Round 3.
2: Sì, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, allora lei mi dovrebbe dire, o perlomeno indicativamente, dovrebbe compiere una scelta tra trasformare il suo veicolo in un'auto sportiva adatta a circolare solo sui circuiti oppure riportarla da noi.
1: Circolare da città, assolutamente.
2: A lei serve quindi come auto, diciamo, per tutti i giorni.
1: Esatto, sì.
2: Se mi dà un secondo prendo il modulo. I suoi dati li ho già a monitor nel nostro terminale. Semplicemente dobbiamo fissare una data per il ritiro.
1: Ah, ok, proprio devo portare a Milano, non va bene.
2: No, ci mancherebbe altro. No, passiamo noi, la prendiamo noi, la portiamo a Milano. Okay. Naturalmente il costo del trasporto è a carico suo. Vuole anche il preventivo, glielo faccio subito?
1: Vabbè, certo, assolutamente.
2: Ok, allora, noi possiamo ritirare l'auto anche domani. La cifra forfettaria è di 3.000 euro, che va versata in anticipo. Dopodiché noi le restituiremo la macchina il 27 novembre, più o meno, adesso a giudicare da quelli che sono...
1: Ah, però ci vuole così tanto?
2: Consideri che le nostre officine sono molto impegnate, oltretutto è anche periodo di revisioni, quindi...
1: Beh, io dovrei girare con quella macchina solo per quello?
2: No, ma lei non può girare con quella macchina. No, questo credo che l'ingegnere gliel'abbia detto, perché lei non è coperto dall'assicurazione. Lei va in galera,
1: capito?
2: Lei non è autorizzata a girare con questa vettura, cioè adesso BMW, perché BMW le sta facendo un servizio di cortesia, però lei comunque, cioè se oggi è andato a lavorare con la macchina, la lasci nel parcheggio.
1: No, avevo capito assolutamente, però pensavo fosse una cosa più, cioè come tempistica più ristretta, non così lunga.
2: Ma guardi che questi sono i tempi, purtroppo, lei sa, essendo cliente BMW, sa che comunque le tempistiche più o meno si aggirano sempre intorno ai 3-5 mesi. Comunque adesso non voglio farle perdere tempo. Se possiamo fissare il ritiro domani e il versamento dell'importo di 3.000 euro, per il 27 novembre lei potrà recuperare il suo veicolo fatto e finito e pronto per ricircolare, va bene?
1: Ho capito, quindi 3.000 euro su per giù, giusto?
2: Poi bisognerà vedere quanto è l'entità dell'intervento.
1: Ah, però, quindi c'è anche quella però che serve.
2: Beh, guardi, io glielo dico molto francamente, lei ha fatto mettere le mani sulla sua BMW da un meccanico non autorizzato. Bisogna vedere come ha operato questa persona e che tipo di rispetto ha avuto nei confronti della nostra tecnologia. Parliamo di un motore BMW. Io consiglio personale, se vuole giocare al piccolo chimico con la sua macchina, lo faccia con una Renault, non lo faccia con una BMW. Mi scusi se glielo dico. Non si mettono le mani su una BMW.
1: Se vuole
2: divertirsi a giocare al meccano, si compri un motorino, ma non una BMW, capisce? Poi io lo capisco, lei ha l'aria di una persona giovane, magari le piace andare in strada a fare così un po' il pazzo.
1: No, ma assolutamente pazzo mai, anzi l'ho avuto per lavoro, quindi.
2: Guardi, glielo dico sinceramente, è pieno di teste di cazzo come lei in giro, nel senso di...
1: Ma perché mi conosce? Cioè,
2: no, però di stronzi idioti che mettono le mani su una cazzo di BMW per andare a fare i coglioni sulle rotonde, è pieno il mondo.
1: No,
2: e io passo le mattinate a parlare al telefono con dei pezzi di merda come lei che fanno le cazzate e poi bisogna mandare il camion a prenderli in culo a c***o. Perché questi idioti di merda fanno le loro puttanate sulle loro cazzo di macchine di merda. Mi scusi, lo sfogo, però porco. Sei nello zoo di 105.
1: Mazza.
5: Perché ci stavi dando la macchina e 3.000 euro? Ma quanto sei babbo di minchia.
2: Oh, mi stavi dando tre sacchi. Se ti mandavo l'Ibar mi mandavi tre sacchi.
5: Quanto sei stronzo.
2: Pronto?
1: Ma giura?
2: Ma giura, sì. Sì,
1: e
2: ma...
1: come ci sono finito, scusami?
2: Allora, è colpa del tuo amico Elmin.
1: Puttana, ma
5: sì, va bene. Maggiore. Ti salutiamo. Rimetti a posto quella macchina che è una merda così.
2: Vai, è un cacatoio su ruote.
5: Ciao stronzo.
1: Ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo zoo di 105.
8: Ludovica, pronta con il segnale orario, ok? Mi raccomando, Radio 105, vai!
9: RDS! Le 16 punto!
8: Ci licenziano!
10: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.

0: Brenda!
1: Gigi sta bene, e tu?
0: Ma come fai a saperlo se non me l'hai neanche chiesto?
1: Allora, vabbè, sempre qua le solite robe. Questa è Radio 105, io sono Ludovica Pagani, questa è casa Ludovica Pagani. Vabbè, che noia, però andiamo avanti.
0: Vabbè, Ludo, è così che si fa la radio.
1: Sì, vabbè, che noia. Ascolta, oggi l'argomento del giorno non c'è, perché praticamente quello che me lo scrive è malato.
0: E allora tu non ti puoi inventare una cosa?
1: Che fatica! Aspetta, ci penso un attimo. Ce l'ho! L'argomento del giorno è mangiare! Tu mangi?
0: Certo, se lo muori!
1: Mandami un vocale o un messaggio al 34240. Allora, dicevamo... L'argomento del giorno è mangiare. Allora, visto che io sono molto brava a cucinare, Gigi, sai, vi racconto una ricetta.
0: È difficile, eh?
1: Beh, va abbastanza, perché me l'ha insegnata lo chef Carlo Cracco. Allora, praticamente un piatto gourmet, super pazzesco, incredibile. Deva. Forse potreste non avere tutti gli ingredienti nella casa vostra, ma però segnatevelo. Gigi?
0: Niente, è passato il tram.
1: Allora, bisogna prendere due fette del pane, quello quadrato, quello della confezione di plastica.
0: Ma in cassetta?
1: Ma che cassetta? Gigi, sei tonto?
0: Ma non lo so io.
1: Vabbè, poi praticamente dopo bisogna prendere quello rosa a fette.
0: Prosciutto.
1: Bravo, sì, ecco. E poi bisogna mettere su un piatto le due fette di pane quadrato. E poi praticamente dentro ci mettete quello rosa di prima. Ecco, ora la parte più difficile di tutte.
0: Ma non trovo niente di difficile.
1: Viene ora la parte difficile, Gigi. Praticamente dovete chiudere con la fetta di pane quadrato l'altra fetta di pane quadrato. Poi mettete tutto su un piatto e basta. Il piatto gourmet è pronto. Ve lo consiglio per gli ospiti, soprattutto per vostra nonna. Che ne pensi, Gigi?
0: Ma è un banalissimo panino al prosciutto.
1: Ma non capisci niente, Gigi!
0: Allora, Ludovica, attenta che adesso andiamo con la citazione.
1: E vai, quello sul sito nuovo della radio!
0: Sì, dai! Bella carica come sempre, eh? Tre...
2: Il sito di radio...
0: Aspetta! Almeno tre! Tre?
2: Il sito di radio...
0: No!
2: Non è sempre più interessante e meno ricco.
0: Ma devi partire al 3! È un modo di dire! C'è il 3, 2, 1 e poi parti! Si dice al 3 in poi! Quindi, 3!
2: Il sito di radio...
0: Diario!
2: Nuova interfaccia, news sempre più interessante e meno ricco di sorpresa. Per scoprire tutti i retroscena della vostra radio preferita, andate su www.radio105.net per vedere la nostra nuova veste.
1: Bello, Gigi! Gigi! Gigi! Dove sei, Gigi? Non ti trovo più, vabbè! Chiudo io allora! Gigi! Buco!
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto fatto.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Peterlizia.
5: Vai, dai!
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
9: Che colore siamo dall'altra parte?
10: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
11: Un puffo morto.
10: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
9: Avevi detto...
10: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
9: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
11: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
10: No. Lì arriva tutto bello.
11: Bello, sì.
10: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
9: Ah,
10: sì,
9: ah.
10: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
9: sì.
10: Lì invece no. si allunga.
9: Ah, quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà?
10: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
11: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
10: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
9: Cosa si mangia?
10: Di tutta minchia.
9: Ma si pagano le tasse?
10: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
9: No.
10: In natura, non so, nel mangiare.
9: Sempre così. Minchia.
10: Sempre minchia, non
9: cioè, è una vita del cazzo.
10: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
9: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
10: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
9: E puoi trombare?
10: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
11: Cioè come? Cioè?
10: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
9: Ah, ma un groviera.
10: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
9: Ah no?
10: No, oh. No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
9: Cioè, la passera in gola?
10: Sì, sì, la passera in gola.
8: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
11: Non sei uno neanche che fuma tanto.
9: Secondo te Paolo è uno che tromba?
10: Ma va, se c'è l'abitudine del
9: cosa?
10: Del barbero non può trombare.
9: L'abitudine del barbero.
11: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
10: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
9: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
10: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
9: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
11: No, è sul lavoro.
9: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
10: Mai!
9: Eh?
10: Mai!
11: Dai, con
10: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
11: Prova,
9: è vero.
10: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
8: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
12: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
10: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
11: Flipstone, famosi Flipstone.
12: Dai.
11: Ho fatto tilt col Flipstone.
12: Dai, c'è Freddy.
9: C'è Fred.
10: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
9: Dai, ba.
10: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bu, ciu, flu.
12: La moglie, vi.
10: Viva l'Italia. Italia, Italia.
11: Poi c'è anche CCC.
10: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
12: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
10: Di Saronno, al maletto di Saronno.
8: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
9: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
10: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
9: Ancora.
10: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
8: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
10: Devono morire tutti i giorni.
9: No, scusa, questa la devi spiegare.
12: Non ho capito.
10: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
12: Eh sì.
10: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
12: Sì.
10: Non vivrà mai con te.
9: No.
10: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
9: Sì.
10: Vuole il pieno.
9: Vuole il pieno?
10: Il pieno. La cosa pieno.
8: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
10: Guarda, 52 anni.
9: Bello, un da. Scusami.
11: Guarda, cromosoma in più.
9: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
10: Guardi qua.
9: Guarda sua madre.
10: Ha 55 anni, mia madre.
9: Ma sua madre è uguale a lui.
11: Aspetta, se le
10: mia
11: metti
10: moglie,
11: in fila.
10: Mia moglie e mia madre.
11: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
10: Lui. Io.
11: A che età?
10: A 23 anni.
11: Ma perché negli anni 60 sembrano
10: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
11: negli
10: macchine fotografiche.
11: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
10: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
11: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
9: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
11: Ma non è neanche lui.
10: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
9: Che cazzo di?
10: A te diventa così.
11: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
9: sì.
11: Pensa a 80.
9: Mamma.
11: 80 si sfascia, avanza il testo.
9: 80
11: si apre come un sacco.
9: Come le candele.
10: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. No, questo è un brucazzo, è possibile.
9: Vaffanculo.
10: Vedrai.
9: Cosa?
10: Quando arriverai qua a 65 anni? col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
9: Ma che cazzo?
10: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
9: 40 centimetri?
10: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
11: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
10: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
11: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
10: A tirare la nave piena di terra rossa.
11: Hai capito? Allora, a 65 anni.
10: Sta parlando adesso lui.
11: Devi andare a Taranto.
9: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
10: Hai visto la luce?
11: Sì. Anch'io, sì.
10: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Fotocopiatrice da polso, 985 euro. Tazza del cesso rimbalzante per stitici cronici, 355 euro. Elegante pochette porta escrementi, 812 euro. Pugile bollito per angolo cottura, 29 euro al giorno. A occhio, bilancia scarsamente professionale, 19 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Craft Punk, casco da moto in morbido formaggio fondente, 65 euro. Educativo, Coca Jouet, impara a pippare con Claudio Cecchetto, 6,30 euro al fascicolo. Armani in faccia, elegante completo da Tafferuglio, 299 euro. Skateboard antirughe, 83 euro. Black Lives Matter, scacchiera politicamente corretta con tutti i pezzi gialli come i cinesi di merda, 67 euro. X-Pile, felpa per alieni molto freddolosi, 98 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Tirapugni ortopedico, 54 euro. Preservativo a gomito per cazzi storti, 12 euro la confezione. Idea regalo, smart box. Lo sapevo che c'era il trucco. Idea regalo, smart box, Monkey Island. Smart box, Monkey Island. Weekend. Weekend su splendido atollo, popolato da mutilati, 251 euro. E che cazzo te lo dà il 5? Traduttore simultaneo portatile a forma di disoccupati, 251 euro. E che cazzo te lo dà il 5? Traduttore simultaneo portatile.

0: Sommergibile eolico, 95 milioni di euro. Barbie gravidanza, pisciaci sopra e scopri se sei incinta, 79 euro. Motosega, più autopompa, preliminari per scopa elettrica, 145 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Elezioni europee, vento di destra in Europa, soprattutto in Francia. In Italia il partito di Giorgia Meloni cresce ancora un po', cresce però anche il PD. E sostanzialmente che cosa cambierà in Europa dopo il risultato di queste elezioni politiche? Un gran cazzo di niente, perché numeri alla mano, la maggioranza che governava prima in Europa continuerà tranquillamente a governare. Ma soprattutto, ancora una volta, fanalino di coda della partecipazione democratica, il nostro paese non arriva neanche al 50% di affluenza ai seggi elettorali. Questo vuol dire che un italiano su due se n'è sbattuto i coglioni delle elezioni europee forse più importanti della storia del nostro continente. Questo è un riflesso del nostro paese, un paese di individualisti che guardano solo il loro cazzo per contarsi i peli e non gliene frega una minchia assolutamente di niente altro. Ma voglio sentire voi sui risultati delle europee. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, un commento a queste elezioni molto tristi per te, sappiamo, eh?
4: Io sono contentissimo per la grande compagna Ilaria.
3: Ah, la pregiudicata, la criminale, ok.
4: Sì. E voi siete chi mi pregiudicate?
3: Chi? Voi chi? Io non rappresento tu. Nessuno. Io faccio la radio, non
4: tu,
3: faccio voi.
4: Tu rifatti visci male, tu e Vannacci.
3: Hai visto Vannacci 500.000 preferenze, 500.000,
4: Hai visto? In Italia comunque c'è sempre spazio. Grazie per i deficienti, come dice tu.
3: Però
4: va a fare mucco, perché non mi fido, venga l'influenza, tu
3: vattene a fa culo, curati, dai, ciao. Ti è venuta la febbre da quanto sei deluso dalle elezioni. Febbre da delusione, la febbre della domenica sera. Tu e Mentana ci vedete, un altro. Andiamo dal demone, il demone da Parma. Vai demone, vai, tutto tuo. Che cosa ci dici di queste elezioni?
5: Che non gliene frega un cazzo a nessuno dell'Europa.
3: Perché? Perché? Dica, spieghi.
5: Perché l'Europa
3: cosa?
5: È una farsa.
3: In che senso?
5: È stata fatta per fare una moneta unica, del resto non è un cazzo.
3: Però si decide tutto là alla fin fine.
5: Infatti.
3: Infatti i soldi
5: per quello che non vanno a votare.
3: I soldi per i pezzenti, come lei, arrivano tutti dall'Europa.
5: E a te?
3: Beh, io non ho bisogno di soldi, io sono pieno come un cocco.
5: Ma vai a cagare, che cazzo vuoi essere pieno, deficiente, sei pieno di merda, te la porca puttana.
3: Sono abbiente, la tua è la tipica frustrazione del nulla tenente, del poveraccio, che piange e dà la colpa all'Europa per il fatto di essere un fallito.
5: Ma guarda, ti dirò di più.
3: Sì.
5: Io i soldi ce li ho e
3: certo.
5: Non sto neanche cagato.
3: Fallito.
5: Te lo dico.
3: Fallito.
5: Dovresti vedermi il buco del culo. Io ho mangiato un chilo di ciliegie.
3: Sì.
5: Guarda, se mi mandi il tuo numero, faccio la foto e poi te la mando.
3: Non è il mio tipo di perversione, a meno che lei non riesca a sparare i noccioli dal culo delle ciliegie.
5: Io li sparo tutto.
3: Benissimo, veda di autocolpirsi. Si suicidi così, come Gino Paoli, ma sparando noccioli dal culo. Arrivederci. Facciamo un salto velocemente su Mandracone con il suo mini editoriale. Vai Mandracone.
6: Pilotate dalla massoneria. Allora, si sono comprati i voti con i loro festini alle orge.
3: Chi si è comprati i voti?
6: La massoneria, ragazzi.
3: Sì,
6: dietro c'è la massoneria.
3: Ma i voti di chi, però? I voti di chi si è comprata la massoneria?
6: I voti di quelli di destra, dai, sono saliti. Poi anche il PD, una roba che nessuno si aspettava. Ma ti dico, l'assenteismo è la cosa più schifosa. Le persone che adesso stanno sotto il divano e vogliono il voto on demand, guarda, una roba.
3: Chi sono questi massoni? Chi sono secondo te?
6: Gente che si aggira con le toghe, teste di capra, cascate di sangue.
3: Sì?
6: Parole segrete per entrare prima di tutto.
3: Sì.
6: Si entra con una toga e si deve portare sempre un invitato.
3: Come in discoteca per entrare gratis con la fica.
6: Perfetto,
3: esatto.
6: Prima delle 9 non paghi. Dopodiché ti fanno una filiazione con riti di sangue, buchi sulle dita,
3: buchi
6: foto
3: sulle
6: di santini.
3: Ma secondo te anche le von der Leyen è un massone? Von der Leyen.
6: Ma certamente, ma quella è rettiliana.
3: Cosa cambia in Europa? Cosa cambia? Cosa succederà?
6: Guarda, non cambierà niente.
3: Non cambierà
6: niente, loro staranno lì, mangeranno, noi lavoriamo, facciamo le nostre
3: cose. Si baciano i buchi del

0: culo, si bucano le dita.
1: Si baciano i buchi del culo, si bucano le dita, mangiano il gorgonzola con i cucchiai e con le dita. Ecco. Un disastro.
0: Non cambia un cazzo, quindi.
1: Non cambia un cazzo. Da domani non cambierà un cazzo.
0: Benissimo.
1: Dopo domani.
0: Grazie, Mandracone, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.
0: Sempre lucido, Mandracone. Andiamo da Giacomino, grande esperto di politica internazionale. Vai Giacomino, un commento all'Europea.
2: Chi te è morto? Giorgia Meloni? Ha vinto?
0: Ha vinto il partito di maggioranza.
2: Ho visto, per cagasse un sangue del culo, barda.
0: Non ho capito.
2: Per cagasse un sangue del culo.
0: Ma perché? Perché, scusa, sei così avverso al presidente del Consiglio?
2: Bionda mammellaia bastarda,
0: ma tu sei sicuro di quello che stai dicendo? E comunque
2: aveva detto che c'erano meno poveri in Italia. Aveva dato la possibilità di avere meno poveri
0: meno
2: in Italia.
0: Poveri. Invece...
2: E chi è morto ancora io sei più povero.
0: Sì, si vede che tu sei l'ultimo che diventerà ricco, caro Giacomino.
2: Io mangio solo in estate quando mi faccio l'ortigello, in inverno mi mangio un cartongesso. Adesso diamo 1.000 euro a tutti gli italiani che ne hanno bisogno. Io ne ho bisogno e mi mangio un truciolato di immobili, non ho capito.
0: Ma quindi non ti sento fiducioso, Giacomino, per questo nuovo corso dell'Europa?
2: No, non mi sento fiducioso, perché se mi tocca mangiare un pellet e andare avanti così, è una merda.
0: Come un castorone, mangiare il legno come un castorone. Ma se ci fossi tu, Giacomino, se potessi decidere tu, la prima cosa che faresti, se tu fossi a capo dell'Europa, la prima cosa che faresti, vai.
2: Rado al suolo e ricostruisco, la cosa migliore.
0: Che cosa rado al suolo?
2: Rado al suolo, politica rado al suolo a zero.
0: Tutto.
2: Riparto, politici bolliti e ripartiamo con l'Italia.
0: Sì, ripartiamo come?
2: Con le barrette e spermatozoi.
0: Un grande, ciao Giacomino, un abbraccio.
2: Ciao.
0: E chiudiamo velocemente con l'amico mio. Sicuramente sarà il suo il parere determinante su queste elezioni europee. Amico mio, buongiorno.
3: Cosa c'è? Figlio di troia, maledetta puttana, che tuo mare che ti ha messo al mondo, che porco, maledetto cane Cruciani.
0: Ecco fatto, come al solito sai solo insultare, non sai un bene amato cazzo delle elezioni europee.
3: Te lo prometto che arrivo lì, te sacco le canne delle gole, cane, e mi avvevero col tuo sangue, bastardo.
0: Ignorante, asino.
3: Te lo prometto, cane, te spoglio vivo, ti metto un braccio su qualcuno e te uso come la marionetta, bastardo.
0: Oggi caldissimo e telegrafico, l'amico mio. Si sentiva che era già incazzato di partenza. E si vede che ha votato Calenda. Andate a fare in culo, vedi.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Ciao. Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
4: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
4: Prendi la candeggina, Rosario.
6: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
4: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
7: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
7: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
9: sì,
7: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
8: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
7: Sì, che devo fare? Stavo
8: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
7: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
9: sì,
7: delle feci.
9: Guardi,
7: forse
9: vabbè,
7: c'è il sangue.
9: Sì,
7: allora, signora,
9: bene. Questo
7: mi ascolti,
9: sì,
7: ero puttane.
9: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
7: Non vorrei che sia... come si chiama?
9: Don Gaetano?
7: Gaetano?
9: Don Gaetano,
7: aspetta,
9: sì.
7: Aspetta un attimo.
8: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo,
7: mettici il pennino nella cacca.
8: Stai il telefono, stai?
7: Sì.
8: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
7: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che c'è.
7: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
7: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
7: cotechino,
8: inghia, brasiliano.
7: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
7: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Porca
7: ma...
8: Che sangue non c'è nella feci?
6: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
9: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
9: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto
9: quanto. Va bene.
11: Lo sport.
9: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
11: per
9: cosa
11: chi non
9: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
11: Uno.
9: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
9: sì,
11: sono quello della cacca,
9: sì,
11: dell'esame delle feci.
9: Sì.
11: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No. Senti, Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
11: fare
13: io
11: la
13: so
11: cacca.
13: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
11: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
6: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
9: bene,
11: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
9: sì.
11: Decisivo?
9: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
12: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
6: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Una cosa bella.
15: Sì.
14: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
15: Scusa, ti è partito un dente.
14: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
15: Scusa, ti è partito un dente.
14: No, l'altra votazione.
16: Partitonzione.
15: Giovanotti.
14: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
15: Mi è sembrato di vedere un gatto.
14: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
15: Che è successo?
17: 105 La sderenata dello Zoo di 105.
18: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei fare la sderenata al mio compagno Giuseppe Conte. Si chiama come il presidente del consiglio, omonimo. Io sono Giovanni Del Conte e siamo una coppia gay molto tranquilla. Il mio compagno ha un bellissimo sedere e una bellissima schiena. Lui chiede sempre il mio culetto, ma io non ce la faccio. Però dopo la sderenata potrei ripensarci. Saluti, grazie, Gianni.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giuseppe.
2: Chi parla?
3: Sei Giuseppe, ciao, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giovanni mi ha inviato un'email per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sentiamola.
3: Conosci la sderenata tu? Sei presente di cui si tratta?
2: No.
3: Ah, ok, va bene. È una canzone dedicata a te praticamente.
2: Ok, va bene.
3: Te la faccio sentire subito. Andiamo!
4: È una sderenata nobile, omonimamente istituzionale. Fra Conte e Del Conte sono pochi,

Magari potresti fargli un tutorial. Lui non sa quanti etero si infilano le robe nel culo, i soldi, la droga, le pennette USB per lo spionaggio. E tu invece li vuoi mettere l'aggeggio.

0: Eccoci qua. Ti è piaciuta la canzone, Giuseppe?
1: Guarda, da morire, guarda, è stata un'emozione unica.
0: Evviva, evviva. Mo hai visto, Giovanni ha detto che te lo darà, quindi l'ha scritto nella mail che poi sentirai.
1: Perfetto.
0: Ti va bene, ti va bene, ti va bene, insomma, una bella dedica.
1: Sì, sì, sì, sono emozionato.
0: Evviva.
1: Grazie.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Giovanni?
1: Ma certo, gli dico che gli voglio un mondo di bene.
0: E tu dagli una montagna di pene.
1: E qui davanti a me.
0: Ah, sta lì.
1: E sta in rosso come un peperone.
0: Beh, allora fate una chiavata, pure. Che state là. Celebrate, celebration. Che ci vuole, tutta salute.
1: Certo, certo. Grazie mille per la dedica.
0: Ciao, vi mando un grande abbraccio da dietro.
1: Anche noi, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Però,

0: recupero.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda, mueve la cabeza, schiaffate un avocado in culo.
4: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
5: Scusate il fiatone, ma mentre registravo questo intervento stavo salendo sull'aereo privato di Bill Gates e stavo andando a ritirare la mia nuova Bentley, tempestata di diamanti fatti con gli occhi dei bambini del Bangladesh. Ebbene sì, sono registrato, ma sereni, ci pensa il mio schiavo a montare sta puntata di Mamma Minchia. Vero Simo Gay? Mixa mega mixa, culattone!
6: Primo, non sono culattone! Secondo, tu compri le Maserati e le Bentley, ma ieri sera mi hai lasciato il conto da pagare da Nobu. Ho dovuto succhiarlo ad un cameriere per pagare.
5: Lo vedi che sei culattone! Dai, metti la prima hit, che sono al telefono con Elon Musk che mi sta chiedendo consigli su come vestirsi stasera.
7: Ciao, buona!

0: ascoltando Mamma Minchia.
1: Benvenuti a Mamma Minchia, il programma che mi permette di fare tutti i magheggi con artisti inutili ed etichette discografiche che poi mi passano la mazzetta e io mi ordino le Maserati con gli interni in pelle di koala, animali di merda oltretutto. Via con un altro pezzo, vai Simo Gay, così mi arriva il bonifico. Spingi il bottone, brutto culattone. Ha ha ha ha, ho fatto la rima. Sono bello, ricco, furbetto e faccio anche le battute stupende. Mi merito un Rolex.
2: Vaffanculo Max, tu guadagni e io lavoro.
1: Vai culattone.

0: bene il padre, va bene il fratello, ma mio nonno è morto da 12 anni. Bottana, bottana, bottana.
1: Mamma minchia.
2: Sono Max Brillante e questo intervento l'ho registrato 12 anni fa. Infatti volevo salutare il mio caro amico Michael Jackson, che sta ascoltando il programma da Neverland, la sua villa in California. Ciao fratello, ti stimo! E che la smettessero di accusarti, l'unico culattone è Simo Gay!
3: Max, porco c***o, t'ammazzo! Mi piace la fica, la fica!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Il signor Salvatore odia i cinesi. Perché?
3: Perché qualche anno fa ha affittato uno dei suoi appartamenti a dei cinesi che gliel'hanno sfasciato.
2: Quindi facciamo finta di essere i fratelli Chu, pica e incula, e ci rivolgiamo al nostro avvocato di fiducia,
3: l'avvocato Pistacchio.
2: Signor Salvatore?
4: Sì, chi è?
2: Salvatore.
4: Sì, chi è?
2: Sono l'avvocato Pistacchio. Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
4: Buongiorno, signor Pistacchio, mi dica.
2: No, sento che ha un tono un po' scherzoso. Non capisco.
4: Io non ho nessun tono scherzoso, è il mio tono questo. Poi
2: senta,
4: per le altre cose sono.
2: Sì.
4: Hai visto, porca puttana? Che cazzo, se non lo vediamo, come cazzo andiamo in giro a fare? Il Carrefour non era questo.
2: Signor Salvatore, mi scusi, mi può dedicare 3 secondi della sua vita, così le spiego il motivo della mia chiamata?
4: 3 secondi glieli concede, ma non più di 3 secondi. 1, 2, 3, sono finiti i 3 secondi, vada.
2: Senta, allora io rappresento la famiglia Chu, che tra l'altro di recente ha affittato un immobile che lei possiede a San Giuseppe Vesuviano. E, ecco, allora i miei due clienti lamentano del fatto che lei ha consegnato a loro l'appartamento in uno stato pietoso e vorrebbero essere rimborsati e intendono farle causa. No, guardi, non c'è tempo, mi scusi, io se no devo procedere con la causa.
4: Ma lei procede con tutte le cause che vuole, avvocato, io sto lavorando e ho bisogno di tempo.
2: Allora, il signor Chu è molto arrabbiato, sono persone molto abbienti.
4: Ehi,
2: cosa? Io le passo un attimo i miei due clienti, così si concorda con loro, altrimenti devo fare un procedimento penale nei suoi confronti.
5: E io sono Chu.
4: Chi cazzo è sto Chu?
5: Tu no, scherzale, io tu a casa è Melda. Tu a casa è Melda, no, acqua calda, no.
4: Ma papà, non vendo che la gustare, mamma, che va buh, ciao.
5: Non capire.
6: Round 2. Fight.
2: Allora, signor, lei mi sta facendo innervosire. Io le dico che non solo vado avanti con i
4: Quando vuoi, io sono già nervoso.
2: Lei è un evasore fiscale. Lei è un evasore fiscale.
4: Lei... non ho bisogno di...
2: Io la denuncio per evasione totale. Lei non ha fatto neanche una fattura al signor Chu. Si rende conto? Rida su sto c***o.
4: Va bene.
2: Io so tutto di lei, so dove abita e so esattamente che tipo di lavori illeciti lei porta avanti da anni. L'affitto, l'affitto senza fattura agli stranieri è un reato fiscale. Rida su sto cazzo, rida, sino rida.
4: Perché ride sul cazzo, ride? Che devo fare? Devo piangere. Ma tu hai un accento un po' da milanese. Come fa?
2: Ma che cazzo ride, mi scusi? C'è un cazzo da ridere qua.
4: Mi fa ridere il suo modo di parlare.
2: Io sono milanese, allora lei di dove cazzo è? Non mi sembra tra l'altro.
4: Io sono di dove cazzo sono io, lei forse lo sa. Prima dice che sa e poi mi dici di dove cazzo sono.
2: Senta, signor.
4: Io abito.
2: Signor, lei abita all'un in provincia di Venezia. Se ne ha diverse proprietà sparse in giro per il Veneto, ma lei non è Veneto, lei è pugliese.
4: La miseria!
2: Ha visto? Quindi rida ancora su sto cazzo,
4: No, rida, intanto io rido perché la cosa mi sembra familiare.
2: Certo. Le sembra familiare? In che senso le sembra familiare? Io e lei non siamo parenti, questo è fuori dubbio.
4: Il suo accento.
2: Sì.
4: Mi sembra di conoscerlo.
2: Il mio accento è un accento milanese perché evidentemente ho uno studio legale. E allora qual è il problema? Cos'è, razzista al contrario adesso?
4: No. Come razzista al contrario? Sono razzista, sono proprio razzista nei confronti.
2: Ma come fa lei a essere razzista che è terrone? Mi scusi, dai, su.
4: Che cazzo significa che io sono terrone e tu sei un milanese e merda?
2: Non cominciamo.
7: Pronto?
5: Telone di Melda.
7: Mamma.
5: Figlia di puttana.
7: Oh, struzz.
5: Pezzo di Melda.
7: Anche tu.
5: Tu hai truffato noi.
7: Io ho truffato te.
5: Io adesso a prendere i miei amici di Cina, venire a te, staccare braccia, metterle in tuo culo.
7: Sì, bravo, così io, poi te le metti nel culo di tua sorella.
5: Tu hai truffato, noi pagato appartamento Melda, tu truffatore. Tu non lide, io spacca i tuoi denti, io campione Kung Fu.
7: Sì, bravo, vieni che ti aspetto, non ti preoccupare.
5: In Cina noi con quelli come te di le cincipeta, che vuol dire figlio di puttana.
7: Tu sei un figlio di troppo.
5: Anzico c'è, ma c'è, che significa pezzo di merda.
7: Adesso lasciami in pace, fammi lavorare.
5: No, tu devi dare noi i nostri soldi di appartamento. Se no, c'è, grazie, ma c'è. Noi fare tua testa come buco di tuo c***o.
7: Poi te lo metti in bocca il mio culo, hai capito?
5: Tu sei persona brutta, noi vogliamo i nostri soldi indietro. Tu da soldi noi non rompe più.
7: Allora vieni dove vuoi venire a prenderti i soldi?
5: In tua casa Meldosa.
7: Vieni in mia casa Mendoza e vieni a prenderti i soldi. E così te leva, tu hai la testa per dividere le orecchie.
5: No, capito.
7: Hai capito perché ce l'hai la testa?
5: In Cina noi dire anziché, ma c'è.
7: In Cina mi ho pigliato in culo, perché se eravate voi, mi stavate in Cina e non venivo a cagare con cazzo in Italia.
5: Ha parlato il telone. Telone di Melda. You win.
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
9: Ti amo.
8: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
10: Ti amo.
8: Se sei gay avrai la voce più acuta.
11: Ti amo.
8: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Nicolas. Volevo dedicare una sderenata alla mia amorosa. Si chiama Barbara e è molto affettuosa. Ha una settima di reciseno, molto arrapante e non si scandalizza quando aspetta solo la sderenata. Chiamatela al pomeriggio, credo in voi. Ciao ragazzi, siate spietati.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Barbara? Ciao Barbara, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Nicolas mi ha mandato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. Conosci tu la sderenata? Lo sai cos'è?
2: Sì.
3: Hai presente? Bravo. E allora, la vuoi sentire?
2: A sto punto, sì.
3: E andiamo!
4: Cara Barbara, sei veramente affettuosa.
0: E lui è contento quando siete a letto, ti apri del tutto e gli piace di brutto, ti ingrifi

0: Barbara, ci sei?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Stupenda, vero?
0: Grande. Senti, cosa gli vuoi dire a Nicolas? Gli vuoi dire qualcosa?
1: Grazie.
0: Ah, grazie. Oh, che bello, che bello.
1: Non so cosa dire.
0: Che lui vuole aprire un bed and breakfast sulle tue tette, lo sai? Dice che sono giganteschi. Quasi quasi mo fa... Fai fare il progetto all'ingegnere, fa due stanze pure per arrotondare, che stanno i tempi di crisi.
1: Ah, sì, esatto.
0: Ma vabbè, vabbè, per Nicolas va bene. Comunque, comunque c'ho le tue tette, può fare le montagne rosse sulle tue tette, se le scendi, può girare alla grande, tipo Gardaland o Mirabilandia.
1: Sì, tipo.
0: Tipo, è una bella storia. Va bene, Barbara, io ti mando un grande bacione e ci sentiamo.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Che c'è?
7: Ti ucciderò.
6: Uccidi, uccidi, uccidi.
7: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
6: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
7: Marco Mazzoni ti ucciderà.
6: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
7: Hai paura?
6: Sì, paura di te, vattene, beh, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
7: Stanotte, va. Stanotte ti massacro di messa.
5: Leone Veritas.
8: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre,
7: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
8: Una vacca, una vacca di tua madre, una vacca.
7: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
8: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
7: Ti ucciderò.
8: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarmi allo zoo.
7: Morirai nella tua merda di invidia.
8: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
7: Addio.
8: Colpa mia.
7: Ma vai a cagare.
8: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
8: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
5: Leone Veritas.
10: Cuccioli stava rischiando di morire.
7: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
7: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
7: Hai paura?
8: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
5: Leone Veritas.
7: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
9: Vado!
7: Hai paura di me, vero?
8: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
7: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
7: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
7: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
5: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti
7: i... Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai?
9: La radio, alla puttana d'esordio.
7: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
7: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel c***.
11: ufficialmente.
7: Ma fate
11: dalle banane alla zucca.
7: Siete due froci, vero?
11: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
7: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
7: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
7: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
7: Adesso ti facciamo licenziare.
11: Tu sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
0: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: bene, benvenuti alla doppia anale di mercoledì di Coppe, che siamo difficili a pensare al domani se pensate che sia Gemmina. Chi dice che la menzogna è la tela del ragno di Bisto? Io compriamo, la fica, le tenebre dicono di nebbia. Ecco, andiamo subito a capire se il nostro generale Garofalo ha capito le donne, generale.
1: Sì, ok, bene.
0: Ci siamo. Dimmi five, alright. Che ne so, cazzo, ok, basta, dai, ci siamo fenici. Non prima di capire che serve un momento per accanirsi su Gundam. Diamo a Peppe, avete visto Peppe?
2: Avete visto Peppe?
0: Sebastian! Bene, brava, che si dice Volturno. Comunque sentiamo che ci siamo, esce dalla peritonite, servizio del nostro inviato Rick già.
2: Avete visto Peppe?
3: Sono le 11 di domenica mattina a casa del signor Sergio Bavastronza. Il forte odore di spinello e il fumo denso annebbia le stanze. Il signor Sergio Bavastronza è un forte consumatore di erba ridanciana ed è praticamente strafatto per la maggior parte della sua giornata.
4: Come cazzo sto, figlio? Sono tutto spaccato, figa, sono tutto stronzo. Non ho voglia di alzarmi dal divano, però devo andare a prendere uno snack in via Jumbo Cala, felpa della Nike. Mi alzo dal divano, dai!
3: Tra uno snack e una sessione masturbatoria svogliata, il Bavastronza si rende conto che ha sete e si alza con fatichissima per raggiungere il frigorifero. Il Bavastronza fa lavori saltuari e ha la passione per gli strumenti musicali etnici, tra cui il sitar. Dopo aver preso una bibita ghiacciata, si mette immediatamente a suonicchiare il suo strumento preferito quando qualcosa attira la sua attenzione.
4: Vabbè, vediamo che cazzo c'è in frigorifero. Madonna mia, che cazzo di saporaccio che c'è in bocca. Sembra di aver leccato la fica a un francobollo. Ah, quanto è bello il mio sitar, ci ho messo, mi faccio una scimbellata di sitar. Mica che strumento che è il sitar. Quanto è bello il sitar, cazzo. Madonna mia, che è sto puzzo di piedi.
3: Ad un tratto, il signor Sergio Bavastronza sente un forte odore di piedi poco igienici provenire da una stanza della sua dimora fatiscente. Appurato di non essere lui a produrre tale lezzo, si alza e si avvicina alla cucina, annebbiato da un'improvvisa scimmia di gorgonzola con le noci, ma è in questa ricerca di uno snack estemporaneo che nasce la tragedia.
4: Mamma mia, che bello il mio sitar. Ancora questo puzzo di piedi. Ma sai che il puzzo di piedi mi ha fatto venire una scimmia di zola con le noci? Cazzo, forse mi sono scordato lo zola in frigo, aspetta, cazzo.
3: Il Bavastronza si avventa sul frigorifero e una volta aperto si rende conto che non c'è il tanto agoniato prodotto caseario, ma in quell'istante il forte odore di piedi malsani si fa insopportabile. Il povero Bavastronza si gira e qui succede l'irreparabile.
4: Cazzo, non c'è lo zola in frigo. Madonna, che fetore. Ma non sono io, mi sono lavato mercoledì. E tu che cazzo sei? Mamma mia, ho le allucinazioni. Buona sta ganja. Vuoi fare un botto, zio? Minchia, posa sta ascia. Che cazzo devi fare con l'ascia? Prenditi sto bazooka. No, sul tavolo che me lo graffi. Fatti sto botto.
3: Incredibilmente il Bavastronza, pur trovandosi davanti ad un estraneo alle sue spalle che imbraccia un'ascia, non si spaventa, anzi, gli offre un tiro di spinello ben farcito, incurante del pericolo. Ma la cosa più assurda è che l'aggressore accetta.
4: Zio, che cazzo hai mangiato, pollo? Passa là, minchia, già che sei in casa mia non so neanche chi cazzo sei. Dai, passa sta canna. Giacomo mi ride. Giacomo sei brutto. Che cazzo facevi con un'ascia in casa mia? Che cazzo ti conosci? Ma si sta canna ancora.
3: La scena è a dir poco paradossale. Un aggressore malintenzionato armato di ascia e il povero Bavastronza stanno ridacchiando completamente strafatti. La fattanza assume dei vertici incredibili al punto allucinatorio più elevato. Tant'è che il Bavastronza afferra l'ascia e se la conficca nel petto autonomamente.
4: Inchiavolaccia, aspetta, dammi qua un attimo, stai.
5: Oh, cazzo!
4: cazzo, sa che fa male, lascia nel torace. Guarda, esce il fumo. Cazzo, brucicchia però,
3: I due iniziano a ridacchiare mentre il bava stronza si sta dissanguando, al che l'aggressore cambia repentinamente umore quando il bava stronza gli fa notare che gli puzzano i piedi, degenerando in una spirale omicidiaria incontrollabile.
4: Però, zio, una cosa te la devo dire, ma sai che ti fetano i piedi dal panico? Minchia, ma non c'hai dei piedi, ma c'hai degli sfollagente.
3: Smette di ridere e si incazza.
4: Cazzetta, la sei presa, socio.
3: L'aggressore afferra il prezioso strumento musicale indiano del povero bavastronza e glielo sfonda nel volto più volte fino ad ucciderlo.
4: Cazzo fai col mio sitar? Mettilo giù che lo rovini.
1: Che cazzo ho fatto burlare? Ah, no! No, me l'ho fatto carrato! Facciamoci una canna! Levitela la pigliare!
4: Sto morendo! Fammi fare due botti per il tibero!
3: Le pesanti sitarate sfondano il cranio di Sergio Bavastronza lasciandolo a terra. L'aggressore si dilegua velocemente dopo una pausa con degli snack e una birretta fresca per via della pesante fame chimica. Gli inquirenti stanno indagando nel settore delle squillo mancine di origine polacca senza alcun motivo sensato. Staremo a vedere.
0: Bene, bravo! Cazzo Pierluigi Biffi! Che si dice che la pipa nera di Gargamella? Diciamo che si sbuma, che la figa filtra seri? Ma che ne pensa il nostro Carmelo Abbate? Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Che ne diciamo di aprire un'osteria di cani femmina che si chiama? La zingara dice che sei monella alla finestra? Come si chiama la cattedra? Andiamo mossi da pediatra che si pensa che siamo diacono? In fondo che si sa che la celiachia fa cagare a spruzzo? Dice che la Fedian è sporca, andiamo Bologna Nefanda, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccomi, adesso vado. Guardala, guarda come mi guarda. Sono gli occhi del desiderio quelli, ehi. Sei mia, piccola.
2: Quando ti avvicini a una ragazza e le dici: ciao, come ti chiami? Ed interviene quella quasi persona che con tono sdegnato esclama:
3: non è interessata.
2: Rispondile con un secco: neanch'io. Ma a te, quindi taci, mostro! Si stima che ogni giorno, solo in Italia, 13 milioni di rapporti muoiano prima di cominciare a causa di questi mostri dell'amore. Nel manuale Acidi Cessi del dottor Michele Carlone viene ampiamente spiegato come l'amicizia tra queste due ragazze è fondata sul reciproco bisogno di sentirsi fighe. La più bella si nutre delle sfighe fisiche della meno bella, che tuttavia è meglio dell'altra perché quantomeno è consapevole di essere un cesso a pedali, ma comunque continua a scegliere lei perché quello che vede è meglio di quello che vede nello specchio e questo le dà coraggio.
3: Ecco. Se vi siete appena riviste, con dolcezza, sappiate che il vostro è un rapporto tossico e io voglio solo amare, quindi vaffanculo a entrambe, io questa cacca non la voglio.
2: Nella convention di Oxford, gli scienziati corrispondenti del dottor Michele Carlone hanno isolato il virus. Quelle che prima erano mostri dell'amore, adesso finalmente hanno un nome, cock blocker, che in italiano vuol dire stoppa cazzi. Dicesi stoppa cazzi, l'amica meno bella di quella che hai appena stoppato, che per l'appunto stoppa il tuo cazzo, perché è molto attenta alla vagina, manco sua, ma dell'amica. Lo fa per provare il brivido di dire no, perché i suoi sì sono così squallidi. Quindi, quando ti trovi in questa situazione, non ti presentare con le solite polpette da lanciare a terra per distrarre l'amica cessa.
4: Yeah. Agna.
2: E ricordati che tu hai solo voglia d'amare, quindi vaffanculo a entrambe. Io questa cacca non la voglio. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.
5: Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.
6: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
7: Cappella.
8: Pronto, buonasera, il signor Cappella. Sì, pronto, buonasera.
7: Ma vai a fare in culo.
8: Pronto?
9: Ma che cazzo?
8: Ma lui è automatismo.
9: Io cosa ho trovato, raga?
8: Fantastico. No. E lui è un fanculatore automatico.
9: Sì, quando sei in merda per gli scherzi, chiami lui.
8: Chiami lui e sei a posto.
6: L'incubo italiano.
7: Chi è?
8: Sì, salve, sto parlando col signor Cappella?
7: Beh.
8: No, perché poc'anzi mi ha mandato a quel paese, ma forse ho sbagliato numero. Possiamo verificarlo? Lei è il signor
7: sì. Cappella? Ma che vuoi adesso tu?
8: Ma vorrei prima di tutto sincerarmi che lei sia il signor Cappella.
7: Salome. Ma vaffanculo a mamma, dai vai.
8: Ah, pronto? Ma non mi sembra il... Pronto?
10: Ma come fa a comunicare uno così?
6: L'incubo italiano.
8: Pronto? Ma, mi perdoni, non capisco l'eloquio, non le ho detto neanche chi sono, ma perché mi manda a quel paese, scusi?
7: Ma devo andare a quel paese, che vuoi?
8: Ma scusi un attimo, a parte il fatto che mi presento.
7: Ma vai a quel fanculo, cammina.
9: Ma vai a quel fanculo, che è quello di prima.
6: L'incubo italiano.
7: Si può sapere che cazzo vuoi?
10: Pronto, mi scusi, salve, parlo col signor Cappella.
7: Beh.
10: Allora, deve stare calmo innanzitutto, sono l'avvocato Pistacchio. La sto contattando per una questione molto delicata. Lei continua a buttare il telefono in faccia al mio collega. Ma le sembra il caso, mi scusi?
7: Ma che io non ti conosco, non so che l'avvocato a me non mi serve.
10: Ho capito che lei l'avvocato invece serve, perché lei non lo sa che rischia di finire in carcere.
7: Chi è che

0: Burato.
1: L'avevo burato. C'era la cappella umida.
2: No. Aspetta, dai, riproviamo, dai.
0: Coloide, me l'hai
2: questo
0: bruciato.
2: Lo metti in onda. Questo lo metti in
3: onda. Ancora?
4: Sì, no, probabilmente prima c'è stato un problema. Lei aveva una gelateria a Lecco, signor Cappella?
3: No, non c'ho gelateria.
4: No, ho capito. Ma allora, se c'è stato un errore, adesso io sono qua per correggerlo in modo che non la disturba più.
3: Ah,
4: nessuno.
3: Beh, va bene.
4: Allora, mi ascolti un attimo. Allora, la gelateria si chiamava Lecco Cappella. Ah,
3: che era, cosa?
4: La gelateria si chiamava Lecco Cappella.
2: E c'era il gusto a Antonio, che era buonissimo. Mi dà una coppa da 2 euro con Antonio. Ma che gelateria è la Cappella?
5: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Caucciù, salute, fazzolettini in gomma naturale, 2,39 euro. Gigi D'Alexa, assistente vocale in napoletano, 88 euro. Pollo voodoo, che quando lo spelli...
3: Che cazzo?
2: Pollo voodoo, che quando lo spelli soffre un altro pollo, 5,69 euro al chilo. Fagioli zumba, nel curioso barattolo che traballa nella dispensa, 4,99 euro. Mon Golia. Caramelle alla liquirizia di forma approssimativa, 2,39 euro al pacco.
1: Cose a caso per la casa.
2: Pere Williams Renault al sapore di benzina, 4,55 euro al chilo. Bertolli Gentile più Bertolli Stronzo per insalate aggressive, 9,99 euro al litro. Fucile spara Tampax ad aria compressa, 118 euro. Salviettine umidificabili con la saliva. Che schifo. Salviettine umidificabili con la saliva, 8,87 euro. Pedo Chiaro. Occhiali per vedere la gente minorenne, 88 euro al paio.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Carta igienica Pantone per verificare l'esatta tonalità di colore delle tue feci, 5,66 euro, 5 rotoli. Transatlantico salva spazio a partire da 118 milioni di euro. Sugo pronto Muti, mangiatelo e non rompete il cazzo.
3: Che cazzo.
2: Sugo pronto Muti, mangiatelo e non rompete il cazzo, 5,65 euro. Acqua Rovazzi, raccolta dalla mamma di Fabio, direttamente dalle lacrime di Gesù, 1100 euro la goccia. Puppa Pig. Puppa Pig, Würstel di maiale ciucciabili, 4,39 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Polvere